0: 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bambino di 11 mesi, così i media ucraini. A Kramatorsk 6 persone sono state ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata di ieri. Wall Street chiude debole col Dow Jones che è salito a più 0,51%, il Nasdaq che ha perso lo 0,18%, l'S&P 500 a più 0,02%, euro a 1,1370 sul dollaro. La giornata in Europa.
1: I segnali di distensione in arrivo dal Medio Oriente con la conseguente frenata dei prezzi dell'energia danno coraggio alle borse europee che chiudono in rialzo la prima seduta della settimana. Milano termina più 0,49%, più 0,4% per Parigi, più 1,3% per Francoforte. Teheran e Washington sembrano quindi disposte a riprendere le trattative. La notizia si riflette sui prezzi del greggio, con il Brent tornato sotto i $90 al barile. A fare da contrappeso all'ottimismo in chiave geopolitica è però il ritorno dei dubbi legati alla sostenibilità degli investimenti in intelligenza artificiale. Così a Piazza Affari, dopo una seduta volatile, ST cede l'1,9% e Prismian il 3,8%. Giù anche i titoli oil come Eni, Tenaris e Saipem. Fronte opposto per il lusso, con Ferrari più 4,3% e Brunello Cucinelli più 2,4%. In focus ancora il risico bancario, con un articolo del Sole 24 Ore di domenica che traccia le varie ipotesi al vaglio di Banco BPM e MPS per un alleanza. Martina Sorigo da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Salgono a 800 gli identificati dalla polizia nei controlli in corso a Venaus in Val di Susa dopo gli scontri di 2 giorni fa al cantiere di Chiomonte. 4 fermati, tutti stranieri. Ieri mattina la visita della Premier Meloni.
2: Controlli a tappeto, identificazioni, fermi e l'arrivo dei rappresentanti delle istituzioni. Una giornata intensa al cantiere di Chiomonte, devastato sabato dall'assalto di centinaia di antagonisti. Il peggior attacco ai nostri cantieri dal 2011, dice dopo il primo sopralluogo Massimo Bufalini, direttore di TELT, società italo-francese incaricata della realizzazione della TAV. I danni sono almeno 1 milione di euro.
3: Quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, per movimentare i macchinari di scavo.
2: Al cantiere di Chiomonte arrivano anche la Premier Meloni e il ministro dell'Interno Piantedosi. Questo non è dissenso, ma violenza organizzata e premeditata, dice la Premier, che si appella alla magistratura.
4: Chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
2: Nelle stesse ore la condanna della violenza da parte della segretaria del PD Schlein, che però accusa il governo di voler strumentalizzare la vicenda. Intanto va avanti l'inchiesta della Procura di Torino, ma siamo tutti responsabili, rivendica lo storico attivista del movimento Guido Fissore. Nessuna divisione tra valligiani e black bloc. Quello che è successo lo abbiamo fatto tutti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: L'emergenza incendi in Europa. In Francia l'incendio nel dipartimento delle Landes è sotto controllo, così il presidente Macron, in riferimento al secondo grande incendio nel sud-ovest del paese dopo quello in Gironda. In Italia è stato domato l'incendio scoppiato sul Gargano tra Peschici e Vieste, ma nuovi roghi ieri in Sardegna. Lo sport ora col caos per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la bocciatura di Andrea Pirlo per i legami con un'azienda di scommesse russa, il direttore tecnico Maldini e il consigliere Leonardo si sono dimessi, non accettando neppure l'ipotesi Thiago Motta avanzata dal presidente della Federcalcio Malagò. In pole position ora sarebbe Roberto Mancini. Oggi il Consiglio federale a Roma. E doppietta italiana nel fioretto femminile ai mondiali di scherma ad Hong Kong. Martina Favaretto è campionessa del mondo, Arianna Errigo argento dopo una finale tutta azzurra. La 24enne veneta si è imposta nel derby di finale per 15-7, conquistando così il primo titolo mondiale in carriera per Errigo a 38 anni e invece la 24esima medaglia mondiale. L'Italia è per ora in testa al medagliere con 1 oro e 4 argenti. Grazie a Gianmarco Ferro Ronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: sono molto felice di iniziare questa puntata accogliendo un ospite che ormai è diventato una star di questa trasmissione. Pensa che ha preso stamattina un volo dall'alba da Parigi per venire a presentarci in studio il suo ultimo libro, che si intitola Materie prime, guerre e dazi, dalla Mesopotamia a Marte. Avrete capito, si tratta del professor Alessandro Giraudo. Applausi per lui. Caro professore, cosa accomuna la Mesopotamia a Marte?
1: Le materie prime.
0: Ecco,
1: guarda caso.
0: Per ADD Editore, qui in questo libro capirete quante guerre nascono, praticamente tutte nella storia, per le materie prime. Cioè, le guerre sono fatte per questo.
1: Anche perché ci sono anche alcune guerre per ideali o per religione, ma in sintesi dietro ogni conflitto c'è chiaramente la volontà di occupare un luogo che il giardino del vicino, di fatto.
0: Per esempio, prima ci raccontava Giraudo, non so, voi, quando Hitler si è messo in mente di conquistare tutta l'Europa, di fatto, è iniziato a un certo punto con l'Anschluss, cioè l'unione con l'Austria. Si è preso l'Austria, si è preso l'Austria. Uno dice, beh, avrà iniziato territorialmente per...
1: Perché parlavano tedesco anche, ma soprattutto perché sotto Vienna avevano scoperto nel 1930 ed entrò in funzione nel 1934 un enorme giacimento di petrolio che esiste
0: petrolio
1: ancora adesso, guarda
0: cioè,
1: caso.
0: Cioè uno scava a Vienna e trova il petrolio.
1: Vai a Vienna al Kunstmuseum, scavi un po', magari trovi il petrolio.
2: Ma viene estratto quel petrolio oggi?
1: Assolutamente, ancora oggi, sì, assolutamente. E pensate che questo vantaggio per Hitler aveva significato un incremento di 3 volte la produzione del petrolio della Germania, che mancava di petrolio.
0: Però Hitler, diciamo, aveva il disegno di conquistarsi tutta l'Europa.
1: Chiaramente, però ha iniziato bene, no? Ecco.
0: Era una delle motivazioni, era anche conquistare
1: poteva il occupare il Liechtenstein, per esempio.
0: C'erano già le banche.
1: C'erano già le banche.
0: Sì. Allora, questo libro, ripeto, Materie prime, guerre e dazi, per esempio, la materia prima, forse, che ha scatenato più guerre dal punto di vista numerico, uno può pensare il gas, il petrolio, che cos'altro? E invece che cos'è?
1: Beh, direi l'acqua.
0: L'acqua.
1: Perché l'acqua. Pensate che hanno fatto dei calcoli e il risultato è che probabilmente 1900 conflitti in 5000 anni sono stati causati dalla ricerca essenziale dell'acqua.
0: Che per esempio
1: dalla Mesopotamia alla guerra che c'è adesso.
0: Pensate, perché è sottovalutato il valore e il significato dell'acqua nella guerra attuale. Invece,
1: chiaro,
0: invece
1: assolutamente.
0: È importante.
1: E pensate per esempio una cosa strana, ma quando noi andiamo a Ginevra, ebbene c'è un conflitto che per l'istante non è a colpi di cannone, ma a colpi di dichiarazioni diplomatiche e così via, fra Ginevra e la Francia, perché se il rubinetto del Rodano è un po' chiuso, arriva meno acqua a Ginevra, quindi sul lago. E questa è una cosa molto molto importante per gli svizzeri, come per esempio sapete che il Nilo di fatto è diviso in tre fette, no? una grande nord che è l'Egitto, poi c'è il Sudan e poi dopo c'è un paesino enorme. Se uno di questi chiude i rubinetti, tutti soffrono. E quindi c'è un grosso dibattito, ma molto importante. Pensate, insomma, per esempio, i ghiacciai delle Ande, abbiamo visto attualmente, no? Che ci sono alcune decisioni che rappresentano praticamente un controllo molto più intenso di queste regioni. Ma questi nutrono di acqua che cosa? Tutti i paesi delle Ande, chiaramente, oltre a Brasile, Argentina, Paraguay e così via.
2: E perché in questa guerra ha un ruolo importante l'acqua?
1: Perché la gente ha bisogno dell'acqua. Noi abbiamo bisogno assolutamente dell'acqua.
0: Ricordiamo che di recente l'Iran aveva minacciato proprio di colpire i dissalatori,
1: esatto, che sono essenziali in una regione dove non c'è acqua. E già nelle guerre di 5000 anni fa c'erano delle guerre proprio nella regione per controllare l'acqua, perché l'acqua significava naturalmente, primo, poter dissetarsi in una regione dove fa molto.

0: caldo, coltivare, poi alimentare di acqua gli animali, le bestiame, e poi il trasporto, molto molto importante, perché sapete che sul Tigre e l'Eufrate sono delle vie navigabili, ecco.
1: Sì, sì. C'è chi, ovviamente sì, anche il petrolio, poi, chiaro, visto sì, che
0: però,
1: parliamo...
0: vedi, petrolio è una cosa tra virgolette recente, nel senso che da 150 anni che parliamo di petrolio, di acqua ne parliamo da 40.000 anni.
2: Sì, perché fino a metà dell'Ottocento il petrolio veniva utilizzato per le lampade,
0: sì, principalmente. Esatto, o eventualmente per la farmacopea.
2: Sì, per, come forma di lassativo anche.
0: Veniva... Lassativo, per esempio, assolutamente.
1: Sì, che abbiamo già detto, però a temperatura ambiente, nel senso, non è che... cioè nel senso, come lassativo bevuto a temperatura ambiente. Però.
2: Io sempre la mia vecchia battuta.
1: Sì. Attenzione.
2: Quando di notte soffro di insonnia prendo dei lassativi, che non dormo lo stesso, però almeno qualcosa da fare.
1: Molto bene.
2: Questa funziona.
1: Sì. Ovviamente
2: provatelo.
1: Gli ascoltatori fanno tante
2: provate
1: domande
2: anche col petrolio.
1: Già sulle materie rare.
2: Ma scusa, ma non
1: poi dopo ne parleremo.
2: Non è tossico per lo stomaco il petrolio?
0: Ma molti prodotti sono tossici. Pensa,
2: cioè non si muore, però se io bevo un bicchierino di petrolio muoio?
0: No.
2: No,
0: dipende però il bicchierino.
2: Come quello da grappa.
1: Non il famoso barile, sai che lui pensa ancora, lui prof, pensa che barili, Leonardo, ecco, pensa, esatto, che ancora ci siano i barili da fisici, 100, che 100, spostano i barili.
0: 159 litri.
2: No, il bicchierino di grappa, pieno di petrolio, fa morire.
1: Lascia stare la grappa.
0: Ti darà sicuramente qualche problema al ventre.
1: Lascia stare la grappa, sarà che già qualcuno
0: sarà
1: ha chiesto.
0: L'equivalente come risultato di un lassativo.
1: Esatto. Tra l'altro devo dire, ha un pregio questo libro per il contenuto ovviamente, ma anche se andate all'indice, cioè uno in genere nell'indice trova i nomi citati, invece c'è un doppio indice in questo libro, il primo è l'indice delle guerre, quindi potete andare a vedere le guerre, ma poi è bellissimo l'indice delle materie prime, giustamente, perché si parla di materie prime, che mi fa scoprire però alcune materie prime, per cui è bello più che interrogarlo sui capitoli, sull'indice, la garanza. Che cos'è la garanza di cui parli a pagina 13?
0: 13, benissimo. Ah, guarda, porta fortuna. Ma pensate ai soldati di Napoleone che avevano i pantaloni colorati di rosso, o prima guerra mondiale, quando i soldati francesi andarono a battersi contro i tedeschi, e i tedeschi bastava che guardassero qualcuno, qualche colore rosso che si muoveva, tiravano e li ammazzavano. Cosa significa? È un grande colorante, naturalmente naturale, e che ha dominato, direi fino al 1500, tutta la professione degli uomini che preparavano i colori. Poi dopo arrivò dall'America un prodotto di cui noi usiamo, che usiamo ogni giorno probabilmente, le donne soprattutto, perché utilizzano il rosso di cocciniglia,
1: sì,
0: che finisce sulle loro labbra. Noi magari se mangiamo del tarama sicuramente lo utilizziamo, se mangiamo del prosciutto sicuramente lo utilizziamo. Ed è un prodotto che creò non una guerra, ma uno stato di guerra per almeno 150 anni,
1: sì,
0: perché fu un prodotto che era veramente molto molto molto importante.
2: Raro.
0: All'epoca.
2: Però esatto. È un colorante di fatto.
0: È un colorante naturale. Esatto.
2: Prosciutto, perché il prosciutto nella sua forma, diciamo, pura avrebbe un colore del tutto diverso.
0: Grigiastro.
2: E sgradevole, per quello che viene commercializzato,
0: esatto,
2: così, perché si pensa che i consumatori non lo acquisterebbero.
0: La stessa cosa per il tarama, per esempio.
1: Allora, ci chiedono subito di ripetere il titolo, Alessia. Il titolo del libro è Materie Prime, Guerre e Dazi, del professor Alessandro Giraudo. Beh, questo ce l'avevi già parlato, del guaiaco, che è il legno più duro del mondo. Che serviva a che cosa?
0: Allora, serviva. Gli inglesi l'hanno largamente utilizzato per produrre i manganelli. Guarda caso.
1: Siccome è duro,
0: sicuro è duro.
1: Il colpo di guaiaco.
0: Sì, perché pensate che ha un peso specifico di 1,3. Quindi significa, sì, che è un legno che non galleggia, ma che è come una pietra.
1: No. Vieni qui che ti dirò.
2: Cosa succederebbe se facessi una canoa in guaiaco? Sarebbe comunque...
0: Sì, pensa quando prendi una nave che sia anche militare, certo, di guerra, pesantissima, sì, no?
2: Galleggia.
1: No, però leggo che veniva usato per curare la sifilide. Perché?
0: Come?
1: Il bastone?
0: Come? No.
1: No.
0: Come? come il

0: HG.
1: Il mercurio.
0: Il mercurio.
2: Mercurio,
0: assolutamente,
2: che aveva, esatto, questo grande effetto collaterale che faceva cadere i capelli, si curava la sifilide con i bagni di mercurio.
1: Ho capito, ma esatto, il guaiaco, perché
0: infatti,
1: la,
0: anche
1: la
0: lì, attenzione,
1: era grattugiato insieme al mercurio.
0: No, facevano bollire questo legno e poi dopo, okay, la gente beveva liquido, esatto.
2: Sai che le parrucche ebbero grandi diffusioni proprio perché molte persone, curando la sifilide col mercurio, perdevano i capelli e quindi poi ci fu una diffusione delle parrucche proprio per questo effetto collaterale.
0: E allora ne approfitto per saltare sul problema delle parrucche. Sapete che Luigi XIV aveva 18-19 anni e assisteva a una fase molto delicata di una conquista di una città nel nord della Francia. E fu colpito da una malattia che i medici non riuscirono a curare rapidamente. Finalmente, prima che morisse, perché era veramente su quasi il punto di morte, chiedero a un medico italiano che propose un prodotto stranissimo, cioè l'antimonio, esatto. Antimonio che Cleopatra utilizzava, perché sapete, antimonio erano questi bastoncini neri con cui lei si curava gli occhi, nel senso di...
1: E che cosa fa l'antimonio in questo caso curativo?
0: Curativo, allora, è un disinfettante molto importante. E quindi questo signore, quindi il re, molto semplicemente, in 4 giorni si rimise perfettamente in forma, però aveva perso i capelli. Ed è lui,
1: Leonardo,
0: che aveva
1: lanciato.
0: Visto che
1: hai in mano il libro del professor Giraudo, ti incuriosisce una materia prima?
2: L'orzo. Che, come dico io, è il surrogato del caffè, e dopo l'orzo c'è solo la morte.
0: Probabilmente. Allora, è interessante parlare degli ersatz.
2: A cosa serve l'orzo, oltre a farsi venire cattivo umore, amarezza, perché non puoi bere caffè?
0: Cioè, allora, serve agli animali. Una grande quantità di orzo è dato agli animali.
1: Quindi mangime.
2: Ma perché anche gli animali non possono bere caffè?
0: Sì. Interdetto.
2: Ma perché per gli animali è utile? Cioè, perché gli piace l'orzo?
0: Sono chiotti di orzo. Assolutamente, sì. È come l'avena per i cavalli e così via, no? Quindi
2: è un cibo prelibato. Però non lo fanno, non è quello solubile che si dà agli animali.
0: No, è dell'orzo che sono i grani.
2: Quali sono gli animali che mangiano principalmente l'orzo?
1: Va avanti.
0: Allora, buona domanda. Anche lì va semplicemente i bovini. E i suini, tutto lì.
2: Ho capito.
0: E mentre poi, i cavalli ne mangiano molto meno.
2: L'etame, poi mi incuriosisce.
0: Il letame,
2: oltre a essere utilizzato come concime,
0: allora, lì,
2: per cosa viene utilizzato il letame?
0: Per produrre del gas, del CH4, quindi del metano. Ma la cosa interessante del letame, a me sembra, e vorrei raccontarvi questa storia. Siamo nel 1300-1200, come sapete, in Europa non abbiamo ancora la carta. Che i cinesi avevano da 2000 anni. Ebbene, c'erano tutti i monaci, i copisti, che utilizzavano quindi la carta pecora e il velino. Il velino è un tipo di carta pecora molto molto più caro e molto più raro, perché...
2: Perché la carta pecora si chiama così?
0: Perché era ottenuta dalla pecora, dagli ovini.
2: Sì, ma da che parte gli ovini?
0: La pelle. Ah, assolutamente, sì. Si essica la pelle, si toglie la lana, grazie. E allora, volevo ritornare indietro. Pensate che i conventi, perché avevano bisogno di grandi quantità di questa carta pecora e di velino, avevano delle quantità molto importanti di animali che erano allevati, i quali producevano naturalmente del
1: latte, formaggio,
0: no, attenzione, producevano quella carta pecora innanzitutto, e poi producevano chiaramente della lana, poi della carne e così via, e poi due cose molto importanti: il latte. Ecco perché noi abbiamo molti formaggi, per esempio in Italia, ma non solo, ma anche in Francia, in Germania e in Inghilterra, che hanno un'origine moniale, cioè da monastero, perché era l'unica formula per conservare il latte per un certo tempo. E poi chiaramente c'era la produzione di letame, che era fondamentale. All'epoca non c'erano i concimi chimici che abbiamo adesso.
1: Ovviamente, prof, molte domande arrivano sulle materie prime, le materie rare, scusa. Che cosa si può dire di nuovo che non è stato ancora detto su queste materie rare?
0: Beh, direi onestamente pochissimo, tranne due cose secondo me. La prima è che, e ve lo dico perché ho terminato un libro che uscirà nel mese di novembre, che sarà sull'Artico, perché ci sono moltissimissime materie prime molto rare proprio nell'Artico, e guarda caso abbiamo dei conflitti per l'istante pacifici, però fra le ambasciate ci sono scambi abbastanza robusti di documenti. E poi seconda cosa molto interessante ancora su queste materie prime è che scopriamo veramente che abbiamo un bisogno, proprio perché la nostra tecnologia richiede queste materie prime, ma crescente e drammatico di queste materie prime. Sì. E guarda caso, noi abbiamo la possibilità di avere uno schermo che è luminoso, perché dietro c'è molto un metallo stranissimo, si chiama l'indio. Bene.
1: Indio,
0: che fino al 1950 nessuno conosceva, sì, tranne gli scienziati che scoprivano l'indio, lo mettevano nel cassetto e cercavano di avere un premio Nobel, tutto lì.
1: Professor Giraudo, continua, la robbia, a pagina 178, la robbia.
0: Esatto.
1: Che cavolo è la robbia?
0: Che è un prodotto anche lì molto molto strano, perché era uno degli elementi fondamentali per dare del colore agli abiti nel passato, fino a quando abbiamo inventato, grazie a BASF, la produzione dei colori artificiali.
1: Quindi nelle filande
0: si usava
1: questa robbia.
0: La robbia. E lì la cosa molto interessante è che, per esempio, in Francia c'è un'espressione che è quella del paese della robbia, di fatto, che è il paese di cuccagna, per due ragioni. La prima è che quando il prodotto della robbia era destinato al commercio, erano delle palle di vegetali, quindi di ortiche, che si chiamavano ancora una volta cuccagna, molto bene. E nella regione di Tolosa, quindi il sud ovest della Francia, c'era una grande produzione di robbia, come per esempio in Toscana, perché sono necessarie delle terre che siano piene di sabbia, di fatto. E quindi in questa regione c'era un'espressione che era di questo tipo: chi produce questi prodotti molto semplicemente ha un vantaggio enorme, perché basta che attenda che questo tipo pianta. Di pianta si sviluppi. E una cosa interessante, pensate che c'erano i produttori della robbia che ottennero dalla Chiesa una interdizione di utilizzare un prodotto che era un grande competitore, che si chiama l'indaco, che arriva dall'India.
2: Il blu indaco.
0: E termino ancora un istante. Pensate che nel sud della Francia ci sono molte cattedrali che hanno i vetri delle cattedrali che sono di colore blu, pagati e offerti dai produttori della robbia, che volevano assolutamente avere una protezione della Chiesa. E in Germania, Achtung, chi utilizzava l'indaco era punibile, quindi era punito di pena di morte.
1: E prof, molti ci dicono che è interessante ascoltarlo, ma è ancora più interessante leggerlo. Allora, se volete, trovate tutti i dettagli. Perché le materie rare, per esempio, vengono chiamate rare, come dicono molti, visto che rare non lo sono, di fatto?
0: È un errore, in effetti. È un errore, nel senso che non sono così rare, però diventano rare perché per produrle, primo, secondo, per trattarle, quindi per raffinarle e così via, c'è una produzione terrificante di...
1: Sì. Più preziose, allora, più che rare.
0: Eventualmente bisogna chiamarle preziose.
1: Materie preziose, però sono nate come materie rare.
0: C'è una polluzione, quindi c'è un inquinamento terrificante.
1: E ci confermi che la Cina è il paese che è massimo controllore.
0: Assolutamente. E perché? Perché noi abbiamo deciso, diciamo, 30 anni fa, di delegare alla Cina questo tipo di attività, che è veramente inquinante. E attualmente loro si stanno chiedendo se vale la pena di continuare a fare questo tipo di lavoro, sapendo che chiaramente trattare queste materie prime significa avere un inquinamento dell'aria, dell'acqua, della terra e, attenzione, anche della salute delle persone. Però hanno scoperto anche che è uno strumento politico.
1: Ed economico
0: trattino militare essenziale.
2: Era interessante anche la storia del nero, perché viene ritenuto il colore elegante, o il non colore elegante per antonomasia.
0: Allora, pensate che il nero come colore elegante proviene dalla Spagna. Allora, la Spagna, che era molto attiva nel mondo americano, molto semplicemente scoprì che c'era un colore nero che era utilizzato, che era ottenuto da una pianta che un albero, di fatto, si faceva produceva una segatura che dava questo colore nero, e il colore nero quindi divenne un colore molto molto privilegiato e pregiato per la moda spagnola, quindi anche olandese.
2: Ma perché? Perché era difficile? Perché
1: era raro?
0: Era raro, assolutamente. E quindi c'è un legame fra eleganza e ricchezza e il colore nero. Ecco perché ancora adesso nelle cerimonie...
2: Perché non era una pianta così diffusa?
0: Non era così diffusa, assolutamente. E quindi...
2: Quindi se avevi un vestito di quel colore, vuol dire che te lo potevi permettere.
0: Esatto,
2: perché...
0: e come dicevo prima, se voi guardate un dipinto olandese o spagnolo, vedete che tutti i ricchi, i potenti, sono vestiti di nero.
2: Si facevano quantomeno dipingere
0: in nero.
2: Magari ce l'avevano, che so, azzurro. Però quando mi fai il ritratto, fammelo dipinto di nero.
0: Di nero, perché era un simbolo della ricchezza.
1: Caro professor Giraudo, ci fermiamo con questo frullatino di Uno Nessuno 100 Milan. Ricordo, per chi fosse interessato, che Materie Prime, Guerre e Dazi è in tutte le librerie per ADD Editore. Ci sentiamo domani con il frullatino alle 9, ma dopo la pubblicità non andate via, perché c'è una puntata del podcast That's America.

0: tutti a parlare di Iran, ma il nostro Andrew Spannaus ci spiega che cosa c'è nella mente degli americani.
1: C'è già un nuovo bersaglio. Cuba!
0: Eccolo lì. Ma cosa volete? Il Cuba Libre nel senso di cocktail
1: sì.
0: gratis?
1: Ma ci sono i sigari, c'è
0: i
1: lo
0: sigari.
1: Zucchero.
0: Volete lo zucchero cubano?
1: Sì. Però poi ci sono i comunisti.
0: Ma perché siete così interessati a Cuba?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: C'è poco da scherzare, abbiamo un pochino scherzato, ma davvero pare che il prossimo bersaglio imminente sia proprio Cuba, o forse è già un bersaglio.
1: E gli ascoltatori poi ci arrabbieranno se scherziamo sulla guerra. E stiamo già lavorando, gli Stati Uniti, Venezuela, Iran, Cuba, cioè i paesi che hanno rotto le scatole, ma che sono comunisti e spina nel fianco, Trump dice li facciamo fuori.
0: Ma ha rotto le scatole perché va bene?
1: Ma non corre, non corre. Prima
0: non
1: dobbiamo fare le keywords.
0: Keywords.
1: Remember the main.
0: Cosa c'entra il main?
1: Imparerai.
0: Sì.
1: Yellow journalism.
0: E qui c'è del razzismo già. Scendiamo nel razzismo. No, va bene.
1: No, hai già capito
0: va bene,
1: male.
0: Va bene.
1: Platt Amendment.
0: Ma oggi sono complicate queste.
1: Guantanamo Bay, questo
0: beh,
1: è più facile.
0: Questa ce la ricordiamo.
1: E Bay of Pigs.
0: Ah sì, quella che noi chiamiamo. Vabbè, lo diciamo subito?
1: No. E poi una parola molto semplice, exiles.
0: Anche questa ricorda storie passate e recenti. Cuba, il comunismo alle porte. Perché ricordiamo che è vicinissima Cuba. Quante miglia sono? Loro ragionano in miglia.
1: 100 miglia, 90 qualcosa mia. Quindi sono 150 chilometri.
0: In realtà essendo in mare anche noi ragioniamo in miglia. Comunque pochi chilometri.
1: È vicino. Comunque adesso arriva la flottiglia.
0: È vero.
1: A salvare la situazione, no?
0: È vero.
1: Portare
0: c'è la flottiglia
1: umanitari.
0: Che vuole rompere il blocco.
1: Il blocco, esatto. L'embargo contro Cuba che gli Stati Uniti applicano da molto tempo. Ma andremo a vedere. Trump dice: oh, intanto non c'è petrolio, non ci sono i soldi, non c'è niente, c'è l'embargo.
0: Ma che poi l'embargo cosa vuol dire tecnicamente? Cioè nessuna nave attracca a Cuba?
1: Un blocco commerciale, cioè non si permette alle aziende americane di commerciare con Cuba. E poi in alcuni periodi si sono messe sanzioni anche su aziende di altri paesi, di paesi terzi, le cosiddette sanzioni secondarie, no? che commerciavano con Cuba.
0: L'obiettivo però qual è? È un po' brutale, cioè annientare con la fame, con la povertà più estrema la popolazione.
1: E l'obiettivo è di generare fame e disperazione. È così da provocare una rivolta contro il governo. Cioè, quello che abbiamo fatto anche in Iran, la pressione, la massima pressione da parte di Trump, cos'è? È fare arrivare la gente all'esasperazione, così rovesceranno il regime.
0: Per carità.
1: Pesante, eh?
0: No. C'è un prezzo da pagare, intanto, con l'obiettivo che chissà se si otterrà. In Iran, tu dici, è questo un po' anche il senso, l'obiettivo ribellatevi contro il regime.
1: Sì, però poi sono arrivate le bombe, no, una cosa che Trump ha provato in più casi, però non è così efficace, tanto fai male alla gente che vorresti aiutare, non è proprio
0: chiaro.
1: Il massimo.
0: Anche perché i potenti troveranno sempre un modo per mangiare per avere soldi.
1: Chi ha il comando, per definizione, sopravvivrà. Ma comunque nel caso di Cuba, a Washington sono convinti che non sarà necessario arrivare le bombe.
0: Perché già ci sono delle trattative.
1: Sì, perché
0: però
1: stanno morendo di energia, cioè manca l'energia, manca il petrolio e quindi questo fa male agli ospedali, a tutte le funzioni dello Stato.
0: Però forse è il caso di riepilogare un po' storicamente quali sono i rapporti tra questi due vicini, uno gigantesco dal punto di vista geografico e uno minuscolo.
1: C'è una lunga storia che inizia, almeno per quello che ci interessa, alla fine dell'Ottocento. 1898 c'è la rivoluzione cubana contro l'impero spagnolo.
0: E a voi che interessa?
1: Ma a noi interessa moltissimo. Ti ricordi la Monroe Doctrine?
0: Come no, che la Don Romo, la Monroe Doctrine, sì, vabbè,
1: la Don Romo, lui è già passato a quello di Trump.
0: Che miseria, guarda che Trump ti entra dentro nelle vene e non ti lascia più. La Monroe Doctrine appunto diceva in origine di non interferire negli affari altrui e non volere che gli europei interferissero.
1: E non avremmo permesso agli europei di fare i colonialisti in America Latina.
0: Ma anche voi non avreste dovuto occuparvi di quello che succedeva, che ne so, a Cuba.
1: No, non è che non dovevamo. All'inizio l'idea era che noi aiutiamo
0: addirittura
1: a liberarsi dal gioco imperialista coloniale, e così abbiamo fatto. Abbiamo aiutato Cuba nella rivoluzione contro la Spagna. Solo che in questo momento effettivamente c'è un po' la svolta.
0: Sì.
1: Purtroppo, la svolta verso un atteggiamento più imperialista da parte degli Stati Uniti.
0: Quindi a un certo punto non vi siete limitati a dire bravi, liberatevi dagli spagnoli, anzi vi aiutiamo, ma interveniamo noi.
1: Ma parliamo di come è successo. C'era il presidente William McKinley.
0: In che anni siamo?
1: Siamo 1898.
0: Okay.
1: Lui tra l'altro viene assassinato nel 1901.
0: Non per questo.
1: Non per questo. Ma lui era contrario all'idea di intervenire. Diceva no, non possiamo intervenire militarmente qui, ma poi succede qualcosa di importante. Si manda una nave militare a Havana per assistere i cittadini USA che sono presenti lì.
0: Sì.
1: Esplode. C'è una grande esplosione, affonda la nave, muoiono 268 marinai.
0: E chi sono stati? Chi è stato?
1: Si diceva gli spagnoli, e questa nave si chiamava The Maine. Era il nome della nave, Maine, come lo stato. E quindi nasce questo slogan, Remember the Maine.
0: Cioè, come dire, guardate che gli spagnoli ci hanno affondato la nave Maine.
1: Remember the Maine, to hell with Spain. Questo diventa...
0: Farima.
1: Esatto. E diventa uno slogan, sono molte pressioni. Alla fine il congresso autorizza azioni militari e poi una dichiarazione di guerra.
0: Non è un po' come l'incidente del Tonchino? Di un'altra guerra, quella che ha dato origine al Vietnam. Perché quando succedono queste vicende, magari sono stati gli spagnoli veramente, magari è stata un'esplosione.
1: Pare di no. Sembra che allora si diceva di sì, ma più o meno si è d'accordo adesso che probabilmente è stata un'esplosione, un incendio interno che poi ha fatto esplodere tutte le munizioni.
0: E non voglio pensare alla terza teoria, cioè sacrifichiamo questi nostri uomini per creare un incidente.
1: Questo si è ipotizzato solo negli anni 60, molto dopo.

0: in generale Lyman Lemnitzer, con Cuba comunque ha ipotizzato cose simili.
1: Quindi fu in realtà molto probabilmente un incendio a bordo, sì, e poi le munizioni sono esplose.
0: Però la stampa l'ha spinto tantissimo, e considerato questa cosa di Remember the Maine, considerate un esempio del propaganda, la propaganda dello yellow journalism. Yellow journalism, che non si riferisce ai cinesi.
1: No, infatti.
0: Il giornalismo giallo era il sensazionalismo, l'esagerazione per avere più per avere più lettori.
1: Sì, click allora non c'erano. Quindi yellow journalism. Noi yellow è legato per esempio alla letteratura, giallo nel senso di...
0: Invece noi abbiamo thriller. Yellow journalism, che era nasce da una guerra tra due grandi editori. Joseph Pulitzer...
1: Lo conosciamo, è quello del premio Pulitzer.
0: E William Randall Hearst. Beh, forse anche lui è famosissimo.
1: No?
0: Sì. E loro quindi facevano sempre più sensazionalismo per attirare i lettori.
1: Ma è vero che da quel Remember the Maine, To Hell with Spain... Avete anche creato che cosa?
0: C'è un cocktail intitolato Remember the Maine, che fa...
1: Ma questo Remember the Maine adesso, al di là di legarlo alla vicenda cubana, viene evocato oggi per ricordare cosa? No.
0: No, beh, viene ricordato per evocato oggi per ricordare la propaganda e il giornalismo.
1: Ah, ok.
0: Yellow journalism. Però hanno fatto comunque un cocktail fatto col whisky di Segale, col vermouth, col liquore da ciliegio, con l'assenzio. È un tocco di limone, un po' dolcino come cocktail.
1: Quindi si potrebbe utilizzare questa frase se uno fa una notizia, un po' di gossip, dubbio, uno può dire, questa mi sembra Remember the Maine.
0: Esatto, ecco, puoi usarlo così.
1: Va bene, ritorniamo allora alla fine del 1800. Gli americani intervengono a Cuba.
0: E cacciamo gli spagnoli, giusto, contro i colonialisti spagnoli.
1: E poi ve ne andate, no?
0: Occupiamo l'isola per pochi anni, fino al 1902. E si fa una transizione a un governo civile.
1: Quindi
0: l'indipendenza lasciamo. Solo che quando lasciamo,
1: sì,
0: ci sono... Questo è già il periodo in quel periodo di circa 30 anni in cui c'è una spinta imperialista interna negli Stati Uniti, alcune fazioni. E c'è qualcosa che si chiama The Platt Amendment.
1: Cioè l'emendamento Platt.
0: Emendamento Platt al congresso americano. Platt era appunto un deputato. E che afferma che Cuba sarà un protettorato nostro.
1: Ma perché?
0: Noi abbiamo cacciato i colonialisti, però adesso garantiamo la nostra influenza, limita i suoi rapporti finanziari con altri paesi, sì, limita i suoi rapporti diplomatici con altri paesi.
1: Sì.
0: Che è un po' esagerato.
1: Esatto, e si stabilisce anche un presidio fisico sull'isola, abbastanza celebre non tanto in quegli anni, ma di recente.
0: Si chiama Guantanamo Bay, la base di Guantanamo che ci siamo tenuti fino ad oggi.
1: E dove, ricordiamo, sono stati poi mandati tutti i terroristi o presunti tali della guerra in Iraq. No, perché molta gente non lo sa.
0: Extraterritoriale, quindi abbiamo mandati fuori per non essere sotto la giurisdizione dei tribunali regolari.
1: Però guarda, Andrew, che dobbiamo rispecificarlo bene, perché molti non lo sanno. Cioè Guantanamo è sull'isola di Cuba,
0: però è
1: territorio americano.
0: Esatto, perché ce la siamo tenuti dal 1902.
1: Sì, che è nella zona ovest, no?
0: Ma non lo so, tu sei andato a Cuba, io no.
1: No, io non sono stato. Ecco, vedi, io non sono stato a Cuba.
0: Sei un po' comunista, dicono sempre.
1: Ma forse sei stato tu a Cuba, io no. Non lo so, magari in
0: come
1: incognito.
0: Se la prende?
1: Ma mica è un insulto poi andare a Cuba, è un'isola.
0: Forse sei stato
1: tu a Cuba.
0: Vabbè.
1: Dicono chi è stato a Cuba che sia un'isola meravigliosa, anche se purtroppo con mille problemi. Allora, quindi, Guantanamo, così la chiamano lì, Guantanamo.
0: Chi c'è stato lo sa, ma... Devi sapere che questo atteggiamento imperialista non è rimasto sempre così, perché nel 1934 la Platt Amendment viene abrogato.
1: Mm.
0: Perché? Perché c'è Franklin Roosevelt che afferma una nuova politica, ne abbiamo parlato pochi mesi fa parlando della Monroe Doctrine, una nuova politica del buon vicinato verso l'America Latina, dicendo neghiamo questa visione imperiale. No, non dobbiamo essere imperialisti, non dobbiamo controllare, quindi
1: però
0: ci si ritira.
1: Guantanamo?
0: Guantanamo rimane.
1: Guantanamera.
0: Vabbè.
1: Sì. Bene, molto bene. Quindi Guantanamo rimane un presidio che poi era già allora una base militare.
0: E rimane l'influenza economica anche.
1: Cioè
0: grandi società americane dominavano l'isola per molti decenni, lo zucchero, il bestiame, le miniere, per esempio.
1: Mm. Quindi praticamente, oltre ad essere un protettorato, oltre ad avere un pezzettino di isola, controllavate anche l'economia dell'isola.
0: Era dominata dalle aziende americane, c'era molto turismo, centinaia di migliaia di americani andavano, e negli anni era diventato un luogo di casinò, hotel di lusso e di criminalità organizzata.
1: Ah, perché era più facile,
0: perché
1: diciamo,
0: il casinò lì era una sorta di zona franca.
2: That's America.
1: Veniamo insomma a tempi un po' più successivi al Franklin Delano Roosevelt.
0: Negli anni 50.
1: Sì.
0: C'è un tale Batista.
1: Sì.
0: Batista era eletto prima, ma poi nel 52 fa un golpe prima delle prossime elezioni e sospende la Costituzione.
1: E gli Stati Uniti come la vedono?
0: Lo appoggiamo.
1: Ma perché? Scusa, è un golpista?
0: Perché la stabilità, è importante la stabilità.
1: Ma è un golpista, era un golpista.
0: Garantire i nostri interessi economici.
1: Bene, poi c'è la guerra civile a Cuba e arriva il vostro caro amico e una personalità che tutti sicuramente ricorderanno.
0: Nel 59, Fidel Castro.
1: Fidel Castro.
0: E così Cuba diventa comunista. Cioè, all'inizio lui era un nazionalista antiimperialista, diceva cacciamo il burattino dall'America, parlando di Batista, no? Però si muove presto verso il marxismo-leninismo, crea un governo con partito unico, comunista, e cerca l'appoggio dell'Unione Sovietica.
1: E lo tiene, perché per l'Unione Sovietica avere un paese confinante di fatto con gli Stati Uniti era un vantaggio incredibile, no?
0: Sì, chissà cosa direbbe Putin oggi. Ecco.
1: E qui comincia la storia recente, che è diventata anche una serie di film e di libri, e si evocano vicende che magari molti ricorderanno, no?
0: La crisi dei missili, 1962, quando l'Unione Sovietica manda i missili nucleari ad appostare sull'isola. Poi in realtà era una risposta al dispiegamento dei missili americani nel Regno Unito, in Turchia e in Italia.
1: Perché vedi che alla fine anche tu stesso ti rendi conto che siete voi i veri provocatori. E quindi gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica dice, loro hanno messo i missili nucleari a non molti chilometri dall'Unione Sovietica e noi li portiamo coi sommergibili a Cuba.
0: Un po' più vicino a noi.
1: Se Cuba è più vicina, che si può fare? Mica si può spostare indietro.
0: Ma si trascina un po', si traina. No, però Kennedy, c'era il presidente JFK, sappiamo, lui aveva comunque promesso una linea dura su Cuba, anche durante la campagna elettorale. E nelle istituzioni c'era chi spingeva ancora di più per la linea dura. Ti ricorderai? La Bay of Pigs.
1: Oh, la baia dei porci, che è il nome proprio di una baia.
0: Di una baia.
1: A Cuba.
0: A Cuba.
1: E
0: dove
1: che succede?
0: Nel 1961 si tenta una invasione, un'operazione con dei paramilitari, non con le truppe americane, ma 1400 paramilitari che cercano di entrare nell'isola.
1: E Kennedy era presidente.
0: Kennedy era presidente, però era un piano della CIA che lui ha approvato, ma era un piano che era già lì, era il suo primo anno di presidenza. E l'idea era che gli Stati Uniti poi avrebbero dato sostegno, supporto aereo a questa cosa.
1: Sì, insomma, mettevano il solito governante fantoccio. Ecco.
0: Ma appunto senza le truppe regolari americane.
1: No, va bene, chiaro. Cioè, finanziavano
0: solo
1: un golpe. Ecco.
0: Già dall'inizio ci sono dei setbacks, cioè delle cose che vanno male, dei intoppi, e Kennedy nega l'appoggio aereo, no? Perché capisce che non sta funzionando e si arrabbia molto.
1: E di fatto manda a monte l'operazione a metà.
0: Sì.
1: Si può dire.
0: E poi licenzia il capo della CIA, che si chiama Allen Dulles, che è un'altra storia che abbiamo raccontato.
1: È un'altra storia che abbiamo raccontato, che il nostro Andrew ci ha raccontato, perché è una delle ipotesi secondo le quali John Fitzgerald Kennedy potrebbe essere stato ucciso.
0: Che Allen Dulles fosse coinvolto.
1: Cioè, in quanto ha ritirato i piani dell'invasione di Cuba una volta che stava finendo male, e quindi qualcuno gli ha voluto far pagare.
0: Allen Dulles in modo particolare, proprio personalmente. Però poi c'è la crisi appunto dei missili. A questo punto Kennedy cerca di prendere in mano di più il controllo dell'amministrazione. C'è la famosa storia di come lui e il fratello trattano dietro le quinte quinte con i sovietici, cioè pubblicamente dicono una cosa, dietro le quinte dicono un'altra e fanno un accordo per evitare la guerra mondiale, una piccola cosa, no?
1: Perché si diceva che si era arrivati vicini, davvero vicini.
0: E noi abbiamo detto blocchiamo le navi sovietiche, all'ultimo minuto si sono spostate. L'accordo dietro le quinte era ritiriamo le armi dalla Turchia, alcuni dal Regno Unito.
1: E l'avete fatto?
0: L'abbiamo fatto, sì. Solo che cioè, per Khrushchev non è andato molto bene, perché questo accordo era privato, era dietro le quinte, e quindi sembrava che lui non fosse tirato indietro, mentre in realtà aveva fatto un accordo, uno scambio.
1: Ma c'era anche l'Italia con le armi.
0: Anche dall'Italia hanno ritirato le armi che erano in Italia in quel momento. Il governo italiano, tra l'altro, ha scoperto mesi dopo questa cosa qua.
1: Ha visto dei camion passare.
0: Che succede? Poi tornano negli anni 80, i missili in Italia tornano.
1: Sì. Però quello è stato il momento di maggiore tensione davvero a livello mondiale. La cosiddetta crisi dei missili. Ci sono anche dei film che raccontano, siamo arrivati a un passo dalla...
0: Bellissimo libro e poi film 13 giorni, 13 days.
1: Dalla guerra mondiale. Arriviamo però a oggi, la situazione attuale. Allora, c'è un embargo americano su Cuba.
0: L'embargo inizia subito nel 1960, cioè un blocco commerciale per bloccare le loro esportazioni in risposta alle nazionalizzazioni che faceva Fidel Castro. Non è stato isolato però il paese per i primi decenni, perché aveva l'aiuto dell'Unione Sovietica.
1: Ma come facevano i sovietici a far arrivare i finanziamenti e far arrivare la merce?
0: Non è che abbiamo bloccato il commercio, no, quando c'erano i missili sì, ma non è che abbiamo bloccato le navi sovietiche, no, nel senso, potevano fare e mandare tutto quello che volevano.
1: Quindi, tra l'altro, non tutto il mondo rispetta l'embargo americano, i sovietici per l'appunto, ma anche altri paesi
0: latinoamericani, altri paesi europei che non rispettano sempre negli anni 70, per esempio. Poi però, con la fine dell'Unione Sovietica, la situazione diventa drammatica, perché gli aiuti e i mercati dell'Unione Sovietica spariscono e c'è un PIL, che il PIL cubano crolla di oltre un terzo, no, molto molto pesante.
1: E quindi a questo punto, visto che l'Unione Sovietica non può più supportare Cuba e voi che siete dei filantropi non vorrete mica la popolazione cubana alla fame, alla miseria,
0: no,
1: avrete cambiato atteggiamento nei confronti di Cuba.
0: Gradualmente, negli anni 90 no, ma Obama, Barack Obama, che ti ricorderai, lui cerca l'apertura e fa una visita di 3 giorni nel 2016 a Cuba, ripristina le relazioni diplomatiche, riduce le restrizioni sugli scambi tra i paesi e gli investimenti.
1: E come mai? E adesso invece con Trump?
0: Trump subito torna indietro, Trump decide di seguire la massima pressione, come è fatta con l'Iran, no? E adesso, controllando il petrolio venezuelano, non permette al petrolio di arrivare a Cuba, e questo sta danneggiando appunto in modo molto pesante.
1: Però la domanda che si pongono tutti è: ma gli Stati Uniti, dopo l'Iran, sono pronti a invadere anche Cuba? Siete già lì, peraltro, siete a Guantanamo, quindi...
0: Siamo lì. Beh, qualcuno si lancia, ci sono gli exiles.
1: Eccola la parola chiave, gli esiliati.
0: Sì, esiliati, no? Che sono tantissimi in Florida, negli Stati Uniti, quelli che sono scappati o sono stati cacciati da Cuba, South Florida. Tra l'altro c'è uno famoso di famiglia cubana, si chiama Marco Rubio.
1: Cioè lui è scappato...
0: No, i suoi genitori però sono scappati nel 56, quindi prima di Castro.
1: Sì.
0: No? Ma ci sono questi gruppi appunto paramilitari, esuli, che periodicamente si inventano i tentativi di colpire Castro. A febbraio 2026 10 esuli vanno con una barca veloce piena di munizioni.
1: 10
0: piena di munizioni e pensano di fare qualcosa alla marina cubana.
1: Ma in 10?
0: In 10! Sai cosa succede? 4 vengono uccisi, 6 vengono feriti e arrestati.
1: Almeno Garibaldi ne aveva 1000 quando... In 10.
0: Ti fa capire, cioè, il fanaticismo politico. Poi uno può dire sono principi, però contro uno Stato, per quanto debole, però con 10 persone e un po' di munizioni.
1: Ma Rubio, appunto, anche per i suoi legami storici, non può fare qualcosa di concreto?
0: Rubio ha verso tutta l'America Latina, verso Cuba, verso Venezuela, lui ha la linea dura. cioè lui vuole far fuori i socialisti, i comunisti, eccetera. Dice che il governo comunque non appoggia queste cose, non ha appoggiato certamente questi esaltati, ma intanto ha aperto un canale col presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
1: Sì, ma il canale è fate come diciamo noi, se no... No, perché è il solito canale americano, fate così, altrimenti...
0: Recentemente questo è un po' il metodo, ecco. Fate come vogliamo noi, altrimenti...
1: Esatto, altrimenti ne pagherete le conseguenze. Potrebbero sedersi a un tavolo e bere un cocktail.
0: Un Remember the Maine.
1: Tipo un cocktail.
0: O un Cuba Libre.
1: E poi esclamare col cocktail...
0: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
1: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Un disco solo in vinile, un tour, incontri con gli studenti. Succede a uno dei cantautori della nuova generazione, Santo Janni. L'album si intitola Suona tutto male.
2: Sì, diciamo di sì. Spero di aver fatto un disco che suona molto bene, ma che parla di qualcosa che suona veramente tutto male. In realtà non è altro che quello che sono riuscito a scrivere guardando fuori dalla finestra in questo momento preciso della mia vita, ma soprattutto non della mia vita, ma di quello che succede ovviamente nella società e al di fuori da me come individuo. E devo dire che purtroppo mi sembrava corretto e giusto rappresentare la realtà per quella che è, non per forza questa volta edulcorando, cercando di dare per forza soltanto del sollievo, ma anche fotografando le distorsioni e le cose che effettivamente non funzionano.
1: È così, quindi, ad essere completamente stonata con il polistrumentista che suona male, però costa poco, eccetera, eccetera. Ogni ruolo professionale, ogni elemento della realtà alla fine è stonato, è quello che è stonato nella canzone.
2: È assolutamente così, è un'orchestra di persone che suonano tutte insieme, tutte male, tutti gli strumenti che non c'entrano niente l'uno con l'altro, ma alla fine, tutto sommato, però è così che funziona il mondo, e quindi in qualche modo è anche corretto cercare di orientarsi e cercare in qualche modo anche noi a volte di provare a intonarci agli strumenti degli altri per cercare di rendere tutto un po' più leggero e meno opprimente.

0: è comunque un album in cui non hai delle soluzioni, a volte scappi, a volte invece decidi di andare avanti a correre, però in qualche modo sei il primo a misurarti per cercare di trovare una via per comunicare con un mondo così impossibile.
1: Sì, sono un po' il primo della lista. A me piace stare nella mischia, nel senso che mi piace effettivamente mettere le mani in pasta e capire le cose partendo da me stesso. Mi sono reso conto, lavorando a queste canzoni, che molto spesso mi viene facile in qualche modo avere giudizio sulle cose e giudicare delle situazioni, poi però spesso mi sono reso conto, ovviamente scrivendone e analizzandole, che io ero parte del problema, che io ero dentro e che io ero in qualche modo fautore del complessivo che non funzionava. È molto stimolante utilizzare le canzoni anche per fare questo tipo di cose, ossia una sorta di percorso personale, anche di analisi e di critica verso noi stessi, per cercare di capire che siamo parte integrante dei problemi.
0: Anche perché, Donato, tu sei di una generazione di mezzo che si è trovata appunto con giovani completamente diversi, quelli più grandi completamente diversi. Nel tuo album si va dalle piazze piene alle conseguenze dell'11 settembre, ecco, un mondo che è cambiato velocissimo, e la tua generazione è un po' in mezzo.
1: È vero, è esattamente così, la mia generazione è un po' in mezzo, è rimasta un po' in mezzo, per certi versi credo possa però, per esempio, trovare un ottimo stimolo dalle nuove generazioni.

0: generazioni che a mio parere sono quelle che, a differenza della mia, sono un po' più attive. Ovviamente tutto quello che è successo nell'ultimo periodo, anche le movimentazioni di piazza, hanno avuto veramente un grande spinta, un grande motore dai più giovani. È cosa per esempio che la mia generazione ha fatto molto poco e io sono tra questi, ma allo stesso tempo però siamo anche la generazione che in qualche modo subisce le azioni di quelli che prima di noi potevano far sì che le cose andassero diversamente, quindi in qualche modo siamo anche quelli che possono mettere la lente di ingrandimento sui problemi.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Santo Ianni. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Varato il decreto anticaro carburanti, sconto solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Trump sull'Iran, stiamo di nuovo parlando per fare un accordo. Gli scontri no TAV, oltre 800 gli identificati Meloni in Val di Susa. Caos nazionale, Maldini e Leonardo si dimettono, Mancini in pole per la panchina. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. È arrivato, come sentivamo, il nuovo decreto contro il caro carburanti, il servizio.
2: Fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno al litro. L'atteso nuovo taglio tra accise mobili e IVA è arrivato dal Consiglio dei Ministri insieme ad altri 100 milioni per l'ex Ilva. Per coprire la misura, che vale 125 milioni di euro, è stato escluso l'aumento delle accise sui tabacchi, ipotesi che ha raccolto la netta contrarietà di Lega e Forza Italia. Previsto un eventuale secondo intervento, anticipa il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
3: Già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
2: Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile, rivendica sui social la Premier Giorgia Meloni, spiegando la scelta di riservare il taglio al carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Critiche le opposizioni, per il PD il governo procede per approssimazioni senza strategia, il nulla mischiato al niente, attaccano i 5 Stelle. Sconto deludente e insufficiente per il Codacons, vergognoso non scontare la benzina per l'Unione Nazionale Consumatori. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora spostiamoci nel Golfo.
4: Gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere di Riyadh, in risposta, hanno spiegato, all'ingresso di droni sauditi nello spazio aereo dello Yemen. Attacchi arrivati dopo 3 giorni di tregua tra USA e Iran, seguiti a circa 2 settimane di bombardamenti. «Abbiamo smesso di attaccare», ha spiegato ieri Trump, «per dare una nuova chance alla diplomazia. Se fallirà, ci sarà una nuova azione militare», ha minacciato al solito il tycoon, secondo il quale colloqui amichevoli con Teheran sono già in corso. Oggi intanto l'incontro a Washington tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu, il primo dall'attacco congiunto contro l'Iran il 28 febbraio scorso. La crescente ostilità dell'opinione pubblica americana verso Israele, colpevole di avere trascinato gli USA in guerra, fa ritenere che sarà Netanyahu a dover fare concessioni. Il premier israeliano avrebbe detto ai suoi che si opporrà con forza alle pressioni di Washington, che vuole Israele fuori dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Dirò a Bibi che senza di me l'Iran avrebbe l'atomica e Israele sarebbe già stato distrutto. Tutto, ha risposto ieri Trump a chi gli chiedeva dell'incontro di oggi con l'alleato israeliano. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk sul fronte ucraino, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bambino di 11 mesi, così i media ucraini. A Kramatorsk 6 persone sono state ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata di ieri. Wall Street chiude debole col Dow Jones che è salito a più 0,51%, il Nasdaq che ha perso lo 0,18%, l'S&P 500 a più 0,02%, euro a 1,1370 sul dollaro. La giornata in Europa.
5: I segnali di distensione in arrivo dal Medio Oriente con la conseguente frenata dei prezzi dell'energia danno coraggio alle borse europee che chiudono in rialzo la prima seduta della settimana. Milano termina più 0,49%.

0: +0,4 per Parigi, +1,3 per Francoforte. Teheran e Washington sembrano quindi disposte a riprendere le trattative. La notizia si riflette sui prezzi del greggio, con il Brent tornato sotto i $90 al barile. A fare da contrappeso all'ottimismo in chiave geopolitica è però il ritorno dei dubbi legati alla sostenibilità degli investimenti in intelligenza artificiale. Così a Piazza Affari, dopo una seduta volatile, ST cede l'1,9% e Prismian il 3,8%. Giù anche i titoli oil come Eni, Tenaris e Saipem. Fronte opposto per il lusso con Ferrari +4,3% e Brunello Cucinelli +2,4%. In focus ancora il risico bancario, con un articolo del Sole 24 Ore di domenica che traccia le varie ipotesi al vaglio di Banco BPM e MPS per un'alleanza. Martina Sorigo da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Salgono a 800 gli identificati dalla polizia nei controlli in corso a Venaus in Val di Susa dopo gli scontri di 2 giorni fa al cantiere di Chiomonte. 4 fermati, tutti stranieri. Ieri mattina la visita della Premier Meloni.
2: Controlli a tappeto, identificazioni, fermi e l'arrivo dei rappresentanti delle istituzioni. Una giornata intensa al cantiere di Chiomonte, devastato sabato dall'assalto di centinaia di antagonisti. Il peggior attacco ai nostri cantieri dal 2011, dice dopo il primo sopralluogo Massimo Bufalini, direttore di TELT, società italo-francese incaricata della realizzazione della TAV. I danni sono almeno 1 milione di euro.
3: Quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, per movimentare i macchinari di scavo.
2: Al cantiere di Chiomonte arrivano anche la Premier Meloni e il ministro dell'Interno Piantedosi. Questo non è dissenso, ma violenza organizzata e premeditata, dice la Premier, che si appella alla magistratura.
4: Chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
2: Nelle stesse ore la condanna della violenza da parte della segretaria del PD Schlein, che però accusa il governo di voler strumentalizzare la vicenda. Intanto va avanti l'inchiesta della Procura di Torino. Ma siamo tutti responsabili, rivendica lo storico attivista del movimento Guido Fissore. Nessuna divisione tra valligiani e Black Bloc. Quello che è successo lo abbiamo fatto tutti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: L'emergenza incendi in Europa. In Francia l'incendio nel dipartimento delle Landes è sotto controllo, così il presidente Macron, in riferimento al secondo grande incendio nel sud-ovest del paese dopo quello in Gironda. In Italia è stato domato l'incendio scoppiato sul Gargano tra Peschici e Vieste, ma nuovi roghi ieri in Sardegna. Lo sport ora col caos per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Dopo la bocciatura di Andrea Pirlo per i legami con un'azienda di scommesse russa, il direttore tecnico Maldini e il consigliere Leonardo si sono dimessi, non accettando neppure l'ipotesi Thiago Motta avanzata dal presidente della Federcalcio Malagò. In pole position ora sarebbe Roberto Mancini. Oggi il Consiglio federale a Roma. E doppietta italiana nel fioretto femminile ai mondiali di scherma ad Hong Kong. Martina Favaretto è campionessa del mondo, Arianna Errigo argento dopo una finale tutta azzurra. La 24enne veneta si è imposta nel derby di finale per 15-7, conquistando così il primo titolo mondiale in carriera per Errigo a 38 anni e invece la 24esima medaglia mondiale. L'Italia è per ora in testa al medagliere con 1 oro e 4 argenti. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
6: Leoni per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
7: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono sericamente Manuel Agnelli e dichiaro urbi e torbi che questa sera si parlerà di moda sostenibile nel mondo di Manuel.
8: Manuel.
9: Manuel.
8: Manuel.
9: Manuel. Manuel.
10: Il mondo di Manuel.
8: Manuel.
10: Il mondo perfetto.
8: Manuel.
10: Il mondo di Baduel.
9: Manuel.
10: Dove tutti sono Baduel.
7: Come farebbe un autorevole giornalista, comincio da alcuni dati. Sentite qua, secondo la London Sustainability Exchange, la moda usa e getta produce ogni anno dagli 80 ai 100 miliardi di capi d'abbigliamento, e se l'andamento resta sui volumi attuali, nel 2030 l'acquisto complessivo di abiti sarà

0: e che anche continuiamo a acquistare in maniera incessante. Quindi si tratta di cominciare innanzitutto da farsi una domanda. Si cerca di gestire questa enorme montagna di abiti partendo dalla quantità, cioè quindi cercando di ridurre un po' la quantità di abiti usati che c'è in circolazione con tecniche di riciclo e tutto quello disponibile, oppure si fa una ricerca sulla qualità, cioè si cerca di ritirare fuori in un'ottica di circolarità ancora qualità da questo materiale. Come citavi te, soltanto l'1% degli abiti oggi al mondo viene riciclato, quindi c'è veramente molto lavoro da fare.
1: Ma diciamo che se gli abiti fossero fatti di lana le cose andrebbero meglio, perché bisogna cominciare un po' dal tessuti, no? Dal materiale con cui sono fatti gli abiti.
0: Sì, adesso te lo chiedi a me che vengo da Prato, e Prato è la patria, diciamo, del riciclo della lana, no? Si ricicla da più di 100 anni, però c'è anche una ragione proprio anche tecnica, cioè la lana è una fibra lunga che quindi anche con un processo di riciclo meccanico può essere riciclata anche più di una volta e rimane sempre lunga. Purtroppo ci sono altre fibre che invece non hanno questa caratteristica, quindi già scegliere la tipologia di fibra che uno indossa significa fare anche una scelta circolare, cioè che va poi a vedere al fine vita. Certo, è anche vero che bisogna tenere un po' presente qual è poi l'ammontare delle fibre che usiamo, cioè la lana rappresenta l'1% delle fibre che indossiamo, il 56% è poliestere e quindi poi lì cominciano a nascere un po' di problemi.
1: Sì, dipende anche appunto dall'economia da una parte e la moda dall'altra, perché i meno giovani potranno ricordare l'annuncio trionfante dell'arrivo del Terital in Italia, e, no, il tessuto sintetico che permetteva a tutti di avere un abito completo che faceva le scintille, però durava tanto. Noi stessi con gli After Hours, con la mia band, a un certo punto andavamo a prendere vestiti da questi robi vecchi, vestiti anni 60, anni 70, che erano incredibili. Quando ci sudavi dentro era una cosa, e in più veramente prendevano fuoco, bisognava stare veramente attenti. Diciamo che al tempo nessuno aveva pensato al problema poi di smaltire questo materiale, giusto?
0: Sì, è anche vero che al tempo nessuno, cioè non era neanche prevedibile un tale consumo, overconsumo di capi d'abbigliamento, perché ha aumentato tantissimo il consumo d'abbigliamento nei paesi europei piuttosto che negli Stati Uniti o in Australia. Gli australiani, tra l'altro, sono i più grandi amanti del fast fashion a livello mondiale, ma però allo stesso tempo anche altri paesi, no, emergenti, ci sono delle fasce ormai di consumatori che a loro volta consumano tantissimi abiti, quindi messe tutte insieme si arriva poi a quelle cifre incredibili che citavate all'inizio.
1: Senti, è arrivato il momento del primo spazio dedicato alla musica. Ci ascoltiamo un pezzo dei Gorillaz, dove Damon Albarn dimostra ancora una volta di essere un artista con una visione. Questa volta l'ospite del progetto è Joe Talbot, che è il cantante degli Idols, e il brano si intitola The God of Lying.

0: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, sto parlando di moda sostenibile con Silvia Gambi. Senti, ma è vero che anche per gli abiti si usa il termine fine vita?
1: È vero, sì, perché di fatto il fine vita sarebbe quando poi l'abito dovrebbe essere proprio pronto per essere distrutto in qualche modo. Questa distruzione può avvenire o in termovalorizzatore, tirandone fuori energia, oppure altrimenti in discarica, dipende da come è fatto. Ma questa fine vita dovrebbe arrivare dopo tanti step, cioè è proprio il racconto di un ciclo dell'abito che dovrebbe fare, che prima lo acquisti e poi dopo magari viene riusato oppure viene riparato e solo poi viene riciclato. Il riciclo è una delle ultime strade nella vita dell'abito che si tenta prima poi che alla fine finisca distrutto.
0: Ma c'è un termine ideale, proprio temporale, secondo te, per determinare il fine vita dei vestiti?
1: Ma guarda, non voglio darti una risposta perché su questo tema, che è collegato poi anche al concetto di ecodesign, la Commissione Europea si sta interrogando ormai da anni con tantissimi esperti per cercare di definire anche quali sono quei requisiti, anche tecnici, che permettano a un abito di durare di più. La verità è che un abito non è una lavatrice, non è che gli puoi dare la classificazione a più o a meno, cioè sono talmente tante variabili da prendere in considerazione, la fibra e da dove viene questa fibra, quindi anche l'impatto sociale, perché ce lo dobbiamo ricordare che ci sono gli impatti ambientali ma anche sociali nella moda e sono importanti. Ecco, non funziona questo semaforino così facile che si vorrebbe fare, quindi nel tentativo di creare uno strumento che possa essere di così facile applicazione, ci sono tantissime persone che ci pensano da anni e quindi ecco, posso dire però che un noto brand del fast fashion ha fatto un'indagine e si è dato come obiettivo 40 lavaggi per un abito che dura a lungo. Capisci bene, 40 lavaggi, certo, se c'è un abito di lusso non è che può fare 40 lavaggi, no? Dipenderà anche dalla tipologia poi che c'hai.
0: Certo, certo. Ma noi cosa possiamo fare invece per evitare questo sovraffollamento di abiti che finisce per essere un elemento in più del grandissimo tema dell'inquinamento?
1: Cosa possiamo fare? Innanzitutto cercare di ridurre il nostro consumo e quindi comprare cose che effettivamente che ci servono, innamorarci un po' di più delle cose che abbiamo nell'armadio. Le statistiche ci dicono che indossiamo solo il 25% di quello che è nel nostro armadio, tutto il resto l'abbiamo a volte comprato magari per un acquisto d'impulso, per un'occasione, e poi sono cose che rimangono lì. Quindi la prima azione è quello di ridurre il consumo senza prendere anche l'alibi del second hand, perché c'è chi ha sostituito la dipendenza da acquisto facile con la dipendenza da second hand e queste piattaforme che fanno arrivare abiti da dovunque. In realtà è cambiato spacciatore, ma la droga è sempre la stessa, insomma.
0: Ci sono cascato anch'io, sappilo, però vabbè.
1: Non ti giudicherò, mai giudicare.
0: Anche i nobili ci cascano. Ma in realtà c'è una parte importante, diciamo, del jet set che invece si sta applicando in questo senso, no? La principessa Kate Middleton, le dive hollywoodiane tipo Kate Blanchett o Jennifer Lopez sono dei modelli virtuosi in questo senso. Perché?
1: Perché hanno deciso in alcune occasioni di calcare dei red carpet anche famosi utilizzando abiti che avevano già indossato anni precedenti, senza nasconderlo e magari mettendo qualche accessorio per rinnovare.
0: Anch'io faccio, sono un po' uno sfigato, però alla fine vedi che adesso posso raccontare di avere un senso etico. Sono molto contento di questa notizia. Senti, è arrivato il momento di ascoltare altra musica, un pezzo di un super gruppo capitanato dal chitarrista americano Bill Orcutt, con un passato nel noise più o meno estremo, Steve Shelley, che è il batterista dei Sonic Youth, e Ethan Miller. Nel 2025 hanno pubblicato il loro primo album registrato tutto dal vivo a Los Angeles. Sono Orcutt, Shelley, Miller, e questa è A Star Is Born.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, sono sempre categoricamente Manuel Agnelli. Sto parlando di moda sostenibile con Silvia Gambi. Silvia, ho una curiosità, ma degli abiti che vengono donati alle associazioni, quanti in effetti finiscono poi ai poveri?
2: Allora, se li doni direttamente all'associazione, magari una buona percentuale finisce ai poveri, perché generalmente si tende a donare qualcosa che c'ha già una qualità intrinseca, magari non si vuole indossare più, però c'ha pur sempre un suo valore. Il tema è che tutto quello che si viene donato e poi non viene ritenuto di qualità per essere magari dato ai poveri, insomma, per essere rimesso nel mercato del riuso, finisce poi e viene gestito proprio da dei soggetti che di lavoro fanno la raccolta degli abiti usati, la selezione, la preparazione al riciclo, eccetera. Quindi, anche se forse fino ad ora non ce ne siamo tante resi conto quando dici grandissima quantità di abiti usati, in realtà noi in Italia abbiamo sempre avuto storicamente una delle industrie degli abiti usati più interessanti anche a livello europeo, insomma. Ci sono tantissime aziende che sono impegnate da tanti anni in questo.
1: Senti, immagino che esista un business proprio rispetto a questo, no? Il business del riciclo degli abiti. Quali sono i paesi di riferimento da questo punto di vista? È vero che il Ghana e il Kenya sono paesi avanzati in questo ambito?
2: Da, più che sul riciclo, sono invece specializzati nel riuso, quindi sono praticamente delle grandi piazze di riuso degli abiti usati. Qui ci sono dei grandi mercati, in Ghana c'è, penso, il mercato di Cantamanto, che è il più grande del mondo, di abiti usati, dove praticamente ci sono dei piccoli imprenditori che comprano delle ballette da 45-50 kg di abiti, cercano di trovare dentro quello che possono vendere al mercato e via. Il problema arriva con tutta quella parte di questo materiale che poi loro non riescono più a vendere, perché magari in quei giorni il prodotto non è andato, la qualità si abbassa continuamente, perché noi ce lo siamo detti all'inizio, invece che comprare il Terisan si compra il poliestere, ma la qualità dei nostri capi è in grandissima discesa, quindi anche pensare a una seconda vita o il riuso diventa più complicato. Ecco, in questi paesi il tema è che non ci sono infrastrutture per il riciclo e quindi tutto quello che non viene venduto, che è una grande parte, poi finisce abbandonato in discarica a cielo aperto e quindi poi crea inquinamento, crea grandissimi problemi anche alle falde acquifere, perché poi gli abiti sono intrisi anche di sostanze chimiche e quindi poi vengono rilasciate, eccetera. Quindi è un grosso problema da gestire.
1: Va bene, ascoltiamo il secondo brano, che è firmato da un sodalizio piuttosto sorprendente, cioè Todd Rundgren e gli Osric Tentacles si sono messi insieme per una nuova versione di Aloyd's Me in chiave un po' space rock. Quindi Todd Rundgren e Osric Tentacles, Hello, It's Me.

0: Siete sempre all'ascolto di Leoni Paranielli, sto parlando di moda sostenibile con Silvia Gambi. Senti, ma noi come siamo messi? L'Italia come sta messa? E ti chiedo anche subito, io cosa posso fare? Cioè, cosa si può fare?
1: Allora, te come tutti, vabbè, te più di tutti se già vai sul red carpet con
0: ma sempre con lo stesso vestito vado, più di così.
1: Sì, oppure magari ti a ricamare, facci fare dei ricami, delle personalizzazioni, no?
2: Mi quello piace può essere questo ruolo, ma in generale
1: no, ma in generale tutti quello che si può fare è cercare, appunto, come ti dicevo prima, di comprare meno, è un po' quella la prima cosa. Quindi, certo. Non lo so, un po' in maniera un po' antipatica, il mio marito quando ci si trova in un negozio e mi piace una cosa mi dice, ma ti serve? Ecco, quella parola ti serve,
0: però lui è interessato,
1: ti fa passare la voglia di comprare qualsiasi cosa, perché non ti serve nulla in realtà, compri delle cose che mica ti servono.
0: Ci ameranno adesso, l'industria della moda ci sta amando in questo momento.
1: Ma no, invece ci sta amando perché si sta impegnando a cercare di seguire delle strade sostenibili e quindi hanno bisogno anche di un pubblico di consumatori che apprezzi questi sforzi, no?
0: Certo. Certo, ma l'Italia com'è messa secondo te? Siamo già a un buon punto a livello almeno anche solo di coscienza rispetto al problema o no?
1: Secondo me sì, e poi c'è da tenere conto che noi siamo un paese manifatturiero, cioè qui gli abiti, i filati, i tessuti, noi li produciamo, quindi abbiamo anche una conoscenza anche della fibra e del materiale molto diversa rispetto a quelle che hanno gli altri paesi. Ci viene forse un po' di più quello di stare a fare delle riflessioni di un certo tipo. Certo è vero che il consumatore di base cerca il prezzo più basso e questa è una cosa che quando si comincia ad andare a guardare la sostenibilità ambientale, sociale, l'eco design, non è certo il primo prezzo quello che ha tutte queste caratteristiche, quindi bisogna anche ripensare un po' come comporre il proprio budget, non aumentare il budget per i vestiti, magari decidere di spenderlo diversamente, ecco.
0: Ascoltiamo un altro pezzo. Nelle classifiche dei migliori album del 2025 vedete comparire un sacco i Geese da New York, e ha ragione, perché Getting Killed è un discone. Nick Cave stesso ha espresso apprezzamento per la loro musica, in particolare per il brano che apre il disco, che è Trinidad. Quindi ascoltiamocelo, i Geese con Trinidad.

0: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, ma prima di salutare Silvia Gambi voglio chiederti, Silvia, riassumiamo un po' quello che hai detto nelle ultime risposte. Che cosa dobbiamo fare la prossima volta che ci andiamo a comprare un capo di abbigliamento?
1: Allora, innanzitutto assicurarci che ci serva davvero. Poi leggere l'etichetta, quindi magari cercare di comprare un capo che sia composto anche di fibre naturali oppure di un monofibra che magari è più facile da riciclare. E poi un'altra cosa, scegliere anche uno stile che può durare a lungo, cioè magari comprare un capo che non è destinato a durare solo una stagione ma di più, e quindi anche fare una scelta di colore, forma, eccetera, eccetera, che possa in qualche modo durare più stagioni.
0: Va bene, ringrazio e saluto Silvia Gambi, grazie mille Silvia per essere stata con noi.
1: Grazie davvero dell'invito.
0: Ringrazio come sempre quelli che ci hanno seguito e grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione assistenza e Pietro Lacorte alla parte tecnica. Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Come sempre, per chiudere la puntata vi farò ascoltare la musica di Carne Fresca, questa rassegna di giovani musicisti che stiamo supportando. Oggi è il turno del trio alternative rock dei Linfa, che partecipano alla compilation di Carne Fresca edita da Woodworm. Questa è Desiderio, i Linfa. Ciao a tutti.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Hashtag autotrasporti.
1: Hashtag autotrasporti, rieccoci, rieccomi. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Dunque, la notizia di questi giorni è la revoca del fermo dei servizi di autotrasporto da parte di UNATRAS, l'Unione delle Associazioni di Categoria. Decisione assunta dopo l'incontro al Ministero dei Trasporti, nel corso del quale è stato dato l'annuncio del via libera ai 300 milioni a sostegno del comparto, risorse che arrivano sotto forma di credito d'imposta per compensare gli extra costi innescati dall'aumento dei carburanti. Il decreto attuativo era atteso da maggio, dopo l'incontro delle associazioni a Palazzo Chigi con la Premier Meloni, e faceva riferimento appunto alla situazione di allora. Nel frattempo, è cronaca di questi giorni, i listini sono nuovamente balzati a livelli record. Paolo Ugee, presidente di UNATRAS, ben trovato.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dunque, le risorse attese, i quattrini, questi 300 milioni arrivano?
2: Sì, ci hanno presentato la bozza di decreto che sarà emanato a giorni, attraverso il quale le imprese di autotrasporto potranno recuperare appunto queste somme che sono state divise e previste dall'accordo di Palazzo Chigi. Un incontro positivo anche perché ha rappresentato l'occasione di vedere il decreto di ricostituzione della Consulta, che ha una grande importanza perché dopo 18 anni che era stata chiusa dal governo Monti si è ricostituito questo punto di confronto con il Ministero dei Trasporti e con la Presidenza del Consiglio, perché sarà presente un rappresentante della Presidenza del Consiglio, in modo tale che tra le parti ci si potrà confrontare.
1: Come dicevo, nel frattempo, lo sappiamo bene anche noi, il prezzo alla pompa del gasolio è di nuovo fuori controllo.
2: Abbiamo parlato anche di questo, tanto vero che è uscita una dichiarazione del Ministro dell'Economia che ha detto che il governo valuterà interventi, ovviamente. Anche questo aspetto è stato oggetto di un passaggio nell'incontro al Ministero dei Trasporti, dove abbiamo evidenziato che non si ripetesse l'errore dell'altra volta, dove recuperarono i fondi per garantire a tutti la riduzione dei prezzi dei carburanti dal fondo che era previsto per le imprese di autotrasporto. Insomma, quindi un errore marchiano che ci portò a proclamare il fermo dei trasporti e poi all'accordo col Premier Meloni e Palazzo Chigi.
1: A proposito di decreti, ce n'è uno che galleggia con il suo carico di quattrini. Parliamo dei 590 milioni che in 5 anni dovranno sostenere gli investimenti delle imprese per rinnovare le flotte. Sarà, potremmo dire, una specie di piano Marshall, Ugee?
2: Sì, anche qua era un fatto molto positivo che avevamo raggiunto dopo confronti con il ministro Salvini, e ovviamente anche questo aspetto che rientra nell'intesa generale, cioè quello di creare un autotrasporto più moderno, meno inquinante, più rispettoso delle regole della sicurezza e che crei una condizione attraverso la quale le nostre imprese siano dotate di automezzi in grado di competere

0: con i nuovi prodotti che le case costruttrici via via buttano fuori, e quindi partecipare al mercato europeo nelle condizioni che la stessa Unione Europea dice si debbano rispettare, sulle quali noi ovviamente non possiamo che essere d'accordo, perché un ambiente più pulito, un automezzo più sicuro vuol dire anche più sicurezza per i lavoratori e i conducenti di questi automezzi.
1: Altra questione che insiste è da tempo riguarda il Brennero, e cioè i divieti imposti e puntualmente confermati dall'Austria. C'è attesa per quello che deciderà la Corte di Giustizia europea e un primo segnale positivo c'è già stato.
0: E qui i problemi sono due. Uno è quello che auspichiamo tutti, è che avendo letto le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia, ci pare che le nostre rimostranze siano state tutte recepite. Quindi questo è certamente un fatto positivo che fa ben sperare che la Corte si pronunci in tal senso. Ma c'è un fatto ancora più grave, che riguarda l'economia italiana, che è quello del muro delle Alpi, che è quello che di fatto da una parte c'è il Brennero, dall'altra c'è il Bianco, dall'altra ci sono le difficoltà della Liguria, dall'altra c'è la Svizzera che pur non essendo parte dell'Unione Europea cambia improvvisamente anche le norme sul trasporto ferroviario. Cioè, quindi la difficoltà per il sistema produttivo italiano di poter competere a livello europeo. Non dimentichiamo poi che il principio di consentire ai paesi periferici di raggiungere il più rapidamente possibile, quindi niente ostacoli, è proprio uno dei componenti attraverso il quale si è costituita l'Unione Europea.
1: ETS, il sistema di scambio delle quote di emissione, e nei giorni scorsi la Commissione europea ha presentato una riforma del sistema giudicata da più parti piuttosto deludente.
0: Ma anche qui vedremo a bocce ferme. Per noi intanto il termine si è spostato al 2028, quindi vedremo anche dei confronti che avremo con il Ministero dei Trasporti e con il Governo che cosa si potrà sostenere. Certo, qui è una questione che riguarda anche tutte le forze politiche italiane, perché se tutte le forze politiche italiane concorrono a creare condizioni perché il sistema paese non debba essere penalizzato, beh, quindi logicamente ci dovrebbe creare un fronte e cercare anche a livello di altri paesi europei che non vada a limitare un'attività che, ripeto, consente all'economia italiana, europea, perché poi ovviamente è l'Europa che compete con le altre economie del mondo, e di essere competitivi. Quella è una scelta scellerata che la baronessa ha deciso di portare avanti, non si capisce bene per quale motivo, perché sappiamo qual è la percentuale di partecipazione all'inquinamento che l'Europa ha nel mondo, e quindi io credo che proprio sia il concetto di fondo che debba essere rivisto. Ma per far questo, almeno gli italiani si mettono tutti d'accordo, coloro che dicono che vogliono avere un ambiente pulito, ma ovviamente bisogna creare le condizioni per non penalizzare l'intera economia nazionale.
1: Paolo Uggè, Unatras, grazie.
0: Grazie a lei.
1: Nel 2025, 166 autisti di camion hanno perso la vita in seguito ad incidenti stradali, il 13,7% in più rispetto al 2024. È uno dei dati del rapporto ACI-ISTAT diffuso venerdì scorso, e in queste settimane altre due vittime, due autotrasportatori tarantini, Giacinto Fallone, Casa Artigiani Taranto, ben trovato anche a lei.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Incidenti stradali, forse sarebbe meglio dire incidenti sul lavoro.
2: Esattamente, sono morti due trasportatori del territorio, uno a Matera e uno è morto di Castellaneta nel Frosinate. Gli incidenti stradali sono all'ordine del giorno sulle strade italiane perché l'autotrasportatore ormai lavora in condizioni di stress massimo perché deve rientrare nei costi di gestione. Tutti sappiamo quanto costa un litro di gasolio, quanto costa un'assicurazione, quanto costa il personale, e con rispetto e zero da parte dei clienti che non ci consentono scarichi e carichi veloci, con spesso l'uso del bagno o anche una cosa semplicissima diventa un divieto.

0: situazione insopportabile. Trovare spazi per ove dormire, per rispettare le ore di guida e quindi quello che dice il codice della strada che ci impongono con pause varie diventa un'attività difficile perché le nostre autostrade sono intasate, piene di lavori e con scarse attrezzature. E sistemazioni per poter rendere fruibili tutti i posti per poter far riposare i nostri autotrasportatori. Ma la cosa peggiore, ripeto, è lo stress, perché bisogna correre, correre, correre per produrre. Con il gasolio a 2,20 euro diventa una cosa improponibile, quindi spesso accadono incidenti che sarebbero evitabilissimi. Poi perché c'è la mancanza degli autisti, quindi ci si mette anche sui mezzi spesso persone che non sono abbastanza competenti del mestiere, con l'esperienza necessaria, si va a volere dover economizzare su quelle che sono le spese di gestione e manutenzione. Sappiamo se spesso si mettono le gomme nuove o le gomme ricoperte come una volta, siamo tornati indietro, se i camion si fanno i tagliandi o non si possono fare perché dobbiamo risparmiare e quindi impianti frenanti, impianti di sicurezza. Cioè, è tutta una serie di problemi che sono legati al nostro modo di lavorare.
1: Cambio argomento, ex Ilva, c'è attesa per l'incontro di domani a Palazzo Chigi con i ministri competenti, i commissari straordinari, i sindacati, in ballo c'è la cessione del gruppo e quindi la continuità produttiva. L'autotrasporto è chiaramente tra le categorie dell'indotto. Che aspettative avete, Fallone?
0: Le nostre aspettative sono quelle che portiamo avanti dal 2012, perché questa è una situazione che si protrae da 12-13 anni con tutti i governi, anche l'ultimo, che non riesce ad uscire da questa impasse perché lo stabilimento è distrutto, lo stabilimento è un catorcio e quindi ovviamente tutti gli acquirenti hanno paura di acquistare cosa? Impianti sotto sequestro. AFO che non partono, la produzione è ai minimi, le persone in cassa integrazione sono aumentate, ma sono sempre in forza all'azienda. Quindi l'investitore si pone questa domanda: cosa devo comprare, quanto devo spendere e come devo poter mantenere questa azienda? E quindi il governo che sta trovando queste difficoltà, ma che avrebbe dovuto, secondo noi, nazionalizzare molto tempo prima, tanto i soldi li sta mettendo ugualmente a 100, a 200, a 300 milioni. Quanti miliardi di euro sono stati versati nelle casse di queste aziende in questi ultimi anni solo per tenerla in piedi, che è un pericolo per chi ci lavora, per chi ci entra a lavorare, per la città che subisce un inquinamento, comunque lo subisce, e non c'è un ritorno economico sulla città perché tutte queste persone in cassa integrazione non hanno possibilità di sopravvivere. Qua ci sono molti dipendenti che non hanno più le case, che hanno pignoramenti delle case, che non sanno come mandare i figli a scuola, non sanno come portare avanti le famiglie, perché con 1.200-1.300 euro di cassa integrazione non vai da nessuna parte. Le imprese sono allo sfascio perché non c'è lavoro. Il territorio ha bisogno di sapere se la devono chiudere, la chiudessero, se la devono tenere aperta, ci deve essere un progetto serio, ma a breve, anzi, oserei dire ieri, non oggi.
1: Giacinto Fallone, Casartigiani Taranto, grazie, grazie a voi per l'attenzione. Noi ci risentiamo più tardi. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
2: Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Buonasera, benvenuti a Smart City. Prevedere le traiettorie delle maree nere è uno di quei problemi che quando si presenta richiede agli scienziati di dare risposte rapide e con pochi dati a disposizione che magari arrivano dopo. Allora, un team di ricercatori del Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici ha mostrato come, condendo, diciamo, con un po' di intelligenza artificiale i modelli fisici oceanici che oggi vengono usati per fare questo tipo di calcoli, ne esca, diciamo, un piatto più saporito, fuori di metafora, miglioramenti fino al 25% nell'accuratezza delle previsioni. Allora, al di là dell'importanza piuttosto evidente di fare previsioni accurate sulla propagazione

0: di uno sversamento di petrolio per poter intervenire in modo più rapido e più mirato, questa ricerca del CMCC è un esempio di come, miscelando sapientemente calcolo tradizionale e intelligenza artificiale, la ricerca scientifica stia facendo passi avanti in molti settori. Abbiamo raccontato casi di questo genere già altre volte. Ebbene, a dirigere lo studio pubblicato sulla rivista Ecological Informatics c'è Gabriele Accarino, ricercatore del CMCC e della Columbia University, che ci ha raggiunto. Eccolo qua, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: Allora, grazie. Intanto domanda, no? Quando bisogna fare questo tipo di previsioni, una macchia d'olio che si sta espandendo nel mare o nell'oceano, sì, quali sono gli aspetti più critici?
1: Sì, assolutamente. Quindi questi modelli oceanici che simulano questo movimento della macchia di petrolio sono, dovete immaginarli come dei modelli complessi, dei modelli numerici complessi, che dipendono da tanti parametri. E su questi parametri, su alcuni di questi abbiamo molta incertezza. Alcuni di questi sono ad esempio il vento, come il vento incide sul movimento del petrolio, ma anche l'angolo di incidenza. Ecco, questi sono esattamente i parametri che nella nostra ricerca andiamo ad ottimizzare tramite un approccio di intelligenza artificiale.
0: Ecco, perché altrimenti andrebbero inseriti a mano da degli esperti che, cioè, sulla base della loro esperienza, un po' a naso, trovano questi parametri, poi verificano se funziona, un processo anche abbastanza complicato.
1: Sì,
0: e lungo.
1: È un processo laborioso, quello che noi definiamo un processo di trial and error, cioè si prova, è un processo anche brute force a volta.
0: Finché non ci si azzecca, diciamo, ecco.
1: Esatto, non si ha un criterio di ottimalità ed è quello che noi abbiamo introdotto tramite questo approccio di intelligenza artificiale.
0: Mi sembra molto chiaro. Ecco, in generale, che cosa apportano di diverso questi due approcci, no? Il calcolo basato sulle leggi della fisica, eccetera, eccetera, e l'intelligenza artificiale, questa specie di intuito, diciamo, basato più sull'esperienza.
1: Sì, l'idea alla base è quella di utilizzare la conoscenza che noi abbiamo, la modellistica tradizionale del modello numerico, del modello oceanico, e di unirla a, diciamo, questo approccio di intelligenza artificiale che ci consente di trovare la combinazione ottimale di parametri affinché la macchia simulata sia più aderente all'osservazione.
0: Quindi voi le continuate, certo, naturalmente a osservare come evolve e a capire se le vostre previsioni funzionano bene effettivamente.
1: Questo è un esattamente, po'... esattamente.
0: Ecco. E questo lavoro lo fa l'intelligenza artificiale, quindi, sostanzialmente, questo confronto e aggiustamento successivo dei parametri per cercare di essere più aderenti possibile a quello che accade.
1: Esatto, quindi l'intelligenza artificiale ci consente di andare a colmare quel vuoto di ottimalità che invece avremmo laddove i parametri sono scelti con un approccio brute force oppure di trial and error.
0: Certo.
1: Quindi con l'intelligenza artificiale riusciamo ad introdurre un criterio di ottimalità e quindi di ottimizzare questi parametri rispetto alle osservazioni del fenomeno.
0: Ci fa esempi di qualche altro settore a cui si può estendere questo approccio, se non direttamente il metodo che avete elaborato voi?
1: Assolutamente, basti pensare ad esempio a modelli numerici che simulano la circolazione di inquinanti in atmosfera o semplicemente modelli atmosferici. Ecco, tutti questi modelli dipendono da parametri sui quali, su alcuni di questi parametri, abbiamo una grossa incertezza. Quindi questo prototipo che abbiamo introdotto in questo, diciamo, per un contesto ben preciso, che è quello delle simulazioni del petrolio in mare, può essere sicuramente ampliato e sicuramente esteso ad altri modelli.
0: Quindi circolazione, no? Inquinanti in atmosfera, per esempio, no?
1: Esatto.
0: C'è una dispersione di inquinanti in atmosfera e concettualmente è simile a una dispersione di petrolio in mare, per capirsi.
1: Esatto, esatto. Quindi l'importante è che abbiamo un modello numerico che dipende da parametri sui quali abbiamo incertezza e abbiamo anche delle osservazioni del fenomeno.
0: Va bene, grazie. Grazie allora a Gabriele Accarino, buon lavoro.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, Smart City torna domani, buona serata.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Varato il decreto anticaro carburanti, sconto solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Trump sull'Iran, stiamo di nuovo parlando per fare un accordo. Gli scontri no TAV, oltre 800 gli identificati Meloni.

0: in Val di Susa. Caos nazionale, Maldini e Leonardo si dimettono, Mancini in pole per la panchina. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. È arrivato, come sentivamo, il nuovo decreto contro il caro carburanti, il servizio.
1: Fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno al litro. L'atteso nuovo taglio tra accise mobili e IVA è arrivato dal Consiglio dei Ministri insieme ad altri 100 milioni per l'ex Ilva. Per coprire la misura, che vale 125 milioni di euro, è stato escluso l'aumento delle accise sui tabacchi, ipotesi che ha raccolto la netta contrarietà di Lega e Forza Italia. Previsto un eventuale secondo intervento, anticipa il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
2: Già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile, rivendica sui social la Premier Giorgia Meloni, spiegando la scelta di riservare il taglio al carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Critiche le opposizioni, per il PD il governo procede per approssimazioni senza strategia, il nulla mischiato al niente, attaccano i 5 Stelle. Sconto deludente e insufficiente per il Codacons, vergognoso non scontare la benzina per l'Unione Nazionale Consumatori. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora spostiamoci nel Golfo.
3: Gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere di Riyadh, in risposta, hanno spiegato, all'ingresso di droni sauditi nello spazio aereo dello Yemen. Attacchi arrivati dopo 3 giorni di tregua tra USA e Iran, seguiti a circa 2 settimane di bombardamenti. «Abbiamo smesso di attaccare», ha spiegato ieri Trump, «per dare una nuova chance alla diplomazia. Se fallirà, ci sarà una nuova azione militare», ha minacciato al solito il tycoon, secondo il quale colloqui amichevoli con Teheran sono già in corso. Oggi intanto l'incontro a Washington tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu, il primo dall'attacco congiunto contro l'Iran il 28 febbraio scorso. La crescente ostilità dell'opinione pubblica americana verso Israele, colpevole di avere trascinato gli USA in guerra, fa ritenere che sarà Netanyahu a dover fare concessioni. Il premier israeliano avrebbe detto ai suoi che si opporrà con forza alle pressioni di Washington, che vuole Israele fuori dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Dirò a Bibi che senza di me l'Iran avrebbe l'atomica e Israele sarebbe già stato distrutto. Tutto, ha risposto ieri Trump a chi gli chiedeva dell'incontro di oggi con l'alleato israeliano. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk sul fronte ucraino, uccidendo 4 civili e ferendone altre 18, tra cui un bambino di 11 mesi, così i media ucraini. A Kramatorsk 6 persone sono state ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata di ieri. Wall Street chiude debole col Dow Jones che è salito a più 0,51%, il Nasdaq che ha perso lo 0,18%, l'S&P 500 a più 0,02%, euro a 1,1370 sul dollaro. La giornata in Europa.
4: I segnali di distensione in arrivo dal Medio Oriente con la conseguente frenata dei prezzi dell'energia danno coraggio alle borse europee che chiudono in rialzo la prima seduta della settimana. Milano termina più 0,49%, più 0,4% per Parigi, più 1,3% per Francoforte. Teheran e Washington sembrano quindi disposte a riprendere le trattative. La notizia si riflette sui prezzi del greggio, con il Brent tornato sotto i $90 al barile. A fare da contrappeso all'ottimismo in chiave geopolitica è però il ritorno dei dubbi legati alla sostenibilità degli investimenti in intelligenza artificiale. Così a Piazza Affari, dopo una seduta volatile, ST cede l'1,9% e Prismian il 3,8%. Giù anche i titoli oil come Eni, Tenaris e Saipem. Fronte opposto per il lusso con Ferrari più 4,3% e Brunello Cucinelli più 2,4%. In focus ancora il risico bancario, con un articolo del Sole 24 Ore di domenica che traccia le varie ipotesi al vaglio di Banco BPM e MPS per una alleanza. Martina Sorigo da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Salgono a 800 gli identificati dalla polizia nei controlli in corso a Venaus in Val di Susa dopo gli scontri di 2 giorni fa al cantiere di Chiomonte. 4 fermati, tutti stranieri. Ieri mattina la visita della Premier Meloni.
5: Controlli a tappeto, identificazioni fermi e l'arrivo dei rappresentanti delle istituzioni. Una giornata intensa al cantiere di Chiomonte, devastato sabato dall'assalto di centinaia di antagonisti. Il peggior attacco ai nostri cantieri dal 2011, dice dopo il primo sopralluogo

0: Massimo Bufalini, direttore di TELT, società italo-francese incaricata della realizzazione della TAV, i danni sono almeno 1 milione di euro.
1: Quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, per movimentare i macchinari di scavo.
0: Al cantiere di Chiomonte arrivano anche la Premier Meloni e il ministro dell'Interno Piantedosi. Questo non è dissenso ma violenza organizzata e premeditata, dice la Premier, che si appella alla magistratura.
2: Chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro.
0: Nelle stesse ore la condanna della violenza da parte della segretaria del PD Schlein, che però accusa il governo di voler strumentalizzare la vicenda. Intanto va avanti l'inchiesta della Procura di Torino. Ma siamo tutti responsabili, rivendica lo storico attivista del movimento Guido Fissore. Nessuna divisione tra valligiani e Black Bloc. Quello che è successo lo abbiamo fatto tutti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
3: L'emergenza incendi in Europa. In Francia l'incendio nel dipartimento delle Landes è sotto controllo, così il presidente Macron, in riferimento al secondo grande incendio nel sud-ovest del paese dopo quello in Gironda. In Italia è stato domato l'incendio scoppiato sul Gargano tra Peschici e Vieste, ma nuovi roghi ieri in Sardegna. Lo sport ora col caos per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la bocciatura di Andrea Pirlo per i legami con un'azienda di scommesse russa, il direttore tecnico Maldini e il consigliere Leonardo si sono dimessi, non accettando neppure l'ipotesi Thiago Motta avanzata dal presidente della Federcalcio Malagò. In pole position ora sarebbe Roberto Mancini. Oggi il Consiglio federale a Roma. E doppietta italiana nel fioretto femminile ai mondiali di scherma ad Hong Kong, Martina Favaretto è campionessa del mondo, Arianna Errigo argento dopo una finale tutta azzurra. La 24enne veneta si è imposta nel derby di finale per 15-7, conquistando così il primo titolo mondiale in carriera per Errigo a 38 anni e invece la 24esima medaglia mondiale. L'Italia è per ora in testa al medagliere con un oro e 4 argenti. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Allora, l'altro giorno ero in un mercatino dell'usato, che è un
2: vintage.
1: Ormai io sono il re dei mercatini dell'usato, cioè ci vado, so dove li organizzano.
2: E sai, i nomi degli espositori anche, che è bellissimo. Franco, ti è arrivata quella cosa?
1: Vi segnalo che una delle cose che faccio è chiedere il bigliettino da visita col numero, per dire, ma mi lascia il numero che magari la ricontatto.
2: Che arriva una cosa che...
1: Sì, la fase 2 è quando cioè, se tu ricontatti, secondo me, il numero di telefono di una persona, di un mercatino, per chiedergli o chiederle qualche oggetto, no? Se ti tiene via la diplomatica, la lampada verde.
2: Ah, bellissima, quella da proprio da scrivania, che scrivi, sì, a mano, fai gli acquerelli come tu fai.
1: Bravissimo. Quando arrivi a quel livello, insomma, lì è il pro. Insomma, a parte queste cose, stavo per prendere dei vinili e ad un certo punto una signora si avvicina, prende un vinile degli 883,

0: sono dell'82, e a un certo punto in Hanno ucciso un uomo ragno c'è una traccia in cui Max Pezzali dice una parolaccia.
1: Davvero?
0: Sì, non mi ricordo quale traccia, ma in maniera innocente, diciamo, e mi ricordo che ho avuto un imbarazzo nei confronti dei miei genitori.
2: Stiamo andando a fanculo.
1: Brava! Rotta per casa di Dio,
2: rotta
1: vero?
2: Per casa di Dio,
0: ti giuro, io ho fatto finta in quel momento nel sedile dietro della tempra bianca di mio padre di dormire, perché avevo detto io mettiamo sugli 883, convinto che piacessero a tutti. In realtà,
2: tu dovevi capire di essere vecchio quando hai capito cos'era una tempra.
0: Sì.
1: Questo voi non sapete
0: cos'è, non la fanno
1: giusto?
0: Più la tempra.
2: Non credo la facciano più la tempra.
3: No, non è tipo la...
0: Esatto. No, non è quella fisica,
2: per noi,
0: morale.
2: Per noi nuovi nel mondo è quella...
3: E invece?
2: Metafora.
0: È una macchina.
1: Era avuto i nostri padri, i nostri nonni.
0: Sì, è come la Ritmo. Sì. No, non era...
1: Fiat Ritmo. Vabbè, ti dai, correndo solo...
0: La tempra non mi ricordo cosa fosse. Comunque, vabbè, era una macchina. Bene, bene, bene. Allora, oggi parliamo...
1: Posso dire solo che da quest'anno Off Topic c'è Ginevra Fenias...
0: No, me l'ho neanche accorto io.
1: Con noi...
2: Grazie, perché, perché non si vede, sono bassissime.
1: Vabbè, adesso alla radio non si vede, però insomma se ci seguite anche sui nostri canali social e sul videocast che trovate sul sito di Radio 24, sì, potete vederla.
0: Quindi abbiamo aggiunto un biondo alla conta, sono due biondi e un moro.
1: Sono bianco, Riccardo, mi piace molto,
0: sì,
1: che tu mi definisci.
2: Grazie di questo
1: bianco.
2: Gender fluide mi hai dato.
0: Ah, perfetto, e soprattutto c'è un altro moro per fortuna a sostenere la causa, Davide Calgaro. Ciao Davide, benvenuto.
2: Oh my god, yeah!
3: Oh, wow!
0: Allora, attore,
1: andate
0: comico.
1: Inglese tutta la puntata per sapere.
2: Yes, of course, okay. I'm gonna do this.
0: Sei tagliato fuori, Beppe, su questo.
1: Guarda, io sai che dialetto bresciano, italiano.
0: Te la cavi sempre. Allora, il tema di oggi, in realtà, e abbiamo pensato a questa cosa studiando anche il profilo di Davide, quello che sta facendo lui, facendo, mi viene a parlare come il senatore Razzi.
1: Anche fa 200, fa 100,
0: anche
1: fa 200.
0: Anche perché... protagonista della serie TV sugli 883, fai come, appunto come personaggio uno dei migliori amici di Max Pezzali, e abbiamo pensato che tutta questa cosa del ritorno, della retromania cosiddetta, degli oggetti di un tempo che per noi sono di un tempo, noi nati negli anni 80, ma in realtà sono già diventati vecchi.
2: Parla per te.
0: Scusa, di che anno sei, Ginevra, tu?
2: 96.
0: Non è vero, sei una bugiarda.
1: È una bugia?
0: Sì.
2: No,
1: cioè, tu cominci questa trasmissione, puoi cominciare con una bugia?
2: No, è la verità.
1: Ok, non è che facendo una vocina si abbassa l'anagrafica.
2: Se solo si vedessero gli occhi, ragazzi, giuro.
0: Comunque, questa frase di Ginevra ci fa sentire vecchi dentro in un attimo. E ci siamo chiesti, Davide, quando è che per la società si invecchia realmente? Perché un conto è il dato anagrafico, un conto è quando ti trovi di fronte a una persona che ti dice: regalo il vinile degli 883 a mio nipote di 15 anni. E tu ti senti che sei cresciuto con gli 883 e ti dici: minchia, quanto sono vecchio. Però tu sei del 2000.
3: Io sono del 2000. Quando si invecchia? Non lo so. In Italia penso 55-60 anni. Si considera anziani.
0: No,
3: veramente.
0: Sono appena entrati in adolescenza.
3: Sono appena
0: in Italia.
3: Esatto.
0: Sì, esatto.
3: Quindi, no, direi abbastanza avanti con l'età. Però, come si dice sempre, no, l'età è una condizione. Ognuno si sente.
0: Dello spirito.
3: Dello spirito.
1: Non è quella che ti senti, ma è come la usi. No,
2: bravo.
1: No. Scusate, quasi. Una sintesi.
3: quasi.
0: Il tema, secondo me, è interessante. Questa cosa del sei vecchio dentro è anche quando vecchio diventa eterno, cioè quando diventa iconico. Perché oggettivamente, Ginevra, Max Pezzali, quando lo ascoltavamo noi contemporanei, sì, era, come dire, un bravo cantante, un bravo fiu, ma non si immaginava mai sarebbe diventato un iconico per la generazione tua, di Davide e quelle dopo. Secondo voi quando è che un po' il vecchio diventa eterno, che diventa iconico?
2: Ma secondo me quando qualcosa è riconoscibile per sempre, nel senso che più semplice è il linguaggio, un po' come Vasco Rossi, la stessa cosa, cioè io credo che c'è chi scrive meglio i testi di Vasco Rossi, diciamo.
1: Io non sono dissento, però...
2: Dissenti, poi io ce l'ho tatuato, quindi figurati, non è...
1: Vasco Rossi?
0: Cosa hai tatuato?
2: No, non la sua faccia, no. ho due frasi
3: la
2: su
3: nuca.
2: Questo, no?
3: Si è tatuato la nuca
2: e la nuca. A me piace tanto quella fossettina dietro che mi fa... Sì. No, cioè, ho tatuato forse ma sì, e è tutto in equilibrio sopra la follia. Ah. Che continuo a non riuscire a dirlo, però.
1: Per questo l'hai tatuato.
0: Esatto,
1: siccome non riesco a dirlo,
2: esatto,
1: lo
2: legge. Almeno c'è scritto. No, quando le generazioni poi hanno sempre qualcosa in comune, e bisogna vedere chi è bravo abbastanza da capire qual è il punto eterno di tutte, capito?
0: Quello che si trasmette da generazione in generazione.
3: Sì, penso abbiano beccato questa cosa qui loro.
0: Gli 883?
3: Sì, è il motivo per cui hanno poi superato le generazioni, penso sia questa cosa qua. Ed è il motivo per cui un sacco di bambini, grazie alla serie, hanno riscoperto quel mondo e hanno trovato

0: fatto tantissime cose in comune con la loro di generazione.
1: Ma diciamo pure grazie a te in particolare.
0: Non mi sentirei di affermare questa cosa.
1: No, io me la sentirei.
2: Cioè, grazie alla tua interpretazione di Cisco sono giunti a conoscenza, esatto, di una serie di dinamiche.
1: Solo grazie a Davide Calgari.
0: Tra l'altro è Cisco che dice stiamo andando a fanculo. Quella la citazione che dicevate prima,
1: sì, è vero.
0: Tocca la cartina e dice stiamo andando a fanculo.
1: Per me era Ciscranchirocchia.
0: Cioè?
1: La cartina.
3: Ah.
1: Perché non ho mai capito cosa
2: c'è
1: dicesse.
2: Questa cosa, è vero. C'è un'altra parola di Max Pezzali, un altro pezzo che... Ognuno ci vede un po' la sua.
1: Tipo,
2: credo...
1: accarezza un po' la golf? Ce l'abbiamo?
2: No, io non ce l'ho, questa non ce l'ho.
3: La golf o la golf?
1: Un po' la golf. Che sarebbe la golf,
2: ah,
1: no?
2: Ah, la pistola.
1: E invece
2: la...
1: per me accarezza un po' la golf. Io mi immagino...
0: La signora pure sì.
3: Ma perché?
2: Ma c'era questa... C'è un altro pezzo, adesso cercherò di ricordarmelo durante la trasmissione, in cui diceva qualcosa e non
3: era
2: capivo.
3: Senti, io con Tiziano Ferro ho capito cantera dentro di me per una vita. Dicevo, cantera? Cosa vuol dire cantera?
1: Cos'è cantera?
3: Però è diventato iconico anche quello.
1: Verissimo.
3: Comunque, è vero che forse la cosa che diventa eterna è quella che poi attraversa le generazioni. Il tema però anche di sentirsi anziani e vecchi dentro è che le generazioni poi ti guardano con un occhio diverso.
2: Non che fuori Riccardo, cioè uno dice dentro.
3: No,
2: facciamo questo di fuori. Non che fuori siamo.
1: Però, è sempre il problema della radio.
3: Esatto, però c'è il videocast. Vi racconto questa cosa. Ho cambiato il cellulare recentemente. Vado in un negozio dove vendono cellulari.
2: Dove vendono i telefonini.
3: I telefonini, quelli col 5G. E vado dal commesso che è del 99, perché poi gliel'ho chiesto alla luce di quello che mi ha detto, e mi dice guarda questo modello fantastico e così via. A un certo punto dico sì, però per il trasferimento dei dati, sai, ho tutti i contatti, le foto e quant'altro. Mi guarda e mi fa guarda, costerebbe questo, però secondo me un millennial come te potrebbe anche farcela. Io su un millennial come te sono morto non vecchio,
1: un homo erectus come
3: esatto,
1: te.
2: Cioè, tu dire, io sono un boomer.
3: Sì.
2: A me millennial non lo dici.
3: Ma mi so, mi
2: io sono stato su una tempra.
3: Mi sono sentito boomer in un attimo, ragazzi. È una roba incredibile.
2: Scusa, posso chiedere in luce di questo quali sono le cose che voi connotate da vecchio e se ce ne sono alcune che fate e dite questa cosa è proprio una roba da vecchio. La
3: tipo,
2: sto facendo.
3: Mani dietro e cantiere, insomma, per intenderci.
2: Per dire.
0: Ma io spesso assumo quella posa.
3: Sì, mani dietro.
0: Sì, non ci penso e mi trovo ad avere le mani dietro così spesso durante il giorno.
3: Perché è riposante?
0: Non lo so, un po' mi allarga le spalle, quando mi fa male la schiena lo faccio spesso, però poi mi
3: che è lo stesso motivo per cui lo fanno gli anziani,
0: sì, probabilmente sì,
1: così va bene. La puntata
0: mi sorprendo vedete per strada a volte in questa posa e dico "Ma cosa sto facendo? Perché sono così?".
2: Niente, però sto bene.
0: Esatto.
2: È tipo forse i vecchi stanno solo meditando.
1: È molto
2: c'è una sorta di meditazione in cui allarghi le spalle, braccia indietro.
3: O stanno bene anche, probabilmente.
2: Ah, e sto e guardo questa gru e sto.
0: Sono l'ultima generazione ad aver ricevuto la pensione.
3: Che fortuna, pensa a te.
1: Ma io, sai che le cose da vecchio non mi vengono in mente? Tipo, mandare un SMS, ad oggi sì.
2: Cioè, ha a che fare molto, vedi, però con la tecnologia.
1: Ma perché la
3: quindi non WhatsApp, SMS proprio.
1: No, vabbè, WhatsApp no, è normale, lo trovo normale.
3: Sì, sì, no, certo,
1: cioè,
3: certo.
1: Lo trovo proprio molto attuale.
3: Io non penso di, cioè, se non mi vibrasse il cellulare non guarderei mai il canale degli SMS. Cioè, non lo guarderei
1: no, nemmeno
3: mai.
1: Io.
3: A zero
1: nemmeno
3: proprio.
1: Così...
3: Io ho una cosa da mettere sul tavolo. Io scrivo molto, ma scrivo con la penna. Che non è proprio
2: anch'io
3: una cosa, non la, diciamo,
2: lo fa anche lei, quindi già.
3: Sì, ma non la collegherei a una cosa vecchia. Però, vi rendete
1: però
3: conto?
1: È una cosa molto artistica questa.
3: Sì.
1: Nel senso che noi magari che abbiamo, cioè abbiamo questa mente, capito? Un po' già creativa le cose.
0: Cioè, le note del telefono non riescono a intercettare a fondo la mia creatività. Ho bisogno veramente di vedere l'inchiostro sul foglio.
1: È molto vero. Cioè, metti un filtro che tipo, cioè, nel senso, capito? Cioè, un po' quello.
2: Cioè, non ho capito, però
3: fateci caso,
2: sei molto
3: però
2: convinta. Quindi
3: a voi non
2: accetto.
3: Viene male alla mano quando scrivete molto, è una sensazione che ha soltanto chi scrive con la penna. Quello lo sta per dire una
2: Ginevra,
3: cosa,
2: scusami,
3: dillo,
2: il tuo viso parlava.
3: Vai,
2: puoi dire quello che vuoi, sentiti
3: libera.
1: Dire, dicono tutti così quando scrivi tanto.
2: Certo.
3: Sei una cogliona, veramente.
1: Vista, cioè.
3: Sei una deficiente, ma è possibile.
2: Bene, questa è una cosa, non è una cosa da vecchi, quella, immagino, è una cosa trasversale.
1: Mamma.
3: Però questa cosa della retromania, che è appunto il revival.
2: Il vinile, posso dire il vinile?
3: Il vinile,
2: allora, il vinile infatti.
3: O Stranger Things, per esempio, tutte le operazioni televisive.
2: Certo.
1: Però occhio, perché tutte queste cose sono diventate anche un po' radical chic,
3: certo.
1: Quindi non necessariamente si sentono come vecchie. Tipo il vinile, io ho preso il vinile di Alfa, adesso non mi sono sentita una vecchia, perché è una roba
3: giovane.
1: Bella da avere.
2: Hai ragione,
1: capito?
2: Andare a dormire presto, allora, rilancio.
1: Totale, no?
3: Mangiare presto.
2: Mangiare
3: presto. 7:30, ragazzi.
2: Bello, perché poi si va incontro alla sera, la digestione. sono un grande fruitore di...
3: No, no, ma è vero, è e non bere troppo, almeno la domenica sera, perché poi la settimana riparte.
0: Certo.
3: E, che reazione c'è stata tra i tuoi coetanei, Davide, con la tua partecipazione alla serie televisiva degli 883? Cioè, sapevano chi erano?
0: Eh no, in realtà il fatto è proprio che gli 883 sono arrivati anche alla mia di generazione, quindi molti di loro l'hanno vista conoscendo gli 883 ed essendo già fan. Uh-huh. Io, per esempio, ho conosciuto gran parte del repertorio degli 883 grazie alla serie, perché prima conoscevo le canzoni più famose, Hanno ucciso l'uomo ragno, Nord, Sud, Ovest, Est, però ce n'erano tantissime che non avevo mai sentito. E quindi mi
3: quelle al lato B della cassetta che nessuno arrivava mai ad ascoltare.
0: Sì, e le ho scoperte grazie alla serie.
3: A me interessa la reazione tua di fronte a un Walkman, perché per noi è stato un oggetto iconico e che ci ha accompagnato tantissimo, perché poi a livello generazionale voleva dire non essere più legati a uno strumento come la radio, che di solito era fissata in camera, e quindi dover ascoltare la musica in un determinato posto. Uh-huh. Il Walkman ci ha liberato veramente, e soprattutto c'era la bellissima cosa delle cuffie, non rompevamo i coglioni alla gente come, certo, fanno adesso con i cellulari che tengono il volume. Questa è una
2: soprattutto
3: cosa da vecchi,
2: dei reel. Sì, perché... questa è una roba da vecchia, sì. Lamentarsi dei reel forse è una cosa da vecchi, una domanda.
1: Dei reel?
3: Dei reel del volume.
2: Chi guarda i reel ad alto volume, scusami.
0: È una cosa molto condivisibile che dovremmo fare tutti, sì, tutti dovremmo far notare alle persone. Dai. Che devono mettersi le cuffie in treno quando ascoltano le loro
1: sono
0: cose.
1: Sono perfettamente d'accordo, lanciamo questo appello, per favore.
3: Ti prego, lanciamo un appello, Ginevra.
1: Lanciamo
3: la camera.
1: Un appello, vai, per favore. Ve li do io 10 euro, compratevi due cuffie.
0: Mamma
1: e
0: mia,
1: basta.
0: Che fastidio.
1: Molto, perché è veramente un'invasione di spazio sonoro.
0: Ma è terribile. E dammi un grr, e dammi un grr. Ma spegni quella merda, ma perché? Non te l'ho chiesto io di
3: il
0: ascoltare
3: grr,
0: quella cosa.
3: Chiesto il grr. E che effetto ti ha fatto il Walkman? Cioè, vederlo sul set.
0: Oddio, cos'è questo?
2: Questo oggetto che schiacci viene fuori la musica.
0: No, e poi ci ha spiegato. Adesso magari sto dicendo una cazzata, ma no. È quello che bisogna girare con la penna per mandare indietro.
3: No, allora, i Walkman avevano anche, diciamo, il tasto per fare rewind. Ti teniamo la mano, esatto.
1: Io ti tengo da ora in poi la mano.
0: Quindi quella lì è lo step prima.
3: No, quando si inceppava e non funzionava, usavi la penna.
0: La penna.
3: Sì, sì, quello sì, è vero.
0: E noi abbiamo passato un pomeriggio a fare questa cosa.
3: Veramente?
0: Sì, sì, sì.
3: Cioè, divertimento a manetta.
0: Come ci siamo divertiti quel giorno. No, perché abbiamo
1: cioè,
0: scoperto...
1: come quando dai una spazzola tipo un neonato.
0: A una scimmia.
3: Sì. Ma, Davide, tu hai debuttato a teatro nel 2019 con uno spettacolo dal titolo Questa casa non è un albergo, che è un luogo comune gigantesco.
0: Sì.
3: Tra l'altro un bel confronto generazionale, perché di solito sono i genitori che lo dicono ai figli, che fanno il cavolo che vogliono, entrano, escono e così via. Come mai questo luogo comune? Di cosa parlava lo spettacolo?
0: Proprio perché parlavo di quello che mi dice mia mamma, ed è una delle frasi preferite di mia mamma, e quindi raccontando il mio mondo, il mondo della mia famiglia e di mia mamma, citavo questa cosa qui e tante altre frasi che mi dice spesso.
3: E te lo diceva quando?
1: Tipo entra nella tempra.
0: Entra nella tempra, esatto. Tutte
3: bella
0: frasi che...
3: questa.
0: E quando tornavo a casa un po' tardi, lei mi aspettava sveglia e mi diceva sempre questa frase.
3: No, questa cosa qua era, ragazzi, i genitori che ti aspettano. Mio papà dormiva sempre, non so il vostro, il mio proprio
1: seccato. Chi è? Devo dire la verità, magari stava un po' sveglio, cioè era nel letto che non riusciva a addormentarsi tanto, però non è che mi aspettava così solo. Cioè,
3: fuori, sul ciglio della porta.
1: No.
0: Tra l'altro è anche una canzone degli 883. Questa casa non è un albergo.
3: Davvero?
2: Sì. Questa casa non è un albergo.
0: Esatto.
3: E se volete anche la canzone di Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, racconta del... Esatto. La nostra Cyndi Lauper.
2: Ne abbiamo un esempio. Tu puoi fare forse della beatbox su questo pezzo.
0: Su Cyndi... Like a beautiful girl and hide away from the rest of the world. Che bel momento.
3: Sì, perché questa canzone racconta del padre che aspetta la figlia a casa, che torna tardi.
0: Ah, e lei risponde.
3: E lei dice: ma le ragazze vogliono divertirsi.
0: No, io rispondevo a mia mamma, lo dicevo nello spettacolo: mamma, ti ho mai fottuto gli asciugamani?
3: Perché ce l'hai con me?
0: Scusa, per caso non è un albergo, mamma, ti ho mai fottuto gli asciugamani? No, quindi zitta e torna alla reception. Avreste dovuto vedere, poi dicevo, avreste dovuto vedere la faccia di mio padre, poverino, che si aspettava la mancia.
2: Hai appena dichiarato che tu rubi gli asciugamani in albergo.
1: Sì,
0: assolutamente.
2: Te lo faccio solo notare, insomma.
3: Ragazzi, le ciabattine sono, sono lì per essere.
1: Vabbè, le ciabattine sempre, ma anche perché chi se le rimette, voglio dire, cioè nel senso anche.
3: Beh, ci sono dei feticisti.
1: Si lavano, Davide.
0: Ah sì, eh?
1: Eh.
0: La vedi.
3: Comunque abbiamo, c'è una cosa incredibile. Davide è su Instagram, fa vedere dei momenti di beatbox giganteschi. Tra l'altro ha fatto questo freestyle stupendo che si chiama Michela Murgia Freestyle, dove pigli per il culo ovviamente un po' i trapper in ottica antipatriarcale. È molto molto divertente. Ma da dove nasce sta roba della beatbox? E poi come cacchio si fa sta beatbox?
0: Allora,
3: questa è una domanda da vecchio.
0: In realtà, allora, io sono...

0: Suonavo la batteria quando ero piccolo e rompevo particolarmente le palle a tutti i miei familiari e al palazzo e ai vicini e a tutti quanti.
1: E perché non avevi le cuffie?
0: Perché non avevo le cuffie, vedi. Ed era una batteria acustica, quindi rompevo veramente tanto le palle. E poi un giorno ho scoperto questa cosa, un mio compagno di scuola alle medie è venuto da me e ha iniziato a fare...
2: È Gangnam Style questo.
3: No, stava grattando un po' la gola, sì, forse sì. Il suo amico ha detto mi dà la gola.
0: Sono rimasto estasiato e gli ho detto tu devi insegnarmi a fare questa
2: quindi
0: cosa.
2: Quindi è un amico che ti ha insegnato le basi della beatbox?
0: All'inizio, sì, questa cosa qua. E poi ho iniziato a guardarmi tutorial su YouTube e a provare a fare i suoni, a spernacchiare durante il giorno. E quindi da che ho smesso di suonare la batteria e i miei familiari erano molto contenti, quando ho iniziato a fare beatbox hanno detto ma forse la batteria non ci mancava.
2: Però il condominio secondo me non arrivava a sentirti, quindi erano contenti i condomini.
0: No, solo i miei genitori
2: che hanno detto,
0: mio padre
2: casa,
0: che in continuazione no. Viene da me e mi fa
2: povero papà che già non ruba gli asciugamani in albergo.
1: No, non gli
2: si aspetta la mancia,
1: cioè,
2: esatto. Però c'è questa cosa, questo crash gigantesco di un beatbox che fate voi due. O meglio
1: io
2: che
1: lui,
2: avete
1: sì.
2: provato a fare.
1: Allora ho spoilerato ovviamente questa cosa e noi ci siamo visti a Manopoli. A Manopoli nel mio soggiorno pugliese durato 6-7 anni. E... a un certo punto mi sono fatta raggiungere, praticamente minacciandolo, in un posto e abbiamo beatboxato e rappato insieme.
0: È partita la gemma.
1: Da piccino beatboxava, io rappavo quando ero piccino.
2: Tu rappavi?
1: Io rappavo in inglese però.
2: Vabbè, ma a livello proprio.
1: Cioè, a me piaceva solo rappare in inglese, quindi vogliamo dare un assaggio di questa
0: cosa? Ma perché no? Ginevra Fennis nel fottuto posto.

0: and he heal, he real, he might cut a deal. He pop bottles and he got the right kind of feel. He cold, he dope, he might sell coke. He always in the air, but he never fly coach. He a motherfucking trip, tell her other ship. When he make a trip, to kiss him on the lip, but that's the kind of dude I was looking for. And yes, you get flipped if you look in hell. I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, my, you like belly can fly. I mean, he's so shy, and I'm loving your tie. You like slicker than the guy with the thing on his eye. Oh, yes, I did, yes, I did. Somebody please tell him who the F I is. I am Nicki Minaj, I make the dudes up. Back cooped up and bust the dudes up.
1: Segnalo,
2: brava,
1: molto
2: brava.
1: Molto bravi. Segnalo solo che a un certo punto Ginevra Fenias, potete vederlo, cari amiche e amici, dal videocast, ha messo le braccia dietro la schiena durante questa beatbox. È forse
3: un
1: questa
3: po' vecchio
1: la cosa
3: dentro, un po' vecchio
1: che ci portiamo
3: dentro.
1: A casa.
0: Sai che
1: oggi
0: mi sono resa conto che quando canto lo faccio spesso. Ho fatto un videoclip adesso di una nuova canzone che ho scritto e c'è tutto un pezzo in cui io canto e sono così.
4: E ai miei tempi non rappavamo mica così, non ci avevamo mica questi flow, rappavamo in modo diverso.
0: Senti Davide, quello. Io ti voglio fare una domanda, posso?
5: Certo.
0: Se no, fai tutte te, veramente, guarda questo.
1: Cioè lui c'ha sta cosa.
0: No, lui ha questa cosa.
5: Scusatemi,
1: Dalla seconda puntata
0: questa
1: la isoliamo,
0: cosa...
5: Mi legnate nei denti.
0: Senti, ci pensiamo dopo, va. Qual è il tuo rapporto con la musica?
3: Ottimo, ne ascolto tanta, ascolto tantissimo rap. Devo dire, sono... Okay. Ho fatto proprio le classiche fasi di ogni adolescente che ascolta rap. Alle medie facevo freestyle al parchetto con i miei amici. Facevo freestyle in generale, le classiche cose. Non so se si può dire quello che dicevamo, però sono...
5: Sì,
6: beh. Tua madre è una... Tua madre è una... E tua sorella pure.
1: Che è quella cosa, che è quella cosa di quel... No, molto connotante di quel genere.
3: Sì, sì,
1: cioè,
3: sì.
1: Insultare, solo... fare la
6: madre,
1: diminuzio
6: di... tua sorella...
3: E ho anche quasi sempre vinto contro mio
0: poi
3: fratello.
0: Poi solo
3: mio fratello,
0: cioè.
5: Facevi le battle anche.
1: Cioè, e tua madre cosa ne pensava su, mentre tu e tuo fratello... Cioè,
3: era molto, molto felice.
0: Ma se, tua madre... Ma
3: sì, sì, c'è un cortocircuito, però... Quindi ce la insultavamo a vicenda. E l'unica che perdeva alla fine era mia mamma,
5: ovviamente. Che
1: salutiamo,
5: diceva,
1: salutiamo, io voglio
5: salutiamo
1: abbracciarla.
5: Francesca,
0: sì,
5: Francesca,
0: allora,
5: ciao. Davide, in chiusura di puntata, Operazione Nostalgia, cosa ci mancherà degli anni 2000 secondo te? Cioè quando nel 2070 guarderemo indietro, secondo te di cosa potremmo avere nostalgia?
3: Aiutatemi, non lo so.
1: No,
3: lo
1: sei
3: so.
1: Tu che devi provarla, noi proveremo
0: sei
1: nostalgia
0: tu
1: di tutto.
0: Davide,
5: io ho già nostalgia
0: fare.
5: Di tante cose del passato, però...
3: Degli anni 2000, di cosa avremo nostalgia? Beh, probabilmente del cinema, perché non esisterà più. Forse del teatro. Dai.
0: E la pimpa.
1: Però forse
5: della...
0: E la pimpa.
5: La pimpa. Quella è già...
1: Forse ci sarà ancora quella. Ho come l'impressione che... Cioè, vedo genitori, amici che sono diventati genitori, ogni tanto danno questo telefono in mano. Don't try this at home, a me non piace per niente, però lo fanno. Gli danno in mano il telefono e quindi la pimpa è un po' come...
5: Allora, lanciamo un appello. Lanciamo un appello.
0: Ma
5: nel
0: la 2070...
5: ancora? Sì, sì,
0: sì.
5: Nel 2075, se c'è un produttore cinematografico, fate un film della pimpa, così teniamo in viva la pimpa e il cinema.
3: L'action della
0: pimpa. Io avevo una ragazza alle medie che era uguale alla pimpa, quindi se...
3: Ma com'è possibile?
5: Non voglio sapere, non voglio sapere.
3: Ha avuto la varicella per un paio di giorni.
0: No, non a livello di colori, ovviamente.
5: A livello di cosa? È un cane con delle macchie rosse.
1: Cioè,
0: è uguale.
1: Grandissime, tra l'altro. Un attimo che...
0: È uguale.
1: Fisicamente?
0: Fisicamente era proprio uguale.
1: Ah.
0: Sì, ma lo pensa anche la mia mamma.
3: Saluta Armando.
5: Quasi una puntata sulle mamme.
3: Salutiamo la tua mamma.
1: Va bene. Non sentirti.
5: Va bene, allora, nel ringraziare Davide Calgaro per essere stato qui con noi, in bocca al lupo per la serie degli 883. Sugli 883, Ginevra.
0: Allora, io ho scritto due parole per Davide, in realtà non sono per Davide, che sarebbe: ringraziamo Davide Calgaro per gli amici Calgaro, ovvero per me Calgaro, per averci fatto entrare nel suo mondo e per aver condiviso con noi questo simpatico viaggio. Oggi abbiamo imparato che nessuno si libera mai davvero del passato e forse è proprio quello che rende bello il nostro futuro, tranne degli ex, di quelli ci si dovrebbe tutti liberare. Mentre si va avanti è necessario ogni tanto guardarsi indietro e ricordarci che cosa c'era al posto di tutta quella strada che abbiamo fatto, che i fiori sono ancora lì, che passato, presente e futuro hanno tutti da insegnarci qualcosa. La nostalgia non è altro che il passato che ti dice che fin qui va tutto bene. Non è importante dove vai, ma come direbbe Max, basta che tieni il tempo.
5: Wow!
1: Mamma mia!
3: E tu sei arrivata a mezz'ora in ritardo per scrivere questa cosa. E sulle note del telefono, nemmeno a penna, come dici.
0: Lo stai ieri.
1: Scrive.
7: Off topic. Fuori dai luoghi comuni.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
3: Questa stagione nuova devi inaugurarla tu, Giampa, assolutamente.
4: Ah, devo essere io?
3: Devi essere tu.
4: Però ci vorrebbe un ospite.
3: Sarebbe
4: degno della terza stagione, della prima puntata della terza stagione.
3: Esatto.
4: Un ospite che non ti aspetti.
3: Un ospite che non solo è protagonista dello spazio,
4: sì,
3: ma che lo spazio lo ha letteralmente progettato e costruito in Italia da anni.
4: Beh, se mi dici così, o con una puntata così l'ascolto.
3: E allora ti dico che abbiamo qui quell'ospite che si chiama Massimo Claudio Comparini ed è davanti a noi. Massimo, benvenuto.
5: Grazie, grazie dell'invito.
4: Non sei qua per parlare di vino e di calcio? Anche se
5: volete,
4: scorrendo un po' le interviste potremmo ribaltare completamente questo podcast da geopolitica dello spazio a geopolitica del vino.
5: Beh, assolutamente, anche perché le ricerche in no gravity che riguardano ad esempio come avere una viticoltura più sostenibile ci sono e sono anche molto importanti.
4: Quindi noi potremmo bere un vino spaziale un giorno?
5: Questo è un po' più complesso, però diciamo, seguendo un po' la narrativa dello spazio, non solo per lo spazio ma lo spazio per la Terra, beh, certamente quello che sperimentiamo in orbita è molto importante per la Terra e quindi potremmo avere una ricerca spaziale che contribuisce a preservare il terroir dei vini nonostante il cambio climatico, ad esempio.
4: Beh, che è il grande paradigma che spesso accarezziamo e raccontiamo qui la geopolitica dello spazio. Tutto quello che si fa nello spazio ha comunque una ricaduta sulla Terra.
5: Questo è fondamentale. Fondamentale perché spesso, diciamo, è naturalmente è una delle componenti più fascinose dell'avventura spaziale, no? Immaginare o scoprire nuovi mondi vicini o via via più lontani. Ma non riflettiamo a sufficienza di quanto lo spazio fa per la Terra e per la sostenibilità dell'unica casa che abbiamo, che è quella che stiamo abitando in questo momento. Poi diciamo magari potremmo discutere quando, se e come potremmo essere una umanità multiplanetaria, ma per il momento dobbiamo tenerci stretta questa di Terra.
4: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, e ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
3: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
4: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
4: Se dovessimo sognare, che vino facciamo in orbita? Cioè tipo un Cabernet, qual è un vino galattico, mettiamola così? Bollicina, metodo classico, un Cabernet Franc, non lo so.
5: È un vino galattico, però qui adesso devo stare attento, diciamo, a
4: solo giocare, il vitigno, no,
5: a giocare sulla diplomazia. Ma guarda, un Sangiovese grosso e quindi un Brunello, ovvero un Nebbiolo e quindi un Barolo, grandi eccellenze italiane.
3: Allora, tutto avrei immaginato, fuorché con l'uomo che guida la Space Division di Leonardo, noi avremmo iniziato a parlare di spazio attraverso il vino. Solo Giampaolo Musumè ci può garantirmi queste, come dire, queste visioni galattiche, e solo Massimo Comparini, certo, può rispondere all'altezza.
4: Ma semplicemente perché di calcio non capisco nulla, quindi Massimo abbi pazienza, ma di Roma, di calcio lasciamo stare, perché non manco le regole conosco, quindi.
3: Allora provo io, sì, a interrogare Massimo su un tema: perché oggi Leonardo potenzia una divisione legata, o meglio, dedicata allo spazio?
5: Beh, Leonardo è attiva nello spazio da decenni, con le proprie attività, con i propri strumenti scientifici, con i bracci robotici che servono a manipolare rocce nei pianeti lontani, ad esempio su Marte. Ma lo spazio sta cambiando velocemente, e come ho detto più di una volta, oggi lo spazio è una sorta di autostrada lungo la quale i dati viaggiano ad altissima velocità, grandissime quantità di dati, ed è anche un posto dove creiamo dati, ovvero pensiamo all'osservazione della Terra.
3: Certo.
5: Tanti dati che servono a osservare il nostro pianeta per gestire meglio le risorse naturali, per renderlo più sostenibile, perché no, anche per renderlo più sicuro. E allora dal dato estraiamo informazione, e quindi la convergenza tra due grandi ambiti tecnologici, quello spaziale, delle tecnologie spaziali, e quello del digitale, un ambito nel quale il gruppo ha investito molto negli scorsi anni, con high power computing, supercalcolo. Noi abbiamo il più potente calcolatore nell'industria aerospaziale, uno dei più potenti al mondo, l'intelligenza artificiale, e quindi combinare digitale e spazio significa guardare uno spazio del futuro.
4: Massimo, stiamo vivendo un momento, qua parla, diciamo, l'osservatore, la giornalista di affari esteri, momenti, anni, non mesi, particolarmente delicati, particolarmente sfidanti per l'Italia e per l'Europa. Cosa manca all'Italia e all'Europa per giocare un ruolo di primo piano? Dette in altre parole, è possibile ipotizzare un'autonomia strategica anche in campo spaziale?
5: Domanda complessa, perché dobbiamo partire da un'autonomia strategica in campo tecnologico. Pensiamo ad esempio al mondo dei semiconduttori, al mondo dei chip, no? Quindi io imposterei questo nell'ambito di un contesto più ampio. Ma in questo contesto spesso mi è stata rivolta la domanda se possiamo considerare l'Italia una potenza spaziale, nel senso migliore del termine, non nel senso, diciamo, di evocare scenari...
4: Sì, non muscolari,
5: esatto,
4: né aggressivi,
5: non muscolari, ma è un'eccellenza. E la risposta è indubbiamente sì, perché nel contesto delle capacità di investimento del paese, che comunque sono cresciute molto grazie all'impegno delle nostre istituzioni, del governo, dell'Agenzia Spaziale Italiana, beh, oggi in campi molto importanti dello spazio, quali l'osservazione della Terra,

0: l'esplorazione, la navigazione, le comunicazioni sicure, l'Italia ha le capacità sistemistiche e presidia delle tecnologie molto rilevanti, con le grandi imprese come noi, ma anche con una filiera e delle start-up, filiera di piccole e medie imprese e delle start-up che stanno crescendo bene. Quindi, nel contesto del quale stiamo dibattendo, ovvero discutere su un'assoluta sovranità tecnologica anche in campo spaziale, è complesso e difficile, e forse, faccio una provocazione, ma forse nemmeno gli Stati Uniti possono immaginare una cosa del genere. Beh, in questo contesto penso che l'Italia si ponga bene.
1: Si pone bene ed è costretta anche a sviluppare un multilateralismo di diplomazia tecnologica spinta.
0: Beh, allora, space diplomacy è un termine che qualche anno fa ha cominciato ad essere più praticato, ed effettivamente anche qui, come le capacità tecnologiche rappresentano in fin dei conti la capacità di un paese di poter essere un attore nel contesto internazionale, lo spazio forse da questo punto di vista è veramente paradigmatico. La space diplomacy è cresciuta molto e devo dire, faccio due considerazioni. Una, mai come negli ultimi anni in qualsiasi parte del mondo ho recepito una voglia sincera, profonda di collaborare con l'Italia. E due, anche nel contesto europeo, io penso che sviluppare cooperazioni, relazioni bilaterali è un rafforzamento della dimensione europea, quindi le due cose non sono antagoniste. E dico questo proprio perché ad esempio l'Italia in campo spaziale vanta una lunghissima collaborazione bilaterale con gli Stati Uniti, che ci hanno riconosciuto da sempre competenza, professionalità e capacità sistemistiche. E nel momento in cui, proprio ad esempio nel campo dell'esplorazione, pensiamo solo alla Stazione Spaziale Internazionale, abbiamo costruito più del 50%, oggi stiamo costruendo più dell'80% del gateway lunare e stiamo concependo il primo sistema di comunicazione e navigazione lunare, interplanetaria, possiamo dire, con telespazio. Bene, quello che abbiamo appreso da un bilaterale così rilevante con gli Stati Uniti poi lo portiamo nei progetti europei, e quindi le relazioni bi e multilaterali sono anche un rafforzamento della dimensione europea, che poi è la nostra casa di riferimento.
2: Mi ricollego direttamente a questa considerazione, Massimo, però proprio gli Stati Uniti stanno facendo di recente del proprio registro, se vuoi politico, un atteggiamento di grande imprevedibilità. Questo, dal punto di vista per esempio di dazi, di programmi, di budget tagliati, non tagliati, minacciati, in qualche modo può essere un elemento di cui l'Italia dello spazio può risentire?
0: Ma il tema dazi è molto complesso, quindi diciamo non, anche tecnicamente penso che sia difficile affrontarlo in campo dei programmi spaziali, vedremo. No? Certamente c'è uno stimolo forte dei singoli stati membri e in ambito europeo di far sì che l'Europa rifletta su questa nuova dimensione, ne ha tutte le capacità. Fin dei conti, programmi un po' bandiera sono stati, certo, Copernicus, il più grande programma di osservazione della Terra, Galileo, un sistema di navigazione satellitare che ha prestazioni molto interessanti e superiori al GPS americano. Negli ultimi tempi si discute molto di un programma IRIS², di connettività, proprio per garantire una sovranità, diciamo, nella connettività sicura. Ecco, io penso che questo sia uno stimolo a far sì che l'Europa metta in sinergia i vari pezzi di finanziamento, l'Agenzia Spaziale Europea, la Commissione Europea e in fin dei conti anche i budget nazionali. E devo dire che su questo l'Italia indubbiamente oggi gioca un ruolo rafforzato e di co-leadership con altri due paesi come Germania e Francia.

0: La geopolitica dello spazio.
1: Massimo, sei un osservatore privilegiato delle dinamiche industriali, però la domanda che ti faccio è quasi più sistemica e accarezza anche il lato giuridico. Nel senso che spesso raccontiamo in questo podcast come lo spazio abbia una nevralgia enorme, cioè sia poco regolamentato. E ricorda, forse per certi aspetti, facciamo un mezzo volo pindarico, la corsa all'Artico, in cui anche lì ci sono, no, delle frizioni particolari, diciamo, tra alcuni grandi attori, i piccoli attori sono esclusi, però manca una grande cornice giuridica che permette di regolamentarlo. Questa cosa nel lungo periodo può essere un problema?
2: La risposta è sì. È vero anche però che anche in questo campo l'Italia in fin dei conti ha mostrato una visione anticipatoria. Non a caso è stata promulgata una legge sullo spazio che definisce una cornice, per quello che può essere, ma definisce una cornice che mira sostanzialmente a rendere lo spazio sostenibile esso stesso. Cito una cosa, insomma, sappiamo che il problema dei detriti spaziali può essere ed è già oggi molto, molto rilevante, e quindi se non ci poniamo una modalità per capire come inquinare meno, potremmo porre oggi le condizioni per rendere ad esempio inservibili parti di orbita, cosa molto rilevante. E dall'altro un contesto, diciamo, un contesto per sviluppare le attività nel loro insieme. L'Europa ha cominciato a riflettere, ha emesso una prima emanazione di un cosiddetto Space Act, quindi certamente un quadro regolatorio è importante. Poi naturalmente, e qui lo spazio non fa differenza rispetto ad altri contesti, il singolo paese può averlo, l'Europa può averlo, e poi però se c'è qualcun altro che lancia migliaia di satelliti in modo incontrollato e quindi il tema si allarga un po'.
1: È perché il diritto internazionale e il diritto spaziale hanno questa cosa, sono oggetti fantastici finché tutti sono d'accordo. Basta che uno non sia d'accordo e poi... Però l'Europa da questo punto di vista in tanti settori ha questa ambizione di regolamentare molto più di altri attori come gli Stati Uniti, per esempio.
2: Certo, ecco, qui io rifletto su un aspetto regolatorio che appunto rende sostenibile il tutto, perché poi comunque la tecnologia va avanti a una velocità incredibile che non sarà certamente la regolamentazione a limitare quello che la tecnologia potrà fare. Pensiamo... Certo. Solamente alla combinazione di artificial intelligence e di lavoro cooperativo nello spazio tra uomo e macchina. Lo scopriremo solo esplorando.
3: Su questo aspetto ti voglio chiedere se ritieni che l'Italia possa costruirsi, magari in un segmento molto verticale dello spazio, penso allo Space Cloud, penso all'internet interplanetario, un segmento in cui anche in quel caso eccellere come ha fatto nella costruzione dei moduli pressurizzati, come stiamo facendo nella costruzione di alcuni tipi di satelliti. È possibile che l'Italia trovi un'altra nicchia in cui essere la prima nel mondo?
2: Ma assolutamente sì, e mi riallaccio con quello che abbiamo affrontato poco fa, nel senso uno degli elementi che ha spinto il gruppo alla costituzione di una divisione spazio è proprio la convergenza tra tecnologia digitale e tecnologia spaziale. Ecco, se lo spazio, come abbiamo detto, è il luogo dove genereremo grandissime quantità di dati e dove attraversano grandi quantità di dati, molto presto avremo l'esigenza, perché no, di elaborare nello spazio questi dati, non necessariamente trasmettere a terra, elaborare e poi rinviare. Naturalmente dobbiamo affrontare aspetti tecnologici come la generazione di potenza e la dissipazione di calore, ma io penso che questo avverrà molto presto, e non a caso una delle parti, diciamo, del piano industriale di Leonardo va proprio a affrontare questo contesto, anche perché mette insieme la nostra esperienza. Ad esempio qualche anno fa abbiamo costituito i cosiddetti Leonardo Labs, che hanno proprio nello studio di Artificial Intelligence e Cloud. Sulla interconnettività planetaria, insomma, l'orbita bassa terrestre la dominiamo abbastanza bene. Come ho detto, ci stiamo occupando della prima rete di comunicazione e posizionamento lunare. Io mi ricordo forse una venticinquina d'anni fa gli studi per una prima network marziano, e incidentalmente avevamo già immaginato un ponte radio che forse avevamo dato il nome di Marconi, no? Quindi insomma siamo prontissimi.
3: Certo, certo. Senti, ti faccio una domanda che spero sia scivolosa. Voi state progettando e costruendo una costellazione per l'osservazione della Terra vostra. Ci dai qualche dettaglio in più e soprattutto non si rischia di ridondare Iride, che è un'altra grande costellazione in cui l'Italia darà il meglio di sé?
2: Allora, no, la domanda è una domanda assolutamente pertinente. Negli ultimi anni più volte si è visto anche in magazine internazionali, no? I dati sono il nuovo petrolio. In realtà forse sono, diciamo, no? Le molecole che costituiscono i nuovi idrocarburi, perché in realtà è l'informazione che estraiamo dai dati la cosa veramente molto importante. C'è un'evoluzione che è, ad esempio, la frequenza di osservazione. Non è più sufficiente osservare, magari con tecnologia radar, una tecnologia nella quale l'Italia eccelle da sempre, ti consente di osservare il pianeta in tutte le condizioni di illuminazione, quindi di giorno e di notte, e anche in tutte le condizioni di tempo, perché un telescopio, se ha delle nubi, non riesce a osservare; un radar, sfruttando un principio diverso, osserva anche quando è nuvoloso. Bene, oggi tutta una serie di fenomeni, compreso la gestione del territorio. Immaginiamo ad esempio quanto è importante intervenire con rapidità nel caso di un disastro naturale, cosa che è molto importante, un'applicazione molto importante dell'osservazione della Terra. Ecco, il cosiddetto tempo di rivisita, la velocità con la quale torniamo in uno stesso punto della Terra, è molto importante, e quindi questa è inevitabilmente legata al numero dei satelliti. Seconda considerazione. Beh, insomma, il paradigma sta cambiando. Noi abbiamo mostrato quanto riteniamo importante, investendo le risorse del gruppo e quindi contribuendo a un elemento del quale molto si è parlato, degli investimenti pubblico-privati. Molto si è parlato di space economy, spesso ci si riferisce a modelli anglosassoni negli Stati Uniti. Ecco, questo è un esempio di un settore che consideriamo strategico, che presidiamo lungo tutta la catena del valore, perché i servizi geospaziali è una delle nostre attività principali. Abbiamo un'azienda specializzata per questo, che è una joint venture con l'Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio, che si chiama Igeos, che da tanti anni eroga questo tipo di servizi. Abbiamo voluto dare un segnale ai mercati, perché no, ai nostri potenziali clienti, perché se siamo in grado di poter concepire una costellazione di osservazione della Terra che osserva 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, in tutte le condizioni di tempo, estraendo informazioni da diversi sensori, beh, significa che siamo in grado di poterlo costruire per chiunque abbia bisogno di questo. E naturalmente un'industria punta anche alla propria competitività e a giocare un campionato, quindi ritorno anche sulla parte calcistica, che non è né un campionato regionale né un campionato nazionale, è veramente un campionato del mondo.
1: Allora, già che stai accarezzando la dimensione sportiva, che gioco forza è agonistica? Stiamo sul lessico. Corsa allo spazio ti piace come allocuzione? Perché se è una corsa, qualcuno vince e qualcuno perde.
2: Ma diciamo, non sono appassionatissimo, perché in fin dei conti a me lo spazio ha affascinato nella dimensione di conoscenza, di scoperta di nuovi mondi. Però viviamo anche i tempi di oggi, e quindi effettivamente non possiamo non considerare che lo spazio è anche competizione, e quindi a quel punto ci dobbiamo porre l'obiettivo di come allenarci per avere delle prestazioni che ci consentono di vincere.
1: Posso farti una domanda apparentemente naif? No, non è, lo è.
3: Sentiamola.
1: No. Quando guardi il cielo stellato, cosa pensi?
2: Beh, penso che, insomma, contribuire a conoscere un po' di più di quel cielo è un'avventura incredibile, anche una grande fortuna.
1: Cioè, non pensi ai naposi dei leopardi?
2: No.
3: E a questo punto io, su questa risposta finale, non posso che brindare con un barolo galattico.
1: Fantastico, stappiamo. Poi, no, adesso poi va fatto, va lasciato invecchiare. Un affinamento mentre ruota, non lo so.
2: No, dai, allora no, un brindisi lo facciamo con bollicine italiane. Tu hai evocato il Trento Dock, effettivamente è una zona di grande lignaggio, poi Franciacorta, ma insomma oggi facciamo grandi spumanti in tutta l'Italia.
1: Va bene, bevete responsabilmente.
2: Assolutamente.
1: Ascolto,
3: dalla difesa alla protezione della terra, al futuro della nostra specie, al vino, lo spazio è tutto e di più.
1: Viva!
0: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
2: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
1: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
3: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
1: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
2: Tutto inutile, tutto inutile.
0: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data,

0: Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Varato il decreto anticaro carburanti, sconto solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Trump sull'Iran, stiamo di nuovo parlando per fare un accordo. Gli scontri no TAV, oltre 800 gli identificati Meloni in Val di Susa. Caos nazionale, Maldini e Leonardo si dimettono, Mancini in pole per la panchina. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. È arrivato, come sentivamo, il nuovo decreto contro il caro carburanti, il servizio.
3: Fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno al litro. L'atteso nuovo taglio tra accise mobili e IVA è arrivato dal Consiglio dei Ministri insieme ad altri 100 milioni per l'ex Ilva. Per coprire la misura, che vale 125 milioni di euro, è stato escluso l'aumento delle accise sui tabacchi, ipotesi che ha raccolto la netta contrarietà di Lega e Forza Italia. Previsto un eventuale secondo intervento, anticipa il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
4: Già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
3: Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile, rivendica sui social la Premier Giorgia Meloni, spiegando la scelta di riservare il taglio al carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Critiche le opposizioni, per il PD il governo procede per approssimazioni senza strategia, il nulla mischiato al niente, attaccano i 5 Stelle. Sconto deludente e insufficiente per il Codacons, vergognoso non scontare la benzina per l'Unione Nazionale Consumatori. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora spostiamoci nel Golfo.
5: Gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere di Riyadh, in risposta, hanno spiegato, all'ingresso di droni sauditi nello spazio aereo dello Yemen. Attacchi arrivati dopo 3 giorni di tregua tra USA e Iran, seguiti a circa 2 settimane di bombardamenti. «Abbiamo smesso di attaccare», ha spiegato ieri Trump, «per dare una nuova chance alla diplomazia. Se fallirà, ci sarà una nuova azione militare», ha minacciato al solito il tycoon, secondo il quale colloqui amichevoli con Teheran sono già in corso. Oggi intanto l'incontro a Washington tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu, il primo dall'attacco congiunto contro l'Iran il 28 febbraio scorso. La crescente ostilità dell'opinione pubblica americana verso Israele, colpevole di avere trascinato gli USA in guerra, fa ritenere che sarà Netanyahu a dover fare concessioni. Il premier israeliano avrebbe detto ai suoi che si opporrà con forza alle pressioni di Washington, che vuole Israele fuori dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Dirò a Bibi che senza di me l'Iran avrebbe l'atomica e Israele sarebbe già stato distrutto. Tutto, ha risposto ieri Trump a chi gli chiedeva dell'incontro di oggi con l'alleato israeliano. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk sul fronte ucraino, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bambino di 11 mesi. Così i media ucraini. A Kramatorsk 6 persone sono state ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata di ieri. Wall Street chiude debole col Dow Jones che è salito a più 0,51%, il Nasdaq che ha perso lo 0,18%, l'S&P 500 a più 0,02%, euro a 1,1370 sul dollaro. La giornata in Europa.
6: I segnali di distensione in arrivo dal Medio Oriente con la conseguente frenata dei prezzi dell'energia danno coraggio alle borse europee che chiudono in rialzo la prima seduta della settimana. Milano termina più 0,49%, più 0,4% per Parigi, più 1,3% per Francoforte. Teheran e Washington sembrano quindi disposte a riprendere le trattative. La notizia si riflette sui prezzi del greggio, con il Brent tornato sotto i $90 al barile. A fare da contrappeso all'ottimismo in chiave geopolitica è però il ritorno dei dubbi legati alla sostenibilità degli investimenti in intelligenza artificiale. Così a Piazza Affari, dopo una seduta volatile, ST cede l'1,9% e Prismian il 3,8%. Giù anche i titoli oil come Eni, Tenaris e Saipem. Fronte opposto per il lusso con Ferrari più 4,3% e Brunello Cucinelli più 2,4%. In focus ancora il risico bancario, con un articolo del Sole 24 Ore di domenica che traccia le varie ipotesi al vaglio di Banco BPM e MPS per un'alleanza

0: Piazza. Martina Sorigo, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Salgono a 800 gli identificati dalla polizia nei controlli in corso a Venaus in Val di Susa dopo gli scontri di due giorni fa al cantiere di Chiomonte. Quattro fermati, tutti stranieri. Ieri mattina la visita della Premier Meloni.
2: Controlli a tappeto, identificazioni fermi e l'arrivo dei rappresentanti delle istituzioni. Una giornata intensa al cantiere di Chiomonte, devastato sabato dall'assalto di centinaia di antagonisti. Il peggior attacco ai nostri cantieri dal 2011, dice dopo il primo sopralluogo Massimo Bufalini, direttore di TELT, società italo-francese incaricata della realizzazione della TAV. I danni sono almeno 1 milione di euro.
3: Quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, per movimentare i macchinari di scavo.
2: Al cantiere di Chiomonte arrivano anche la Premier Meloni e il ministro dell'Interno Piantedosi. Questo non è dissenso, ma violenza organizzata e premeditata, dice la Premier, che si appella alla magistratura.
4: Chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
2: Nelle stesse ore la condanna della violenza da parte della segretaria del PD Schlein, che però accusa il governo di voler strumentalizzare la vicenda. Intanto va avanti l'inchiesta della Procura di Torino, ma siamo tutti responsabili, rivendica lo storico attivista del movimento Guido Fissore. Nessuna divisione tra valligiani e Black Bloc. Quello che è successo lo abbiamo fatto tutti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: L'emergenza incendi in Europa. In Francia l'incendio nel dipartimento delle Landes è sotto controllo, così il presidente Macron, in riferimento al secondo grande incendio nel sud-ovest del paese dopo quello in Gironda. In Italia è stato domato l'incendio scoppiato sul Gargano tra Peschici e Vieste, ma nuovi roghi ieri in Sardegna. Lo sport ora col caos per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la bocciatura di Andrea Pirlo per i legami con un'azienda di scommesse russa, il direttore tecnico Maldini e il consigliere Leonardo si sono dimessi, non accettando neppure l'ipotesi Thiago Motta avanzata dal presidente della Federcalcio Malagò. In pole position ora sarebbe Roberto Mancini. Oggi il Consiglio federale a Roma. E doppietta italiana nel fioretto femminile ai mondiali di scherma ad Hong Kong. Martina Favaretto è campionessa del mondo, Arianna Errigo argento dopo una finale tutta azzurra. La 24enne veneta si è imposta nel derby di finale per 15-7, conquistando così il primo titolo mondiale in carriera per Errigo a 38 anni e invece la 24esima medaglia mondiale. L'Italia è per ora in testa al medagliere con un oro e 4 argenti. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a Senza Saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
1: Senza Saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno da Federico Taddei e Matteo Bussola e benvenuti a questa puntata speciale di Non mi capisci, in cui riascoltiamo il meglio di questa stagione, ma prima ogni giorno vi daremo consiglio di lettura per meglio comprendere le nuove generazioni. Matteo, oggi che lettura hai scelto?
2: Oggi vi propongo e ci propongo un'opera, oserei dire generazionale, che ha avuto un percorso stranissimo. È un manga che appartiene quasi più alla mia generazione, si chiama Slam Dunk di Takehiko Inoue, è un manga sul basket, ma che è stato riscoperto dai ragazzi e dalle ragazze di oggi, diventando popolare.

0: freestyle, gioco il destino, tre parole che danno il titolo a questo pezzo del collettivo Prima Alba. E insomma, hanno un'idea precisa con la loro musica, vogliono raccontare la giovinezza non come un racconto ordinato ma come un flusso emotivo irregolare. Queste tre parole, la vista, il gioco e il destino, credo che possano essere anche una sottotraccia delle tante storie che racconteremo oggi. Diamo il benvenuto qui in studio con noi a Simone Lorenti. Ciao Simone.
1: Ciao a tutti, sono Simone, ho 17 anni.
0: Grazie intanto per aver accettato l'invito, ma soprattutto grazie per averci messo la faccia, e non solo, in questi anni, perché ti ho scoperto per caso. Ne parlavamo prima dell'onda, che mi hai chiesto: ma come mi hai trovato? Ho detto, io setaccio la cronaca locale e micro locale, ho trovato un piccolo trafiletto che parlava di te, parlava del tuo libro, parlava della tua storia e parlava della tua voglia di metterti in gioco. Simone, da dove partiamo? Da questa cosa, Per sempre, un libro che ho in mano, c'è una bellissima copertina, sei tu?
1: Esatto, okay. Sono io.
0: È un ragazzo fotografato nell'istante di un importante gesto atletico, sui pattini, anche se in questa foto non si vedono.
1: Esatto.
0: C'è la tua storia in questa copertina?
1: Sì, tutta la mia storia.
0: Partiamo da Per sempre, perché questo titolo?
1: Perché è una passione che nasce da quando ero piccolo, insomma, da quando avevo 9 anni ho iniziato a mettere le rotelle sotto i piedi, e da lì la prima parola che è stata è Per sempre. È una passione che durerà per sempre, che scriverà la mia storia col tempo.
0: E quanto ti è costata questa passione?
1: Mi è costata parecchio, soprattutto nella mia età più giovane, quando avevo 13 anni. Proprio perché sono stato bullizzato per questo sport, perché è visto come femminile, è visto come femmina.
0: Mm-hmm. E questo vuol dire insulti, offese, prese in giro?
1: Esatto, esatto, anche minacce di morte, istinto. Ho provato anche a fare finita la mia vita.
2: Simone, sai, questa cosa qua delle discriminazioni, del bullismo per le questioni di genere mi fa sempre impazzire, no? Perché noi siamo ancora fermi a queste categorie per cui il pattinaggio a rotelle è una cosa da femmine, la danza, lo dicevamo prima, no? Esatto, è una cosa da femmine. Quando nella realtà delle

0: cose. Se tu pensi al ballerino più famoso, credo, del mondo in questo momento, Roberto Bolle,
1: Esatto.
0: è un uomo. La cucina era una cosa da femmine. Se tu pensi agli chef più famosi del mondo, sono uomini. Il sogno di diventare un astronauta probabilmente viene considerato un sogno da maschi, e oggi l'astronauta più famoso in Europa è una donna, si chiama Samantha Cristoforetti. Quindi, per dire quanto la realtà sia più avanti di questi imbecilli che ancora oggi discriminano. Mi ha colpito molto quel passaggio in cui tu dicevi che a causa delle prese in giro, del bullismo che hai subito, hai addirittura pensato o forse tentato il
1: Esatto.
0: suicidio. Può sembrare una domanda inopportuna, una domanda per la quale immagino non ci sia una risposta chiara, ma che cosa scatta nella testa di un giovanissimo quando rimane sepolto sotto queste parole che non gli piacciono, sotto questi gesti, sotto questo bullismo? Che cosa si è rotto dentro di te in quel momento lì?
1: Allora, innanzitutto sento che la passione in primis è calata molto da quando ho sentito quelle parole, nel senso mi hanno fatto pesare quello che facevo, quello che amavo e quello per cui ho sempre vissuto. Si è rotta proprio una parte di me stesso, perché diciamo che quando qualcosa ti piace così tanto, fai sempre di tutto pur di tenerla in piedi, pur di cercare di fare davvero la qualunque per mantenere proprio questo hobby, questa passione o qualsiasi cosa che ti piaccia fare. E diciamo che ho sentito proprio la passione rompersi piano piano e mi hanno fatto odiare un po'
0: D'un
1: tutto.
0: tratto la tua passione era diventata quasi una colpa.
1: Esatto, mi sentivo proprio in colpa per ciò che amavo fare. Esatto.
2: Tra l'altro, oltre alla passione c'era il talento, tu sei stato campione italiano, insomma,
1: Esatto, campione nazionale.
2: quindi non solo ti piaceva, ma anche una disciplina dove primeggiavi. Scrivere la tua storia, scrivere questo libro, questi libri, poi li andiamo un attimo a raccontare, è stato un'ancora di salvezza, è stata una risposta, cos'è stato?
1: Allora, sì, è stata sicuramente un'ancora di salvezza perché io ho un sogno che è appunto quello di aver scritto un libro da quando ero piccolo, quindi qualsiasi sia stata la mia altra passione avrei scritto a prescindere un libro perché mi piace raccontare, mi piace espormi, proprio è una cosa mia e quindi la vedo proprio come un'altra gara vinta questo libro. Ecco, da quando l'ho scritto nel settembre 2025, alla pubblicazione del luglio 25, mi sono sentito perso perché sono comunque successe altre cose nel frattempo, ma averlo scritto è stata proprio una cosa liberatoria, una cosa bellissima.
0: Sì, ma perché quando le parole, no, le metti su carta, poi improvvisamente esistono, no? Improvvisamente
1: Vivono, esatto.
0: vivono, tutto assume una
1: Esatto.
0: dimensione e possono essere utili anche agli altri, perché possono riconoscersi nella tua storia. Simone, mi chiedevo, quando sei diventato campione nazionale, come ti sei sentito in quel momento lì? Cioè, hai vissuto la cosa anche come una specie di risarcimento, possiamo dire, rispetto alle offese che avevi subito? O nemmeno quello è riuscito a lenire il dolore che sentivi?
1: No, no, no, sicuramente la prima cosa che ho pensato è stata questa è per tutte le volte che mi sono sentito sbagliato. Sono state proprio parole che me le ricordo ancora, ho chiamato addirittura la mia insegnante di pattinaggio perché ce n'era un'altra appunto, ma ci tenevo proprio a farglielo sapere di questa mia vittoria e è stato un momento indimenticabile.
2: Poi però hai smesso di patinare, hai appeso i pattini al chiodo, stanco anche di queste offese, hai mollato la scuola, stanco di queste offese. Hanno vinto loro, hanno vinto i bulli.
1: Allora, no, non hanno vinto i bulli perché io ho smesso la prima volta nel 27 aprile 2025 perché c'è stato anche un momento di debolezza da parte mia, appunto perché sono stato anche bocciato nell'agosto 24 perché comunque è stato un anno anche quello indimenticabile proprio per colpa anche di certi professori che avevo. Sono stato anche, tra virgolette, bullizzato da loro. Perché non ero capace in alcune materie e perché appunto facevo questo sport, visto anche lì come femmina. Quindi diciamo che sono stato sempre messo nel posto sbagliato e a ottobre, fine settembre 2025, ho capito che il mio posto non era più la scuola. Ho capito che tramite anche al progetto che porto da un po' di tempo, ormai quasi un anno, chiamato Simidea, che un giorno diventerà un'agenzia di comunicazione e design. Ho detto che forse non era davvero il caso di continuare la scuola, ma di portare avanti un altro percorso, percorso lavorativo appunto, dove mi trovo adesso attualmente molto bene e sono molto felice di questo. Perciò diciamo che è stata una rivincita.
0: Che cosa c'è adesso nel futuro di Simone Lorenzi? Allora, già ci stavi raccontando, no? Questa nuova passione per la grafica. Pensi che un giorno riuscirai a riprenderti anche il pattinaggio, ammesso e non concesso che tu l'abbia abbandonato, magari hai semplicemente smesso con le gare, ma continui a farlo per te?
1: Allora no, attualmente adesso ho smesso proprio perché lavorando ho visto una realtà diversa, perciò non posso continuare. Però sicuramente potrebbe diventare una cosa nuova, come è stato anche l'anno scorso. Ho iniziato anche un mini percorso di insegnamento ai bambini e alle bambine della società, perciò comunque è una passione che si è trasformata, non è del tutto svanita e non svanirà mai, infatti, come dal titolo del libro. Perciò sì, sicuramente tornerò al pattinaggio, ma a livello di insegnamento, perciò...
2: Per sempre, ricordiamo il libro autoprodotto, autopubblicato,
1: esatto, autopubblicato.
2: Di Simone Lorenti, dove racconta la propria storia. Poi è uscito un secondo libro che si intitola Non restare a guardare. Da dove nasce l'idea di questo secondo libro?
1: Allora, nasce subito dopo la storia di Paolo, un bambino, un ragazzino che si è suicidato appunto perché veniva bullizzato nel corso anche del suo tempo, del suo percorso scolastico appunto, e da lì ho iniziato a pensare, ma siamo ancora a questi livelli? E ho pensato, no, devo fare qualcosa, perché per sempre non basta, quindi devo fare qualcos'altro di più wow, che prenda proprio un impatto visivo totale, anche lì un qualcosa che si deve espandere. E ho pensato appunto un secondo libro, parla di ciò che ho vissuto io, di episodi comunque di bullismo appunto, ma è una guida che ti affronta il bullismo, quindi ti spiega cos'è, come superarlo da vittima e da genitore, quindi anche tu se sei genitore può essere una cosa super utile, proprio perché alcuni genitori non sanno neanche...
0: Certo, non hanno
1: dove partire, esatto.
2: Lo hai regalato quel professore che ti ha bullizzato?
1: No, in realtà no.
2: Regaliamoglielo però.
1: Mi piacerebbe, però sa già di questo libro, del Per Sempre, lo
2: sì,
1: sa già.
2: Sì, sì, sì. Perché magari è una lettura consigliata.
1: Sì, lo consiglio molto.
2: La scuola quando funziona, ma quando sa fare male... Ferisce. Simone, davvero grazie, perché credo che poi ci sia bisogno di testimonianze come la tua, no? Perché spesso poi sotto il cappello bullismo si mette un po' di tutto, a volte anche si cercano soluzioni semplici, soluzioni facili, non ci si immagina poi,
1: esatto,
2: del dolore, no?
1: Io ho trasformato proprio questo dolore in qualcosa che potesse crescere, potesse comunque raccontare la storia appunto per magari anche qualcuno più debole di me.
2: E vedere anche in quali pieghe si nasconde, no? Io stesso prima ti dicevo che insomma per me era stato sorprendente scoprire che nel patinaggio artistico ci fosse ancora qualcuno che avesse dei pregiudizi nei confronti dei maschi, invece tu mi hai detto no.
1: Sì, sì, è ancora così.
2: No? Quindi proprio l'importanza anche di conoscere.
3: Non mi capisci.

0: Karma, il nuovo singolo di Clary, classe 2002, cantautrice di Benevento, e lo facciamo passare qui a Non Mi Capisci. Con noi in studio Simone Lorenti, ci ha raccontato la sua storia, ha presentato i suoi libri. E, non l'ho ancora letto il tuo libro, Simone, perché me l'hai portato adesso, ma sono... Tu l'hai riletto?
1: Io sì, l'ho letto molte volte.
0: E com'è rileggersi? Com'è rileggere la
1: è una
0: propria
1: cura,
0: storia?
1: È proprio una cura.
0: Sì.
1: È una cura, ti rileggi le parole che hai scritto, che hai vissuto, perché le parole si vivono quando scrivi, è una cosa meravigliosa.
0: Ti faccio una domanda impegnativa, e dall'altra parte del vetro c'è il tuo papà, c'è la tua fidanzata, e per chi ti è stato vicino in questi anni,
1: allora,
0: com'è stata?
1: È una domanda molto difficile, perché so dare la risposta, ma comunque è una cosa più personale, nel okay. senso, io ho un capitolo nel mio libro Per Sempre che è dedicato completamente ai miei genitori. Saluto la mia mamma che è a casa, che mi sta ascoltando, e ringrazio comunque loro per tutto quello che hanno fatto, appunto da dedicargli un capitolo, perché

0: Senza il loro aiuto e il loro supporto non avrei tirato su niente.
1: Che poi insomma lo diciamo spesso quando parliamo di storia di bullismo, no? L'importanza, ma anche la fatica, poi anche la capacità del chiedere aiuto.
2: Sì, ma poi anche, lo possiamo dire, la sofferenza dei genitori, che spesso si sottovaluta, perché quando si ammala un figlio, quando un figlio ha qualche problema, si ammala anche il genitore.
0: Esatto.
2: Il problema diventa anche il suo, lo sente sulla sua pelle, nelle sue ossa. Dicevamo prima fuori onda, no? Sempre della difficoltà di capire quando dovresti intervenire, come farlo, se è il caso. Cioè, quindi diventa sempre tutto drammaticamente complicato. Quindi ben venga il tuo libro, che dà, come dire, spunti e suggerimenti anche in questo senso.
1: Quante rotelle sono sotto i tuoi pattini?
0: 8
1: 4 4 4 4, ok,
0: sì, sì.
1: Allora insomma, dalle 8 ruote passiamo alle 2 ruote, lo facciamo con Aurora Angelucci, che è qua con noi. Ciao Aurora.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao. Tu hai 23 anni, sei giovanissima, sei romana e sei fondatrice di Angelus, che è il primo team MotoGP interamente femminile. Cosa significa intanto un team MotoGP interamente femminile?
3: Allora, sì, nel 2022 siamo stati per la prima volta nella storia il primo team completamente femminile. In realtà un uomo c'era, ovvero l'Ombrellino, e è stato un passo veramente tanto importante, non solo personalmente, perché è stato in realtà il primo evento importante proprio della mia carriera, anche a livello proprio di questo sport, perché per la prima volta abbiamo cercato di dimostrare che le donne possono ricoprire tutti i ruoli all'interno di un team, sia il pilota che tutti i tecnici, e è stato veramente un passo importante, perché per la prima volta mi sono resa conto di quanto servisse un modello da seguire per tantissime ragazze. Dopo quell'episodio ho avuto tantissime ragazze che mi scrivevano che non hanno mai trovato il coraggio di studiare ingegneria o di fare meccanica, perché l'hanno sempre visto uno sport solo per uomini, e da quel momento in poi hanno scelto di credere nel loro sogno. Quindi è stato veramente magico.
2: Sì, guarda Aurora, parlavamo, no, anche in apertura con Simone, proprio di discriminazione, di prese in giro, di sport in teoria solo da maschi e altri in teoria solo da femmine. Tu, con la tua scelta, in base alla tua scelta, con quante derisioni o sottovalutazioni o discriminazioni ti sei trovata in questo senso ad avere a che fare? Insomma, quanto è maschilista oggi l'ambiente motociclistico secondo te?
3: Allora, sicuramente, fortunatamente si stanno facendo grossi passi avanti, ma sicuramente ce ne sono ancora tantissimi da fare. Diciamo che all'inizio, io lo racconto sempre, io non venivo da questo settore, quindi all'inizio ho dovuto cercare una strada per riuscire a iniziare a lavorare in questo ambiente, e ho avuto un appuntamento con l'organizzazione stessa, che mi ha detto: guarda, questo progetto è impossibile, lascia perdere, perché tanto non si può fare. E poi a marzo dell'anno dopo, qui si parlava di settembre, ero all'interno del moto mondiale, quindi in realtà il primo pregiudizio è partito proprio da questo. E poi in realtà, quando abbiamo inserito delle ragazze all'interno dei team, di difficoltà ce ne sono sempre state tantissime, perché molto spesso quando c'è un errore in pista, la prima alla quale si punta il dito è la donna, o magari è capitato di un nostro pilota, che noi corriamo tutti in categorie miste, che ha battuto un ragazzo nella sua stessa categoria, ha fatto prima, e i maschi che erano a podio con lei hanno richiesto di controllare il motore, perché siccome era una donna non poteva essere prima davanti a loro. E tra l'altro è stata una scena molto divertente, diciamo, adesso la vediamo ridendo, forse nel momento non lo è stato così tanto, perché poi controllando i motori la nostra ragazza aveva il motore regolare e invece sono stati squalificati loro che erano a podio con noi. Quindi diciamo che sicuramente di pregiudizi ce ne sono tanti. Fortunatamente stiamo facendo tanti passi avanti e riusciamo anche, fortunatamente, con la società a dimostrare che le donne ci possono essere e che il loro lavoro lo sanno fare molto bene.
1: Ecco Aurora, ma sono pregiudizi infatti che si battono e abbattono solo attraverso le vittorie, o secondo te anche proponendo uno stile nuovo, proponendo atteggiamenti nuovi, proponendo nuovi modi anche di lavorare o di impostare una squadra?
3: Sicuramente il modo più efficace è quello di dimostrare di essere capaci di poter lavorare esattamente come fanno gli uomini e di riuscire a raggiungere gli stessi risultati. Questo secondo me è molto importante, però chiaramente va fatto anche un lavoro alla base, dimostrando, cercando di

0: dare più accesso alle donne e dimostrando che possono fare lo stesso percorso che fanno gli uomini senza nessun tipo di problema e dargli più possibilità di accedervi, perché molto spesso uno dei problemi che noi riscontriamo più spesso è che, un po' per pregiudizi, un po' anche per quanto riguarda i piloti, di questioni economiche, perché purtroppo è uno sport molto costoso. Molto spesso, se si deve investire sulla carriera di un uomo o di una donna, si sceglie di investire sulla carriera di un uomo perché è vista molto più semplice. Certo. Quindi dimostrare che una donna può raggiungere gli stessi risultati ci permette anche di poter dare molti più strumenti a tutte le altre donne per poter arrivare competitiva e competente, nel caso di meccanici e tecnici, al moto mondiale.
1: Certo, certo. Aurora, senti, la tua passione per le due ruote nasce da piccola, no? Leggevo, quando guardavi MotoGP alla TV con tuo padre, mi chiedevo, tuo padre, quando tu hai fondato Angelus, ma anche prima, insomma, quando questa passione per le due ruote si è manifestata in maniera potente, ha mai cercato magari di scoraggiarti, magari nel tentativo di proteggerti proprio da quei pregiudizi di cui ci stai parlando, oppure invece ti ha aiutata, ti ha incoraggiata? Cos'è successo nella tua famiglia?
0: No, fortunatamente io ho sempre avuto la mia famiglia dalla mia parte, diciamo che mi hanno aiutato in tantissime fasi del mio lavoro. Io comunque ho aperto questa società che avevo 19 anni, quindi all'inizio è stato veramente difficile non solo avvicinarmi a questo sport, ma anche affrontare per la prima volta tanti problemi che non avevo mai vissuto, non avendo neanche mai fatto impresa. E se non la mia famiglia, fortunatamente mi ha sempre supportato, ha sempre cercato di darmi una mano come poteva in tutte le situazioni, non solo nelle situazioni di pregiudizio, ma veramente in qualsiasi cosa io avessi bisogno, perché molto spesso non se ne parla, ma io ho iniziato a fare il moto mondiale a 19 anni e sei magari 22-24 per 24 gare in giro per il mondo, lontano dalla famiglia, lontano dagli amici, e in realtà anche quello ha un suo peso psicologico. In più, sei lontano da casa, hai comunque un ruolo abbastanza importante e hai anche tanti pregiudizi per il fatto di essere donna. Probabilmente, se non avessi avuto il supporto della mia famiglia, avrei mollato dopo pochissimi mesi.
2: Ricordiamo Aurora.Angelucci, il tuo account social personale, o .angelus.wsm, che è l'account del team. E io ho una domanda che mi porto dietro. Te la faccio, Aurora? Ma sì.
0: Sì.
2: Ma tu hai qualche pregiudizio nei confronti degli uomini?
0: No, noi proprio perché io sono convinta che l'integrazione reale sia quella dove uomini e donne lavorano insieme e corrono insieme. In realtà siamo stati per la prima volta nella storia un team completamente femminile, ma ormai da 3 anni portiamo avanti team solo ed esclusivamente misti, e le nostre ragazze corrono in tutte le categorie miste, proprio perché siamo convinti che ci sia bisogno sia dei uomini che delle donne, che abbiamo peculiarità differenti e che ognuno può portare il suo valore.
2: Simone, sono mondi diversissimi rispetto al tuo, però ti risuonano queste parole?
3: Sì,
2: ti,
3: sì, sì.
2: Sono
3: mi ritrovo molto.
2: Ti ritrovi, sì, insomma, sì, credo, in situazioni che hai vissuto. Grazie Aurora, complimenti a te e a tutto il tuo team. Ciao, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Ciao,
3: ciao,
1: Aurora.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
4: Non mi capisci.

quella che stiamo ascoltando si intitola Petite, è un singolo, è il primo singolo dei Two Shot, è disponibile su tutte le piattaforme digitali per CCO Produzioni ed è un brano particolare, è un brano formato da un gruppo salernitano, sono due gemelli ventenni che sono detenuti e insieme a loro c'è un rapper attivissimo, è un attivista ed è

0: molto bravo, si chiama Lucariello, ed è un progetto nato all'interno dell'istituto penale per minorenni di Airola. È un singolo pubblicato tramite CCO Produzioni, che è un ramo del progetto Presidio Culturale Permanente promosso dall'associazione Crisi come Opportunità. Ed è bello quando la musica non solo entra ma nasce nel carcere. Questo è un progetto dove appunto ho visto Lucariello che tiene laboratori di rap all'interno degli istituti di detenzione, e insieme a questi due gemelli, insomma, non solo ha scritto il pezzo ma l'hanno prodotto, è un pezzo tutelato, quindi entri anche nel mercato discografico, ed è un modo appunto per dare una seconda possibilità.
1: Sì, ma è bello quando la musica diventa veicolo di libertà, a maggior ragione in quei luoghi in cui la libertà è ciò che manca di più. E noi, insomma, ci capita spesso di parlare, di raccontare dei modi attraverso i quali la musica può diventare possibilità, può diventare opportunità, può innescare percorsi, può far scoprire talenti, e quindi ben vengano tutte le occasioni di questo genere.
0: E Simone, torno un attimo da te, con noi Simone Lorenti, sempre qui in studio. Prima abbiamo parlato tanto di scuola, e tu hai 17 anni, però la scuola, ci raccontavi poco fa che l'hai abbandonata, non ti manca mai?
2: Allora, va molto a momenti questa cosa. Diciamo che non mi sono mai trovato proprio nell'atmosfera scolastica, quindi con i compagni, con i professori, non mi trovavo per niente, perciò no, non mi manca.
0: E ti sei mai chiesto come sarebbe stata la tua vita se non avessi fatto la scelta di fare pattinaggio artistico?
2: Allora sì, molte volte, perché comunque avendomi fatto sentire sbagliato, questa domanda è sorta molte volte, ma non ho mai saputo darmi una risposta, perché
0: non c'è risposta, esatto, per fortuna. No, ma poi si vede da questa foto di copertina di Per Sempre che il tuo mondo è qua, insomma,
2: esatto.
0: Si vede che c'è tutta la gioia e la voglia di volare, no? Di saltare, di affermarsi. Poi credo che sia uno sport che insegna, insomma,
2: che si insegna molte cose.
0: Cioè, molte cose. Metti in conto che si può cadere.
2: Sì, cadere, rialza, no? Esatto, cadere in generale.
0: Sì, infatti, quindi è proprio. Credo sia uno dei tanti insegnamenti di questo fantastico sport. Adesso ci andiamo a camminare. Una di quelle storie che a me piacciono tantissimo, intanto perché c'è l'anno sabbatico. Quante volte l'ho già detto, Bussola, che sono un grande fan dell'anno sabbatico?
1: Sempre
0: che abbia voglia di fare un anno sabbatico.
1: Ho il sospetto, comincia a venirmi, dall'anno prossimo sarò da solo in conduzione.
0: E poi spesso parliamo di camminate, spesso parliamo di persone che fanno delle scelte, dei ragazzi che fanno scelte forti. Questo credo che sia il record però di camminata, perché 4.000 chilometri forse non li abbiamo mai raccontati. 4.000 chilometri di un percorso mitico dal Messico al Canada, ed è il percorso che ha appunto tenuto impegnata, credo per 6 mesi mi pare, una studentessa di economia che appunto, una volta laureata, prima di capire cosa voler fare da grande o magari fare la specialistica, si è presa un anno sabbatico, per 6 mesi ha lavorato per raccogliere un po' di soldi, poi ha fatto lo zaino ed è partita. Diamo il benvenuto ad Alice Yuki Girardi. Ciao Alice.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao. Veronese, quanti mesi hai camminato? 6?
3: Allora, un po' meno, dai, 5 mesi e una settimana.
0: Sì, però non è la passeggiata, adesso non pensate a Che Cosalone al film, no? Perché, insomma, hai fatto un itinerario bello tosto, raccontacelo.
3: Esatto, no, è molto diversa. La gente magari pensa che io abbia fatto una passeggiata, che mi fermavo a dormire, non so, negli ostelli, da qualche parte al coperto. Invece io sono partita con lo zaino, la tenda e tutto il materiale, e sono partita nel deserto californiano e sono finita al confine canadese degli Stati Uniti, nel nord di Washington. E quindi sì, ho attraversato tutta la California, l'Oregon e lo stato di Washington, e ho coperto più di 4.000 chilometri in questo percorso. È tutto un percorso in montagna, è tutto un percorso molto remoto. Più o meno magari riesci ad andare in una cittadina, in un paesino, ma di 100-200 abitanti ogni una volta a settimana, che non sono neanche mai sul sentiero, sono un po' nei dintorni, e per la maggior parte del tempo sei in zone naturali completamente protette e molto poco accessibili, ecco.
0: Si chiama Pacific Crest Trail, insomma è un mitico itinerario, un mitico trekking. Tra l'altro ti sei ispirata dal film bellissimo Wild, ma leggevo di tappe assurde, tappe dove tu dovevi spedire prima il cibo perché non c'era possibilità di fare la spesa, sì. Quindi il cibo che aspettava te.
3: Esatto.
0: È bellissimo.
3: Esatto, certe tappe, certi posti sono talmente isolati che non esistono supermercati, oppure se esistono sono tanto distanti, c'è bisogno di un passaggio.

0: viaggio in macchina. Allora, cosa si fa? Quando si passa da un centro più abitato, ci si prepara dei pacchi postali col cibo e ce li spedisce più avanti in certi posti in cui il cibo può arrivare. Quindi a volte ci sono, non so, degli hotel per andare a sciare, però che sono ovviamente durante la stagione estiva non sono aperti e fanno questo servizio che ti trattengono il pacco così che leggermente sul percorso tu puoi ritirarlo.
1: È autodelivery di fatto.
0: Esatto, però organizzato un mese prima e poi bisogna organizzarsi, mettere il cibo che sai che non scadrà nel giro del mese, oppure sai che non puoi inviarlo troppo tardi, non puoi inviarlo troppo presto, insomma è tutto un po' un giochetto.
2: Alice, senti, facciamo un passo indietro. In realtà la tua cittadinanza già mi offre una parziale risposta alla domanda che sto per farti, perché sai cosa si dice dei veronesi? Te lo dico da veronese, no? Che i veronesi tutti matti. Ma mi chiedevo cosa scatta nella testa di una ragazza della tua età quando immagina un progetto del genere? Voglio dire, prova a riportarci al momento in cui l'idea ti si è affacciata nella testa, cioè cosa hai pensato, cosa è successo. Te lo chiedo anche da padre di 3 figlie per essere preparato se mai mi accadesse che una figlia mi dice: papà, guarda, voglio partire per una camminata di 4.000 km.
0: Certo, allora io la primissima volta che ho sentito del sentiero avevo tipo 16-17 anni, ero ancora mi pare in quarta superiore e ho visto il film Wild, che poi il film Wild l'attrice, la protagonista fa tutti gli errori che non bisognerebbe fare nel percorso, quindi anche un po' tu guardi il film e dici no, io non voglio fare sta follia, mi sembra una cosa improponibile, però poi un po' ho conosciuto una ragazza più avanti che l'ha fatto sul serio, un po' mi sono informata. E ho pensato, boh, a me comunque piace camminare, piace la montagna, piace la vita all'aria aperta. Era un po' un periodo, una fase della vita, l'ultimo anno di università, che mi sentivo un po' rinchiusa nella mia routine, dovevo sempre fare le stesse cose, studiare per gli esami, passare gli esami per poi laurearsi, per poi fare cosa, boh, non si sa. Quindi un po', poi era anche un po' un modo in questo mondo sempre frenetico, e tutti cercano di andare sempre al prossimo obiettivo, al prossimo obiettivo. Io volevo un po' prendermi un po' una pausa da questa corsa del raggiungere sempre la fase successiva e ho pensato, boh, qual è il momento migliore? Se non, ecco, dopo appena ho finito la laurea, e ho pensato, boh, qual è un'avventura migliore se non fare questo progetto qui? Perché a me piaceva che comunque fosse un progetto lungo e remoto, perché mi permetteva un po' di staccarmi dalla mia realtà che è stata per 20, 22 anni, no? Quella della vita, insomma, di tutti i giorni. Quindi volevo un po' questo desiderio, insomma, di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa che in futuro mi sarei ricordata che sarebbe stato importante per me, prendermi un po' una pausa da tutto, insomma, vivere un po' una cosa diversa, ecco.
1: Alice, dacci l'indirizzo, il blog per poter leggere tutto il tuo viaggio.
0: Ok, yukisfootsteps.com.
1: Perfetto, credo che ci ritroveremo perché non mi sembri. Hai appeso le scarpe al chiodo, non credo, vero?
0: Vediamo, vediamo.
1: Secondo me questa riparte. Riparte, riparte. Ciao Alice, grazie. Ciao ciao.
3: Non mi capisci.

Meno 21 il singolo di Terzo, che è il nome d'arte di Lorenzo Massaro, napoletano nato nel 98, bravissimo cantautore. E, Bussola, insomma, tu lo sai che i miei figli sono un po' più grandi delle tue figlie, insomma, noi parliamo spesso di scuole superiori, ma poi c'è anche l'università. E da genitore ti parlo, c'è un'esperienza bellissima quando hai figli all'università, che è andare a visitare i loro appartamenti nelle varie università dove hanno vissuto. I miei, tra l'altro, hanno vissuto in mezzo Europa, quindi insomma ho avuto mille esperienze. Ogni volta ti chiedi quando entri: avrò fatto l'antitetanica? Perché

0: insomma,
1: conosco.
0: È sempre un po' così, però poi insomma entri veramente nel loro mondo, no? Entrando nelle case dei fuorisede. E ti parlo di questo perché il prossimo ospite, insomma, è un TikToker diventato famosissimo, ha quasi 1 milione di follower su TikTok, proprio perché fa questo, no? Ha un format che si chiama La Casa dello Studente e racconta la vita dei fuorisede. A 23 anni diamo il benvenuto a Nicola Grecu. Ciao Nicola!
2: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
1: Ciao Nicola.
0: Ma questa domanda avrò fatto l'antitetanica prima di entrare in qualche appartamento di qualche tuo coetaneo, te la sei fatta mai?
2: Me la sono fatta sull'antitetanica e su numerosi altri accorgimenti di cautela.
0: Nicola, com'è nata questa idea e soprattutto come mai secondo te ha avuto così tanto successo?
2: Beh, questa idea è nata semplicemente dal fatto che a me piace stare a contatto con i giovani. Io vivevo quella cosa in primis, ho pensato c'è gente che entra nelle case in chiave immobiliare, c'è gente che racconta la zona, il costo dell'affitto. No, io voglio raccontare la vita dello studente, voglio vedere come si riflette nella sua abitazione, perché dall'abitazione di uno studente si può capire veramente veramente tanto. Si possono capire molte difficoltà e quindi ho cominciato a farlo a Padova, che era dove facevo l'università ai tempi, e poi ho continuato, cioè persino andato all'estero, fino in Canada, pensa.
1: No, ma lì Nicola, il mondo delle convivenze, cioè c'è un universo lì sotto, no? Convivenze difficili, soluzioni abitative originali, fantasiose. C'è anche una pagina, insomma, che immagino tu conosca, che si chiama Il Coinquilino di Merda su Facebook, che mi scuso per la parola coinquilino, che racconta, no, spesso con documentazioni fotografiche, le dinamiche, eccetera. E lì davvero c'è tutto un universo insospettabile da raccontare. In questo senso, cioè, ti chiederei qual è la cosa più strana o una delle situazioni più buffe, più surreali che ricordi che ti è capitato di incontrare nelle tue incursioni?
2: Certo, beh, ce n'è una che è diventata abbastanza leggendaria. C'era una specie di abitacolo, una reception di un condominio che era stata riadibita a monolocale, quindi parliamo di qualcosa come 7-8 metri quadri, dove una persona a tutti gli effetti viveva col letto a soppalco e con una specie di bagno che era simile a quello che si trova negli aerei.
1: Cioè Renato Pozzetto nel Ragazzo di Campagna, insomma.
2: Esatto, guarda, hai calzato esattamente il riferimento.
0: Andiamo ad ascoltare un tuo ingresso in una di queste case.
3: 1, 2, 3, olè! Queste si smontano direttamente, si attaccano, si girano e si apre.
4: Bentornati alla Casa del Fuorisede, il format in cui vi entro in casa e valuto in 3 categorie quanto il vostro vibe è immacolato. In questa giornata di sole abbiamo il piacere di visitare.
3: Ciao Mario, eh?
5: Mario.
3: Permesso. Prego, entra.
5: Grazie dell'accoglienza.
3: Ma di che, figurati.
5: Sei stato molto carino a invitarmi.
3: Figurati.
5: Da quanto tempo stai in questa dimora, Mario?
3: Questo è il mio quarto anno.
5: Quarto?
3: Questa casa noi l'abbiamo presa arredata.
5: Ah, vuota!
3: Qui non c'era nulla e quindi questo l'abbiamo scelto tutto noi. Allora, questo è il salone. Come vedi qui c'è una TV che funziona e no. Qui ci sono un paio di giochi da tavolo, qui ci sono altri giochi da tavolo, una Nintendo Wii. E
5: siete dei gamers?
3: Questa Play ormai...
0: Vabbè, sembra proprio una visita tipo casa prima vista, in verità è la casa del fuorisede. E, Nicola, mentre ti ascoltavo e ascoltavo anche quello che avevo detto prima a Matteo, ho una domanda da far di cui forse mi pentirò tra un attimo. Dalla tua esperienza, no? Dai tuoi 1000 incontri, dalle 1000 case visitate, secondo te un genitore deve andare a vedere la casa in cui vive il proprio figlio fuori sede?
2: Allora, il genitore ha il diritto di vedere, è accortezza del figlio prendere, capito, le precauzioni giuste per nascondere gli orrori più grandi prima che arrivi il genitore. Poi dai, i genitori sono consapevoli che non vivono nel lusso i fuorisede, no? Penso sia senso comune, quindi sì, io sprono i genitori ad andare così si divertono un po'.
0: Grazie.
2: Perché ce n'è da divertirsi.
0: Assolutamente, confermo.
1: Nicola, senti, dopo il tuo interesse per queste soluzioni abitative originali, oggi, insomma, laureato in ingegneria, sei partito per una nuova avventura, hai fondato la startup Aitalia e la pagina aitalia.info. E di cosa parli in queste pagine? Che cosa riguardano?
2: Beh, questa pagina riguarda il mondo dell'intelligenza artificiale. Nello specifico stiamo analizzando come muta e come cambia quello che è il settore del lavoro, quindi come sta cambiando la dinamica del lavoro in Italia, ma poi dando uno sguardo più ampio a quello che è il mondo. E oltre a ciò, ovviamente, dalla pagina, da quella che è mia competenza, perché sui social ci lavoro da diversi anni, abbiamo fondato una vera e propria azienda dove facciamo consulenza e sviluppo sul mondo dell'intelligenza artificiale. Quindi sì, a quest'età mi sono preso una bella

0: responsabilità, ho dei bei compagni di ciurma in questa avventura, e quindi sì, si evince che sono una persona che comunque fa fatica a stare ferma, ecco. Finita un'avventura ne sto cominciando un'altra, mi sta dando grandi soddisfazioni a livello di competenze acquisite, stiamo crescendo, quindi sono contento e speriamo che vada avanti così.
1: Nicola Greco lo trovate sui social, a italia.info invece l'account ufficiale di questa nuova avventura. Ciao Nicola, grazie, complimenti.
0: Grazie a voi, a presto, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Uruguay, lui è Steel Charles, all'anagrafe Carlo Aprea, artista indie rock classe 2000, nato ad Ancona, ma continuiamo a parlare di musica adesso, lo facciamo questa volta però non come facciamo solitamente, no? Dove spesso intervistiamo cantautori o cantautrici, ma lo facciamo entrando nel mondo della musica classica, lo facciamo con un giovanissimo, a soli 19 anni, a 16 anni ha di fatto insieme ad amiche e amici fondato un'associazione culturale che si chiama Armonie Senza Confini e lui è diventato il direttore d'orchestra di questa appunto giovanissima orchestra e siamo dalle tue parti, no Matteo?
1: Siamo alla Zise sul lago di Garda, Veneto Riuls come si dice e, insomma è straordinario, no? Per noi è incredibile che a soli 19 anni si possa diventare direttori d'orchestra o comunque insomma avere addirittura ambizioni maggiori, perché il nostro ospite sogna addirittura di dirigere l'opera, quindi adesso insomma parleremo con lui e scopriremo le origini di questa passione.
0: Diamo il benvenuto ad Andrea Marcato, o devo chiamarti maestro?
2: Va benissimo Andrea, ragazzi, no, maestro non sono ancora, infatti. Ci manca un po'.
0: Ciao Andrea, ricordiamo che tu sei diplomato in meccanica e meccatronica all'Istituto Salesiano San Zeno e adesso stai studiando violino e direzione al Conservatorio di Verona, però dici che cos'è Armonie Senza Confini, perché da quello che abbiamo capito è un bel progetto di squadra.
2: Armonie Senza Confini è un progetto che è nato nel 2023 a livello ufficiale, ma in realtà era già attivo da prima, nel senso che quando abbiamo iniziato era ancora il 2021, fine 2021, inizio 2022. Nasce come un gruppo di ragazzi che avevano piacere a trovarsi a fare musica e con il tempo abbiamo pensato di ampliare questa proposta a tutti i giovani musicisti del territorio, partendo prima dalle zone limitrofe di Lazise e poi espandendoci in tutta la provincia, per dare uno spazio ai giovani dove crescere, imparare e trovarsi bene, divertirsi, fare della musica d'insieme, perché alla fine dal mio punto di vista è il metodo migliore per fare musica con gli altri.
0: Però di solito a 15 o 16 anni si forma una band, non un'orchestra.
2: Infatti subito ci chiamavamo in un modo un po' strano che comprendeva nel nome la parola band, e infatti adesso ogni tanto questa cosa ci si ritorce ancora contro, perché ci dicono è la banda, ma in realtà noi adesso siamo un'orchestra.
1: Andrea, si sente proprio dalla voce, da come ne parli, che tu sei un appassionato, un entusiasta. Allora partiamo dall'inizio, cioè la tua passione per la musica da dove arriva?
2: Allora, nella mia famiglia non c'è mai stato nessuno che trattasse la musica a livello professionale. È nato un po' tutto dalla mia infanzia, quando guardando un cartone animato che si chiamava Little Einstein, c'erano questi protagonisti del cartone che uno suonava tutti gli strumenti, uno era il direttore d'orchestra, uno era una ballerina e un'altra era una cantante. E io guardando questo cartone animato ho cominciato ad appassionarmi alla musica, subito lo vedevo un po' come un hobby in realtà, poi con il passare del tempo, quando sono entrato in conservatorio, ho capito che era la mia strada, insomma.
0: Cosa si prova a dirigere un gruppo di propri coetanei?
2: Allora, devo dire che la cosa più difficile e che ci si ritorce tanto contro è il fatto che appunto siamo tutti amici. Nel mondo musicale di solito c'è un bel distacco anche tra chi dirige, chi suona e tutta la produzione che sta in regia, però secondo me è anche un punto

0: molto forte, perché il fatto di essere tutti amici, coetanei, studenti che stanno imparando, ci permette di prendere le cose con la parte più appassionata di noi, poter condividere le emozioni più belle e divertirci.
1: Prima di salutarti, niente, ho questa domanda che mi alleggia da quando ti ho annunciato chiamandoti maestro, perché la parola maestro a me piace tantissimo, la parola maestro in musica ha un significato altissimo. Per te la parola maestro cosa rappresenta? Non tanto quella di diventare maestro, ma l'idea del maestro.
0: Allora, il maestro per me è un punto di riferimento, una figura un po' aulica quasi, no? Io quando parlo del mio maestro, già il fatto che lo definisca il mio maestro mette le cose su un piano di serietà e di come dire, individualità e di legame con il proprio maestro, se vogliamo vederlo da quel punto di vista. Altrimenti, se vogliamo leggere la parola maestro dal punto di vista del maestro d'orchestra, mm-hmm, o il maestro del il direttore, quello è un titolo come può essere il dottore o l'ingegnere, che dà il giusto peso a chi è seduto sulle sedie degli orchestrali o chi è sul palchetto a muovere la bacchetta.
1: Ciao Andrea, grazie.
0: Ciao, buona giornata ragazzi.
1: Ciao,
0: buona
1: ciao, ciao. E termina qui questa puntata di Non mi capisci. Vi ricordiamo che sul nostro sito radio24.it potete ascoltare tutti i podcast. L'appuntamento Matteo è a domani, appunto, alle 10 con il meglio di Non mi capisci,
2: in cui torneremo ad ascoltare queste storie, ad ascoltare queste testimonianze, ed è un bel ripasso anche per noi. A domani.

0: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
1: GR 24 di mezzanotte.
2: Varato il decreto anticaro carburanti, sconto solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Trump sull'Iran, stiamo di nuovo parlando per fare un accordo. Gli scontri no TAV, oltre 800 gli identificati Meloni in Val di Susa. Caos nazionale, Maldini e Leonardo si dimettono, Mancini in pole per la panchina. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. È arrivato, come sentivamo, il nuovo decreto contro il caro carburanti, il servizio.
3: Fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno al litro. L'atteso nuovo taglio tra accise mobili e IVA è arrivato dal Consiglio dei Ministri insieme ad altri 100 milioni per l'ex ILVA. Per coprire la misura, che vale 125 milioni di euro, è stato escluso l'aumento delle accise sui tabacchi, ipotesi che ha raccolto la netta contrarietà di Lega e Forza Italia. Previsto un eventuale secondo intervento, anticipa il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
4: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
3: Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile, rivendica sui social la Premier Giorgia Meloni, spiegando la scelta di riservare il taglio al carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Critiche le opposizioni per il PD, il governo procede per approssimazioni senza strategia, il nulla mischiato al niente, attaccano i 5 Stelle. Sconto deludente e insufficiente per il Codacons, vergognoso non scontare la benzina per l'Unione Nazionale Consumatori. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora spostiamoci nel Golfo.
5: Gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere di Riyadh, in risposta, hanno spiegato, all'ingresso di droni sauditi nello spazio aereo dello Yemen. Attacchi arrivati dopo 3 giorni di tregua tra USA e Iran, seguiti a circa 2 settimane di bombardamenti. «Abbiamo smesso di attaccare», ha spiegato ieri Trump, «per dare una nuova chance alla diplomazia. Se fallirà, ci sarà una nuova azione militare», ha minacciato al solito il tycoon, secondo il quale colloqui amichevoli con Teheran sono già in corso. Oggi intanto l'incontro a Washington tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu, il primo dall'attacco congiunto contro l'Iran il 28 febbraio scorso. La crescente ostilità dell'opinione pubblica americana verso Israele, colpevole di avere trascinato gli USA in guerra, fa ritenere che sarà Netanyahu a dover fare concessioni. Il premier israeliano avrebbe detto ai suoi che si opporrà con forza alle pressioni di Washington, che vuole Israele fuori dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Dirò a Bibi che senza di me l'Iran avrebbe l'atomica e Israele sarebbe già stato distrutto. Ha risposto ieri Trump a chi gli chiedeva dell'incontro di oggi con l'alleato israeliano. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk sul fronte ucraino, uccidendo 4 civili e ferendone altre 18, tra cui un bambino di 11 mesi. Così i media ucraini. A Kramatorsk 6 persone sono state ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata di ieri. Wall Street chiude debole col Dow Jones che è salito a più 0,51%, il Nasdaq che ha perso lo 0,18%, l'S&P 500 a più 0,02%, euro a 1,1370 sul dollaro. La giornata in Europa.
6: I segnali di distensione in arrivo dal Medio Oriente con la conseguente frenata dei prezzi dell'energia danno coraggio alle borse europee che chiudono in rialzo la prima seduta della settimana. Milano termina più 0,49%, più 0,4% per Parigi, più 1,3% per Francoforte. Teheran e Washington sembrano quindi disposte a riprendere le trattative. La notizia si riflette sui prezzi del greggio, con il Brent tornato sotto i $90 al barile. A fare da contrappeso all'ottimismo in chiave geopolitica è però il ritorno dei dubbi legati alla sostenibilità degli investimenti in intelligenza artificiale. Così a Piazza Affari, dopo una seduta volatile, ST cede l'1,9% e Prismian il 3,8%. Giù anche i titoli oil come Eni, Tenaris e Saipem. Fronte opposto per il lusso con Ferrari più 4,3% e Brunello Cucinelli più 2,4%. In focus ancora il risico bancario, con un articolo del Sole 24 Ore di domenica che traccia le varie ipotesi al vaglio di Banco BPM e MPS per un'alleanza. Martina Sorigo da Radio Corp, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Salgono a 800 gli identificati dalla polizia nei controlli in corso a Venaus in Val di Susa dopo gli scontri di due giorni fa al cantiere di Chiomonte. 4 fermati, tutti stranieri. Ieri mattina la visita della Premier Meloni.
7: Controlli a tappeto, identificazioni, fermi e l'arrivo dei rappresentanti delle istituzioni. Una giornata intensa al cantiere di Chiomonte, devastato sabato dall'assalto di centinaia di antagonisti. Il peggior attacco ai nostri cantieri dal 2011, dice dopo il primo sopralluogo Massimo Bufalini, direttore di TELT, società italo-francese incaricata della realizzazione della TAV. I danni sono almeno €1 milioni.
8: Quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, per movimentare i macchinari di scavo.
7: Al cantiere di Chiomonte arrivano anche la Premier Meloni e il ministro dell'Interno Piantedosi. Questo non è dissenso, ma violenza organizzata e premeditata, dice la Premier, che si appella alla magistratura.
9: Chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
7: Nelle stesse ore la condanna della violenza da parte della segretaria del PD Schlein, che però accusa il governo di voler strumentalizzare la vicenda. Intanto va avanti l'inchiesta della Procura di Torino, ma siamo tutti responsabili, rivendica lo storico attivista del movimento Guido Fissore. Nessuna divisione tra valligiani e Black Bloc. Quello che è successo lo abbiamo fatto tutti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
2: L'emergenza incendi in Europa. In Francia l'incendio nel dipartimento delle Landes è sotto controllo, così il presidente Macron, in riferimento al secondo grande incendio nel sud-ovest del paese dopo quello in Gironda. In Italia è stato domato l'incendio scoppiato sul Gargano tra Peschici e Vieste, ma nuovi roghi ieri in Sardegna. Lo sport ora col caos per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale dopo la

bocciatura di Andrea Pirlo per i legami con un'azienda di scommesse russa, il direttore tecnico Maldini e il consigliere Leonardo si sono dimessi, non accettando neppure l'ipotesi Thiago Motta avanzata dal presidente della Federcalcio Malagò. In pole position ora sarebbe Roberto Mancini, oggi il consiglio federale a Roma. E doppietta italiana nel fioretto femminile ai mondiali di scherma ad Hong Kong, Martina Favaretto è campionessa del mondo, Arianna Errigo argento dopo una finale tutta azzurra. La 24enne veneta si è imposta nel derby di finale per 15-7, conquistando così il primo titolo mondiale in carriera per Errigo a 38 anni e invece la 24esima medaglia mondiale. L'Italia è per ora in testa al medagliere con un oro e 4 argenti. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, spazio ora ai programmi di Radio 24 Il Sole 24 Ore.

0: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto è in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
1: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Questa è una puntata speciale, una delle nostre puntate monotematiche. L'abbiamo realizzata a Genova al 65° Salone Nautico Internazionale.

0: dirti che l'Italia è il primo paese esportatore al mondo nella cantieristica nautica e che l'industria italiana è al primo posto nel mondo per ordini di super yacht, con 572 yacht in costruzione, pari al 50% del mercato, seguita a distanza dalla Turchia, a distanza perché sono 146 gli yacht in costruzione, dai Paesi Bassi 69 e dal Regno Unito 81. Ho scelto solo alcuni dei numeri in grado di esemplificare l'eccellenza italiana nel settore, eccellenza che come ogni anno è possibile toccare con mano al Salone Nautico Internazionale di Genova. Giunto quest'anno alla sua 65esima edizione, è la vetrina più prestigiosa per le novità e le tendenze del mercato. Negli studi di Radio 24 allestiti al Salone diamo il benvenuto al primo ospite di questa puntata speciale, Alberto Mariotti, direttore editoriale di Super Yacht 24. Ciao Alberto.
1: Grazie Maria Elisa e bentrovati a tutti a questa edizione.
0: È così Alberto, la leadership italiana nella nautica non si discute. Quali sono gli elementi che ne fanno un'industria di eccellenza?
1: Noi deteniamo il record ormai da diverso tempo e sicuramente l'artigianalità e la fantasia delle persone che lavorano nei cantieri, i progettisti, ma gli stessi operai hanno determinato negli anni questo nostro primato che continua, ma anche la capacità di interpretare poi anche le esigenze degli armatori e dei clienti, che sono sempre in evoluzione, sempre più complesse anche direi, e esigenze anche tecniche con la tecnologia che avanza, che da una parte diventa complicata ma che a bordo invece deve semplificare la vita dell'armatore.
0: Uno yacht italiano si riconosce?
1: Sì, direi proprio di sì, sì.
0: Poi torniamo al mondo dei super yacht.
1: Certo.
0: Prima però, sempre in relazione ai dati, viene evidenziata una sofferenza di mercato invece per la piccola industria nautica, quindi quello sprint post-Covid per cui tutti si erano approcciati alla barca, al mercato delle piccole e medie imbarcazioni, è finito? È in sofferenza?
1: Beh, sicuramente dopo l'esplosione, come dicevi tu Maria Luisa, del post-Covid, si aspettava un po' una flessione nella fascia media dovuta anche a una saturazione del mercato. In questo momento diciamo le barche piccole stanno un po' soffrendo, ma all'orizzonte comunque

0: delle ville, veramente delle super ville galleggianti con tutti gli ambienti che uno può immaginare a terra, quindi palestre, saune, piscine addirittura. Ci sono ormai tantissimi super yacht con non solo la jacuzzi classica, ma proprio delle vere e proprie piscine, di solito o nel Ponte di Poppa o di Prua, e quelle fanno veramente, veramente sognare.
1: Quindi come stare in un albergo 5 stelle, quindi
0: sì,
1: anche cucine super attrezzate,
0: sì, cucine super attrezzate, chef a volte anche stellati a bordo, e poi anche da dire le cabine armatoriali, che ormai si chiamano quasi suite armatoriali, ora sono nel ponte principale, quindi con tutta la vista panoramica di Prua, e balconi apribili privati, quindi l'armatore poi ha accesso a degli spazi suoi privati incredibili.
1: Il più pazzo che hai visto, il più avveniristico, quello che ti è rimasto più in mente?
0: Ma a me è piaciuto molto uno yacht di Cantiere delle Marche, Maverick, perché l'armatore, che poi è anche parte della proprietà, è molto appassionato del film Top Gun, quindi tutto lo yacht riprende un po' i temi del film Top
1: Gun.
0: Meraviglia. Sì, è incredibile.
1: Quindi tra cielo e acqua.
0: Sì, poi anche con una cabina dei bambini molto vissuta, con tutti i giochi, cose che poi non si trovano spesso nei super yacht, che sono perfetti, no? Invece poi vedere...
1: Molto patinati.
0: Sì,
1: poi
0: vedere invece armatori che li usano veramente con la famiglia,
1: certo.
0: È bello.
1: Parliamo anche di propulsioni, perché immagino che l'innovazione si concentri molto in questo campo, in questo aspetto, per tutto il discorso della sostenibilità ambientale.
0: Sì, diciamo che la sostenibilità è diventata ormai una parola di uso comune nel mondo dello yachting, e si concentra molto, non solo, perché poi si parla anche di materiali, ma si concentra molto nella parte di propulsione e di hotellerie, che significa diciamo l'energia che lo yacht prende per i servizi di aria condizionata, e quindi diciamo soprattutto sui super yacht non si parla di propulsione elettrica, full elettrica, perché non è troppo, richiederebbe troppa energia, ma la parte ibrida serve soprattutto a permettere allo yacht di sostare magari in rada, in una bella rada, senza accendere i motori, senza i generatori, e nel silenzio diciamo più assoluto, perché poi il problema a volte nei super yacht è quello del rumore, i fumi, perché i motori fanno fumo, quindi si esce dal marina in propulsione elettrica, si arriva nella baia e si sosta lì senza accendere mai i motori. Poi quando uno deve navigare o deve fare una lunga traversata, allora poi entra in gioco la propulsione tradizionale a combustione.
1: E sono barche che, correggimi se sbaglio, hanno un comfort a bordo anche ad elevate velocità notevole.
0: Sì, comfort totale, direi, in qualsiasi condizione, sia di navigazione ovviamente, che soprattutto anche di ormeggio in porto o in rada.
1: Parlavi anche dei materiali, quindi
0: sì,
1: anche le nuove frontiere del design tengono in considerazione molto questo aspetto della sostenibilità.
0: Sì, assolutamente, diciamo c'è uno studio molto approfondito su ogni tipo di materiale che sale a bordo di un super yacht, diciamo dalle fibre con cui vengono costruiti, quindi ci sono diciamo delle parti non strutturali che possono essere fatte con resine biologiche e tessuti di lino invece che di vetroresina o carbonio, e che permettono poi di riciclare queste fibre a fine vita dell'imbarcazione, ma anche le stesse vernici, che è un comparto enorme. C'è uno studio molto intenso su produrre vernici che non inquinino l'ambiente, sia quando la barca naviga, perché sono vernici a contatto con lo scafo e quindi con l'acqua, sia le vernici che invece rivestono le altre superfici dello yacht, e che permettono anche agli operatori che le maneggiano di non essere pericolose.
1: Parliamo anche dei servizi collegati a questo mondo, perché il mondo dell'ospitalità si sta molto saldando con quello della nautica, quindi non solo c'è chi disegna le barche, chi le produce, ma anche poi chi le fa navigare, ci sono gli equipaggi, ci sono i servizi di marina, appunto, anche in questo l'Italia è all'avanguardia.
0: Sì, sicuramente, diciamo, dietro la vita di un super yacht c'è un mondo fatto di servizi, e noi con le nostre marine siamo sicuramente fra i primi, anche se poi c'è qualcosa da ancora fare, da migliorare, però un super yacht vive di servizi, e quindi quando si muove un super yacht robot, si muove un mondo fatto di chef, di persone che devono assistere i clienti, spesso molto facoltosi, a muoversi magari nell'entroterra o a, diciamo, per le pulizie o per qualsiasi altro servizio legato molto spesso anche al benessere.
1: Ma quali sono le figure più importanti a bordo, oltre a quella del comandante, ovviamente?
0: Comandante, direttore della sala macchine, diciamo.

0: ingegnere che è poi capo della crew, lo steward che gestisce poi tutto l'equipaggio. Questi super yacht hanno equipaggi di diverse decine di persone a volte, e quindi c'è una rotazione e ci deve essere anche una gestione molto attenta della privacy dell'armatore e degli ospiti, e quindi sicuramente è un mondo, quello degli equipaggi, molto importante, su cui l'Italia è sicuramente fra i primi posti al mondo, ed è anche una bella carriera da pensare per i giovani. Ecco,
1: quindi c'è spazio di crescita? Sì,
0: c'è spazio di crescita, deve esserci ancora più spazio, perché servono sempre di più figure professionali preparate e soprattutto formate bene.
1: Grazie ad Alberto Mariotti per essere stato con noi.
0: Grazie Maria Luisa, è sempre un piacere, un saluto a tutti.
2: Essere e avere. Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio. Essere e avere.
3: Le vele, pensa che sia possibile farle pulire?
4: Beh, non credo sia possibile, signora, perché questa è una nave a motore.
3: Sì?
4: Quindi non ci sono vele.
3: Ma le vele c'erano, sì?
4: Beh, allora in questo caso andremo a pulire le vele.
5: Sì, certo.
1: Vetrina per l'industria e gli appassionati del mare, piattaforma di confronto istituzionale, tecnico, di mercato e perché no anche di costume sul settore. Questo è il Salone Nautico di Genova, l'occasione per noi per conoscere tante grandi aziende entrate nell'immaginario collettivo come simboli di questo mondo. Una di queste è senza dubbio Slam, azienda nata proprio qui a Genova nel 1979, un brand storico dell'abbigliamento da vela. E allora diamo il benvenuto ad Enrico Chieffi, l'amministratore delegato di Slam. Benvenuto.
6: Grazie, ciao a tutti, ed è un piacere essere qui a Genova al Salone, perché come dici giustamente, un'azienda genovese fin dall'inizio e sempre genovese.
1: Premessa d'obbligo: Enrico Chieffi, campione del mondo, tattico del Moro di Venezia, due volte olimpionico, grande nome dello sport italiano, poi la carriera manageriale.
6: Beh sì, è arrivato il momento in cui non mi sono più visto in barca, solo in barca, e ho avuto l'opportunità di sfruttare questa mia competenza specifica nel mondo specifico della nautica, prima con Nautor Swan e adesso con Slam. Mi reputo estremamente fortunato, perché dico, ho avuto due vite, no? Una sportiva e una manageriale, anche se sempre nel mondo della vela che amo profondamente.
1: Slam è un brand iconico, per molti è proprio il sinonimo della vela, per professionisti ma anche per semplici appassionati o amanti del mare. Ecco, questo è un po' la cosa che vi contraddistingue, quest'anima.
6: Bellissimo, sì, brava. Allora, diciamo che un brand come il nostro, estremamente tecnico, che fa proprio abbigliamento tecnico per andare per mare, sia vela sia motore, anche se insomma la nostra vera identità è velica, però ecco, questa tecnologia viene poi trasferita per la vita di tutti i giorni, e sempre di più questo abbigliamento sportivo tecnico sta in qualche maniera diventando di uso comune, perché effettivamente ha delle caratteristiche poi di varia natura decisamente buone, per cui ecco, perché no sfruttarlo in tutti i giorni.
1: Tra l'altro fondato da un gruppo di velisti, è così, non
6: sbaglio? Fondato da un gruppo di velisti appassionati, e che in qualche maniera ai tempi, diciamo, il gota dell'abbigliamento velico era prettamente anglosassone. Piano piano invece, ecco, Slam è una di quelle aziende che invece ha portato l'Italia, diciamo, ai massimi vertici della tecnicità.
1: Dicevamo abbigliamento tecnico, quindi grande ricerca e innovazione nei filati, nei materiali. In che cosa, dove concentrate per ottenere capi così performanti?
6: Beh, allora, come in tutti gli sport, diciamo che da una parte i tessuti sono fondamentali, e c'è stata un'evoluzione incredibile nei tessuti negli ultimi anni, ma anche poi l'ergonomia di questi capi, per cui proprio la loro forma, che si deve adattare proprio all'uso specifico, per cui se parliamo di, diciamo, abbigliamento professionistico per chi fa le Olimpiadi,

0: la Coppa America, noi abbiamo avuto la fortuna, dico anche un po' la bravura, di vestire sia i nostri atleti alle ultime Olimpiadi che il vincitore New Zealand della Coppa America. Ecco, ogni specialità ha proprio una sua caratteristica particolare. Tutto ciò poi, come dicevo, viene poi trasferito per quello che è possibile, quello che è utile nella vita di tutti i giorni, per l'utilizzo, ecco, per chi anche per semplicemente il motorino va in ufficio, ecco, per capirci.
1: Io adoro in questa tipologia di capi i particolari, in questi dettagli che li rendono unici, ecco, mi attirano molto le cerniere, ad esempio. Sono strategiche quelle?
0: Assolutamente sì, ci sono mille tipi di cerniere a seconda degli utilizzi, e direi che ecco, questa dei particolari è un po' un qualcosa che rende Slam unica. Un po' il nostro stile italiano, ecco, come dicevo, l'abbigliamento tecnico da vela originariamente era appannaggio dei paesi anglosassoni. Abbiamo con Slam invece preso proprio una enorme fetta di mercato proprio grazie a questo stile italiano, che è fatto anche molto di particolari, di design, e che rende l'abbigliamento, oltre che particolarmente tecnico e utile, anche particolarmente bello. È un po' questo, direi, che rende Slam unica nel mondo.
1: Quali sono, se ci sono, i vostri best sellers?
0: Ma allora, ci sono dei capi storici che hanno venduto e che in qualche maniera hanno fatto famoso Slam, un giubbottino corto, cioè ci sono delle magliette, ma diciamo che sempre più, mentre una volta Slam in qualche maniera produceva sia con materiali tradizionali di altissima qualità, cotone, lana e quant'altro, e materiali prettamente tecnici, ci stiamo spostando sempre più verso una tecnicità spinta, perché è quello che anche proprio il mercato di tutti i giorni richiede.
1: Dicevamo del binomio immediato nella riconoscibilità del logo stesso col mare, con la natura. Immagino che per voi, come dire, parlare di sostenibilità sia quasi superfluo, è connaturata al brand.
0: È connaturato nel brand, parliamo di mare, parliamo di vento. Parliamo di oceano, e di conseguenza sì, la sostenibilità è un qualche cosa. Direi che ecco, questa sostenibilità è passata dall'essere un asset di poche aziende nel passato a diventare un qualcosa di assolutamente necessario oggi, e non più sufficiente, nel senso che per essere accettabile oggi devi essere sostenibile. Chi più di noi, che in fondo vive il mare in maniera totalmente sostenibile con l'energia del vento, ecco, per cui siamo molto molto attenti a tutto ciò.
1: Un ambiente molto vicino ai giovani. Che tipo di energia c'è da parte dei giovani in questo momento verso il mondo della vela?
0: Ecco, il mondo della vela è cambiato e sta cambiando sostanzialmente. Lo si vede nella Coppa America, nelle barche volanti, nei kitesurf, insomma in tutte queste espressioni di una vela che si è rinnovata in maniera veramente sostanziale. La vela è stata per tantissimo tempo particolarmente tradizionale, tradizionalista, e adesso è esploso invece questo mondo di vivere all'aperto, vivere nella natura, e la vela in tutte queste sue, diciamo, declinazioni sta veramente avendo un successo molto molto importante. E noi in tutto ciò abbiamo riconosciuto questo cambiamento e stiamo proponendo delle collezioni particolarmente innovative, giovani, colorate, nuove, ecco, completamente nuove, rompendo un po' una tradizione che è andata avanti per molto tempo.
1: Un mondo percepito da alcuni come elitario, esclusivo, invece l'inclusività, soprattutto negli ultimi anni, in questo mondo emerge prepotentemente.
0: Prepotentemente. Allora, diciamo che la vela che tutti hanno conosciuto, quella del passato, quella della Coppa America, quella dei Sir Thomas Lipton o il barone Bic che facevano la Coppa America, era elitaria, e c'è poco da dire. Oggigiorno invece è esplosa quella vela proprio alla portata di tutti, ecco, veramente ci sono tutte queste nuove tendenze che sono decisamente semplici, oltre che economiche, da gestire. Vedo le scuole vela con i bambini sempre più affollate, per cui ecco, poi noi, un paese come l'Italia, con una costa pazzesca, immersi in qualche maniera nel mare più bello del mondo, che è il Mediterraneo, è proprio un'opportunità incredibile, e direi con un trend decisamente positivo proprio per i giovani.
1: Potrebbe essere materia scolastica, vista la conformazione dell'Italia, e forse c'è spazio.
0: C'è un progetto legato alla nuova Coppa America che verrà corsa a Napoli nel 2027, proprio di fare un programma nelle scuole e perché noi, paese di marinai, insomma, sarebbe veramente un'opportunità da non perdere.
1: Grazie ad Enrico Chieffi, CEO di SLAM, per essere stato con noi.
0: Grazie a te e grazie a tutti.
1: Occasione imperdibile per noi qui al Salone Le Barche Si Vivono in Mare, non solo al molo. Abbiamo accettato l'invito di Frauscher, motoscafi austriaci tra le barche più prestigiose del segmento 8-14 metri, vantano anche una collaborazione con Porsche sull'elettrico. Vi portiamo in mare con noi.
2: Diego Feltrinelli, puoi sentire in alto Feltrinelli. Partiamo subito con raccontare su che barca ci troviamo. Quindi è una Frauscher 858 modello Phantom Air. Air è il nome che contraddistingue tutti i nostri modelli, che appunto sono aperti in prua, non hanno la coperta chiusa con la cabina sottocoperta, ma appunto tutta superficie caspa è stabile su tutta l'imbarcazione. 858 appunto per la lunghezza, 8,5 metri di imbarcazione, 8,58 m. E la registrazione non si può vedere, in una configurazione abbastanza, diciamo, particolare, con questa tappezzeria coraggiosa, ecco,
1: diciamo. Questi interni meravigliosi, diciamo il punto di colore, come lo definiamo? Vinaccia? No?
3: Sì.
1: Glicine? Per non passare inosservati, ma molto elegante, devo dire.
2: Poi appunto il cantiere costruttore, Frauscher, cantiere austriaco con una lunga storia appunto nella costruzione di imbarcazioni, prima barche a vela, poi già negli anni 50 costruzione di barche elettriche, per poi arrivare 22 anni fa a collaborare appunto con noi, cantiere Feltrinelli, abbiamo sede sul lago di Garda, per la costruzione di imbarcazione a motore. E appunto questa collaborazione si porta avanti da allora e ci ha regalato grandi successi e delle imbarcazioni veramente meravigliose.
1: Che tipo di utilizzo hanno queste barche?
2: Allora, dipende un po' dall'anima dell'armatore che poi le va a utilizzare. Sicuramente per i modelli più piccoli è un utilizzo prevalentemente giornaliero, e per i modelli cabinati di più grandi dimensioni le danno anche la possibilità appunto di passare delle notti a bordo e godersi l'esperienza nautica ancora più a 360 gradi.
1: Fantastico, adesso ce la godiamo.
2: Assolutamente.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
1: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 28 luglio. L'anticiclone africano è in rinforzo, mentre una piccola goccia fredda raggiunge la Sicilia. Avremo quindi bel tempo, con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque, mentre in Sicilia assisteremo all'arrivo di temporali anche forti. Temperature già in aumento, con massime di 35-36 gradi in Toscana e Lazio. Scarica l'app de ilmeteo.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ben ritrovati e soprattutto buona estate. Voglio dirvi una cosa. E ditela anche voi ai vostri amici, mi raccomando. Da oggi il risveglio cambia ora, ve ne siete accorti, e veste. Per le prossime settimane, infatti, Obiettivo Salute si prende una piccola pausa e lascia il testimone a In Vacanza con Obiettivo Salute. Insomma, non ci lasciamo mai. Questa però sarà l'occasione per riascoltare alcuni degli approfondimenti di questa stagione, che possono magari ancora essere preziosi per prenderci cura della nostra salute anche durante l'estate. E tra gli aspetti più importanti della nostra salute e del benessere, anche in estate, c'è senza dubbio la qualità del sonno. Dormire bene, lo sappiamo, aiuta a recuperare energie, a sentirsi più vitali, a vivere meglio le giornate. Per questo, nella puntata di oggi, parleremo di due temi che riguardano da vicino il riposo notturno. In realtà sono problemi: il russamento e quella sensazione di irrequietezza alle gambe che può disturbare il sonno. Due segnali diversi che il nostro corpo può inviarci durante la notte e che meritano la giusta attenzione per imparare ad ascoltarlo meglio e naturalmente a prendercene cura. Buon ascolto!

0: Allora, siete svegli? Dai, su, che è l'ora di iniziare la giornata, anche perché, come dice il proverbio, chi dorme non piglia pesci, ma, attenzione, c'è anche chi dorme e non lascia dormire nessuno, o quasi. Vi siete riconosciuti? Avete riconosciuto qualcuno che frequentate, che dorme accanto a voi, che vi manda a dormire magari sul divano? Oggi parliamo di russamento. Prima o poi tutti russiamo? Lo chiediamo alla professoressa Carolina Lombardi. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno,
0: bentornata.
1: Buongiorno a voi.
0: Direttrice, lei sorride, ma direttrice del Centro di Medicina del Sonno all'Istituto Uxologico San Luca di Milano e docente all'Università degli Studi Milano Bicocca, proprio qua vicino a noi. Professoressa, ma prima o poi, con gli anni, tutti russiamo?
1: Allora, non è detto che tutti, insomma, avremo nelle nostre notti questo rumore respiratorio, ma sicuramente l'età è un fattore di rischio, ed è un fattore di rischio soprattutto nel sesso femminile, perché nelle donne si inizia più frequentemente a russare dopo la menopausa.
0: Quindi lei da che parte sta, professoressa? Lei deve essere super partes, però si ricordi.
1: Io sono assolutamente super partes, ecco, assolutamente.
0: Però, ecco, perché noi oggi parliamo di russamento? Perché è un tema che viene spesso, è oggetto sempre delle solite battute, anche tra amici, no? Guarda, non riesco a dormire, russa lei, russa lui, è colpa tua, è colpa mia. Però dobbiamo portarci un po' attenzione, quindi se il nostro compagno di letto ci dice no, guarda, attenzione che diventa difficile con te dormire perché hai sempre, sembri un trattore, un po' noi ci offendiamo naturalmente e diciamo no, ma non è vera la posizione, che cosa dici? Però alla fine prestiamo orecchio. Perché dottoressa, perché professoressa Lombardi?
1: È verissimo, no, quello che sottolinea è fondamentale, perché molto spesso quando il nostro compagno di letto o la nostra compagna di letto appunto ci dice un po' infastidita che l'abbiamo tenuta sveglia o tenuto sveglio perché stavamo russando, noi lo viviamo, come diceva giustamente lei, un po' come una rivendicazione ingiustificata. In realtà è un campanello d'allarme molto importante, quindi dobbiamo sempre ascoltare chi dorme vicino a noi da questo punto di vista, soprattutto perché il russamento è comunque un indice che l'aria passa.

0: un pochino più difficoltà attraverso il naso e soprattutto attraverso la nostra gola. E quando questa difficoltà diventa particolarmente importante, possono comparire anche degli episodi che si chiamano apnee notturne, e le apnee notturne sono potenzialmente una causa di un sonno non buono di notte, quindi possono causare poi sonnolenza durante il giorno, ma possono essere soprattutto un fattore di rischio cardiovascolare importante. Quindi il russamento di notte non è un po' come si pensava nella tradizione popolare, un segno che stiamo riposando profondamente, che stiamo dormendo profondamente, ma anzi, a volte può essere proprio un campanello d'allarme che il nostro respiro di notte non è così buono come dovrebbe.
1: E allora, professoressa Lombardi, in questo primo mattino alle persone che sanno di russare, ne hanno preso consapevolezza, oppure si sentono ripetere: guarda che tu sembri un trattore, ma che versi fai, ma non è possibile dormire con te. Quali sono le indicazioni e i suggerimenti che lei si sente di dare? Già di primo mattino così siamo belli freschi. Ecco.
0: Già di primo mattino, esatto, belli freschi. Ecco, questo è appunto un'indicazione importante, cioè se ci dicono che russiamo, ci accorgiamo di russare, ma ci sentiamo svegli e riposati al mattino, questo può essere un peccato veniale, nel senso che se la sensazione di aver riposato rimane comunque buona, è meno probabile che il russamento si associ a un problema respiratorio più intenso. Quindi può avere dignità comunque di una presa in carico, perché anche solo come elemento sociale, voglio dire, possiamo avere la volontà e il desiderio di correggere il russamento, ma se il russamento non è associato al mattino, alla sensazione di non essere del tutto riposati, non ci svegliamo con la testa pesante, il mal di testa, durante il giorno funzioniamo bene e non abbiamo durante la notte la sensazione di svegliarci tante volte, soprattutto con la sensazione di non aver respirato bene, appunto, possiamo essere di fronte a un russamento semplice. Viceversa, se non ci riposiamo a sufficienza, la mattina ci svegliamo stanchi, di giorno facciamo fatica a fare le cose che dobbiamo fare, ci alziamo tante volte per far pipì durante la notte e abbiamo dei risvegli con l'impressione del cuore che batte forte o comunque di non aver respirato abbastanza, allora questi sono tutti segnali che ci dobbiamo rivolgere a un medico specializzato in disturbi del sonno, soprattutto specializzato in disturbi respiratori del sonno.
1: Professoressa Lombardi, nelle donne sembra, ho letto uno studio molto bello, sembra che questo problema fatichi a essere riconosciuti, perché i sintomi vengono letti come stress, esaurimento, ma magari no, la fatica, quando lei parlava della difficoltà, no, del al mattino a carburare, noi pensiamo magari perché sono più stanco, e anche perché le donne si difendono dicendo: beh, ma io russo poco, si sente poco il mio russo, vero? Ha un suono meno
0: Sì.
1: fastidioso del tuo. Ecco, adesso, senza entrare in tutte le sfumature, cioè, è vero che c'è questa disattenzione, questa poca attenzione nei confronti del russamento nelle donne? Siamo anche noi
0: Allora, sì,
1: poco consapevoli?
0: sicuramente è verissimo che il respiro di notte nelle donne è diverso rispetto a quello maschile e quindi quando parlo di respiro parlo anche appunto di potenziale russamento e apnee notturne. Questo è diverso per delle ragioni biologiche, quindi la stimolazione ormonale ovviamente è differente, la conformazione del corpo è differente e questo protegge la donna dai disturbi respiratori nel sonno sicuramente almeno fino alla menopausa. Quindi ci sono proprio delle ragioni biologiche che rendono di notte il respiro fatto in maniera differente nell'uomo e nella donna. E poi ci sono delle ragioni culturali e sociali, cioè il russamento viene sempre vissuto un po' come un sintomo maschile, quindi la donna lo
1: Sì.
0: racconta meno di frequente o in qualche modo lo sminuisce in termini di intensità e di frequenza. E poi i sintomi nella donna vengono proprio letti in maniera differente, quindi tutto quello che è risveglio con sensazione di mancanza d'aria letto nell'uomo, riferito dall'uomo, diventa nella donna la sensazione di un sonno ininterrotto, un sonno irregolare, quindi più un qualcosa che magari ci fa pensare a un problema di insonnia più che al respiro. E lo stesso la sensazione di ristoro, la donna legge meno bene lo svegliarsi poco riposata, perché culturalmente appunto lo attribuisce magari alla necessità di accudimento dei familiari,
1: Certo.
0: all'accudimento dei figli, alle cose da fare, all'essere andata a letto tardi perché ha dovuto finire di fare delle cose in casa e così via. Quindi è vero tutto quello che diceva lei, quindi sia per ragioni biologiche sia per ragioni culturali, la donna si accorge più tardi o spesso proprio non si accorge finché magari non vengono fuori delle complicanze più importanti come l'ipertensione arteriosa, non si accorge del russamento, non riferisce disturbi respiratori.
1: Professoressa Lombardi, chi si riconosce o riconosce la persona che dorme accanto di notte, che cosa deve fare? Lei ha detto rivolgersi al proprio curante, poi è un esperto di medicina del
0: Esatto.
1: sonno e problemi respiratori. E poi da lì che cosa succede? Perché è importante non trascurare questo aspetto?
0: È importantissimo perché prima di tutto va misurata l'intensità di questo aspetto, soprattutto l'intensità e la severità delle eventuali apnee ostruttive nel sonno. E questo si fa con un esame che si chiama polisonnografia. La polisonnografia è la registrazione della nostra funzione respiratoria e cardiovascolare durante la notte, durante il sonno. In alcune circostanze bisogna proprio anche misurare il sonno, ma sono un po' la minoranza, diciamo, delle situazioni. Quindi la registrazione dell'ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca, dei movimenti respiratori durante la notte ci permette di dire se siamo di fronte a un russamento e basta o se siamo di fronte a un russamento associato a delle apnee. E ci fa dire quanto sono gravi, quanto sono associate alla riduzione di ossigeno nel sangue, quanto sollecitano il nostro sistema cardiocircolatorio. E a quel punto, soprattutto se ci troviamo di fronte anche a dei sintomi che vanno a impattare nell'arco della giornata, la nostra qualità di vita, bisogna scegliere una terapia. Terapia che può essere diversificata a seconda delle ragioni per cui si sta russando e dell'intensità del disturbo respiratorio. E quindi deve essere proprio personalizzata.
1: Grazie, allora facciamo un attimo di pausa e poi torniamo di nuovo insieme. Io vi aspetto.
2: Strade in diretta.
3: Buon martedì mattina a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia Trieste per lavori in corso si verificano code tra Re di Puglia e Palmanova verso Venezia, lavori legati ad un incidente avvenuto nella giornata di ieri, a causa del quale si viaggia con un restringimento di carreggiata tra Villesse e Palmanova, con ripercussioni sulla A34 Villesse Gorizia, dove si registrano incolonnamenti presso l'allacciamento con la A4 per chi deve immettersi in direzione Venezia. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code tra il bivio per la tangenziale esterna di Milano e Lodi in direzione Firenze a causa di lavori in corso. Nella stessa direzione code per traffico intenso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Prestare attenzione tra Val di Chiana e Monte San Savino, per chi viaggia verso Milano sono presenti veicoli scortati da vetture di sicurezza. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
2: Vacanza con obiettivo salute.
1: Eccoci di nuovo insieme e restiamo, come anticipato, nel mondo del sonno, perché dietro una notte agitata non ci sono soltanto stress o cattive abitudini. A volte il problema nasce dalle gambe, con quella irresistibile necessità di muoverle che rende difficile addormentarsi e quindi riposare bene. Vediamo insieme al nostro esperto di cosa si tratta e perché succede.

0: Dai, che dobbiamo muoverci, far andare le gambette, si esce, si inizia la giornata, si inizia la settimana. Mi sembra che questo è proprio, vero? È il brano giusto. Muoviamole le gambette, diamoci, come si dice, la solita mossa, però l'importante è che le gambette di notte ci lascino tranquilli. In linea con noi oggi per rispondere a tutte queste nostre curiosità, ma soprattutto anche per fornirci spiegazioni e indicazioni, abbiamo il piacere di avere il professor Bruno Colombo, dirigente neurologo al San Raffaele di Milano e docente all'Università Vita Salute. Buongiorno, grazie e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Partiamo da una situazione molto frequente. Allora, si arriva il momento di andare a letto, siamo belli, stanchi, morti, cotti, pronti per addormentarci, e invece improvvisamente le gambe sembrano non essere dello stesso parere.
1: Questo bisogno di muovere gli arti non è solo bisogno di muovere, ma anche, come diceva lei, una sensazione spiacevole, dolore, brividi, eccetera. Allora, prima cosa è escludere che sia una cosa dovuta ad altre problematiche, cioè questa sindrome, questa patologia può essere secondaria ad altri problemi. Quindi, primo, un neurologo che capisca, che faccia diagnosi, che soprattutto dica non c'è niente dietro. E cosa può esserci dietro? Allora, fondamentalmente, un'anemia, carenza di ferro, quindi questo è veramente molto, molto importante valutarlo, quindi essere certi che quella persona non abbia in atto una forma anemica.
0: E lì basta un esame del sangue, no?
1: Certamente, come anche altre due condizioni che possono essere correlate, l'insufficienza renale e il diabete, quindi anche lì esami del sangue sono sufficienti per poter dire se questa persona ha una forma secondaria.
0: Ma scusi, perché, professore, l'anemia, l'insufficienza renale, il diabete hanno a che fare con questa frenesia delle gambe? Che cosa li lega?
1: Ma li lega un fatto molto particolare, cioè che queste condizioni mediche vanno ad alterare una sostanza, un neurotrasmettitore che nel nostro cervello che si chiama dopamina. E questa sostanza è quella che controlla, che comunque genera il controllo dei movimenti. Ovviamente se l'anemia, l'insufficienza renale provocano una riduzione, una variazione di questa sostanza, diventa più facile che compaiano disturbi del movimento, fra questi la sindrome delle gambe senza riposo. Un miglioramento si è visto anche se il paziente fa un bagno caldo prima di dormire.
0: Dai.
1: Questa è una cosa estremamente semplice, ma che può essere di grandissimo aiuto. Quindi, capendo intanto lo stile di vita, possiamo intervenire su questo. Capendo se poi la condizione diventa ripetitiva, diventa per il paziente estremamente disturbante, abbiamo anche dei farmaci. Abbiamo dei farmaci che sono specifici per questo tipo di patologia e uno fra questi, che si chiama pramipexolo, sono ormai decine di anni che si usa, certamente estremamente valido, utilizzandolo proprio alla sera prima di coricarsi.
0: Professore, continuiamo a raccontare che cosa combinano le nostre gambe mentre dormiamo, quindi perché e come interrompono il nostro sonno. Una di queste è quella sensazione, immagino che l'abbiamo provata quasi tutti, di avere la sensazione, stiamo dormendo, abbiamo la sensazione di inciampare, come se inciampassimo dal marciapiede, solitamente nelle prime fasi del sonno, no? Nella fase un po' dell'addormentamento. Che cos'è questo movimento involontario che ci fa un po' sussultare?
1: Ma dunque, prima di tutto è una forma benigna, bisogna considerarla come una parasonnia, viene chiamato, cioè un disturbo del sonno, ma che non è provocato fortunatamente da delle lesioni al sistema nervoso. Ed è in realtà solo una contrazione involontaria dei muscoli, proprio in fase di addormentamento. Nel momento in cui noi ci addormentiamo c'è una lenta perdita di forza muscolare, ma chiaramente legata all'addormentamento stesso. Quando i muscoli non sono del tutto rilassati, quindi quando qualcuno è completamente rilassato, pronto per il sonno, qualcun altro no, una contrazione di questo tipo involontaria dà quel sussulto, quella sensazione proprio di essere sbalzati fuori dal letto, come diceva giustamente lei prima, di inciampare quasi. E anche qua le cause che possono provocarlo sono più o meno le stesse che avevamo visto prima per la sindrome delle gambe senza riposo, cioè più frequente che possa comparire se si viene da una giornata perfettamente vissuta nel modo degli anni 2000, cioè stress a tutto andare, oppure se si è bevuto moltissimo caffè, soprattutto di sera. Quindi le cose migliori sarebbero ovviamente limitare per quanto possibile lo stress, ma limitare soprattutto l'uso di caffeina. Un'altra cosa che si è visto è che può dipendere molto anche dal fatto di avere fatto qualche allenamento pesante la sera, quindi quello che io consiglio sempre è, se dovete fare palestra pomeriggio va benissimo, ma la sera tardi è forse meglio pensarci, perché il rischio è quello poi dopo di incorrere a questi disturbi del sonno.
0: E di addormentarsi anche con maggiore fatica.
1: Senza dubbio.
0: Professore, le è mai capitato di svegliarsi con un dolore terribile al polpaccio, come se qualcuno ti mordesse proprio lì? È il crampo, così noi lo chiamiamo, non so se lo chiamate così anche voi.
1: Si chiama crampo muscolare.
0: Crampo muscolare, ecco. Anche a lei è capitato?
1: Come no?
0: E cosa fa?
1: Un ex sportivo, mi è successo tantissime volte. E allora la cosa migliore da fare tecnicamente è quella di prendersi il piede e tirarlo verso di sé. Quindi questo fa in modo che vengano distesi i muscoli che sono contratti al lato del crampo. Ma c'è da capire più che altro perché viene il crampo.
0: E poi di notte.
1: Viene per cause che sono molto molto diverse fra di loro, ma fondamentalmente la prima è la stessa che si diceva prima per il sussulto, cioè se uno ha fatto molta attività fisica, ha quindi perso molti liquidi, ma soprattutto ha perso molti minerali, e la carenza soprattutto di magnesio e di potassio è quella che può rendere più frequente la comparsa di questi crampi. Quindi attività fisica, anche qua attenzione, di sera può provocare crampi. Seconda cosa, il fatto che il paziente usi per esempio farmaci particolari tipo i diuretici, anche questi possono provocare perdita di liquidi eccessive e quindi poi la comparsa anche dei crampi. Più raro è il fatto che possa succedere in corso di altre patologie, per esempio l'ipotiroidismo, cioè se uno soffre di una difficoltà di funzionamento della tiroide è possibile che possa avere crampi più frequentemente di chi invece non ne soffre.
0: Ma professore, in estate sono più frequenti?
1: Sono più frequenti proprio per questo, perché il fatto di disidratarsi, quindi di perdere liquidi, non è solamente legato al fatto di fare sforzi, ma anche di sudare.
0: Certo.
1: Quindi se io in estate ovviamente sudo molto di più, perdo molti più liquidi, perdo molte più sostanze minerali ed è molto più frequente che possa capitarmi. Tant'è che il modo migliore per poter evitare questo è ovviamente bere molta acqua, e questo in estate è un must, cioè non è possibile bere meno di 2 litri di acqua al giorno, in estate soprattutto. Un altro piccolo trucchetto è di fare un po' di stretching prima di coricarsi. Terzo piccolo trucchetto, se possibile, dormire con le gambe un pochino più sollevate, perché anche certe posture obbligate che uno prende durante il sonno, magari con le gambe un pochino piegate o altro, fa sì che il muscolo si possa contrarre e che il crampo derivi proprio da come uno dorme, cioè dal modo sbagliato di atteggiarsi durante il sonno. Quindi gambe un pochino sollevate, un po' di stretching e bere molta acqua, questo sicuramente limiterà la possibilità che compaiano i crampi.
0: Grazie per la vostra attenzione. In vacanza con obiettivo salute termina qui. Noi ci sentiamo comunque tutti i giorni, quindi domani anche alle 6:30 del mattino e anche dopo il GR delle 12. Grazie, per oggi è tutto. Buona giornata dalla vostra Nico. State bene.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
7: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
8: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
7: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
8: Io sono Paolo Benanti.
7: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
8: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
9: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Caro carburanti, lo sconto è solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Attacco in Val di Susa, Meloni chiede alla magistratura di fare il massimo, fermati 4 stranieri. Netanyahu oggi alla Casa Bianca, preceduto da Zelensky, per un incontro con Trump che parla di nuova chance concessa all'Iran. Caso nazionale, dallo stop a Pirlo alle dimissioni di Maldini e Leonardo, ora l'ipotesi Chiellini-Mancini. Buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Carmelo Lauricella in regia. Quello della panchina della nazionale, l'avete sentito nell'ultimo titolo, è diventato ormai un caso a puntate con continui colpi di scena. Ieri una giornata particolarmente intensa, ne parleremo naturalmente anche in questo GR, ma ci sono ovviamente altri temi in primo piano. Quello degli spostamenti estivi legati a doppio filo al caro carburante. Ieri la mossa del governo, nuovo taglio delle accise con uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 di agosto. Nessun aumento invece per quanto riguarda i prezzi e dunque le implicazioni fiscali sulle sigarette.
1: 17 centesimi di sconto al litro solo sul gasolio fino al 6 agosto, poi si vedrà. 10 giorni di sollievo che costano 125 milioni di euro, per coprire i quali non si è fatto ricorso all'aumento delle sigarette, ipotesi che ha raccolto la netta contrarietà di Lega e Forza Italia. Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo, rivendica sui social la Premier Giorgia Meloni, spiegando la scelta di riservare il taglio al carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Faremo tutto quello che possiamo per non lasciare soli i cittadini, aggiunge. Non escluso un nuovo intervento, anticipa il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
2: È già previsto un consiglio dei ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Critiche le opposizioni. Per il PD il governo procede per approssimazioni senza una strategia, il nulla mischiato al niente, attaccano i 5 Stelle. Sconto deludente e insufficiente per il Codacons. Vergognoso non scontare la benzina per l'Unione Nazionale Consumatori. Nel decreto anche 100 milioni per l'ex Silva per completare il percorso di cessione delle attività. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono 800 le persone identificate dalla polizia nei controlli in Val di Susa dopo gli scontri di sabato scorso al cantiere di Chiomonte. 4 i fermati, tutti stranieri.
3: In Val di Susa prosegue senza sosta il lavoro degli inquirenti per individuare gli autori delle violenze di sabato al cantiere di Chiomonte. La Procura di Torino per il momento ipotizza il reato di devastazione, ma potrebbero essere aggiunti altri capi d'accusa. Almeno 1 milione di euro i danni. Il peggior attacco ai nostri cantieri dal 2011, dice Massimo Bufalini, direttore di TELT.
4: Quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, per movimentare i macchinari di scavo.
3: A Chiomonte ieri anche la Premier Meloni. Questo non è dissenso, ma violenza organizzata e premeditata, dice la Premier, che si appella alla magistratura.
5: Chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
3: Dal PD la segretaria Schlein respinge con forza le accuse di connivenza e accusa a sua volta il governo di voler strumentalizzare. Intanto all'interno del movimento Notav c'è chi, come lo storico attivista Guido Fissore, rivendica: siamo tutti responsabili, nessuna divisione tra valligiani, black bloc, quello che è successo là lo abbiamo fatto tutti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Oggi è attesa per l'incontro previsto alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Tutto questo avviene dalle 15 degli Stati Uniti, in realtà nella comunicazione pubblicata poco fa dalla Casa Bianca si parla prima dell'incontro con Zelensky, poi con Netanyahu. Questo significa che accade intorno o comunque dalle 21 italiane. Ma rimanendo dunque su questo bilaterale tra Trump e Netanyahu, l'obiettivo ovviamente è ancora una volta rinsaldare l'asse contro Teheran.
6: Partito ieri tra straordinarie misure di sicurezza, Benjamin Netanyahu oggi a Washington vedrà Donald Trump per la prima volta dall'attacco congiunto all'Iran il 28 febbraio scorso. Ottavo faccia a faccia tra i due leader in un anno e mezzo, quello di oggi è il primo da quando tra i due il rapporto sembra essersi incrinato. Trump, proprio per la guerra in Iran, è sempre più impopolare, insieme al capo del Pentagono Exet, anche tra i senatori repubblicani, e la sempre maggiore ostilità dell'opinione pubblica americana verso Israele, colpevole di aver trascinato gli USA in guerra, fa ritenere che sarà Netanyahu a dover fare concessioni. Il premier israeliano avrebbe detto ai suoi che si opporrà con forza alle pressioni di Washington, che vuole Israele fuori dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Dirò a Bibi che senza di me l'Iran avrebbe l'atomica e Israele sarebbe già stato distrutto, ha risposto ieri Trump a chi gli chiedeva dell'incontro di oggi. Quanto all'Iran, solito copione, diamo un'altra chance alla diplomazia, se fallirà siamo pronti ad attaccare, ha detto Trump, secondo cui colloqui amichevoli con Teheran sono già in corso. Intanto centinaia di alti ufficiali in pensione dell'IDF hanno indirizzato una lettera a Trump in cui lo esortano a fare pressione su Netanyahu affinché reprima l'escalation in Cisgiordania. Rischia di innescare una crisi regionale con gravi ripercussioni sia per Israele che per gli USA, il loro avvertimento. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nella notte italiana, attacco ucraino nella regione di Mosca, la regione circostante con un centinaio, così viene indicato da fonti russi di drone. Ancora una volta, tra i bersagli un centro logistico della Wildberries, la Amazon russa già presa di mira in altri luoghi, ovviamente in altri depositi nei giorni scorsi. Parliamo adesso invece degli incendi che hanno appunto suscitato davvero un'enorme paura. Ieri l'intervento anche del Presidente della Repubblica Francese, che è voluto andare sui luoghi a Bordeaux, ma che ha coinvolto anche la Spagna. Fiamme che peraltro non risparmiano sicuramente nemmeno l'Italia. Sentiamo.
7: Si lotta contro il tempo tra Spagna e Francia per stabilizzare i roghi che da giorni stanno devastando il centro della penisola iberica e la costa sud-ovest del paese transalpino. In particolare in Spagna, dopo l'evacuazione aerea di un altro villaggio, quello di Valdemaqueda, si teme l'arrivo previsto domani della nuova ondata di calore. Le circostanze climatiche non ci stanno affatto aiutando, ha ammesso il ministro dell'interno Grande Marlaska.
8: La principale priorità che tiene.
7: In precedenza il premier Sanchez aveva avvertito: abbiamo davanti ore difficili, chiedo ai cittadini massima cautela. Il fronte principale nella penisola iberica resta quello del doppio incendio nella comunità di Madrid e della regione di Avila, con le fiamme che sono arrivate a saldarsi in alcuni punti, unendo quasi 80.000 ettari complessivi di fronte del fuoco. Il pericolo dell'incremento delle temperature coinvolge anche il sud-ovest francese, dove il dipartimento della Gironda e l'area di Bordeaux sono stati l'epicentro dei roghi in questi ultimi giorni. Dal mezzogiorno di oggi proprio la Gironda entrerà in allerta gialla per il caldo. Non una buona notizia, considerato che il fronte delle fiamme a ieri era stato stabilizzato, mentre preoccupa la situazione anche nel dipartimento del Var tra Cannes e Marsiglia, dove gli incendi hanno ripreso forza. L'Europa è impegnata ad aiutare sia con la propria flotta di aerei ed elicotteri, largamente insufficiente, però, sia col meccanismo di protezione civile comunitario. Sergio Nava, Radio.

0: 24, sole 24 ore.
1: A partire da venerdì nelle regioni del centro-sud ci sarà un alto rischio di incendi. A segnalarlo è il Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi sulla base dei dati del satellite Copernicus. Secondo Coldiretti, dall'inizio dell'anno sono più di 66.000 gli ettari di territorio bruciati in Italia, il triplo rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Anche ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di diversi roghi. In Sardegna a bruciare sono state le campagne di Ozieri in provincia di Sassari e quelle di Villa Grande nell'Ogliastra. In Calabria le fiamme hanno invece mandato in fumo un'area verde nel Vibonese. Nel Gargano intanto è rientrata l'emergenza dopo il vasto incendio che domenica ha messo in fuga centinaia di turisti nella zona tra Peschici e Vieste. Quasi certamente di origine dolosa, i roghi hanno distrutto almeno 150 ettari di boschi e macchia mediterranea. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Le abbiamo parlato nei titoli, ci abbiamo accennato in apertura la questione della nazionale di calcio, della guida tecnica, dell'organizzazione dunque del calcio italiano. Il riepilogo: ieri, dopo l'uscita di scena di Andrea Pirlo come nuovo CT, hanno lasciato anche il direttore tecnico Maldini, l'advisor Leonardo. L'ipotesi ora è di Giorgio Chiellini come nuovo direttore tecnico, mentre per la panchina azzurra torna il nome di Roberto Mancini.
3: Avrebbero dovuto guidare un processo di rinnovamento di 8-10 anni. Insediatisi l'11 luglio, Paolo Maldini e Leonardo sono invece già il passato in quest'estate azzurro-tenebra. Direttore tecnico e consigliere lasciano dopo il naufragio della candidatura come CT di Andrea Pirlo, l'ex compagno di entrambi, al Milan legato al colosso russo delle scommesse Fombet. Scoglio su cui si è infranta la comunque sorprendente scelta del duo Maldini-Leonardo, che ha detto no anche all'altra ipotesi emersa ieri. Thiago Motta, italo-brasiliano protagonista in campo con l'Inter del triplete e la nazionale vice campione d'Europa nel 2012. Poi in panchina, splendido traghettatore verso la Champions del Bologna e opaco condottiero nella breve e sfortunata esperienza alla Juventus. Niente da fare. Tra Maldini, Leonardo da un lato e il presidente federale Malagò, nel frattempo impegnato a scagliarsi bordate col ministro Abodi, nessuna ricucitura. E allora addio al duo che pure Malagò aveva fortemente voluto, e ora in pole position per la panchina azzurra ecco il gran ritorno di Roberto Mancini, con Antonio Conte che proverà la difficile rimonta in volata. Probabile già oggi l'annuncio, visto che a fine settembre in Nations League già ci aspettano Belgio e Francia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E per adesso è tutto per questa edizione curata da Marco Mancini e Gigi Donnelli. Tra pochissimo Giulia Crivelli con la rassegna stampa e gli aggiornamenti delle notizie del mattino. Noi ci risentiamo, se vorrete, un minuto prima delle 8.
4: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
6: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
7: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

prendiamo nota, volevo dire, e sicuramente insomma speriamo che non accada più. E con questo iniziamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha un titolo oggi diverso da tutti gli altri quotidiani, che si concentra su un tema che riguarda tutti ed è il fisco, e in particolare, questo non riguarda tutti però interessa a tutti, il tema del concordato fiscale. Spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione, è il titolo principale del Sole 24 Ore. Poi a pagina 3 trovate gli approfondimenti di Marco Mobili e Giovanni Parente. Nel decreto Omnibus sono in arrivo semplificazioni su compensazioni e rimborsi. Tra gli incentivi, tempi ridotti sui controlli. Proroga per la certificazione del TCF, che è l'acronimo di Tax Control Framework, come chiesto dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti. A centropagina una foto dell'ILVA e con la cronaca di quello che avete sentito anche nel GR, cioè l'ultimatum arrivato dalla Corte d'Appello di Milano per l'ex ILVA: 90 giorni per bonificare oppure si chiude. E a pagina 5 c'è anche un'analisi di Paolo Bricco intitolata «Senza politica industriale». Poi naturalmente in prima pagina la notizia dei 17 centesimi di ribasso solo per il gasolio, per il diesel, e subito sotto la testata due approfondimenti sulla guerra in Medio Oriente. Da una parte l'annuncio dell'incontro che ci sarà oggi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, e poi anche un riassunto delle dichiarazioni fatte ieri dallo stesso presidente americano sull'Iran. Trump torna possibilista sull'accordo, e poi Valentina Furlanetto, nome che non devo certo presentare agli ascoltatori di Radio 24, aggiorna su quello che sta succedendo in Cisgiordania: coloni più aggressivi, insediamenti raddoppiati in 3 anni, più 45% nel 2026. Vi segnalo subito, perché veramente questa questione dell'ex ILVA si trascina da tantissimi anni e continuano ad arrivare, direi, brutte notizie, perché anche questa comunque dello stop è una brutta notizia, nel senso che porta a un'ulteriore mancanza di soluzione per questa vicenda. C'è una prima risposta del governo, trovate tutto in quella pagina 5 che vi citavo, dove c'è l'articolo di Domenico Palmiotti, ex ILVA, i giudici, stop emissioni entro 90 giorni o sarà chiusura, l'analisi, vi dicevo, di Paolo Bricco, e poi un altro articolo di Domenico Palmiotti che dà conto di questa prima reazione del governo. Ministro Giorgetti dice: stravolta la fase di cessione e oggi ci sarà un vertice a Palazzo Chigi. È stato dato già l'ok ieri alla terza tranche da 100 milioni dell'ennesimo prestito ponte di 340 milioni. Ci sono ancora in campo due gruppi per la cessione dell'ex ILVA: Jindal, il gruppo indiano, e poi quel fondo Flax americano, che però aveva suscitato molti dubbi sulla reale capacità di poter rilanciare l'ex ILVA. Corriere della Sera, come altri quotidiani, apre sui primi risultati delle indagini sulle violenze dei cosiddetti no-TAV, stretta sui violenti. Intanto naturalmente si dà conto della visita di ieri di Giorgia Meloni al cantiere della Val di Susa, controlli a tappeto, 1500 già identificati. E l'articolo richiamato con un'analisi molto interessante di Marco Imarisio su come si è arrivati a questi disordini così evidentemente ben organizzati, e anche al numero di violenti, perché se 1500 persone sono state identificate in queste indagini, appunto, non si può certo liquidare quello che è successo sabato come la protesta di pochi, o comunque una protesta con pochi violenti, perché i violenti sono stati tanti. Da qui l'analisi di Marco Imarisio, che si intitola «La palestra antagonista». Qual è questa palestra? È la rete di quel centro sociale molto

contestato di Torino a Scatassuna. A Scatassuna è una bellissima parola, scrive Marco Imarisio, che in basco significa libertà, ma è anche il nome di un centro sociale torinese che fino al dicembre scorso aveva sede in una palazzina dai colori sgargianti con dentro una ludoteca, una palestra di pugilato, tante sale per concerti e dibattiti e dove per almeno 25 anni si preparava la guerriglia urbana in tutta tranquillità, con il tacito consenso delle autorità di ogni ordine e grado. Poi trovate il resto dell'articolo a pagina 5, la posizione di Imarisio, frutto delle sue riflessioni e delle sue indagini e della sua conoscenza di questo centro a Scatassuna, è chiara fin dal titolo. Vi segnalo oggi una foto diversa, non legata alla cronaca stretta, in prima pagina sul Corriere della Sera, una foto di Andrea Purgatori, una foto storica in bianco e nero, con la moglie e i tre figli, e il fatto è che Ilaria Sacchettoni ha intervistato appunto i figli di Andrea Purgatori. E il titolo, il virgolettato scelto per richiamare questa intervista, questo incontro, è: nessuno dei medici ci ha mai chiesto scusa. Andrea Purgatori, giornalista morto, ricorderete, per un'emergenza medica che secondo i figli è stata appunto sottovalutata o proprio con diagnosi sbagliate dei medici. La Repubblica apre, come fa la Gazzetta dello Sport, su quello che è successo ieri per il futuro del commissario tecnico della nazionale di calcio. La nazionale è un flop anche senza giocare. Pirlo da allenatore in pectore a grande escluso, lasciano Maldini e Leonardi, lite Malagò a Bodi, quindi tra il presidente della federazione gioco calcio e il ministro dello sport, avanza l'idea Mancini CT, ma la Serie A spinge per Conte. Vi do quest'altro dettaglio dalle pagine 2 alle pagine 4 della Repubblica di oggi. Si parla di questo. La foto scelta è di Malagò che si copre gli occhi con le mani e poi di spalla, perché è meno importante, e l'aggiornamento sulla meno importante secondo naturalmente chi ha scelto le gerarchie della prima pagina di Repubblica. L'aggiornamento sul decreto che abbassa il costo della benzina. Mancano i soldi solo per il gasolio, meno 17 centesimi fino al 6 agosto. I vice premier contrari all'aumento sui tabacchi, e poi anche un accenno a questo stop dei giudici all'ILVA, versati ancora 100 milioni. La Stampa, come potete immaginare, scelta simile a quella del Corriere della Sera, notav ipotesi terrorismo. L'aggravante allo studio della Procura di Torino, fermati 4 stranieri, i manifestanti siamo tutti black bloc. Blitz di Meloni e Piantedosi, la Premier, i magistrati facciano il massimo e le parole di Ellie Schlein, che si è risvegliata da una sorta di stato da opossum. E ieri, ricordiamo, i fatti risalgono a sabato. Ieri ha detto, questa è una sintesi, poi comunque la sintesi è il centrodestra non strumentalizzi. 4 le foto a centropagina, Malagò, Pirlo, Leonardo e Maldini, pasticcio nazionale. Qui le pagine sono la 26 e la 27. Avvenire apre sulla questione dell'ILVA con questo titolo: chiusura a caldo. La Corte d'Appello di Milano, l'ILVA va risanata o l'attività dovrà cessare entro 3 mesi. Il governo vara un mini taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto. La presenza, naturalmente il tema è quello della presenza dell'amianto, che secondo molti studi causa un'incidenza di certi tipi di cancro 4 volte superiore a zone dove le persone non entrano in contatto con l'amianto. L'esecutivo conferma la tranche da 100 milioni e oggi incontra i sindacati. A centropagina la foto di un bambino sulle macerie di un edificio bombardato nei pressi di Jenin. Qui a Gaza ancora morte e macerie. Il reportage di Gabriel Romanelli,
racconto quindi del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi. E si ricorda che oggi Netanyahu sarà appunto alla Casa Bianca. Un aggiornamento anche sul tema della Val di Susa, fermi e identificazioni per l'assalto dei Notav. Il Messaggero apre invece sul tema dei carburanti, diesel giù, niente tassa sul fumo, l'intervento del governo, sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto. E a centro pagina un fotomontaggio, da una parte Mancini, dall'altra Conte, perché sono i due candidati più dati per più avvantaggiati per appunto la nuova scelta del CT. Ribaltone, Malagò boccia Pirlo e Motta, oggi la scelta, caos Italia, Maldini lascia, commissario tecnico, Mancini più di Conte. E anche qui bisogna andare un po' più in là nel giornale per trovare questi aggiornamenti. Vi segnalo dalla prima pagina l'editoriale di Romano Prodi, intitolato Economia e politica, conseguenze dell'intelligenza artificiale. E vi leggo le prime righe. In pochi anni l'intelligenza artificiale è passata da una semplice curiosità scientifica allo strumento fondamentale su cui si gioca il primato mondiale. In questa corsa abbiamo avuto una fase iniziale in cui le grandi start-up americane sono state le sole protagoniste, fino a quando nel 2025 la cinese DeepSeek ha richiamato l'attenzione della comunità scientifica mondiale per le sue elevate prestazioni e costi limitati. Su questo c'è anche un altro commento sul Sole 24 Ore che vedremo di Giuliano Noci, ma mi sembrava appunto utile perché è successo tutto molto in fretta, la corsa dell'intelligenza artificiale, ma è bene ricordare queste tappe e appunto questa ennesima rivalità tra Stati Uniti e Cina sull'intelligenza artificiale. Vi leggo l'ultima parte del commento di Romano Prodi che trovate a pagina 25 del Messaggero. Due sono le riflessioni che debbono però accompagnarci mentre cerchiamo di comprendere le conseguenze politiche e economiche degli sviluppi dell'intelligenza artificiale. La prima è che, come ormai solitamente accade, l'Europa è purtroppo assente, si limita a regolare le tecnologie sviluppate da altri. Ricordiamo che il 2 agosto entra in vigore l'AI Act, appunto le nuove norme europee sull'intelligenza artificiale. E scrive ancora Romano Prodi, la seconda riflessione è che il futuro di questa sfida non può procedere come se fra di loro Stati Uniti e Cina debbano essere fatalmente mondi separati e ostili. E quindi Prodi auspica un dialogo tra Washington e Pechino. Anche La Nazione apre sul tema carburanti, primo sconto ma vale solo per il gasolio. Centropagina. Una foto scattata ieri di Leonardo e Maldini, l'Italia nel pallone. E anche qui bisogna andare alle pagine 10 e 11 per questo tema. Il Fatto Quotidiano, come La Nazione, quindi Quotidiano Nazionale, Nazione Giorno e Il Resto del Carlino, e come Il Messaggero, apre sul tema dei carburanti, ma con un titolo diverso. Spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo. Il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio dedica il suo editoriale alla questione della Val di Susa. Ve la leggo perché è molto personale, perché Travaglio ricorda quando scrisse il primo articolo sul tema della TAV, che lui chiama il TAV perché TAV sta per treno ad alta velocità. Tra l'altro, vabbè, il sommario, le BR in menopausa, e poi capirete perché ha questo titolo. Scrive Marco Travaglio: uno dei miei primi articoli sul giornale di Montanelli fu sulle voci di un megatunnel di 60 km nelle Alpi e di svariati miliardi nelle casse dello Stato per un treno ad alta velocità TAV da Lione a Torino. Peccato che i passeggeri viaggiassero già sul TGV, il treno ad alta velocità francese, e le merci sulla Torino Modan sotto il vecchio traforo del Fréjus. Era il 1988, il muro di Berlino era ancora in piedi, cadde infatti, aggiungo io, perché è un fatto sicuramente da ricordare, l'8 novembre del 1989, quindi il muro di Berlino era ancora in piedi, Tangentopoli rubava a man bassa,
Al progetto lavorarono Andreotti, Pomicino e Necci, tutta brava gente, scrive Marco Travaglio. Il partito trasversale Calce e Martello fiutò l'affare e iniziò

0: raccogliere dati per giustificare la follia del TAV, anzi la TAV, perché secondo Marco Travaglio fa più sexy. E veniamo appunto al paragone con le Brigate Rosse. Subito criminalizzati come eversivi appositamente infiltrati da vecchi e nuovi professionisti della violenza, spesso importati dall'estero, questo appunto i Black Bloc, incappucciati ma ben noti alle forze dell'ordine e ai servizi, al G8 di Genova come in Val di Susa, eppure sempre liberi di scorazzare, devastare e menare. Se no, il governo non potrebbe agitare ogni volta il pericolo delle Brigate Rosse annunciate da 38 anni e mai arrivate. Questo passaggio appunto è, credo, importante, perché bisognerebbe forse approfondire il tema di come alcune manifestazioni degenerino, come è successo in Val di Susa, come è successo a Bologna lunedì scorso. La Gazzetta dello Sport, no, la Gazzetta dello Sport la vediamo dopo la pausa, perché adesso ascoltiamo un aggiornamento sul meteo.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 28 luglio. L'anticiclone africano è in rinforzo, mentre una piccola goccia fredda raggiunge la Sicilia. Avremo quindi bel tempo, con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque, mentre in Sicilia assisteremo all'arrivo di temporali anche forti. Temperature già in aumento, con massime di 35-36 gradi in Toscana e Lazio. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: Siamo stati alluvionati.
10: L'azienda era compromessa.
11: Fiume di fango, detriti.
12: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
13: Grazie anche a loro.
14: Non c'è più traccia di quello che è successo.
15: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
16: Hai caricato le valigie?
17: No.
16: Hai controllato il traffico?
17: No.
16: Hai fatto il pieno?
17: No.
16: Perfetto, partiamo.
17: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
16: Ma hai prenotato?
17: No.

0: 24 mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ci mancano ancora tante prime pagine. Quella della Gazzetta dello Sport, e qui non mi stupisco affatto, anzi manca persino sulla prima pagina manca la notizia dei mondiali di scherma, ma che c'è invece su altri giornali proprio in prima pagina, direi prima pagina tutta dedicata al calcio tranne una breve foto sulla Formula 1. Comunque il titolo a tutta pagina in maiuscolo è Italia da rifare. Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono, dopo appena 16 giorni salta il progetto tecnico in pole l'ex CT che lasciò tra le polemiche, cioè Mancini, caos nazionale, Malagò vuole Mancini. E la Gazzetta dello Sport, ma ripeto non c'è da stupirsi, dedica le prime 9 pagine a questa vicenda e poi si inizia con il calciomercato. Il giornale invece riprende l'intervista rilasciata da Tajani, leader di Forza Italia, nonché vice premier, nonché ministro degli esteri, che aveva comunque ribadito l'intenzione del governo di abbassare ulteriormente le tasse. E oggi il giornale titola così: meno tasse, ecco come si fa, smentiti i gufi, Conte e Schlein. Il campo largo parla di pressione fiscale record, ma sbaglia, il governo lavora allo scostamento, Giorgetti ha detto significativi spazi di manovra. Però come ieri, in realtà la testata vera e propria, cioè il giornale, è quasi a metà pagina, perché subito sopra ci sono 3 foto che richiamano altrettanti articoli all'interno. La flottiglia piange Abdul e la sinistra lo giustifica. Questo è un riferimento all'attentato che c'è stato a Berlino durante il Gay Pride, il killer di Berlino santificato. E poi c'è anche un accenno a quello che è successo a Parigi, dove in nome di Allah una persona ha coltellato 3 donne. La seconda foto, notabile regia di Askatasuna, Meloni 2 punti, noi non arretriamo. La terza foto, nazionale, corsa Mancini-Conte, ma adesso basta con la palude. Il Foglio, ve lo segnalo perché subito sotto la testata un'analisi del direttore Claudio Cerasa che torna sul risico bancario con questo titolo: il risico bancario offrirà alte sorprese ma già oggi consegna una certezza, il mercato ha messo la politica in tribuna, storie, chicche e futuro. Di questo risico bancario sentivo parlare il nostro direttore Fabio Tamburini, nostro del quotidiano di Radio Corriere dei GR24, ieri a Focus Economia, che questa settimana è condotto da Mauro Meazza. Ovviamente potete risentire tutto in podcast sul sito di Radio 24, che consigliava appunto di fare scorta di popcorn per chi desiderasse assistere da lontano o da vicino a questo risico bancario, perché appunto Fabio Tamburini sosteneva dureranno ancora molto tutti questi incroci nel sistema bancario italiano, ma anche in parte europeo. Ma vi segnalo anche l'articolo di Giuliano Ferrara, che è stato il fondatore del Foglio, che è dedicato alla vicenda Report, ed è molto interessante perché il suo racconto è anche intervallato da ricordi personali. Ve ne leggo una parte, ma davvero è, visto che la vicenda resta molto complicata e non si sa bene quale sarà il futuro di questa storica trasmissione di Rai 3, ve lo consiglio per capirci qualcosa. Si intitola Di Sigfrido e di Milena. Gabanelli e Ranucci e la differenza tra un giornalismo da professorini e l'avanspettacolo spettacolo spacciato per scoop. Vi leggo le prime righe. Di Sigfrido e dei suoi amichetti e amichette, Totò farebbe un indimenticabile pasticcio di farse avanspettacolo. In mancanza del grandissimo comico, è lui stesso a farsi pasticcio professionale, umano, autobiografico, ungendosi di ridicolo anche come spalla di se stesso, insieme Totò e Peppino, un purissimo Camillo Mastrocinque, un titolo perfetto, la banda degli onesti. Una volta al Foglio, quando ero ancora direttore, dunque tanti anni fa, mi venne a trovare Milena Gabanelli, piacentina, una donna rigida e interessante, un esemplare prima Rai e poi Corriere di giornalismo investigativo piuttosto rigoroso e documentato. Voleva rassicurarmi sul suo metodo di lavoro, ma con molta dignità e senza chiedere assolutamente niente. Probabilmente avevamo sfrucugliato la sua trasmissione Report. Mi fece una buona impressione la sua disinteressata freddezza, il puntiglio professionale, pur non essendo io tipo da suggestionarmi alla vista di una maestrina. E pensai senza pregiudizio alle cose che voleva trasmettermi con quella visita. E poi il pezzo continua all'interno e vi leggo appunto alcune righe della seconda parte. Tutto questo per dire che di modelli Report ho l'impressione ce ne siano due, cosa che con delicatezza Gabanelli custodisce come giudizio nella sua austerità e riservatezza, in specie dopo l'esplosione nel mistero e nel riso della grottesca farsa cominciata con la bomba amicale presunta e il suo corteggio di pettegolezzi e insinuazioni e mezza verità. Quindi appunto una distinzione e non una continuità tra Report condotto, ideato e condotto da Milena Gabanelli e poi da Siegfried Ranucci. Domani due titoli forti come sempre in prima pagina, uno è Benzina, lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza, e l'altro dedicato agli incendi, il clima brucia in Europa e corsa contro gli incendi. Libero a questo titolo, Ellie Pinocchia sbugiardata, Schlein su Ranucci, mai fatto collegamenti fra governo e mandanti, Giorgia Meloni a gioco facile, ma direi che ha anche ragione a pubblicare i vecchi post in cui la Dem accusava la maggioranza. Ricorderete qualche giorno dopo, forse addirittura il giorno dopo questo attentato a Ranucci, la bomba davanti alla casa del conduttore nonché vice direttore di Rai 3. Ellie Schlein all'estero, tra l'altro, disse in Italia ai giornalisti indipendenti può capitare ai giornalisti indipendenti e molto criticati dal governo capitano attentati, quindi direi che forse no, non lo so, non aggiungo niente, tanto ognuno ha la sua opinione su questa vicenda. A centropagina un fotomontaggio di Maldini e Pirlo, via Pirlo e Maldini, la sinistra va nel pallone pure sulla nazionale, e anche Libero dedica le pagine 2, 3, 4 a questa vicenda, la vicenda della nazionale. Il manifesto predoni di Stato e il riferimento è ai coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano. L'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump. Subito sotto la testata l'aggiornamento sui carburanti, sconticino tra virgolette solo sul diesel. La verità, delitti nel nome di Allah, quindi mette insieme la verità, quello che è successo sabato a Berlino e quello che è successo ieri a Parigi. L'Occidente paralizzato dai sensi di colpa apra gli occhi. A Berlino l'attacco al Gay Pride compiuto da un militante dell'ISIS incredibilmente lasciato in libertà. A Parigi un uomo accoltella tre donne per strada su ordine della divinità islamica. A Eboli il tunisino sostiene di aver ucciso e bruciato il giornalista perché ci distoglieva dalla fede. Un pericolo sottovalutato corre per le nostre città. A centropagina una foto di Ellie Schlein. La Schlein prova a vietare il colle alla Meloni ma cade su Ranucci. Il riferimento è alle dichiarazioni fatte dal presidente del Senato Ignazio La Russa, cofondatore di Fratelli d'Italia, che ha suggerito appunto che Giorgia Meloni potrebbe essere una buona candidata per la presidenza della Repubblica, e Schlein ha reagito a questa ipotesi, ma poi appunto come abbiamo visto ieri Giorgia Meloni ha ricordato i post di Ellie Schlein sull'attentato a Ranucci. A proposito della TAV, un altro titolo a centropagina, altro che infiltrati, i no TAV rivendicano la guerriglia e annunciano altre violenze. Perché in effetti lo abbiamo visto anche ieri, lo abbiamo citato chiaramente ieri, alcune delle parole dette dai comitati no TAV, quindi non i Black Bloc ma i comitati no TAV: nessuna presa di distanza, la devastazione l'abbiamo subita noi. Queste alcune delle dichiarazioni, quindi la devastazione della valle e della valle, la Val Susa. Vengono anche ricordati, anche nell'articolo di Francesco Borgonovo, gli stretti legami con il centro sociale di Torino a Scatassuna, di cui ricordiamo Marco Imerisio ha ripercorso la storia in quell'interessante articolo che ho citato dalla prima pagina del Sole 24.

0: del Corriere della Sera. Torniamo sul Sole 24 Ore. Ieri, come forse ricorderete, il Sole 24 Ore apriva su questo indice di sportività, e tra l'altro tutte queste classifiche riportate ieri le potete anche ritrovare sulla parte interattiva del Sole 24 Ore. E l'indirizzo, ma basta fare una ricerca, è lab24, ilsole24ore.com e poi indice di sportività. E qui appunto, mentre inevitabilmente ieri nelle pagine del Sole non erano interattive queste classifiche, ma le potete anche consultare in modo interattivo appunto sul sito del Sole 24 Ore, oggi Michela Finizio, che fa parte della redazione del Lunedì, torna su questa classifica. I grandi eventi trainano gli investimenti sul territorio, da Milano Cortina all'America's Cup ai Giochi del Mediterraneo. America's Cup, che ci saranno regate di avvicinamento, ma la vera e propria America's Cup manca meno di un anno e sarà nel Golfo di Napoli, e poi i Giochi del Mediterraneo, che invece si terranno in ottobre a Taranto. La sfida è lasciare in eredità impianti e sport di base. A Bodi, ministro dello sport, Malagò e Manfredi commentano l'indice della sportività, quindi almeno qui non commentano le vicende della nazionale di calcio. E poi c'è anche un ritorno di una delle classifiche in particolare, che fa vedere il divario nord-sud che attraversa le grandi città, vincente l'ampia scelta nella pratica sportiva, ed è l'approfondimento di Giacomo Bagnasco. In questa pagina c'è la notizia delle dimissioni di Maldini e Leonardo Mancini in poll, con un articolo tra l'altro firmato da Dario Ricci, anche qui nome che non devo certo presentare agli ascoltatori di Radio 24, però insomma questo mi sembra mettere le cose in prospettiva. Vi dicevo che il Sole 24 Ore dalla prima pagina dà molto spazio a questo tema della Cisgiordania. Quindi pagina 12, escalation in Cisgiordania, oggi Netanyahu vede Trump, appello di ex ufficiali israeliani, situazione grave nei territori occupati. E appunto il bilancio che riassume Valentina Furlanetto: insediamenti raddoppiati in 3 anni. I palestinesi subiscono l'escalation di attacchi, più 45% nei primi 6 mesi del 2026. Aumentano gli ordini di demolizione, vengono approvate nuove colonie e legalizzate quelle esistenti. E con questo ci lasciamo per l'aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati. Sulla A7 Milano-Genova si verificano code per incidente tra Genova-Bolzaneto e l'allacciamento con la A12 Genova-Rosignano in direzione Genova, mentre per lavori segnaliamo code tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano. Passiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove un veicolo fermo provoca incolonnamenti tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Parma per chi viaggia verso Bologna. Traffico congestionato nel bolognese, segnaliamo per questo code sul raccordo Casalecchio tra Bologna e Casalecchio ed il bivio per la A14 in direzione di quest'ultima, e all'inizio della stessa A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la A13 Bologna-Padova verso Ancona. A più tardi.
1: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. All'ascoltatore che dice di non essere così schizzinosa con il calcio perché è una specie di oppio per i popoli, io non credo che sia così. Credo che veramente il calcio abbia, in realtà, ed è quello che da non particolare appassionata in realtà mi affascina, il calcio è una lingua universale, non soltanto in Italia, parla a tutti, non è questione di oppio per i popoli. Dico solo che le cose vanno messe in prospettiva. Quella del prossimo CT della Nazionale è sicuramente un tema che sta a cuore a molti, ma forse appunto con un pochino più di misura andrebbe trattato, ripeto, oggi sia Repubblica sia Libero, quindi anche giornali con orientamenti completamente diversi, dedicano le prime 4 pagine alla vicenda. E con questo invece veniamo a un'intervista molto interessante che trovate sul Sole 24 Ore a Paolo Boccardelli, rettore dell'Università Luis Guido Carli, che fa un bilancio raccolto da Eugenio Bruno dei suoi primi due anni alla guida dell'Ateneo e indica le priorità per il futuro. Per sostenere le traiettorie di sviluppo del 2024, dal 2024 a oggi abbiamo assunto 34 docenti con un aumento del 20%. Il virgolettato scelto per titolare, per riassumere un po' i temi principali di questa intervista, è AI, quindi intelligenza artificiale, micro badge e pensiero critico. La LUIS è un motore per la società e l'economia. Numeri chiavi della LUIS: 12.000 gli studenti e le studentesse, il 13% dei quali è straniero, 100 le nazionalità rappresentate, rapporto docenti-studenti 1 a 7 e le domande di ammissione alle lauree triennali sono cresciute del 21%. 34 nuovi assunti, appunto, 8,23 milioni, finanziamento alla ricerca. La ricerca finanziata all'esterno è passata da 3,21 milioni di euro agli 8,23 del 2025. Per il 2026 si prevede un ulteriore aumento fino a 9,7 milioni. Vi segnalo dalle pagine di Finanza, trovate questa notizia anche su tanti altri giornali e del resto, se volete leggere nel dettaglio i dati, ovviamente, come per tutte le quotate, trovate tutto sul sito del gruppo nella sezione Investor Relations, e parlo dei conti di LVMH. LVMH è il più grande gruppo del lusso al mondo, circa 80 miliardi di fatturato. Ieri sono arrivati i conti del primo semestre. Sostanzialmente i ricavi in linea con il primo semestre, redditività in calo, ma comunque parliamo di un gruppo che chiude con il semestre con 8,7 miliardi di risultato operativo, calo sì del 4%, però appunto il numero è questo. Era molto attesa questa semestrale per capire un po' come va il settore del lusso. Oggi ci saranno i conti di Kering, che è il secondo gruppo francese del lusso, quelli di Richemont, che è il secondo in assoluto, sono stati molto buoni, ma Richemont è molto sbilanciata su gioielli e orologi e quello è il settore che va meglio anche per LVMH. Quindi domani ci sarà Hermès, quindi è giovedì Cucinelli e il gruppo Prada, quindi una settimana in cui le società quotate del comparto appunto danno questo segnale per capire se il rallentamento, perché ripeto è un rallentamento della crescita, non è una decrescita vera e propria del settore del lusso, proseguirà. Dal Corriere della Sera vi segnalo un approfondimento anche qui sugli incendi, in particolare su quelli in Francia. Stefano Montefiori spiega: fiamme a 15 km dai confini di Bordeaux, 42.000 ettari bruciati, e l'intervento del presidente Macron che dice ce la faremo, paura per una nuova ondata di calore che colpirà tra l'altro anche l'Italia, prevista da domani. E poi anche un secondo articolo in cui Stefano Montefiori ha raccolto alcune delle testimonianze di chi è stato sfollato. Il dolore degli scampati, la nostra casa in cenere, dietro di noi solo fumo, quasi 200 abitazioni distrutte e non si può tornare. Dal Corriere della Sera vi segnalo, anche perché è uno dei temi che approfondiremo dopo il GR delle 8, una intervista di Elisabetta Andreis al procuratore capo di Milano Villa, che dice: reati ai minori, dubbi del tribunale. A Milano solo un ragazzo prosciolto per immaturità su 5.000 casi. Dalla Repubblica un aggiornamento di Massimo Basile sul tema dei file Epstein, che guardate continueranno a perseguitare Donald Trump e non solo, tutte le persone citate nei famosi file Epstein. Massimo Basile appunto racconta l'eredità di Epstein alla dentista bielorussa. Lo amò fino alla fine, perché questo è uno degli ultimi colpi di scena all'apertura del testamento. Appunto si è scoperto che Jeffrey Epstein ha lasciato a Karina Shuliak, che aveva conosciuto 16 anni fa a New York e oggi ha 37 anni, 100 milioni del finanziere pedofilo che la aiutò con lavoro e cittadinanza facendole sposare una donna. A proposito di primarie, ho saltato i non aggiornamenti che ci sono su quelle del centro-sinistra. Anaïs Ginori da Parigi racconta: i socialisti varano le primarie, parte la corsa per fermare l'assalto di Le Pen all'Eliseo. Vi dicevo altre notizie di sport. La Repubblica poi nelle pagine di sport dedica due pagine alle competizioni in corso a Hong Kong. Il fioretto è solo azzurro. Favaretto, Martina Favaretto, 24 anni, ha vinto appunto il titolo a Hong Kong. Il fioretto è solo azzurro, lacrime d'oro. Poi l'abbraccio di Errigo, Arianna Errigo, che di anni ne ha 38, giovane anche lei, però naturalmente le atlete poi devono affrontare questi passaggi generazionali. Vi segnalo, perché ne abbiamo parlato spesso, visto che abbiamo parlato del Tribunale Minorile di Milano, il Domani ha un'intervista a Vittorio Graziani, che gestisce la libreria Centofiori a Milano, che forse ricorderete si era fatta avanti per rilevare insieme a una cordata di imprenditori la libreria Oepli, che poi invece ha chiuso. E in questa intervista a Giacomo Giossi sul Domani, Vittorio Graziani dice: il caso Oepli, Milano deve recuperare capacità visionaria. È un libraio indipendente, tra l'altro ha anche scritto un libro, pubblicato un libro su come appunto si gestisce una libreria, e si chiama Vendere libri è una cosa seria, è un libro pubblicato da UTET, e su questa crisi della Oepli, ma in parte anche del settore, dice: sbagliato inseguire Amazon sul suo terreno. E sempre per la Oepli c'è ancora una cordata di imprenditori in trattativa per rivelare i locali di questa storica libreria, che, ricordiamolo, è in una via che porta il nome del fondatore della libreria e casa editrice, quindi è in via Oepli, a due passi dal Duomo. E tra l'altro c'è stato anche, hanno dato notizie ai giornali nei giorni scorsi, un bando librerie promosso dal Ministero della Cultura, e che poi ha coinvolto anche Milano, e dice però sul bando a livello nazionale Vittorio Graziani è abbastanza critico e dice: stanziare milioni di euro senza garantire una vera formazione ai futuri librai under 35 vuol dire buttare soldi. Fare il libraio è un lavoro complesso che necessita una gestione attenta e virtuosa e una conoscenza profonda del territorio in cui si opera, oltre che del mercato editoriale. Bisogna partire dalla formazione, come del resto in molti altri ambiti in Italia. E vi trovate appunto questa ampia intervista che parte dal caso Oepli, ma come vedete allarga lo sguardo all'intero settore librario, sul Domani di oggi a pagina 14. E con questo ci lasciamo la parola a Gigi Donelli per il GR delle 8 e ci ritroviamo subito dopo per gli approfondimenti. Ancora un buon martedì da Giulia Crivelli.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
4: Sono le 7:59.
5: GR24, il sole 24 ore.

0: Caro carburanti, lo sconto del governo è solo sul gasolio, 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Le violenze al cantiere TAV di Chiomonte distrutte, le centraline di monitoraggio ambientale, Meloni chiede una stretta. Ex Ilva, 10 miliardi di debiti e l'interesse di Jindal. Stop area caldo se non riduce le emissioni. La nazionale di calcio dall'addio di Pirlo alle dimissioni di Maldini e Leonardo. Ora l'ipotesi Chiellini Mancini. Ancora un buongiorno da Carmelo Lauricella, in regia Gigi Donnelli al microfono. Sono dunque 17 centesimi al litro per il gasolio e fino al 6 di agosto. Questo è il prodotto appunto di quanto deciso in relazione all'allarme del caro carburanti, naturalmente sulle vacanze degli italiani. Sentiamo.
1: 17 centesimi di sconto al litro solo sul gasolio fino al 6 agosto, poi si vedrà. 10 giorni di sollievo che costano 125 milioni di euro, per coprire i quali non si è fatto ricorso all'aumento delle sigarette, ipotesi che ha raccolto la netta contrarietà di Lega e Forza Italia. Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo, rivendica sui social la premier Giorgia Meloni, spiegando la scelta di riservare il taglio al carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Faremo tutto quello che possiamo per non lasciare soli i cittadini, aggiunge. Non escluso un nuovo intervento, anticipa il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
2: È già previsto un consiglio dei ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Critiche le opposizioni. Per il PD il governo procede per approssimazioni senza una strategia, il nulla mischiato al niente, attaccano i 5 Stelle. Sconto deludente e insufficiente per il Codacons. Vergognoso non scontare la benzina per l'Unione Nazionale Consumatori. Nel decreto anche 100 milioni per l'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Maria Luisa Pezzali, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
0: Sono 800 le persone identificate dalla polizia nei controlli in Val di Susa dopo gli scontri, gli attacchi di sabato scorso al cantiere di Chiomonte. Ci sono anche 4 fermati, tutti stranieri.
3: In Val di Susa prosegue senza sosta il lavoro degli inquirenti per individuare gli autori delle violenze di sabato al cantiere di Chiomonte. La procura di Torino per il momento ipotizza il reato di devastazione, ma potrebbero essere aggiunti altri capi d'accusa. Almeno 1 milione di euro i danni. Il peggior attacco ai nostri cantieri dal 2011, dice Massimo Bufalini, direttore di TELT.
4: Quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, per movimentare i macchinari di scavo.
3: A Chiomonte ieri anche la premier Meloni. Questo non è dissenso, ma violenza organizzata e premeditata, dice la premier, che si appella alla magistratura.
5: Chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
3: Dal PD la segretaria Schlein respinge con forza le accuse di connivenza e accusa a sua volta il governo di voler strumentalizzare. Intanto all'interno del movimento Notav c'è chi, come lo storico attivista Guido Fissore, rivendica: siamo tutti responsabili, nessuna divisione tra valligiani e black bloc, quello che è successo là lo abbiamo fatto tutti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Questa mattina a Palazzo Chigi convocato il tavolo ex Ilva con i sindacati. Intanto ieri è arrivato il via libera ad altri 100 milioni di euro per il 2026 a favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.
6: Il colosso indiano della siderurgia Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo che per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato un finanziamento da 100,5 milioni di euro per il 2026 a favore di Acciaierie d'Italia. La misura, erogata sotto forma di prestito oneroso, mira a garantire la continuità operativa del comparto a freddo in vista della vendita. La Corte d'Appello di Milano, invece, accogliendo il ricorso dei cittadini, ha stabilito lo stop per l'area a caldo entro 90 giorni, se non si ridurranno le emissioni nocive. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'emergenza ambientale, il riscaldamento climatico, gli effetti sull'Europa, che sono al centro peraltro di un dossier presentato proprio in questi giorni dalla Commissione europea. Nel frattempo la cronaca incalza, in particolare in Francia e in Spagna, ma le fiamme, come sapete, non risparmiano nemmeno l'Italia. Sentiamo.
7: Si lotta contro il tempo tra Spagna e Francia per stabilizzare i roghi che da giorni stanno devastando il centro della penisola iberica e la costa sud-ovest del paese transalpino. In particolare in Spagna, dopo l'evacuazione aerea di un altro villaggio, quello di Valdemaqueda, si teme l'arrivo, previsto domani, della nuova ondata di calore. Le circostanze climatiche non ci stanno affatto aiutando, ha ammesso il ministro dell'interno Grande Marlaska.
8: La principale priorità che tiene...
7: In precedenza il premier Sanchez aveva avvertito: abbiamo davanti ore difficili, chiedo ai cittadini massima cautela. Il fronte principale nella penisola iberica resta quello del doppio incendio nella comunità di Madrid e della regione di Avila, con le fiamme che sono arrivate a saldarsi in alcuni punti, unendo quasi 80.000 ettari complessivi di fronte del fuoco. Il pericolo dell'incremento delle temperature coinvolge anche il sud-ovest francese, dove il dipartimento della Gironda e l'area di Bordeaux sono stati l'epicentro dei roghi in questi ultimi giorni. Dal mezzogiorno di oggi proprio la Gironda entrerà in allerta gialla per il caldo. Non una buona notizia, considerato che il fronte delle fiamme ha ieri era stato stabilizzato, mentre preoccupa la situazione anche nel dipartimento del Var tra Cannes e Marsiglia, dove gli incendi hanno ripreso forza. L'Europa è impegnata ad aiutare sia con la propria flotta di aerei ed elicotteri, largamente insufficiente, però sia col meccanismo di protezione civile comunitario SER. Gionava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: A partire da venerdì, nelle regioni del centro-sud ci sarà un alto rischio di incendi. A segnalarlo è il Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi, sulla base dei dati del satellite Copernicus. Secondo Coldiretti, dall'inizio dell'anno sono più di 66.000 gli ettari di territorio bruciati in Italia, il triplo rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Anche ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di diversi roghi. In Sardegna a bruciare sono state le campagne di Ozieri in provincia di Sassari e quelle di Villagrande nell'Ogliastra. In Calabria le fiamme hanno invece mandato in fumo un'area verde nel Vibonese. Nel Gargano intanto è rientrata l'emergenza dopo il vasto incendio che domenica ha messo in fuga centinaia di turisti nella zona tra Peschici e Vieste. Quasi certamente di origine dolosa, i roghi hanno distrutto almeno 150 ettari di boschi e macchia mediterranea. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Prima di tornare allo sport e alla vicenda della nazionale, o meglio della guida della nazionale di calcio, un aggiornamento dalle borse asiatiche e del Pacifico, che di fatto sono in caduta libera. Seoul crolla del 10%, legata questa caduta ai timori relativi agli investimenti nell'intelligenza artificiale, che hanno scatenato un'altra ondata di vendite tra i produttori mondiali di chip. Dicevamo, la nazionale di calcio, dopo l'uscita di scena di Andrea Pirlo, ora ci sono nuove coppie, nuove ipotesi.
10: Avrebbero dovuto guidare un processo di rinnovamento di 8 o 10 anni. Insediatisi l'11 luglio, Paolo Maldini e Leonardo sono invece già il passato in quest'estate azzurro tenebra. Direttore tecnico e consigliere lasciano dopo il naufragio della candidatura come CT di Andrea Pirlo, l'ex compagno di entrambi, al Milan legato al colosso russo delle scommesse Fombet. Scoglio su cui si è infranta la comunque sorprendente scelta del duo Maldini-Leonardo, che ha detto no anche all'altra ipotesi emersa ieri. Thiago Motta, italo-brasiliano protagonista in campo con l'Inter del triplete e la nazionale vice campione d'Europa nel 2012. Poi in panchina, splendido traghettatore verso la Champions del Bologna e opaco condottiero nella breve sfortunata esperienza alla Juventus. Niente da fare. Tra Maldini, Leonardo da un lato e il presidente federale Malagò, nel frattempo impegnato a scagliarsi bordate col ministro Abodi, nessuna ricucitura. E allora addio al duo che pure Malagò aveva fortemente voluto, e ora in pole position per la panchina azzurra ecco il gran ritorno di Roberto Mancini, con Antonio Conte che proverà la difficile rimonta in volata. Probabile già oggi l'annuncio, visto che a fine settembre in Nations League già ci aspettano Belgio e Francia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Tra un momento andiamo agli approfondimenti con Giulia Crivelli. Dopo la rassegna stampa, insomma, c'è spazio per entrare ancora di più nelle notizie raccontate sulla stampa cartacea. GR24 invece torna alle 9.

0: sai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Quattro mattino, estate.
9: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buon martedì. Facciamo una piccola coda di rassegna stampa, approfittando di questi minuti. Ieri vi avevo letto l'articolo di Ilaria Carra su Repubblica sulle accuse dell'ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio, Sara Soldati, sulla custodia della loro figlia che ha circa un anno. E oggi molti giornali danno un aggiornamento. Del Vecchio Junior e le accuse della ex, il giudice le restituisca la bambina. Per esempio l'articolo che trovate sul Messaggero, ma ripeto, tutti fanno un aggiornamento. Deve, appunto, vi leggo le prime righe: entro le 18 di oggi pomeriggio Leonardo Maria Del Vecchio dovrà consegnare la figlia, ripeto è una neonata di fatto, di un anno alla madre, la sua ex compagna Sara Soldati, con cui la bimba rimarrà fino al 10 agosto. È una decisione del Tribunale di Milano di ieri. E sempre dai giornali di oggi vi segnalo anche sul tema della comunicazione politica un interessante articolo di Davide Allegranti sul Quotidiano Nazionale, intitolato Da Trump 2028 a Vannaccius, la perdita totale della moderazione. La campagna elettorale in Italia è appena iniziata, ma il tono è già quello dell'emergenza. E per esempio alcuni politologi dicono tutti sono troppo pieni di fervore per la propria tribù e di odio per chi non ne fa parte. E appunto i due episodi, diciamo, sono quel cappellino indossato da Donald Trump alla cena per i corrispondenti alla Casa Bianca con scritto Trump 2028, quando sappiamo che per come è fatta la Costituzione americana non può candidarsi per un terzo mandato, un presidente che ne ha già fatti due, e l'altra è quell'immagine costruita con l'intelligenza artificiale generativa del generale Vannacci trasformatosi in generale romano, e in particolare il fotogramma scelto dal Quotidiano Nazionale è quello in cui Robertus Vannaccius dà un calcio a Giuseppe Conte. Ma mi sono dimenticata di segnalare, ma l'avevamo anticipato ieri, che oggi con il Corriere della

0: come del resto scrive Alessandro Cannavò nella prefazione, sono naturalmente da rileggere, in particolare perché riguardano comunque personaggi leader politici o ex leader politici dell'area più calda in questo momento nel nostro pianeta. Sono anche lezioni di giornalismo per tutti, per chi ha qualche anno in più come me, ma anche per gli aspiranti giornalisti. Oggi ne darò una copia proprio a un ragazzo che sta facendo uno stage qui da noi, che mi sembra molto appassionato e sicuramente leggerà tutto con grande interesse, o forse l'ha già comprato oggi in allegato al Corriere della Sera. Ma veramente mi ha colpito tantissimo, rileggendola, l'intervista a Ariel Sharon quando era premier israeliano. Ed è incredibile la forza delle domande di Oriana Fallaci, che non ha alcun timore reverenziale trovandosi di fronte a questi personaggi che intervistava. Quindi davvero lo consiglio a tutti. Ultimissima segnalazione prima di passare al primo approfondimento, perché torniamo sulle ondate di caldo e sui cambiamenti producono nell'ambiente. Dalla Stampa, un articolo di Cristina Pastore inviata a Verbania, che spiega l'acqua che arretra e le specie aliene, pesce in agonia nel Lago Maggiore. Il commissario alla pesca che dice le secche fanno male a un delicato ecosistema da cui dipendono tanti animali, perché appunto noi non ci rendiamo conto, credo, di come ogni ecosistema sia estremamente complesso, e quindi modificare una variabile in modo così incisivo come sta accadendo con le ondate di calore e la siccità, poi modifica appunto l'intero ecosistema e rende imprevedibili i cambiamenti. Detto questo, però, do il buongiorno a Claudio Cottatellucci, presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia. Il tema è quello di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma di cui si parla anche oggi. Vi ho citato l'intervista al procuratore capo di Milano sul Corriere della Sera, Luca Villa, col procuratore capo al Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha molti dubbi su questa misura varata settimana scorsa, e quindi appunto abbiamo deciso di approfondire anche noi. Buongiorno dottor Cottatellucci.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a voi.
0: Ecco, tra l'altro, oltre al fatto che viene accusata questa misura di essere propaganda, io ho dato grande spazio nella rassegna stampa di domenica a questo articolo di Giovanni Negri che spiegava come meno dell'1% siano i giudizi di assoluzione per immaturità del minorenne, che è il tema di questa novità. Quindi la prima, che tra l'altro è la stessa criticità evidenziata oggi dal procuratore, da Luca Villa sul Corriere della Sera, quindi il primo tema è questo, cioè l'emergenza in realtà non ci sarebbe.
1: No, non ci sarebbe, cioè se la valutazione di immaturità fosse considerata, come dire, una comoda scappatoia dal processo, una sorta di meccanismo di deresponsabilizzazione, un'ipotesi di questo tipo è proprio smentita dai numeri, esattamente dai numeri che lei ha appena citato, perché se si consulta la statistica del Ministero, che è liberamente accessibile sul sito del Ministero, l'ultimo dato disponibile del 2024, sono stati 64 i giudizi che si sono conclusi con una valutazione di immaturità, 64 su 11.846, cioè lo 0,54%, neanche l'1%. Quindi è chiaro che è un'ipotesi del tutto residuale, di cui la magistratura ha sempre fatto uso con molta misura nei casi in cui effettivamente si è trovata davanti dei ragazzi, molto spesso appena 14 anni, quindi sulla soglia dell'imputabilità, che per una serie di fattori dimostravano di non aver proprio consapevolezza della condotta assunta, che quindi non erano capaci di autodeterminarsi. Quindi certo, Stiamo parlando di una questione estremamente limitata nei numeri, che è così da molti anni, non è un dato solo del 2024, insomma almeno da 15 anni i numeri sono questi.
0: Tra l'altro lei ha citato questa soglia dei 14 anni e c'è tra l'altro una proposta per abbassare

0: passarla a 13. Su questo lei cosa ci può dire?
1: Allora, guardi, io ho spesso preso in considerazione questa proposta sulla imputabilità collegandola alla proposta che lei, a cui lei si richiamava ora, di abbassamento ai 13 anni, che è dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera. Io credo che l'una sia collegata all'altra, cioè che in realtà, anche se quest'ultima proposta del governo non tocca il tema dell'età imputabile, prepara culturalmente il terreno all'abbassamento dell'età e sarebbe un gravissimo errore. Un gravissimo errore perché è inutile negare, ma questo lo dicono le scienze sociali, lo dice l'osservazione, la psicologia, che un soggetto di 13 anni, anche quando commetta fatti gravi, comunque non è in condizioni di autodeterminarsi, quindi non è imputabile, tenendo conto che quando ci sono fatti gravi esistono altre misure che consentono di intervenire. Quindi il discorso che alcuni ragazzi agiscono sapendo che non gli si potrà far nulla, che sono al di fuori della legge, al di sopra della legge, non è affatto vero. Si interviene sempre, si interviene sui sistemi familiari, sui genitori, si interviene anche con misure amministrative o di prevenzione, di rieducazione dei ragazzi. Quindi gli strumenti ci sono. Quello che non è lo strumento adatto è lo strumento penale, certo, che è però solo una delle possibilità di intervento. Cioè, quindi anche abbassare l'età imputabile sarebbe un errore. Questo non vuol dire non occuparsi o, come dire, non considerare situazioni serie di ragazzi anche di 13 o 12 anni, insomma, ecco. Per non dire che i paesi europei che hanno abbassato l'età imputabile, primo fra tutto la Gran Bretagna nel 1998, per un grave fatto di sangue che riguardò un ragazzo di 10 anni, un bambino in realtà di 10 anni, i paesi che hanno abbassato l'età imputabile non hanno fatto registrare una diminuzione di reati, cioè non funziona neanche in senso di deterrenza.
0: Certo, e da molte parti si è anche parlato di una possibile violazione di alcuni principi costituzionali, siccome sappiamo che poi ogni provvedimento deve essere appunto visto alla luce della nostra carta costituzionale. Questo rischio lei lo vede per questo decreto, ma questo disegno di legge, ma anche per il precedente provvedimento, quello varato, il cosiddetto decreto Caivano, dalla cittadina vicino a Napoli, che era stato anche lì varato sull'onda di un fatto di sangue e forse sull'onda delle emotività di quel momento.
1: Dunque, distinguerei gli aspetti per quanto riguarda i profili di costituzionalità. Le norme introdotte con il decreto Caivano sono andate davanti alla Corte Costituzionale, che in parte le ha modificate e in parte è intervenuta, diciamo, correggendo il legislatore. E quindi, in un certo senso, un vaglio della Corte Costituzionale c'è già stato ed è stato parzialmente correttivo. Invece quest'ultima disegno di legge ovviamente è recentissimo, quindi non è stato neanche depositato. Quali sono i dubbi di costituzionalità? Beh, i dubbi di costituzionalità nascono da una recente sentenza della Corte Costituzionale, quella numero 2 del 2022, che, facendo riferimento proprio alle norme che vengono modificate da quest'ultimo intervento, cioè l'articolo 98 primo comma del Codice Penale e l'articolo 9 della legge istitutiva del processo penale minorile, ecco, proprio facendo riferimento a questo, parla della necessità di accertare l'imputabilità, che non si può mai presumere, calibrata, queste sono le parole della Corte, sulla peculiare situazione esistenziale del minore. Quindi c'è una pronuncia della Corte Costituzionale che avvalora questo principio e lo considera come un cardine del principio costituzionale dell'articolo 31, che è la norma di protezione della gioventù e dell'infanzia. Ora, davanti a una pronuncia così autorevole, andare a toccare quello che la Corte considera un cardine, beh, insomma, effettivamente espone a dubbi di costituzionalità, sia per l'articolo 31, come ho detto, la norma di protezione dell'infanzia, sia per l'articolo 27 terzo comma, che invece richiama il principio generale della funzione rieducativa della pena. Perché se si intacca questo, si intacca, certo, la

0: funzione rieducativa della pena.
1: E questo è un tema che tra l'altro segnalo, come faccio sempre, il podcast che ha fatto la nostra collega Livia Zancaner, proprio è un viaggio nelle carceri minorili, perché poi abbiamo citato il decreto Caivano, l'effetto è stato molti più arresti, più condanne e quindi più persone più under 18 che finiscono nelle carceri minorili. Purtroppo il tema è quello poi della recidiva, cioè questa funzione rieducativa del carcere sembra non soltanto non esserci quasi mai stata, ma addirittura diminuire.
0: È vero, cioè è vero che l'incremento della carcerazione è stato molto alto, in 3 anni il 50%, e non c'era mai stato un fatto di questo tipo, che è dovuto soprattutto non tanto al numero delle persone raggiunte dai provvedimenti, quanto alla durata delle misure. Uh-huh. Cioè allungando la durata delle misure è aumentata la permanenza nelle carceri e quindi il sovraffollamento. Che queste carceri non siano in condizione di avviare processi di recupero è molto evidente. In realtà nella giustizia minorile il recupero avviene prima di questo momento, viene quando con l'osservazione della personalità si apre alla possibilità di mettere alla prova i ragazzi, che mettere alla prova vuol dire offrire un'occasione per ripensare, per dare consapevolezza degli errori commessi e per avviare dei processi positivi. Ma in questo momento il sistema è talmente centrato sul carcere che non riesce ad organizzare azioni di recupero efficaci, ed è una tendenza che invece va assolutamente invertita, perché il vero test, come lei ricordava, non è la condanna del singolo episodio, ma è la recidiva. E purtroppo c'è da temere che con l'aumento della carcerazione ci siano anche aumento di recidive dopo, insomma. Mentre invece la recidiva è significativamente abbassata dalle esperienze di messa alla prova che hanno buon esito.
1: Certo, quindi per i minori non soltanto, per esempio, perché poi ricordiamolo, spesso sono, come diceva lei, bambini o insomma preadolescenti che non hanno seguito un percorso di istruzione come noi, io mi reputo una privilegiata perché sono nata in una situazione in cui ho avuto accesso a un percorso di istruzione senza intoppi, poi naturalmente merito anche della famiglia, dei miei genitori, insomma dell'ambiente, però questi ragazzi spesso non hanno neanche un percorso di istruzione alle spalle, quindi la prima cosa sarebbe quella, colmare questi vuoti e poi possibilmente appunto anche procedere alla messa alla prova per vedere se quel poco che è stato fatto per loro ha avuto degli effetti.
0: Assolutamente, è proprio questo, cioè se non si agisce sui fattori di deprivazione sociale che sono a monte di tante condotte, se non si agisce su quello non si fa effettivamente prevenzione. Direi che paradossalmente la commissione del reato certe volte diventa l'occasione per colmare quei vuoti che non è stato possibile colmare prima, perché questi ragazzi non sono stati mai né visti né sostenuti, certo, come era necessario.
1: Fuori dal radar proprio, completamente.
0: Esattamente, fuori dal radar. Ci sono ragazzi che diventano visibili solo dopo la commissione del reato. Riflettiamo su quale sia la condizione di persone che, per, come dire, traggono un vantaggio, un giovamento dal fatto di aver commesso un reato, cioè questo ci dà la misura di quanto sono marginalizzati rispetto alla condizione sociale, no? E anche familiare, evidentemente.
1: Certo, e forse ci dimentichiamo che se più passa il tempo, più forse è difficile correggere o invertire la rotta di un percorso di vita, però a quell'età, cioè darli per perduti, lo trovo veramente, dovrebbe urtare le coscienze di tutti noi, cioè quando non si hanno ancora 18 anni c'è tempo per trovare un'altra visione del proprio futuro, no?
0: Assolutamente, ma noi in Costituzione abbiamo il principio della funzione rieducativa della pena, ma se non lo coltiviamo intanto per i ragazzi, come pensiamo di poter essere, come dire, in linea con quel principio, quando poi abbiamo i giovani adulti, per esempio, no? Abbiamo i maggiorenni dopo, insomma.
1: Certo.
0: Quindi questo è un test fondamentale della tenuta di un principio costituzionale.
1: Tra l'altro sicuramente alcuni ascoltatori giustamente anche dicono, certo, è molto più facile varare questo disegno di legge che non, per esempio, a trovare dei fondi, perché poi per fare tutte queste cose, gli educatori, le persone che seguono la messa alla prova, ci vogliono naturalmente risorse. Ecco, su questo forse, anziché parlare di nuova edilizia carceraria, forse se si trovassero le risorse, sarebbe più opportuno incanalarle in altro.
0: Assolutamente, cioè la mancanza di risorse adeguate che riguardino la rete della protezione, la rete della prevenzione, i punti fondamentali che riguardano la scuola, le agenzie sociali, sono queste le linee di intervento che renderebbero sempre più residuale l'intervento penale, perché il processo penale ha funzionato dal 1989 in maniera tale da rendere veramente residuale l'intervento penale, ma perché ha rafforzato altri canali, insomma. Certo. Quindi è questa la strada da percorrere, che è una strada che è stata percorsa con buoni risultati per molto tempo. Se noi guardiamo i livelli, anche se oggi c'è molta apprensione sulla devianza minorile, no? C'è molta informazione e molta paura su questo, ma se noi vediamo l'evoluzione storica di 30 anni, cioè dall'89 a oggi, noi vediamo che c'è un calo netto dei reati commessi dai minorenni, di cui si parla poco e di cui le persone hanno poca percezione, ma in realtà il dato vero è che i reati più gravi, uno per tutti gli omicidi, è diminuito dei 2/3 rispetto, certo, agli anni 90.
1: Quindi partiamo sempre dai numeri. Io la ringrazio, Claudio Cottatellucci, presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, e ricordo ancora una volta, stampiamocelo bene in testa, perché come diceva il dottor Cottatellucci, è un dato del Ministero della Giustizia, non è un dato di una associazione esterna. Meno dell'1% i giudizi di assoluzione per immaturità del minorenne, quindi questo aver introdotto appunto questo cambiamento nelle misure in realtà non è fondato su un dato che indica un'emergenza. Dopodiché si può naturalmente discutere di tantissimi altri aspetti. Grazie ancora e buona fine luglio.
0: Grazie a voi dell'ascolto.
1: Noi ci fermiamo qualche minuto per una breve pausa e poi passiamo al prossimo approfondimento.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
8: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
9: We'll be right back. 4 mattino, estate.
1: Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto, grazie a Carmelo.

0: Laura Eccella in regia, grazie a Giorgio De Luca che è arrivato come insomma ieri mattina c'era Marco Santoro, stamattina qui c'è Giorgio De Luca e grazie anche agli ascoltatori che segnalano magari piccole, in particolare c'è una correzione che vorrei fare, ho detto che i giochi del Mediterraneo di Taranto si terranno in ottobre, in realtà beh, inizieranno il 21 di agosto e alcuni segnalano che, visto quello che sta succedendo intorno all'Ilva, si potrebbero anche già cominciare magari a preparare che potrebbero esserci delle proteste, ma questo lo vedremo nei prossimi giorni. E do il buongiorno soprattutto a Marco Masciaga. Carissimo Marco, grazie come sempre per aver accolto il nostro invito.
1: Lo faccio molto volentieri. Buongiorno Giulia.
0: Marco Masciaga, corrispondente del Sole 24 Ore da New Delhi, ricordiamolo ancora una volta, è una cosa di cui io sono molto orgogliosa. Primo perché Marco è un collega fantastico, un giornalista anche fantastico, e poi perché siamo l'unico giornale ad avere un corrispondente appunto a New Delhi. E qui c'è un fatto di cronaca che in molti hanno ignorato, poi è stato impossibile ignorarlo, ho cominciato a parlarne i giornali, tu ne hai parlato domenica. In India hanno vinto questi scarafaggi, tra virgolette, perché è la traduzione del termine inglese cockroach, così si sono autodefiniti dopo che così li aveva definiti il ministro dell'istruzione, e raccontaci che cosa è successo, perché insomma quando si muovono manifestazioni in India, essendo l'India il paese più popoloso al mondo, poi appunto qualcuno dovrà cominciare a parlarne come hanno fatto poi in molti.
1: Beh, è successo che finalmente un movimento di protesta è riuscito a ottenere qualcosa dal governo. Era da un po' di anni che non succedeva, era dal 2021, quando ci fu la protesta degli agricoltori contro tre leggi volute dal governo. Questa volta ce l'hanno fatta i ragazzi partendo, come dicevi tu, da questa offesa ricevuta nelle scorse settimane, offesa orribile e che secondo me dice tantissimo del degrado istituzionale del paese e offesa che è giunta in un momento molto particolare, perché pochi giorni prima il governo aveva dovuto cancellare un esame che regola l'ammissione ai college di medicina. È un esame a cui hanno partecipato più di 2 milioni di ragazzi. Sapendo di avere pochissime chance di farcela perché meno del 3% viene ammesso, e alcuni erano convinti di avercela fatta, si sono visti cancellare il test perché c'erano state delle fughe di notizie, i soliti ben introdotti avevano già 140 risposte in tasca e quindi il test è stato annullato e secondo i media indiani addirittura sarebbero stati una dozzina i ragazzi che si sono tolti la vita per la disperazione di fronte alla prospettiva di dover ritentare un test che viene spesso descritto dagli accademici indiani che sono critici verso questo tipo di test come una specie di lotteria, perché è molto, molto difficile essere preparati su tutti i temi del test e viene visto più come un sistema per sfoltire il numero di aspiranti che non per selezionare quelli obiettivamente migliori.
0: E quindi appunto il ministro, siete degli scarafaggi, benissimo, siamo il Cockroach Janata Party, Partito Popolare degli Scarafaggi, e scendiamo in piazza. E alla fine sono arrivate le dimissioni del ministro dell'istruzione.
1: Sì, esatto. Allora, per essere precisissimi a dire la parola cockroach, non è stato il ministro dell'istruzione, ma è stato il Chief Justice of India, il capo della Corte Suprema,
0: Peggio mi
1: l'equivalente di
0: sento.
1: Roberts degli Stati Uniti. Esatto. Infatti, quando parlo di degrado istituzionale, non mi riferisco soltanto, a qualche ministro un po' folcloristico, ma stiamo parlando appunto del Chief Justice of India. Sì, è partito tutto da lì, però diciamolo, c'era appunto un sottofondo di insoddisfazione per mancanza di opportunità, disoccupazione, sottoccupazione. Il movimento è nato sul web, è nato in maniera molto ironica, grazie a un studente indiano negli Stati Uniti. Ha avuto immediatamente un successo enorme tra i ragazzi indiani. Inizialmente governo addirittura ha tentato di dipingere questo movimento come la classica operazione di potenze straniere che cercano di indebolire il paese, non era assolutamente vero. E poi nel giro di qualche settimana sono riusciti a fare la cosa più difficile, cioè a tradurre click e like in boots on the ground, come si dice, cioè ragazzi che sono scesi in strada e che hanno manifestato. Io sono andato al primo giorno di manifestazione e devo essere sincero, sono rimasto un po' perplesso. C'erano più reporter che manifestanti. Nel giro di qualche ora però erano già aumentati e da quel momento in avanti è stato un crescendo, fino a che a un certo punto la polizia ha avuto la malaugurata, per loro, idea di prendere un noto attivista che si è unito a questa battaglia, che stava facendo lo sciopero della fame. Al 23° giorno lo hanno preso di forza e l'hanno portato in ospedale. Questa cosa non è stata vista come un tentativo di tutelarlo, ma come un tentativo di sopire la protesta. E infatti un paio di giorni dopo, quando c'era la sessione inaugurale, la seduta inaugurale della monsoon session del Parlamento, cioè la sessione estiva del Parlamento indiano, gli studenti hanno tentato di marciare sul Parlamento, la polizia era totalmente impreparata perché non avevano capito che le loro fila si erano ingrossate tanto e che erano così arrabbiati per la rimozione di questo attivista, che per respingerli ha dovuto ricorrere a gas lacrimogeni e manganelli. Questa cosa qua ha fatto molto effetto, perché non erano ragazzi, diciamo, politicamente incasellabili come ideologicamente avversi al governo, erano ragazzi che potevano essere i figli nostri e i figli di molte persone che erano comodamente a casa e hanno visto queste immagini. E quindi questa cosa non ha fatto che ingrossare ulteriormente le loro fila, fino a che sono diventati talmente tanti. Io sono stato con loro venerdì e sabato, e venerdì era già evidente che il ministro si sarebbe dovuto dimettere, perché loro volevano le dimissioni del ministro dell'istruzione, che era l'incarnazione di questo sistema che non funziona, e loro erano diventati talmente tanti e la violenza aveva creato una reazione talmente dura da parte dell'opinione pubblica che a quel punto si è capito che prima o poi il governo avrebbe dovuto capitolare, e lo ha fatto nel giro di 24 ore.
0: Perché, appunto, ricordiamolo, è un ministro, Dharmendra Pradhan, del governo guidato da Narendra Modi, che molti definiscono il premier indiano più potente, popolare, ma anche controverso e anche temuto. Hai ricordato prima che non si vedevano da parecchi anni delle manifestazioni di piazza, ed è anche probabilmente perché c'è un controllo implicito o anche esplicito di queste proteste, e fino, appunto, il governo ha capitolato, Narendra Modi. Però tu dicevi, in realtà è tutto il sistema scolastico indiano, che, ricordiamolo, è il paese più popoloso del mondo, quindi immaginate quanto possa essere complesso, che andrebbe riformato.
1: Sì, c'è un problema di sottoinvestimento, nel senso che a me è capitato qualche giorno fa, ero a Taipei, sono rimasto colpito dalla bellezza delle scuole di Taipei. Allora sono andato a vedere qualche cifra per fare un confronto con l'India, dove invece le scuole spesso sono parecchio malconce. Non è l'unico paese in cui sono malconce, peraltro, ce ne sono anche in Europa, però diciamo che qui mi ha fatto particolarmente effetto il confronto. E sono andato a vedere che India e Taiwan spendono più o meno la stessa percentuale di PIL nell'educazione. Il problema è che Taiwan è un paese ricco con 23 milioni di abitanti, l'India è un paese povero con 1,5 miliardi. Quindi puoi immaginare come questa percentuale di PIL venga spalmata su una popolazione molto vasta. Quindi c'è un problema di sottoinvestimento, c'è un problema alla radice, perché il sistema scolastico indiano nasce con l'India indipendente totalmente squilibrato, nel senso che si è investito da subito su alcune scuole di elite, trascurando l'educazione primaria e secondaria, che è un po' il contrario di quello che ha fatto la Cina. E infatti la Cina è riuscita a costruire un settore manufatturiero anche grazie al fatto di avere una vasta popolazione con un'istruzione basica ma diffusa, mentre in India questa cosa è successa molto meno. Il risultato qual è? È che abbiamo degli indiani che sono i CEO e i chairman e i CFO e i COO di alcune delle maggiori aziende mondiali, in particolare quelle americane del settore della tecnologia. Sono indiani che hanno studiato in India e sono andati là, hanno fatto scuole d'elite, però c'è una grande massa di ragazzi che, nonostante si rivolga comunque al sistema scolastico e spesso vada nel sistema scolastico privato, che però non è garanzia di qualità, tutt'altro, si trovano con dei diplomi anche pagati a caro prezzo per gli standard indiani, e che non li hanno formati, li hanno resi di fatto non impiegabili dal mercato del lavoro.
0: Certo, quindi è veramente una questione di numeri, no? Ricordiamolo sempre, 1,5 miliardi, perché poi uno si chiede magari, ma com'è possibile allora che ci siano così tanti ingegneri, per esempio indiani, a capo, come dicevi tu, dei grandi colossi della tecnologia? Beh, con questi numeri è chiaro che può succedere, però il problema poi è chi magari resta in India e non ha un'istruzione per fare anche quel salto economico e sociale che, come dicevi, la Cina è riuscita a far fare, poi con le difficoltà che abbiamo visto emergere, però perché ha fatto scelte di educazione diverse. Ecco, l'ultima cosa che vorrei chiederti, perché naturalmente tu osservi anche tutto quello che fa il Premier sullo scenario internazionale, in questo momento con di nuovo l'aggravarsi della crisi nel Golfo Persico e anche la crisi, la guerra che perdura tra Russia e Ucraina, il Premier Modi, come si sta muovendo? Ricordacelo, Marco.
1: Molto attivo perché il rapporto con gli Stati Uniti si è incrinato con la seconda amministrazione Trump. Era un rapporto che era andato consolidandosi per decenni e che si è improvvisamente bloccato sulle questioni tariffarie, sulle questioni dell'importazione indiana di petrolio russo durante la guerra in Ucraina. Quindi sta cercando di diversificare. Di non tenere tutte, diciamo, le uova nello stesso paniere, e quindi sta viaggiando in maniera particolarmente intensa. L'ultimo viaggio che ha fatto è stato verso est, è stato in Nuova Zelanda, Australia, Indonesia, ha venduto missili agli indonesiani, ha comprato uranio dagli australiani, ha firmato, siglato definitivamente un accordo di libero scambio con i neozelandesi. È un primo ministro molto attivo che sta cercando di muoversi su diversi fronti per cercare di attutire l'impatto del raffreddamento dei rapporti con gli Stati Uniti e dei nuovi vincoli che vengono posti dagli Stati Uniti medesimi alle importazioni di energia,
0: Certo.
1: dalla Russia. Quindi è una partita piuttosto complessa, alla quale si va aggiungere adesso anche questa novità di questo movimento
0: Certo, un fronte
1: popolare,
0: interno, certo.
1: un fronte interno, sì, che ha cambiato le cose per certi versi. Io ho notato un cambiamento forte. L'ultima cosa che ti racconto, poi se devi andare, ti lascio andare. Venerdì, il primo giorno che loro sono scesi in piazza, molti di questi ragazzi mi parlavano, ma avevano paura a dirmi come si chiamavano e non volevano che io li fotografassi in volto. L'ultimo giorno di battaglia, non solo parlavano e mi davano nome e cognome, si lasciavano fotografare, ma avevano anche tappezzato questo spazio di slogan, di poster che prendevano in giro Modi e il ministro degli interni Amit Shah. Era una cosa che non si era mai vista da molti
0: Certo, è un
1: anni qua
0: segnale
1: in India.
0: importante, certo.
1: Sì, c'è meno paura. La sensazione è che si siano scrollati di dosso la paura, e questo secondo me è una buona notizia perché è una società più sana, quella in cui si ha il coraggio di criticare chi
0: Certo,
1: governa.
0: grazie Marco. Naturalmente consiglio a tutti di leggere i tuoi articoli, i tuoi reportage sul Sole 24 Ore e magari ci risentiremo nel corso di questo 24 mattino estate. Grazie ancora Marco.
1: Quando vuoi, grazie a te.
0: Ci fermiamo qualche minuto per l'aggiornamento sulla viabilità e poi ci ritroviamo per il nostro ultimo approfondimento.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati, partiamo dalla A32 Torino-Bardonecchia, dove in seguito ad un incidente si registrano code tra Avigliana Ovest e Rivoli in direzione Torino. Chiuse al momento verso il capoluogo piemontese le entrate di Avigliana Ovest e Avigliana Centro. Sempre in Piemonte, sulla A33 a Sticuneo, si verificano code a tratti per un altro incidente tra Isola d'Asti e la tangenziale sud-est di Asti in direzione di quest'ultima. Lunghe code per lavori di ripristino pavimentazione sulla A7 Milano-Genova tra Bereguardo e la barriera Milano Ovest in direzione Milano, sulla 4 Venezia Trieste per lavori di ripristino dopo un incidente avvenuto ieri, segnaliamo incolonnamenti tra Redipuglia e Palmanova in direzione Venezia con ripercussioni sulla A34 Villesse Gorizia dove sono presenti code presso l'allacciamento con la stessa A4. È tutto, a più tardi.
2: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Maria Rosa Mancuso, che è la critica, la principale critica cinematografica del Foglio. Io sono un po' così quasi intimidita perché ti seguo, ti do del tu, Maria Rosa, siamo entrambe giornaliste. E ti seguo anch'io sempre, ti leggo sempre i tuoi articoli, sia io che sia mio papà, devo dirti, che anche lui è un grande lettore da tantissimi anni del Foglio.
4: Ma
0: e,
4: grazie.
0: Devo dirti, devo confessarti, io quando ho visto la tua recensione il 17 luglio, cioè il giorno dopo l'uscita ufficiale nelle sale del film L'Odissea, che si intitolava Grande film, grandissimo regista, chi definisce cazzata la sua Odissea si merita un cinema piccolo. Ho detto no, ma allora se lo dice Maria Rosa, io qualche dubbio l'avevo su queste grandi trasposizioni. E nonostante naturalmente, come tutte le persone che amano il cinema, riconosca tantissimi meriti a Christopher Nolan, e quindi mi ha incuriosito ancora di più. L'ho poi visto due volte, e però insomma possiamo partire da qua. Perché ti è piaciuto così tanto? Insomma, tu non sei certo una critica così che lancia giudizi positivi a cuor leggero, mettiamola così.
4: Ma è uno spettacolo meraviglioso, sono 3 ore senza un attimo di noia. È grandioso come film, non, grandioso come certi film che ora non usano più. Nolan è stato coraggioso, ha tagliato via un po' di cose, ha attualizzato quel che gli pareva con assoluta libertà, che è giusta e corretta, perché l'Odissea veniva tramandata oralmente, ognuno ci metteva del suo, perché di corte in corte, di auditorium in auditorium, erano molti riferimenti all'allora presente. Poi viene, come dire, raccolta e unificata da Omero, che forse nemmanco è mai esistito. Cioè, questioni di filologia sono esagerate, ecco.
0: Certo, no, tra l'altro appunto io non ho fatto il classico, quindi non potrei leggerla, diciamo, col testo a fronte, però mi sono già tempo fa, avevo comprato questa edizione in prosa pubblicata da Blackie Edizione, che fa parte di questa collana I Classici Liberati, e la prefazione spiega proprio questo che ci dicevi tu, quindi questo tutti filologi, no? Tutti allenatori di calcio, adesso sono entrato tutti filologi, ma in realtà appunto è una interpretazione, perché Christopher Nolan è anche genio qual è autore della sceneggiatura.
4: Ma certo, tutti filologi, ma di che poi? Perché l'unica filologa vera, che è una grande lettrice e narratrice dell'Odissea, anche questa inglese che a me piace molto, si chiama Mary Byrd, ha detto che c'erano due cose che secondo lei mancavano. Però sono due cose di fondo che evidentemente Nolan ha deciso di togliere. Una è il sesso, la seconda è l'ironia. Per esempio, nella scena del Ciclope, Odisseo dice: il mio nome è nessuno, al Ciclope che lancia urla belluine. E quando i compagni ciclopi dicono: ma chi ti fa male? Ma chi ti fa male? Lui dice: nessuno mi fa male. E quindi gli altri ciclopi se ne tornano alle loro grotte, grottone, casette, quel che è. E niente.
0: Certo, quindi per la proverbiale, insomma.
4: Non intervengono.
0: Furbizia,
4: è l'astuzia di Ulisse, certo, ecco, certo. Che qui non c'è, diciamo che non sembra sveglissimo. Però non credo che sia un peccato mortale, come non fu un peccato mortale qualche anno fa, in un libro che allora era piuttosto di moda, all'epoca di Dallas, figuriamoci, di una grecista francese, tale Florence Dupont, che scrisse un libro intitolato Omero e Dallas. Certo. Perché Omero continuava a ripetere: è sempre Atena dalle bianche braccia, qui è Enea, vabbè, cambia qualcosa, i greci erano ariani, mo'.
0: No, tra l'altro, essendoci poi, qualcuno mi ricordava, grandi flussi di, per esempio, di schiavi, perché poi si andava in giro a fare guerre e si schiavizzavano le popolazioni, in realtà credo che ci fossero veramente tutti i colori e tutte le fisionomie. E, Maria Rosa, volevo chiederti un'ultima cosa, perché col mio collega abbiamo appena parlato di India. Questo, cioè, forse ancora siamo, sono ancora pochi i film indiani che arrivano, visto quanti ne vengono prodotti. Tu prevedi che ne arriveranno di più?
4: I film?
0: Indiani.
4: Indiani?
0: Sì. Visto tipo... che insomma, no, si parla di Bollywood e si dice sempre che c'è un'industria cinematografica molto vivace.
4: Ma no, è molto, molto vivace. Il problema per noi sono indigeribili, perché sono film che durano almeno 3 ore e mezza,
0: ecco.
4: E sono film in cui, diciamo ogni quarto d'ora, ma anche più spesso, cantano e ballano. E certo, questo succede nei polizieschi, nei drammatici, nei film sentimentali, quindi appunto per noi sono indigeribili.
0: Certo, per loro insomma.
4: L'unico che veramente è arrivato, ma era fatto con l'occhio all'Occidente, era quel film sul cricket, che si chiamava, credo, Laguna, qualcosa del genere. L'ho visto a Locarno quando c'era la retrospettiva dei film indiani, e ha una storia meravigliosa di sport,
0: certo,
4: perché una squadretta locale che si fa le palle con la terra,
0: e riusciva, insomma,
4: decide, in palio ci sono le tasse di un anno, di certo, sconfiggere la squadra dei
0: Maria
4: conquistatori.
0: Rosa, purtroppo ti devo interrompere, ma io personalmente, e consiglio a tutti di continuare a leggerti sul Foglio, una grazie ancora veloce a Carmelo Lauriciano in regia, a Marco Santoro e Giorgio De Luca in redazione. La parola al GR, ancora un buon martedì da Giulia Crivelli.

0: potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Abbiamo visto l'incendio.
7: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
8: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
9: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
10: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
11: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro, scegli Belfor.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Sono le 8:59.
17: GR24, il sole 24 ore.

0: sui miliardi dell'intelligenza artificiale, crolla Samsung alla borsa di Seoul, tutta l'Asia ne risente. In Cisgiordania, villaggi assediati dai coloni, il parroco di Tayyip dice ormai viviamo nella paura. Ex Silva, 10 miliardi di debiti, ora l'interesse di Jindal, stop dell'area a caldo se non riduce le emissioni. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Filippo Origi in regia. I dubbi crescenti sui rendimenti derivati da miliardi di dollari di investimenti nell'intelligenza artificiale hanno innescato un'altra ondata di vendite sui produttori di chip da Wall Street all'Asia. Le obbligazioni guadagnano terreno grazie al calo del petrolio, le perdite in Asia fanno seguito a una svendita sui produttori di chip a Wall Street che ha portato al ribasso per il terzo giorno consecutivo l'indice dei semiconduttori. Vi abbiamo dato nell'edizione precedente i numeri appunto della perdita secca, in particolare in Corea del Sud con i listini sotto del 10%. Più tardi faremo il punto con Deborah Rosciano su come tutto questo si riflette o ha effetti sui mercati internazionali, ovviamente su quelli italiani in apertura. Questa mattina, e cambiamo argomento, a Palazzo Chigi convocato il tavolo ex Silva con i sindacati. Sentiamo.
1: Il colosso indiano della siderurgia Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Silva di Taranto, sia per l'area a freddo che per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato un finanziamento da 100,5 milioni di euro per il 2026 a favore di Acciaierie d'Italia. La misura, erogata sotto forma di prestito oneroso, mira a garantire la continuità operativa del comparto a freddo in vista della vendita. La Corte d'Appello di Milano, invece, accogliendo il ricorso dei cittadini, ha stabilito lo stop per l'area a caldo entro 90 giorni, se non si ridurranno le emissioni nocive. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Presidente del Consiglio Meloni con il Ministro Piantedosi, il Capo della Polizia Pisani, ieri nel cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav, è stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, dice Meloni, per le violenze, fermati 4 stranieri, 800 gli identificati. Un sistema, quello dei cantieri della Torino-Lione, che prevede il completamento nel 2030 per chiudere gli scavi, per 3 anni successivi per attrezzare, dunque resta il 2034 come data per l'inizio dell'esercizio. Allora su questo sentiamo il presidente della Commissione Intergovernativa Italo-Francese al microfono di Andrea Ferro.
2: È stato scavato circa il 30% del totale. La programmazione dei 7 cantieri che sono attivati lungo quest'opera, che vorrei ricordare è per 45 chilometri in Francia e per meno di 15 chilometri in Italia. Quindi 7 cantieri che stanno proseguendo, uno che è quello di Chiomonte, che è stato danneggiato, che avrà sicuramente qualche ritardo, ma il complesso dei tempi sono confermati. Quindi 2030 per riuscire a chiudere gli scavi, 3 anni per attrezzare, mettere i binari, tutta la parte elettronica di sicurezza su quella che sarà la galleria più lunga del mondo, 2034 come data per l'inizio dell'esercizio.
0: E questo era Paolo Foglietta, presidente della Commissione Intergovernativa Italia-Francia per la Torino-Lione. Adesso nel sud del Mediterraneo continua l'escalation di violenze in Cisgiordania. Nei primi 6 mesi del 26 gli attacchi dei coloni contro i palestinesi sono aumentati del 45%, sono dati ONU. Gli insediamenti in 3 anni sono raddoppiati. Padre Bashar Fawad, parroco latino di Tayyeb,

0: L'unico villaggio interamente cristiano della Cisgiordania racconta i soprusi recenti, le aggressioni, al microfono di Valentina Furlanetto.
1: Oggi la nostra comunità vive nella paura. Ogni giorno i coloni entrano nella nostra villaggio e nelle proprietà private. Entrano nei terreni agricoli, tagliano le recinzioni, rubano, denagiano i posti d'acqua, arrivando perfino a fare il bagno nella cisterne. Queste provocazioni sono diventate una realtà quotidiana. Allo stesso tempo subiamo pesanti restrizioni militari. La strada vengono chiuse e da 26 giorni, per esempio, i lavoratori non possono raggiungere la cava di pietre e la fabbrica di cemento all'Ouest Taipei. Più di 10 famiglie non hanno la loro principale fonte di reddito.
0: E adesso negli appuntamenti di oggi abbiamo parlato nelle edizioni precedenti della missione del premier israeliano. Prima di questo incontro Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, vedrà a Washington Donald Trump, ma anche i membri del Senato americano che sono stati appunto invitati a incontrare il presidente ucraino. Si prevede in giornata una votazione su un nuovo decreto che imporrà ulteriore sanzione alla Russia. Decreto proposto dal defunto senatore Lindsey Graham, cui funerale parteciperà appunto Zelensky. L'obiettivo dichiarato è colpire le entrate del Cremlino derivanti dalla vendita di petrolio e gas. Avete sentito l'apertura, dunque andiamo a verificare cosa accade, lo facciamo con Deborah Rosciani, cosa accade nelle borse europee.
2: Buona mattinata a tutti. Al contrario di quello che è successo in Asia questa mattina, dove abbiamo uno scivolone deciso per Tokyo, -4%, soprattutto per Seoul, -10%, in realtà sugli ultimi minuti l'Hang Seng di Hong Kong sta recuperando qualcosa, l'Europa sta partendo bene, Parigi +0.46%, Francoforte +0.31%, Milano +0.16% sulle FTSE MIB. Sicuramente continua ad aiutare la forte discesa del prezzo del petrolio, il Brent a Londra è a $86 in questo momento, il greggio americano a 81, e poi abbiamo anche delle buone trimestrali che stanno aiutando la buona partenza. In particolar modo ci soffermiamo sul lusso, abbiamo i risultati del colosso francese Hermès che ha chiuso il primo semestre con un utile stabile a 5,7 miliardi di euro e oggi ulteriori segnali sul settore arriveranno da Essilux e Kering. Abbiamo anche l'attesa naturalmente per la riunione della Banca Centrale Americana che inizia oggi e si chiude domani. Andiamo a Piazza Affari a monitorare l'andamento dei migliori e peggiori titoli: Brunello Cucinelli +2, Ferrari +1,52, Campari +1,44, Stellantis e Moncler in rialzo di oltre un punto percentuale, qua è evidente il segnale del sostegno che arriva dai conti di Hermès, mentre c'è un tracollo dopo i conti di Saipem, -8 punti percentuali, a distanza seguono -1,8% di Assorin e -1,19% per Prysmian. Direi che per ora è tutto.
0: Grazie Deborah Rosciani, è tutto anche per questa edizione di GR24, alla prossima alle 10.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, benvenuti, è la versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan, vi teniamo compagnia per mezz'ora e poi con una puntata del podcast That's America col nostro Andrew Spannhaus. Allora non perdiamo tempo, si può cominciare.

0: Caro Leonardo, vogliamo tornare a parlare del tema cannabis e tossicodipendenze. Lo facciamo con un neurologo, si chiama Rosario Sorrentino, che ha scritto insieme alla psicoterapeuta Francesca Weiss il libro Cannabis, il grande inganno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Sorrentino. Professor Sorrentino, la devo subito fare, non so se arrabbiare, ma comunque le faccio sentire un audio che è diventato storico, anche perché da quel video lei ha preso spunto insieme a Francesca Weiss per scrivere questo che è definito un instant book. Forse ha già capito a cosa mi riferisco, il video di Fedez insieme a uno dei leader di Alleanza Verdi Sinistra, cioè Bonelli, che con gioia si fanno una canna. Ecco qua.
1: Finalmente ho trovato un onorevole, un politico italiano che si immola e usa il suo corpo per chiedere di legalizzare la marijuana.
2: Sì, legalizziamola.
1: Onore a Bonelli. A lei un bel tirone.
0: Si sente anche
1: un bel tirone, ma di quelli proprio oh. Oh. No, no, che cos'è questo? Vai, vai.
0: Eccoci.
1: No,
0: eccoci.
1: Vai.
0: Va bene, va bene. Io do il numero di telefono 800 24 00 24, perché cari genitori all'ascolto, ci ascoltano soprattutto i genitori, gli adulti, credo che oggi diremo delle cose interessanti da parte del nostro ospite, e quindi chiamateci, dite la vostra. Allora, intanto Rosario Sorrentino, lei quando ha visto questo video si è arrabbiato, posso dire? Sì.
2: Indignato.
0: Perché?
2: Ma perché un pessimo spot a favore, una sorta di promozione, di marketing per sollecitare l'utilizzo che noi chiamiamo sostanza, ma in realtà è una droga che noi continuiamo a chiamare leggera, come a dire c'è di peggio, ma non è così, perché la cannabis oggi ha perso, se mai ce l'avesse avuta, la sua innocenza, perché è diventata sempre più forte, più potente. Vede, negli anni 60, 70, 80, andiamo avanti, lo spinello aveva un principio attivo, il THC, famigerato THC, che aveva ed ha effetti psicotropi nel cervello, cioè va a slatentizzare, a far emergere, a affiorare malattie psichiatriche che in soggetti predisposti, e ahimè

0: generalizzare, non sta dicendo che basta una canna per finire in quella serie di patologie che hai elencato, ma slatentizza. Non è automatico, non è sempre automatico.
1: No, attenzione,
0: però.
1: attenzione, a volte in soggetti altamente predisposti, e parliamo di una predisposizione genetica neurobiologica, basta anche una canna.
0: Sì, sì, questo intendevo, cioè, che se si ha la sfortuna di avere una predisposizione, il rischio è che anche uno spinello possa slatentizzare questo tipo di, esatto, di patologia. Però lei mi c'è incuriosito il fatto che il suo libro non parte con come dire, l'affondo così duro che adesso poi ribadiremo sul tema delle droghe, la non distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, ma lei parte quasi più da padre che da neurologo, no? Fa una lunga lettera a un possibile adolescente, no? Per dire cosa?
1: Ma guardi, io vedo tanti adolescenti che non diventano mai adulti e tanti adulti che vogliono ritornare a fare gli adolescenti. Io in quella lettera mi sono rimesso nei panni di un adolescente, ricordando quando io ero nella mia gioventù, nella mia adolescenza, e ho rivissuto quello che potrebbe essere in questi giovani, e quel flusso di coscienza, di pensiero, che ti porta a quell'età ad avere delle fantasie, delle ambizioni, dei sogni, che a volte sono così profondi questi sogni, che uno ha anche difficoltà, vergogna a condividere e a raccontare agli altri. Io suonavo la batteria, avevo 16 anni e mi ricordo che per compiacere una ragazza che a me piaceva tantissimo, lei più volte fumati uno spinello con me, io nella speranza di piacerle, cosa che poi ahimè non è accaduta perché non mi si filava prima nemmeno dopo, io ebbi dopo poche boccate di uno spinello dell'allora molto molto più leggero rispetto a quello di oggi, un attacco di panico che io lo ricordo come se fosse ieri. E allora io parlo agli adolescenti parlando della loro inquietudine, parlando del fatto che di non buttarsi via, perché guardate, il cervello dell'adolescente e dei giovani, ma di tutti, è un organo meraviglioso, è un organo straordinario. Allora alcol e tabacco e mancanza di sonno, dipendenza dai social, cannabis, è un intervento a gamba tesa su un organo che poi prima o poi può presentarci il conto.
0: Leonardo.
2: Sì, ma è come sempre il problema poi non è tanto e solo l'utilizzo, perché insomma quello si sa che comunque non fa bene, ma anche poi il problema di cui si parla sempre è della legalizzazione, cioè di fatto poi alla fine queste sostanze di fatto sono libere perché si possono trovare facilmente, e allora la questione è: continuiamo a mantenerle libere ma proibite o libere e legali? Lei cosa ne pensa?
1: Allora, innanzitutto chiariamo, legalizzare vuol dire rendere legale una droga, liberalizzare vuol dire rendere lecito la vendita di questa sostanza, ci vuole una cultura della prevenzione. Guardi, io penso che mai come in questo momento, io l'ho fatto e continuerò a farlo, entrare nelle scuole, ma le neuroscienze, la scienza del cervello, entrare nelle scuole con un cervello al seguito, aprirglielo senza fare prediche, sermoni, raccontare loro che quello che loro faranno avrà un impatto potente in un momento in cui il loro cervello, questo organo straordinario, è estremamente vulnerabile e fragile. E allora fare prevenzione, dare informazione, perché più di quello noi non possiamo fare, perché sarebbe banale dire fermati, non farlo. No, io ti dico, ti do tutte le informazioni affinché tu possa poi nel momento della decisione, resistendo a quella spinta odiosa all'omologazione e al conformismo, pensare di rifletterci prima. Perché? Perché poi, ahimè, a volte, e lo vedo spesso nella pratica clinica, ci sono giovani che anche se hanno smesso di fumare, quando la malattia psichiatrica è iniziata, va avanti di per sé, perché il cervello in quel momento ha perso un equilibrio neurobiologico, l'assetto mentale può essere turbato a lungo e a volte anche per sempre.
0: A proposito di questo, lei, il professor Sorrentino, spiega bene nel libro che cosa succede, qual è la differenza tra un cervello adolescente e un cervello adulto, per semplificare, cioè cos'è il lavoro dell'amigdala e cos'è il lavoro della corteccia prefrontale. Ce lo può spiegare in parole che possano capire tutti quanti?
1: Allora, l'adolescenza è un'età che va dagli 11-13 anni fino ai 21-23-25 e compagnia bella. Fino nell'adolescenza nel cervello c'è una asimmetria, c'è una prevalenza dei centri dell'emozione, della ragione,

0: l'istinto dell'impulso, che fanno riferimento al sistema limbico, una sorta di cervello nel cervello, il nostro cervello emotivo. Ecco, questo cervello emotivo negli adolescenti prevale, vince, batte la parte anteriore del cervello dove abita, dimora la ragione, la razionalità, che si chiama corteccia prefrontale. Quando noi diciamo ai genitori, ai figli, ma cosa hai in quella testa? Perché non ci capiamo? È un dialogo tra sordi, perché il genitore si rivolge al figlio con la prevalenza della ragione, della razionalità, di un cervello che ormai è maturo, la corteccia prefrontale. Il giovane invece ha una prevalenza del cervello emotivo, di un cervello che vuole, spinto dalla dopamina, dalla molecola del desiderio, del piacere, del benessere, della gratificazione, spinge per provare sensazioni nuove, fare esperienze diverse. Ed è l'amigdala, che è una sorta di mandolina che noi abbiamo nella profondità del nostro cervello, nella corteccia temporale, dove questa amigdala, che è anche il sensore, l'interruttore degli attacchi di panico. Quindi noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a dare ulteriore potenza a questa parte del cervello negli adolescenti, che già di per sé ce l'ha. Quindi andiamo e ritorniamo a slatentizzare dei picchi di dopamina che sgorga tra neuroni, zampilla tra neuroni, andando poi a creare di tutto, di più.
1: Senta, professore, lei in una recente intervista al Corriere della Sera si è dichiarato un uomo di sinistra, che però si indigna a vedere come certa sinistra tratta il tema della cannabis. Cosa dovrebbe fare, secondo lei, la politica?
0: Ma guardi, io ho fatto outing dicendo che ho sempre votato PD. Direi alla politica che su un argomento come questo, primo punto, è vietato andare a cercare consenso in un'area dove c'è in ballo la salute mentale dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. La seconda, le dirò di più, la proposta che io farò è quello che la sinistra e la destra si uniscano, procedano insieme, l'uno a fianco dell'altro, perché qui è veramente qualcosa di fondamentale come messaggio da dare ai giovani. Perché vede, se una persona fa uno spot fumando uno spinello così in maniera così eclatante, forse qualche migliaia di consenso in più li raggiungerà, ma ne perderà tantissimi. Sa perché? Perché io vedo famiglie, perché quando c'è un solo membro di una famiglia che ha un problema psichiatrico, neurologico, ruota tutto drammaticamente intorno a quella persona. Non sanno che pesci prendere, perché poi c'è il discorso di non accettare di avere un problema del genere. Perché vede, io quando vado nelle scuole, sai che mi dicono i ragazzi: ma scusi, ma l'alcol sì, il tabacco sì e la cannabis no? Ma io rispondo: innanzitutto ce ne abbiamo già due che fanno danni devastanti, ma non se ne sente certo la mancanza della terza. E poi spiegare loro, non andare a fare i sermoni, a dire: venite qui, vi racconto quello che è. E la politica dovrebbe fare questo, dovrebbe promuovere una seria prevenzione, perché noi stiamo vedendo un'emergente pericolosità di impulsi, c'è un momento di disimpegno etico, noi stiamo perdendo quote importanti di empatia, e proprio questa mancanza di empatia è dovuto a uno smantellamento progressivo della corteccia prefrontale. Ne vedremo delle belle quando l'intelligenza artificiale si affermerà ancora di più, perché smantelleremo le nostre reti neurali. Ma io vi devo fare, posso fare una domanda a voi?
1: Sì, come no? Risponde Leonardo, allora, Manera, io mi tiro fuori così.
0: Io vi chiedo, la scienza medica, senza pesanti, noiosi paradigmi culturali, eccetera, asfissianti, deve o no orientare per il bene della comunità, della collettività, della società, deve orientare la scienza medica alle politiche sociali o no?
1: Questo poi si prego Leonardo, tu.
2: No, certo, sì che dovrebbe orientarle. Poi però nella storia dell'uomo, per esempio, credo che ci sia stato sempre l'utilizzo di droghe di vario tipo. Quindi questa è una tendenza anche, credo, proprio dal punto di vista come dire, antropologico, insomma, difficile da contrastare, no? No,
0: poi... non ha risposto alla mia domanda.
2: Ma certo che sì, detto di sì.
1: Deve orientare. Però sa, poi sì. c'è il principio, professore, di molti che dicono lo Stato non deve essere etico, nel senso che io posso, cioè io sono d'accordo.
0: Ma scusi,
1: che
0: lei, quando lei dice
1: bisogna informare bene, questo sì, poi dopodiché c'è la libertà.
0: Macchina, sì. Se fatto uno spinello, lei in quel momento crea non soltanto per la sua sicurezza un allarme
1: potenziale, senza dubbio.
0: Ma anche per chi le attraversa la strada,
1: ma senza dubbio.
0: Perché i tempi di reazione, allora qual è il discorso? Che noi le nostre azioni, decisioni, scelte e comportamenti si riflettono poi sulla comunità. Allora fermiamoci un attimo prima, perché vede, io di ben pensanti, parlo dalla parte politica, perché vede, se questa battaglia l'avessi fatta dalla destra, uno avrebbe fatto spallucce, cioè beh, il solito.
1: Sì. No, invece lei le rivendica la battaglia da sinistra.
0: Io ho visto morire di eroina, ho visto oggi poi, fatemi dire questo, c'è una netta divisione tra droghe individuali e droghe collettive. La droga collettiva è il bacino di cultura, il fertilizzante, il concime, proprio per questo aspetto culturale che poi si riflette nella nostra, tra i nostri giovani. Per cui se non c'è l'omologazione tu sei estromesso, ti vedo... Qui bisogna lavorare sull'autostima dei giovani.
1: Però, professore, visto che guardi, ci sono degli ascoltatori, li vorrei sottoporre. Oltre al fatto, lo dico, che tantissimi messaggi arrivano, so che sono quelli che la fanno arrabbiare, risponde anche a questi via WhatsApp, del tipo: ma non esageriamo, ma si fa terrorismo, ma una canna non ha mai fatto male. Insomma, però prima Giulio da Siena. Buongiorno Giulio.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Prego.
3: Allora, innanzitutto mi ha fatto molto sorridere l'esempio del dottore quando si è fatto la canna perché la ragazza si faceva le canne, e questo mi ha fatto ricordare anche quando io ho 64 anni ascoltavamo della musica così bella ma impegnativa e così pesante, che però si ascoltava perché l'ascoltavano gli altri, perché era di moda.
1: Si chiama omologazione, no? È lo spirito di gruppo. Beh, prego, se ha una domanda, esatto, da fare.
3: La domanda è questa: io sono d'accordo con il dottore, sono in disaccordo completo con il dottore che ha preceduto il mio intervento, in quanto secondo me è vero che ci sono questo tipo di droghe oggi che non erano quelle di un tempo, che ho fumato anch'io per tanto tempo, ma sono pericolose, sono d'accordo, disordini mentali, esordi psicotici, neuronali, degenerativi, eccetera. Ma vogliamo controllare questo fenomeno delle droghe?
1: Legalizzare, dai, lei vuol dire...
3: No, liberalizzare, è diverso.
1: Sono già liberalizzate, insomma. Legalizzarle, lei vorrebbe legalizzate. Va bene, Sorrentino vuole rispondere all'ascoltatore.
0: Ma guardi, io non sono contrario alla legalizzazione, ma sono per la legalizzazione quando sarà aumentato tra i giovani, e non solo, il livello di consapevolezza sui rischi reali che oggi fanno queste droghe. Quindi che cosa bisognerebbe fare? Da qui ai prossimi 10 anni far diffondere una cultura, la conoscenza di prevenzione, perché quando il cervello perde quell'equilibrio neurobiologico, lo vediamo tante volte, gli ambulatori psichiatrici, i ricoveri, sono pieni di giovani, e qui non è terrorizzare, ma la paura a volte, la consapevolezza ci salvano, perché quando tu dici a uno non farlo, è banale.
1: No, infatti questo è un tema che lei affronta nel libro, cioè se il giovane lavora con l'amigdala e se noi gli diciamo guarda che così sbagli, il giovane dice ma non rompere le palle,
0: è peggio.
1: Ecco. E quindi come si fa?
0: Si entra nelle scuole, bisogna mettere a lezione di cervello, fare degli incontri generazionali, neuroscienze, genitori, insegnanti, giovani, senza fare prediche, con degli incontri circolari dove si diffonde, si racconta, si parlano di esperienze, far ripartire il dialogo tra loro, perché questo è il successo. Poi, ogni volta che vado via, poi tra loro ricomincia, se lei già ne salva uno ha vinto.
2: Le chiedevo se le droghe sintetiche, di cui pure si fa largo uso, anche i giovani ne usano molte, ecco, producono gli stessi effetti, danni cerebrali della marijuana o anche peggio?
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì, e le dico perché, perché se lei fa, ci sono studi con la risonanza, la RMN cerebrale, va proprio a verificare che questi danni, beh, sono danni sui circuiti neurali, è come se lei intervenisse su quei circuiti che stanno andando avanti piano piano con un progetto, diciamo, evolutivo, programmato, a creare quello che sarà il cervello armonico, quello definitivo. La risonanza ci consente di visualizzare, di mostrare

0: l'anatomia, la morfologia e il funzionamento di questo organo che evidentemente è stato violato da queste sostanze. Però le devo dire un'altra cosa, Alessandro, questo è un punto fondamentale. La confusione che si fa, perché dice ma come, si dà anche come farmaco, come terapia, attenzione, e qui c'è il massimo della confusione voluta, scientificamente questa, voluta, per spostare l'indice di gradimento verso la sostanza. Una cosa è la cannabis per uso terapeutico,
1: certo,
0: che ha dei principi attivi, il cannabidiolo e il THC, che sono controllati, che sono a tutti gli effetti dei farmaci e che vengono prescritti dal medico, non con la piantina di cannabis sul balconcino insieme al prezzemolo oppure al basilico oppure a quant'altro, perché quello lì è il danno. La cannabis terapeutica è lecita, l'abbiamo detto per quanto riguarda i dolori della sclerosi multipla, per alcune forme di tremori, per il dolore cronico post-oncologico.
1: Ma è un medicinale prescritto da un medico.
0: È un farmaco a tutti gli effetti prescritto dal medico. Ma questa confusione quindi è la disinformazione. Ma guardate, non soltanto sulla cannabis, in generale. Oggi
1: ma lei giustamente
0: parla senza riflettere. E la cannabis, io non condivido come molti miei colleghi l'idea che la cannabis sia una sorta di gateway, cioè di porta di ingresso per altre droghe ancora più devastanti. Ma certamente quando lei va a violare il sistema del desiderio e del piacere attraverso la dopamina, quella dopamina diventa con la cannabis una sorta di qualcosa che l'affianca nella vita per andare ad affrontare determinate situazioni, per apparire più brillante, più scoppiettante e più sicuro di se stesso. E questo negli adolescenti, dove c'è una mancanza di autostima e di fiducia in se stessi, la cannabis diventa una protesi chimica per approcciare a determinate situazioni nuove.
1: Professor Sorrentino, la ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni. Il tema è molto dibattuto, torneremo sicuramente a occuparcene. Ricordo il suo libro scritto insieme a Francesca Weiss, disponibile in tutte le librerie fisiche e virtuali. L'appuntamento con il frullatino di Uno Nessuno 100.000 è rinnovato a domani alle 9. Ora state con noi perché arriva dopo la pubblicità That's America.

0: Dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. I podcast originali di Radio 24.
6: Sai, caro Andrew, che voi siete un po' confusi in America. Seguimi. Siete confusi. Che ne so, per esempio, Washington sta sulla costa est, ok? Però sì, lo stato, quindi lo stato di Washington,
7: sulla costa

0: ovest.
1: Ecco, vedi che siete confusi già, scusa, ma se Washington sta sulla costa est?
0: Washington DC, la città, distretto di Columbia, un distretto federale.
1: Ah, è lo stato di...
0: Vabbè. Però soprattutto sappiamo quale è est e quale è ovest, questo è importante.
1: Beh, questo sì, insomma, come mai siete così capaci di orientarvi?
0: Because we're Americans!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
1: Ebbene sì, come in quarta elementare, oggi ripartiamo dalla geografia. Rispolveriamo la vecchia cara geografia.
0: Perché ce l'hanno chiesto, per esempio Giampiero ci ha scritto all'indirizzo thatsamerica@radio24.it della geografia degli stati, per capire un po' meglio le diverse regioni, zone degli Stati Uniti.
1: E ricordiamo che siccome Andrew Spannhaus è a corto di argomenti, voi mandate mail a thatsamerica@radio24.it, non vi diamo soldi per questi suggerimenti autorali, però
0: ringraziamo tanto, per esempio, chi ha scritto sul lavoro chiedendo di trattare assunzioni, licenziamenti, salari, benefits, si potrebbe fare.
1: E poi aspetti culturali, no?
0: Culturali, personaggi, fumetti, personaggi musica, particolari.
1: Ecco, ricordiamo musica, che Andrew non sa bene chi fosse Elvis Presley. Quindi. Però magari un giorno si occuperà anche di musica. Vabbè.
0: Come cosa fa lo sceriffo? La storia di Marilyn Monroe, gli Amish, insomma, non riusciamo a citare tutti, però alcuni di questi saranno spunti per nuovi episodi.
1: Attenzione però, Andrew vuol fare un saluto particolare. Perché un saluto particolare?
0: Voglio fare un saluto perché ho fame. Voglio fare un saluto a Fabrizio e Angelo della Casina DC. È un ristorante, una pizzeria a Washington DC, Washington città, dove c'è Capitol Hill, Casa Bianca,
1: costa est.
0: Sì, che ci scrivono, sono stato da loro due volte già a Washington DC, hanno un ristorante, due italiani bravissimi. Ciao, e sai cosa sono loro?
1: Cosa sono?
0: America!
1: Molto bene, calmati però, calmati. Avete capito che parliamo della geografia e da dove partiamo? Dalle keywords, come sempre.
0: Keywords. Allora, c'è Bible Belt.
1: Ah, questo è interessante. Cioè, loro nella geografia mettono anche la Bibbia. Vabbè.
0: Sun Belt.
1: Sì.
0: Quanto sai tra Dio e Sole? Cioè.
1: Sì.
0: Rust Belt.
1: Sì.
0: Ho tante cinture per tenere dentro la pancia. Hill People.
1: Va bene. Gente di collina, chiamiamo così.
0: Sì, gente di collina. Flyover Country. Forse avete trovato, non so, leggendo di politica, è Valley Girl.
1: Ragazza della valle.
0: Sì.
1: Ma pensa.
0: Però ci sono anche le regioni, un po' di nomi delle regioni che dobbiamo tratteremo. Alcune, New England, per esempio.
1: Sì.
0: Conosci bene. Mid-South, Midwest, Great Plains, Pacific Northwest.
1: Sì.
0: Come noti, cosa c'è dentro quasi tutti questi nomi qua?
1: Il West.
0: West.
1: Il West. Che è l'Ovest. Molto bene, che non
0: Mid.
1: È l'Est. Il West. Vedi che siete confusi. Il West non è
0: voi.
1: L'Est. No, uno
0: sa che noi confondiamo voi.
1: Allora, gli Stati Uniti d'America. Allora, sono uniti, sì. Sono uniti.
0: Sì. Però ci sono zone molto diverse, qualcuno dice addirittura paesi diversi, differenze geografiche che creano anche differenze economiche, culturali, politiche.
1: Partiamo dall'est, così andiamo da est a ovest, partiamo dalla costa.
0: La costa est, questi sono, diciamo, i primi stati, principalmente, no? I primi stati sono nel nord, sulla costa est, dal 700 già, anche dal 600 si inizia, prima della rivoluzione, e sono sulla costa fino ai Monti Appalachi, che erano visti come la prima barriera geografica. Andare oltre questi Monti Appalachi significava arrivare alla frontiera.
1: Le colonne d'Ercole erano praticamente.
0: Poi, al massimo, in realtà queste montagne vanno da 1000 a 2000 metri, non sono proprio enormi.
1: Proprio abbiamo scollinato.
0: Potete ridere un po', però...
1: Cioè, delle grandi montagne, vabbè dai.
0: Però ricordiamo che i trasporti non erano così facili, no?
1: Va bene. E allora, quali sono gli stati dell'est, i più famosi, le vecchie prime colonie?
0: Partiamo, diciamo, dal nord-est, che è New England,
1: cioè,
0: Nuova Inghilterra. Questi sono appunto buona parte delle prime colonie. da Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Maine, Rhode Island, Connecticut. Questo è New England, è l'America più vecchia, culla della rivoluzione, dove ci sono città vecchie come Boston. Molti vedono Boston come la città un po' più europea. Uh-huh. Negli Stati Uniti sono le grandi università come
1: il MIT.
0: Bravo, Harvard, Yale. Inverno rigido, costa di sabbia lungo la spiaggia e lungo il mare, ma anche di rocce se vai su nel Maine, anche un po' più ruvida.
1: Stavolta l'ho fregato perché dico sempre il MIT invece l'MIT.
0: Io pensavo dice Harvard. Va bene.
1: Molto bene. Questi stati sono accomunati da che cosa? Sono tradizionalmente, vengono considerati puritani.
0: I puritani erano lì, quindi sì, sono un po' più, hanno una mentalità più riservata, sicuramente sì, ancora oggi
1: sono queste chiusi.
0: Sono un po' più intrattabili, stizzosi, ho trovato questa parola.
1: Mamma mia.
0: Stizzosi.
1: Cioè, salutiamo gli abitanti del Maine, del Vermont, sono stizzosi.
0: Ma io mi ricordo nel Maine, dove è nata mia madre, alla città
1: chiusi?
0: Di Portland,
1: Il forestiero.
0: Eravamo a Portland, Maine, a vedere una vecchia scuola di mia madre che è nata lì. Ci fermiamo accanto sulla strada, solo guardando dalla macchina, uno apre la finestra e dice "You can't park there".
1: Cioè, non potete parcheggiare.
0: No, siamo ancora nella macchina, stai calmo. Sono un po' precisini e chiusi.
1: Sostiziosi.
0: Hai notato l'accento? New England Park. Ti ricordi?
1: Sì, è vero, perché trascinano un po' là. You can't park there. Mm. Molto bene. Tu hai avuto un'esperienza negativa con uno che non ti ha detto di non parcheggiare.
0: Un esempio.
1: E
0: è
1: da
0: un
1: lì
0: esempio.
1: Hai deciso che tutti gli abitanti di quella zona.
0: Non è
1: zona
0: che deciso, è noto.
1: Stizzo.
0: È la conferma di una conoscenza popolare già esistente. Mid-Atlantic region. Quindi sempre sulla costa atlantica, però non così tanto al nord. Quindi da New York in giù, questo corridoio New York, Philadelphia, Baltimore, Washington DC, la città.
1: E lì c'è il centro proprio di tutto,
0: il potere, della politica, della finanza, dei media. Poi se vai verso l'interno ci sono le colline un po' dolci fino a queste prime montagne, i monti. Grandi città dove c'è tanta immigrazione, sono zone etniche eccetera. Però anche appunto all'interno fabbriche, cioè factory towns, e un po' di agricoltura con zone per esempio dei Amish o dei Menoniti, quindi
1: vabbè, fuori da, ovviamente da New York sarebbe quasi un'America a parte,
0: la grande città così, però basta andare un'ora fuori e comunque ci sono queste zone di colline molto meno abitate e anche agricole.
1: Sì. E poi vabbè c'è il sud storico. Quando intendiamo
0: parte,
1: per sud cosa significa?
0: Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. Allora, Maryland e Virginia fanno il confine, c'è cioè addirittura una linea, si chiama la Mason-Dixon Line.
1: Infatti io conobbi, ti ricordi quando mi sono occupato del caso Barnabei, sì, eccetera, sua madre era del West Virginia lei mi diceva, c'era questo detto, "We are West by God Virginians", cioè per distinguere.
0: E ti dico
1: Virginia
0: perché.
1: Virginia e West Virginia sono due stati anche profondamente diversi.
0: Sì, e ti dico perché. Ed è tutto un po' legato con la questione della guerra civile. Tra l'altro, il paese dove vado io, dove abitano i miei genitori, dove passo del tempo, in Virginia è andato col nord, è l'unico piccolo pezzo della Virginia che è andato col nord nella guerra civile.
1: Okay.
0: No? E questo è il distinguo. West Virginia si è formata staccandosi dalla Virginia per stare col nord e non con il sud.
1: Ma sono confinanti eppure diversi culturalmente.
0: Sì. Comunque la Virginia è divisa in parti, in grosso modo nel Tidewater, la zona vicino alla marea, l'acqua, e il Piedmont.
1: Il Piemonte.
0: Esatto. Una bella fetta della Virginia si chiama Piemonte.
1: Vedi che siete confusi. No, io ho
0: perché
1: detto
0: piedi
1: che
0: dei monti.
1: Ho capito, ma
0: sai
1: quello
0: che
1: è italiano.
0: Significato,
1: quello è italiano, però. Non è che mi devi spiegare l'etimologia di una parola italiana.
0: Il sud ha un ruolo storico piuttosto importante. Allora, intanto la prima colonia era Jamestown in Virginia, 1607, però non è cresciuto come quelli di Massachusetts. Poi c'è Richmond, che era la capitale della Confederacy, quindi gli stati del sud. E da lì in giù, insomma, la schiavitù, le piantagioni, il cotone,
1: il
0: tabacco.
1: Il sud profondo.
0: E questo sono con le pianure, grandi pianure costali, appunto una zona vicino alla costa, e poi colline ondulate che portano ai Monti Appalacchi.
1: Insomma, è da lì tutto il tema della guerra civile che abbiamo trattato anche in altri episodi, è quello il cuore proprio della guerra civile.
0: Sì, e lì trovi per esempio lì anche altri stati del sud più in là, Louisiana, Mississippi, Alabama, ancora qualcuno che va in giro con la bandiera no, la bandiera degli stati secessionisti. E sai una cosa che mi fa arrabbiare? Quando la vedo in Italia, quelli che vendono in piazza le bandiere, vendono la Stars and Bars, la bandiera dei secessionisti. Sì.

0: La gente la compra che pensa che sia figo o qualcosa. Oh, non fatelo, non fatelo, mi fate innervosire.
1: Ma è reato? No, in America?
0: No, no.
1: No, no, sappiamo che libertà, puoi fare quello che vuoi.
0: Certo.
1: Vediamo dal punto di vista della religione, perché ci sono differenze. Abbiamo detto, lì non sono puritani.
0: No, il sud, qui ci sono molti evangelici nel sud. Ah, e questa è una cosa interessante, sempre legato alla questione guerra civile e schiavitù. Cioè la chiesa protestante battista, è una grande parte della chiesa protestante, si è spaccata e hanno creato The Southern Baptists. Uh-huh. Perché? Perché giustificavano la schiavitù rispetto a quelli del nord che non la giustificavano. Quindi questa è stata la più grande denominazione protestante, lo è tuttora negli Stati Uniti, cioè come singola denominazione, la Southern Baptists, tanto che in tutta questa zona del sud si parla della Bible Belt.
1: Eccola, la cintura della Bibbia. Ma è vero che sono in uno zoccolo duro di votanti pro-Trump, gli evangelici?
0: Gli evangelici sì, questo è un processo che è avvenuto negli ultimi anni di politicizzazione di questi gruppi, quindi meno moralisti religiosi e più religiosi dal punto di vista politico, cioè che noi siamo sotto attacco dall'elite, dall'elite globalista, e Trump ha sfruttato molto questa cosa.
1: Legati alla Bibbia, quindi il bene contro il male.
0: Perché questo. Gli evangelici sono dominanti in molti di questi stati del sud.
1: Sì. Ma allora, se noi vediamo il sud come stati un po' più depressi economicamente e il nord e la costa est invece come invece gli stati che sono il motore dell'economia, è giusto? Cioè il sud è un po' più arretrato?
0: Era così, cioè è ancora l'industria è stata principalmente concentrata al nord, però c'è un cambiamento proprio in questi anni.
1: Sì.
0: C'è un trasferimento di popolazione e di investimenti verso gli stati del sud. Perché da una parte perché fa più caldo, quindi sta neve, sto ghiaccio, io ho degli amici
1: anche
0: che
1: sono
0: ciclone,
1: via. Tornado
0: e quelli un po' più ci sono gli uragani, sì, su questi stati. Hanno le tasse più basse, perché molti sono di governati dai repubblicani, la casa costa un po' meno, e quindi città come Atlanta, Charlotte, Nashville, Raleigh, North Carolina, queste sono città che sono cresciute molto, c'è molto investimento in aziende tecnologiche, per esempio, e quindi c'è un cambiamento.
1: Abbiamo ricevuto una mail a dezamerica@radio24.it da Daniele che vive in Texas da anni.
0: Hi Dan!
1: Vabbè, e tra l'altro ci ha suggerito come tema, visto che è un po' l'ambito in cui lavora lui, il tema dell'aerospaziale, l'industria aerospaziale. Voglio ricordare, peraltro, altrimenti Riccardo Poli ci dà una manganellata sul coppino, che noi abbiamo il podcast di Emilio Cozzi, La geopolitica dello spazio.
0: Ecco.
1: Quindi insomma intanto
0: tema
1: segui anche lui.
0: Sicuramente che bisogna seguire. Però il Texas, vabbè, Texas è uno stato. Ne parleremo. Prima vabbè, facciamo il resto del nostro viaggio geografico.
1: Hai citato Texas e io sì. Texas Daniele. Va bene, torniamo alla questione del prima hai citato i Monti Appalachi.
0: Appalachia, c'è tutta una regione, si chiama Appalachia, che è West Virginia, che comprende West Virginia, Kentucky, una parte del Tennessee.
1: Ma West Virginia country mama?
0: Anche, certamente, certamente. Ne ha parlato J.D. Vance anche della Hill People nel suo libro. Lui,
1: sai chi era del West Virginia country mama?
0: Sì,
1: take me home.
0: Certo, certo. Sì. Questo sì.
1: Sì.
0: Hill people, cioè gente delle colline, quindi abbiamo parlato dell'accento in un altro episodio. Caratteristiche di questa zona, sono tendenzialmente più povere queste zone.
1: Sono magari
0: forte senso di indipendenza, anche di diffidenza verso lo Stato, verso il pubblico. E poi c'è la musica, il bluegrass music, c'è John Denver con il Take Me Home the Country Wind. E bluegrass music tipo queste cose qui.
1: Vabbè, ma che non è il country
0: banjo.
1: Proprio. Se uno mi dicesse qual è proprio l'emblema del country in America, appunto uno dice John Denver, invece no, non è proprio.
0: No, bluegrass è un po', non è proprio country, è una parte, viene considerato un ramo del country music.
1: Bluegrass music,
0: non lo conosci?
1: No, cioè avrei detto country, però non sono esperto di musica come te.
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste a causa

0: causa di un incidente si verificano code tra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia, in un tratto interessato in precedenza da incolonnamenti per lavori di ripristino dopo un altro incidente avvenuto ieri. In Piemonte, sulla A32 è stato risolto il precedente incidente avvenuto tra Aviana Centro e Rivoli in direzione Torino. Permangono rallentamenti in questo tratto per il traffico accumulato. Sulla A30, Caserta Salerno, segnaliamo traffico bloccato per un incendio con conseguenti code tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno in entrambi i sensi di marcia. Sulla tangenziale di Napoli si viaggia a rilento per la presenza di un veicolo fermo tra Vomero e Camaldoli in direzione Capodichino. Queste le principali notizie, a più tardi.
1: That's America.
2: Uno supera gli Appalachi e dove si trova?
3: Nel Midwest, sei più al nord, Ohio, Indiana, Illinois, Minnesota, Wisconsin. Storicamente questo è il grande centro dell'industria in America, soprattutto dell'auto, per esempio.
2: Sì.
3: No? Ma anche c'è anche abbastanza agricoltura. Per esempio si fa il formaggio migliore del mondo nel Wisconsin.
2: Ah,
3: si
2: certo.
3: Si chiama Parmesan.
2: Certo, come ci ha spiegato varie volte il professor Grandi, si fa il parmigiano come lo facevano una volta nel parmigiano.
3: Perché lui dice che è meno buono del parmigiano che mangiamo
2: qui
3: oggi.
2: No, è vero, perché lì ci sono tutti gli immigrati dalla zona del parmigiano e quindi lo fanno alla vecchia maniera.
3: Questa zona è la zona più colpita dalla globalizzazione e quindi dalla manufacturing belt, che si chiamava in passato, adesso si chiama la rust belt, no? La cintura di ruggine. Questo è un termine che è nato negli anni 80 per le critiche alle politiche di Ronald Reagan, già prima della globalizzazione negli anni 90.
2: Ok, quindi qui che personalità troviamo? Ovviamente stiamo un po' generalizzando, no? Però che qual è il carattere della popolazione?
3: Pragmatismo, moderazione, molto gentili. Midwestern nice, si parla di questo, che sono molto gentili, educati, non sono aggressivi.
2: Non sono stizzosi come nel Maine.
3: No.
2: Puoi parcheggiare dove vuoi.
3: Ma sì, sono gentili, beviamo un po' di latte insieme, costruiamo una macchina.
2: Vabbè, ma sei detto che una volta se vai in giro con le macchine tipo coreane rischi che ti buchino le gomme.
3: Quello sì, in passato era così.
2: Sono gentili, ma non troppo.
3: Gentili, ma non
2: sono gentili, ma con gli
3: esseri
2: americani.
3: Con gli esseri umani, non è che ti picchiano, sai, però ti bucano le gomme.
2: Va bene, lasciamo il Midwest e ci ritroviamo un po' nel West.
3: Andiamo verso il West, i Great Plains, le grandi pianure, Kansas, Nebraska, South Dakota. Qui abbiamo bassissima densità demografica, agricoltura su scala gigantesca.
2: Ci sono proprio le fattorie ancora.
3: Sì, enormi. E poi man mano ci sono anche le zone dei cowboys alla frontiera, insomma. Quindi si va dalle pianure fino alle montagne, le montagne rocciose.
2: Cioè,
3: si vedono nei film, no? Un po' di montagne, un po' di...
2: No, ma dico, ci sono ancora i cowboys, grandi spazi aperti.
3: Sono grandissimi spazi aperti, l'America centrale è vuota. Però tanto è che si chiama flyover country questa zona.
2: Da superare.
3: Perché dicono molti americani che vengono dai grandi centri di popolazione non ci passano mai, semplicemente ci passi sopra con l'aereo.
2: Sì.
3: Bassa popolazione. Ma loro sono orgogliosi chi abita lì per il ruolo produttivo di industria o di agricoltura principalmente, e si vedono come anti-elite contro le grandi città, no? Voi ci vedete come flyover country.
2: Vabbè, prima abbiamo parlato del Texas, ma dici qualcosa di più, perché il Texas è quasi una nazione.
3: Texas è stata una nazione indipendente per 10 anni circa, 1836 a 46 si era staccata dal Messico e poi 9 anni dopo in realtà è stata annessa agli Stati Uniti. Quindi i texani, loro hanno ancora una bandiera che vedi spesso, che mi offende meno di quella della Confederacy, però il Texas si sentono, loro pensano di aver diritto di essere indipendenti.
2: E tra l'altro sta diventando, è vero, un centro della nuova Silicon Valley, nel senso che la Silicon Valley in California eccetera, e invece
3: si sta spostando molta tecnologia lì, e anche produzione. Elon Musk ha spostato la Tesla lì 5 anni fa. Si fa molto critica alla California per le tasse troppo alte, troppa regolamentazione, culturalmente troppo di sinistra, quindi l'idea di spingere nuova Silicon Valley, nuove aziende tech in Texas, e sta funzionando. Soprattutto a una città che è più, in realtà, la città più di sinistra del Texas, si chiama Austin.
2: Ci spostiamo nel Southwest, quindi abbiamo fatto quasi tutta la costa, no? Cioè tutta la costa, coast to coast.
3: Siamo Arizona, New Mexico, dove c'è grande influenza di immigrati dal sud, del mondo latinoamericano. bilinguismo, anche un'architettura sua, cioè lo stile Pueblo si chiama, che viene dalla
2: Spagna e dal Messico.
3: Dalla Spagna e dal Messico, però anche la zona si usa l'adobe. Adobe è invece di mattoni normali, perché è un misto di terra, acqua e paglia, utile per il clima di quella zona molto caldo e anche in linea con questa tradizione culturale.
2: E alla fine andiamo in California.
3: California, saltiamo le montagne rocciose, per il momento chiediamo scusa alla Mountain West. Andiamo in California, Los Angeles, Hollywood, però anche California è molto varia. Sì. C'è l'oceano, ci sono le montagne, in mezzo ci sono le valli. Tant'è che danno vita a un stereotipo della Valley Girl.
2: Ah, eccola qua, la Valley Girl. è la californiana che vive nelle valli.
3: Nella San Fernando Valley, o fuori Los Angeles, la ragazza benestante, alla moda, materialistica, anche un certo modo di parlare.
2: Vabbè,
3: like, I don't know, like, do you really want me to do that? Questa è una Valley Girl. Ok.
2: Com'è che parla?
3: Like, I don't know, do you really want me to go on the radio with you? No way.
2: E poi lì ci sono i parchi, ci sono, no?
3: Grandi parchi al nord della California, gli alberi, super alberi secolari, grandi foreste.
2: Andiamo la California è lunga, eh?
3: Sì, poi andiamo a Oregon e Seattle, nella zona nord, appunto, ci sono tutte queste foreste, poi ci sono anche montagne importanti, come a Seattle c'è Mount Rainier di 4.400 metri.
2: Attenzione, perché a Seattle è associata la parola grunge?
3: Grunge, perché sono molto naturalisti e ambientalisti tendenzialmente in questa zona, Oregon, Washington, e qui grunge sai cosa significa? Significa appiccicoso, sudicio, significa così, e c'è questa idea anticonformista,
2: sono sudici,
3: quindi il misto tra ambientalismo, naturalismo e anticonformismo ha portato a grunge, questa idea anche nella musica.
2: E quindi qui siamo arrivati proprio al nord-ovest, Seattle, che è nello stato di Washington.
3: Bravo, stato di Washington rispetto a città di Washington.
2: E poi vabbè, ci sono, come dire, due stati che sono slegati. Uno proprio è un'isola, Hawaii, e l'altra è...
3: serie di isole, sì.
2: Sì, sì, oltre il Canada, proprio l'estremo nord-ovest.
3: Alaska, enorme, vuota, la neve, l'oceano, tante risorse naturali. Mentre Hawaii ha una grande influenza della cultura asiatica, polinesiana, è molto diverso dal continente.
2: In tutta questa geografia come ci si orienta? Tra l'altro è una domanda che viene da un ascoltatore.
3: Sì, Francesco ci chiede, ma davvero sappiamo i punti cardinali nord? Sì.
2: Beh,
3: tendenzialmente sì, perché anche le strade sono indicate. Se io devo prendere la 95, l'autostrada, c'è sempre 95 North. Cioè in Italia dice A4 Venezia, non dice A4 A4 Est.
2: No,
3: in America tutte le strade statali
2: ti dicono dove stai andando.
3: Dicono nord, west, south, è così. E quindi noi ci orientiamo proprio in questo modo qua. In Italia devi sapere quale città stai andando invece.
2: Cioè vuoi dirci che siete migliori? Questo ci stai dicendo?
3: Siamo un po' più organizzati.
2: No, siete diversi, siete...
3: Americans!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Sono le 10.
0: GR24, il Sole 24 Ore.

Uno nel sud del Giappone, allerta tsunami in corso. Ex Ilva e Acciaierie d'Italia, il colosso indiano Jindal conferma l'interesse. Audizioni dopo il vertice NATO, il ministro degli esteri italiani dice useremo il meccanismo SAFE per quasi 15 miliardi. Ancora un buongiorno, un terremoto di magnitudo 7.1 registrato nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 9.27 italiane, le 16.27 in Giappone. Una scossa che ha avuto un epicentro a 10 km di profondità, lo rende noto il Japan Meteorological Agency, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di Musumeci, cioè il livello massimo. Alla luce della nota di Palazzo Chigi a seguito del decreto della Corte d'Appello di Milano, il gruppo Jindal conferma il proprio impegno a portare avanti l'acquisizione del perimetro della ex Ilva di Taranto e di Acciaierie d'Italia, inclusiva sia dell'area a freddo che dell'area a caldo. Lo scrive in una nota al gruppo Jindal. Il gruppo prosegue, auspica una definizione dell'operazione ed è pronto a definire i termini per risolvere questa situazione estremamente complessa. Questa mattina, adesso in realtà, è in corso l'audizione del ministro della difesa, del ministro degli esteri, dunque dei ministri Crosetto e Tajani sul post vertice in Turchia della NATO. Parla il ministro degli esteri Tajani, dice abbiamo intenzione di utilizzare il meccanismo SAFE, che è il meccanismo europeo che finanzia e che mette a disposizione 150 miliardi complessivi per aiutare i paesi membri a comprare beni per la difesa. Dicevo Tajani, useremo SAFE per 14,9 miliardi, una richiesta che sarà formalizzata entro la fine dell'anno. Le autorità della Polonia hanno presentato una richiesta di estradizione agli Stati Uniti per l'ex ministro della giustizia Ziobro, accusato di molteplici reati legati ad uno scandalo di corruzione e a lungo rifugiato a Budapest fino alla sconfitta elettorale subita da Viktor Orbán quando appunto il ministro polacco si trasferì negli Stati Uniti. E direi che con questo è tutto, scoccano le 10:03, GR24 torna alle 11:00.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Benvenuti al meglio di Non mi capisci. Federico Taddia e Matteo Bussola, e anche in queste giornate estive siamo con voi per ascoltare insieme alcune delle storie più belle che abbiamo raccontato. Vi faremo compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e ogni giorno vi daremo un consiglio di lettura per meglio capire le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Matteo.
2: Oggi consigliamo una lettura davvero pop, super mainstream, ma del resto, insomma, noi cerchiamo di consigliare non tanto libri per ragazzi, ma libri che sono importanti per i ragazzi negli ultimi anni, in questo periodo che stiamo attraversando, e quindi come non citare le saghe di L. Kennedy, Off Campus, su tutti i libri amatissimi, super letti, definiti forse in parte impropriamente sport romance a tema hockey. E le storie, diciamo, che si concentrano sulle vicende di giovani adulti al college e affrontano temi naturalmente come l'amore, il superamento delle proprie insicurezze, il passaggio all'età adulta, unendo romanticismo, ironia, scene anche piccanti, ma soprattutto devo dire, questa è forse quasi una particolarità, proponendo modelli relazionali finalmente non tossici. Quindi viva anche la leggerezza di L. Kennedy.
1: Viva la leggerezza e viva le nostre storie. Andiamo a riascoltarci insieme il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: tempo, canta Joe Croci. Questo è il pezzo dell'artista emergente classe 1999, Joe Croci. Chi non ha perso tempo e non vuole perdere tempo, anche perché so che nel tempo libero fa atletica, è il primo ospite di questa puntata. Si chiama Leonardo Artifoni, ha 20 anni ed è un cofondatore di un'app scolastica, si chiama Connected. Ciao Leonardo, benvenuto.
1: Ciao a tutti, mi fa molto piacere essere qui e sentirvi.
0: Allora, sai, uno legge queste notizie, un'app gratuita dedicata agli studenti, un'app creata da forse due compagni di classe o comunque due amici, vi ritrovate con l'app più scaricata al mondo. Raccontaci un po' questa storia, da dove inizia?
1: Allora, certamente, Connected nasce da una necessità che, come giustamente dicevate, nasce proprio dai banchi di scuola. I due cofondatori, io e Niccolò, ci siamo conosciuti proprio quando eravamo rappresentanti di istituto insieme a Firenze al liceo Guido Castelnuovo, uno dei licei principali della nostra città, e ad un certo punto abbiamo compreso dai rappresentanti come tutte le scuole andassero ad avere gli stessi problemi, e da Firenze, dove all'inizio nel primo anno è arrivata ad essere presente in tutte le scuole, siamo poi arrivati prima al podio e poi all'oro, che ha dato un'enorme soddisfazione che tutti tantissimi ragazzi che con noi portano avanti questo progetto hanno potuto tranquillamente sollevare.
2: Leonardo, no, beh, allora innanzitutto complimenti, e tra l'altro mi viene in mente, se non ricordo male, inizialmente anche Facebook stesso era nato come una specie di rete universitaria, no? Come una comunità di college. Mi verrebbe da chiederti se ti auguri per la vostra app un analogo futuro, ma sarebbe una previsione forse troppo facile.
1: Credo che sicuramente Facebook è arrivato partendo da Harvard e poi ampliandosi a tutte le università della cosiddetta Ivy League, ovvero la stessa Harvard, l'MIT e tutte le università principali, solo ponendosi sempre la volontà di andare a trovare quelli che potevano essere i problemi e trovare sempre delle soluzioni originali. E è quello che cerchiamo attualmente in piccolo, ma sicuramente non tanto quanto 6 mesi fa, e questo sicuramente dimostra la grande crescita che stiamo facendo giorno per giorno, tutte persone affamatissime, perché con Connected va ad avere la possibilità di organizzare varie iniziative. Organizziamo per esempio quelli che sono tornei sportivi in tantissime città d'Italia, organizziamo quelli che possono essere eventi per la stessa città di Firenze, dove collaboriamo con la stessa sindaca Sara Funaro. Staremo a vedere nei prossimi anni dove arriveremo, chiaramente l'auspicio è quello di fare tutto al massimo per poter raggiungere i massimi risultati.
2: Leonardo, senti, fra le funzioni diciamo più diffuse, qual è quella più apprezzata?
1: La tessera sconti di Connected è sicuramente la funzione più apprezzata, è una sorta di card che usa una tecnologia NFC che è pari a quella dei POS e delle carte di credito, che avvicinando il telefono a un dispositivo che noi andiamo a consegnare direttamente ai punti vendita, una sorta di mini POS, andiamo ad avere la chance di poter far sì che i ragazzi possano usufruire di sconti che noi andiamo a chiudere a livello della singola scuola, oppure punti vendita di grande impatto ma nella singola città. Tutti i ragazzi che hanno Connected riceveranno una scontistica e poi riceveranno dei punti, e lì c'è tutta una gamification in uso.
0: Connected.students, questo è l'account social. Leonardo Artifoni, appunto, insieme a Niccolò Giachi, tra i fondatori. Sì. È un'app gratuita, potete trovare tutte le informazioni, mentre l'entusiasmo di Leonardo non lo potete scaricare dalla rete, però insomma potete ogni tanto riascoltarvi questa puntata e sicuramente vi darà tanta tanta carica. Grazie Leonardo, in bocca al lupo.
3: Non mi capisci.

0: Il singolo di Diletta Fosso, amica di Non mi capisci, l'abbiamo ospitata in studio e insomma continua la sua attività di cantautrice con pezzi ritmati e testi anche pensati. Matteo, se ti fermassero per strada e ti chiedessero sei felice, che faccia faresti?
1: Credo che fuggirei a gambe levate. No, guarda Fede, questa storia è meravigliosa perché in realtà questa è una domanda che credo che potrebbe mettere in difficoltà molte persone, una domanda meno scontata di quello che potrebbe sembrare, e la cosa che la rende ancora più interessante è che arriva da una persona che è riuscito a trasformare la propria timidezza, la propria introversione in un'opportunità per conoscere meglio gli altri.
0: Davide, ma se uno ti fermasse per strada e ti chiedesse sei felice oggi, cosa risponderesti?
2: Eccoci, ciao Federico, ciao Matteo, ciao. Grazie dell'invito. Allora, cosa risponderei? In realtà io penso che la felicità sia un concetto... Allora, prima di tutto probabilmente scapperei anch'io.
0: Ancora? Scapperei. Ancora? Dopo tutto?
2: No. No, penso sia un concetto in realtà abbastanza effimero. Penso di essere più alla ricerca della serenità che la felicità. Penso che siamo sempre in qualche modo alla ricerca della felicità, essendo esseri umani, alziamo sempre l'asticella, no? E quindi raggiungiamo un obiettivo e non siamo mai realmente soddisfatti.
0: È una bellissima risposta la tua, che sento molto mia, perché anch'io sono un grande fan della serenità. Davide Reginato, Davide, hai 22 anni, vivi ad Alzano Lombardo. Da un anno sei attivo sui social con un tuo progetto, dicendo che appunto hai trasformato un tuo freno in un acceleratore, diciamo. Qual era questo freno e allora, qual è questo progetto che stai sviluppando in rete?
2: Allora, in realtà è stata più un'esigenza di condividere quello che ho dentro, la mia filosofia di vita e tanto altro. Sentivo questa esigenza forte dentro di me. In realtà è partito tutto un giorno che stavo camminando dalla fermata del tram a casa mia e ho incontrato una persona abbastanza anziana e ho pensato, adesso la saluto e le auguro una buona giornata col sorriso. Gli sono passato accanto e sono rimasto in silenzio. Ho detto, ok, c'è qualcosa che non va. 2 minuti dopo passa un'altra persona e sono rimasto ancora in silenzio. Lì mi sono fermato, ho detto, no, non va bene questa cosa. Un paio di minuti dopo è passato un altro signore anziano, abbastanza cupo, in viso, un po' mozzo, e col sorriso gli ho detto, salve, le auguro una buona giornata, arrivederci. Questo signore è andato via col sorriso, e io anche. E quindi lì ho capito che basta poco per fare la differenza e ho pensato di condividerlo, che possa insomma far piacere alle persone. Penso manchi un po' in questo periodo storico empatia, sensibilità, al sorridere al prossimo, al pensare proprio vicino e non sempre al proprio orticello. Insomma questo.
1: Davide, ma la risposta più brutta è quella più bella che ti hanno dato?
2: Allora, in realtà non credo ci sia una risposta più bella. Risposta più brutta probabilmente sì, ho avuto un paio di incontri abbastanza negativi, nel senso che una volta ho scoperto che erano ripresi, c'è stata una signora in particolare che mi è rimasta parecchio perché mi ha buttato giù di morale in quel momento, perché si è proprio

0: mi ha raccontato della sua vita, le sue tristezze, le sue gioie, i tradimenti, come tutti, è speciale a modo suo, è stata un'esperienza incredibile in realtà dargli uno strappo a casa. E lui ha fatto tanti errori, ha peccato come tutti appunto, ed è proprio lì il bello, quello che a me piace, ascoltare le altre esperienze e non per forza prendere qualcosa di bello oppure giudicare, semplicemente per ascoltare e fare mia un'esperienza di vita di un'altra persona. Cioè, penso ci sia sempre da imparare, no?
1: Certo. Davide, ma fermi anche i tuoi coetanei?
0: Allora, normalmente ho iniziato con persone più anziane perché il pensiero che avevo era che appunto avessero più esperienza, quindi più cose da raccontare. Col tempo mi sto spostando anche sui miei coetanei o poco più. Insomma, tutte le fasce d'età, il concetto è che chiunque ha qualcosa da condividere, ha qualcosa da donare agli altri, che abbia 14 anni e che vada alle scuole medie e che abbia 60 anni, che sia un padre di famiglia, magari già in pensione. Quindi piano piano mi sto distribuendo un po' su tutti, e le risposte, le domande sono sempre quelle, ma le risposte cambiano in base all'età e in base alla città dove fermo queste persone.
2: Davide, ma cambiano anche le difficoltà delle persone a seconda dell'età? Cioè, ci sono delle domande che mettono più in difficoltà i tuoi coetanei, per esempio, fra quelle che fai, e che lasciano più rilassati invece le persone più in là con gli anni, o viceversa? O è assolutamente indifferente e non c'entra niente con la questione anagrafica?
0: Penso sia abbastanza indifferente, perché alla fine gli argomenti che io tratto, quindi felicità, empatia, amicizia, sensibilità, amore, sono questioni che toccano chiunque, di qualsiasi età, di qualsiasi sesso, qualsiasi contesto sociale, e quindi le reazioni sono proprio varie. C'è chi rimane spiazzato, c'è chi si commuove ed è bellissimo, c'è chi si arrabbia, si nervosisce, si sente attaccato, entra in difensiva, c'è chi invece magari mi abbraccia, quindi penso che non dipenda dall'età, penso che dipenda dalla persona, dall'essenza della persona che fermo.
1: Davide, ma oltre ad essere un progetto social, un progetto per gli altri, lo stai vivendo anche come progetto personale, anche un po' magari per disegnare un tuo progetto di vita? Credo che tu sia in una fase, no? Ti stai chiedendo chi vuoi essere da grande, cosa vuoi fare forse, e stai raccogliendo coordinate per tratteggiare la tua rotta con queste interviste?
0: Sì, assolutamente sì. In realtà in questo progetto che sto portando avanti sta aiutando me in primis, e poi vedo che aiuta anche tante altre persone. Questo mi è di una gratificazione incredibile. Io cerco di rispondere sempre a tutti i messaggi che mi arrivano su Instagram, la maggior parte, mi arriva dell'energia e dell'amore incredibile. Però ecco, in primis sì, è un lavoro su me stesso, perché comunque butti giù dei muri, non è così scontato il fermare una persona e chiederle cosa pensa della felicità, dell'amore, fare domande anche abbastanza personali, piuttosto che anche solo fare un complimento a un ragazzo, una ragazza della mia età, una persona più grande di me. E poi è bellissimo che riesca ad impattare anche al di fuori di me, ecco.
1: Diamole invece le coordinate social per seguirti nella tua quotidianità. Qual è l'account?
0: Mi chiamo Davide Reginato, che è anche il nome del mio account, e io voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno seguito, mi stanno seguendo, mi stanno supportando in questo mio percorso, perché per me vuol dire tantissimo, e tutte quelle che inizieranno a seguirmi, e vi ringrazio Matteo e Federico dell'invito.
1: Ciao, tanta serenità, ciao Davide, grazie.
3: Non mi capisci.

0: 17 maggio, questo è il titolo del singolo di Tabasco Meno. Tabasco Meno è una cantautrice delicata che mette in musica la sua intimità, ma Tabasco Meno è anche un fiore mediterraneo, di quel Mediterraneo, Matteo, che la prossima ospite ben conosce, perché lo ha navigato, lo navigherà porto a porto con la sua barca a vela in solitaria. Lei è un'attivista e una velista, e in questa sua esperienza ha messo proprio al centro il recupero delle reti, non solo, di tutti i materiali che usano i pescatori e che hanno un fortissimo impatto nei confronti del mare. Diamo il benvenuto a Virginia Jacquemot. Ciao Virginia, grazie per essere qua con noi.
1: Ciao.
0: Quando hai navigato e come è entrata la barca a vela nella tua vita, Virginia?
1: Ho cominciato ad andare in barca quando avevo 11 anni, in realtà con un piccolo corso di vela nella laguna di Venezia per una settimana, e poi da lì diciamo che mi sono un po' costruita questa professione, o comunque questo stile di vita, anche grazie alla barca che era il sogno di mio papà. Aveva comprato questa barca che tenevamo sempre lì in laguna di Venezia, all'isola della Certosa, e insomma, da cosa nasce cosa, un po' da autodidatta, un po' con qualche suggerimento durante il Covid, poi ho preso il largo, ecco.
0: Ma perché in solitaria? Perché da sola?
1: Perché la barca che ho acquistato qualche anno fa, un paio d'anni fa, ha portata di donna, nel senso che di uomo e di donna, e si può fare tutto da soli. Diciamo che fa piacere la compagnia, allo stesso tempo potersi godere il mare, questo rapporto anche intimo col mare in solitaria è abbastanza senza prezzo. Quindi riuscire ad avere un'imbarcazione che si possa gestire totalmente in autonomia è senza prezzo.
2: Virginia, perché le reti rappresentano un'emergenza così grave, di cui ci si occupa così poco, peraltro?
1: Perché le reti sono considerate rifiuto speciale, quindi costa molto smaltirle legalmente, e diciamo che per convenienza o per assenza di un'infrastruttura che possa effettivamente gestirle, vengono accidentalmente smarrite in mare o utilizzate in altri settori, tipo l'agricoltura. Poi se si legge la pesca è formata da plastica, sono quattro tipologie di plastiche diverse, e quindi questo fa sì che la dispersione o l'abbandono o appunto la perdita di queste reti in mare o anche per utilizzo appunto nell'agricoltura faccia sì che col tempo si disgreghino in microplastica, e la microplastica si sa fa parte ormai della catena alimentare e non è proprio un tocca sana, ecco.
0: Virginia, ma cosa? Tu sei project manager di Vox Maris, che è un progetto della Biodesign Foundation, già attivo in varie regioni in Italia, per sensibilizzare, ma non solo, appunto, anche navigare e agire. Tu hai una formazione di antropologia sociale, hai tante esperienze alle tue spalle, ma cosa spinge? Tu ora hai 26 anni, una ragazza così giovane di fatto a dedicare, no, la propria vita quasi a tempo pieno al mare.
1: Lo reputo un privilegio poter fare questo tipo di attività, quindi rispetto alla descrizione di attivista velista, io forse direi una velista per stile di vita e una generatrice di impatto, nel senso che cosa mi spinge a far questo? Ma io penso che sia stata un po' un'illuminazione per combinare uno stile di vita che si confà alle mie necessità, quindi fuori dalla giungla urbana, con ritmi molto diversi, che soddisfa tutta la mia curiosità di conoscere luoghi, persone nuove, non dico ogni giorno, ma comunque con una cadenza, con una frequenza molto alta. Il fatto di poter avere un cielo molto ampio tutto il giorno sopra, il fatto di potermi portare dietro la mia casa in maniera estremamente sostenibile dal momento che è un'imbarcazione a vela, e riuscire a poter vivere questo stile di vita e combinarlo con questo lavoro, e quindi appunto incontrare porto per porto tutti i pescatori, le istituzioni, chiunque coinvolto nella filiera, nel settore, che quindi è parte integrante del progetto, e far sì che da quell'incontro scaturisca poi una certa fiducia e con

0: confidenza e aiuto reciproco e supporto nel progetto e nel loro lavoro, beh, io credo che sia semplicemente una combo ideale per quanto mi riguarda.
1: Virginia, a proposito di incontri che ti cambiano, no? La vita, leggevo la tua biografia, tu hai cominciato giovanissima con questa attività, una delle tue primissime esperienze è stata in Ghana e tu dicevi che è stata proprio un'esperienza che per te ha rappresentato un cambio di passo, una specie di consapevolezza nuova e definitiva. Perché? Cos'è successo là?
0: È stata la mia prima esperienza da sola, nel senso che per la prima volta ho lasciato la famiglia e quindi sì che chiaramente è un passo importante. Diciamo, non mi sono ritrovata più nell'area di comfort che ha caratterizzato tutta la mia infanzia, ma mi sono trovata in un paese molto molto lontano dal mio. Per la prima volta uscivo dall'Europa, quindi è stato proprio un contrasto molto netto ed evidente. Chiaramente l'assenza di comfort, che è uno dei motivi anche per cui ho scelto di vivere in barca, fa sì che ci si debba adattare. Quindi è stata una scelta al quale mi sono dovuta adattare molto presto e questo chiaramente mi ha resa molto curiosa anche di scoprire, appunto, quando si fa un anno all'estero lo si fa perché spinti dalla curiosità, perché spinti dalla voglia di provare, di mettersi alla prova. È stato un trampolino per quanto mi riguarda.
2: Grazie davvero, bocca al lupo Virginia, bocca al lupo di mare direi, ecco, in questo caso per questa tua attività. Per chi ti volesse seguire o chi volesse seguire le attività dell'associazione, hai qualche coordinata social da darci?
0: Sì, Phileas sui canali e poi il sito del progetto Vox Maris. Insomma, spulciando un po' con queste parole si troverà tutto, si troverà il programma. Insomma, abbiamo diversi sponsor tecnici che stanno supportando questa iniziativa e quindi non vediamo l'ora di saltare.
2: Vai, ti seguiremo. Grazie davvero, ciao, un abbraccio.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao.
3: Non mi capisci.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
9: Una telefonata di notte.
10: Una fiammata improvvisa.
11: Dio mio, adesso.
10: La fuliggine.
11: Tutto nero, gran fumo. Probabilmente una scintilla.
12: La produzione è ferma.
13: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
11: Grazie anche a loro.
12: Non si vede più nulla del disastro.
14: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni, pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buona mattinata da Deborah Rosciani. I mercati europei si concentrano sulle trimestrali apprezzate e un po' meno sui timori legati alle prospettive dell'intelligenza artificiale che hanno pesato ieri su Wall Street, ma soprattutto questa mattina sull'Asia, con perdite per il 4% per il Nikkei a Tokyo e per oltre 10 punti percentuali per il Kospi coreano. L'Europa benino, andiamo a vedere Parigi più 0,24, Francoforte più

0: 0,28, Milano poco sopra la parità, l'apertura era stata più promettente, si guarda ai conti di Louis Vuitton a Parigi, conti che sostengono Brunello Cucinelli a Piazza Affari più 1,7, ma anche Ferrari, Campari e prima anche Moncler, che adesso perde colpi. I ribassi più accentuati sul settore petrolifero, dopo i conti Saipem crolla di 8 punti percentuali, anche il petrolio è in netta discesa e anche questo è un elemento che sostiene le borse questa mattina, il Brent a Londra a $85,50, il greggio americano ad 80. Per ora è tutto.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Non mi capisci.

0: La fame, la fame vera, la fame mentale, emotiva, sociale, la fame che prevede e precede il successo. Questa è La fame, il singolo di Morris con cui riapriamo questa puntata di Non mi capisci. E Matteo, lo facciamo entrando in carcere, lo facciamo da un punto di vista particolare e artistico, perché lo facciamo attraverso il teatro, lo facciamo attraverso due esperienze molto diverse ma anche molto simili.
1: Sì, ma poi Fede, sai che insomma noi amiamo molto parlare sia di teatro che di carcere, che di reclusione, anche perché viviamo in un paese, no, in cui spesso, come dire, si vive l'aspetto carcerario esclusivamente come aspetto punitivo, mi verrebbe da dire, e senza considerare invece l'aspetto fondamentale, riabilitativo. Ed è su questo che lavorano, no, i nostri due ospiti: il teatro come opportunità, il teatro come possibilità, il teatro anche come modalità per riuscire a comprendersi meglio e a comprendere meglio gli altri.
0: Ero a teatro sabato scorso all'Arena del Sole a Bologna a vedere La Vogliera, che era il nuovo spettacolo del Teatro del Pratello. La compagnia Teatro del Pratello appunto lavora all'interno del carcere minorile a Bologna con la regia di Paolo Billi, che da anni che porta avanti questo progetto. E quando non i titoli di coda, erano i titoli di testa, venivano presentati i nomi di queste ragazze e di questi ragazzi, e c'era anche il nome di una studentessa che era lì perché aveva fatto il PCTO all'interno di questo progetto ed era in scena. Mi sono segnato il nome, Greta Sturiale, che è qua con noi. Ciao Greta.
2: Ciao a tutti.
0: Hai 18 anni, sei giovanissima ed eri su quel palco, vero? Ti ho chiesto cosa facevi e mi hai detto che eri
2: il falco.
0: Il falco, questa maschera bellissima, poi ne parleremo tra un attimo. E poi c'è Gabriele Bonaccini, invece è di Correggio, ha 22 anni, è uno studente di ingegneria all'Università di Padova, vive nel collegio universitario Gregorianum e come volontario ha partecipato a un percorso che si chiama 70 volte 7 pena, giustizia e perdono, che prevede anche appunto la partecipazione, se uno vuole, al progetto di teatro carcere Due Palazzi. Ciao Gabriele, grazie per essere qua con noi.
3: Ciao, buongiorno. Sì, appunto, abbiamo iniziato questo progetto 70 volte 7, dove ci siamo domandati sulle tematiche della giustizia, della pena, anche del perdono, della giustizia riparativa, e da lì è nato poi il desiderio di iniziare una collaborazione con il Teatro Carcere, e da allora abbiamo iniziato in un gruppo di 6 studenti del nostro collegio a fare i volontari in carcere e aiutare Cinzia Zanellato, che è la regista, nel progetto di mettere in scena lo spettacolo Da Babele alla Città Celeste.
0: Faccio la stessa domanda ad entrambi. Greta, Gabriele, che ricordo avete, che emozione avete provato, che sentimento vi ha avvolto la prima volta che avete messo piede dentro a quel luogo? Greta?
2: Allora, io ho partecipato quest'anno, ma avevo già partecipato l'anno scorso con due spettacoli, sempre con i ragazzi delle comunità, degli IPM, e ho proprio deciso di ritornare perché mi sono trovata benissimo con loro e amo relazionarmi con questi ragazzi, che perché li sento, cioè sento che in realtà siamo una cosa sola, e molto spesso magari c'è del pregiudizio dietro, quando in realtà poi in questi casi, come così giovani, i ragazzi con cui io ho collaborato avevano circa tra i 15 e i 18 anni, quindi comunque dei ragazzi giovanissimi che sicuramente si sono trovati in delle situazioni più sfortunate rispetto alla mia, e penso che sia per loro una grandissima possibilità di riscatto, di mettersi alla prova, di tirare fuori anche un talento. E infatti molti si sono appassionati e io mi sono appassionata sia al progetto sia alla loro compagnia, e vedere anche l'emozione di alcuni di loro quando abbiamo finito gli spettacoli. Mi ricordo che l'anno scorso, dopo l'ultimo spettacolo, un ragazzo si mise a piangere, ci abbracciò, e oppure una ragazza quest'anno invece si commosse durante gli applausi. E capire quanto è importante anche per loro questo progetto.
0: Sì, questo riconoscimento anche. Gabriele?
3: Sì, beh, allora, il primo ricordo dell'emozione che ho provato in carcere risale un po' al maggio del 2024, quando siamo andati ad assistere allo spettacolo di Giona, perché all'epoca facevano Giona, comunque sempre utilizzando un brano biblico per parlare poi della sofferenza dell'uomo. E mi ricordo che quel giorno lì entravo soprattutto per curiosità. Ero entrato nelle carceri dei palazzi di Padova, nella casa di reclusione, soprattutto per un po' fare un'esperienza, andare a vedere, soprattutto motivato da molta curiosità e anche con un'idea legata ai vari stereotipi che comunque sia legato al mondo della reclusione, e non mi sarei mai aspettato che mi sarei trovato invece a provare delle emozioni veramente forti che mi fecero molto commuovere e ad avere molta empatia per tematiche che prima di quel giorno non mi erano mai state così care. Non pensavo che mi sarei ritrovato a piangere, a sentire le testimonianze di queste persone che si sentono completamente escluse da una società. E da lì è nato poi il desiderio di il desiderio e anche tante domande su quello che possiamo fare noi, dove per noi intendo la società, quindi per prima cosa anche abbattere lo stereotipo e i muri dell'indifferenza che ci sono, e da lì certo. Poi dopo è nato tutto il percorso.
1: Greta, senti, il vostro spettacolo è anche una metafora di un dolore, no? Quello delle vite, delle giovani vite che si sentono ancora in qualche modo recluse, in gabbia, perfino quando ritrovano la loro libertà. Per quello che ti è sembrato di capire, per quella che è la tua esperienza, che cos'è la difficoltà di sentirsi liberi? Cioè, che cosa succede quando si

0: esce, quando si torna a una vita normale, e però in qualche modo la società tutta ancora ti inquadra, ti inchioda al tuo singolo errore, nonostante tu lo abbia già pagato.
1: Allora, io l'ho visto molto nei ragazzi, perché non lo so, forse per una questione di carattere, comunque sono riuscita molto a percepire come loro si sentivano, i loro sentimenti, ma proprio la cosa bella del teatro del fratello è che invece ci fa sentire tutti un gruppo, tutti alla stessa altezza ovviamente, e soprattutto senza nessun pregiudizio dietro, e anzi con la possibilità di tirar fuori il meglio che c'è dentro di noi. Quindi io penso che per questi ragazzi sia stata un'esperienza veramente bellissima, ovviamente per chi più, per chi meno, e che gli abbia dato la possibilità di dimostrare che anche loro hanno un talento, sono bravi in qualcosa. Ricordo che c'era questo ragazzo che era assolutamente più bravo di me nell'orecchio, e lui coordinava tutti i tempi musicali.
2: Ok, certo.
1: Era il nostro capitano, ecco.
2: Greta, Gabriele, un'ultima domanda. Dopo uno spettacolo o dopo una giornata di prove con le ragazze e i ragazzi dell'istituto, cosa si prova a tornare a casa, a essere liberi di tornare a casa?
3: Devo dire che quando usciamo dal carcere ci sentiamo comunque cambiati, perché spesso capita di provare emozioni molto forti in entrambi i sensi, quindi provare gioia nel sentire ragazzi che dicono che hanno sogni, che hanno speranze, che hanno voglia di riscattare la propria vita, ma molto spesso capita anche che dentro, nel fare questo volontariato dove la cosa principale è portare il proprio ascolto, portare il proprio orecchio, capita anche di sentire spesso storie, di andare incontro alle esigenze del detenuto che magari ha bisogno di sfogarsi e ha bisogno di raccontare un po' anche di sé, e quindi si esce come se si avesse ricevuto un bel pugno nello stomaco che è difficile a volte saper recuperare. In ogni caso, ogni volta che si esce si porta a casa un'emozione di aver fatto qualcosa che è semplicissimo ma anche importantissimo, ovvero essere stati al servizio e aver ascoltato l'altro.
2: Greta?
1: Sono d'accordo assolutamente con Gabriele, e da noi ovviamente era un po' diverso perché i ragazzi sono più giovani, quindi magari sono tra virgolette rinchiusi da meno tempo, se possiamo usare questo termine, e hanno ancora tutta la vita davanti, però il vedere come piano piano si appassionavano al progetto, ovviamente poi le ultime settimane noi ci vedevamo quasi ogni giorno, quindi praticamente era diventata come una piccola grande famiglia. Ogni giorno vedere come tutti si relazionavano meglio l'uno con l'altro, come tutti fossimo un gruppo, è un'esperienza che mi ha lasciato tanto, veramente tanto, e sono sicura che abbia lasciato tanto anche alla maggior parte di loro, e che se la porteranno dentro per sempre.
2: Greta Asturiale fa parte appunto del Teatro del Pratello, Teatro del Pratello 53, questo è l'account, hanno portato in scena La Vogliera, ricordiamo, la compagnia Teatro del Pratello, nata dal laboratorio teatrale con minori e giovani adulti dell'Istituto Penale Minorile di Bologna. Invece Gabriele Bonaccini, Instagram_official, credo che sia l'account ufficiale del collegio universitario. Grazie Gabriele, grazie Greta, portate anche il nostro saluto a tutte le ragazze, a tutti i ragazzi delle vostre compagnie.
4: Non mi capisci? Strade in diretta.
5: Bentrovati dalla nostra redazione. Ancora disagi sulla A4 Venezia-Trieste, dove a causa di un incidente tra mezzi pesanti il traffico è bloccato con conseguenti code tra Redipuglia e Palmanova in direzione Venezia. È stata disposta la chiusura delle entrate di Villesse verso la A4 e si registrano code presso l'uscita di Redipuglia e rallentamenti per curiosi tra Palmanova e Villesse per chi viaggia verso Torino. Sulla A21 Torino-Brescia segnaliamo code a tratti per lavori tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli, diramazione Capodichino, si verificano code per un incidente tra l'inizio della tangenziale di Napoli e Casoria in direzione dell'allacciamento con l'autosole. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Non mi capisci.

0: avvisarti. Viva l'Italia,
1: il cibo più buono di tutti. Sono Alaska, questo è Marco Viola. E con questo pezzo stiamo parlando di scuole, stiamo parlando di scelte scolastiche altre, scelte scolastiche importanti, scelte scolastiche appunto che diventano un anno di cambiamento, un anno di trasformazione. E i prossimi due ospiti hanno fatto una grande scelta che, come sai Matteo, io, i miei figli anche l'hanno fatta, quindi io la approvo totalmente, credo che sia stata una delle scelte più giuste, più belle, più importanti anche nella relazione tra l'altro tra di noi, che è quella di fare un anno di scuole superiori all'estero. Abbiamo contattato Intercultura, che è una delle fondazioni più attive da 70 anni, organizza appunto questi progetti, offrendo anche borse di studio per favorire, appunto, dare la possibilità a tutti di poter frequentare un periodo scolastico all'estero, e ci hanno segnalato un paio di esperienze particolarmente significative, come quella di Ada Cipriani, a 17 anni, e di Firenze, il suo quarto anno a Brasilia, che è la capitale del Brasile. Ciao Ada!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ciao, come stai?
2: Io sto bene, grazie mille.
1: Allora, insomma, sono tantissime domande che uno vorrebbe farti. Non so se partire dal perché hai scelto di andare via e volevi proprio andare in Brasile?
2: Allora, perché io sicuramente prima di tutto volevo farlo per mettermi alla prova, perché comunque non sono mai stata lontana dalla mia famiglia per più di 2 settimane, penso, e quindi sarebbe stata una grandissima sfida. E sentivo un po' questo bisogno di andare via, più che altro perché non sapevo bene cosa avrei voluto fare dopo la fine della scuola, e pensavo che un'esperienza del genere mi avrebbe potuto aiutare per capire, appunto, e cercare di conoscermi meglio, e effettivamente l'ha fatto.
3: Ada, ma i tuoi genitori, quando tu hai comunicato loro questa scelta di voler partire in risposta a un bisogno tuo, no? Questo desiderio,
2: sì,
3: di,
2: certo,
3: cui ci stavi raccontando, che cosa hanno detto? Cioè, ti hanno incoraggiata oppure hanno, insomma, si sono dimostrati preoccupati, hanno cercato di dissuaderti? Cosa è successo?
1: O hanno messo musiche brasiliane per festeggiare, c'è anche questa possibilità.
3: Certo.
2: No, allora, loro sono stata molto fortunata perché mi hanno appoggiata sin dal primo momento, e penso anche più per il fatto che il fratello del mio babbo, ai tempi, anche lui fece l'anno all'estero con Intercultura, e quindi conoscevano molto bene anche appunto questa agenzia, e quindi si fidavano ciecamente e hanno molto rispettato questo mio desiderio di voler partire, mi hanno aiutata tanto.
1: Ok. Anna, e cosa sapevi del Brasile prima di partire?
2: Assolutamente niente.
1: Okay.
2: Io ho messo il Brasile perché volevo conoscere una cultura diversa di cui appunto non sapevo assolutamente nulla. E quindi sono partita non sapendo niente.
3: Ma Brasile, che peraltro, correggimi se sbaglio, non era la tua prima scelta?
2: No, esatto, non era la mia prima scelta. Avevo messo prima molti paesi dell'Europa, e poi dovevo, diciamo, la lista aveva 10 posti, quindi volevo completarla. Mi mancavano alcuni posti da mettere e ho deciso di mettere un paese dell'America Latina, totalmente appunto senza saperne nulla. E poi uno anche dell'Asia, che ho messo la Thailandia, e mi hanno assegnato il Brasile, quindi all'inizio sono rimasta un attimo sconvolta perché non me l'aspettavo assolutamente, però penso, cioè, se tornassi indietro lo rimetterei al primo posto, credo.
1: Ah sì, perché?
2: Cioè, non lo so, ma mi sta piacendo veramente tantissimo, specialmente le persone, il modo che hanno di vivere, sono tutti veramente accoglienti, disponibili, generosi, cioè se possono aiutare il prossimo lo fanno in qualsiasi modo, e poi anche mi sembra che vivano un po' una vita un po' più rilassata, cioè sono molto più tranquilli, fanno le cose con calma. Io, almeno dove vivevo io a Firenze, la mia vita era molto più frenetica, mentre loro sono molto più tranquilli, si prendono tutto il tempo di cui hanno bisogno, quindi mi sta insegnando anche a vivere un po' più con calma.
3: Ada, senti, allora tu ci stai raccontando, no, giustamente, ma guarda, sai che il Brasile ti ha quasi contagiata quando meno con quel tipico entusiasmo che noi siamo soliti attribuire ai brasiliani, no, proprio,
2: esatto.
3: Si sente da come parli, no, ma mi chiedevo, allora, avrai avuto dei momenti di difficoltà, di sconforto, ci racconti il momento di maggiore difficoltà che hai avuto, e se vuoi anche il momento più bello.
2: Certo, allora, il momento di maggiore difficoltà, io, le settimane più difficili sono state le prime, ci avevano un po' preparato sul fatto che sarebbero state le settimane più belle, perché eravamo, cioè, dovevamo, diciamo, essere entusiasti di questa cosa che era tutto nuovo. In realtà per me è stato il contrario, cioè sono arrivata in Brasile e ho realizzato che ci sarei dovuta stare altri 10 mesi, e quindi mi è presa sinceramente un po' male. E quindi il momento più difficile penso sia stato, era una mattina che non sono andata a scuola perché non stavo bene, e quindi ho passato il mio tempo a letto perché avevo la febbre, e ho pensato molto più magari di quanto uno pensa quando fa altre cose, si riempie le giornate, e ho avuto un po' un crollo. Però poi da lì è andato tutto meglio.
1: Ciao, grazie davvero.
2: Grazie mille, ciao.

0: Una seconda pelle, canta Masa Masa, e una seconda pelle probabilmente la acquisisci anche quando fai esperienze come quelle che ci stanno raccontando le ragazze e ragazzi di Intercultura. Facciamo un altro giro del mondo e lo facciamo con Lorenzo Baldinetti, 17 anni, vive a Crispiano in provincia di Taranto. Ma il Ghana era la tua prima scelta?
1: No, inizialmente no, non era la mia prima scelta. Però
0: e però e quando ti hanno detto andrai in Ghana, tu che hai detto?
1: Ho detto va bene, sono pronto
0: e vai.
1: Sì, lo volevo comunque fare, in ogni caso lo avevo inserito tra le mie scelte e sono stato contento comunque.
0: Benvenuta Lorenzo Baldinetti. Lorenzo, siete sei ragazzi italiani, credo che avete fatto anche una preparazione particolare per vivere questo periodo, questa quarta superiore in Ghana. Come sta andando?
1: Sì, allora, siamo cinque italiani e ognuno di noi vive in una famiglia ospitante e frequentiamo delle scuole superiori. E personalmente posso dire che sta andando molto bene, sto vivendo quest'anno il meglio possibile, lo sto vivendo appieno e sto scoprendo tante cose e sto imparando tanto e sono molto felice, sì, sono molto felice.
2: Lorenzo, tu sei ad Accra, e lì dove vivi? Sei con una famiglia che ti ha accolto, suppongo?
1: Sì, siamo tutti in famiglia, in delle famiglie ospitanti.
2: Ok, ma tu perché hai deciso di partire? Cioè, quale sentimento ti ha mosso? Cos'è che cercavi? Il desiderio di fare un anno, un'esperienza nuova, un desiderio di maggiore autonomia? E tra l'altro anche i tuoi genitori cosa ti hanno detto quando hai detto che andavi, mamma, vado a fare un anno in Ghana? Insomma, non è esattamente come dire vado in Francia, o no?
1: I miei genitori sono stati molto favorevoli. Comunque sanno che io ci tenevo e sono stati molto d'accordo. Poi anche Intercultura gli è sembrata un'ottima associazione, molto preparata, e appunto Intercultura ha preparato anche a noi, quindi stavano molto tranquilli e tuttora sono molto contenti comunque del mio percorso.
0: Lorenzo, immagino che uno pensa al Ghana e pensa a una cultura completamente diversa in cui ti trovi immerso. E la senti ancora questa diversità o a un certo punto scatta qualcosa e ti sembra di aver sempre vissuto lì?
1: Io in realtà mi sto abituando parecchio. Sì, mi sento quasi in sintonia con la cultura ghanese, lo stile di vita ghanese. E tra l'altro il Ghana è un paese dove devi essere molto di mentalità aperta. Se non lo sei, comunque lo diventi con il passare del tempo.
0: Cioè, ci puoi far capire che significa, in che senso?
1: Allora, se io per esempio fossi rimasto in Italia, non avrei scoperto tante cose che adesso ho scoperto.
2: Raccontaci qualcosa che hai scoperto di te, no? Un anno all'estero, 17 anni, alcuni aspetti magari del tuo carattere che non ti aspettavi o che sei riuscito a mettere meglio a fuoco, o magari alcuni limiti che non credevi di avere e alcune risorse che non sospettavi di avere. Che cosa ti ha portato questa esperienza?
1: Ho notato molto che sto sviluppando una certa abilità nella risoluzione dei problemi. Diciamo che se davanti a me si presenta un problema, non tendo più ad aggirarlo, però tendo a risolverlo, a cercare sempre una soluzione in qualsiasi contesto, diciamo. Si riesce molto a diventare più autonomi. Sì, l'autonomia è una caratteristica che si sviluppa se si fa l'anno all'estero.
0: Ti faccio l'ultima domanda, Lorenzo, ma e la scuola com'è? Com'è organizzata? Immagino sia diversissima rispetto alla scuola a cui eri abituato.
1: Allora, la scuola sì, è molto diversa. Posso dire che però nelle scuole ghanesi vige molto la disciplina. Questo secondo me comporta che i professori sono molto più liberi di esprimere loro stessi, sono molto più liberi di comportarsi come ritengono meglio per i ragazzi, e allo stesso tempo i ragazzi sono molto più responsabilizzati.
0: Lorenzo, grazie davvero intanto, sì. Grazie davvero, ciao.
1: Grazie a voi.
2: Ciao Lorenzo.
1: Grazie mille,
2: ciao.
1: Grazie a voi.
0: E termina qui questa puntata di Non mi capisci. Vi ricordiamo che sul nostro sito radio24.it potete ascoltare tutti i podcast. L'appuntamento Matteo è a domani, appunto, alle 10 con il meglio di Non mi capisci,
2: in cui torneremo ad ascoltare queste storie, ad ascoltare queste testimonianze, ed è un bel ripasso anche per noi. A domani.

0: potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Le 11.
6: GR24, il Sole 24 Ore.
5: Caro carburanti, da oggi scatta lo sconto di 17 centesimi per il gasolio. Caos nazionale, si riparte da zero a mezzogiorno il Consiglio federale. Il caldo spinge alla vacanza in montagna, stimate per questa estate 79 milioni di presenze. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. È scattato dalla mezzanotte, sarà valido fino al 6 agosto il nuovo taglio alle accise contro il caro carburanti deciso ieri dal governo in Consiglio dei Ministri. Uno sconto che vale solo per il gasolio, che alla pompa costa da oggi 17 centesimi in meno al litro. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Già fissato poi per il 4 agosto un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare la situazione, non escludendo nuovi interventi. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli, misura bocciata dai vice premier Salvini e Tajani. Oggi alla Casa Bianca incontro tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu, che cercherà di rinsaldare l'asse con Teheran, ma per gli USA pesano le linee rosse dal Libano alla Cisgiordania, qui la situazione è sempre più difficile. Al microfono di Katia Caramelli, padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole della custodia di Terra Santa.
7: La situazione in tutta la Terra Santa è peggiorata. In Cisgiordania le limitazioni al movimento sono aumentati gli scontri con i coloni, sono scontri che diventano mortali e in molti casi la popolazione soffre per la mancanza di lavoro e per gli attacchi molto frequenti alle persone, alle proprietà che spesso vengono incendiate e la gente è disperata. Mi dicono che non possono portare i figli in ospedale, non possono andare a coltivare i campi, è chiusa all'esterno e al suo interno, è una prigione a cielo aperto.
5: Caos Italia per la scelta del nuovo CT della Nazionale. Dopo lo stop ad Andrea Pirlo, lascia nel direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo. Ora si attende tra meno di un'ora il Consiglio federale. L'ipotesi è Chiellini direttore tecnico. Per il CT risalgono i nomi di Roberto Mancini o di Antonio Conte. Boom di vacanze in montagna anche con la complicità delle grandi ondate di caldo di quest'estate. Secondo l'osservatorio sulla montagna estiva di JFC si stimano circa 7,8 milioni di arrivi, oltre il 14% in più rispetto all'estate precedente, che porteranno a superare i 79 milioni di presenze nelle aree montane e appenniniche italiane, con un incremento di quasi il 6%. Fatturato complessivo per il sistema della montagna estiva a 6,6 miliardi di euro, con oltre 8 punti percentuali di crescita. È tutto, prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
2: La settimana prima il mio spacciatore di fiducia mi aveva rifilato dell'hashish andato a male. Invece di buttarlo, l'avevo grattugiato insieme a del preparato per torte.
3: Well, what do you do to relax?
4: Smoke marijuana.
5: You were joking when you said that, of course.
4: Yeah, right.
2: Storie di space cake, preti, canne e cimiteri in una puntata che si intitola Black Story.
1: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Continuiamo a raccontare in queste puntate speciali estive di Matteo Caccia racconta, eccezionalmente alle 11 del mattino, come vi dicevo, un saluto va ai nostri Deborah Rosciani e Mauro Meazza, i due di Denari, che ritroverete qui puntualissimi a settembre. In questo programma non si danno notizie sui risparmi, sul fisco, sulla burocrazia, si raccontano storie. In particolar modo si raccontano le storie raccolte e raccontate all'interno di un video podcast che trovate ovviamente online, coprodotto da Sky e da Radio24, che si chiama Eco, quello che rimane. Questa puntata è dedicata a Ozzy Osbourne, e per parlare del grandissimo Ozzy Osbourne, che ci ha lasciato pochissimo tempo fa, abbiamo chiesto di venire con noi in studio a parlarcene Filippo Ferrari di Rolling Stone.

È buffo. Ho passato la vita a cercare lo sballo in ogni sostanza conosciuta dall'uomo. Ma ora, guardandomi indietro, capisco che stavo solo inseguendo la sensazione che provavo quando ero lassù, sul palco, a fare il mio lavoro. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Ripensandoci ora, è stato quando ho sposato Sharon che sono diventato davvero Ozzy. La mia prima moglie si era sempre rifiutata categoricamente di chiamarmi Ozzy. Per lei ero sempre solo John. Per qualche ragione, una volta divorziato dalla mia prima moglie e dopo aver sposato Sharon, John non è mai più tornato. Una volta chiesi a Sharon perché non mi avesse mai chiamato con il mio vero nome, cioè col mio nome di battesimo. «Mi piaci come Ozzy», mi disse lei. Ecco, ora sono Ozzy sempre. Il fatto che mia moglie sia rimasta con me è davvero incredibile, perché negli anni sono stato davvero un pessimo individuo. E se ho un rimpianto, e uno solo, qualcosa che veramente vorrei, insomma, poter tornare indietro e rifare, risale alla notte del settembre dell'89. Stavamo festeggiando il sesto compleanno di nostra figlia, Amy, non che ricordi molto di quella serata. Io ero appena tornato dal Moscow Music Peace Festival, bevevo vodka russa liscia con accanto pillole antidolorifiche sbriciolate. Ero fuori di testa credo da 5 giorni. Era effettivamente troppo, avevo esagerato. Ero completamente fuori controllo. Io e Sharon litigavamo da un po' su delle sciocchezze, però quei piccoli fastidi che crescevano e crescevano prima o poi esplodono in qualcosa di molto più grande, e questo è esattamente quello che è successo. La prima cosa che io ricordo è di essermi svegliato sul pavimento di una cella di una stazione di polizia con la peggiore sbornia della mia vita. Mai avuto una roba del genere. Davanti a me c'erano delle sbarre e un secchio accanto. Non dimenticherò mai la puzza di quel posto. Poi un poliziotto è entrato con un ghigno e mi ha detto che ero stato incriminato per tentato omicidio. La mia prima reazione è stata: cazzo, devo avere guidato ubriaco. No, disse lui, hai cercato di uccidere tua moglie. A quanto pare, mentre Sharon metteva a letto Kelly e Jack, io devo aver continuato a bere e a prendere pillole. E poi, secondo ciò che Sharon ha raccontato alla polizia, perché io ovviamente non ricordo praticamente nulla, io entrai in salotto, ero molto calmo. Lei era sul divano, stava leggendo. E le dissi qualcosa tipo: abbiamo parlato un po' ed è chiaro che tu devi morire. E poi le sono saltato addosso mettendole le mani al collo. Secondo Sharon, finimmo per terra, io sopra di lei mentre cercavo di strangolarla. Lei si agitava, mi graffiava la faccia, finché finalmente non è riuscita a divincolarsi e a premere il pulsante d'emergenza che abbiamo in casa, quello del nostro allarme. E così qualche minuto dopo è arrivata la polizia. Sharon era furiosa, giustamente, come non l'avevo mai vista. Non ci fu alcuna comunicazione con lei per entrambi i giorni in cui sono rimasto in cella. Niente. Ero certo che l'avessi persa, che non avrebbe mai più voluto vedermi. Invece, dopo un'udienza davanti al giudice, mi concessero la libertà su cauzione, a condizione però che entrassi subito in rehab e stessi lontano da Sharon e dai bambini. Sharon ci mise 5 mesi prima di riuscire a parlarmi di nuovo e a venirmi a trovare. È stato allora che mi disse di avere ritirato le accuse. Disse che non credeva che la versione sobria di me fosse capace di uccidere, però non voleva mai più vedere l'Ozzy ubriaco. Mi dispiace, Sharon, e grazie.

0: per avermi dato un'altra possibilità quando quasi chiunque altro se ne sarebbe andato. Oggi a Eco raccontiamo quello che rimane della storia, della vita di un uomo che ha dato moltissimo alla musica, ma ha dato anche moltissimo alle sostanze. Sto parlando di Ozzy Osbourne. Abbiamo con noi ospite Filippo Ferrari di Rolling Stone, che di Ozzy Osbourne sa qualcosa e soprattutto sa qualcosa. Filippo, benvenuto.
1: Grazie,
0: innanzitutto,
1: grazie a voi.
0: Di due cose che stanno in questa storia. La prima è il rapporto di Ozzy con le sostanze, che mi sembra importante.
1: Mi sembra che ci sia, bello presente.
0: E la seconda invece è il rapporto di Ozzy con Sharon, sua moglie, che è la sua seconda moglie.
1: È la sua seconda moglie, sì, lui aveva già avuto dei figli da una moglie precedente e Sharon si mette... Inizia a capire, a entrare nella vita di Ozzy Osbourne in un momento molto difficile per Ozzy, che è l'inizio degli anni 80, la fine degli anni 70, quando Ozzy viene cacciato dai Black Sabbath perché appunto continuamente vittima di abuso di sostanze e di alcol, e quindi viene allontanato dalla band. È un periodo molto scuro per Ozzy Osbourne, che non vede per sé l'inizio di quella che poi invece sarebbe stata la sua lunghissima carriera solista. Sharon in questo entra proprio lì, ha una visione, quindi da una parte abbiamo il talento di Ozzy che però è autodistruttivo e dall'altra invece abbiamo Sharon che fa un po' da contrappeso e vede per lui la possibilità di rinascita, diventa la sua compagna e soprattutto gli sta accanto in un momento molto difficile, appunto quando la fine dei Black Sabbath con Ozzy corrisponde a un periodo super difficile per Ozzy Osbourne, che si dice sia rimasto un anno in una camera di un hotel in preda a paranoie, depressioni, a continui abusi di sostanze. Sharon andava lì, gli portava dei libri da leggere, gli organizzava degli appuntamenti, cercava di mediare la vita di Ozzy con l'esterno, con la possibilità di ricominciare, che è qualcosa che ha fatto tutta la vita, perché...
0: Che farà anche alla fine poi racconteremo la storia legata al suo ultimo concerto.
1: Assolutamente sì.
0: In cui lui la ringrazia ufficialmente davanti a tutti per dire, anche solo per averlo aiutato con l'addizione, poi arriverà al parking, insomma, poi ci arriviamo. Il rapporto con le sostanze è un altro rapporto ovviamente
1: fondamentale. È una cosa di cui non si libererà, cioè si libererà in tardissima età, e poi è una cosa di cui lui ha sempre parlato, e questa è stata una cosa bella. Lui si è sempre definito vittima di queste cose, e una cosa che dice Sharon nel primo estratto che tu hai letto, che è molto bella, lei dice: io non pensavo che Ozzy, la sua parte sobria, avrebbe potuto fare una cosa del genere. Quindi Sharon riesce ad andare oltre, ma il rapporto di Ozzy con le sostanze invece inizia da giovanissimo, ovviamente. Lui veniva da una situazione anche economicamente difficile, da una città inglese difficile, working class hero proprio, e inizia con le sostanze da giovanissimo e va avanti molto. Sharon però riesce sempre a trovare la sua parte buona, mediare un po' e insomma, con delle difficoltà, perché comunque non è stato semplice stare vicino a Ozzy, però hanno fatto secondo me un patto di sopravvivenza loro due.
0: Senti Filippo, prima tu hai citato i Black Sabbath, sì, che erano la band con cui è nata la carriera di Ozzy Osbourne.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Che band era e da dove arriva questo nome?
1: Allora, il nome in realtà arriva dalla traduzione inglese di un film italiano che è I tre volti della paura di Mario Bava, quindi di un film dell'orrore. Leggenda vuole che loro abbiano scelto questo nome uscendo da una sala prove e vedendo che la gente andava, c'era tipo una coda per un cinema in cui trasmettevano un film dell'orrore, quindi Tony Iommi disse: dobbiamo farlo anche noi, se la gente paga per essere spaventata possiamo spaventarli anche con la musica. Nasce un po' così l'heavy metal, perché poi ovviamente loro uniscono tutte caratteristiche sonore e visive che non c'erano mai state prima, creando il loro sound, che è una cosa che appunto ormai gli viene assolutamente riconosciuta, che siano stati loro i padrini di questo genere, perché venivamo da un periodo in cui il rock c'era il rock psichedelico, c'era l'hard rock, il rock intratteneva le persone. Loro invece cercano di trasmettere ansia, paura, timore con le loro opere, che era una roba... Tutto diventa drammatico e teatrale, poi con la voce di Ozzy che era incredibilmente rituale. Se senti un loro pezzo, soprattutto dei primi dischi, dici: oh mio Dio, questa roba non c'era. E infatti non c'era. Loro cercano di... parlano anche di paura dell'occulto nei pezzi, di... creano una roba che non c'era rispetto al rock, che era il rock di quei tempi, e quindi diventano la novità. E la novità funziona, perché poi ovviamente il racconto The Rock aveva sempre bisogno di qualcuno, no, di nuovo, di estremo, e loro arrivano in quel momento lì a coprire un pezzo che non c'era.
0: Senti, la storia di Ozzy Osbourne, come per molti di questi personaggi che sono andati oltre

0: appunto a incontrare discografici, perché la sua carriera doveva ripartire, no? Lui doveva ripartire a fare dischi anche senza Black Sabbath, che fu proprio un passaggio importantissimo nella vita di Ozzy. Lui parla sempre dell'esclusione del Black Sabbath come un momento difficilissimo, quasi non se ne dà, non si dà pace di questa, non si è dato pace di questa roba fino alla fine. Quando lei lo porta negli studi della CBS Records per incontrare appunto i discografici di allora, volevano fare questo gesto un po' carino, diciamo, di liberare due colombe come simbolo di pace.
1: Ma dentro, dentro gli uffici?
0: Sì, dentro gli uffici.
1: Che cosa, mi sembra un'ottima idea.
0: Ma io la trovo incredibile. Però lui ovviamente si presenta alla riunione completamente ubriaco, se non fatto. Adesso non ho le analisi del sangue sotto mano, ma sicuramente non era... non era lucido, e lui dichiarerà in seguito di non aver capito che fosse vera, insomma, una roba del genere, ma comunque morsica il collo di questa colomba, quindi i vestiti si riempiono di sangue, i giornali, un gesto che doveva essere promozionale o di rinascita diventa l'ennesimo caso estremo di una persona fuori controllo. E tu dici, avrà imparato la lezione? Nei, perché l'anno dopo lo rifà un concerto, quando un fan gli lancia un pipistrello morto sul palco, lui lo raccoglie e dichiarerà anche lì di non aver capito
1: se fosse
0: vero o no,
1: cosa fosse.
0: Vai a sapere, anche in preda ai fumi dell'alcol e di altre sostanze. E appunto nella scena più incredibile della mitologia di Ozzy Osbourne stacca la testa a questo pipistrello col sangue che gli cola nella gola. Lui racconterà poi dopo che quell'episodio gli costò poi settimane di antirabbica, ovviamente, perché era una roba pericolosissima. Ma soprattutto questi due episodi danno proprio il là alla figura del principe delle tenebre, no? Perché quale cosa più forte di questa poteva fare? Il fatto è che però questi due episodi qui non avevano niente a che fare con l'occulto o con la ritualità, erano semplicemente gli episodi di una persona che era intrappolata nella sua realtà e che non capiva il confine tra cosa fosse reale e cosa non lo fosse, non so come dirlo. Era una persona molto vittima dei suoi sentimenti e del suo stato d'animo anche confuso, ma non erano sicuramente legati, come magari i media hanno cavalcato moltissimo la cosa dell'occulto, no? Su Ozzy, ma in realtà erano gesti di una persona che viveva una condizione al limite. E questo secondo me è la cosa che bisogna capire da questi due gesti. Ovviamente lui dice che queste robe sono come tatuaggi, ogni tanto ti dimentichi di averlo, ma c'è, e perché tutti poi hanno sempre parlato di questa roba qua.
1: E poi lui a un certo punto vive una seconda giovinezza, diciamo di fama, di successo, accanto al percorso musicale che era quasi ormai
0: Era già un'età matura, sì.
1: Stiamo parlando delle prime reality dedicate alle famiglie, dedicate ai gruppi, e parliamo degli Osbourne.
0: Degli Osbourne, molto prima delle Kardashian, questo ci verrei a sottolinearlo. Nacque la serie, fu un successo incredibile, 4 stagioni su MTV.
1: Parliamo di che anni?
0: Del 2002 iniziò, quindi 2002, 2005, 6.
1: Quindi più di 20 anni fa.
0: Più di 20 anni fa. Ozzy aveva 50-55 anni, era
1: portati
0: giovane.
1: Malissimo.
0: Portati malissimo, però meglio comunque di alcune persone che io conosco. La serie fu un successo incredibile. Tu ti ricordi MTV Cribs?
1: Certo.
0: Che era il programma in cui le persone entravano nelle case, no? MTV entrava nelle case dei personaggi famosi.
1: Sì.
0: La serie Osbourne nacque da un episodio di Cribs andato particolarmente bene, perché gli autori si resero subito conto che quella famiglia era altamente disfunzionale e che andava ripresa più di un semplice episodio. Quindi gli mettono le telecamere 24/7 in casa e parte questo fenomeno televisivo incredibile che cambierà la vita di Ozzy Osbourne e di tutta la sua famiglia, soprattutto perché lui era già famoso, ma viene messa in luce una parte di lui completamente diversa. Quindi il principe delle tenebre, gli occhialini, le croci al contrario, diventa invece il nonno, cioè che sta in casa e non riesce ad aprire un pacco di patatine,
1: che porta in giro i cani,
0: 100 cani, cacche sul pavimento, lui che si sveglia al mattino dice questi cani, una roba incredibile. Tu dici, Ozzy Osbourne ha gli stessi problemi che ho io? Sì, quel reality ti fa capire che più o meno la famiglia Osbourne era un po' come la tua, disastrata, cioè non come la tua Matteo Caccia, ma come la tua
1: neanche come la tua Filippo Ferrari,
0: la mia già un po' più però quindi ti dava questo senso di normalità, e soprattutto lui venne fuori il suo lato autironico, che Ozzy era la persona più simpatica del mondo, tenero coi figli, E questa roba qua cambiò tutto, e soprattutto venne fuori che gli Osborne erano una famiglia assolutamente matriarcale, innanzitutto, perché Sharon era la vera businesswoman, non solo manager del marito, ma

0: manager di tutto quello che succedeva in casa. Lei poi da lì è diventata una celebrity, l'abbiamo vista in TV anche recentemente, fa il giudice in programmi tipo i Got Talent, chiamiamoli così, un po' in tutto il mondo, e diventano celebrity anche i figli.
1: A loro, diciamo,
0: A loro
1: quasi in
0: sì, a loro,
1: saputa,
0: loro
1: a loro
0: malgrado,
1: malgrado.
0: e non fu, nonostante gli Osbourne fu un esperimento televisivo, se lo chiedi a me da spettatore, riuscitissimo,
1: Straordinario.
0: straordinario, dateci i DVD, per loro fu tosta. Infatti sia oggi che la famiglia, che tutta la famiglia un po' dichiarò che non l'avrebbero rifatto. Innanzitutto c'erano delle cose che forse guardate con gli occhi con cui guardiamo la televisione adesso ci sembrerebbero strane, perché comunque anche i problemi di salute di oggi venivano un po' banalizzati, no? Lui comunque poi dichiarerà molti anni dopo di avere il Parkinson, aveva dei problemi motori legati a degli incidenti e delle cadute. Lui era stato un po', le sue difficoltà erano diventate un po' meme. E questa cosa secondo me non fu apprezzatissima anche a posteriori. Inoltre i figli subirono molto anche questa cosa, vennero bullizzati tantissimo, soprattutto Kelly, per il suo peso, poi erano altri anni, si parlava meno di alcune tematiche come il body shaming o queste robe qua. Quindi fu un'esperienza sicuramente molto forte per tutta la famiglia, però che li ha resi anche popolari come nucleo familiare, ed era una roba che non era mai successa.
1: Tutta la vita di Ozzy Osbourne è costellata di aneddoti, episodi, storie. Ce n'è uno che sembra incredibile, che racconta di un suo tuffo a letto
0: Eh
1: senza
0: sì,
1: letto. Cioè,
0: senza letto.
1: lui si butta a letto convinto che ci sia a letto, ma soprattutto si scopre che Ozzy Osbourne è sempre andato a letto in quel modo lì. Cioè, si mette davanti al letto e si lancia a peso morto, a volo d'angelo, con le mani indietro.
0: Che se c'è il letto non è un brutto
1: Che se
0: modo di...
1: c'è il letto, bisognerebbe provarlo. In
0: Sì.
1: quel caso vai a sapere se aveva dei farmaci, dell'alcol, nemmeno lui sa mai dire per quale motivo non fosse lucido in quel momento o in un altro momento, e il letto non c'è.
0: Il letto non
1: Per
0: c'è,
1: cui
0: e lui si fa
1: atterra sul
0: malissimo.
1: pavimento, si fa malissimo, si incrina delle
0: E tra
1: vertebre.
0: l'altro è il 2019, quindi lui aveva già un'età avanzata, mentre la caduta di cui parlavamo prima, no, era successa nel 2003-2004, in qualche mese si era un po' rimesso in sesto, mentre la caduta nel 2019 complica tutto, perché lui aveva già una vertebra incrinata, insomma la sua schiena e il suo collo diventano veramente impraticabili, da lì inizia un giro di operazioni da cui non si riprende mai. Nel documentario, l'ultimo che è uscito a ottobre, No Escape From Now, che vi consiglio di guardare, che è molto molto bello, lui racconta che da quell'incidente non si riprenderà mai più e che cercherà di fare tantissime operazioni, che però in realtà una prima diagnosi sbagliata con conseguente operazione sbagliata gli rovineranno un po' la salute. E lì non rovineranno solo la sua salute fisica, ma rovineranno anche il suo stato d'animo, perché Ozzy, non potendosi più muovere, immagina la vita di Ozzy Osbourne, no? Cioè comunque una vita in giro per il mondo, concerti, premiazioni, cose, si ritrova a letto o comunque sul divano giorni, giorni, mesi e mesi, ed è un tema che viene molto affrontato nel documentario, e lui lì cade in depressione e quindi poi diventa anche vittima di depressione. La salute comunque sempre raccontata in maniera molto. Ha sempre detto tutto Ozzy, cioè tutti i suoi problemi ne ha sempre parlato. Secondo me anche questo è un esempio importante. Lo salverà un po' da questo periodo depressivo la musica, gli ultimi due dischi che ha fatto, grazie all'incontro con un produttore, tutto partito dal featuring con Post Malone, che lo volle in un pezzo nel 2019, un pezzone tra l'altro, Take What You Want From Me, credo si chiami.
1: Che lo ha riesumato
0: Le ha riesumate,
1: praticamente.
0: lui da lì, e lui disse che tornare a fare musica e dischi, anche seduto, anche con difficoltà, fu la migliore medicina per lui.
1: E poi qui arriveremo al racconto finale anche di questa puntata, che racconta il concerto Back to the Beginning, che è stato nel luglio del 2025. Prima di arrivarci, però, Filippo, per chiudere questa chiacchierata e per risentire le voci che riecheggiano nella vita di Ozzy Osbourne, che cosa rimane di Ozzy Osbourne a noi che un po' lo conosciamo e a chi invece non l'ha mai
0: Allora, secondo
1: sentito?
0: me di Ozzy Osbourne rimarranno diverse cose. Innanzitutto, vabbè, il suo posto nell'Olimpo del rock, quindi tutto l'immaginario che ha creato lui intorno, che comunque è stato unico nel suo genere, il suo immaginario, quindi dark, eccetera. Ma soprattutto, secondo me, la cosa bella di Ozzy che lascia il fatto di essere un uomo estremamente fragile, vittima delle sue emozioni, ironico. E il fatto che lo abbiamo visto in tutte queste sfaccettature. Oggi, oggi, oggi, niente, ogni tanto
1: oggi
0: secondo me verrà ricordato come tu hai visto il cordoglio che c'è stato quando è morto. Raramente si vede una partecipazione del genere. Ozzy piaceva a tutti, piaceva ai rockettari e ai metallari, e piaceva anche alle persone più giovani cresciute come me guardandolo in televisione, in quanto esempio di autoironia e persona che non si prende sul serio. Quindi credo che rimarranno tanti pezzi di lui, ma che praticamente tutti lo ricordino con grande affetto, perché tutto si poteva dire di Ozzy Osbourne, non che fosse una persona estremamente trasparente fino alla fine, perché poi fino alla fine lui ha parlato e ha scritto, sono uscite cose negli ultimi mesi che sono il suo testamento, e c'è una lucidità nel suo essere Ozzy incredibile, secondo me rimarrà questo.
1: E c'è proprio, come dici, c'è un racconto finale di Ozzy, che finale lo sappiamo noi, nel senso che lui all'epoca ancora non lo sapeva, che ci dice com'è andato quel Back to the Beginning, quel concerto del 5 luglio del 2025, con il quale chiudiamo, e ti ringrazio Filippo.
0: Grazie
1: per averci aiutato a raccontare questa storia. Ozzy arriva sul posto del concerto, ci sono 40-50 mila persone, e lui questa storia la racconta così. Arrivai al concerto alle 18, la sensazione era semplicemente incredibile, il palco era girevole, quindi prendere posizione fu abbastanza facile. Ma siccome io avevo perso ancora più mobilità da qualche tempo, non c'era modo che potessi stare in piedi. E così mi sedettero su questo enorme trono nero. E quando il palco iniziò a girare, l'unica cosa a cui pensavo era: chissà se la mia voce reggerà davvero. Perché il Parkinson rovina le corde vocali e peggiora sempre di più, gradualmente. Senza una terapia costante per la voce, per la dizione, io non riuscirei a tenere neanche una nota. Sono molto fortunato che Sharon mi abbia costretto a fare la terapia per anni, anche quando io non volevo andarci. Appena il sipario si è sollevato, io ho dimenticato tutto. All'improvviso mi sono trovato davanti 42.000 persone e 6 milioni collegate in streaming. Ed è stato allora che l'emozione mi ha completamente travolto. Io non avevo mai davvero realizzato che così tante persone mi volessero bene o che sapessero perfino chi io fossi. E quella era la mia ultima grande occasione. Ero arrivato sul palco dopo 6 anni di traumi, dopo aver perso la capacità di camminare o di fare praticamente qualunque cosa da solo. Era tutto lì, ogni cosa che si ricomponeva piano piano in quel momento lì. In platea tutti tenevano accese le torce dei telefoni. Qualcuno scrisse che sembrava che io stessi partecipando al mio stesso funerale, il che devo dire che sarebbe anche molto metal, per dire la verità. In realtà però non sembrava un funerale, sembrava una celebrazione. C'era così tanto amore in quel posto e io lo sentivo arrivare come a ondate continue. Avevo le lacrime che mi rigavano il viso, però mi sentivo sollevato, ero pieno di gioia. E la folla deve essersene accorta, perché si è accorta che lottavo e quindi ha iniziato a cantare al posto mio. Sono stato veramente fortunato ad avere dei fan così meravigliosi. L'unica cosa che davvero però mi frustrava era che io avrei voluto alzarmi e ovviamente correre per tutto il palco. Per il resto il concerto è stato perfetto. E poi, finito lo show, io non riuscivo a vedere cosa stesse accadendo dietro di me, dietro al trono, quindi per un attimo mi sono sentito lì da solo. È per questo che mi si sente urlare: girate questo fottuto palco, a chiunque mi stesse ascoltando lì vicino. Era il caos più totale, come sempre, ma d'altra parte questo è rock and roll. E io non lo vorrei diverso. Back to the Beginning è stata la migliore medicina che io abbia avuto da quando i miei problemi di salute sono iniziati nel 2019. È stata una notte magica. Non avrebbe potuto essere davvero migliore. Sharon ha lavorato duramente per renderla possibile per almeno 2 anni. Lo ha fatto senza sosta. Ha fatto un lavoro fenomenale. E io avevo semplicemente la parte più facile. Dovevo solo esibirmi. Quello che ho capito però è che l'unico posto dove mi sento libero dai miei demoni è il palco. E in quel concerto, seduto su quel trono, io mi sentivo a casa, mi sentivo in pace, mi sentivo bene. Mi mancherà salire sul palco. È buffo, perché ho passato la vita a cercare lo sballo in ogni sostanza conosciuta dall'uomo. E ora, guardandomi indietro, capisco che io stavo solo inseguendo la sensazione che provavo lì, quando ero su quel palco, a fare il mio lavoro. L'arena piena, il colpo del kick drum che ti vibra nello stomaco, 40-50 mila voci che cantano le tue parole. È sempre stato quello ciò che rincorrevo, la migliore droga che abbia mai preso in vita mia. Ozzy Osbourne è scomparso il 22 di luglio del 2025, aveva 76 anni.
2: Lo coccoli, ci giochi. Lo

0: con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Nonostante il ribasso molto importante registrato questa mattina da alcuni indici asiatici, Tokyo meno 4%, il Kospi coreano meno 10%, a causa dei timori ritornati legati alle prospettive dell'intelligenza artificiale che hanno pesato ieri sera di nuovo anche a Wall Street, anche se in maniera più limitata, oggi le borse europee stanno procedendo di nuovo in positivo con rialzi che superano il 0,5% a Parigi, a Francoforte, Milano più 0,31. Chiaramente si guarda al nuovo forte ribasso del prezzo del petrolio, $85,8 a Londra, 80 a New York, e poi soprattutto le trimestrali che sono apprezzate in questo momento in Europa, a cominciare dalla situazione del lusso dopo i dati di Louis Vuitton, che fa bene, le notizie appunto su questo settore fanno bene a tutti i titoli del comparto in tutta Europa. A Piazza Affari però in questo momento ritornano in auge i titoli della difesa: Leonardo più 3,32, Avio più 2,52, Stellantis più 2,52, e poi dicevamo i titoli legati al lusso, alla moda, ai consumi: Brunello Cucinelli più 1,7, Ferrari più 1,60, Campari più 1,27%, mentre assistiamo ad un ribasso molto profondo dopo i conti di Saipem, meno 7,37% per il titolo. Oggi inizia la riunione della Banca Centrale Americana negli Stati Uniti, domani conosceremo la decisione sui tassi e poi occhio alle prossime trimestrali dei colossi del Tech. Per ora è tutto.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Matteo Caccia racconta.
12: C'è un libro che si chiama Io sono Ozzy, pubblicato da Arcane Editore, che Ozzy Osbourne ha scritto con Chris Ayres, e in cui racconta alcuni episodi incredibili della sua vita, e in questa puntata, che è dedicata proprio a lui, continuiamo a raccontare storie piuttosto incredibili della vita di Ozzy Osbourne. Qualche giorno dopo uccisi il prete, o almeno credetti di averlo ucciso. Fu un incidente. Vedete, a quei tempi i preti di campagna facevano visite a domicilio senza bisogno di un valido motivo per passare a trovarti. Sentivi bussare alla porta e c'era un tizio in abito talare e con un collare da cane che voleva scambiare due parole sul tempo. Un giorno, mentre ero al pub, il prete passò al Bullrush Cottage per una delle sue solite visite e Thelma lo invitò a bere una tazza di tè. Il guaio è che casa nostra non era arredata per andare incontro al gusto di un prete. C'erano lattine di birra, fucili a pompa, bong sparsi ovunque. Thelma non aveva idea di cosa offrirgli da mangiare. Frugò un po' in cucina finché, dentro un vecchio recipiente di latta, trovò una torta dall'aria non proprio invitante. Non avendo alternative migliori, gliene offrì una fetta, anche se il sapore e l'aspetto erano gli stessi della merda. Thelma però si era dimenticata che la settimana prima il mio spacciatore di fiducia mi aveva rifilato dell'hashish andato a male. Era roba stantia, quindi una merda da fumare, anche se non aveva perso nulla della sua potenza. Invece di buttarlo nella spazzatura, l'avevo grattugiato in una ciotola insieme a del preparato per torte e l'avevo messo in forno. Siccome quel pezzo di fumo aveva dimensioni enormi e nella dispensa era avanzata soltanto mezza scatola di preparato, quella torta era 80% droga e 20% impasto. Quando l'assaggiai per poco, non diedi di stomaco. «Vedi questa scatola?» ricordo che dissi a Thelma. «Bada bene che non ci si avvicini nessuno!» Ho come l'impressione che non mi abbia ascoltato. Lei sapeva solo che c'era una scatola con sopra un teschio e delle tibie incrociate che conteneva della torta e un prete da sfamare. E quindi gliene offrì una fetta. Quando rientrai dal pub, quell'uomo aveva appena inghiottito l'ultimo boccone. Appena lo vidi, seduto sul divano, col piattino di fronte e le briciole sparse ovunque, capii subito che c'erano brutte notizie in arrivo. «Quella fetta di torta era veramente deliziosa. La ringrazio di cuore, signora Osborne», diceva il prete. «È un problema se gliene chiedo un'altra fetta?» «Oh, niente affatto», disse Thelma. «La torta è finita», dissi io. «No che non è finita, John. La torta è finita», dissi. «Oh, non voglio arrecare disturbo», disse il prete alzandosi. Cominciò a tamponarsi la fronte con un fazzoletto, poi assunse un colore strano. Sapevo benissimo cosa stava per succedere. «Vedete, mangiare l'hashish è assai diverso dal fumarlo, perché ti prende tutto il corpo, non solo la testa, e anche il pezzettino più piccolo può farti sballare all'inverosimile». «Oh Gesù», disse lui, «credo di sentirmi un po'...» E boom! «Cazzo, prete a terra!» gridai, precipitandomi su di lui per vedere se respirava ancora. Mi voltai verso Thelma. «Ma cosa avevi per la testa?» le dissi. «Questo qui sta per morire, ti avevo detto di non toccare quella torta. Ha mangiato tanto di quell'hashish afghano da stendere un merdoso elefante. Come facevo a sapere che quella torta era drogata? Perché te l'avevo detto!» «Non è vero, era in una scatola con sopra il teschio e le tibie». «Ah, e adesso che facciamo?» disse Thelma sbiancando. «Bisogna spostare il corpo, ecco cosa bisogna fare. Tieni, prendi le gambe. Dove lo portiamo? A casa sua, dovunque essa sia». Dopo averlo portato nella sua auto, lo adagiammo sul sedile posteriore. Trovammo l'indirizzo nel vano del cruscotto e guidai fino a casa sua. A vederlo così, privo di sensi, una parte di me era seriamente convinta che fosse spacciato, anche se era tutto il giorno che bevevo e quindi non posso dire che ero al massimo della lucidità. Il senso di colpa mi stava facendo impazzire e lo stesso valeva per Thelma. Ma non ci pensavo nemmeno ad avvicinarmi alla casa parrocchiale. Sarebbe sembrato un atteggiamento sospetto e così, ogni volta che andavo al Land and Cleaver, facevo delle domande discrete. «Qualcuno ha visto il prete ultimamente?» chiedevo con aria svagata. «Bel soggetto quel prete, non vi pare? Mi domando che sermone abbia pronto per domenica». Qualcuno accennò infine al fatto che doveva avere avuto una brutta influenza perché aveva saltato la funzione ed era da un po' di tempo che nessuno lo vedeva in giro. «Ecco», pensai. «L'ho ammazzato. Forse farei meglio a costituirmi». Avrei detto al giudice: «È stata una disgrazia, vostro onore, una terribile disgrazia». Le cose andarono avanti così per almeno una settimana. Poi un giorno entrai nel pub e lui era lì, al bancone, col suo abito talare e sorseggiava un succo di mirtillo. Avevo quasi voglia di abbracciarlo e dargli un bacio. «Salve, prete», dissi con la testa alleggerita da un'ondata di sollievo. «Oh, signor Osborne», disse lui stringendomi la mano, «vuole sentire una storia buffa? Non ricordo come ho fatto a tornare a casa dopo essere stato da lei l'altro giorno e la mattina dopo avevo una terribile influenza». «Ah, sono veramente dispiaciuto, padre. Già, davvero una brutta storia quell'influenza. Immagino, mai avuto un'influenza così. Beh, sono lieto che ora si senta meglio. Pensi, ho avuto le allucinazioni per 3 giorni», mi disse il prete. «Lo sa? Esperienza quanto bizzarra. Ero convinto che i marziani fossero atterrati sul prato della casa parrocchiale e stessero cercando di organizzare una tombola». «È terribile, padre», dissi. «Mi auguro che ora si senta meglio». «Oh, molto meglio, grazie. Anche se questa settimana ho messo su 20 chili. Avevo un appetito incredibile». «Senta, padre», dissi. «C'è qualcosa che posso fare per la sua salute?» «Ma lei non fa parte di una specie di gruppo pop? Dico bene?» «Sì, esatto», risposi. «E mi dica, come vi chiamate?» «Black Sabbath». «Oh». Il prete aggrottò le sopracciglia per un istante. Poi mi guardò e disse: «Nome alquanto singolare. Non trova?

0: Loro sono i Black Sabbath che cantano Paranoid e ora continuiamo a raccontare in questa puntata che si intitola Black Story, perché se alcuni di voi associavano ancora il nome di Ozzy Osbourne a riti satanici o roba del genere, beh, forse dopo aver ascoltato la storia abbastanza buffa del prete che a casa sua mangia la torta di marijuana, o meglio di hashish, per sbaglio, avrete capito che Ozzy era davvero un personaggio strepitoso, di una simpatia, di una follia ovviamente, e di un carisma anche abbastanza irresistibile. Insomma, davvero guardate o ascoltate la puntata di Eco, quello che rimane, per altre storie incredibili su di lui, con Filippo Ferrari ospite, che ci racconta delle storie molto divertenti. Ma restiamo in qualche modo sul tema delle droghe leggere e delle goliardate tra amici. La prossima storia ce l'ha mandata il nostro ascoltatore, che si chiama Samuele, ed è ambientata a Londra. A volte basta un viaggio per raggruppare un intero gruppo di amici storici. Questa storia la dedico a Giuseppe, colui che ha avuto l'idea del viaggio e ci ha lasciato poco tempo fa, a 11 anni, da Londra. Ci trovavamo a mangiare una pizza in un circolo al Nespolo, un piccolo paese di Pistoia. 5 amici di vecchia data, Simone, Samuele, Giuliano e Giuseppe. Era una cena come le altre, chiacchiere e risate, ma ad un certo punto Simone dice: «Gente, un altro anno e siamo quarantenni». Ci fermiamo a pensarci sopra e cominciano gli sfottò sulla vecchiaia. Poi arriva la battuta finale. Giuseppe tira fuori l'idea del secolo. Ma perché non andiamo a festeggiare i nostri primi 40 anni a Londra solo noi? Il sì è stato immediato. Facciamolo!
1: Giuseppe il Cassettari, questo era il suo cognome, per noi era il Casse. Era un personaggio particolare, a volte ombroso, a volte divertente, aveva le battute, però aveva questa sua forma quasi punk di personaggio, un po' scaltro, un po' eccentrico anche su certe cose, soprattutto in gioventù, ed era sempre quello che stava un po' dietro al gruppo, ma se c'era da partire era il primo, con tutti i suoi discorsi, tutte le sue filosofie, tutto il suo modo di vita, la sigaretta, il trench, gli piaceva viaggiare quando c'era la nebbia, la vespina, insomma era un personaggio molto particolare, molto particolare.
0: Organizziamo volo e albergo mentre aspettiamo il 2014. A maggio del 2014 partiamo da Pisa, arriviamo a Londra e inizia la magia. 3 giorni meravigliosi. La bellezza di essere infantili e stupidi. Come salire sulla metro e accorgersi che era ferma per fine turno e vedere questa metropoli come fosse un Luna Park. Nel frattempo, Simone e Samuele postavano varie foto sui social e altri del vecchio gruppo si associarono a questo viaggio prendendoci in giro da lontano e riformando così lo storico gruppo degli anni 90. Una sera decidiamo di andare al pub e alziamo il gomito forse un po' troppo. Usciamo verso la mezzanotte e decidiamo di tornare in appartamento vista anche la stanchezza. Arriviamo in Piccadilly Circus e Giuseppe, che parla un ottimo inglese, va ad informarsi per la metro. Lo vediamo parlare con degli inglesi e dopo pochi minuti torna con uno strano ghigno. Ci dice che ha 2 notizie, una cattiva e l'altra meno. La prima è che la metro è chiusa, maledetti inglesi. La seconda è che con 10 sterline ci danno una canna. Prendiamo entrambe le opzioni con una grassa risata e cerchiamo il bus per Bayswater.
1: Sì, eravamo lì a Piccadilly Circus e questa offerta da strani personaggi ci viene questa canna, di erba, ma sì dai, ma facciamoci sta canna. Gli effetti collaterali, diciamo, sono stati abbastanza evidenti. Poi dopo nel viaggio per tornare a piedi all'albergo, diciamo, ci siamo divertiti parecchio, sì.
0: Ora c'è da dire che Londra è enorme, con quartieri enormi, e Bayswater è anch'essa enorme. Quando sentiamo la voce del bus che annuncia la nostra fermata, scendiamo

0: e guardando Google Map ci accorgiamo che l'appartamento è ancora a 5 km di distanza. Dopo una sequela di imprecazioni ci incamminiamo nel cuore della notte, semi alticci e sconfusionati, passando dal quartiere libanese. Ora, cinque italiani che camminano in mezzo alla strada, alle 2 di notte, urlando e facendo grasse risate, diciamo che non passano inosservati. A Simone viene fame e chiede a tutti se prendiamo un kebab con lui. Tutti rifiutano, ma poi quando lo prende lo assaggiamo tutti e a lui rimane solo il cartoccio. Non vi dico le imprecazioni che sono volate. E arriva il momento, attraversando lateralmente un parco, che mi vedo comparire di corsa, una a destra, l'altra a sinistra, due signore con le ali. Dentro di me penso, porca miseria, ho bevuto troppo per avere queste visioni. Ma da dietro sento Samuele che dice, oh, dove vanno queste grulle? Sembrano le Winx. Mi sento meglio perché credevo fosse un'allucinazione. Poi, dopo pochi minuti, tante donne di corsa con le ali da farfalla ci sorpassano e ci coinvolgono a tal punto che per pochi metri corriamo anche noi. E veniamo a sapere che era una maratona notturna in costume contro la violenza sulle donne. Torniamo all'appartamento verso le 4:30 di notte totalmente distrutti ma con un sorriso enorme stampato sul volto. Ritorniamo a casa con dei bellissimi ricordi. A volte basta una semplice cena tra amici per ideare viaggi che rimangono nel cuore.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Segnaliamo code per incidente con mezzi pesanti coinvolti fra Redi Puglia e Palmanova. Per questo motivo sulla 34 Villesse Gorizia è chiuso l'allacciamento con la 4 per chi si mette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Un secondo incidente avvenuto ancora una volta sulla Venezia-Trieste provoca code in direzione Venezia fra la barriera di Trieste-Lisert e il bivio con la 34. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero per segnalare 4 km di coda per incidente fra Trento Sud e Trento Nord in direzione del confine di Stato e sempre verso il Brennero per fumo sulla careggiata si viaggia incolonnati tra Affi e l'allacciamento con la 4. Queste le principali notizie, ci risentiamo fra un'ora.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Che cosa accomuna Londra, le atmosfere dark dei Black Sabbath e di Ozzy Osbourne, ovviamente, le taverne, le prostitute e le leggende metropolitane? Beh, abbiamo trovato una storia che sembra tenere tutto questo assieme. L'abbiamo letta in un libro che si intitola Misteri, segreti e storie insolite di Londra. Lo ha scritto Mattia Bernardo Bagnoli, l'ha pubblicato Newton Compton e fa così. London Bridge, riva sud del Tamigi. Qui per secoli ha proliferato il malaffare e la povertà. Nelle strade che circondano il Borough Market, il dorado gastronomico della Londra contemporanea, dove si trova di tutto, dalla cacciagione agli altrove introvabili carciofi, dalle ostriche fresche giapponesi ai formaggi francesi, un tempo si affastellavano postriboli e teatri, pub poco raccomandabili e case da gioco. In epoca elisabettiana le autorità avevano, d'altra parte, bandito dalla riva nord tutto ciò che potesse essere considerato peccaminoso o sconveniente. E non è un caso che il celebre teatro di William Shakespeare, il Globe, sorgesse poco più in là, più o meno dove oggi prospera la sua fedele riproduzione. Eppure questo spicchio di Londra, quanto a storia o tradizione, non ha mai avuto nulla da invidiare alle altre zone più blasonate che la circondano. I romani, quando fecero di Londinium il campo base per la colonizzazione della Britannia, scelsero questo tratto del fiume per tirare in secca le loro navi. London Bridge, il ponte di Londra con la P maiuscola, l'unico mai eretto fino alla costruzione del Westminster Bridge, venne infatti fondato sotto l'egida delle legioni. Alla sua destra, nel tratto di fiume che guarda verso la foce, si sviluppò il porto. A nord, dove oggigiorno si stagliano i grattacieli della City, i genieri di Roma tracciarono il Cardo e il Decumano e sistemarono il tradizionale centro amministrativo con foro annesso e connesso. A sud, il mercato. Il che fa di Borough Market uno dei luoghi di compravendita di generi alimentari più antichi del mondo. La vicinanza con le banchine del porto, in fondo, pare troppo allettante. È facile capire come sia andata. Dove ci sono i marinai, ci sono le taverne. Dove ci sono le taverne, ci sono gli ubriachi. Dove ci sono gli ubriachi, ci sono le prostitute e un bel po' di risse. Insomma, fino a che il governo puritano di Oliver Cromwell non gli diede un taglio, Southwark, questo il nome di battesimo di quel rione, era di fatto il quartiere a luci rosse di Londra. Chiusi i bordelli, insomma, diciamo il grosso, l'area divenne residenza privilegiata dei disgraziati della capitale, tanto che perfino la polizia, per tutta l'epoca vittoriana, si avventurava di rado per i suoi vicoli infestati di ratti, sporcizia e malattie. non corriamo. Le protagoniste di questa storia sono proprio loro, le prostitute, e uno sciamano di origine gallese che assomiglia tremendamente all'ex premier Tony Blair, ma guai a dirglielo.

0: Spirits of the dead, spirits of the living, kindred, welcome.
1: In fondo a Red Cross Way, parallela della ben più grande e trafficata Borough High Street, una cancellata normalmente addobbata di nastrini separa dalla strada quel che pare uno squallido parcheggio. In realtà, l'ignaro passante sta posando gli occhi sui resti del Cross Bones Graveyard, il cimitero delle prostitute di Southwark, ovvero la fossa comune in terra sconsacrata, dove la chiesa pretendeva fossero seppellite quelle disgraziate che avevano trasformato il proprio corpo in strumento per sbarcare il lunario. Peccato che a incassare una bella fetta di quel mercimonio, sotto forma di affitti dei casini, fosse la chiesa stessa, nella persona del vescovo di Winchester, che fin dal 1171 aveva ricevuto la licenza reale per riscuotere le pigioni e supervisionare, per così dire, l'intero Tran Tran. Non a caso, le prostitute di Southwark erano anche conosciute in città con il soprannome di Bishop of Winchester's Jees, in pratica le pollastrelle del vescovo.
0: It's indicative of the church's hypocrisy that although these women were licensed by the Bishop of Winchester, they were denied Christian burial.
1: Le donne single della riva sud del Tamigi erano dunque liberissime di colmare le casse della chiesa da vive, ma guai a loro se osavano trovare pace nei cimiteri benedetti dal Signore da morte.

0: Le ingiustizie sono andate avanti per secoli, se è vero come è vero che stando al Museo di Londra, che ha condotto degli scavi alla fine degli anni 90, quando il cimitero è stato riscoperto, circa 15.000 corpi sono stati seppelliti nel Cross Bones Graveyard nel corso del tempo. E qui entra in gioco il nostro sciamano, John Constable, alias John Crow. Ogni mese una piccola folla guidata da John il Corvo si ritrova infatti al cimitero per ricordare le anime dimenticate delle pollastrelle del vescovo. La notte del 23 novembre 1996 ho ricevuto la visita di uno spirito che mi sussurrava all'orecchio strofe di cui io non capivo il significato. Era lo spirito di una delle prostitute di Crossbones, che io chiamo Winchester Goose. Solo in seguito ho scoperto che il cimitero esisteva veramente, racconta John. Un personaggio singolare, John il Corvo. Sorriso stampato sul viso, capelli bianchi come la neve, un concentrato di energia. Negli ultimi 15 anni ha trasformato questo piccolo fazzoletto di terra e cemento incastrato tra i palazzi in un santuario dove dar vita ai suoi rituali. Un mix tra una cerimonia religiosa e un concerto folk rock, perché John il Corvo è anche poeta, attore e cantante.
1: I was born a goose of Southwark by the grace of Mary Overy, whose bishop gives me license to sin within the liberty. In Bankside stews and taverns you can hear me on right daintily.
0: Parte dei miei scritti sono opera diretta degli spiriti, spiega. Si impossessano del mio corpo e al risveglio trovo centinaia di fogli zeppi diversi. Se credete che sia pazzo, scherza John, trattatemi in modo gentile, per favore non rinchiudetemi. Ma se proprio dovete farlo, rinchiudetemi dentro al cimitero di Crossbones, dove almeno sarò in buona compagnia.

John Crow è diventato nel corso degli anni una figura di rilievo nella comunità di Southwark. Sia il Globe Theatre che la Southwark Cathedral hanno ospitato le sue performance. E proprio la notorietà ha indotto John a riflettere. Molte persone dice e credono che queste siano tutte baggianate. Io stesso ho dovuto considerare l'ipotesi che stessi diventando matto quando tanti anni fa ho iniziato a lavorare con gli spiriti. Ma la verità è che oggigiorno si dà troppa importanza al lato pragmatico dell'esistenza. In questo mondo c'è di più di quanto si possa vedere e d'altra parte non offro alle persone una nuova religione. E cosa offre dunque John il Corvo? Io, dice attraverso l'aiuto di Winchester Goose, intono inni alla libertà, ricette contro i soprusi. I pezzi di Crow hanno un che di nostalgico e le poesie strizzano l'occhio alle rime medievali, ma è fiero del suo impegno. Quando abbiamo iniziato a venire qui 10 anni fa, c'erano dei vigilantes a tenerci lontano dal cimitero, ricorda. Ora, dice sorridente, mi hanno consegnato le chiavi del cancello e il comune ha riconosciuto l'importanza storica del sito con una placca di bronzo. L'ultima battaglia di John è incentrata sulla preservazione di Crossbones dalla speculazione edilizia. Quel fazzoletto di terra, nel periodo dell'ultimo boom immobiliare, avrebbe fatto comodo a molti palazzinari londinesi, impegnati a trasformare il quartiere dei Tagliagole in uno dei quartieri oggi più desiderati della capitale. Ma grazie al suo impegno, il comune non ha concesso le autorizzazioni. Altrimenti le prostitute di Crossbones non ci darebbero tregua, dice. E così hanno messo agli atti i consiglieri di Southwark, facendo sfoggio di humor tipicamente britannico. E data la ruggente rivalutazione delle proprietà immobiliari della zona, questa, sì, è una piccola magia. Qui si raccontano storie, raccontiamo le storie degli ascoltatori. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo per ricevere le vostre storie, i vostri racconti, un paio di pagine, una storia che non sai. Ascoltateci in podcast, ascoltateci tutti i giorni, noi siamo qui per raccontare le vostre storie. Viva!

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
5: Mezzogiorno.
0: GR24, il sole 24 ore.
5: L'Italia prenota con l'Unione Europea un prestito da 15 miliardi per investimenti in difesa. Caro carburanti, da oggi scatta lo sconto di 17 centesimi per il gasolio. Caos nazionale, si riparte da zero al via il Consiglio federale, intanto la Francia annuncia Zidane sulla panchina dei Bleu. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito SAFE dell'Unione Europea chiedendo un intervento da quasi 15 miliardi entro fine anno. Lo ha annunciato il ministro degli esteri italiano alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato a Montecitorio. Il prestito è stato prenotato, ha precisato Tajani. Il governo deciderà entro l'anno. Il SAFE, Security Action for Europe, è uno strumento finanziario UE da 150 miliardi pensato per offrire ai Paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nel settore difesa. Emergenza incendi in Europa con le fiamme che non risparmiano neanche l'Italia.
6: Sono oltre 10.000 le persone nell'area di Madrid costrette a lasciare le proprie case, 1.500 nella provincia di Avila. In tutta la Spagna è stata dichiarata l'emergenza nazionale, con un nuovo fronte apertosi sulla costa di Valencia. Oltre 10.000 persone evacuate in un rogo alimentato dalle raffiche di vento che è al momento difficile da contenere. In Francia resta ancora in pericolo l'area della Gironda, dove sono stati evacuati circa 4.000 turisti, così come a Bordeaux, 1.000 evacuati, sospesi treni ad alta velocità, chiusa l'autostrada, una geografia delle fiamme che colpisce anche l'Italia, dove sembra sotto controllo la situazione nel Gargano, ma restano ancora attive le fiamme in Basilicata, Calabria e Sicilia, decine gli sfollati a Maratea. Le alte temperature e la siccità causate dai cambiamenti climatici hanno creato una condizione di emergenza permanente, scrive così la Commissione europea. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: Benjamin Netanyahu è partito per Washington per l'ottavo faccia a faccia con Donald Trump in un anno e mezzo, ma è il primo da quando il rapporto fra i due sembra essersi incrinato dopo l'avvio dell'operazione congiunta contro l'Iran. Il premier israeliano arriva alla Casa Bianca anche con la condanna unanime della comunità internazionale per l'escalation in corso in Cisgiordania.
7: Mancano due mesi al voto in Israele e la Cisgiordania brucia. I coloni sanno che a ottobre potrebbe arrivare un governo meno accondiscendente con loro. La strategia è circondare, demolire, attaccare per creare un fatto compiuto sul terreno che il nuovo governo dovrà accettare. Nei primi sei mesi del 2026 gli attacchi dei coloni contro i palestinesi sono aumentati del 45%, dice l'ONU. Gli insediamenti in tre anni sono raddoppiati e non sono risparmiate neppure le comunità cristiane. Padre Bashar Fawadleh è il parroco latino di Taibeh, l'unico villaggio interamente cristiano nel West Bank.
8: Oggi la nostra comunità vive nella paura. Ogni giorno i coloni entrano nella nostra villaggio e nelle proprietà private. Entrano nella terrani agricoli, tagliano la recinzione, rubano, denagiono e posti d'acqua, arrivando perfino a fare il bagno nella cisterne.
7: Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: È scattato dalla mezzanotte, sarà valido fino al 6 agosto il nuovo taglio alle accise contro il caro carburante, uno sconto valido solo per il gasolio che alla pompa costa da oggi 17 centesimi in meno al litro, decisione presa dal Consiglio dei Ministri di ieri che si è mosso anche sul fronte ex Ilva.
9: Il governo affronta con i sindacati a Palazzo Chigi la situazione dell'ex Ilva, situazione che si è complicata con il decreto di ieri della Corte d'Appello di Milano che ha stabilito che a causa delle emissioni di polveri sottili e della presenza di amianto in fabbrica, l'area a caldo, la parte centrale del siderurgico di Taranto, deve fermarsi fra 90 giorni. In Consiglio dei Ministri ieri il governo ha approvato un decreto che eroga altri 100 milioni all'azienda per consentirle di andare avanti, ma il problema adesso è il provvedimento della magistratura e i suoi impatti. La pronuncia dei giudici è arrivata mentre la trattativa per la cessione ad un investitore privato aveva imboccato a quanto pare l'ultimo miglio. Due i soggetti in corsa per l'ex Ilva, il fondo americano Flex Group e il gruppo siderurgico indiano Jindal. Ma anche se Flex ha rilanciato il suo piano, parlando della nascita della nuova società Flexider e del coinvolgimento di Metinvest e Danieli, è Jindal che è in posizione avanzata. Jindal che, nonostante la Corte d'Appello di Milano, ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva e ha auspicato infine la definizione dell'operazione. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
5: In chiusura il calcio, al via in questi minuti il Consiglio federale è chiamato a decidere anche sui ruoli di CT e direttore tecnico della Nazionale dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardi. Leonardo ad appena 16 giorni dalla nomina, intanto la Nazionale francese accoglie Zinedine Zidane sulla panchina dei Bleu. Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo fare, ha detto Zizou. In questi anni ho ricevuto altre offerte dei club ma le ho rifiutate tutte per aspettare la nazionale. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR 24 alle 13.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Bentrovati, eccoci qua in questa puntata speciale estiva in vacanza con Obiettivo Salute. Oggi riscopriamo due protagonisti della nostra salute e del nostro benessere quotidiano. Dai piedi, che sostengono ogni nostro passo, ci accompagnano nelle passeggiate, nelle escursioni, le giornate al mare, agli occhi, che ci permettono di osservare il mondo, di catturare i colori dell'estate e quindi di preparare anche i ricordi, no? Che sono quelli che ci rimarranno nel cuore. Perché? Perché il corpo è una rete di equilibri che vale la pena conoscere e ascoltare. Tra l'altro è molto interessante. Ascoltiamo insieme. Allora, guardate i vostri piedi, guardate soprattutto le dita. Osservatele e osservate in particolare il secondo dito. Il secondo dito è uguale all'alluce, è più lungo, è più corto. E questa cosa ci racconta? Beh, lo chiediamo alla dottoressa Camilla Maccario, che è in studio con me. Naturalmente noi non siamo a piedi nudi. Dottoressa Maccario, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Che è ortopedico all'unità di chirurgia della caviglia e del piede in Humanitas a San Pio X di Milano. Perché il secondo dito ha delle lunghezze diverse, a volte più lungo, a volte un pochino più, a volte sono allineati, sono alti uguali,
2: esatto.
1: Alluce e illice, così si chiama il
2: secondo
1: dito.
2: Così si chiamano, anche se noi siamo molto più basici e parliamo di primo, secondo, terzo, quarto e quinto
1: perché
2: dito.
1: Perché i chirurghi sono molta... essenziali.
2: Quindi sostanzialmente sono delle, possiamo dire, caratteristiche, sono... proprio rappresentano dei tre tipologie di avampiede. Le tre più comuni sono il piede egizio, il piede greco e romano. Non ce n'è uno meglio di un altro, però ecco, il piede greco ha questo secondo dito un pochino più lungo ed è un secondo dito che a volte può dare fastidio, sicuramente questo legato alle calzature che oggi portiamo, quindi non è una cosa che è manifesta in tutte le donne, ma alcune donne, magari quelle abituate a calzare scarpe un pochino più strette, un pochino più a punta, possono avere fastidio a livello di questo secondo dito.
1: Eh sì, perché è comunque presente in tutti e due i piedi?
2: Sì, normalmente sì, normalmente i piedi sono uguali, non sono uno la fotocopia dell'altro, però ci sono sempre piccole diversità.
1: Sono gemelli.
2: Bravissimo.
1: Nel corso della nostra vita cambiano, intanto sono sempre importanti assolutamente,
2: certo.
1: Però si accavallano, si irrigidiscono, cambiano forma, sono così piccole eppure
2: così importanti.
1: Brava.
2: Quando fanno male, sì,
1: certo.
2: È vero.
1: Che
2: quindi
1: succede?
2: Le dita sono, le piccole dita sono sempre il risultato, la loro deformità, della deformità dell'alluce, perché comunque è lui che la fa da padrone. Quindi quando abbiamo una luce valgo, una luce rigido, queste dita vivono, poverine, di sovraccarichi e quindi poi cambiano inevitabilmente la loro forma. E quindi qui ci possiamo sbizzarrire, dita griff, dita martello, dita maglio, piuttosto che quinto dito varo, quindi davvero possono assumere varie deformità, solo alcune tutte insieme, e cambiano di conseguenza la forma del nostro piede ma anche la loro funzione e calzabilità, perché immaginiamoci un secondo dito a griff, a martello, che è piegato, non riusciamo a tirare giù, quanto strofina sulla scarpa, quindi fa male, si infiamma e di conseguenza poi ci limita nella quotidianità.
1: Ma dottoressa Maccario, tutto questo si manifesta nel tempo, piccole trasformazioni, non è che improvvisamente un giorno ci svegliamo e ci abbiamo tutte le dita che no, sono cambiate. Ecco, ci sono dei segnali, si può fare prevenzione, la calzatura, c'è una ginnastica, cosa possiamo fare per, soprattutto se sappiamo che il nostro alluce già è un alluce un pochino più predisposto, perché
2: la genetica
1: la genetica parla, no?
2: Certo. E allora questa è la,

0: domanda che mi viene posta, no? Quindi io ho visto il piede di mia mamma, di mia nonna, e non lo voglio. Cosa posso fare? Allora, purtroppo non c'è una vera tematica di prevenzione. Fai quello e sicuramente non succede. Ci sono piccoli aiuti che non sono i tutori o i distanziatori, perché quelli di solito sono più fastidiosi e comunque non riescono a cambiare la forma del nostro piede. Sicuramente l'esercizio fisico è quello che ci aiuta più di tutti, perché riuscire a tenere allungata la muscolatura posteriore, fare stretching delle piccole dita, esercitarne la mobilità, ci aiuta indubbiamente a allontanare. Più che la deformità, la sintomatologia. E quindi
1: Quindi con gli
0: lasciarci.
1: esercizi con la pallina da tennis sotto alla pianta
0: Beh,
1: del
0: allora,
1: piede
0: più che la
1: girare,
0: pallina da
1: oppure
0: tennis, magari
1: camminare in
0: proprio
1: punta di piede.
0: esatto, la mobilità dell'avampiede, quindi stretching delle piccole dita, tirandole, diciamo, flettendole piuttosto che dorsi, flettendole, o ancora stretching del polpaccio. Sono tutte attività in allungamento che però aiutano molto il nostro
1: Certo che ce n'è
0: piede.
1: sempre da fare, dottoressa.
0: Sì, vi do sempre tanti
1: No,
0: compiti a casa.
1: anche sì, anche queste piccole dita, ma che se stessero al loro posto, sono così
0: Assolutamente
1: piccole.
0: sì.
1: No, invece cambiano anche loro.
0: Invece cambiano e ci
1: Mamma
0: disturbano un
1: mia,
0: sacco, perché poi purtroppo il piede è un organo importante e ce ne accorgiamo sempre quando inizia a far male.
1: Sì, che poi io non ho mai capito perché il dolore al piede, l'abbiamo provato tutti, no? La cerimonia, abbiamo messo magari la
0: La
1: scarpa
0: scarpa.
1: elegante che è stretta, ti batte in testa, come mai?
0: Sì, è vero, è un dolore che magari non è così acuto da doversi fermare all'istante, ma è un dolore che poi cronicizza e quindi diventa costante nella
1: Però le
0: giornata.
1: scarpe te le butteresti
0: Le scarpe uno
1: volentieri,
0: le
1: se
0: se
1: non
0: toglierebbe
1: fosse che poi
0: volentieri.
1: le hai pagate un po', ecco, poi devi comunque ne rimani solo con una. Ma e quindi qualcosa si può fare, ma alla
0: Ma
1: fine
0: sì, è inutile
1: si passa la mano al
0: che diamo
1: chirurgo?
0: false illusioni, perché purtroppo la genetica ci comanda in tal senso, e quindi se è lì che dobbiamo arrivare, ci arriveremo. In questo frangente la chirurgia ovviamente ci aiuta, e ci aiuta la mini-invasività della chirurgia, quindi una chirurgia risolutiva, diciamo, per tutto l'avampiede, quindi non più interventi ripetuti ogni step per ogni dito, ma una chirurgia che riesce in una volta a
1: Perché quando
0: sistemare
1: si
0: l'avampiede.
1: ammala il secondo dito, poi il terzo, eccetera, sono
0: È
1: un po' è
0: facile,
1: contagioso, tra
0: sì,
1: virgolette.
0: bravissima. È facile che quando questo squilibrio arriva, guidato dall'alluce, vada poi però a rovinare tutte le piccole dita, e quindi magari non sono il secondo e il terzo, ma il secondo il quinto, poi c'è la metatarsalgia, e quindi comunque sono più patologie.
1: E poi mi ha parlato anche di questo ultimo dito, quello più piccolo, che se ne
0: Sì.
1: va per i fatti suoi.
0: Esatto, a un certo punto lui a specchio vuole imitare l'alluce valgo, e quindi
1: Fantastico, perché dice,
0: diventa
1: ma chi, anch'io, no?
0: esisto anch'io, non vuole
1: Certo.
0: mica essere da meno, e quindi si forma una sorta di cipollotta anche lì, laterale sulla testolina del quinto metatarso, e il quinto dito che vuole andare sotto al quarto, e quindi crea attrito, dà fastidio, fa male, e cambia proprio la forma del piede.
1: Ecco, ma qual è il momento giusto per intervenire? Meglio prima,
0: E c'è
1: per
0: un po' di
1: evitare.
0: equilibrio, sì, nel senso che adesso non è che per paura della deformità dobbiamo correggere piedi che sono magari ancora, non dico sani, ma comunque quasi. D'altro canto, io non voglio, cioè vorrei cercare di non arrivare a vedere quel paziente che mi dice: ma io fino a ieri stavo bene, ma arriva da me con un piede che è distrutto, che è completamente deformato, e quindi lì poi va eseguita tanta
1: Ecco,
0: chirurgia.
1: ma provi a descrivercelo, quello che lei vede come piede deformato,
0: È un
1: perché
0: piede,
1: abituandosi uno poi
0: certo,
1: non ne
0: non lo
1: ha la
0: vede più, è vero.
1: percezione.
0: È un piede dove abbiamo un'alluce che è talmente valgo che va proprio a schiacciare completamente il secondo e terzo dito, tanto che questo secondo e terzo dito vanno a cavallarsi all'alluce. Le dita vanno in grif, il quinto dito va sotto al quarto, e poi queste callosità importantissime che sono figlie del sovraccarico, quindi indicano che abbiamo un piede che non è in armonia. Quando ho queste deformità, ho un piede instabile, ho un avampiede che è instabile, ho pazienti che magari mi dicono: sento di perdere l'equilibrio, perché è come se l'avampiede non svolgesse più la sua funzione. E quindi questi sono casi in cui la chirurgia ovviamente è massiva, è più importante, è una chirurgia meno invasiva, i tempi di recupero sono molto simili, però ovviamente il piede rimane gonfio per più tempo, il primo
1: Certo.
0: mese è un po' più importante come gestione, e il risultato estetico è indubbiamente meno bello, paragonato magari a un piede sano, non paragonato al piede di partenza.
1: Lei ha parlato di callosità. Ecco.
0: Sì.

0: si flettono completamente, vanno ad artiglio, il callo si forma laddove c'è l'attrito con la scarpa, no? Sì. Di nuovo come protezione. Quindi sono tutti atteggiamenti di difesa del corpo che però poi col tempo non bastano più e quindi devono, ovviamente si deve passare ad altro.
1: Abbiamo parlato di chirurgia mini-invasiva, è una chirurgia che quale post-operatorio ci presenta?
0: Presenta un post-operatorio che permette al paziente di essere sempre autonomo, perché di fatto cammina fin da subito con la sua scarpa post-operatoria, che oggi è una scarpa molto più comoda rispetto alle vecchie scarpe, quindi è una scarpa che sembra una scarpa da ginnastica, ovviamente un po' più rigida, ed è una scarpa che lo accompagna per il primo mese. Quindi il paziente magari non riesce a svolgere ogni tipo di attività quotidiana, ma indubbiamente è un paziente
1: dolore?
0: Più libero. Il dolore viene gestito bene in realtà dalle anestesie. Non sottovalutiamo l'importanza dell'anestesia, che non ci serve solo a svolgere l'intervento, ma che ci serve a gestire il dolore nel post-operatorio, perché quando abbiamo il dolore più importante, quello della prima notte, il piede dorme, quindi non lo sentiamo. Dopodiché è un dolore che viene gestito bene con i farmaci che diamo in dimissione al paziente.
1: Quanti giorni?
0: Allora, ci sono pazienti che riferiscono di non assumere delle grandi terapie perché non hanno un dolore così importante. Ci sono pazienti che magari assumono questi farmaci per 3, 4, 5 giorni nel post-operatorio.
1: Grazie. Allora, facciamo un attimo di pausa e poi torniamo di nuovo insieme. Io vi aspetto.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati, partiamo dalla A26 dei trafori di diramazione per Dosabettole, dove per un incendio si sono formate delle code tra Novi Ligure ed il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione di quest'ultima. Nel bolognese, sulla Complanare di Bologna, un veicolo fermo sta causando incolonnamenti presso lo svincolo Nova Bazzanese per chi proviene dalla A14 Adriatica e viaggia verso la 1. Proprio sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo lunghe code per un incidente tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna, e sempre sulla 1 diramazione Capodichino un altro incidente provoca code tra l'inizio della tangenziale di Napoli e Casoria in direzione dell'Autosole, con ripercussioni sulla stessa tangenziale di Napoli, dove le code hanno raggiunto i 4 km tra Arenella e Capodichino in direzione di quest'ultima. Sulla 4 Venezia-Trieste si registrano ancora code per incidenti tra la barriera Trieste-Lisert e Palmanova direzione Venezia, e ripercussioni sulla A34 Villesse-Gorizia per chi deve immettersi sulla Serenissima. A più tardi!
2: Vacanza con obiettivo salute.
1: Dai piedi alla testa prendiamo in prestito e adattiamo uno dei modi di dire più conosciuti. Dopo aver parlato infatti delle dita dei piedi, alziamo lo sguardo per occuparci degli occhi, che in estate sicuramente meritano qualche attenzione in più, perché devono comunque affrontare la luce, ma anche il mare e in generale la vita all'aria aperta. In linea con noi oggi abbiamo il piacere di avere, attenzione, che adesso cerco di pronunciarlo nel modo giusto, ho fatto anche le prove con lui, il dottor Vallejo García. Buongiorno dottore, come va?
4: Buongiorno, tutto bene? No, no, è stata bravissima.
1: Bravo, allora, responsabile dell'oculistica di Humanitas Mater Domini di Castellanza. Dottore, luce e occhi, aspettiamo queste luci, queste giornate lunghe, alzarsi già al mattino con la luce, sappiamo che se facciamo una passeggiata o anche stiamo sul nostro balconcino nelle prime 20 minuti, nelle prime ore del mattino, anche la qualità del nostro sonno, non solo l'umore, migliora. Eppure questa luce, ci sono in alcune situazioni, ci dà fastidio. Che cosa succede?
4: Sì, allora partiamo dal mattino. Diciamo che quando uno si alza la mattina gli occhi dovrebbero essere freschi e belli riposati, quindi quando già al mattino proviamo fastidio con la luce o con qualche rossore, e lì dobbiamo insospettirci, soprattutto in questo periodo, che ci siano o delle allergie o magari delle patologie legate alla pelle, come la blefarite, che è del contorno degli occhi. Quindi se di notte noi andiamo a dormire e dentro sulla superficie dell'occhio sono rimaste piccole particelle che possono irritare, diciamo che già da lì al mattino presto ci alziamo con dei fastidi, tra cui anche questa iniziale fotofobia, che è un po' di più rispetto al solito svegliarsi con una luce un po' più forte. Quindi in questi casi il consiglio è semplice, no? Oltre a far la visita e controllarsi, sarebbe quello di, per esempio, struccarsi molto bene la notte per evitare che piccole particelle possano finire dentro,
1: sì,
4: e irritare l'occhio mentre le palpebre sono chiuse, quindi l'occhio

0: non ha la possibilità di pulirsi, o banalmente lavarsi molto bene la superficie oculare per togliere quei possibili allergeni che ci stanno dando questo fastidio.
1: Considerando che al mattino la luce luce, ma non è ancora una luce così forte, così violenta come quella di mezzogiorno, e quindi andando avanti nella nostra giornata, dottore, insomma, usciamo alla luce, qualcuno prova subito un fastidio, è normale oppure un segnale che gli occhi sono particolarmente sensibili? E quando questa sensibilità diventa vera e propria fotofobia? Come ci si accorge, insomma, che non è soltanto fastidio alla luce?
0: Allora, diciamo che il sistema ottico è come una fotocamera.
1: Sì.
0: Quindi tutti noi abbiamo un meccanismo di limitazione della luce, che è quello della pupilla. Quando la pupilla si chiude è perché siamo esposti a una luce molto intensa, molto diretta. Ci sono certe patologie nelle quali la pupilla non riesce a chiudersi abbastanza, e questo lo vediamo perché le persone hanno le pupille molto dilatate anche in condizioni di grande, di importante illuminazione. Ci sono delle condizioni più benigne, tipicamente donne in età giovane, che si chiama pupilla di Adi, dove la innervazione della pupilla se ne risente un pochino e non riesce a chiudersi abbastanza. Questo ovviamente in assenza di un occhio rosso o di altri segni che ci possano pensare a qualche altra problematica. Però ci sono diverse sensibilità, per esempio le persone di occhi chiari o di pelle molto chiara hanno anche meno pigmento nell'occhio, e questo pigmento, che normalmente dovrebbe assorbire parte della luce, non l'assorbe, e quindi sono gente che è tendenzialmente più sensibile a condizioni normali.
1: Quindi si scottano più facilmente al sole e lacrimano quando il sole è forte, la luce del sole è più forte.
0: Esatto,
1: sono più sensibili.
0: È un meccanismo di difesa.
1: Ma naturalmente, dottore, quando noi andiamo in alta montagna, o anche per chi si fa il weekend al mare, oppure c'è la riflessione sulla spiaggia, certo che avvertiamo che la luce è più violenta, e in questi casi sarebbe bene indossare gli occhiali da sole, giusto? Mi chiedo se invece la luce in città non ci dà fastidio, dobbiamo indossarli ugualmente, e come si scelgono?
0: Sì, allora diciamo che in città conviene, perché è nel limite del possibile, la luce è sempre un generatore di ossidazione.
1: Sì.
0: E quindi, oltre a queste condizioni un pochettino più leggere come quelle che abbiamo appena parlato, un'esposizione molto cronica alla luce può danneggiare in età molto adulta la retina, con delle patologie che oggi conosciamo come la maculopatia legata all'età. No, sappiamo che l'esposizione in questo caso all'UVA, ai raggi UVA più gli A, genera questa ossidazione che danneggia piano piano, erode l'epitelio pigmentato. Proteggersi è sempre bene. Poi, grado di protezione, ovviamente siamo sempre sulle lenti di alta qualità che proteggono dai raggi con la protezione 4, con il UV400, mentre invece sul resto di tipo di lente dipende molto dalla sensibilità o dalle preferenze anche estetiche del paziente. Non entrerei a raccomandare una lente con un filtro giallo piuttosto che
1: arancione. I colori li lasciamo lì, ma è importante che siano, che siano occhiali con lenti certificate.
0: Sì. Poi altre cose molto importanti correlati, per esempio, alla luce del sole, adesso che mi pare che anche quest'estate ci sarà un bel eclisse, è quello di non guardare direttamente neanche con gli occhiali da sole questi momenti di alta intensità, perché c'è una patologia, un danno molto particolare, che è il danno termico e fotochimico che causa questa luce, e in questi casi sì che possiamo avere un danno permanente immediato.
1: Mamma mia. Okay,
0: che è la maculopatia solare, per un danno puntuale di un'area molto molto piccola, che tra l'altro è quella che noi usiamo per avere i famosi 10 decimi. La nostra risoluzione massima

0: divisione si trova in questo punto, in quest'area chiamata fovea, e quindi stiamo parlando di un'area di meno di 1,5 mm di superficie.
1: Quindi
0: se noi guardiamo un laser o guardiamo un'eclisse, possiamo dare un danno in questa zona che poi si traduce in una perdita di vista permanente e definitiva.
1: Ecco, quindi non ci venga in mente, come si dice.
0: Ma ci proteggiamo un attimo, va bene, però non fissarlo.
1: Certo. Dottore, chiudiamo con dei consigli pratici. Quali sono le 3 attenzioni quotidiane che tutti dovremmo avere per proteggere la vista, soprattutto in questi mesi, in quest'estate così piacevolmente luminosa?
0: Allora, uno, diciamo che è quello di portare gli occhiali da sole il più possibile. Due, quello di, se sono pazienti che magari usano lenti a contatto, massimizzare l'igiene, quindi mare, laghi, fiumi, preferibilmente lenti a contatto giornaliere che vanno buttate, o direttamente fare il bagno senza di loro perché sono un alto rischio di infezione. Quindi in questi casi veramente estrema attenzione, e al minimo sintomo che perdura più di una giornata farsi vedere da un oculista.
1: Un sintomo, mi scusi dottore, riferito alle persone che portano le lenti a contatto, può essere il bruciore,
0: esatto,
1: il rossore, ecco, queste cose non aspettiamo.
0: Il bruciore, il rossore che non va via il giorno dopo, va controllato da un oculista se uno ha fatto il bagno in laghi, mare, piscine o fiumi con le lenti addosso.
1: E come terzo consiglio aggiungiamo, dottore, lei ha detto quanto è importante idratare e detergere anche bene gli occhi. Ecco, possiamo utilizzare le lacrime artificiali?
0: Lacrime
1: è un benessere,
0: esatto.
1: Sì.
0: Senza conservanti, oggi diciamo che tutto il nostro mondo dei coliri sta virando verso una protezione maggiore di tutta questa microinfiammazione che possono causare tutti i conservanti, quindi tutte lacrime oggi già senza conservanti. Abbiamo sia flacconi con dei filtri particolari che hanno consentito non l'esclusività delle fiallette prima che c'erano di quei monodose, però sì, assolutamente lubrificare, tenere ben umido la superficie oculare, perché un microambiente abbastanza particolare è sempre molto consigliabile.
1: Ecco,
0: quindi la gente che soffre di secchezza, portarseli con loro e fare buon uso. Le lacrime non hanno una limitazione, se i pazienti hanno bisogno di metterle 10 volte al giorno piuttosto di 3, non fanno male alla superficie oculare.
1: Grazie per la vostra attenzione. In vacanza con obiettivo salute termina qui. Noi ci sentiamo comunque tutti i giorni, quindi domani anche alle 6:30 del mattino e anche dopo il GR delle 12. Grazie, per oggi è tutto, buona giornata dalla vostra Nico. State bene.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
3: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Finance.

0: Lasciami. Scopri di più su mercedesbenz.it.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Buona mattinata, da Deborah Rosciani. Le borse europee procedono positivamente nonostante la caduta degli indici asiatici questa mattina. In prevalenza il Nikkei ha ceduto oltre 4 punti, Seoul è caduta di oltre 10 punti percentuali a causa delle rinnovate preoccupazioni sull'intelligenza artificiale. Ci sono le notizie relative alla trattativa fra Nvidia e OpenAI con il colosso dei chip che intenderebbe impegnarsi a fornire un sostegno finanziario da ben 250 miliardi di dollari alla casa madre di ChatGPT nell'ambito di un imponente progetto di data center in Ohio. Tutto questo naturalmente viene guardato con preoccupazione agli investitori finanziari, perché si chiedono quali saranno i ritorni di questi massicci investimenti. Si guarda chiaramente agli sviluppi della situazione in Medio Oriente, al forte ribasso del prezzo del petrolio che aiuta le borse, e poi il focus sul lusso questa mattina con la trimestrale migliore delle attese di Louis Vuitton, il colosso della moda, ha chiuso il primo semestre con utile stabile a 5,7 miliardi e oggi altri segnali dal settore sono attesi da Estée Lauder e Kering, cioè Gucci. Andiamo alle borse: Parigi più 0,40, Francoforte più 0,38, Milano poco sopra la parità, ha ridotto i suoi guadagni, tornano sugli scudi i titoli del settore della difesa grazie alle decisioni dell'esecutivo italiano di accedere ai fondi europei SAFE per finanziare la spesa militare. Leonardo più 2,7, Avio più 2,34, un rialzo dell'1,41% per Ferrari, rialzo di un punto per Campari e Telecom, scivolone dopo i conti per Saipem a meno 8, calo dell'1,8% anche per STM. Oggi inizia la 2 giorni di meeting della Federal Reserve, per ora è tutto.
2: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
7: Studiare?
6: No!
7: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
6: Ma no!
7: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
6: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse.
7: Ogni settimana 2 ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
6: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
7: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de me con Prestupire, con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
6: Vi aspettiamo dal 2 agosto, ogni domenica dalle 10 alle 11 su Radio 24.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Anche in questa nuova stagione li invitiamo a TikTokers. Questa settimana però non siamo negli studi di Radio 24, bensì ospiti del Salone Nautico di Genova. Con noi un esperto, un giornalista, certo un creator, ma soprattutto un uomo di mare.
2: Mai fatto prima d'ora, mai successa una cosa del genere. Noi di The Boat Show siamo i primi a provare questo modello, il modello ancora nella fase di prototipazione. Hanno sistemato i motori su jack plate in questo modo, parecchio alti i centrali, parecchio bassi i laterali. Abbiamo delle eliche di passo molto lungo, 32 pollici. Che velocità potremo raggiungere? Accelerazione da missile!
1: Una puntata speciale, specialissima, perché siamo in esterna, siamo al Salone Nautico. Io sono veramente felice di parlare di creator e di Salone Nautico. E io, quando parlo di creator e di Salone Nautico, non posso che avere accanto a me il numero uno, il più bravo. Io lo seguo, anche se non sono un'esperta di barche, ma soprattutto non me le posso permettere. Ma lui ci fa sognare. Vi do subito un pochino di numeri. Vi do quelli di TikTok e quelli di The Boat Show, che è il suo account professionale, ma adesso ci facciamo spiegare tutto. Su TikTok in questo momento ci sono 158.534 follower e 989.298 mi piace. Insomma, è quasi cabalistico. Accanto a me c'è Maurizio Bulleri. Ciao Maurizio.
3: Ciao, che piacere ritrovarti.
1: Anche per me, perché io ogni volta che vengo da queste parti voglio parlare con te, perché sei un grandissimo comunicatore, oltre che giornalista, ma proprio comunicatore di questo mondo. Noi in questa trasmissione abbiamo parlato in una stagione intera e già all'inizio di questa stagione di ragazzi che si mettono a fare TikToker, e io dico ragazzi che possono avere un po' tutte le età. Tu però hai una storia un po' diversa, magari in tanti hanno cominciato durante il lockdown, hanno cominciato quando si sentivano insomma un po' chiusi, un po' isolati. Tu sei un ragazzo con una storia un po' più lunga.
3: Ragazzo lo ero 40 anni fa.
1: No, raccontami,
3: fa.
1: Raccontami Maurizio.
3: Beh, no, la storia nasce come giornalista, autore di racconti o di testi in cui descrivevo le barche sulle riviste. Quindi un giornalista per il settore nautico. Poi però mi sono accorto, e questo più o meno 20 anni fa, che bisognava fare qualcosa di diverso, far vedere di più le immagini, video soprattutto, e quindi da lì è nata l'idea di un programma, di una trasmissione che parlasse di nautica, che raccontasse le barche. A me piaceva guidarle e quindi far vivere non solo la bellezza dell'oggetto barca, ma anche la dinamicità, cioè portare a bordo con me, in navigazione con me, chi voleva seguire questi video. E così è nato un programma che ha avuto molto successo, un programma venduto in tanti paesi del mondo, in onda anche in Italia, e su Sky Sports, sui televisori Samsung, LG, un po' dappertutto lo trovate. Poi però la TV sì, era importante, era fondamentale, parlo degli anni 2005-2006, però arrivava anche YouTube, e allora ho pensato che fosse giusto che questi video, anziché essere solo sulla pay TV, poi arrivassero a tutto il pubblico e quindi fossero anche su YouTube. E così abbiamo cominciato a pubblicare lì le stesse cose che andavano in televisione, e hanno avuto subito un grande successo. Ma non bastava, perché poi è arrivato Instagram. Ero già su Facebook, ma ero un po' meno contento di essere lì. Tutto sommato non mi sembrava mi appartenesse molto quel mondo, sbagliavo, perché invece poi ho scoperto che erano nati dei gruppi di follower indipendenti che portavano il mio nome, che erano, si dichiaravano miei fan, eccetera. Però ho cominciato a pubblicare su Instagram, e lì veramente mi sono divertito a pubblicare. Io sono diventato un creator per divertimento personale.
2: Chi guida una supercar potrebbe non sentirsi completamente soddisfatto dal suo yacht. Spazioso, lussuoso, ma non sportivo. Pilotare dalla timoneria interna quando le condizioni climatiche esterne sono sfavorevoli è una necessità, ma in tutte le altre situazioni Questa è la posizione migliore.
1: E poi è arrivato anche TikTok con tanti format diversi. Allora, mi racconti un po' in questi vari contenitori la tua dimensione di creator, perché inevitabilmente cambia dal formato più lungo di YouTube a quelli degli short, a quelli dei TikTok, insomma, per forza devi trovare declinazioni diverse.
3: In realtà io sono veramente caotico, cioè non riesco.
1: Okay.
3: No, dovrei avere, forse mi dovresti insegnare, no. Dovrei avere una linea guida e perseguirla. No, non ci riesco, nel senso che sui miei social, sui miei account pubblico sia i video degli spezzoni, dei video che poi si vedono anche in televisione e anche su YouTube, sono dei 90 secondi in genere caricati su Instagram e poi anche su Facebook, dove c'è un pezzo della descrizione delle barche, ma poi mi piace fare anche delle cose mie, non so, sono in barca, vivo un'emozione, la voglio raccontare e non c'entra niente con quello che è il programma televisivo, oppure vedo un oggetto, vedo una barca, un accessorio, un motore che trovo che abbiano una curiosità e li voglio raccontare.

0: fare, e quindi inserisco all'interno di un format che è più costruito, quello di The Bold Show, e che pubblico anche sui miei account, inserisco le cose mie, personali, che piacciono a me.
1: Ah, che bello. Allora, ti faccio una domanda stupida, elementare, ma la prima che mi viene spontanea è: sì, però abbiamo capito che la televisione e YouTube sono orizzontali e invece i formati brevi sono verticali. Come ti gestisci tutto?
0: È un dramma, perché bisogna tagliare l'immagine che abbiamo registrato in orizzontale. Le barche in realtà sono orizzontali, se ci pensi, quindi è difficilissimo metterle in verticale, quindi si perde qualcosa inevitabilmente, però questo è il format e a questo bisogna adeguarsi, quello è lo standard.
2: Quando sembra che tutto sia già stato inventato, quando sembra impossibile disegnare un nuovo concept, ecco che all'improvviso appaiono yachts che mai avresti immaginato. Installando i pannelli fotovoltaici sulla sovrastruttura si può accumulare in un energy bank di batteria al litio un'energia sufficiente per sostare in autonomia per 8 ore in rada nella modalità zero emissioni e zero rumore. Per l'arredamento sono impiegati tessuti naturali e fibra di bambù, pelli rigenerate e materiali riciclabili, vernici ecologiche a base d'acqua e tech lamellare certificato FSC5, una certificazione internazionale indipendente specifica per il settore forestale e i prodotti derivati. Ambienti esterni e interni si fondono e danno origine a spazi inediti e customizzabili.
1: Quindi, a proposito di format, grandi prove di barche, poi ci sono anche le immagini che prendete nei vari saloni perché girate, e tra poco spiegherò perché parlo al plurale. Ecco, sono degli approcci diversi, ma insomma tutto punta a far vedere e far capire la maggior parte delle caratteristiche delle barche.
0: Allora, io nasco come appassionato di barca.
1: Però si vede quando guidi, si vede la soddisfazione di quando stai facendo una prova di una barca, posso dirlo?
0: Sì, lo capisco, perché è quello che provo. Non avrei inventato questo programma se non mi piacesse. Mi piace, e quindi da lì nasce tutto praticamente, dalla passione, e trasmettere quello che sento a chi mi sta guardando su qualsiasi piattaforma, per me viene facile, insomma, anzi mi fa piacere fargli vedere che io sono contento, sperando di trasmettere questa gioia. Mi dicono che in parte funziona, non mi importa poi se la barca è lunga 4 metri, un gommoncino, o è un 30 metri, a me non importa, perché io provo l'entusiasmo sia per l'una che per l'altra, per quella piccola perché mi sembra veramente di essere a contatto con il mare, con le onde, di solcarle e di viverle, con quella grande perché mi godo la bellezza che soprattutto i nostri cantieri,
1: certo,
0: i nostri artigiani sanno realizzare con le loro mani, delle cose stupende. Il Made in Italy, lo sappiamo, insomma, trionfa in tutto il mondo, e quando io vedo costruite queste barche stupende e ho l'opportunità di essere a bordo e farle vedere, ne godo.
1: Sì, poi questo Made in Italy si vede fuori, si vede dentro, si vede nei particolari, è qualcosa di straordinario. Allora, parlo al plurale perché ci sei tu in video, ma non ci sei solo tu, cioè tu hai una redazione, ci sono dei contenuti girati anche da redattori, da collaboratori. Come funziona?
0: Sì, in realtà il programma è nato tanti anni fa, quando ero l'unico contributor, e poi naturalmente, siccome si è allargato, si è ampliato le richieste del mercato di far vedere sempre di più le barche o anche tutto il resto che riguarda il mondo nautico, sono aumentate e siamo diventati più presentatori di questo programma, al maschile e al femminile.
1: Certo, ho notato.
0: Sì, perché è un mondo molto maschile quello della barca, ma in realtà è un mondo che deve essere visto anche al femminile, giudicato da delle presentatrici.
1: Sono d'accordissimo. Come vengono fatte le riprese? Perché tecnicamente non mi pare facilissimo, soprattutto se stai facendo delle prove, perché la barca si muove e va veloce talvolta.
0: È molto complicato. Infatti ci vuole uno staff, delle troupe che siano veramente capaci dedicate al mare, che non soffrano il mare.
1: Sì.
0: Che abbiano la grande capacità.
1: Che non soffrano la velocità, che per me è proprio quella già una porta chiusa.
0: E io li costringo spesso a fare delle cose improponibili, nascondendoli in posti angusti dove loro chiaramente per non essere visibili si devono infilare mentre faccio le riprese, mentre io guido, mentre il drone vola e via così.
1: Ah certo, anche i droni ovviamente, certo.
0: Sì.
1: Pazzesco, no, è cambiato molto in questi anni.
0: Tantissimo, una volta dovevamo prendere sempre una barca di appoggio dalla quale filmare la barca che stavo pilotando e descrivendo. Adesso facciamo tutto da bordo grazie al fatto che sopra di noi vola un drone che quindi ci filma anche dall'esterno.
1: Quanti contenuti carichi in rete, al di là dell'attività televisiva, quanti contenuti carichi, con che ritmo?
0: Ah, è molto casuale, io sono molto più attivo durante la stagione bella estiva.
1: Certo.
0: E in realtà mi prendo delle lunghe pause invernali, anche perché mi piace moltissimo anche tutto il resto del mondo.
1: Certo.
0: Montagna compresa. E come si fa? Voglio dire, la bellezza c'è dappertutto, basta saperla guardare e assaporare.
1: Sono d'accordo.
0: I contenuti quindi, non so, più o meno saranno 200 contenuti l'anno.
1: Accidenti, beh, non pochi.
0: Tra quelli, diciamo così, professionali e quelli più spontanei.
2: Se siete appassionati di velocità, in barca o in auto, non importa, fermatevi un istante e guardate questo video, perché stiamo per mostrarvi qualcosa di straordinario. Hanno addirittura osato mettere 4 eliche da 32 pollici di passo. Sono veramente tanti. Nick, fagli un po' vedere quel bicchiere là dietro. E adesso in virata.
1: Mio padre era un uomo di lago, non di mare, ma grande appassionato di barca. La barca è anche sogno. E lui diceva che, ma lo so che lo dicono in tanti, i 2 giorni più belli della vita di un uomo sono quando compri la barca e quando vendi la barca. Insomma, si è sempre detto così. Però al di là dello scherzo, sognare di possedere una barca è veramente qualcosa che appartiene a molti. Tante volte tu mostri in rete dei contenuti davvero da aspirazione impossibile, da sogno vero. Com'è in quei casi?
0: Bah, guarda, in quei casi io cerco di pensare più a chi l'ha costruita, a chi ci ha lavorato,
1: certo,
0: a chi ci ha messo il suo cuore e le sue mani. E comunque la barca non è un sogno impossibile, perché dipende da quali sono i tuoi traguardi. Io a 18 anni avevo una Vespa da buon genovese e una barca di 4 metri che era costata pochissimo. Ancora adesso, se uno ha la pazienza di trovare una barca usata, può evitare di spendere cifre folli. E in mare ci puoi andare anche con dei gusci di noce, magari guardando bene le previsioni del tempo.
1: Ecco.
0: Ho una storia da
1: raccontare. Allora, ce l'ho qui, aspetta, fammi dire, la sfida di Jolly Drive, edizioni Il Frangente, di Maurizio Bulleri, un libro che ho, sentite, tra le mie mani. Che cosa racconti in questo libro?
0: In questo libro ti racconto la storia di una barca trovata in un campo abbandonata, coperta dalla vegetazione, dai rovi, distrutta, ma che non costava niente. E io, che avevo l'aspirazione di correre, certo, e che avevo vinto anche dei campionati italiani ed europei, ma ancora non avevo mai fatto nulla in un campionato mondiale, ho preso, ho recuperato, ho allestito, ho preparato per tentare di vincere un campionato del mondo, 12 gare in giro per l'Europa e il Mediterraneo.
1: È che io vedo le foto, sembra una barca avveniristica, anche se è successo qualche anno fa. E invece è una storia di recupero incredibile.
0: Assolutamente, non valeva niente. La prima volta che l'ho messa in acqua l'hanno chiamata la barca scoglio, perché non andava, era lentissima. Mi presero tutti in giro. Però è una storia che racconta anche di un gruppo di persone, di amici, che con la passione, con la volontà hanno trasformato questa barca e gara dopo gara l'hanno fatta crescere, fino a diventare, alla fine di queste 12 gare, la barca più veloce del campionato.
1: Beh, che bello, è un sogno, la sfida di Jolly Drive di Maurizio Bulleri. Maurizio, com'è il tuo pubblico in rete? Cioè, chi ti segue? Che tipo di interessi hanno? Come ti commentano?
0: Dipende molto dall'età. Il mio pubblico maggiormente va dai 25 ai 55 anni e diciamo che Per i ragazzi più giovani invece la cosa che più mi piace è che sono riuscito a ispirarli, magari non avevano idea di che cosa studiare, di che cosa fare nella vita, hanno deciso invece di intraprendere un percorso di studi e poi una carriera che era legata a questo mondo. E poi dopo anni di distanza qualcuno di loro mi ha anche scritto e ringraziato per dirmi che era riuscito a ottenere anche posizioni di rilievo. Questo è fantastico.
1: Beh, bellissimo. Beh, sì. Anche perché insomma sono circa 20 anni, mi hai detto, sì. Anche un pochino di più, sì. Forse, e quindi sì. Hai cresciuto una generazione di appassionati, quindi avrai un pubblico che ti segue da veramente da tantissimo tempo. Ma tu hai degli hater?
0: Sì, naturalmente, certo, come tutti. La tipologia degli hater è molto varia. Alle volte sono, sai, questo mondo ispira invidia, perché pensano che sia, sì, appunto un mondo soltanto per una certa classe sociale. Ripeto, non è così. Dovremmo prendere esempio anche da altre nazioni. In Francia si naviga con pochissimi soldi, con barche vecchie, vanno in barca tantissime persone, in Inghilterra anche, e così via. Non dobbiamo pensare soltanto alla barca ultra lussuosa, dobbiamo pensare che in mare ci si può andare, naturalmente se ti piace, se hai voglia di farlo. Gli haters, penso che li abbiamo
1: tutti.
0: Cosa
1: ti scrivono gli haters?
0: Molti dicono che è un mondo appunto troppo da sogno, impossibile, che dovrei occuparmi di altre cose, che dovrei evitare di pubblicizzare le barche, ma in realtà, se ci pensiamo bene, noi siamo numeri uno al mondo nella costruzione di barche. Tu pensa quanto esportiamo, quanto bene facciamo al nostro paese, al PIL del nostro paese, quanto lavoro viene dato alle persone in questo paese, perché l'Italia è la più grande costruttrice di yacht e super yacht. Una barca su due naviganti nel mondo di grandi dimensioni è stata fatta in Italia, cioè non abbiamo concorrenti, perché più del 50% lo facciamo noi e continuiamo a fare sempre meglio e siamo sempre più bravi. Questa è la nautica, va vista nel suo complesso, non è soltanto quella delle persone ultra ricche che possono permettersi sogni meravigliosi. Sì, d'accordo, ci sono anche loro, ma viviamola invece con una passione, con uno spirito diverso di chi ci lavora, di chi insegue un sogno e magari anche un piccolo sogno e poi alla fine riesce a costruirlo.
1: Che bello, mi fai sembrare tutto quasi una favola.
3: 4800 giri minuto, siamo a 80 miglia. Manetta, giù tutta, di tutti e quattro i motori che sono dei 500 Mercury Racing, 2000 cavalli su 17 metri e mezzo di lunghezza, velocità massima 90 miglia per ora, 79 nodi.
1: Maurizio, i miei preferiti tra i tuoi commentatori sono i precisoni. Quelli che ti correggono tutto, che ti dicono ma no, ma perché le miglia, quelli che fanno, ci sono,
0: sì,
1: ci sono,
0: sì,
1: i super appassionati, super esperti.
0: È giusto, è giusto. Alle volte bisognerebbe essere in barca con me mentre faccio quel video per far capire il perché di certe cose, per far capire le condizioni reali in cui mi trovo e mentre navigo e descrivo qualcosa. E sai, dalla tastiera è facile poter giudicare, è facile poterlo fare, ma forse non si coglie veramente tutte le sfumature che una barca dà.
1: Certo. C'è una cosa che mi piace tantissimo, è che quando tu stai andando veloce, poi molto veloce, poi molto più veloce, sorridi nella telecamera e dici ma adesso andiamo veramente veloce, e acceleri tantissimo, e lì si vede che è proprio il tuo.
0: Ero un pilota e un pilota non smette mai di voler andare veloce, guarda, non ha più i riflessi che può avere da giovane, quindi non deve più correre, vietato correre oltre una certa età secondo me. Però la passione, la voglia, quella ti resta dentro, ce l'hai nel DNA, non so dove ce l'ho, ma non passa mai.
1: Tra l'altro, comunque, quando sul super yacht il bicchiere di champagne rimane fermo, anche se vai alla velocità della luce, vuol dire che è tutto a posto.
0: Vuol dire che hanno fatto un bel lavoro, sì, e c'è chi riesce veramente a fare delle cose che mi piacciono al 100%, perché a me piace anche che la barca sappia navigare, anzi soprattutto mi piace che sappia navigare, cosa che non è sempre così per tutti i progettisti e costruttori. Gli do una tiratina d'orecchie, perché secondo me, a parte l'eleganza, dovrebbero anche mettere un po' più la mano e anche le risorse per la navigazione.
1: Tanto noi ti seguiamo, quindi sappiamo tutto. Seguiamo Maurizio Bulleri, seguiamo The Boat Show. Io guardo e sogno, fosse solo di essere al mare. Anche quando sono a Milano, guardo e sogno.
0: Ma sognare non costa nulla e poi ci fa stare meglio.
1: È vero, è vero. Grazie Maurizio, a presto.
0: Grazie a te.
1: Grazie.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
9: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21, su Radio 24.
10: Le 13.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Investimenti in difesa. L'Italia prenota a Bruxelles un prestito da 15 miliardi. Ucraina e Medio Oriente, oggi alla Casa Bianca, Trump incontra Zelensky e Netanyahu. Nazionale di calcio, ultima chiamata, in corso il Consiglio federale per scegliere il nuovo CT. Chiellini si sfila dalla candidatura come nuovo direttore tecnico. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Roma prenota a Bruxelles un prestito da quasi 15 miliardi per investimenti in difesa, lo ha annunciato il vice premier Tajani.
12: L'Italia si prepara ad accedere ai fondi europei SAFE per rafforzare le proprie capacità di difesa. Il governo ha infatti deciso di presentare una richiesta per 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno, una quota del maxi programma europeo finalizzato a sostenere gli investimenti militari degli Stati membri attraverso prestiti agevolati. L'annuncio è arrivato dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani durante l'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, svolta insieme al ministro della difesa Guido Crosetto davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Crosetto ha chiarito che SAFE non è una spesa aggiuntiva, ma uno strumento alternativo rispetto alle modalità tradizionali di finanziamento della spesa militare.
13: La NATO costa 5 miliardi e mezzo l'anno. Di questi 5 miliardi e mezzo l'anno che costa la NATO, l'Italia ha l'8,53 di spesa. Quindi circa 450 milioni di euro l'anno.
12: Il ministro Tajani ha aggiunto che i 14,9 miliardi sono il tetto massimo che il paese ha prenotato, ma che ne saranno usati di meno, dai 6 ai 9 miliardi. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 ore.
10: Un sisma in Giappone nelle scorse ore, un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito nella prefettura di Kunamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Dopo la scossa, la polizia ha riferito di aver ricevuto segnalazioni di un'esplosione avvenuta all'interno di un centro commerciale con molte persone rimaste intrappolate. Oggi alla Casa Bianca

0: due incontri legati ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Facciamo il punto in questo servizio.
1: Doppio incontro per Donald Trump oggi, prima con Volodymyr Zelensky, poi con Benjamin Netanyahu. Sull'Ucraina è prevista anche una votazione su un nuovo decreto che imporrà ulteriori sanzioni alla Russia. L'obiettivo è colpire le entrate del Cremlino derivanti dalla vendita di petrolio e gas. Per quanto riguarda l'incontro con Netanyahu, è l'ottavo in un anno e mezzo, ma il primo da quando il rapporto tra i due sembra essersi incrinato dopo l'avvio dell'operazione congiunta contro l'Iran il 28 febbraio. Tuttavia Trump sembra voler ancora preservare l'alleato di lunga data. Abbiamo alcune differenze, ma siamo vicini, ha detto Trump poche ore fa. A due mesi dal voto in Israele, i media israeliani riportano che Netanyahu ha detto che farà tutto il possibile per resistere alle richieste di Washington ed evitare i ritiri delle truppe da Libano, Siria e Gaza, come richiesto dall'alleato. Netanyahu arriva alla Casa Bianca anche con la condanna unanime della comunità internazionale per l'escalation in corso in Cisgiordania, dove nei primi sei mesi del 2026 gli attacchi dei coloni contro i palestinesi sono aumentati del 45%. Gli insediamenti in tre anni sono raddoppiati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il presidente palestinese Abu Mazen ha rivolto un appello alla comunità internazionale affinché intervenga con urgenza di fronte a una situazione sempre più drammatica. Al microfono di Katia Caramelli, padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole della Custodia di Terra Santa.
2: Non è possibile vivere sempre nel pericolo e nelle insicurezze. Abu Mazen ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire in questa tragica situazione. Un appello forte. Dobbiamo chiedere la responsabilità delle organizzazioni internazionali perché la situazione è veramente drammatica a Gaza. Si muore durante una tregua che è iniziata ad ottobre. Manca tutto. Medicine, cibo, acqua. La gente muore di fame, di caldo, di malattia, anche di malattie che potrebbero essere curate facilmente.
0: I corpi di 5 neonati morti sono stati trovati in casa di una coppia orange nella zona di Marsiglia. La polizia ha fatto sapere che la donna aveva partorito ieri un bambino in buona salute. I corpi sono stati scoperti nascosti in scatole di cartone. Torniamo con le notizie in Italia. La mafia usa armi da guerra in tutti gli istituti di pena. I mafiosi, appena entrati in carcere, vengono muniti di cellulari. Così il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia in Commissione Nazionale Antimafia.
3: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra. Su questo noi abbiamo delle investigazioni anche qui avviate e abbiamo rinvenuto anche ordigni esplosivi ad alto potenziale, tutti provenienti dall'area del Salento, ma ragionevolmente di importazione dall'area balcanica, perché sono ancora prodotti della guerra nella ex Jugoslavia della fine degli anni 90. Si crea una sorta di mercato nero e in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciati.
0: La procura di Torino ha chiesto la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri No Tab di sabato, identificazione di massa in corso a Venaus in Valsusa.
4: Nella spianata di Venaus i partecipanti al Festival dell'Alta Felicità promosso dal movimento Notav vengono controllati uno ad uno, altri 1000 gli identificati nelle ultime ore che si aggiungono ai 436 di domenica. Gli inquirenti sono al lavoro per individuare gli autori della guerriglia che sabato ha provocato 124 feriti tra le forze dell'ordine e danni per almeno 1 milione di euro, impresa non facile visto che erano tutti incappucciati. Due soli fermi per ora, due antagonisti tedeschi, entrambi ventenni, per i quali è attesa la convalida della misura cautelare nelle prossime ore. Altri due loro connazionali sono stati espulsi. La procura di Torino indaga per devastazione, ma si valuta anche l'aggravante della finalità di terrorismo. E intanto, mentre ieri il movimento Notav in una conferenza stampa non ha preso le distanze dall'assalto, siamo tutti responsabili, ha rivendicato lo storico attivista Guido Fissore, per l'ex sindaco di Sant'Antonino Susa ed ex attivista Notav Ferrentino è caduta la foglia di fico. Il movimento movimento No Tav, dice, è diventato una palestra dell'eversione. Il progetto che un tempo contestavamo era diverso ed è stato cancellato. Ora è la migliore opera possibile. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: E in chiusura la tormentata vicenda della nazionale di calcio e del nuovo commissario tecnico. È in corso il Consiglio federale, sappiamo per certo chi ha lasciato e chi ha detto no grazie, e di poco fa proprio l'annuncio del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò su chi siederà sulla panchina azzurra. Ma ci racconta tutto in diretta il nostro Carlo Genta.
5: Allora, a quanto pare in questo momento siamo arrivati alla conclusione del tormentato Citygate, con un vertice della nazionale che va disegnandosi con Mancini, nuovo commissario tecnico, e Claudio Ranieri nel ruolo che fino a ieri era di Paolo Maldini, cioè quello di direttore tecnico. Questo sta uscendo dal Consiglio federale, che è in corso, è iniziato a mezzogiorno, è in corso a Roma. È chiaro che questo, al di là delle altre cose di non grandissimo rilievo che sono sul tavolo, era la vera questione di oggi. Quindi, se così fosse, Mancini torna alla guida della nazionale, o tornerebbe alla guida della nazionale dopo la fuga in Arabia Saudita, che molti non gli hanno ancora perdonato. Era il candidato favorito, l'uomo forte nelle idee iniziali di Giovanni Malagò. Poi è arrivata la tormentata vicenda Pirlo e ora siamo tornati a questo punto con un annuncio che pare definitivo: Mancini, nuovo commissario tecnico. Per il ruolo di direttore tecnico era in ballo anche la posizione di Giorgio Chiellini, che però si è defilato prima dell'inizio del Consiglio federale. Arrivando a Roma, Chiellini ha detto: sono felice alla Juventus, voglio stare lì, continuare a lavorare con Comolli, quindi ha chiuso porte e finestre. Di conseguenza si va verso questo tipo di struttura. Avremo modo e tempo di capirne dettagli e contenuti, ecco, di questa vicenda. Intanto Roberto Mancini dovrebbe tornare come nuovo commissario tecnico e, ripeto, Claudio Ranieri come direttore tecnico della nazionale.
0: Grazie allora a Carlo Genta, che potrete riascoltare con tutti gli ultimi aggiornamenti anche sulla nazionale in tutti i convocati a partire dalle 14, prossimo GR24 invece alle 16.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
3: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
4: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
3: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
4: Io sono Paolo Benanti.
3: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
4: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
5: La resa è

0: un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
2: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. La canzone d'autore Nel sangue è uno dei talenti più interessanti al giorno d'oggi. Torna Brando Madonia con il nuovo album Arrivederci Paranoia.
3: È un arrivederci, è un momento temporaneo di positività, nel senso non è proprio un addio, però è un momento di stacco per dire va bene, ok, prima o poi ci rivedremo, non ci rivedremo, quando ci rivedremo non si sa, però per il momento arrivederci, quindi uno stacco positivo.
2: È storia vera, è autobiografia?
3: Sì, ti direi di sì, perché comunque questo disco, a parte che è stato prodotto, registrato proprio da me, quindi ci tengo ancora di più, è molto intimo e personale e mi rappresenta, cioè per me la musica deve rappresentare appunto chi la compone, chi la crea, quindi assolutamente sì, rispecchia il me di questo momento, di questo periodo.
2: Quindi la tua ansia, un cosplay, le ansie per il futuro sono le tue, sono quelle della tua generazione?
3: Sì, sono le mie, sono quelle delle persone che mi stanno accanto, dei miei amici, purtroppo è un momento storico un po' particolare, quindi sento tante pressioni sociali, di relazione, di lavoro, economiche, che si fanno sempre più pesanti. Ho provato, diciamo, con questo album a tradurle in musica come le vedo io.

0: parlando proprio della produzione del disco, ho voluto mettere le mie radici musicali, i miei ascolti che mi hanno formato ovviamente del passato, dall'adolescenza, anche dall'infanzia, è qualcosa di appunto contemporaneo e moderno. E ho voluto fare questo ibrido, spero di esserci riuscito. A me piace molto il risultato, proprio parlo a livello proprio produttivo, artistico.
1: Mi sembra comunque un album che abbia voglia di essere suonato, che è stato suonato.
0: Sì, guarda, detto bene, cioè suonare è la cosa, è un aspetto per quanto mi riguarda fondamentale, soprattutto per la mia musica, cioè per la musica che faccio io, che nasce comunque suonata, nasce in studio, nasce in sala prove, nasce nella stanzetta chitarra e voce, quindi assolutamente sì, me l'immagino suonata, che sia in chiave acustica, che sia con una band completa, quindi spero presto di poterla portare in giro.
1: Tu sei giovane, perché insomma sei nato nel 90?
0: Sì, ecco. sì, mezzo giovane, diciamo.
1: Vabbè, mezzo giovane, io dico giovane, eppure okay. Hai dei riferimenti molto più legati al passato, cioè da Laika, Laura Palmer, sono cose che precedono la tua nascita.
0: Ci tengo a dire, questo disco è stato fatto a quattro mani, ovvero composto da me e da mio fratello Mattia, cosa che abbiamo sempre fatto da quando ho iniziato a fare musica, proprio da piccolo. Collaboriamo tantissimo, io faccio le mie robe, lui fa le sue, poi creiamo degli ibridi, comunque in questo ci troviamo molto d'accordo anche con i gusti. E appunto, come ti dicevo, sì, ci sono tanti riferimenti proprio personali del passato, del presente, cose recenti, cose meno recenti, e ho voluto creare queste, cioè sono uscite alla fine queste canzoni, e credo che il risultato sia appunto quest'unione anche di generi.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Brando Madonia. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

Sapete che l'Italia è il primo paese esportatore al mondo nella cantieristica nautica e che l'industria italiana è al primo posto nel mondo per ordini di super yacht, con 572 yacht in costruzione, pari al 50% del mercato, seguita a distanza dalla Turchia, a distanza perché sono 146 gli yacht in costruzione, dai Paesi Bassi 69 e dal Regno Unito 81. Ho scelto solo alcuni dei numeri in grado di esemplificare l'eccellenza italiana nel settore, eccellenza che come ogni anno è possibile toccare con mano al Salone Nautico Internazionale di Genova. Giunto quest'anno alla sua 65esima edizione, è la vetrina più prestigiosa per le novità e le tendenze.

0: Negli studi di Radio 24 allestiti al Salone diamo il benvenuto al primo ospite di questa puntata speciale, Alberto Mariotti, direttore editoriale di Superyacht 24. Ciao Alberto.
1: Grazie Maria Elisa e bentrovati a tutti a questa edizione.
0: È così Alberto, la leadership italiana nella nautica non si discute. Quali sono gli elementi che ne fanno un'industria di eccellenza?
1: Noi deteniamo il record ormai da diverso tempo e sicuramente l'artigianalità e la fantasia delle persone che lavorano nei cantieri, i progettisti, ma gli stessi operai hanno determinato negli anni questo nostro primato che continua, ma anche la capacità di interpretare poi anche le esigenze degli armatori e dei clienti che sono sempre in evoluzione, sempre più complesse anche direi, e esigenze anche tecniche con la tecnologia che avanza, che da una parte diventa complicata ma che a bordo invece deve semplificare la vita dell'armatore.
0: Uno yacht italiano si riconosce?
1: Sì, direi proprio di sì, sì.
0: Poi torniamo al mondo dei super yacht.
1: Certo.
0: Prima però, sempre in relazione ai dati, viene evidenziata una sofferenza di mercato invece per la piccola industria nautica, quindi quello sprint post-Covid per cui tutti si erano approcciati alla barca, al mercato delle piccole e medie imbarcazioni, è finito? È in sofferenza?
1: Beh, sicuramente dopo l'esplosione, come dicevi tu Maria Luisa, del post-Covid si aspettava un po' una flessione nella fascia media dovuta anche a una saturazione del mercato. In questo momento le barche piccole stanno un po' soffrendo, ma all'orizzonte comunque si intravede di nuovo un periodo più stabile sicuramente. Anche nelle barche piccole l'Italia ha delle ottime capacità e quindi anche lo sviluppo di nuovi progetti aiuterà sicuramente il mercato a riprendere slancio.
0: Un super yacht su due nei mari del mondo, dicevamo, è made in Italy. Raccontiamo di quali barche stiamo parlando, quindi dimensioni, spazi a bordo, che cosa si trova? Facci un po' sognare, Alberto.
1: Beh, sì, allora, quando si parla di super yacht, si parla di yacht dai 24 metri in su, dove 24 in realtà è la misura più piccola, che per molti può essere già invece molto molto grande, ma ci sono yacht anche da 40, 50, 70 metri, e sono delle ville, veramente delle super ville galleggianti con tutti gli ambienti che uno può immaginare a terra, quindi palestre, saune, piscine addirittura. Ci sono ormai tantissimi super yacht con non solo la jacuzzi classica, ma proprio delle vere e proprie piscine, di solito o nel ponte di poppa o di prua, e quelle fanno veramente veramente sognare.
0: Quindi come stare in un albergo 5 stelle, quindi
1: sì,
0: anche cucine super attrezzate,
1: sì,
0: immagino.
1: Cucine super attrezzate, chef a volte anche stellati a bordo, e poi anche da dire le cabine armatoriali, che ormai si chiamano quasi suite armatoriali, ora sono nel ponte principale, quindi con tutta la vista panoramica di prua, e balconi apribili privati, quindi l'armatore poi ha accesso a degli spazi suoi privati incredibili.
0: Il più pazzo che hai visto, il più avveniristico, quello che ti è rimasto più in mente?
1: Ma a me è piaciuto molto uno yacht di cantiere delle Marche, Maverick, perché l'armatore, che poi è anche parte della proprietà, è molto appassionato del film Top Gun, quindi tutto lo yacht riprende un po' i temi del film Top
0: Meraviglia.
1: Gun. Sì, sì, sì, sì, è incredibile.
0: Quindi tra cielo e acqua.
1: Sì, poi anche con una cabina dei bambini molto vissuta, con tutti i giochi, cose che poi non,

0: trovano spesso nei superyacht che sono perfetti, no? Invece poi vedere
1: molto patinati,
0: sì,
1: poi.
0: Poi vedere invece armatori che li usano veramente con la famiglia,
1: certo.
0: è bello.
1: Parliamo anche di propulsioni, perché immagino che l'innovazione si concentri molto in questo campo, in questo aspetto, per tutto il discorso della sostenibilità ambientale.
0: Sì, diciamo che la sostenibilità è diventata ormai una parola di uso comune nel mondo dello yachting, e si concentra molto, non solo, perché poi si parla anche di materiali, ma si concentra molto nella parte di propulsione e di hotellerie, che significa diciamo l'energia che lo yacht prende per i servizi di aria condizionata, e quindi diciamo soprattutto sui super yacht non si parla di propulsione elettrica, full elettrica, perché non è troppo, richiederebbe troppa energia, ma la parte ibrida serve soprattutto a permettere allo yacht di sostare magari in rada, in una bella rada, senza accendere i motori, senza i generatori e nel silenzio diciamo più assoluto, perché poi il problema a volte nei super yacht è quello del rumore, i fumi, perché i motori fanno fumo, quindi si esce dal marina in propulsione elettrica, si arriva nella baia e si sosta lì senza accendere mai i motori. Poi quando uno deve navigare o deve fare una lunga traversata, allora poi entra in gioco la propulsione tradizionale a combustione.
1: E sono barche che, correggimi se sbaglio, hanno un comfort a bordo anche ad elevate velocità notevole.
0: Sì, comfort totale, direi, in qualsiasi condizione, sia di navigazione ovviamente, che soprattutto anche di ormeggio in porto o in rada.
1: Parlavi anche dei materiali, quindi
0: sì.
1: Anche le nuove frontiere del design tengono in considerazione molto questo aspetto della sostenibilità.
0: Sì, assolutamente, diciamo c'è uno studio molto approfondito su ogni tipo di materiale che sale a bordo di un super yacht, diciamo dalle fibre con cui vengono costruiti, quindi ci sono diciamo delle parti non strutturali che possono essere fatte con resine biologiche e tessuti di lino invece che di vetroresina o carbonio, e che permettono poi di riciclare queste fibre a fine vita dell'imbarcazione, ma anche le stesse vernici, che è un comparto enorme. C'è uno studio molto intenso su produrre vernici che non inquinino l'ambiente, sia quando la barca naviga, perché sono vernici a contatto con lo scafo e quindi con l'acqua, sia le vernici che invece rivestono le altre superfici dello yacht, e che permettono anche agli operatori che le maneggiano di non essere pericolose.
1: Parliamo anche dei servizi collegati a questo mondo, perché il mondo dell'ospitalità si sta molto saldando con quello della nautica, quindi non solo c'è chi disegna le barche, chi le produce, ma anche poi chi le fa navigare, ci sono gli equipaggi, ci sono i servizi di marina, appunto, anche in questo l'Italia è all'avanguardia.
0: Sì. Sicuramente, diciamo, dietro la vita di un super yacht c'è un mondo fatto di servizi, e noi con le nostre marine siamo sicuramente fra i primi, anche se poi c'è qualcosa ancora da fare, da migliorare, però un super yacht vive di servizi, e quindi quando si muove un super yacht si muove un mondo fatto di chef, di persone che devono assistere i clienti, spesso molto facoltosi, a muoversi magari nell'entroterra o per le pulizie o per qualsiasi altro servizio legato molto spesso anche al benessere.
1: Ma quali sono le figure più importanti a bordo, oltre a quella del comandante?
0: Beh,
1: ovviamente
0: comandante, direttore della sala macchine, diciamo, quindi un ingegnere, che e poi capo della crew, lo steward, che gestisce poi tutto l'equipaggio. Questi super yacht hanno equipaggi di diverse decine di persone a volte, e quindi c'è una rotazione, e ci deve essere anche una gestione molto attenta della privacy dell'armatore e degli ospiti, e quindi sicuramente è un mondo, quello degli equipaggi, molto importante, su cui l'Italia è sicuramente fra i primi posti al mondo, ed è anche una bella carriera da pensare per i giovani.
1: Quindi c'è spazio di crescita?
0: Sì, c'è spazio di crescita, deve esserci ancora più spazio, perché servono sempre di più figure professionali preparate e soprattutto formate bene.
1: Grazie ad Alberto Mariotti per essere stato con noi.
0: Grazie Maria Luisa, è sempre un piacere, un saluto a tutti.
2: Essere e avere.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ah! Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Le borse europee resistono allo scossone che ha colpito i tech negli Stati Uniti e in Asia e si muovono in rialzo in una settimana chiave per i mercati. Gli investitori si concentrano sulle trimestrali, ma Milano resta indietro e perde lo 0,1%, zavorrata dallo scivolone di Saipem dopo i conti, meno 8%, e dai cali dei titoli collegati all'intelligenza artificiale, a partire da ST, meno 2%. Svettano Leonardo e Avio con rialzi di oltre 2,5% in una seduta positiva per il settore della difesa, ben impostati anche i titoli del lusso. Il mercato intanto si prepara per le trimestrali delle prime tre tra le magnifiche sette del tech americano. Microsoft e Meta daranno i conti domani, Apple e Amazon giovedì. I futures sul Nasdaq preannunciano un'altra seduta difficile, meno 0,9%, mentre quelli sul Dow Jones salgono dello 0,3%. Restano intanto sotto la lente i nuovi sviluppi in Medio Oriente, con i mediatori che starebbero ottenendo dei progressi tra Stati Uniti e Iran. Rimane debole il prezzo del petrolio, con cali vicini al 2%, con il Brent a $86,5 e il WTI poco sotto gli 81. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp e Radio 24.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
2: Essere e avere.
16: Le vele, pensa che sia possibile farle pulire?
17: Beh, non credo sia possibile, signora, perché questa è una nave a motore.
16: Sì?
17: Quindi non ci sono vele.
16: Ma le vele c'erano, sì.
17: Beh, allora in questo caso andremo a pulire le vele.
18: Sì, certo. Sailing takes me away to
1: where I've always heard. Vetrina per l'industria e gli appassionati del mare, piattaforma di confronto istituzionale, tecnico, di mercato e perché no anche di costume sul settore. Questo è il Salone Nautico di Genova, l'occasione per noi per conoscere tante grandi aziende entrate nell'immaginario collettivo come simboli di questo mondo. Una di queste è senza dubbio Slam, azienda nata proprio qui a Genova nel 1979, un brand storico dell'abbigliamento da vela. E allora diamo il benvenuto ad Enrico Chieffi, l'amministratore delegato di SLAM. Benvenuto.
19: Grazie, ciao a tutti. Ed è un piacere essere qui a Genova al Salone, perché, come dici giustamente, un'azienda genovese fin dall'inizio è sempre genovese.
1: Premessa d'obbligo: Enrico Chieffi, campione del mondo, tattico del Moro di Venezia, due volte olimpionico, grande nome dello sport italiano, poi la carriera manageriale.
19: Beh sì, è arrivato il momento in cui non mi sono più visto in barca, solo in barca, e ho avuto l'opportunità di sfruttare questa mia competenza specifica nel mondo specifico della nautica, prima con Nautor Swan e adesso con SLAM. Mi reputo estremamente fortunato, perché dico, ho avuto due vite, no? Una sportiva e una manageriale, anche se sempre nel mondo della vela che amo profondamente.
1: SLAM è un brand iconico, per molti è proprio il sinonimo della vela, per professionisti ma anche per semplici appassionati o amanti del mare. Ecco, questo è un po' la cosa che vi contraddistingue, quest'anima.
19: Bellissimo, sì, brava. Allora, diciamo che un brand come il nostro, estremamente tecnico, che fa proprio abbigliamento tecnico per andare per mare, sia vela sia motore, anche se insomma la nostra vera identità è velica, però ecco, questa tecnologia viene poi trasferita per la vita di tutti i giorni, e sempre di più questo abbigliamento sportivo tecnico sta in qualche maniera diventando di uso comune, perché effettivamente ha delle caratteristiche poi di varia natura decisamente buone, per cui ecco, perché no sfruttarlo in tutti i giorni.
1: Tra l'altro fondato da un gruppo di velisti, è così, non
19: sbaglio? Fondato da un gruppo di velisti appassionati, e che in qualche maniera ai tempi, diciamo, il gota dell'abbigliamento velico era prettamente anglosassone. Piano piano invece, ecco, SLAM è una di quelle aziende che invece ha portato l'Italia, diciamo, ai massimi vertici della tecnicità.
1: Dicevamo abbigliamento tecnico, quindi grande ricerca e innovazione nei filati, nei materiali. In che cosa, dove concentrate per ottenere capi così performanti?
19: Beh, allora, come in tutti gli sport, diciamo che da una parte i tessuti sono fondamentali, e c'è stata un'evoluzione incredibile nei tessuti negli ultimi anni, ma anche poi l'ergonomia di questi capi, per cui proprio la loro forma, che si deve adattare proprio all'uso specifico, per cui se parliamo di, diciamo, abbigliamento professionistico per chi fa le Olimpiadi, la Coppa America, noi abbiamo avuto la fortuna, dico anche un po' la bravura, di vestire sia i nostri atleti alle ultime Olimpiadi che il vincitore New Zealand della Coppa America. Ecco, ogni specialità ha proprio una sua caratteristica particolare. Tutto ciò poi, come dicevo, viene poi trasferito, per quello che è possibile, quello che è utile, nella vita di tutti i giorni, per l'utilizzo, ecco, per chi anche per semplicemente motorino va in ufficio, ecco, per capirci.
1: Io adoro in questa tipologia di capi i particolari, in questi dettagli che li rendono unici, ecco, mi attirano molto le cerniere, ad esempio. Sono
19: sì,
1: strategiche quelle?
19: Assolutamente sì, ci sono mille tipi di cerniere a seconda degli utilizzi, e direi che ecco, questa dei particolari è un po' un qualcosa che rende SLAM unica. Un po' il nostro stile italiano, ecco, come dicevo, l'abbigliamento tecnico da vela originariamente era appannaggio dei paesi anglosassoni. Abbiamo con SLAM invece preso proprio una enorme fetta di mercato proprio grazie a questo stile italiano, che è fatto anche molto di particolari, di design, e che rende l'abbigliamento, oltre che particolarmente tecnico e utile, anche particolarmente bello. È un po' questo, direi, che rende SLAM unica nel mondo.
1: Quali sono, se ci sono, i vostri best sellers?
19: Ma allora, ci sono dei capi storici che hanno venduto e che in qualche maniera hanno fatto famoso SLAM, un giubbottino corto, cioè ci sono delle magliette, ma diciamo che sempre più, mentre una volta SLAM in qualche maniera produceva sia con materiali tradizionali di altissima qualità, cotone, lana e quant'altro, e materiali prettamente tecnici, ci stiamo spostando sempre più verso una tecnicità spinta, perché è quello che anche proprio il mercato di tutti i giorni richiede.
1: Dicevamo del binomio immediato nella riconoscibilità del logo stesso col mare, con la natura. Immagino che per voi, come dire, parlare di sostenibilità sia quasi superfluo, è connaturata.
19: È connaturato nel brand, parliamo di mare, parliamo di vento. Parliamo di oceano, e di conseguenza sì, la sostenibilità è un qualche cosa, direi che Ecco, questa sostenibilità è diventata, è passata dall'essere un asset di poche aziende nel passato a diventare un qualcosa di assolutamente necessario oggi e non più sufficiente, nel senso che per essere accettabile oggi devi essere sostenibile. Chi più di noi che in fondo vive il mare in maniera totalmente sostenibile con l'energia del vento, ecco, per cui siamo molto molto attenti a tutto ciò.
1: Un ambiente molto vicino ai giovani, che tipo di energia c'è da parte dei giovani in questo momento verso il mondo della vela?
19: Ecco, il mondo della vela è cambiato e sta cambiando sostanzialmente, lo si vede nella Coppa America, nelle barche volanti, nei kitesurf, insomma in tutte queste espressioni di una vela che si è rinnovata in maniera veramente sostanziale. La vela è stata per tantissimo tempo particolarmente tradizionale, tradizionalista, e adesso è esploso invece questo mondo di vivere all'aperto, vivere nella natura, e la vela in tutte queste sue, diciamo, declinazioni sta veramente avendo un successo molto molto importante. E noi in tutto ciò abbiamo riconosciuto questo cambiamento e stiamo proponendo delle collezioni particolarmente innovative, giovani, colorate, nuove, ecco, completamente nuove, rompendo un po' una tradizione che è andata avanti per molto tempo.
1: Un mondo percepito da alcuni come elitario, esclusivo, invece l'inclusività, soprattutto negli ultimi anni, in questo mondo emerge prepotentemente.
19: Prepotentemente, allora diciamo che la vela che tutti hanno conosciuto, quella del passato, quella della Coppa America, quella dei Sir Thomas Lipton o il barone Bic che facevano la Coppa America, era elitaria, c'è certo. Poco da dire. Oggigiorno invece è esplosa quella vela proprio alla portata di tutti, ecco, veramente ci sono tutte queste nuove tendenze che sono decisamente semplici oltre che economiche da gestire. Vedo le scuole vela con i bambini sempre più affollate, per cui ecco, poi noi, un paese come l'Italia, con una costa pazzesca, immersi in qualche maniera nel mare più bello del mondo che è il Mediterraneo, è proprio un'opportunità incredibile e direi con un trend decisamente positivo proprio per i giovani.
1: Potrebbe essere materia scolastica, vista la conformazione dell'Italia, e forse c'è spazio.
19: C'è un progetto legato alla nuova Coppa America che verrà corsa a Napoli nel 2027, proprio di fare un programma nelle scuole, perché noi, paese di marinai, insomma, sarebbe veramente un'opportunità da non perdere.
1: Grazie ad Enrico Chieffi, CEO di SLAM, per essere stato con noi.
19: Grazie a te e grazie a tutti.
1: Occasione imperdibile per noi qui al Salone Le Barche Si Vivono in Mare, non solo al molo. Abbiamo accettato l'invito di Frauscher, motoscafi austriaci tra le barche più prestigiose del segmento 8-14 metri, vantano anche una collaborazione con Porsche sull'elettrico. Vi portiamo in mare con noi.
20: Diego Feltrinelli, puoi sentire Renato Feltrinelli. Partiamo subito con raccontare su che barca ci troviamo. Quindi è una Frauscher 858 modello Phantom Air. Air è il nome che contraddistingue tutti i nostri modelli, che appunto sono aperti in prua, non hanno la coperta chiusa, sì, con la cabina, sì, sotto coperta, ma appunto tutta superficie caspa stabile su tutta sì, l'imbarcazione, sì. 858 appunto per la lunghezza, 8 metri e mezzo di imbarcazione, 8,58 m, e la registrazione non si può vedere, in una configurazione abbastanza, diciamo, particolare, con questa tappezzeria coraggiosa, ecco,
1: diciamo. Questi interni meravigliosi, diciamo il punto di colore, come lo definiamo? Vinaccia? No?
21: Sì.
1: Glicine?
21: Fragola?
1: Per non passare inosservati, ma molto elegante, devo dire.
20: Poi appunto il cantiere costruttore, Frauscher, cantiere austriaco con una lunga storia appunto nella costruzione di imbarcazioni, prima barche a vela, poi già negli anni 50 costruzione di barche elettriche, per poi arrivare 22 anni fa a collaborare appunto con noi, cantiere Feltrinelli, abbiamo sede sul lago di Garda, per la costruzione di imbarcazione a motore, e appunto questa collaborazione si porta avanti da allora e ci ha regalato grandi successi e delle imbarcazioni veramente meravigliose.
1: Che tipo di utilizzo hanno queste barche?
20: Allora, dipende un po' dall'anima dell'armatore che poi le va a utilizzare. Sicuramente per i modelli più piccoli è un utilizzo prevalentemente giornaliero, e per i modelli camminati di più grandi dimensioni le danno anche la possibilità appunto di passare delle notti a bordo e godersi l'esperienza nautica ancora più a 360 gradi.
1: Fantastico, adesso ce la godiamo.

Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Strade in diretta.
1: Buon pomeriggio da Marco Casa di Radio Traffic. Ecco le principali notizie dalle autostrade italiane. Segnalo sulla A30 Napoli-Caserta. Traffico bloccato per un incendio tra Castel San Giorgio e Salerno in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli si rallenta per la presenza di un veicolo in avaria tra la zona ospedaliera di Napoli e Camaldoli. Sulla 1 in Centro Italia code per un veicolo in avaria tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna. Vi ricordo che fino alle 13 di domani resterà chiusa la A1 tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna per lavori. Sulla A12, 3 km di code per un incidente tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione Genova. Prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Maggio 2006. Arriva in libreria un libro che parla di criminalità organizzata a Napoli e dintorni. Quel libro si intitola Gomorra e l'ha scritto un giovane giornalista, Roberto Saviano, allora praticamente sconosciuto ai più. Viene pubblicato da Mondadori in qualche migliaia di copie. 20 anni dopo, Gomorra viene ripubblicato da Einaudi e nel frattempo ha venduto oltre 2,5 milioni di copie in Italia, oltre 10 milioni nel mondo ed è stato tradotto in una cinquantina di paesi. Un successo internazionale che ha segnato un cambio di vita profondissimo per il suo autore. Qualche mese dopo la pubblicazione di Gomorra arrivano segnalazioni di minacce e Roberto Saviano viene messo sotto scorta. In occasione dei 20 anni di Gomorra lo abbiamo incontrato al Salone del Libro di Torino per ricostruire quanto accaduto, a partire dall'emozione che il giovane giornalista provò vedendo per la prima volta la copertina del suo libro.
1: Questa è una cosa che molti anche aspiranti scrittori e scrittrici immaginano, no? Pensano, chissà se riuscirò un giorno a ricevere un pacco, apro e dentro c'è il mio libro. Fatto è che io, quando ricevo Gomorra, non so se era già un clima premonitore, ma c'era più l'angoscia di questo libro verrà letto che il piacere di dire ah, è nato, si vede che sono fatto male. Tant'è vero che quando mi dicono che il libro è pronto, mi arriva la prima edizione, vado subito in libreria a vedere dov'è. Ovviamente non c'era. A Roma entro nella libreria di fronte al Senato, dico a Gomorra, quello va a vedere. Ah sì, turismo, perché c'era scritto viaggio nel, sotto c'era scritto Gomorra, viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della Gomorra, no? Quindi quello ha letto viaggio e me l'ha messo in turismo. Quindi la sensazione che io ricordo è d'ansia. Ma non danza per i guai, danza che questo libro avrà senso, avrà lettori.
0: Poi alla fine questo libro di copie ne ha vendute tantissime. Ecco, nel momento in cui è stato pubblicato, tu non avevi la percezione ovviamente delle conseguenze, anche perché in questo libro tu racconti storie partendo dalle carte, cioè dai fatti processuali, dalle inchieste che erano in corso. Quando ti sei accorto che effettivamente era un libro diventato pericoloso per la Camorra? Nel momento in cui ti hanno messo la scorta qualche mese dopo o anche prima?
1: No, in realtà nessuno ci credeva tanto, nel senso che la Mondadori mi stampa 4.500 copie per un anticipo di 5.000 euro, cioè tanto viene pagato Gomorra. Beh, era giusto, avevo 26 anni, fai un libro su un tema che nessuno percepito, nessuno gli interessa più di tanto, salvo una nicchia così, quindi quell'anticipo in realtà ci stava. Io mi accorgo che le cose stavano cambiando e stava diventando pericoloso con il passaparola. Da quando esce, maggio, quando è, a settembre, il libro arriva a 100.000 copie con la forza del passaparola. Faccio delle uscite televisive,

0: e a settembre incredibilmente si vende una cifra. Lì mi accorgo che qualcosa sta cambiando. Innanzitutto la riconoscibilità. Scendo alla stazione di Napoli e la gente indica. Addirittura vado a mangiare in un ristorante mio solito, anche lì parlano di me. E lì capisco, dico, questa roba non può andare solo bene. Però ignoro, diciamo, fin quando poi c'è Casal di Principe, io vado a Casal di Principe a presentare il libro, bomba assoluta, per me, la mia vita intendo, e da lì in poi mi assegnano la protezione, ma me l'assegnano perché parte anche il passaparola criminale.
1: Che cosa era accaduto a Casal di Principe? Perché tu avevi fatto delle accuse precise in un evento pubblico, no. Insomma.
0: C'era il presidente della Camera, Bertinotti, e io semplicemente vedo che nel pubblico c'erano tutti loro, cioè c'erano gli Schiavone, c'erano gli Iovine, c'erano alcuni parenti di Michele Zaccaria, c'erano proprio loro, sfacciati, lì, a dare il benvenuto alle istituzioni. Allora io li indico e li dico, riferendomi ai ragazzini, perché c'erano delle scuole, dico ragazzi, questi qui non sono della vostra terra, cacciateli. Sono veleno di questa terra, vi giuro. Ma non lo faccio pensando, oddio mio, che cosa sto facendo. Lo faccio perché rabbia, fastidio di averli dinanzi a me. E lì cambia tutto, perché loro erano venuti proprio per Gomorra, ma proprio come a dire, e mo che fai? E io non mi accorgo di niente, se non all'epoca che c'era nel pubblico il papà della mia fidanzata dell'epoca che mi guarda, Don Salvatore, persona meravigliosa, e mi dice così, che hai fatto? Che hai fatto? Vuol dire, ma che stai facendo, no? Finito, mi alzo per andare alla stazione e il caposcorta di Bertinotti dice all'organizzatore dell'evento, il ragazzo non se ne va da solo. Si vede che avevano visto una certa rabbia di certe persone. Quindi mi accompagnano loro e da lì non finisce più l'escalation. Pensate che succede una roba assurda. Entro in una salumeria, il cui proprietario, persona pulitissima, ha il mio cognome. E quindi dico, no, vattenne, fa, perché aveva paura che fossimo associati parenti. Quindi fa, vattenne. Ma non aveva nessuna responsabilità, aveva solo paura. Mi siedo giorni dopo in un altro ristorante e questo mi dice, senti, ma te ne vuoi andare? Sempre per paura. E in un bus, un signore che ricordo ancora con questi capelli rossi, anche lui, non è che era stato mandato da qualcuno, pieno d'ansia, dice, ma che hai fatto? Ma capisci che mo questi qualcosa te la devono fare? Poi, mentre sono a Pordenone, chi se lo dimentica, è stato l'ultimo festival della mia vita senza protezione. In quel momento invece c'è una telefonata, che io, di cui io non so, mi viene detto, da un carcere femminile, chiamano la procura di Napoli dicendo che una detenuta ha delle informazioni sulla mia sicurezza. E la detenuta Matilde Ciarlante, moglie di un camorrista che aveva avuto dei rapporti aveva costruito i rapporti tra la Camorra napoletana e le organizzazioni romane, annunciava di una possibile organizzazione di una cosa contro di me. E quindi mi arriva il primo livello di protezione. Tutto, vi assicuro, che succede nel silenzio, cioè non è che io riuscivo a confrontarmi con qualcuno, e per fortuna anche, devo dire, oggi lo dico dopo 20 anni, nel senso che la mia famiglia non si accorge di niente. Non è che mia madre si preoccupa, io non dico niente, non è che mio padre entra in ansia. Per fortuna, diciamo, quello me lo sono dovuto gestire da solo, è stata una botta enorme, però non credevo durasse così a lungo.
1: Ecco, tu non credevi che durasse così a lungo, ma secondo te cosa ha dato più fastidio alla Camorra? Quel tuo dare uno schiaffo pubblico in quell'evento o quello che hai scritto in Gomorra?
0: Ah, guarda, l'evento ha mostrato che non fossi più perdonabile. Cioè loro non hanno fastidio, lo ripeto spesso, loro non hanno fastidio in ciò che scrivi, hanno fastidio quando viene letto. La vicenda di Casale dimostrò, questo viene pure qua, cioè costringe l'attenzione pubblica a sfidarci e a sfidare, costringendo loro a rispondere. Perché dico costringendo? Perché se tu attacchi un'organizzazione criminale, il primo pensiero non è togliersi gli schiaffi da faccia. Non è quello, come tutti credono. Ah, vabbè, tu hai insultato. Farsi attaccare in questo modo e stare zitto significava dare potere ai rivali. Ai rivali. Loro sono pieni di rivali. Tutti vogliono prendere il tuo posto di capo mafia. E i tuoi rivali sfrutteranno questa debolezza. Nel mio caso era esattamente così. Chi non conosce queste cose invece pensa, le ha attaccati, li ha svelati e per questo viene punito. No, li ha attaccati, li ha svelati. Ha costretto le istituzioni a intervenire, l'opinione pubblica a occuparsene, loro si sentono deboli verso i loro competitor.
1: In questi 20 anni

0: Da Gomorra, 20 anni sotto scorta. Tu hai parlato spesso di che cosa voglia dire vivere sotto scorta. Mi racconti però il tuo rapporto con la paura? Come si è evoluto anche il tuo concetto di paura, se ce l'hai?
1: No, sai, io ho smesso di avere paura di morire perché te ne parlano così tanto, no? Che la vedi come una cosa quasi epico-narrativa, lontana da te. Mentre invece mi sono riempito di paura sulla reputazione, no? Il continuo attacco alla reputazione, alla credibilità, è un incubo. La mia paura è diventata tutta privata, cioè perché mi avvicini, perché mi dici quelle parole alle persone, no? Perché mi stai dicendo questo, cosa vuoi ottenere, perché hai chiesto quell'informazione su di me, perché vuoi sapere dove vivo, perché magari sono richieste di assoluta gentilezza, addirittura anche tenere, no? Ma io sono sempre, perché? Cosa? Qualunque cosa, perché negli anni ho subito l'impossibile, sia perché appartengo alla prima generazione che è stata massacrata dai social. Oggi se io prendo una posizione che i miei non vogliono, ciao, non ti seguo più. Questa roba è terribile. Nel senso che la paura che quindi tu sarai solo appena sbagli e dici una cosa contro la tua comunità.
0: Roberto Saviano, un'ultima domanda. 20 anni di Gomorra, tutto quello che è accaduto nella tua vita, semplicemente lo rifaresti?
1: Ho risposto sempre in questi 20 anni no, ovviamente, ma è una risposta perché io credo nell'autenticità della mia ferita, ma perché chiedo soccorso, cioè è come quando ci si confessa, no? Alle persone che si vogliono bene, anche no, cioè so bene che posso essere mal giudicato, ma la mia autenticità sollecita in te non un giudizio, una comprensione. Ecco, io così ci provo sempre, cioè io dico, anzi, io non lo rifarei mai. Mai, so che dovrei dire va rifatto, ma mai, perché il prezzo pagato è stato altissimo, io non me ne sono accorto, ho vissuto tutte le problematiche, nel senso che sono stato io potevo andarmene, io quando ho avuto la scorta, la Scandinavia mi chiede di ospitarmi, cioè dice vieni da noi e sparisci, con la Merkel, quindi anni dopo un'altra volta mi dicono vieni qua, cambia identità, io ci penso e poi vince l'ambizione. Cioè io dico ma come, ma perché mi devo nascondere io, si devono nascondere loro, ma io sto trasformando il paese, insomma cioè, un po' me la credevo in quel senso, no? Cioè, ce la sto facendo, è la forza dello scrittore, no? Me la raccontavo così, ma di fatto stavo consumando, perché è una vita impossibile, e quindi ti accorgi dicendo ma io come ho fatto a non capire, a non vedere che mi stava scassando? E io invece me la credevo, cioè per anni ho creduto, no ma ce la faccio, ho lo share, ho i lettori, ho le lettrici, ho le persone che mi sostengono, non sono, me la raccontavo, ma in tribunale sei solo. Le persone intorno a te si nascondono per non essere associate a te, tuo fratello è nei guai per non essere associato a te, la tua famiglia è stata presa e portata in una città del nord e si sono chiusi in casa, che stanno fatta? Per colpa tua. E adesso mi sono trovato, dopo 18 anni di processo, quando Bidognetti è stato condannato, a niente tra l'altro, lì mi è come crollata la mia vita, cioè ho detto cazzo, io ho ottenuto sino ad ora per cosa, no? Per cosa? E mi guardo intorno e ho detto ma come ho pensato di potercela fare? Quindi chiaramente sono pentito, ma non rinnego, come vedete io continuo a scrivere e a parlare, nella speranza da un lato di rivendicare che sì, mi avete spezzato, però sono ancora qua. È esattamente questo che provo a fare, cioè perseverare. Raccontare che nonostante tutto sia ancora qui a testimoniare. Questo forse è la vittoria.
0: E questo era Roberto Saviano che ci ha parlato di Gomorra a 20 anni dalla sua prima pubblicazione. Ora il libro è stato ripubblicato da Einaudi. E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe tematiche vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti

0: positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
3: Nasce.
4: Cresce.
1: Resta con te.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Zanzara Tour!
7: Avanti tutta!
8: Io mi rassegno al peggio!
9: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
10: Si è parlato di Mancini o Conte in questo ordine?
11: Non abbiamo fatto
10: nomi. Non avete fatto nomi?
11: Non abbiamo fatto nomi, abbiamo fatto solo, diciamo, parlato di criteri.
12: Ragazzi, ci vuole un miracolo adesso. Bisogna risorgere Ranieri.
13: Dobbiamo convocare la banda.
14: Venite!

0: Beh, sorpreso direi proprio di no. Era nell'aria, Maldini aveva scelto Pirlo. Pirlo, come sapete, per tutti i motivi non sarà più CT nazionale, quindi ci poteva stare. Mi dispiace perché Maldini secondo me era una grande scelta, però capisco la sua posizione.
1: Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
2: Cioè, bisogna vedere chi l'ha fatta.
3: Il mondo che Andrea Bodi, con il quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi... Sai.

0: più. Mannaggia te.
1: Mi ricordo un po' Gigi Proietti. Ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro.
2: Ma quando ha detto bisogna vedere chi ha fatto la brutta figura, si riferiva a?
3: Ognuno è libero di interpretarla.

0: Vabbè, oggi non sappiamo i commenti, non sono ancora stati resi noti i commenti del ministro Abodi alla nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale che sarà per Augusto Stasi. Buongiorno.
1: Sì, cittadina nazionale, che grazie, non ancora, mi vuoi troppo bene.
0: Non ancora, neanche di quella di ciclismo. Oggi siamo tutti qui anche perché c'è un gentile ascoltatore, il signor Riccardo, che ci è venuto a trovare e che è conterraneo del nuovo cittadina nazionale.
2: Sì, più o meno, sì,
0: vicino. Buongiorno, signor Riccardo. Nuovo cittadina nazionale che sarà Roberto Mancini. Roberto Mancini bis, Consiglio federale, l'ha annunciato Malagò questa mattina, cioè un'ora fa praticamente, non è chiaro, ha già firmato, se sono in attesa della firma, questo ancora non si sa, però sarà il Mancini bis, cioè il CT di Malagò, non di altri e non del direttore tecnico, che dovrebbe essere qui invece, cioè condizionale, Claudio Ranieri, mentre Chiellini si è sfilato. Alessandro Bocci, nota penna del Corsera. Buonasera Alessandro, buonasera, buongiorno.
3: Buonasera.
0: Ormai ho perso la cognizione del tempo perché alla sera litigano Maldini, Malagò, Abodi e tutti quanti, e di giorno invece danno il mandato a Mancini, che secondo me è una scelta corretta. Ora è chiaro che arriverà una tonnellata di liquame sulla storia della rabbia perché molti non l'hanno ancora perdonato, però secondo me da un punto di vista razionale è la scelta corretta, Alessandro.
3: Ma sicuramente è una scelta del presidente, e siamo tornati a maggio di fatto, sì, quando Malagò era il candidato forte per l'elezione alla Federcalcio, il suo nome era Mancini. Lui lo smentirà, lo ha smentito, ma a me nulla toglie dalla testa che tra i due si erano anche già parlati, e infatti da ieri sera a questa mattina l'unico candidato possibile in 4 e 4-8 era proprio Mancini, perché con Conte bisognava comunque impostare una trattativa, invece Mancini era disponibile a condizioni economiche accettabili per la federazione, è l'ultimo CT che ha vinto e ci ha dato anche un gioco abbastanza brillante durante il suo mandato, c'ha la serie di 37 partite utili. È vero che anche lui ha fallito un mondiale, ed è verissimo, come avete appena detto, che è andato via dalla sera alla mattina in Arabia Saudita. Ha chiesto scusa, tutti si sbaglia, lui ha sbagliato perché così l'ha fatto veramente brutto, però ora ha l'occasione di riscattarsi.
0: Sì, andò per denaro e per dissapori con Gravina, che aveva mandato via molti dei suoi collaboratori, aveva preso Buffon, probabilmente non graditissimo a Roberto Mancini, quantomeno senza consultarlo. Pierluigi Pardo, buongiorno, giornata di doppi Pier. Ciao Pier.
4: Buongiorno, buongiorno. Beh, insomma, dai, non ci si annoia mai, si vince poco,
0: pochino,
4: ma come ci divertiamo noi, dai. Ragazzi,
0: siamo bravissimi.
4: Altro che Absolute Cinema, e qui proprio siamo...
0: Se vuoi
4: gli altri paesi tutto sommato ci invidiano, o perlomeno, o forse no, ma non sanno che si perde.
0: Non sanno che ogni giorno. Per la Francia, Zidane, si sapeva già, no? Sì, oggi è stato presentato
3: monotonia gli altri, in tre minuti hanno fatto Klopp, capito. Zidane.
0: Esatto, tre minuti Klopp, Zidane, ci mettono un attimo, noi invece un mese abbondante di tentativi, trattative, 17 giorni di speranza, confusione, un epilogo che è rimasto che è forse la parte più interessante, con alcune domande irrisolte del tipo: ma non si erano parlati prima Malagò, Maldini e Leonardo, cioè quelli che sono andati ieri? Questo continuo a domandarmelo, qual era
3: la
0: esattamente
3: famosa short list.
0: La famosa short list, bravo. Non si erano parlati, cioè non facciamo e poi vediamo qual era esattamente il dossier Mancini e Leonardo, perché Guardiola o Pirlo oppure nessuno. Maldini è un manager, se lo è non ha tanta esperienza, perché l'autonomia non è fare quello che ti pare, ma è
3: sembrava il presidente.
0: Sì, appunto, oggi ho letto una cosa molto interessante, scritta da mio amico Filippo Galli, che dice: anch'io sono stato un manager con ampie deleghe, con un budget, con libertà, no? Però io trattavo nell'interno del budget, mi mettevo d'accordo, sceglievo le persone, poi però avevo un referente sopra di me che doveva vedimare. Ora il caso Russia molti lo considerano come un pretesto. Malagò, secondo me, Pirlo l'avrebbe anche nominato commissario tecnico, tanto che aveva un appuntamento il giorno dopo, senza far della dietrologia, perché tanto a questo punto è Mancini il commissario tecnico. Però ha detto: me lo faccio andare bene, però poi mi arriva addosso una montagna di letame e magari anche no. Io lo trovo legittimo quello. Se il ragionamento è stato questo, lo trovo legittimo. Stagi, lei che dice?
1: No. Dico semplicemente che Malagò non ha creduto fino in fondo in se stesso, perché in realtà poteva veramente dire: sai, voglio Mancini, sì, e mi prendo Mancini, sì, perché sì, avremmo risparmiato tutto questo minuetto. Sto dicendo chiaramente una banalità, però è vero, perché Malagò aveva le idee chiare. Voleva Roberto Mancini, e lì siamo tornati, non perché l'ha voluto lui, perché si sarebbe risparmiato tutto questo tempo perso e queste brutte figure, perché comunque ci sono state a livello di comunicazione e da far vedere nelle scuole di giornalismo per come non fare.
0: Dipende chi le ha fatte le brutte figure, disse Malagò rispondendo ad Abodi. Alessandro Bocci?
3: Sono d'accordo con tutti e due, nel senso che io credo che Malagò si sarebbe fatto andare bene Pirlo, ma non era convinto. E quindi, come dice Pierre, ha fatto benissimo alla fine, ha fatto il presidente. Nella storia della federazione il CT l'ha sempre scelto il presidente. Diciamo che Malagò l'ha voluto fare strano col DT, però alla fine è stato un boomerang, ha perso 17 giorni, ha collezionato una serie di brutte figure che quasi valgono la mancata terza partecipazione al mondiale. Siamo stati sulle prime pagine, la federazione è stata sulle prime pagine per i motivi sbagliati, però forse nel momento proprio prima di toccare il fondo ha avuto un sussulto Malagò e ha deciso di andare di testa a sua, e quindi è tornato a quella che era la sua prima scelta.
0: Sì, lo ha fatto in modo più canonico, no? Cioè, scelgo io il commissario tecnico, poi il direttore tecnico verrà, che poi non è, è una casella, non semplicemente una casella da riempire, ma è un ruolo nuovo che vediamo cosa c'è dentro. Sarà Ranieri, mi sembrano delle soluzioni razionali, magari non così eccitanti o creative come il disegno di Mancini, di Maldini e Leonardo, che poi non si è in fondo capito nel dettaglio, no?
4: Sì. Sicuramente lui a un certo punto, sai, bisognerebbe capire che cosa si sono detti. La grande curiosità che mi resta è quella dei colloqui con Maldini e Leonardo.
0: Certo.
4: Pensare che Maldini e Leonardo considerassero la loro attività svolgibile, eseguibile soltanto con Pirlo commissario tecnico, francamente mi sembra strano, ma forse in realtà andrà così, oppure magari evidentemente invece in quelle riunioni lì è emersa una sfiducia nei confronti di questo tandem da parte del presidente federale. Comunque sta di fatto che arriva un allenatore di buon livello, premesso una cosa che ricordo ogni giorno, cioè che noi non siamo andati al mondiale sia con allenatori che venivano da grandi successi come Mancini, che aveva appena vinto l'Europeo, e Spalletti, che aveva appena vinto il campionato col Napoli, sia con allenatori, diciamo, invece di fascia media, con tutto rispetto per Gattuso e per Ventura, che non avevano compiuto imprese roboanti nei mesi precedenti, e alla fine comunque sia con gli uni che con gli altri al mondiale non ci siamo andati. Andare al mondiale passerà per, lo ricordo sempre, so di essere noioso, per avere un sorteggio discreto, per avere una formula che ci aiuti un po', e poi ovviamente per giocare bene le due o tre partite fondamentali che dovremo giocare, perché tanto sarà questo. E mi interessa molto invece capire tutto l'altra parte del ragionamento, cioè le riforme strutturali, le attività di coordinamento, le nazionali giovanili, il rapporto fra club e federazione. Questo è un aspetto nel quale già mi mancano Maldini e Leonardo, sinceramente, perché se potevano fare.
0: Ma Ranieri cosa potrebbe dare, Pier?
4: Però è vero. No, ma Ranieri è un grande saggio del calcio italiano, insomma, questo è indiscutibile. Magari è un saggio con delle idee, immagino, dal punto di vista tecnico e tattico, per dirlo alla Capello, non esattamente rivoluzionarie, ma è sicuramente una persona che in 40 anni di carriera ha dimostrato di avere la testa sulle spalle e di conoscere benissimo la materia, ci mancherebbe altro. Quindi pure questo, se verrà confermato, sarà divertente, perché ancora di più della distanza che può esistere, parlo dal punto di vista, diciamo, tecnico-tattico, fra Mancini e Pirlo, ci può essere una distanza fra Ranieri e Maldini Leonardo come tipo di concezione, premesso che stiamo parlando di persone brave, poi nella vita ci sono sempre le categorie, Ranieri, Maldini e Leonardo, con le loro sfaccettature, con le loro idee di calcio magari diverse, sicuramente sono persone di fascia alta, altissima, e questo è indiscutibile. Vedremo, rimaneva la suggestione Conte. Io credo che Conte, la vera incognita di Conte poteva essere legata al fatto dei 4 anni, cioè blindarlo per un arco di tempo che fosse congruo per arrivare al mondiale, ma dal punto di vista, diciamo, delle garanzie, Conte secondo me era una soluzione importante. Ripeto, rimane aperta il lato B della questione.
0: Sì, certo,
4: il lavoro,
0: certo,
4: che Maldini e Leonardo, e che probabilmente Ranieri a questo punto dovrà svolgere, è un lavoro importante. È chiaramente un lavoro di prospettiva. Io l'ho detto tante volte in questi giorni, non capivo perché Maldini e Leonardo non potessero eventualmente fare il loro lavoro con le nazionali giovanili, con il rapporto con i club, eccetera, eccetera, con un commissario tecnico strutturato e, uso l'espressione orrenda,

0: da risultatista, che noi abbiamo bisogno di fare risultati con la nazionale maggiore e gioco e cultura del calcio con le nazionali giovanili e con le scuole calcio. Questa è la sfida. Vincere con chi deve vincere oggi le partite importanti per qualificarsi al mondiale, per fare un buon europeo, e nel frattempo costruire. Per me non è una contraddizione questa,
1: no,
0: in valore assoluto.
1: No, no, non lo è, ma è l'ultima cosa che chiedo ad Alessandro Bocci è proprio questa. Mai come in questo caso la scelta del commissario tecnico è stata una campagna elettorale in piena regola, con i politici peraltro in servizio, chi fa politica di mestiere in servizio attivo. La Lega di Serie A, una certa stampa era per Conte, altra stampa era per Mancini, tutti insieme hanno fatto fuori Pirlo, che non aveva probabilmente il curriculum adeguato. E adesso la parte che avevano promesso Maldini e Leonardo, Ranieri sarà in grado di farla. Cioè, loro sono venuti via evidentemente pensando, lo immaginiamo noi, ma non serve molta fantasia, pensando questi una riforma vera non la vogliono fare, e si va a una soluzione che è quella di Mancini, più canonica.
2: Io penso che Maldini e Leonardo abbiano fatto un grande errore, l'errore di quello che diceva adesso Pierre, cioè di sommare la nazionale a tutta la riforma del calcio. Sono due piani distinti, anche se poi il fine è lo stesso, i piani sono molto distinti. La nazionale ha bisogno di fare risultati subito, di ridare entusiasmo, credibilità. Siamo in un girone difficile la Nations League conta poco, ma se l'Italia arriva quarta nel girone con Belgio, Turchia e Francia, retrocede nella Lega B della Nation, i diritti televisivi vengono pagati meno, è tutto il ranking precipita, è tutto legato, e quindi loro dovevano dividere e scindere i due piani. Sono stati irremovibili probabilmente anche sulla scelta di Pirlo, cioè uno che aveva la loro idea di calcio, ma la loro idea di calcio va applicata nel tentativo di lavorare bene sul settore giovanile per la riforma del calcio. Al di là di lavorare bene sui giovani e privilegiare la tecnica, serve anche il lavoro di Malagò, il lavoro politico, perché per me il primo vero grande problema è che in Italia gli eleggibili per la nazionale sono il 33%, in Spagna sono il 66%, il doppio. Se ho il 66% di eleggibili, forse faccio una nazionale migliore.
1: Sì, e sai perché Mancini è comunque adeguato secondo me a questo ruolo? Perché tra i suoi pregi nel suo primo mandato c'è stato quello di andare a reclutare giocatori che in certi casi nemmeno sapevamo esistessero, no?
2: Assolutamente sì. C'è Pafundi che adesso sta andando al Catanzaro, che ancora ce lo ricordiamo tutti.
1: Sì, ma Zaniolo, ma Retegui, ma insomma.
2: Certo, Retegui se l'è trovato lui.
1: Appunto, questo è in un sistema che ha un bacino di utenza così limitato, è chiaro che quello.
2: È un valore aggiunto.
1: È stato un grande plus della gestione di Mancini. Ora vediamo. Grazie Ale, ti lascio lavorare, anche perché tra breve c'è la conferenza stampa del presidente Malagò.
2: A voi, grazie.
1: Ciao Alessandro Bocci.
3: Ciao.
1: Non pensi anche tu questo, cioè Pier, che Mancini sia adeguato anche per questo motivo, no?
0: Si ha fatto anche vinto, insomma. Mancini è un buon allenatore, secondo me.
1: Che ti ricollego. No, dicevo, questo secondo me questo era uno degli aspetti. Poi dal mio punto di vista, sai che tanto qua vale tutto, no? ognuno dice la sua, sai chi avrei fatto? Giustamente, sai chi avrei chiamato?
4: Chi avresti chiamato?
1: Deschamps.
4: Io l'ho già sentito, l'idea è suggestiva, sai che non sei così folle. D'altra parte,
1: no, sono folle, ma
4: scusa, è uno che comunque ha un cuore abbastanza italiano, conosce bene l'Italia, conosce bene il calcio italiano, conosce bene il calcio mondiale, ha allenato grandi giocatori, ne ha valorizzati anche di meno grandi, perché no? Sai che non è una ma tua poi, provocazione, ma è bella, era una
1: no,
4: suggestione.
1: Ma poi se si vuole anche esplorare il metodo francese, Deschamps, che ha fatto per 14 anni il commissario tecnico di quella nazionale, conosce le procedure del famoso Clairefontaine, cioè la fabbrica dei talenti francese. Vabbè, ma tanto stiamo parlando del nulla, perché
4: andavamo a rubare per una volta un po' di intelligenza oltre.
1: Sì,
4: no?
1: Ma guarda, io sto sulla mia

0: Quello sto dicendo di insomma lavoro a tempo pieno, ma per me anche il commissario tecnico part-time nel 2026 con gli strumenti che ci sono a disposizione potrebbe essere un'idea, ma
1: Lì
0: questo
1: però ti seguo un
0: è
1: po'
0: una
1: meno,
0: roba,
1: stai andando, sei un po' deviante,
0: ma
1: posso
0: perfino
1: dirlo.
0: Pierluigi mi segue meno su questo fronte.
2: No, no, io ti seguo perché sono un baschettaro come
0: Ecco,
2: te e so benissimo che queste cose si possono fare, ma nel basket, nel calcio. Guarda soltanto la scelta del commissario tecnico che è diventato un referendum nazionale. Ieri stavamo per promuoverlo. E figura di quello che potrebbe succedere con un allenatore che nel frattempo allena la Juve, l'Inter, la Roma, il Milan. Che pensa che casino può succedere? Purtroppo è un mondo malato, è un calcio malato, come si diceva una volta. E quindi ci portiamo. No, guarda, Deschamps sarebbe piaciuto anche a me. Deschamps sarebbe piaciuto anche a me, era una suggestione interessante, ma praticamente non credo sia mai stato neanche preso in considerazione.
0: Non conosce
2: Su
0: nessuno,
2: Mancini,
0: no, nessuno lo
2: sulla
0: conosce,
2: qualità.
0: non è amico di nessuno.
2: Sul livello di Mancini, insomma, è chiaro, stiamo parlando di un allenatore di livello importante, questo credo che non sia in discussione. È chiaro che il modo in cui si era lasciato, meglio, con cui aveva lasciato l'altra volta, fa sì che, essendo saltato Pirlo per una questione, tecnicamente, per una questione di opportunità, insomma, io vedo i social e chi dice: ma perché è saltato questo? È più grave questa cosa o è più grave? Premesso che sia quello che ha fatto Mancini che quello che ha fatto Pirlo sono cose, diciamo, legalmente
0: Sì,
2: accettabili, no? Quindi è solo
0: legalmente
2: questione di
0: consentito.
2: opportunità. Ecco, legalmente consentite, ma diciamo poco raccomandabili per una persona che deve avere, ne parlavamo ieri, chiaramente un'immagine candida, pulita al 100%. Mancini, lo sappiamo, ha fatto quell'estate lì, ha preso una decisione che
0: Non
2: è una
0: dimentichiamolo però
2: decisione
0: dopo che c'era stato un sotterraneo ma neanche tanto sotterraneo disaccordo con Gravina, Presidente federale,
2: Io
0: perché c'erano problemi.
2: questo onestamente non lo so. Io credo che lui quell'estate abbia avuto una grandissima offerta e beato lui da un certo punto di vista. Insomma, non voglio rientrare sulle vicende di qualche anno fa. Quello che è evidente invece, che secondo me deve essere sottolineato perché è vero, è che la nazionale di Mancini è vero che non si qualificò per quel mondiale, perché questo ce lo ricordiamo tutti, ma non si qualificò in un girone in cui andata e ritorno a sbagliare due rigori, Jorginho, non per mettergli la croce addosso, e bastava segnarne uno per andare al mondiale. E in una partita mi porto davanti agli occhi, che fu quella contro la Macedonia del Nord, che poi non sarebbe bastata perché ci sarebbe stata la finale in Portogallo, molto difficile, ma che è una partita che, se rigiochiamo altre 40 volte, la vinciamo 39. Te lo metto per iscritto, perché veramente fu una roba incredibile. E dopo aver fatto il record di 37 risultati utili consecutivi, dopo aver giocato a pallone in maniera, secondo me, adeguata, l'europeo comunque è stato un capolavoro. Qualcuno dice un po' di fortuna, ma la fortuna, ragazzi, ce l'hanno tutti. Cioè,
0: Perfino la
2: in un
0: Spagna
2: mondiale
0: piglia
2: vinto
0: tutto,
2: o in un
0: Pier.
2: euro.
0: Ma perfino la
2: Ma
0: Spagna piglia
2: forse
0: tutto.
2: questa volta è l'eccezione che conferma la regola. Ma per esempio l'europeo, il famoso episodio di Cucurella, la Spagna lì si è vista bruttissima e poi ha vinto l'europeo meritatamente. L'Italia vinse quell'europeo lì meritatamente, giocando un ottimo girone. E poi, certo, la partita contro l'Austria fu una partita più incasinata del previsto. Con la Spagna abbiamo vinto i rigori, però i rigori fanno
0: No, no,
2: parte del
0: certo.
2: gioco, cioè
0: Beh,
2: non
0: ma
2: è che
0: anche
2: dobbiamo
0: Merino che
2: darci.
0: se è nel clutch
2: Una
0: time
2: volta,
0: per due volte ai mondiali, cioè siamo
2: quindi,
0: in un
2: insomma,
0: torneo così, ma
2: io non sono particolarmente preoccupato per Mancini. Per me è una scelta assolutamente in
0: Sì,
2: linea
0: adesso vediamo.
2: con il contenuto tecnico che è necessario. Ripeto, dipende. Con Mancini non ci siamo andati al mondiale, non ci siamo andati neanche con Spalletti, che in quel momento era il miglior allenatore che potessimo prendere dopo l'impresa contro il Napoli. Anzi, gli ho fatto in privato, gli mando anche un abbraccio per la
0: Sì,
2: perdita della
0: bravo.
2: mamma, che è avvenuta ieri. Insomma, staremo a vedere. Certo, dirti che sia stata gestita bene.
0: No, ma
2: Ma che,
0: malissimo, ma
2: e, e ti
0: questi sono
2: dico, e
0: stati
2: ti
0: un
2: dico, lo
0: incubo.
2: dico, lo dico, lo dico veramente con stima sincera nei confronti di tutti i protagonisti di questa vicenda. Cioè, alla fine di tutto, rendiamoci conto di quanto è complicato. Hanno fatto casino, sicuramente, hanno commesso degli errori, ma non è che stiamo parlando di sprovveduti, stiamo parlando di figure di altissimo profilo, insomma sfido chiunque a dire il contrario. E ciò nonostante, su una situazione delicata come la ripartenza della nazionale, è venuto fuori un pasticcio. Sì. Questo ti fa capire che non è facile, che non è facile.
0: No,
2: non
0: anche è... se degli errori chiari sono stati commessi, dai, possiamo dire quello che si vuole, ma le trattative sbandierate con

0: Ancelotti sotto contratto con Guardiola, e poi insomma sono stati fatti degli errori di comunicazione e non solo di comunicazione. Ma io volevo approfittare della presenza del signor Riccardo, conterraneo di Mancini. Glielo si perdona quella...
1: Ma di dov'è Riccardo esattamente? Di dov'è?
2: Macerata, poi adesso...
1: Macerata la Grande,
2: sì. Con lo Sferisterio, la Lirica.
1: Sferisterio meraviglioso.
2: Sì, sì, sì.
1: Sferisterio meraviglioso, delle piazze fantastiche. Fanno un festival, sì, lo diciamo, tanto non è pubblicità. Sì. Fanno un festival molto carino, ben organizzato, nel quale io e tanti altri andiamo, Buffa, Repice, eccetera, eccetera. Time out. Ogni anno, che si chiama Overtime Festival. A ottobre, ed è veramente un'eccellenza. Insomma, sono gli stessi giorni del Festival della Gazzetta. Chiaramente, il Festival della Gazzetta è un festival che ha tutto il battage, la forza, il lavoro del mitico Valenti, però anche, devo dire che insomma, se vi fa piacere, fateli, frequentateli tutti e due, perché sono veramente due eccellenze. Macerata bellissima, mangiano i vinci sgrassi,
2: c'è l'Osteria dei Fiori che è andata sul New York Times, vabbè, ho fatto della pubblicità. Poi
1: ricordiamo gli antipasti e le prime 20 telefonate ricevono anche lo sconto.
0: Il primo è Nicola da Bari, che è già in linea, adesso è subito la linea, però volevo sapere se lo si perdona Mancini per la fuga in Arabia oppure no.
2: A questo punto sì.
0: Io si perdona.
2: A questo punto sì, sarebbe inutile non perdonarlo, io penso. Anche se i miei amici votavano tutti per Baldini.
0: Per Baldini?
2: Sì.
0: Baldini.
2: Ma anche Deschamps.
0: Baldini, ma Deschamps non è amico di nessuno, quindi era praticamente impossibile. Baldini, sì, abbiamo una suggestione, però anche lì per ragioni di opportunità, perché sono cose che contano, come avere contratti con la Russia, eccetera, eccetera. Uno che va lì e dice: a mancaggio adesso è in mano a tutti questi destofanti. Insomma, anche la comunicazione vuole la sua parte, quindi non sono dettagli queste cose qui.
2: Beh, Baldini non c'entra, però.
0: Baldini sì, perché è conferenza stampa, diciamo, il calcio in mano a questi che io li chiamo l'estofante
3: avrebbe dovuto nominarlo.
0: Il l'estofante dice che si è di Lega Calcio, dice: aspetta un attimo, Baldini mi dà dell'estofante, magari anche no. Nicola, buongiorno.
4: No, poi,
0: dimmi Piero.
4: Buongiorno. Senta, volevo intervenire a proposito delle dimissioni di Maldini e Leonardo. Sì. Maldini sta pagando adesso un peso, un'etichetta messagli addosso da un presidente americano che è di calcio italiano, di Milan, e lo dico da tifoso, perché è una vita che sono tifoso del Milan. Cioè, se a Paolo Maldini gli si tagliano le vene, sul braccio sinistro escono rossonere, sul braccio destro escono azzurre.
0: Sì.
4: Quello che lui ha sempre detto: io ho due squadre, ho avuto nella mia vita.
0: Certo, l'Italia
4: adesso
0: non...
4: che passi per one man show, perché Gerry Cardinale, che è una persona che a maggio ha dato un'intervista alla Gazzetta dello Sport dicendo: no, noi andremo avanti con Max Allegri, due settimane dopo non si va più in Champions League, cambia tutto, radia al suolo la società, manda via le persone che comunque dal mio punto di vista facevano quello che chiedeva lui, non è che sia questo dirigente. E adesso tutta l'Italia va dietro questa idea che Paolo Maldini sia un one man show, prima che un uomo.
0: No,
4: ma Oligio,
0: ho capito, ma non è questione di one man show, però
1: Cardinale non credo sia una delle persone più popolari in Italia in questo momento, nemmeno fra i tifosi del Milan. Poi magari fra quest'anno Milan vince il campionato, glielo auguro essendo il tifoso milanista, e fra un anno ci saranno i murales per Cardinale.
4: Ma io in questo momento che si vinca il campionato.
1: Era un modo di dire, cioè voglio dire, tutto è possibile nella vita. No, però voglio dirle, io non credo che Cardinale, cioè il fatto che Maldini non sia stato più voluto da Cardinale, visto il livello di popolarità basso di Cardinale, aiutava ulteriormente alla costruzione del mito di un personaggio straordinario. Paolo Maldini, io faccio outing, è una delle persone del calcio che mi emoziona, veramente che mi emoziona. Mi sembra di avere a che fare con un monumento, con un totem, per quello che ha fatto in campo e anche per quella che è la sua statura. Ora dovremo poi capire che cosa è successo, però in generale io credo che la vicenda non sia una vicenda dalla quale nessuno esca bene, perché è vero che uno può avere un allenatore che è un allenatore preferito, una filosofia di gioco che è preferita, ma è anche vero che nel momento nel quale vieni chiamato e ti riunisci, cioè comunque hai sempre delle persone con le quali devi avere a che fare, un minimo

0: di compromesso, anche se è una parola bruttissima, lo facciamo tutti nella vita. Infatti, anch'io sono 30 anni che faccio questo lavoro.
1: No, ma devi avere un referente, cioè, lo so, o, ti che cosa una squadra, o ti compri una squadra, guardi, e fai risposta. Quello che ti pare, oppure insomma hai comunque una persona a cui devi fare riferimento. Se tu fai il manager, ma questo accade in tutti i settori della vita, mica solo nel calcio.
2: Però lui dice: io ci metto la faccia, almeno sì, ho faccio capito. Quello che ho idea.
1: Sì, ma non assolutamente quello che mi pare, però questo è il senso. Cioè la nazionale e la Federcalcio.
0: La verità è che non c'eravamo. Non c'eravamo, e magari poi nelle prossime settimane si capirà un po' meglio. È chiaro che se lui è stato preso tipo figurina e poi gli hanno detto: però l'allenatore lo scelgo io, si fa come dico io, è un discorso. Se invece c'è stata una scelta, quella di Pirlo, oltretutto una scelta abbastanza impopolare in questo momento, anche se poi, io l'ho detto tante volte in questi giorni, se Maldini in Pirlo trova delle cose, io l'atto di fede lo faccio, perché mi fido.
1: Ma l'avrebbe fatto io, anche Maragò, credo.
0: Nel momento nel quale succede quella roba lì, forse c'era un piano D che potesse andare bene pure a Maldini, oppure no. Ragazzi, noi non sappiamo quello che... cioè, ci manca un pezzo di verità, perché non sappiamo quello che è successo nelle ore immediatamente successive al casino. Legato al mancato arrivo di Pirlo.
1: Ma è proprio così.
0: Però, è proprio così. Cardinale,
1: ma tanto più che... No, ma tanto più che Pierre, Malagò aveva appuntamento all'ora di pranzo del lunedì con gli agenti di Pirlo per fargli firmare il contratto. Però, ora, quella vicenda che è uscita non è illegale, quello che vuoi, ma è anche una questione di opportunità. In un momento come questo scegli un commissario tecnico come Pirlo, che non mette esattamente tutti d'accordo. Se però devi anche sentirtela cantare e suonare dalla politica, l'opinione pubblica e la Russia e tutte le altre varie componenti, è chiaro che non esci più da quel buco lì. Quindi è una cosa che non credo sia stata soltanto il pretesto per far fuori Pirlo prima e Maldini dopo, se no non si sarebbe nemmeno arrivati a quel punto lì, io credo. Però, come dici tu, non abbiamo le prove. Ci risentiamo domani, amico mio, tanto siamo qua, baci.
0: Sì, ed era, scusami al volo, sì. Ed era soprattutto una cosa, e questa è una responsabilità di tutti, che poteva essere prevista, nel senso che non è che fosse una cosa segreta, no? Quindi questa macchia, questo asterisco, questo potenziale problema, secondo me doveva venire fuori prima di arrivare a una soluzione di quel tipo. Ripeto, non ne sappiamo molto. Io credo che Maldini e Leonardo, il rischio visto dagli occhi di altri dirigenti è che possano essere visti come due fuoriclasse assoluti, perché tali sono sicuramente. Maldini l'ha dimostrato anche da dirigente al Milan, che però sono poco inclini al compromesso. E ripeto, il compromesso certamente può avere anche un'accezione negativa, però poi nella vita inevitabilmente ti trovi a che fare con persone. Io ho 30 anni di lavoro, non è che tutte le persone con le quali ho lavorato, ti parlo dei tempi di Procter & Gamble fino adesso, cioè in 30 anni non ci sono quelli che mi sono stati più simpatici, quelli che stimo di più, quelli che stimo di meno. Però un modo per lavorare insieme devi riuscire a trovarlo. Ecco, questo è l'unico rischio. Però ripeto, non sappiamo com'è andata, e
1: magari ce lo
0: sappiamo
1: diranno.
0: Solo che poteva e doveva essere gestita meglio.
1: Magari questo ce lo diranno. Ciao Pierino, domani, grazie, ci sentiamo. Allora adesso abbiamo la borsa, io mi tengo per Augusto Stagio, anche perché dopo arrivare a Turrini abbiamo anche altre cose di cui parlare, il signor Riccardo che rimane con noi. Borsa, torniamo.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mr. Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No!
10: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640700158. La tua azione può cambiare una vita.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani, in attesa dell'avvio delle negoziazioni a Wall Street, dove oggi ci si confronterà già con alcune trimestrali appena diffuse, i dati di Coca-Cola e di Boeing. Abbiamo naturalmente sotto i riflettori anche le attese per quello che determinerà domani la Banca Centrale Americana. Inizia oggi il meeting del Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, ma il consensus indica tassi fermi a luglio. Nel frattempo in Europa si guarda chiaramente con favore ancora forte discesa del prezzo del petrolio, anche le trimestrali. L'Europa era partita bene stamattina andando letteralmente in controtendenza rispetto alla seduta asiatica, assolutamente negativa su alcuni indici: Seoul meno 10, Nikkei meno 4%. Ebbene, adesso c'è incertezza anche in Europa, non solo Piazza Affari è passata in negativo, ma sta perdendo mezzo punto percentuale. Vediamo a causa di quali indici. Poi conti, c'è il crollo di Saipem meno 7,5%, seguono i ribassi di 3 punti, meno 4 quasi per Prismian, meno 3,39 per STM, meno per Lottomatica, un calo di Unipol dell'1,7%. Moncler era fatto bene, sostenuta dai titoli del lusso dopo i conti di Louis Vuitton a Parigi molto buoni. Il titolo invece è sceso dell'1,45%, ha cambiato direzione dopo un'apertura diversa. I migliori titoli appartengono intanto alla difesa, Leonardo più 2,28%, c'è una prospettiva buona per il settore italiano grazie alla decisione del governo di richiedere il programma SAFE per finanziare le spese militari. Di Assorin più 2, Campari più 1,6, Inuit più 1,4%, rialzo dell'1,2% per Avio e Ferrari. Quest'oggi andiamo a monitorare anche l'andamento del mercato valutario, che monitoriamo poco generalmente. Per quello che riguarda l'euro sul dollaro, in questo momento abbiamo un rapporto di 1,1361, sempre in attesa della decisione sui tassi. Per il momento è tutto.
13: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
14: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.

0: condivisione totale con loro due.
1: Ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te.
2: Perché dovevo essere convinto e perché non conoscevo la, sinceramente, anche la composizione della difficoltà anche di mettere assieme appunto le componenti federali. Ho sentito che c'è aria, come dire, di nuovo, e questo è stato molto importante naturalmente, oltre che la capacità persuasiva del presidente.

È finita senza nemmeno cominciare, come peggio non si poteva, da salvatori del calcio italiano ai dimissionari, tutto in pochi giorni. Paolo Maldini e Leonardo lasciano la Federcalcio a sera dopo una giornata apertasi con la definitiva archiviazione della candidatura a CT di Andrea Pirlo, dopo la bufera sui suoi legami con un bookmaker russo.

0: Io qui con me ho il professor Stagi, Stagi Pieragusto, la nostra voce del ciclismo, anche direttore di Tutto Bici. Ho il gentilissimo signor Riccardo, che è conterraneo del neo CT della nazionale bis, cioè Roberto Mancini, e che mi ha appena detto che Leo Turrini ieri sera era a Civitanova Marche ed è andato senza avvertirmi.
1: È vero, ma adesso sono in coda sulla Pero Cormano per l'ultima puntata della stagione e lei mi chiederà: ma perché c'è la coda sulla Pero Cormano?
0: L'Italia del calcio è ferma sulla Pero Cormano.
1: Ma lei vuole saperlo o no?
0: Certo,
1: perché
0: vuole saperlo.
1: No, adesso io spiego. Si è fermato un van con i vetri oscurati e ha scaricato tre individui che adesso stanno facendo l'autostop. Pirlo, Maldini e Leonardo,
0: sì,
1: che sono stati abbandonati manco fossero i cagnolini di una volta dell'Italia degli anni 60 da Giovanni Malagò, che se n'è andato accelerando. Allora vi faccio dire una roba, dando il benvenuto a Mancini, che dopo essere stato eliminato dalla Macedonia del Nord torna sulla panchina degli azzurri.
0: Sì,
1: questa è la tragicommedia che nemmeno Edoardo De Filippo avrebbe osato immaginare. Sì, non è vero, ma ci credo. Cioè, allora voglio dire, sono tre mondiali di fila che noi non riusciamo a partecipare e va bene. Poi diciamo tutti, e mi dispiace perché Giovanni Malagò è un mio amico, abbiamo trovato l'uomo giusto per far rinascere il calcio italiano, appunto Giovanni Malagò, il quale arriva dopo lunga trattativa, ci racconta che abbiamo individuato in Maldini, che è un guru del calcio italiano per la sua storia, e in Leonardo le figure giuste, addirittura per un programma decennale.
0: Di 10 anni e sono 3 europei e 2 mondiali. Durante questa decisione,
1: caro Gento, so che lei non vede l'ora di andare in vacanza, ma ci rilatti. E dopo 16 giorni, dopo 16 giorni, ci viene detto che non si sono capiti bene, che Pirlo, i rubli, le scommesse, la rava, la fava, e torniamo Maldini, che è stato eliminato dalla Macedonia del Nord. Allora, scusate, fatemi parlare di ciclismo con Stagi.
0: Ma lei
1: che è un bravo
0: parlare,
1: ragazzo.
0: Voi potete parlare di... Sì, è un bravo,
1: no,
0: bravo
1: ragazzo. Stagi è un bravo ragazzo.
2: Grazie per il ragazzo. Sei adorabile, Leo.
1: Potrebbe essere mio figlio.
0: Sì,
1: chi
0: certo.
1: Mercolelli potrebbe essere mio nipote. Ma veramente questa storia della nazionale, io non riesco nemmeno a trovare gli aggettivi
0: definire. Non ho capito lei da che parte sta, ma tra poco lo scopro.
1: No, ma io glielo dico subito. Allora, io non avrei mai messo Pirlo dalla nazionale, ma non per i rubli russi, perché non ha come allenatore un background che giustifichi una nomina.
0: Se c'è anche i rubli russi,
1: lei è Stagi, no? No, stia buono, lei è Stagi, siete più lucidi di me. No, vabbè, scusate, ma la Germania, che ha giocato i mondiali,
0: aspetti un attimo, Malagò,
1: sentiamo Malagò. Giovanni, Malagò. Sentiamo.
0: Non c'è, non si... Niente, qua tutto in ristrutturazione, non si sente nemmeno la televisione.
1: Ma è tutta la bupa, siete già in vacanza, ma volevo finire.
3: Già in Lega Pro.
4: Aspetta. Oh, possiamo pure andare.
3: No, lo dico con molta franchezza, insieme al sottoscritto Simonelli, che è il vicepresidente vicario, entrano nel comitato di presidenza Marani, che appunto ha condiviso questo incarico con l'altro presidente delle leghe professionistiche Paolo Bedin, Abete e Calcagno.
0: Bene.
3: È stato confermato Vito Tisci come presidente del settore giovanile scolastico.
0: Siamo tutti felici.
3: Mi stupisce che la dottoressa Esposito neanche batte, cioè proprio...
0: Ci sta pigliando tutti per il culo il tuo amico Giovanni Leo.
1: No, ma io l'ho detto prima, posso parlare o dovete sentire in diretta?
3: Sono stati deliberati, salvo qualche aspetto specifico di norme regolamentari, però non credo che questo in modo particolare possa interessarvi. Inviterò, abbiamo calendarizzato le prossime riunioni del Consiglio federale, il ministro Abodi, per fare il punto, perché credo che soprattutto in avvicinamento di quello che sono
0: sequestrando
3: le scadenze
0: i coltelli all'ingresso, poi
3: anche legge di bilancio.
2: Cioè, ma siamo qui a aspettare il CT della nazionale e mi fa l'ordinaria amministrazione a Federcalcio. Turrini, gli parli lei a quest'uomo qui?
1: No, ma io parlo io. L'ho detto prima, parlo posso parlare?
0: Ma sì, no, parli.
1: Ma io sono veramente. Io conosco Giovanni da una vita, è stato un grande presidente del CONI, ma non poteva iniziare peggio la sua avventura al vertice della Federazione Italiana Gioco Calcio. Questa è una storia, ripeto, io sento le persone comuni, non quelle importanti che hanno la fortuna di dialogare con gente, con Stagi, dico quelle che con me vengono al bar, ma sono tutti allibiti, cioè la gestione di questa roba è assurda, ma da qualunque parte la ci voglia guardare, sì. Cioè non, ma una roba del genere, ma non esiste. Siamo, allora dicevo prima che lei mi interrompesse, come fa di solito, ma io la perdono perché lei ha 5 figli, sì. E dover fare le vacanze d'agosto, certo. Con 5 figli è complicato. Allora la Francia esce ai mondiali in semifinale, chi mettono in panchina? Zidane. Non uno, la Germania, che comunque i mondiali giocava, ci mette Klopp. Noi facciamo tutto questo cinema, no? Tiriamo in mezzo Maldini, Leonardo, mancava solo che recuperassimo Bombolo, sì. Che era un grande caratterista dei film con Nadia Cassini e Lido Manfi. Diciamo che ci mettiamo Pirlo, poi Pirlo ci sono i lubri rossi, poi non si capisce, poi alla fine ci mettiamo Mancini, che ripeto ha vinto sì l'europeo ma ha anche perso con la Macedonia del Nord, è andato in Arabia Saudita a farsi eliminare tutto, poi è finito in un anfratto medio orientale oscuro in Qatar. Allora io vi dico che è molto possibile che non ci si qualifichi neanche per il mondiale del 2003, perché questa qui
0: mi faccia sentire Malagò, pare che stia dicendo cose più interessanti.
3: Sostanzialmente andiamo. Corrisponde al vero, nel senso che c'era un candidato che era assolutamente stato definito, per certi versi mi sento anche di dire la parola concordato, su indicazione del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini, coadiuvato da Leonardo in qualità di consulente, di advisor, usate la parola quello che volete. Poi l'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto onestamente a non, diciamo, approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire, di opportunità. Sull'argomento non ho fatto in tempo, come mi conoscete molto bene, a leggere tutto, ma qualcosa ho visto. Mi dispiace magari che qualcuno l'ha un po' colorita tutta questa situazione. Non ci sono altre interpretazioni dei fatti, non ci sono altre verità, non ci sono altre situazioni che hanno determinato questa valutazione, questa scelta. E sicuramente una cosa, non so se giudicarla di forma o di sostanza, ma mi fermo qui, è stato il fatto che non ero affatto al corrente io, e così sembra anche il direttore tecnico, non era affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25, e questo anche sicuramente ha rappresentato un qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione.
0: Quindi mi sembra molto chiaro. Traffico, torniamo con Leo Turrini per Augusto Stagio e signor Riccardo.
5: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
6: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
7: Strade in diretta.
8: Buon pomeriggio, segnalo code per incidente sulla A12 in direzione Genova tra Genova Est e il bivio per la A7, sulla A14 code a tratti per traffico intenso in direzione della 1 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la 1. Sulla 1 si viaggia rallentati in direzione di Bologna per traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Vi ricordo che la 1 è chiusa per lavori fino alle 13 di domani tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Traffico intenso sulla tangenziale ovest di Milano con code tra Lorenteggio e la statale 11 Molino Dorino in direzione della 8. Infine attese di circa un'ora al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco per il traffico intenso in direzione della Francia. Buon viaggio!

0: Piero Augusto Stragi, lei che ne pensa delle parole di Malagò?
1: Mi sembra che faccia un po' di... che non sia molto efficace.
0: No? No. Ma secondo me sì.
1: Sì?
0: Secondo me sì, perché lui dice, io avevo concordato con Maldini e con Leonardo che faceva l'advisor, però, non gli dice le cose.
1: Però
0: e non
1: si saranno parlati, il punto è questo. Ma
0: che loro si sono detti per 20
1: cosa
0: giorni?
1: Si sono detti? Quello che dicevano prima, non mi sembra, cioè... O spieghi grosso modo cosa si erano detti, o se no non avevano degli elementi, non sapevano.
0: Sì, sì, però detto questo, gli hanno proposto Pirlo, a lui non piaceva, però l'avrebbe pure preso perché...
1: sì, l'ha detto per questo, l'ha detto apertamente che il giorno dopo poi, avrebbe incontrato i suoi agenti.
0: Ma Turini non è ancora convinto di questa lettura perché io ho capito, lui sta con i poteri forti con Conte.
2: Io voglio parlare poi con Stagi in ciclismo, però scusate, premesso che io ero... contrarissimo all'ipotesi di Pirlo CT per ragioni calcistiche e sono contrarissimo alla Russia di Putin, ma c'è una differenza se uno fa il testimonial coi rubli per una società russa e un altro, in questo caso Mancini, va a allenare l'Arabia Saudita? Cioè, voi pensate che l'Arabia Saudita è un regime più democratico della Russia?
0: Vabbè, ma
2: o il Qatar dovrà... allora bisogna avere, mi dispiace per Malagò, l'onestà intellettuale di dire io non ero d'accordo per ragioni calcistiche su Pirlo e io lo condivido e per questo ho rotto con Maldini e Leonardo che non accettavano altre soluzioni. Se no, perdonatemi, poi voglio parlare di ciclismo con Stagi, questa è una gigantesca presa per i fondelli che non si merita nessuno, nemmeno quelli che non hanno una particolare passione per il calcio. Io so, caro Gente, che lei non vede l'ora di andare in vacanza, io la adoro perché lei ha 5 figli tutti da portare in spiaggia da famiglie diverse, ma vorrei approfittare della presenza di Stagi e fare una domanda stranamente intelligente venendo da me. Allora, il calcio e il ciclismo, caro Stagi, sono stati per decenni gli sport più popolari tra gli italiani grazie ai loro campioni, penso a Coppi, Bartali, Gimondi, Mugno, Moser in bicicletta e poi Riva, Rivera, Mazzola, Panchetti, Del Piero, Totti, Paolo Rossi, eccetera. Com'è possibile, secondo te, che ti occupi di ciclismo benissimo peraltro, che adesso proprio nel calcio e nel ciclismo noi siamo diventati una barzelletta planetaria? E ti cedo la parola, vai.
1: Credo che l'asticella si sia alzata e quindi quando l'asticella si alza entra la ultra specializzazione, ultra rigore, laddove non viene più lasciato nulla al caso e occorrono anche risorse, tante risorse, la differenza si vede. Ti dico anche una cosa che non ho neanche ancora scritto perché mi duole scriverlo e quindi lo dirò, così magari vola via. Ma noi che siamo una realtà ciclistica in campo femminile, siamo già pronti a finire nell'oblio. Non c'è nulla all'orizzonte, pochissimi elementi, non abbiamo più una squadra di World Tour. Uguale, si replica tutto, perché quando mancano risorse tu puoi avere anche tutte le idee che vuoi, ma non riesci a metterle a terra. Io credo che anche nel mondo del calcio, dove ci sono tanti interessi, anche di più, dove le risorse devono sempre andare in un certo modo e non possono essere impiegate altrove, ecco che anche il calcio si trova chiaramente in difficoltà. Nel ciclismo è molto più semplice. Il ciclismo italiano è povero e rappresenta il sistema paese. Non voglio essere cattivo, però probabilmente sì. Cioè, sono i due sport che sono da sempre nostra espressione, però io credo che tu dici, ci vuole creatività, devi semplicemente sperare che Tadej Pogacar fosse nato.
0: Esatto, e 60 metri, ti volevo.
1: No, 60 chilometri al di là del confine, però ragazzi, però così non funziona, perché in realtà la Slovenia ha fior di campioni. Tu che segui il basket, sai benissimo. Forse anche il più grande, non so se io non sono esperto. Doncic è il più forte.
0: È anche una questione di tradizione. Mentre Malagò ufficializza, Mancini commissario tecnico era

0: Direttore tecnico al posto di Mancini, quindi queste sono le parole di Malagò, non piaceranno a Leo Turrini, ma sono queste.
1: No, no, ma io ne prendo atto, però ripeto, è tutto il modo in cui si è sviluppata la vicenda.
0: Sì, ma la vicenda lo so.
1: Io ringrazio,
0: non è solo colpa di Malagò,
1: no,
0: no.
1: No, però molta sì, mi dispiace dirlo, molta sì,
0: voglio, però anche voglio, poi, no, anche voglio, Maldini, no, Maldini Leonardo una parte sì, in commedia ce l'hanno avuta,
1: ragazzi. No, assolutamente sì, infatti okay, stanno facendo l'autostop sulla Pero Cormano, perché anche loro se accettano di andare a dirigere il Club Italia, come è stato chiamato, e poi dicono prendiamo Guardiola oppure Ancelotti, sapendo che è impossibile, e poi dopo dicono ah, ma allora viene Pirlo, e così hanno già sputtanato anche l'ipotesi Pirlo. Però ripeto, c'è un presidente federale che è un mio amico, che è partito con un gigantesco autogol. Ma volevo ringraziare Stagi perché ha fatto un intervento che sembrava Hegel nelle sue lezioni di filosofia tubinga, a dimostrazione che quelli che seguono il ciclismo hanno una visione del mondo molto più ampia della mia e della sua, caro Genta.
0: No, io ce l'ho chiarissima la visione del mondo.
1: Scusi Genta, però mi deve dire una cosa, perché questa è l'ultima puntata della stagione. Ma io sono confermato dal 20 d'agosto o faccio la fine di Pirlo?
0: Lei è come Maldini, è confermatissimo. Per
2: allora
0: mi
2: io vediamo, non ci sentiamo. Mi sembra che Malagò abbia fatto il nome dopo Mancini anche Leo Turrini.
0: Sì, sì, detto, ah, ma c'è quel Turrini che dice di essere mio amico e che mi sputtana su Radio 24, sì, sì, hai capito? Sì.
2: Però lo confermiamo.
0: Allora lo confermiamo. No, grande Turrini, io o con te o con lei o con nessuno, cioè se ci sono io, perché c'è anche lei, se no io faccio come Maldini e Leonardo, mi dimetto immediatamente. Sì. Immediatamente.
1: Ma io sono il suo Pirlo,
0: lei
1: quindi
0: è il
1: sono
0: mio Pirlo.
1: Pirla.
0: Lei
1: è il mio Pirlo. Murillo, all'Inter,
0: mi raccomando con i russi, mi raccomando con le matriosche, Turrini.
2: Quindi tu sei l'oligarca.
0: Adesso mi sto perdendo un po' via. No, quello che volevo dire era col signor Riccardo. No, qui fanno dei discorsi aulici, no? Il ciclismo, il calcio, è espressione del sistema paese, eccetera. Io dico che se il fattore culo è fondamentale, sì, cioè se Pogacar nasceva di qua, era Sinner, e dietro a Sinner arrivava Musetti, arrivava Paolo Rossi, arrivavano tanti talenti e faceva volano. Certe volte bisogna rassegnarsi anche alla fatalità del discorso, che poi non è solo fatalità, però è un discorso che ci sta o no?
3: Sì, sì, ci sta.
0: O sono troppo ignorante per la terra, come dice Turrini?
3: No, la fortuna conta.
0: La fortuna, cioè se Kimi Antonelli adesso, Kimi Antonelli poi escono,
1: bravo,
0: esce
1: dove Mini. È nato Kimi Antonelli?
0: Dove è nato Kimi Antonelli? Perché se nasceva a Monte Carlo, dove poteva
2: Leclerc,
0: si chiamava Leclerc, e faceva da scendiletto al baronetto.
1: Kimi Antonelli è nato a pochi chilometri da casa mia, vicino Maranello,
0: e adesso è a Fornaroli e Mini e tutti un sacco di piloti.
1: Antonelli mi ha sempre detto: io sono appassionato di ciclismo da quando leggo le cronache di Stagi, e questo ci fa pensare che sia sulla strada giusta per diventare il primo campione del mondo di Formula 1 dopo 73 anni, anche grazie alla frequentazione delle righe di Pier Augusto Stagi. Io ci tenevo a dirlo perché l'ultima puntata per me è bella definitiva. Saluto.
0: Ma come definitiva?
2: Definitiva cosa?
1: Vi saluto come se fossi Paolo
3: Maldini. L'ultimo italiano a vincere a Monza. Chi è stato?
1: Bravo, Ludovico Scarpiotti nel
3: 1900 del Maceratese.
0: Quindi teniamo in alta la bandiera delle marche.
1: Io
0: che è terra
1: già,
0: di piloti.
1: Io ero già anziano quando Scarpiotti vinse a Monza nel 66, figuratevi oggi, ma vi voglio bene.
0: No, ma questione di aspettare a settembre per poi
1: io
0: magari...
1: sono stato il vostro Maldini, sono durato 16 anni a tutti i convocati, lui è durato solo 16 giorni, ma siamo comunque sulla stessa barca.
0: Senta, la faccio un augurio meraviglioso. Ricominciamo il 20 di agosto, che è un giovedì, se non ricordo male, il 23 è domenica, cioè campionato, il 24 è lunedì, ci sentiamo il 25 agosto, va bene? Ecco,
1: ci sarò, ammesso che vi ricordiate di me. Grazie.
0: Ciao Leo Turrini, buona estate. Pier, grazie.
1: Ciao Pier Augusto.
2: Ciao, buona estate.
0: Torna quando vuoi, sei a casa.
2: Lo so, grazie. Grazie. Posso salutare anche Mattia?
0: Sì, certo.
2: Mattia Perin.
0: Certo.
2: Grande appassionato di ciclismo.
0: Grande, grande Mattia Perin. Grande Mattia Perin. Ciao Riccardo, grazie della compagnia.
3: Grazie a voi.
0: Ci saluti Mancini quando lo vede e anche Turrini quando ripassa da Civitanova. Claudia Schiattone in redazione, Carlo Salvatore in regia, domani alle 2.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Rieccoci, ben ritrovati. Per tutta l'estate alle 15 l'appuntamento è con Grand Tour, con il riascolto di alcune, insomma, delle puntate che durante l'ultima stagione ci hanno portati in giro per l'Italia, per cui buon viaggio.
2: Il nostro giro in Campania parte da un luogo che davvero non è negli itinerari turistici e non. Non ancora almeno, ma forse lo sarà presto, perché a Maddaloni l'amministrazione pubblica ha scommesso e continua a scommettere e investire sulla cultura come strumento di rigenerazione sociale ed economica e anche urbana. La prima Biennale delle Arti, inaugurata un anno fa, a cui ne seguirà un'altra. Parliamo di questo evento e di cosa sta succedendo a Maddaloni con il direttore artistico Luca Molinari.
3: Maddaloni ha deciso di rinascere, diciamo così, una bella addormentata, una delle tante belle addormentate italiane, che ha un patrimonio monumentale, paesaggio, storico e artistico importante, quasi invisibile anche agli occhi dei suoi abitanti, e che attraverso un'amministrazione molto virtuosa, devo dire, ha deciso di puntare sulla cultura come elemento di rigenerazione urbana, sociale, economica di un tessuto che vuole rilanciarsi in maniera importante.
2: E che cosa è successo praticamente?
3: Praticamente è successo che circa un anno e mezzo fa il sindaco e la sua amministrazione mi hanno contattato per immaginare insieme una nuova biennale. Negli anni 80 erano state fatte

0: due biennali internazionali della grafica a Maddaloni, in un momento veramente molto particolare, anche due edizioni interessanti, e diciamo, dopo tanto tempo la nuova amministrazione voleva un po' riprendere il filo di questa azione culturale. Io ho rilanciato a mia volta dicendo che non, era importante ripensare lo strumento, e quindi di immaginarsi un festival biennale diffuso che abbia avesse la capacità di utilizzare tutti i luoghi storici della città, che sono tantissimi, quindi alcuni dei luoghi più importanti, dove invitare artisti, architetti, designer, illustratori e autori contemporanei, italiani e europei, a produrre delle opere e a fare delle mostre che permettessero sia alla popolazione locale che poi alla popolazione campana almeno di venire a Maddaloni lungo un mese e mezzo di lunghi weekend, dove vedere questi eventi, partecipare anche ad altre occasioni di momento di comunitario, culturali, insomma, che coinvolgesse anche tante comunità locali che hanno trovato un'occasione importante per trovarsi e produrre delle cose anche localmente.
1: Immagino che sia andata bene perché voi state già lavorando a, se ho capito bene, un'edizione successiva.
0: Sì, è andata benissimo, devo dire, è benissimo sotto tanti punti di vista. Tieni conto che in questo caso l'amministrazione è stata l'attore principale, quasi unico anche dal punto di vista economico dell'investimento, ci ha creduto moltissimo, ha coinvolto le sue realtà locali, sia l'amministrazione che alcuni virtuosi capaci di entrare subito in sintonia con questo progetto, che tra l'altro si chiama AMA, cioè che vuol dire Arti più Maddaloni più architettura, quindi un acronimo divertente, un po' pop, che indicasse subito cosa volevamo fare. Alla prima edizione abbiamo più o meno calcolato che almeno 7-8 mila persone sono passate in quei 5 fine settimana, l'evento ha avuto una copertura nazionale molto importante, quindi anche in termini, come dire, di conoscenza da parte del resto del mondo, diciamo, di Maddaloni e del suo patrimonio, è andata benissimo. E non solo, come dire, il sindaco e l'amministrazione hanno deciso di lanciare proprio poche settimane fa la nuova edizione, che si terrà nel 27, sarà un AMA 2, e troveremo poi, stiamo lavorando al nuovo titolo, diciamo, che al nuovo tema di fondo, ma nel maggio del 26, nel maggio di quest'anno, avremo una specie di, aspettando AMA 2 in qualche modo, una specie di lungo fine settimana in cui avere già degli eventi pubblici che utilizzeranno altri luoghi storici della città che nel frattempo sono in fase di recupero, e che in qualche modo preparino una specie di trailer in tempo reale di quello che avverrà l'anno dopo. Insieme il comune sta dando vita a una fondazione che, in maniera, quindi, indipendente, porterà avanti la produzione di questo evento e anche di altre cose su cui il comune intende puntare.
1: Posso chiederti di raccontarci un po' Maddaloni? Perché per chi conosce un po' la Campania, come dicevi giustamente tu all'inizio, Maddaloni non è mai stato un luogo di richiamo, diciamo.
0: Certo, certo,
1: Quindi
0: certo.
1: nasce anche un po' la curiosità di capire quali sono questi edifici storici, questi luoghi, questi punti di cui tu parlavi che invece possono attirare e anche giustamente l'attenzione del visitatore.
0: Come no? Allora, Maddaloni ha una storia molto antica, etrusca prima, romana, in maniera abbastanza importante, poi un centro medievale, diciamo barocco importantissimo, perché era un principato dove, come dire, una serie di signori locali napoletani, anche feudatari del territorio, realizzarono decine e decine di architetture barocche molto importanti. E Maddaloni poi conosce una specie di momento di messa in attesa, diciamo così, con la costruzione della Reggia di Caserta, che è la città lì vicino, che in qualche modo con la costruzione della Reggia sposta tantissimi artigiani, moltissima popolazione da Maddaloni verso Caserta. Quindi comincia, come dire, una fase di decadimento economico, soprattutto, e sociale, di centralità che prima era molto forte. Ma guarda, ti do un solo esempio che è veramente clamoroso. La mostra di AMA 1 era ospitata al Convitto Nazionale Giordano Bruno, che attualmente è un sistema di licei, ma in questo Convitto Nazionale Giordano Bruno, che era un monastero gesuitico, esiste la più più grande, come dire, tela voltata dipinta su tessuto del mondo, cioè è una specie di sala lunga circa 80 metri coperta da una tela.

0: fissato come se fosse un affresco, ma che in realtà è una tela dipinta della lunghezza di 80 metri, realizzata da due allievi di Luca Giordano, che all'inizio del Settecento realizzarono questo oggetto incredibile che ancora oggi è veramente sorprendente e che attualmente è la più grande tela dipinta voltata nel mondo. Quindi già basterebbe solo questo per andare a visitare Maddaloni, perché è veramente un luogo incredibile. Oltre a questo, Maddaloni ha un museo civico molto ben fornito delle antichità della parte antica, diciamo della Maddaloni romana, etrusca e diciamo tardo antica. Ha un museo archeologico nazionale importante, che è attualmente in fase di recupero molto, molto, molto significativo, e ha tutta una serie di piccole e medie chiese d'origine barocca, soprattutto con una qualità di produzione artigianale, di pitture, di affreschi veramente sorprendente. Per cui, da una parte abbiamo alcuni appunto monumenti straordinari, tipo il Convitto, ma dall'altra abbiamo un policentrismo di piccoli e medi palazzi e chiese barocche di qualità altissima.
1: Se tu dovessi scegliere un angolo di Maddaloni che ti colpisce particolarmente ogni volta che vai.
0: Ma guarda, una delle grandi scoperte che abbiamo fatto, e in cui abbiamo installato due video, uno di Adrian Pace e l'altro di Francesco Iodice, è la chiesa di San Giovanni Battista, che ha una cripta, diciamo, del culto dei morti seicentesca, che è veramente sorprendente, con questi gessi che parlano della vanitas, con queste figure veramente sorprendenti di qualità altissima, in cui abbiamo proprio inserito una videoproiezione di Adrian Paci molto potente, molto bella. E quella è stata una scoperta che, tra l'altro, ha portato anche al recupero del giardino della chiesa, del piccolo chiostro, che è stato ripulito e che ha sorpreso tutti gli abitanti da Maddaloni, che fino a poco tempo prima lo vedevano come quasi un deposito di materiale. Diciamo, la rigenerazione passa anche attraverso queste azioni, che poi restituiscono alla città qualcosa che rimane, no? Gli allestimenti sono stati fatti per essere rimontati, l'affresco di Francesco Bosoletti sul Palazzo del Comune è esistente, ogni anno noi produrremo un nuovo murale, su un nuovo affresco che in qualche modo arricchirà la città. Quindi noi lavoriamo perché la maggior parte dello sforzo fatto rimanga in maniera permanente. Generazione, questo, non generare un evento che consuma tutto in poche settimane, ma lavorare sulla, diciamo, quella che si definisce oggi la legacy, no? Materiale e immateriale, attraverso cose che si lasciano, e anche un senso di appartenenza della popolazione a un patrimonio che prima era quasi invisibile ai loro occhi.

0: Da Maddaloni ci spostiamo in costiera perché non si può prescindere dalla costiera. Il poeta e scrittore Renato Fucini scrisse che il giorno del giudizio per gli amalfitani che andranno in paradiso sarà un giorno come tutti gli altri. E noi ci fermiamo proprio a un passo da Amalfi, nel piccolissimo borgo di Atrani. Con noi il consigliere comunale Antonio Napoli.
1: Siamo in provincia di Salerno, nella costiera amalfitana. Noi ci troviamo proprio al centro in realtà della costiera, tra Minori e Amalfi. Siamo praticamente attaccati al comune di Amalfi.
0: Ci descriva un po' Atrani, che è un borgo molto molto piccolo.
1: Sì, in effetti siamo il comune più piccolo d'Italia, siamo solo 0,12 km quadrati e ci troviamo al centro di due montagne praticamente, e in questa insenatura si è sviluppato il nostro borgo, che per l'appunto è molto molto piccolo.
0: Però pur essendo molto molto piccolo è anche molto molto bello.
1: Sì, assolutamente, infatti ovviamente facciamo parte del patrimonio dell'UNESCO come tutta la costiera amalfitana, abbiamo veramente tante tante cose da vedere, la nostra storia è molto legata a quella di Amalfi, soprattutto per quanto riguarda il passato, poiché Atrani e Amalfi erano due città gemelle ed erano le uniche che si potevano fregiare del titolo di città durante il periodo della Repubblica Marinara, anzi ad Atrani veniva, tra virgolette, incoronato il duca di Amalfi nella chiesa attuale di San Salvatore de Birecto, che prende proprio questo nome dal tipico copricapo che indossava il capo della Repubblica Marinara.
0: Atrani immagino si sviluppi un po' come tutti i borghi della costiera, si arrampica un po', giusto?
1: Sì, siamo una città verticale, visti gli spazi molto ridotti, i nostri avi hanno dovuto, per forza di cose, cercare di recuperare più spazio possibile. Ci sono un'infinità, un dedalo di vicoli e viuzze che poi si aprono su dei piccoli o grandi slarghi. Abbiamo una sola piazza principale, che è la piazza Umberto I, che è il cuore del nostro paese, della vita sociale, e poi appunto tanti tanti vicoli che sorprendono i tanti visitatori che ci onorano della loro presenza ogni anno. Quindi è una scoperta, ogni passo è una scoperta da Atrani.
0: Lei prima ci ha nominato una delle chiese, ci sono anche altri monumenti, diciamo, importanti?
1: Assolutamente sì, sia dal punto di vista religioso che, diciamo, per quanto riguarda l'arte civile. Chiaramente è impossibile non menzionare la collegiata di Santa Maria Maddalena, che è la chiesa madre del nostro comune, poi c'è appunto San Salvatore de Birecto, che ha questo valore importante dal punto di vista storico, poi c'è il cimiterino di San Michele, che è un vecchio cimitero rupestre, poiché è incastonato in una cavità naturale che era utilizzato fino a prima dell'epoca napoleonica. E poi in ultimo, ma non per questo meno importante, c'è il santuario di Santa Maria del Bando, che è arrampicato su uno dei costoni rocciosi ed è veramente un piccolo gioiello. È un po' difficoltoso arrivarci, poiché sono 750 scalini, ma veramente ne vale la pena, poiché è veramente un gioiello.
0: Anche Atrani ha una, come dire, una tradizione legata alla pesca, cioè un borgo peschereccio.
1: Sì, è un borgo di pescatori. Sicuramente fino al dopoguerra questa attività era molto molto era il core business di Atrani. Tutte le famiglie avevano più o meno delle barche con il quale andare a mare e fare questa attività. Adesso ne è rimasta solo una famiglia. Chiaramente le cose sono cambiate, quindi l'anima di borgo di pescatori c'è ancora. Infatti questo genere, questa peculiarità viene molto apprezzata, però chiaramente con l'andare del tempo l'attività si è un pochino fermata, rimangono praticamente i ricordi di questa attività.
0: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
3: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo, non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
2: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
3: Io sono Paolo Benanti.
2: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
3: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
4: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Campania, a pochi chilometri da Napoli, Portici, che qualcuno ricorda per la densità abitativa, una volta la più alta d'Italia, e molti altri ricordano perché la prima tratta ferroviaria italiana fu proprio la Napoli-Portici, voluta dai Borbone. A Portici c'è anche il Museo Ferroviario di Pietrarsa, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, che conserva la storia dei treni a partire dalla prima locomotiva Bayard fino al dopoguerra. Noi parliamo di Portici com'era e com'è con la guida turistica Roberta Aviglia.
2: Siamo a pochi minuti di auto, sono circa 7 chilometri da Napoli, quindi quasi al centro proprio del golfo di Napoli.
3: Siamo tra l'altro a due passi anche dal Vesuvio.
2: Sì, infatti Portici si affaccia da un lato sul mare

0: perché siamo comunque anche nei pressi di Ercolano, la città degli scavi e dei primi ritrovamenti sempre da parte dei Borbone, dei re, l'ultima dinastia che ha governato a Napoli al sud, degli scavi dell'antica città sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ritrovata ancora prima di Pompei. Ecco perché è importante anche dal punto di vista storico per la presenza di questa reggia, che era una residenza di vacanze di re, voluta dal re Carlo di Borbone e la moglie Maria Amalia di Sassonia, tra l'altro che la scelsero proprio qui a Portici per la posizione privilegiata da un lato appunto sul mare e dall'altra sul Vesuvio, ed è particolarmente connessa poi anche alla storia del ritrovamento di questi scavi, perché è a pochi passi da dove si trova la reggia di Portici, che un contadino stava cercando dell'acqua nel suo pozzo e si imbatté nel teatro romano dell'antica Ercolano. E quindi il re, invaghito di questi marmi bianchi che ne venivano fuori, acquistò subito il terreno e diede l'avvio alla prima campagna di scavo europeo.
1: Soffermiamoci un momento sulla reggia di Portici,
0: Sì.
1: perché forse è una reggia che viene un po' sottovalutata.
0: Sì, infatti è considerata tra virgolette tra le residenze minori, però non è minore né per bellezza né per importanza. Ha subito vicende diverse rispetto al Palazzo Reale di Napoli, oppure alla Reggia di Caserta o al Palazzo di Capodimonte, tutte residenze borboniche. Però è meno conosciuta perché poi dall'inizio del Novecento divenne Scuola Superiore dell'Agricoltura e poi ci abita, possiamo dire, l'Università Federico II di Napoli con la facoltà di agraria, e quindi la destinazione d'uso è cambiata e si può dire che non sono tantissimi anni che è ritornato il suo interesse museale, perché è stato aperto il piano nobile alla visita, quindi si può anche visitare proprio come museo, però rimane comunque anche università, quindi vive queste due vite, queste due facciate di polo museale, non soltanto storico, ma anche dei musei delle scienze agrarie e facoltà proprio di studi, che è un ramo della Federico II che poi ha sede a Napoli.
1: Veniamo invece alla Portici di oggi, perché comunque ci sono degli scorci di portici, soprattutto da dove si può vedere il mare, che veramente sono suggestivi.
0: Sì, Portici ha vissuto un primato per tanti anni per densità abitativa. Però adesso il numero di abitanti è sceso sui 50.000, considerata la superficie, che è di circa 4 km e mezzo quadrati. Quindi prima erano oltre i 60.000, che in un'area così ristretta era tantissimo, considerando poi che di questi pochi chilometri quadrati un paio sono occupati dal bosco superiore e dal bosco inferiore della reggia. Quindi in realtà la superficie in cui si trovano poi i palazzi è ancora più piccola. Ecco perché questa densità di popolazione così forte. Adesso invece è molto più vivibile e appunto sì, ci sono questi scorci. Si può scendere facilmente verso la zona del Granatello, verso il mare, dove tra l'altro proprio da pochissimi mesi è stato completato un grande lavoro di parco a mare, cioè è stata fatta una lunghissima passeggiata per permettere ai cittadini di poter passeggiare proprio sul lungomare. Lo chiamano anche waterfront, ormai lo si chiama un po' in tutti i modi, e si può dire che è una delle risorse principali della città al momento.
1: Il giro si chiude ad Avellino. Con la nostra Livia Cornaggio, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo Irpino.
2: Oggi andiamo ad Avellino a scoprire un museo che non solo ha una lunga storia, ma che ha oggi una struttura estremamente articolata e ricchissima, ed è il Museo Irpino. La sua origine risale al 1828, quando Giuseppe Zigarelli decide di allestire un museo che potremmo definire domestico all'interno della propria residenza, con reperti prevalentemente archeologici. Da lì in poi la storia del nostro museo è una storia di costante crescita. Passa di mano in termini di proprietà pubblica diverse volte, si sposta in sedi diverse.

0: e nel 1934 viene finalmente costituito in forma ufficiale di Museo Irpino. Dopo tutti questi passaggi, il nostro museo nel 1966 trova finalmente la propria sede definitiva presso il Palazzo della Cultura di Avellino, che è un bell'edificio neorazionalista. E con gli anni 90 del secolo scorso si allarga poi, anche con le proprie esposizioni e attività, agli spazi del complesso monumentale del carcere borbonico. E su questo edificio va aperta una parentesi, perché si tratta di una struttura particolare che, iniziata a edificare nel 1827, si rifaceva in termini progettuali ai principi dell'architettura utilitaristica che prevedeva degli edifici collettivi, diciamo, composti da un corpo centrale, che si definiva panoptico perché permetteva il totale controllo visivo sia della struttura che dei detenuti, corpo centrale nel quale convergevano dei bracci indipendenti. La struttura dell'ex carcere, che ancora oggi vediamo, è a pianta esagonale con cinque bracci e con l'edificio centrale che è invece a pianta circolare e che è collegato al resto della struttura e alle mura perimetrali da una serie di camminamenti. Tutto il complesso poi è circondato da un ulteriore alto muro perimetrale che è ulteriormente protetto da un fossato. Nel complesso borbonico trovano oggi spazio componenti importanti del Museo Irpino: il lapidario, la pinacoteca, la sezione scientifica e quella risorgimentale, un auditorium, degli spazi destinati alle mostre temporanee e il recentissimo percorso espositivo Irpini a memoria ed evoluzione, che, come il nome stesso indica, è una sorta di narrazione tra passato e presente del territorio che circonda e ospita il nostro museo. Il Palazzo della Cultura, invece, sede originaria del museo, ospita oggi soprattutto la sezione archeologica, che si estende per 2000 metri quadri, ma anche la sezione presepiale, che, tanto per dare una dimensione, ospita oltre 400 presepi di tutte le epoche e ha degli spazi molto ampi dedicati a videoteca, mediateca e fonoteca. Come spesso succede in musei di ampio respiro, descriverne sinteticamente l'esposizione è sostanzialmente impossibile. Una cosa però che del Museo Irpino va sottolineata è come la sezione archeologica costituisca davvero una ricognizione ricchissima ed esaustiva delle diverse fasi di insediamenti che si sono succeduti in Irpinia, a partire dalla preistoria e sino a tutta l'età romana. Una sezione che personalmente io trovo estremamente interessante è poi quella espressamente dedicata all'Irpinia, che ha l'obiettivo di raccogliere ed esporre reperti che riescano a raccontare la natura e le diverse sfaccettature di quella che è a tutti gli effetti una terra di mezzo. Si tratta di un'affascinante carrellata attraverso una storia umana che ha reso peculiare un territorio che, per sua stessa collocazione geografica, rischiava di essere schiacciato tra la pianura campana e il tavoliere pugliese, e che invece è stata capace nel corso dei secoli di costruirsi e mantenere un'identità affascinante, forte e definita.
1: La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma tra pochissimo torniamo per raccontarvi ancora tanta Campania.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ci sono guerre che non vediamo.
7: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
6: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
7: Io sono Antonio Talia.
6: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
7: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e l'organizzazione.

0: organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Parte male anche la seduta a Wall Street, con l'eccezione del Dow Jones che avanza dello 0,6%, torna a flettere di nuovo il Nasdaq, l'indice della tecnologia sotto i colpi delle vendite che hanno travolto il settore high tech questa mattina in Asia. Il Nikkei a Tokyo meno 4, è stata molto pesante la borsa di Seoul meno 10 e anche gli Stati Uniti oggi risentono di tutto questo. Vedremo se andranno meglio le cose nei prossimi giorni con la pubblicazione delle trimestrali di grandi colossi tecnologici, ma il mercato si interroga sempre di più sui ritorni che daranno o meno prossimamente grandi investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale. Nel frattempo l'Europa, partita bene, ha cambiato segno. Parigi segna meno 0,03%, Francoforte meno 0,15%, è girata anche Piazza Affari, che è la più pesante di tutte, meno 0,66%, peraltro dagli Stati Uniti. Con l'inizio oggi del meeting di due giorni della Banca Centrale Americana è stato diffuso anche un dato importante che riguarda il settore immobiliare, l'indice Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi delle case delle 20 maggiori città americane. C'è stato un buon rialzo a maggio dell'1%. 1,6% su base annuale. Torniamo a Piazza Affari, i titoli che sostengono Milano oggi: Via Sorin più 4,5, Campari più 2,43, Ferrari più 1,78, Leonardo più 1,73%, tornano gli acquisti sulla difesa grazie alla decisione del governo di aderire al programma europeo Safe, proprio per finanziare le spese militari. La trimestrale di Saipem invece manda picco il titolo, meno 7,5, segue meno 4,71 di Prismian, STM meno 3, meno 2 per l'automatica ed Unipol. Per ora è tutto.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ma dove va con quel veicolo?
8: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
7: Però, che design e che capienza.
8: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
7: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.
9: Avanti tutta, ragazzi!
10: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
11: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
9: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
10: In tour per tutta Italia.
12: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
9: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
11: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, preparate le biciclette.
0: Grand Tour, a ruota libera. Perché sta

0: più sincera, la pace arriverà.
1: Siamo in Campania in questo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera. Oggi vi presentiamo un progetto, anzi un itinerario molto ambizioso, diciamo anche in linea con quello che è lo spirito di questa trasmissione, perché lo potremmo anche definire un Gran Tour della Campania. Si chiama Campania Pedale, sono 1000 chilometri che attraversano tutta la regione, ma ci facciamo raccontare meglio dal direttore del Napoli Bike Festival, Luca Simeone. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Alessandra, un piacere.
1: Allora Luca, che cos'è questo percorso?
2: Campania Pedala è questo numero tondo di questi 1000 chilometri, nasce da oltre 10 anni di lavoro, investigazione su territori e percorsi ciclabili della nostra regione. È diventato un prodotto unico che abbiamo cominciato a presentare nel 2026 nelle fiere a cui abbiamo partecipato, tra cui la Fiera del Cicloturismo, la BMT a Napoli, l'Outdoor Festival, un prodotto cicloturistico made in Campania che ti dà la possibilità appunto di pedalare in sicurezza su percorsi con strade secondarie, anche sterrate in alcuni casi, per scoprire un territorio meraviglioso. Soprattutto le aree interne della Campania sono un mix unico di borghi, di paesaggi, di aree naturali, e poi il tutto si innesta con una storia, con le grandi città, l'attraversamento di Napoli piuttosto che di Salerno. Però è un mix che con l'andare della bici ti permette in pochi chilometri di cambiare completamente scenario, che poi è quello che fa impazzire i cicloturisti e quindi non rende il percorso per nulla monotono. Se a questo poi ci aggiungi le soste enogastronomiche, diciamo, è un prodotto che spacca, diremmo noi.
1: Senti, quindi voi di fatto avete cucito questo itinerario, avete perlustrato tutte le varie possibilità di raccordo tra tutte le 5 le province campane, quindi proponendo un prodotto, un itinerario cicloturistico che poi può essere percorso con tutte le tipologie di bicicletta. E quindi ovviamente 1000 chilometri magari possono un po' spaventare, però avete anche, come dire, pensato a come poter raccordare questi vari percorsi con l'intermodalità, con il treno.
2: Allora sì, tutti i percorsi partono da Napoli per la ragione che dicevi anche tu, della comodità di essere raggiunta in treno, quindi, e da lì esplorare in base alle proprie esigenze. I 1000 chilometri nascono dalla somma di questi 4 percorsi che noi abbiamo strutturato, il più lungo e il più esteso, che è di circa 380 chilometri, a cui abbiamo dato questo nome Vesuvio Gravel, perché è consigliabile farlo con una bici gravel, perché si svolgono strade sia asfaltate sia sterrate, ma uno sterrato totalmente fattibile, e il Vesuvio e la bussola, perché questo grande anello che si spinge a nord fino alle città normanne di Sessarunca, Teano, Pietraverano, girando per Caserta e poi sotto alle pendici del Partenio per poi ritornare a Napoli, il Vesuvio è sempre presente e come ciliegina sulla torta nella parte finale di questo percorso, che è anche diventato un bike trail che noi proponiamo. La prossima edizione si terrà il mese di maggio dal 22 al 24, si scalerà anche il Vesuvio e quindi si raggiungerà quota 1000. Oltre al Vesuvio Gravel abbiamo una proposta che invece si concentra soprattutto su Napoli e Salerno, il coast to coast appunto Napoli-Salerno, che è di circa 120 km con il passaggio meraviglioso in costiera sorrentina da Martitane, e poi abbiamo 2 proposte che vi faranno scoprire Napoli in una modalità insolita, perché in pochi immagino che Napoli abbia una dimensione rurale, boschiva, ed invece è così, perché con Napoli obliqua, con la possibilità di salire dal centro della città al punto più alto, a 456 metri sul livello del mare, il parco urbano dei Camaldoli, in 7 chilometri, da lì poi si aprono lo spettacolo delle colline metropolitane, e poi abbiamo la nostra chicca, la Vulcanica, questa ciclostorica napoletana, che è un un giro regale per la nostra città con i quartieri più belli, panoramici, come Posillipo, Chiaia, piuttosto che quelli più autentici e veri, la sanità, i quartieri spagnoli, concludere sempre con il mare come protagonista, quindi prima il litorale di Pozzuoli e poi quello di Bagnoli e di Napoli. Quindi la somma di questi quattro percorsi forma questo Grand Tour, come tu l'hai sottolineato, mi fa molto piacere questa lettura, il Grand Tour della Campania, che è fruibile fondamentalmente tutto l'anno, in base al chilometraggio che ognuno si sente di fare, con una serie di servizi che possono essere scelti dal cicloviaggiatore, ma quindi c'è veramente tutto per pedalare nella nostra splendida regione.
1: Bene, grazie Luca Simeone, tutte le informazioni.
2: Tutto è racchiuso sul nostro sito napolibikefestival.it, troverete le mappe, troverete il link ai nostri percorsi, alle nostre tracce, perché ovviamente poi chi vuole percorrere durante l'anno in autonomia basta che si prende la traccia, si scarica il GPX e viaggia libero. Mi raccomando, raccontateci feedback, perché ci fa sempre piacere sapere come vi siete trovati nella nostra regione.
1: Grazie Luca, grazie, buona bici, ciao.

0: elettorale. E ora seguiamo un fiume ricco di storia che nasce in Molise. Rocchetto Volturno corre per 175 chilometri attraversando anche la Campania e sfociando nel Mar Tirreno. È il fiume Volturno e la ciclovia corre lungo quest'argine per 145 chilometri tra campagne, borghi, resti archeologici e paesaggi naturali anche poco conosciuti. Un percorso frutto soprattutto della passione, dell'impegno di singoli, di volenterosi, di associazioni, un impegno che viene soprattutto dal basso e che andrebbe valorizzato perché presenta ancora delle criticità. Carlo Scatozza, responsabile FIAB Caserta, coordinatore regionale FIAB Campania, buon pomeriggio.
1: Ciao Alessandra, grazie, un saluto a tutti.
0: Cosa possiamo raccontare di questo itinerario? Quali sono le sue caratteristiche principali?
1: Sì, innanzitutto si tratta di 145 chilometri su strade interpoderali a basso traffico, quasi tutte strade che servono ovviamente al mondo dell'agricoltura. Una percorribilità medio facile, perché poi seguendo il corso di un fiume, è ovvio che tranne le asperità, i primi 5-6 chilometri dalle sorgenti, da Rocchetta al Volturno, sicuramente ha uno sviluppo in leggera discesa. È un'idea molto bella che è venuta tra l'altro nel 2011 a una persona straordinaria che è Salvatore Capasso, grande appassionato di escursionismo e di cicloturismo, ma anche stato anche il patron di Banca Capasso, una banca di territorio ad Alife, che praticamente ha finanziato la cartellonistica fino a capo con diverse centinaia di cartelli, avvalendosi poi tra l'altro del contributo di un fattivo di volontariato delle associazioni. È una ciclovia che avrebbe potuto essere già da molto tempo un volano importante per il cicloturismo nell'area nord della Campania. Purtroppo, alla grande passione di mecenati che hanno messo anche appunto i propri soldi, non è corrisposto diciamo un impegno da parte dei comuni attraversati, che probabilmente non hanno colto diciamo l'opportunità, almeno quasi tutti.
0: Ecco, quindi quali sono le principali criticità?
1: Sono in territorio molisano innanzitutto. La partenza a Rocchetta Volturno è molto bella e suggestiva alle sorgenti, però dopo, andando avanti in Molise, per esempio abbiamo una strada che collega Cerro Volturno con Coglio Volturno, ha un asfalto che sarebbe anche buono ma con dell'erba che ci cresce sopra. E poi c'è un altro problema in Molise, in cui uno dei tratti maggiormente suggestivi diciamo è reso non fruibile alla diga di Paspaccata, perché sostanzialmente c'è un cancello chiuso da qualche anno dal consorzio di bonifica. Questo fa in modo che si debba deviare per circa 3 km diciamo su strade a largo scorrimento. Poi arrivando nel Casertano da Capriati al Volturno, devo dire che intercettando anche un pezzo di Eurovelo 5 sostanzialmente fa stradine molto, molto a basso traffico, perché sono strade che servono per lo più l'agricoltura, e attraverso borghi come Capriati al Volturno, Gioia Sannitica, alla zona di Ruviano, poi Castel Campagnano, Piana di Monteverna, arriva a Capua. La cosa bella di questa ciclovia, che noi tra l'altro percorreremo 28, 29 e 30 agosto in un cicloviaggio che organizziamo all'interno dell'offerta di ciclovacanze di FIAB Campania e Calabria, lo organizzeremo così come abbiamo fatto l'anno scorso, proprio per vivere al meglio la cultura dell'agroalimentare e della natura lungo il fiume.
0: Questa e anche natura, per sensibilizzare, diciamo che sì. Voi lanciate anche un po' un appello come FIAB affinché questa ciclovia possa essere maggiormente valorizzata.
1: Sì, infatti, per far sì che ecco possa esserci una nuova cartellonistica nei decenni, identitaria diciamo anche del posto, che i tanti comuni attraversati, oltre una ventina, possano sentirsi parte di questa ciclovia e fare anche delle connessioni poi ciclabili con i centri storici dei propri comuni. Ci sia un'attenzione maggiore alla manutenzione delle strade anche in una versione per ciclisti, e che ci sia poi tra l'altro la risoluzione di alcuni problemi. Ecco, noi speriamo che anche con provincia di Isernia, regione Molise, alcuni comuni un tavolo affinché si possa restituire l'accesso diciamo ad alcuni punti davvero molto belli.
0: E allora ricordo l'associazione Napoli Pedala per il Grand Tour di cui abbiamo parlato all'inizio e FIAB Campania per tutte le informazioni su questi percorsi che vi abbiamo raccontato. Valeria, direi a questo punto di lasciare la parola a Silvio.
2: E sì, Alessandra, dopo aver pedalato, tra poco ci aspetta Silvio per farci camminare, quindi stancare ancora un po'. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, segnalo traffico bloccato sulla 1 tratta Emiliano per un veicolo andato a fuoco tra il bivio per l'auto Brennero e Reggio Emilia in direzione Milano. In direzione Bologna, code di curiosi tra Reggio Emilia e il bivio per l'auto Brennero. Sulla A4, code di 5 km per incidente tra Rovato e Palazzolo in direzione Milano. Sempre in direzione Milano per un veicolo in fiamme, 2 km di code tra Dalmine e Trezzo. Torniamo sulla 1 ma in centro Italia, 4 km di code per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, è il momento di Silvio.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: Quindi il nostro viaggio radiofonico alla scoperta oggi della Campania non si è ancora esaurito, proseguiamo infatti ora a passo lento e lo facciamo raccontando un cammino che ha appunto la Campania come suo punto di partenza e di sviluppo, per poi continuare attraversando la Basilicata e concludersi in Puglia, esattamente a Barletta. Parliamo del cammino di Guglielmo, un itinerario storico, spirituale e anche naturalistico che ci facciamo raccontare oggi da Angelo Verderosa, cofondatore nonché coordinatore del progetto. Buongiorno Angelo.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, partiamo dal nome. Innanzitutto, chi era Guglielmo?
1: Ma Guglielmo è un giovane curioso del mondo, un pellegrino, un eremita, che a 14 anni parte dalla sua città, che è Vercelli, e che all'epoca era un crocevia tra la linea per Santiago e lungo la Francigena, e a 14 anni si incammina verso la tomba di San Giacomo Apostolo. Era il 1099, parliamo di 900 anni fa, e Guglielmo, probabilmente vorremmo dimostrare, saper dimostrare questa tesi, è uno dei primi santi, o forse il primo santo che si rega in pellegrinaggio a San Giacomo. San Francesco arriverà 100 anni dopo. Perché Guglielmo e non San Guglielmo? Perché a noi interessa il giovane, interessa la sua capacità di meravigliarsi, di percorrere le vie del mondo. Dopo arriva a Roma e a Roma segue l'Appia per imbarcarsi verso la Terra Santa, sogno che non riesce poi a realizzare, e di questo magari ve ne parlerò dopo. Quindi è il giovane al centro di questo cammino, che lo porta poi a divenire santo e santo patrono dell'Irpinia, che è la terra in cui io abito e da cui vi sto parlando.
0: Ecco, com'è nata l'idea di strutturare questo cammino, appunto? E quando anche?
1: Ma

0: Ormai 15 anni fa, un gruppo di amici si incuriosisce, si interessa alla poca notorietà, di uno dei pochi santi patroni di un territorio. San Guglielmo è patrono dell'Irpinia e non di uno dei 120 comuni dell'Irpinia. E allora abbiamo cominciato a scavare, a capire le radici, come sono sopravvissute tra le due abbazie da lui costruite, fondate, la prima a Montevergine, la seconda a Sant'Angelo dei Lombardi, che è l'abbazia del Goleto. E poi io, che ho una passione per la cartografia, per la geografia, ogni
1: Ok.
0: tanto sulle carte dell'IGM, il 25.000 del 1954, ogni tanto trovavo Pozzo di San Guglielmo, Fontana di San Guglielmo, Albero di San Guglielmo, cioè la toponomastica dopo 900 anni ci restituiva il suo nome. E qui pochi in provincia erano a conoscerlo, se non nei luoghi, diciamo, più strutturalmente organizzati come i complessi religiosi che vi ho nominato poco fa. Ecco, quindi questa curiosità di capire chi era questo santo che veniva da Vercelli e che poi ha scelto questo territorio per cristianizzare nel XII secolo quella che qui era ancora una civiltà, diciamo, non ancora vicina allo spirito cristiano. Ecco.
1: Quindi avete riunito un po', insomma, questi punti lungo questo viaggio a piedi, 320 km, ricordiamo, diviso in 15 tappe, di cui 7 si sviluppano appunto in campagna, no? Quasi la metà.
0: Sì. Sì, man mano, allora ecco, i due punti certi erano le due abbazie, no?
1: Sì.
0: Di cui questo codice del XIII secolo, la leggenda della vita del santo, attribuisce a lui la costruzione. Addirittura le spoglie di Guglielmo sono nell'abbazia del Goleto fino al 1807 e poi traslate a Montevergine. Però poi abbiamo trovato un eremo di San Guglielmo a Ciusano di San Domenico. Poi abbiamo trovato il convento di San Leonardo, fondato da un discepolo di San Guglielmo a Monte Marano. E così man mano avanti fino a raggiungere la Basilicata, dove la sua presenza è stata molto forte. Per 5 anni ha abitato a Melfi. Il primo miracolo l'ha compiuto ad Atella, in Basilicata. Teniamo l'abbazia di Santa Maria di Pirno, che è straordinaria, a 1.000 metri di altitudine, in località di San Fele, in località Pirno. E così quindi inanellare. Il filo, il tracciato, il sentiero è venuto fuori da solo man mano. Ovviamente l'abbiamo percorso e collaudato più volte per evitare l'asfalto, per cercare dove dormire, su tutti i paesi, i nostri 30 attraversati in via di spopolamento. E quindi questa è una bella possibilità di riscatto, una risorsa. Quando i gruppi arrivano e le persone del posto, gli anziani, si sentono orgogliosi di queste presenze. Questa è una cosa molto commovente.
1: Allora, questo quindi in pochi minuti il nostro racconto di questo viaggio a piedi. Sappiamo poi che c'è anche un percorso ciclabile tra l'Irpinia, Basilicata e Puglia. Per tutte le informazioni potete visitare il sito www.camminodiguglielmo.it. Grazie ad Angelo Verderosa, buon cammino.
0: Grazie a voi molto.
1: A questo punto, ultime battute di questa puntata di Gran Tour, aumentiamo la velocità dei nostri passi, passiamo dal cammino alla corsa e lo facciamo andando alla scoperta del Vesuvio Ultra Trail, un evento di trail running, quindi di corsa sui sentieri, che si svolgerà il prossimo 19 settembre all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio, sicuramente un contesto suggestivo. Tante le distanze proposte e anche le modalità per scoprire questo territorio veramente unico che raccontiamo oggi in compagnia di Giuseppe Miranda, patron dell'evento. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno, buongiorno a te e a voi tutti.
1: Allora, un'edizione 2026 che innanzitutto cambia periodo anche perché, diciamo, per tutelare l'ambiente.
2: Sì, siamo, volendo usare una parola un po' forte, costretti, ma piacevolmente costretti a questo punto, per il rispetto di alcune norme nazionali, la VINCA, una legge sulla tutela ambientale, di evitare il periodo di fioritura, di nidificazione. Quindi avevamo una data già storicamente già nota, che era quella di maggio, del mese di maggio, però rispettiamo l'ambiente, noi facciamo questa attività, questo sport anche per questo, e quindi essendo in un parco piccolo vediamo questa esperienza di settembre come va. Noi speriamo bene.
1: Una nuova sfida anche per voi. Allora, ci capita talvolta di raccontare eventi di corsa

0: che hanno un forte legame con il territorio e quando anche diventa una modalità, un pretesto per avere uno sguardo diverso. E Vesuvio Ultra Trail mi sembra sia uno di questi, con anche tante distanze diverse proposte. Raccontaci un po'.
1: Beh, noi nella logica di una gara che è partita tanti anni fa e quindi come sfida per portare questa disciplina, il trail running, al sud praticamente, dove è piuttosto, abbiamo una storia di mare più che di montagna, quindi ci siamo inventati al sud, non al nord dove aveva già una storia, il trail ha una grossa storia, anche grazie agli amici e alla collaborazione di una gara regina che è quella, la LUT, la Varedo Ultra Trail, chiaramente ci siamo inventati di portare nel contesto del Vesuvio, che come tu ben sai è un'icona internazionale, questa disciplina, cercando di avvicinare il più possibile il popolo della corsa, che era soprattutto qua al sud, quelli che fanno corsa la fanno soprattutto su strada. E diciamo che pian piano siamo partiti da una garetta di pochi chilometri, 17 chilometri, non mi dilungo, fino ad arrivare a quelle che sono le varie distanze di quest'anno, che sono praticamente una gara cosiddetta ultra, la 65 chilometri, poi c'è una gara di 43 chilometri, una di 21 chilometri e una di 12 chilometri per invogliare praticamente chi non si è mai affacciato a questa disciplina, il trail running. Per finire una camminata che segue un po' le orme della 12 chilometri, per favorire quello che invece è un processo che è andato man mano incrementandosi, che è quella della camminata in questo poi favoloso scenario che è il Parco Nazionale del Vesuvio, e il Vesuvio in quanto tale. E quindi giochiamo su più fronti cercando di incrementare il più possibile questa attività, questa disciplina, che come tu hai detto fa parte un pochettino del nostro territorio, perché la nostra montagna è viva da secoli.
0: E quindi il prossimo 19 settembre la nuova edizione del Vulcano Ultra Trail, è vista insomma la data, abbiamo anche tutto il tempo per prepararci ad affrontare le varie distanze, anche solo per camminare, come abbiamo capito, lungo il sentiero, lungo questo luogo unico. Vi ricordo il sito vesuvioultratrailmarathon.it, dove potete trovare tutte le informazioni. Grazie a Giuseppe Miranda, a presto.
1: Grazie a te e a voi tutti, un saluto, vi aspettiamo al Vesuvio.
0: Per oggi il nostro viaggio si ferma qui, ma torneremo domani, sempre alle 15, per continuare il nostro Grand Tour in giro per l'Italia. Buona serata!

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
4: Le 16.
0: GR24, il sole 24 ore.
4: Nazionale, caso chiuso, Malagò annuncia Mancini, nuovo CT, Ranieri, direttore tecnico. Ex Ilva, i sindacati proclamano 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Scherma, oro per l'Italia nel fioretto maschile e nella spada femminile. Buon pomeriggio dalla redazione da Marco Mancini, nazionale di calcio in apertura. Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra ed è il nuovo CT dell'Italia. Claudio Ranieri è il direttore tecnico. Domani alle 18 terranno una conferenza stampa. In arrivo poi un terzo dirigente a coordinare l'attività di tutte le nazionali. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Malagò.
5: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni di cui onestamente, come sempre, mi assumo la responsabilità. Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, cioè in sostanza una persona che dovesse appunto diventare il presidente del Club Italia e direttore tecnico, diciamo, quella condivisione che era venuta meno con Paolo e Leonardo. E questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
4: I rappresentanti sindacali di FIM, Fiomo e Wilma hanno fatto sapere al termine del tavolo ex Ilva Palazzo Chigi che proclameranno 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto a un confronto che durerà nel mese di agosto. Cosa Nostra cerca armi da guerra dal conflitto nella ex Jugoslavia e perfino droni dalla guerra russo-ucraina. L'allarme lanciato dal procuratore di Palermo, De Lucia, in audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia.
6: L'uso dei Kalashnikov per intimidire commercianti e imprenditori, il dialogo tra mandamenti più intenso, i tentativi delle cosche di reperire armi da guerra, la crisi dei collaboratori di giustizia e il quadro tracciato dal procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia in audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia. Ci sono parti del territorio, per esempio Agrigento, dove l'uso dei Kalashnikov è ordinario, ha rivelato De Lucia, avvertendo che Cosa Nostra, nell'area di Palermo, sta cercando di rafforzare la propria capacità militare attraverso armi da guerra, perfino droni.
7: Anche ordigni esplosivi, tutti provenienti dall'area balcanica, perché sono ancora prodotti della guerra nella ex Jugoslavia e in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
6: Poco dopo essere entrati in carcere, i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici e questo accade in tutti gli istituti di pena. L'avvertimento del procuratore De Lucia, il quale ha anche sottolineato come ad Agrigento da tempo manchino i collaboratori di giustizia.
7: Quando mancano i collaboratori di giustizia manca la capacità, come dire, di aggiornarsi sull'evoluzione dell'organizzazione mafiosa da un lato, ma vuole anche dire che la stessa organizzazione mafiosa sta stringendo i ranghi.
6: Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Doppio oro azzurro nella scherma, l'Italia del fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini hanno battuto 45-44 in finale i padroni di casa grazie alla rimonta di Bianchi nell'ultimo assalto. Oro anche nella spada femminile a squadre: Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo hanno battuto l'Estonia 31-30 resistendo a una rimonta delle avversarie nel finale. È tutto, prossimo GR24 alle 17:00.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Cosa sono le cose? Questa è la domanda che mi è venuta in mente per preparare questa puntata, perché ogni tanto guardo le cose, le guardo e dico, ma le cose, ma queste cose che io ho davanti,
2: sì,
1: che cose sono? Cioè di cosa sono fatte le cose? Cioè per esempio ho comprato sta brocca, quella con i carboni, credo che siano carboni attivi,
2: diciamo.
1: Io l'ho comprata, ma non so cos'è, non so come funziona.
2: Forse ci devi mettere dentro l'acqua e filtra.
1: Quello assolutamente sì, però intendo il processo fisico o chimico, perché devo farlo? Perché è così?
2: No,
1: perché vivo?
2: Beppe, calmo, tranquillo.
1: Ma non ho scelto né un motivo, citando Andrea Laszlo De Simone.
2: Allora, calma, respira. Posso dirti una cosa?
1: Devi.
2: Hai compiuto 40 anni, non hai più il fisico.
1: Ah!
2: Per sorreggere tutto questo peso, tutta questa coscienza, tutta questa consapevolezza, amico mio, devi stare tranquillo.
1: Respirare.
2: Respiriamo,
1: dici?
2: Insieme, vai, tutti e tre insieme.
1: Ah.
2: Oh, grazie Vincenzo.
1: Che cosa sono le cose? Di cosa sono composte? Perché? Perché
3: ma
1: devo saperlo?
3: In realtà la risposta è semplicissima. Le cose sono fatte da cose. Ah, vabbè, per me pugliese, le cose sono fatte da cose, che sono alla fine gli atomi. E su quelli non c'è differenza.
2: Sono punte uguali.
1: Sono tutti uguali.
3: Hai capito? Cioè tu c'hai gli atomi che fanno le cose e poi da lì queste cose fanno altre cose. Cioè come tu hai detto, ogni oggetto nel mondo, nel macro mondo, nel macrocosmo che noi viviamo ha una funzione precisa e lì ci sono le leggi della
2: fisica.
1: A
3: volte si tratta di termodinamica.
1: Chiedo subito una cosa allora a questo punto: ma tu quando vedi il mondo, questa è proprio la cosa che mi fa impazzire quando guardo i tuoi video,
3: sì,
1: tu vedi il mondo come lo vedo io, con gli stessi occhi, o tu vedi delle formule che si muovono bellissime, verdi, tipo quel famoso frame in cui passano
2: tipo
1: tutti i numeri,
2: tipo Kumbacher quando vede le formule?
1: Sì, okay. Cioè tu lo vedi come noi o vedi un mondo fatto di formule?
3: Allora diciamo che a me capita una cosa, più che formule vedo davanti a me i processi. Cioè ad esempio tu prendi dell'insalata, la fai, prendi una con la pinza,
2: sì,
3: una pinzata di insalata,
2: una pinzetta di insalata,
3: una pinzata, bellissimo, di insalata, la porti davanti al tuo piatto, la fai cadere da una certa altezza e io vedo Lavoisier.
2: Lavoisier,
1: cioè, scusa,
2: l'insalata,
1: siccome noi siamo immersi in questa gelatina, posso dire che è l'aria, tu vedi l'aria che viene, come dire, scavata, non lo so che...
3: No, non sto messo così male, però diciamo che mi piace insomma esplorare il mondo con gli occhi della fisica, perché è un mondo veramente bello da guardare da quel punto di vista.
2: Allora, avrete capito, ascoltatrici e ascoltatori, che ospite oggi di Off Topic c'è Vincenzo Schettini. Ciao Vincenzo, benvenuto.
3: Ciao Riccardo, ciao Beppe, sono contento di aver cominciato al contrario.
2: Sì, sempre, noi siamo tutti completamente sballati, non c'è una logica nel nostro programma.
3: Va bene così.
2: Lo conoscete sui social perché è il fisico più amato e più conosciuto, con La Fisica che ci piace, il suo profilo che raccoglie milioni di follower. È uscito con Mondadori Electa con questo terzo volume che si chiama La Vita che ci piace, dove fisica è barrato.
3: Sì.
2: E infatti il luogo comune che trattiamo oggi è non ho più il fisico. In realtà è perché abbiamo raggiunto tutti una certa, e perché in realtà il libro di Vincenzo è una commissione meravigliosa di come le leggi della fisica in realtà riguardano molto la legge umana, o comunque le dinamiche umane. E la prima domanda, oltre a questo ingresso meraviglioso di Beppe, che voglio farti, Vincenzo, è: di solito noi associamo alle dinamiche umane la chimica.
3: Sì.
2: Si dice amore è chimica,
1: endorfine, le famose,
2: la dopamina, quelle cose così. E invece tu smonti questo, diciamo, precetto, perché dici che la vita è fisica. Come mai?
3: Sì. Ma perché in realtà, allora, quando noi leghiamo l'amore alla chimica, il sentire, no, qualcosa, il cuore che ti batte, lo vogliamo razionalizzare al massimo seguendo i processi appunto molecolari, tutto. Dobbiamo andare più in profondo, dobbiamo andare alla filosofia del vivere. Allora, considerate che io mi sono innamorato della fisica per la mia professoressa di filosofia, ok?
2: Quindi un percorso un po' strano,
3: sì,
2: diciamo.
3: Più, se vuoi, interiore, del pensiero e non dei processi, ok?
2: Sì.
3: Del pensiero. Però il pensiero, tu hai detto, cioè, non ho più il fisico, alla fine è uno status mentale.
2: Sì, è vero.
3: Che cos'è il non ho più il fisico? Traduciamolo, lo possiamo tradurre per un giorno.

0: giovane?
1: Anche per un giovane lo possiamo tradurre. Lo possiamo tradurre per un'anta, come certo. Noi siamo tutti anta. Sì, benissimo, sì. Perfetto. Partiamo dall'anta. Il non ho più il fisico è un... Proprio non
2: mi regge,
1: ce la faccio.
0: Non riesco a fare delle cose che magari prima riuscivo a fare.
2: Esatto, tipo ieri sera ho bevuto un bicchiere di troppo, ho un mal di testa atomico. Questo sta succedendo veramente in questo istante. Quindi è una legge fisica.
1: Quindi uno voler affrontare determinate cose, che può essere il 3 volte a settimana in palestra, proprio la maniera più pratica, a cose molto più complesse. Non voler affrontare stancarsi della vita, ecco, sì. Stancarsi del vivere e anche un po' rompersi le scatole delle cose che succedono. Per un giovane in questo mondo così veloce di contenuti da 30 secondi, il non ho più il fisico arriva subito, perché ci si sente, i ragazzi oggi si sentono molto spesso inadeguati. Questo libro, attraverso le leggi della fisica, esplora alcune riflessioni sulla vita, cioè che cos'è,
2: certo.
1: Se no mi
2: interrompo, figurati.
1: Per esempio parliamo di pressione, no? La pressione è un concetto fisico, dammi una penna, eccola qua, vabbè, chi ci sta vedendo bene, se no altrimenti
2: sul sito
1: intuitelo,
2: esatto.
1: Ma non è difficile, se voi prendete una penna e provate a darvi delle botte sul palmo della mano con il sedere
0: senza
1: della penna,
0: senza farvi male, esatto. Io c'ho sempre l'ansia che qualcuno possa farsi
1: provaci tu, provaci
0: col
1: tu,
0: Beppe, retro della penna,
1: che ti sta succedendo con il retro della penna,
0: niente.
1: Beh, se giri la penna dalla parte della punta non lo fai, perché applicando la stessa forza lì ti fai male.
2: Certo.
1: Lì la fisica parla di pressione, cioè la forza viene in quel caso concentrata sulla punta della penna,
2: quindi su una superficie più piccola.
1: Se la giri al contrario invece la forza si distribuisce su una superficie
2: più
1: grande.
2: Se lo provate su, come tu fai in un video, su un foglio di carta, capite subito che dal culo della penna, diciamo, non succede
1: niente.
2: Io non
1: volevo dire culo, ma hai ragione.
2: E invece dalla punta si rompe il foglio, una questione di pressione.
1: Che cosa ci sta insegnando la fisica? Riflettete sul senso della pressione, perché la pressione noi la viviamo ogni giorno nella vita, si chiama ansia del vivere. E che cos'è quella forza che batteva sulla mano? Il carico delle cose da fare, le responsabilità. E attenzione, la fisica per carico intende proprio peso, cioè la definizione di forza. Ci siamo. Allora, che ti sta dicendo la fisica? Respira, rallenta, distribuiscilo quel carico. La vita che ci piace, questo nuovo libro, nasce innanzitutto per i giovani, per dire a loro che voi non vi dovete realizzare in 2 mesi, perché chi si realizza in 2 mesi cade, invece vi dovete costruire studiando, sacrificandovi e avere la pazienza di costruirlo quel fisico, costruirla quella mente. Diventare persone strutturate, perché oggi è fondamentale.
0: C'è una cosa, mi ha ricordato un video molto bello di questo professore che spiega ai propri alunni, no? Gli chiede quanto pesa questo bicchiere d'acqua e tutti rispondono no, c'è 150 grammi, 200 grammi, quello che è, e lui a un certo punto dice dipende da quanto lo teniamo in mano, perché se tu tieni in mano un peso e noi possiamo decidere, questa è l'altra cosa molto bella, decidere dove mettere quel peso, cioè se appoggiarlo un attimo, io appoggio un attimo il bicchiere, faccio altro, perché abbiamo l'impressione, secondo me, noi oggi, che una cosa, la cosa che abbiamo davanti, cioè purtroppo il cellulare,
2: le
0: molto
2: cose
0: spesso,
2: di cui
0: no?
2: da cui sei partito, le famose
0: cose ci cosano, perché di fatto abbiamo solo questo davanti in questo istante,
1: sì.
0: E la cosa più importante è questa, non è vero, perché la cosa più importante potrebbe essere giocare, io rivendico il diritto di giocare a burraco con mia madre, con mio padre,
2: a ping pong con gli amici,
0: o con mia nonna a giocare a briscola, cioè quel tipo di tempo perso, che noi qui ne facciamo spesso elogio, è da recuperare,
1: sì.
0: Ha in qualche modo a che fare con la pressione che tutti i giorni noi viviamo.
1: Certo, perché quello distribuisce il carico, anche fare cose che ti fanno stare bene. Vi faccio un esempio stupidissimo ma bellissimo. Io avevo un gioco quando ero piccolo, era un gioco da tavolo dei puffi, che lo adoravo, mia madre l'ha regalato.
2: Beh, vabbè.
1: Perché mia madre regala tutte le cose che io tenevo da piccolo.
2: Tua madre protagonista indiscussa del libro meraviglioso,
1: nel capitolo dell'inerzia, meraviglioso, poi adesso lo diremo magari. Niente, ha regalato tutto. Io che ho fatto? Mi sono ricomprato il gioco dei puffi. Sì, me lo sono ricomprato. E l'altra sera con Ginevra, con Saverio, con i bambini, ma anche con noi adulti, l'abbiamo fatto. Quelle 2 ore sono state bellissime.
2: Bellissime.
1: Dice, ma potevi fare altro? Sì, è vero, potevo fare altro. Ho voluto fare quello. Quando tu parlavi, Beppe, della tenere in mano, la famosa immagine del professore, no? Tenete tutti in mano un oggetto per tanto tempo, ma anche il telefono, entra in gioco sempre la...
0: La fisica.
2: La termodinamica.
0: Allora, no, pensavo l'inerzia. Adesso,
1: no, non
0: no.
1: È la termodinamica. Attenzione, vediamolo dal punto di vista. Facciamo il parallelo con la vita.
2: Sì.
1: Così entriamo nella vita
0: io
1: che ci piace. Nel libro.
0: Tieni il telefono in mano.
1: Tieni il telefono in mano. 6° capitolo, dedicato, perché la pressione è il terzo. 6° capitolo è
2: la forza.
1: La forza.
2: Sì.
1: Bravo,
2: come Yoda.
1: Esatto, la forza, che se ci pensate è una parola di vita, la volontà, la determinazione, noi parliamo di forza di volontà. Che ti dice Newton? Ti dice che quando tieni il telefono in mano, quante forze sono in gioco? C'è cosa dice la terza legge della dinamica? Che ad ogni azione
2: c'è una reazione.
1: E com'è questa reazione?
0: Uguale o contraria?
1: Bravissimi.
2: Uguale o
1: contraria?
2: Uguale e contraria.
1: Cioè, il telefono agisce con la sua forza peso, che punta verso il basso, ma il tuo braccio sta esercitando una forza muscolare per tenere il telefono, se no il telefono ti cadrebbe tutto il braccio.
0: Infatti qui adesso quindi mi fa leggermente
2: non
0: ti
2: fa più il fisico.
1: Perché stai esercitando una reazione, quella reazione va dosata nella vita, quando noi reagiamo alle cose, e guardate, sto parlando di me, io lo dico a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento la trasmissione, che molti pensano, ah, adesso sta facendo il guru. No, io non sono un guru, perché io sono il primo che deve risolversi. Io spesso ho reazioni spropositate, enormi, che mi mangiano da dentro. Lo posso dire? Non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Non ci diamo alle persone. Non ne vale la pena. Quando ci fanno incazzare, dobbiamo saper reagire in maniera, lo dice Newton, uguale e contraria. Basta, perché se non si esagera, quello succede. Anche in quel caso, quando tu tieni un oggetto, dosa la reazione. Non esagerare. Per fare questo, però, direbbe Leonardo da Vinci, serve fare esperienza. Una cosa che oggi si sta perdendo, perché l'avete detto, abbiamo sempre il telefono in mano. Che esperienze non ce ne fa fare.
2: E Beppe, come va il braccio? Che
0: ho
2: sei
0: sempre
2: ancora
0: il telefono in mano.
1: Esatto. Come va? Cioè,
2: a proposito,
0: devo dire, mi dà un po' fastidio.
2: Ma vorrei, quello è il tennis.
0: Vorrei capire durante tutta la puntata se posso tenerlo tutta la puntata.
2: Vediamo. Ma a proposito di cellulare,
0: sfida,
2: Vincenzo,
0: no,
2: c'è un
0: vero
2: tema che è diventato dirompente nelle ultime settimane. Il tema, tu sei un insegnante, lavori nelle scuole,
1: sì,
2: incontri un sacco di ragazzi e ragazze. Il tema del cellulare in classe.
1: Sì.
2: Che è un tema annoso, adesso hanno trovato, diciamo, una mezza soluzione di requisirlo, anche se è un termine che a me non piace molto, ma insomma di depositarlo da qualche parte. Abbiamo visto le tue reazioni sui social, cosa ne pensi di questa?
1: Che cosa, tu le reazioni che hai visto, che ho detto?
2: Le ho viste.
1: Interrogato.
2: Che sei d'accordo,
1: sì,
2: con questa cosa?
1: Che sono d'accordo, certo. Cioè il cellulare no a scuola, benissimo, bravissimo, ha fatto bene il ministero. Perché è vero che fa tante cose, che dovrebbe fare roba per gli insegnanti che ormai sono stati messi da parte nella scuola, come se non valessero nulla. Invece l'insegnante deve tornare al centro della scuola. L'insegnante non è un burocrate, non è uno che compila carte, non è uno che fa riunioni. L'insegnante è uno che si prende cura dei nostri figli. E quindi noi, io sono professore, io sono insegnante, dovremmo essere felici di fare questo mestiere, la stiamo perdendo questa felicità. Chiuso, questo è un altro discorso. Dicevi il cellulare, sono d'accordissimo, perché in questi primi 20 giorni di scuola, mese di scuola, io ti devo dire la verità, si lavora bene, ma non
2: Hai trovato un livello di concentrazione maggiore?
1: Sì. Tu devi vedere all'intervallo i ragazzi. Che
0: cosa
1: escono,
0: fanno? Corrono a prendere il telefono oppure no?
1: No, non possono.
0: Ah, okay.
1: Non possono.
0: Quindi
2: parlano tra di loro.
1: Certo, stanno cominciando a
0: tornare sapiens,
1: a parlare, nel senso che dicono
0: Homo sapiens.
1: Questa è una cosa importante. Io lo dissi un'altra volta in un podcast: il quoziente intellettivo è crollato negli ultimi anni, parallelamente al cellulare. Sapete che noi 10 anni fa a scuola dicevamo la didattica innovativa è quella digitale. De che cosa sta nel digitale? Cosa c'è di innovativo nel digitale? Noi siamo l'innovazione.
2: È uno strumento digitale, certo.
1: Se un insegnante fa della formazione fuori e torna con l'entusiasmo di dire Madonna Santa, voglio raccontare quello stabilimento che trasforma l'energia, allora i ragazzi si entusiasmano. È una bella cosa di sto cellulare che non c'è a scuola. Lo so che i ragazzi non saranno d'accordo con me, ma io le cose le devo dire chiare, ragazzi miei. Imparare e mettere in atto dei processi mentali che hanno bisogno, direbbe Einstein, di tempo. Serve tempo, intervalli di tempo sempre più grandi per poter diventare persone che ragionano e diventare critici.
2: Certo.
0: Scusa, hai detto Einstein, c'è una domanda in scaletta, dobbiamo farla.
1: Vai,
0: è possibile spiegare in 30 secondi la famosa formula E uguale MC2?
2: In 30 secondi, vediamo, facciamo partire.
0: So che è difficile, che è una cosa
1: Te lo dico complessa. In 30 secondi. Da una parte c'è l'energia, dall'altra parte la massa. Si scambiano di posto. L'energia può diventare massa, la massa può diventare energia. Che vuol dire? Al CERN fanno collidere particelle ad altissima energia, ce n'è talmente tanta che da quello scontro di due particelle ne vengono fuori altre 100. Altra massa.

0: avvicina come concetto all'amore, però vorrei che tu ci spiegassi se esiste una formula fisica dell'amore.
1: Sì, allora in questo
0: in
1: mio...
0: questo periodo storico dove di amore se ne vede gran poco, eh?
1: Sì, giusto. Mm. In questo mio ultimo libro, La vita che ci piace, il quarto capitolo è dedicato al magnetismo. Che cos'è il magnetismo in fisica? Allora, tu prendi un pezzo di ferro e prendi un pezzo di legno, li sottoponi ad un grande campo magnetico. Il ferro si magnetizza, cioè diventa anch'esso magnetico, diventa una calamita, per capirci. Il legno no. Ora, ci sono dei processi precisi per i quali un materiale si magnetizza, l'altro no. Però sottoposti a questo campo, a volte si magnetizzano. Facciamo il parallelo con la vita. Ci sono persone magnetiche, luoghi magnetici. Il primo luogo magnetico è casa, la famiglia, i genitori. Sono il campo magnetico più potente della nostra vita. Io chi sono? Perché sono la fisica che ci piace? Perché sono Vincenzo? Perché avevo mio padre che lavorava nella splendida Olivetti, che è stata la Silicon Valley dell'Italia. Io ho respirato i computer, le stampanti, da quando ero piccolo a casa. E mia madre che cosa faceva? La professoressa di educazione artistica.
0: Perfetto.
1: Ecco che nasce Vincenzo. Fisico, ma anche violinista. Cioè, capite, noi siamo figli, noi siamo sottoposti a questo meraviglioso campo magnetico che è la famiglia, e ai nostri figli lo dobbiamo dire, io lo dico ai genitori in questo momento che mi stanno ascoltando, perché La vita che ci piace, questo libro è nato dall'idea dei genitori che mi dicevano: prof, io mando i video a mio figlio, perché sei diventato un ponte di discussione con mio figlio, perché è difficile, prof, fare il genitore, è dura oggi. Da lì è nato, io parlo ai genitori, siate... dedicatevi ai vostri figli, parlategli, quando tornate la sera, se sono piccoli, raccontategli le favole, come faceva papà, che non aveva tempo perché tornava tardissimo e tornava molto spesso col mal di testa.
0: Sì, mio padre
1: soffriva di mal di testa fortissimi, emicrani, e tornava, ci raccontava le favole. Mamma, quando ci guardava negli occhi, diceva: che c'hai, butta il veleno, parla. Questa cosa ha trasformato me in una persona che ci tiene a quello che fa, che è chiara, che è diretta, perché questo è il concetto di campo magnetico nella vita.
2: Chiaramente una cosa che mi viene da dire è che c'entra molto l'ascolto, cioè tuo padre aveva, dopo tutte queste ore di lavoro, ancora l'urgenza o comunque la voglia di ascoltarvi, perché molto spesso raccontare qualcosa ha a che fare con l'ascolto, è un po' una controtendenza, tornando alla definizione, no, uguale e contraria.
0: Esatto.
2: Io arrivo a casa e mi dedico e do, nonostante io non abbia più energia, magari perché avrà fatto, non so, 10-12 ore di lavoro, quello che ho da dare a mio figlio ancora glielo do e costruisco appunto gli esseri del futuro.
1: Sì, certo. E tu hai toccato la parola energia.
0: Sì.
1: La parola energia è un'altra parola di fisica. È il terzo capitolo.
0: Ed è il secondo.
1: Il secondo, hai ragione, scusami. Quello
0: no,
1: è il terzo
0: però, ho fatto l'editor del libro. No, sto scherzando. Energia, tra l'altro, è un termine molto bello, perché è un termine che non devi essere un fisico per utilizzarlo, anche pressione evidentemente, però energia lo sentiamo nello sport, lo sentiamo in tantissimi campi.
1: Sempre,
0: è alla
1: base. Che si dice di solito nella vita? Oggi non ho più
0: sono
1: fisico, torniamo
0: energia.
1: Al tema,
0: non ho
1: energia. Puntata,
0: non ho energie,
1: ma ti Lauasie diceva, diceva, questo è facile, nulla si crea, nulla si distrugge,
3: tutto si trasforma.
1: Bellissimo. Questa è la legge di conservazione della massa, però se ci pensate, noi la possiamo trasferire all'energia, cioè quando un oggetto, tu lanci un oggetto verso l'alto, lo lanci con una certa velocità, energia cinetica, l'oggetto arriva in alto e si ferma, quell'energia cinetica si è trasformata in energia potenziale, poi ricade di nuovo e riacquista velocità, la potenziale si ritrasforma in cinetica, la trasformazione passa attraverso noi. Quando sentiamo che non abbiamo più energie, non è vero, ve lo dicevo all'inizio, è uno stato mentale, ma voi vi rendete conto di tutto sto casino che sta succedendo nel mondo? Quando noi guardiamo questi che prendono un sacchetto di cose e si allontanano da quella casa, che gli arriva una cosa in testa, prendono, acchiappano tutti quanti, e noi che cosa diciamo da qua? Che non abbiamo intenzione di fare una cosa, non abbiamo voglia, non abbiamo energia. Oh, dobbiamo svegliarci, la vita ci dice: io sono con te, ogni giorno. Io lo dico ai ragazzi, perché io parlo direttamente al cuore dei ragazzi, lo dico in pugliese: datevi da fa, vi dovete dare da fare nella vita, perché avete tanta energia, che non è lì, cioè l'energia non è là, te lo dice la quasi, non è là, è da qualche parte.

0: devi essere capace di prenderla,
1: è in dinamica, diciamo,
2: e di spegnere questa cosa forse,
0: e di passarla, perché l'energia passa, cioè si trasforma, e questa è la bellezza. Se uno sente questa cosa, fa, si diverte.
1: Vincenzo, hai trattato il tema dell'attualità, e noi ovviamente non siamo un programma che è avulso da quello che ci succede intorno.
0: Esatto.
1: Se dovessi scegliere una legge della fisica per descrivere la contemporaneità, quello che ci sta succedendo adesso, ovviamente non parlo solo delle guerre, ma in generale di quello che tu percepisci come il mondo reale, quello che è intorno a te, quello che è anche al di fuori, molto lontano da te, quale legge della fisica secondo te potrebbe descrivere meglio la contemporaneità oggi?
0: Io penserei al moto browniano. Che cos'è? Allora, questa è una cosa interessante, cioè come si comportano le particelle. Quindi se noi dovessimo scendere e guardare le particelle nel microcosmo, nel mondo subatomico, vedere particelle muoversi, vedremmo le particelle urtare tra di loro e interagire continuamente, senza preoccuparsi dell'interazione, ma interagendo, vivendo l'interazione, costruendo una cosa che si chiama macromondo. Ti ricordi quello che hai detto tu? Che cos'è questo oggetto? Come funziona? Beh, lì dentro c'è tutta un'energia che si muove, c'è tutta una dinamica che si muove e che non gliene frega niente di come funziona l'oggetto. Si muove, punto, interagisce. Quello che stiamo vedendo oggi è esattamente il contrario. Non siamo più di fronte ad un mondo di umani che si sentono particelle fra le particelle. Stiamo vivendo in un mondo di umani in cui c'è qualcuno che crede di muoversi meglio di altri e di avere il diritto di cambiare gli altri. Io non mi sto riferendo ad un conflitto in particolare, perché certo, come al solito ci dobbiamo ricordare che il mondo è complesso da un punto di vista geopolitico di per sé, cioè non è Gaza, non è solo l'Ucraina, ma ci sono tante guerre delle quali non parla mai nessuno. È quello il problema. Se chi ci governa riuscissimo ad avere in futuro persone governanti, perché ora abbiamo vecchi bacucchi governanti che non pensano alla conoscenza, non pensano ai giovani, pensano al potere. Quando avremo in futuro i nostri figli al potere, persone che conoscono, che hanno studiato, che hanno viaggiato, che hanno conosciuto gli altri popoli, forse, dico forse perché io non sono nessuno per dirlo, qualcosa comincerà a cambiare.
1: Io volevo proporvi una cosa a fine di puntata. Vai. Lo vedrà soltanto chi vede il nostro videocast, ma sì, siccome parliamo di vita, parliamo di relazioni fisiche e così via, io vorrei proporre un abbraccio a Vincenzo e capire fisicamente cosa succede. Aspettate, noi gli diamo un abbraccio, un saluto.
2: Da un punto di vista fisico non sappiamo cosa sta accadendo ora. Se vuoi,
0: bellissima, questa cosa è stupenda.
1: Grazie mille Vincenzo.
0: A voi, grazie.
1: Ciao.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Le borse fra l'Europa e Wall Street stanno continuando a procedere contrastate quest'oggi.

0: Vendite diffuse sulla tecnologia già partite in maniera massiccia questa mattina in Asia stanno proseguendo anche negli Stati Uniti con il Nasdaq in calo dell'1,7%, Standard & Poor's sotto dello 0,21%, cresce il Dow Jones più 0,7%. Numerose oggi le notizie societarie in attesa delle trimestrali delle Big Tech, oggi a comunicare i conti sono state Coca-Cola e Boeing e poi si è appreso poco fa che Apple ha superato i 5.000 miliardi di capitalizzazione di mercato per la prima volta. Nel frattempo diversi dati economici, la fiducia dei consumatori e l'indice immobiliare Case-Shiller, che misura i prezzi delle case delle 20 maggiori città americane, in crescita a maggio dell'1,6%. L'Europa, molto volatile, torna in positivo, Parigi più 0,6% grazie ai conti del colosso del lusso Louis Vuitton, Francoforte più 0,15%, continua invece a perdere smalto, Piazza Affari meno 0,8% sul FTSE MIB. Le vendite più copiose dopo i conti su Saipem meno 8,40, su STM meno 5,76, su Prysmian meno 5,61, in positivo invece da questa mattina Diasori in allunga il passo più 5, Amplifon più 4, Campari più 3. È tutto.
1: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: I podcast originali di 24 ore podcast.
7: Allora, dobbiamo anzitutto capire se...
8: Non siamo negli studi di Viale Sarca, siamo... ma siamo in Transnistria.
7: Esatto.
8: Aspetta, in Valacchia. Senti qua.
7: Ma che belli però.
8: Vero?
7: Questo gusto, questo afflato...
8: Rimetta a posto la candela.
7: Devo rivederlo, è una vita che non lo vedo. Dottor Frankenstein.
8: Si dice Frankenstein. È venuto il momento di registrare questo importantissimo episodio della nuova stagione.
7: Hai ragione, anche perché sebbene continuiamo a ripeterci, senza toni allarmistici, che questa stagione riguarda le guerre stellari, ma non solo, beh, senti questa, l'ho appena letta.
8: Vai.
7: La guerra di oggi si svolge già nello spazio e la guerra di domani inizierà nello spazio. Prepariamoci. Sai chi l'ha detto?
8: Osteria canaglia, no.
7: Il presidente francese Emmanuel Macron, il quale peraltro lo ha detto non a caso in un momento qualsiasi, ma durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro operativo del comando spaziale a Tolosa, e lo ha detto pochi giorni prima della ministeriale dell'ESA. Peraltro una settimana prima il buon Boris Pistorius, ministro della difesa tedesco, aveva detto una cosa molto simile: il nostro tallone d'Achille risiede nello spazio. Insomma, le riflessioni di questi due discorsi sono molto simili per analisi ed effetti. La postura politica terrestre un po' diversa, e qui, cara Giampa, chiederò aiuto a te.
8: E fai bene, perché ti parlerò della locomotiva franco-tedesca. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi, di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa, il Medio Oriente e le locomotive, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
7: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. è sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
8: Il futuro del pianeta Terra.
9: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
8: Allora Emilio, da dove partiamo? Partiamo dalla locomotiva o partiamo dallo spazio? Stiamo terra a terra o con gli occhi al cielo?
7: Guarda, stiamo in mezzo, nel senso che c'è un pregresso, c'è un pregresso. Bravo, bravo. C'è un pregresso, in realtà prima, appena prima dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, cioè nel 2022, in realtà tutto cominciò, l'offensiva cominciò proprio dallo spazio con evidenti ricadute sulla terra. Mi sto riferendo ovviamente a un'offensiva informatica contro la rete satellitare Viasat o Viasat, che pare appunto sia stata portata dalla Russia e con un effetto a cascata in tutta Europa, tra cui, attenzione, la disattivazione di 5.800 turbine eoliche tedesche. Da allora la Germania ha denunciato diversi attacchi, cyberattacchi alle proprie infrastrutture spaziali. Da lì il discorso di Pistorius che abbiamo fatto nell'introduzione di questo episodio, caro Giampa.
8: Hai perfettamente ragione a riavvolgere il nastro, a tornare indietro a quasi 4 anni fa. Fra l'altro quell'azione così spregiudicata e così altamente tecnologica, se vuoi, che era volta a accecare l'avversario, a accecare l'Occidente, in realtà poi si è trasformata in qualcosa di incredibile se ci pensiamo. Perché il conflitto russo-ucraino è sì un conflitto fatto di altissima tecnologia, droni che prima non si vedevano, osservazioni satellitari, l'intelligence nella sua massima espressione, ma poi vediamo quelle immagini drammatiche, tragiche delle trincee che sembrano ricordare un conflitto della prima guerra mondiale,
7: esatto,
8: sostanzialmente,
7: esatto.
8: No, questa commistione di altissima tecnologia e di, potremmo dire, modernariato bellico ha contraddistinto gli ultimi 4 anni di conflitto, però poi ha contraddistinto anche un totale cambio di postura. Partiamo dalla Germania, se vuoi.
7: Certo.
8: Perché la Germania ha abbandonato una serie di tabù, perché sappiamo perfettamente che dopo il secondo dopoguerra, come dire, parlare di spese militari in Germania non era facilissimo.
7: No, decisamente no.
8: E anche il discorso di Pistorius è stato piuttosto forte. Allora, recentemente la Germania sta sostanzialmente parlando di investire centinaia di miliardi per la difesa. L'ambizione è di diventare il più forte esercito d'Europa. E per il passato della Germania questo naturalmente crea diciamo qualche attrito su qualche pagina di libri di storia, mettiamola così, no? Per usare un po' un eufemismo.
7: Mettiamola così, e quello che dici immediatamente si riflette anche nello spazio, perché nel discorso che ho evocato poco fa di Pistorius, a un certo punto le cose sono diventate molto concrete, perché lui ha annunciato l'intenzione di investire 35 miliardi di euro del famoso piano, sì, di centinaia di miliardi entro il 2030 per potenziare le capacità spaziali di difesa della Germania. Attenzione, perché 35 miliardi di euro in quell'arco temporale è più di quanto investirà l'Agenzia Spaziale Europea intera nel prossimo triennio. Insomma, la Germania vuole fare molto sul serio con lo spazio, ma soprattutto ha una postura da una parte radicata molto nella strategia nazionale, sì, dall'altra in una strategia che nello spazio trova un compimento che, come stavi dicendo tu adesso, mancava anche a terra negli ultimi decenni.
8: Quando si parla di investimenti nel campo degli armamenti, ma non soltanto, i numeri sono altissimi. Alcune stime parlano di 630-650 miliardi. Qualcuno parla di 1000 miliardi in quell'arco temporale che stavamo dicendo. E pensa, parlavamo dei droni prima, che hanno fatto la loro comparsa in maniera massiccia col conflitto russo-ucraino. Ma se ricordiamo, i droni Bayraktar avevano fatto le loro prime ricognizioni anche nel conflitto in Libia.
7: Esatto.
8: O in Sudan o in Etiopia. Quindi non è una novità il drone, ma sta diventando sempre più determinante. 10 miliardi di quei 600 o 1000 vanno solo per la ricerca dei droni. Questo sta diventando uno degli asset strategici fondamentali per tutti i grandi attori europei, anche la Francia naturalmente, ma adesso stiamo parlando di Germania. E ti dicevo dei tabù rotti, no? Era qualcosa di impensabile pensare che la Germania ricominciasse a crescere e dicesse pubblicamente: voglio l'esercito più forte d'Europa. Allo stesso tempo ha rotto quell'altro grande tabù dell'austerità, quindi debito PIL è qualcosa che viene guardato, ma non con la stessa freddezza e sobrietà con cui veniva guardato prima. Tutto questo porta a quella cifra pazzesca che abbiamo visto. Se va tutto come vorrebbe Pistorius, avremo degli eserciti più potenti sulla faccia della terra, che è qualcosa di incredibile. Torniamo al concetto di locomotiva.
7: Esatto, tanto che ho in mente questa immagine in cui Donald Trump dà un polpettino sul ginocchio in conferenza stampa a Merz, capendo bene che questa nuova postura militare, questa nuova, se vuoi, questo nuovo ecosistema militare tedesco è una novità

0: forse necessaria, secondo anche il suo punto di vista, ma dall'altra dicendogli vi terremo d'occhio, che è una battuta, francamente, in un contesto sì. di così alto livello, con tante sfumature diverse, Giampa.
1: Allora, c'è un altro aspetto che volevo toccare prima di passare a parlare della Francia, che comunque lega i due paesi, cioè Germania e Francia. Entrambi hanno un panorama politico, a dir poco, terremotato.
0: Vero.
1: Abbiamo una coalizione prima semaforo in Germania che non riesce a formare un governo, insomma l'estrema destra che incalza i cosiddetti moderati, dall'altra parte abbiamo un Emmanuel Macron in scadenza, con anche lì una destra che avanza, con una difficoltà incredibile persino a far passare la legge di bilancio, quindi non so quanto siano coerenti queste due strategie che nello stesso momento di grande debolezza politica e interna hanno un iperattivismo in politica estera e nella politica di difesa e nella politica spaziale. E questo secondo me non è un caso. Tu a un certo punto ti poni degli obiettivi fuori per in qualche modo comunque accrescere anche la tua importanza dal punto di vista geopolitico. E poi non dobbiamo dimenticare l'aspetto economico. Nel momento in cui tu decidi di investire miliardi e miliardi nell'industria pesante, che sia bellico, che sia spaziale, fai da volano all'economia, non c'è niente da fare.
0: Assolutamente sì, e questo è uno dei punti in comune tra le due strategie spaziali. Peraltro, fammi concludere il discorso tedesco. La sì. strategia nazionale
1: tedesca, però devi farlo.
0: E faremo una traduzione di questo episodio tutta in tedesco. La strategia spaziale tedesca ha iniziato a dare priorità al rafforzamento dei satelliti contro attacchi informatici e interferenze, ripeto, denunciate in numerosi casi negli ultimi anni, all'espansione dei sistemi di sorveglianza orbitale e all'investimento in satelliti guardiani. Peraltro, la Germania prevede la creazione di un centro operativo satellitare militare. C'è questo forte orientamento dello spazio inteso come difesa e in un'ottica davvero di strategia nazionale, anche economica e industriale, certamente da questo punto di vista hai ragione. E qui c'è una piccola differenza con la Francia, perché sebbene dal punto di vista delle priorità lo spazio anche per la Francia rimanga in testa alla classifica, l'ottica francese è un pochino più europea, se vuoi di leadership continentale, ma con un occhio alla cooperazione molto forte.

0: Autostrade in diretta.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo 6 km di code per un veicolo andato a fuoco sull'auto Brennero tra Verona Nord e Affi in direzione del Brennero. In direzione Modena code per incidente tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord. Sulla A4 nel nord-est code per incidente tra la Tisana e il bivio per la A28 in direzione Venezia. Sulla A4 ancora in direzione Milano code per incidente tra Rovato e Palazzolo e code per un veicolo andato a fuoco tra Dalmine e Trezzo. Sull'Autosole, tratto Emiliano, 8 km di code per un veicolo andato a fuoco tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano. Code per un veicolo in avaria sulla 1, tratto Toscano, tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: La geopolitica dello spazio.
2: Allora, mi viene in mente quando dici occhio all'Europa, che Emmanuel Macron anche recentemente ha sempre, abbracciando la grandeur francese, ma poi ci andiamo perché dei problemini per esempio in Africa ce li hanno, anche quando in maniera improvvisa disse ma l'ombrello nucleare francese potrei metterlo a disposizione dell'Europa sostituendo quello americano, quando si temeva davvero un disimpegno totale e complessivo degli Stati Uniti che ci garantiscono l'ombrello nucleare. In effetti è vero, Macron ha sempre un occhio alla sua Francia, a Parigi, ma anche all'Europa intera. Prima di passare però alla Francia e alle tante rogne e gatte da pelare che ha Emmanuel Macron, e forse per quello guarda anche allo spazio,
3: sicuro,
2: per dimenticarsi dei pensieri terra-terra, c'è un ultimo fattore che dobbiamo trattare, che è il fattore umano. Perché qualsiasi politica di difesa, qualsiasi politica industriale e militare deve partire anche dal fattore umano. La Germania, per esempio, ha dei problemi di uomini e quindi deve aumentare tantissimo i coscritti. Per un certo periodo si è addirittura dibattuto sulla possibilità di reintrodurre la leva obbligatoria. Questo è un dibattito che, guarda caso, riguarda i paesi del nord, quelli che si sentono più minacciati dalla potenziale minaccia russa, ovviamente il sud Europa molto meno.
3: Certo.
2: Alla fine la Germania ha detto, ha guardato un po' i sondaggi e il governo ha detto vabbè, lasciamo stare, niente leva obbligatoria, e quindi si è optato per volontari, quindi esercito di professionisti, ma con degli incentivi piuttosto robusti, quindi anche paghe aumentate eccetera eccetera. Questo per compensare comunque, se tu vuoi essere una grande potenza, va bene i droni, va bene l'alta tecnologia, ma devi avere uomini ben addestrati e tanti uomini. Il conflitto russo-ucraino ce l'ha mostrato molto chiaramente.
3: Discorso assolutamente condivisibile e dimensione, se vuoi, che afferisce certamente a una difesa e alla necessità di difendersi, che però apre assolutamente al discorso di Macron. Nel discorso che ti stavo evocando prima, pensa che, durato circa una mezz'ora, sì, per 9 volte il presidente francese ha usato l'aggettivo duale. Anche qua poca teoria, molta pratica.
2: Vai.
3: Lui ha detto: lo spazio non è più un santuario, è diventato un campo di battaglia, quindi 4,2 miliardi di euro in più nel periodo 2026-2030, in aggiunta al budget già stanziato, e attenzione, fondi per le attività duali per oltre 16 miliardi di euro entro il 2030 e al netto delle attività puramente militari. Questo in effetti comprende anche la parte di finanziamenti che la Francia dà ai progetti di collaborazione in ambito ESA e in ambito Unione Europea. Insomma, lo spazio sta cambiando un po' sfumatura, lo stiamo raccontando in questa nuova stagione della geopolitica dello spazio,

0: anche in base proprio a come cambia la Terra, ma di fatto oggi lo spazio sembra essere imprescindibile se tu vuoi garantirti un posto, una sovranità, una sicurezza maggiore negli anni imminenti.
1: Anche perché questa sicurezza che tu vai a guadagnarti nello spazio, che non è appunto la dimensione a cui siamo abituati, ha dei vantaggi innegabili, e parto dai problemi della Francia. La perdita di grip e di mordente in politica estera della Francia è progressiva e dura da parecchi anni.
0: Però
1: ci possiamo ricordare le mille volte in cui lui, Macron, tuonava e quasi imponeva al Parlamento libanese: dovete eleggere il presidente perché non se ne può più senza presidente. Questi proprio a pernacchie, no?
0: Niente.
1: Si hanno messo due anni per eleggere,
0: sì,
1: il presidente. Possiamo citare il caso del Niger, del Mali, del Burkina, tutta la Françafrique, quella che era una volta erano vecchie colonie o paesi più o meno che rientravano nella sfera di influenza francese, sottrattigli nel giro di un batter d'occhio.
0: Vero.
1: Colpi di Stato, giunti militari, arriva la Turchia, arriva la Russia soprattutto, e la Francia si ritrova a un certo punto, quello che erano i resti di un vecchio impero, si ritrova quasi più nulla. Ecco, andando nello spazio c'è un vantaggio innegabile, però qua vorrei sentire la tua, perché non c'è un problema di retaggio coloniale nello spazio.
0: No.
1: Cioè, è vergine da questo punto di vista, no?
0: Ni, nel senso che lì la Francia, almeno a livello europeo, può rivendicare certe leadership.
1: Ariane.
0: Esatto, bravissimo, proprio Ariane. Tanto che Macron, sempre in quel discorso, ha evocato cinque pilastri della strategia nazionale francese per lo spazio. Il primo è proprio l'accesso allo spazio. Bisogna essere molto sinceri. Oggi,
1: sì,
0: Ariane, che ha avuto una storia gloriosa, è un lanciatore molto indietro, molto poco competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, evidentemente in primis quelli di SpaceX e quelli di Blue Origin.
1: Sì.
0: Motivo per cui la Francia prevede un aumento di competitività e di ritmo di lanci. Ma attenzione, perché uno degli elementi che dovrebbero sorreggere questi cinque pilastri è quello che Macron ha chiamato il Made in Europe. Lui vorrebbe che, soprattutto dal punto di vista istituzionale, qualsiasi asset strategico spaziale europeo fosse costruito in Europa e lanciato da europei. E questo non è un elemento secondario.
1: No, no, tutt'altro.
0: Gli altri pilastri sono l'industria e le competenze, esattamente il discorso che stavi facendo tu, la difesa, la scienza e l'esplorazione, e questa è un'ottima sottolineatura. Perché, per esempio, l'ESA ha investito anche lei tantissimo,
1: sì,
0: nei prossimi tre anni sulla scienza e l'esplorazione, in un momento in cui, cito Macron, alcuni tagliano i programmi quando gli argomenti di ricerca non fanno loro comodo. Chiaro riferimento a Trump,
1: sì,
0: ma che la scienza possa avere anche un ruolo, se vuoi, di geopolitico, per darsi una postura,
1: assolutamente,
0: è assolutamente vero. Ultima cosa, la cooperazione. Qui c'entra la governance e qui, ahimè, l'Europa fa sempre molta fatica.
1: L'Europa fa molta fatica, e qua queste sono fughe in avanti di Macron che nelle relazioni internazionali studiamo e osserviamo quasi settimanalmente. Però Macron ha un merito, ne possiamo pensare quello che vogliamo, vuole distogliere dai problemi interni, tutto quello che vuoi, però lui pone sul tavolo dei problemi che poi diventano oggetto di discussione.
0: Vero.
1: Ti ricordi quando diceva boots on the ground in Ucraina, che sembrava un tabù che non si poteva assolutamente rompere? Beh, se n'è iniziato a parlare, quindi secondo me lui ha il merito di pronunciare l'impronunciabile, a un certo punto dire: ragazzi, giochiamo a carte scoperte. E il fatto che abbia sempre un occhio alle sinergie europee, quello lo trovo molto lungimirante. Non è un caso che tante industrie nel campo bellico stiano cercando sinergie all'interno dell'Europa per avere quella cosiddetta autonomia strategica che a cui l'Europa dovrebbe ambire, e che forse, e qua torniamo ai primi temi della prima stagione di Geopolitica nello spazio, lo spazio da questo punto di vista diventa un laboratorio incredibile in cui l'Europa può provare a cercare e trovare la sua autonomia strategica.
0: Hai perfettamente ragione, e sebbene, come abbiamo detto pochi minuti fa, la strategia spaziale tedesca sia molto più orientata all'interno, mentre quella francese comunque abbia un occhio potente per l'Europa, beh, abbiamo di recente registrato una fusione tra tre aziende, tra i tre grandi eroi dell'hardware, della manifattura spaziale,
1: sì,
0: e satellitare europea. Mi riferisco a Airbus tedesca, Thales francese e Leonardo italiana. Si sono messi insieme per fare un campione europeo di produzione di satelliti e quindi contrapporsi alla concorrenza extraeuropea. E beh, forse in questo senso hai ragione tu. Quel modello potrebbe fungere da paradigma per il futuro di un'Europa che magari insieme sia più forte. Come si dice, l'unione con la U maiuscola fa la forza.
1: L'Unione Europea fa la forza europea. Emilio, le ultime decine di migliaia di chilometri del nostro viaggio.
0: Sì.
1: Sto fingendo di viaggiare con Millennium Falcon.
0: Okay.
1: Quindi, ma non farò Ciubeca stavolta.
0: Sai che invece speravo e lo facessi. Vabbè,
1: ci penso.
0: Pensaci.
1: No, stavo pensando a qualcosa per mio figlio.

0: Sì.
1: Adesso non voglio portare il personale del podcast, però a 13 anni, no?
0: Ok. Quindi
1: sto un po' impazzendo per capire la scuola superiore. E mi sto chiedendo, ma quanto lo spazio diventerà un acceleratore anche culturale? Ogni tanto gliela butto lì a Ettore e dico, ma non ti piacerebbe fare l'astronauta? Che era il mio grande sogno, no? Prima di diventare, cioè di sognare, di fare giornalista. Quindi mi pongo un problema anche culturale, in senso lato. Cioè, noi cerchiamo di fare divulgazione sull'importanza dello spazio come dimensione geopolitica e geostrategica. Quanto però sta entrando nelle menti, nei cuori della cittadinanza, della società civile che dice guarda che lo spazio io ci, lo posso abbracciare, ci posso andare a lavorare un domani.
0: È esattamente come dici, succederà quello che hai previsto e spero che tuo figlio ti segua su questo cammino, perché certamente lo spazio, essendo una dimensione ormai integrata nel quotidiano, avrà necessità di competenze, peraltro lo spazio le vuole di altissimo livello, ma anche molto diverse fra loro.
1: Non solo astronauti.
0: Bravo, non sarà necessario essere astronauti, essere astrofisici, essere astronomi, essere ingegneri. Nello spazio lo sappiamo molto bene, lo raccontiamo spesso qui, serviranno avvocati e avvocatesse, serviranno manager, gente capace di gestire l'economia spaziale e prima o poi, auguriamocelo, serviranno anche umanisti e umaniste nello spazio. Un approccio che sappia raccontare lo spazio come dimensione anche, se vuoi, che espande l'espressività umana, sarà fondamentale per a sua volta andare a ispirare le generazioni successive. E io mi auguro che succeda questo. Ai noi, e questa stagione un po' gli è dedicata, lo spazio avrà una dimensione difensiva anche sempre più imponente, speriamo non esclusiva.
1: Eh no, questo perché noi siamo degli inguaribili romantici e sognatori, vediamo tutti gli aspetti più virtuosi e quelli veramente da abbracciare anche per il futuro dell'umanità, ma essendo lo spazio qualcosa da conquistare, evidentemente suscita anche appetiti, l'abbiamo detto un sacco di volte, lo spazio comunque è ricchissimo. Mi stavo chiedendo, Emilio,
0: sì?
1: Ma tipo...
0: Sì.
1: Astronauti, astrofisici, scienziati, chef magari, no? Insomma, anche certo. cucinare
0: sì.
1: Senza gravità è una bella sfida.
0: È
1: no?
0: Una bella sfida.
1: Sto pensando alla pasta con le sarde senza gravità, ma ci pensiamo un'altra volta. Ma una radio spaziale?
0: In che senso?
1: Cioè tipo un podcast però cioè, registrato nello spazio.
0: Cioè mi stai proponendo di partire verso la futura stazione spaziale orbitante
1: per
0: e non
1: esempio,
0: sarà...
1: Per esempio.
0: Ma io sai come ti rispondo?
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
2: Il comfort non si racconta, si vive.

0: tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Le 17 un minuto.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: L'annuncio di Malagò, Mancini è il nuovo CT della Nazionale Azzurra, Ranieri direttore tecnico. Per la scherma, doppio oro per fiorettisti e spadiste ai mondiali di Hong Kong. Crollo in un centro commerciale in Giappone per un forte terremoto. Decine di dispersi, deragliati alcuni treni. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ripartiamo dunque dall'annuncio del nuovo allenatore della Nazionale di Calcio, Dario Ricci.
7: Buonasera, Roberto Mancini che torna sulla panchina azzurra come commissario tecnico dopo il tumultuoso addio dell'estate 2023 per la fuga verso l'Arabia Saudita, lui che aveva trionfato all'Europeo di Wembley e poi fallito la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Claudio Ranieri che ha interrotto pochi mesi fa la propria collaborazione con la Roma, che arriva come nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. E poi l'arrivo imminente a giorni di un terzo dirigente, Gianfranco Zola, chissà uno dei papabili, a coordinare l'attività di tutte le nazionali. Queste le scelte del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo i colpi di scena degli ultimi giorni con la bocciatura causa il legame con un'azienda leader delle scommesse in Russia di Andrea Pirlo e il conseguente addio di Leonardo e Paolo Maldini, che pure erano entrati nel nuovo progetto federale appena l'11 luglio. Oggi l'ultima svolta decisa dal Consiglio federale e da Malagò, ripetiamo, Roberto Mancini che torna a CT, Claudio Ranieri nuovo direttore tecnico, imminente l'arrivo di un terzo dirigente a coordinare l'attività di tutte le nazionali azzurre.
5: Grazie, grazie al nostro Dario Ricci. Intanto sono altri sport a darci soddisfazione. Altra giornata trionfale per l'Italia, mondiali di scherma di Hong Kong. Squadre azzurre che conquistano l'oro nel fioretto maschile, battute in finale padroni di casa per 45-44, e nella spada donne, superando l'Estonia per 31-30. Il presidente ucraino Zelensky è alla Casa Bianca per l'incontro con Donald Trump, Trump che poi incontrerà anche il premier israeliano Netanyahu. Vuole che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nella guerra con l'Iran, ha detto Trump in un'intervista a Fox. Netanyahu presenterà a Trump nuovi elementi raccolti dai servizi israeliani sui programmi nucleari e missilistici dell'Iran. Ne parleremo poi più diffusamente in Focus Economia, ma il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto dopo che la Corte d'Appello di Milano ha ordinato lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni a causa delle emissioni inquinanti. Oggi l'incontro a Palazzo Chigi fra governo e sindacati, in cui si è deciso di istituire un tavolo tecnico. Il leader della UILM, Davide Sperti.
8: Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
5: Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. La CGIL chiede l'estensione dello stop al lavoro nelle ore più calde e si

esiste già un'ordinanza in tal senso, ma che non cita le serre. Almeno una vittima e un centinaio di feriti, ma il bilancio del violento terremoto che ha colpito il Giappone è destinato a peggiorare. La scossa di magnitudo 7.1 che ha colpito la regione di Kumamoto, nel sud del paese, intorno alle 16.30, alle nostre 9.30 del mattino, ha infatti causato un'esplosione in un grande magazzino dove 30-40 persone risultano disperse. Crollata una ciminiera nella città di Yatsushiro e le mura dello storico castello di Kumamoto. Alcuni ponti hanno ceduto e alcune autostrade risultano gravemente danneggiate. Sospesa la circolazione di diversi treni. Con un anticipo storico è scattata oggi la vendemmia in Oltrepò Pavese, spinta dal grande caldo che ha accelerato la maturazione dei grappoli. Il cambiamento climatico è ormai diventato un fattore strutturale che i viticoltori sono costretti a tenere in considerazione nelle strategie aziendali, spiega Coldiretti Pavia. È tutto per questo GR24, vi lascio a Focus Economia, noi ci ritroviamo alle 18.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
0: Focus Economia con Mauro Meazza.

Buon pomeriggio, benvenuti a Focus Economia. Come sapete, questa prima settimana del palinsesto estivo di Radio 24, la conduzione di Focus Economia è affidata a me e naturalmente con molto piacere vado a segnalarvi di cosa parleremo in questa puntata. In realtà, in questa puntata preparata insieme a Livia Caivano e grazie alla regia di Anna Elena Riva, potremmo anche dire che ci siamo ampiamente ispirati alla Gazzetta Ufficiale, perché la Gazzetta Ufficiale di quest'oggi, anzi scusate, datata ieri, visibile nella tarda serata di ieri e recante un provvedimento in vigore dalle ore zero di oggi, riporta questo decreto legge 133. Il decreto legge 133 del 27 luglio contiene sostanzialmente due articoli importanti, in tutto sono quattro. Il primo articolo è quello per l'agognata riduzione del prezzo del gasolio al distributore, quindi riduzione delle accise sfruttando le cosiddette accise mobili. Il secondo articolo riguarda uno stanziamento che era previsto e che non è da collegare alla decisione della Corte d'Appello di Milano per Ilva. Ripeto, era già previsto che arrivasse questo stanziamento, poi ne parleremo più diffusamente. Il terzo articolo sono disposizioni finanziarie, cioè dove si sono trovati i soldi per poter fare questo contenimento parziale, perché sappiamo che è parziale, lo abbiamo scritto e sentito insomma in tutti i modi durante la giornata di oggi, del prezzo del carburante alla pompa. Ecco che allora se il decreto, articolo 3 di questo decreto molto stringato, proprio dispone come si trovano le risorse per questo primo intervento. Poi c'è un articolo 4 che disciplina l'entrata in vigore e dice sostanzialmente che il decreto è operativo da oggi. Su questo subito c'è da dire che il sindacato dei benzinai, la FEGICA, è intervenuta dicendo: guardate che non tutti i distributori si sono allineati al decreto, perché ci sono stati dei ritardi, così hanno specificato i sindacati dei benzinai, nel trasmettere le nuove indicazioni, le nuove normative in vigore. Non so se gli automobilisti, chi è in questo momento in giro o ha dovuto fare rifornimento quest'oggi, si è accorto che mancava, per così dire, lo sconto, non si è potuto giovare dello sconto. Come sapete, i numeri per comunicare con Focus Economia restano quelli abituali: il 349-238-6666 è il numero per inviare i vostri messaggi, SMS e WhatsApp, se volete anche raccontare appunto com'è stato il debutto di queste nuove disposizioni di contenimento dei prezzi per quanto riguarda la giornata di oggi. Giornata che poi vedrà un altro approfondimento relativo all'Ilva, come vi dicevo, quindi passiamo all'articolo 2 del decreto legge 133 e poi andremo naturalmente ad analizzare le questioni relative ai mercati finanziari. Mercati finanziari che, se avete seguito gli aggiornamenti dati da Deborah Rosciani ai tempi abituali, nei momenti abituali, ecco, sapete che oggi la giornata è stata caratterizzata da potenti ribassi, da robusti ribassi nelle borse asiatiche, e il tutto si lega, per dir così, al grande e ricorrente dubbio su gli investimenti mostri in intelligenza artificiale saranno realmente remunerativi. Il sistema si sta davvero spingendo avanti su basi solide oppure sta azzardando investimenti e quindi debiti troppo elevati da potersi poi ripagare in termini normali? Ne parleremo con una specialista che è Donatella Principe, la dottoressa Donatella Principe, Head of Global Strategy di Intermonte. Con lei analizzeremo naturalmente anche complessivamente l'andamento dei mercati e le prossime giornate di questa settimana finanziaria. A questo punto chiederei ad Anna Elena Riva se non è, come dire, non abbiamo cambiato niente, se si può mettere uno stacchetto apposito specifico a Concio, così che andiamo a dare qualche notizia importante della giornata di oggi.

Vi ringrazio per l'attenzione con cui mi seguite, ci seguite. In effetti più di uno dice: guardate che la maggior parte non ha abbassato i prezzi, non ho visto prezzi ribassati. Qualcun altro pessimista dice: qui nel giro di 4 giorni lo sconto sarà integrato nel prezzo nuovo. E qualcun altro invece solleva un tema, dice: ma lo sconto poi va a finire per agevolare chiunque, a prescindere dal mestiere che fa, cioè usa l'auto per diletto o usa l'auto per lavoro, usa i mezzi di trasporto per lavoro. E effettivamente è un tema che viene sollevato, se l'avete visto oggi, questa mattina sul Sole 24 Ore, anche dal commento di Davide Tabarelli, che dice: questo tipo di interventi andrebbe un po' modulato. Anche tra le altre cose, dice anche altre cose su questo provvedimento, ma dice andrebbe modulato proprio guardando in primo luogo a chi deve utilizzare l'automobile e non a chi potrebbe anche non utilizzarla. Notizie, diciamo, di natura diversa prima di aprire il nostro primo tema, cioè l'Ilva, prima di occuparci di Ilva. C'è stato un botta e risposta, per dir così, sui fondi SAFE. Da una parte l'Unione Europea, nella situazione ideale, questo è stata la dichiarazione di un portavoce della Commissione, nella situazione ideale vogliamo che l'Italia mantenga i 14,9 miliardi di SAFE come annunciato oggi. Questo è uno sviluppo positivo, ma dobbiamo procedere alla firma dell'accordo di prestito perché dobbiamo erogare i fondi, così ha detto il portavoce della Commissione Europea. Ha detto: c'è bisogno di chiarezza, se qualcosa dovesse cambiare saremmo in una situazione ancora più urgente perché dovremmo riallocare i fondi. Ha risposto Tajani, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha precisato che il governo ha prenotato questi 14,9 miliardi di risorse SAFE e deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, e questo in linea con le parole del collega della difesa Crosetto, che non è stata ancora presa una decisione su quanto utilizzare di questi 14,9 miliardi. Una informazione di puro servizio per quanto riguarda il fisco, perché alla fine di questa settimana, 31 luglio, vanno in scadenza le rottamazioni, perché le rottamazioni sono due. Da una parte abbiamo la rottamazione cosiddetta quater, la quale va a scadenza con la sua 13ª rata entro venerdì, ma per questa 13ª rata è possibile giovarsi della tolleranza dei 5 giorni rispetto alla scadenza. Quindi per la rottamazione quater, quella avviata con la legge di bilancio del 2020 per il 2023, per questa rottamazione quater e per quelli che sono stati riammessi a questa definizione agevolata, allora sarà possibile versare entro il 5 agosto. E non sarà, sarà considerato comunque tempestivo il versamento entro il 5 agosto. Attenzione invece per chi ha aderito alla rottamazione quinquies, quella successiva, perché il 31 luglio è un termine da rispettare a meno che non abbiate previsto di pagare tutto in un'unica soluzione. Solo in questo caso ci sono i 5 giorni di tolleranza. È tutto spiegato molto attentamente oggi sulle pagine di Norme e Tributi, è tutto spiegato anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Rottamazione, di ADER, come si dice in sigla, e queste sono le date da ricordare se avete questo tipo di versamenti in corso. Attenzione perché dalle rottamazioni si decade anche solo se non si paga l'ultima rata e si sono pagate le precedenti. Visto che abbiamo pagato di un pagamento, parliamo invece di un'agevolazione. Dal 3 agosto entreranno in vigore, quindi da lunedì prossimo, nuove tutele per le persone che hanno disabilità gravi da parte del fondo Prima Casa Consap. Ci sono, come sapete, Consap gestisce questo fondo di garanzia per la prima casa per conto del Ministero dell'Economia. E sono state introdotte dalla legge 116 del 2 luglio, che ha convertito un decreto legge di maggio,
alcuni ampliamenti delle categorie prioritarie per accedere a questo fondo per l'acquisto della prima casa. In estrema sintesi, potranno beneficiare di queste nuove misure persone con disabilità permanente. Parliamo della nota legge 104, quindi è quella che deve essere la disabilità, insomma, a cui si riferisce, e anche i componenti di nuclei familiari nei quali convivano da almeno 2 anni familiari con disabilità permanente, figlio, figlia, fratello, sorella di chi richiede l'accesso al fondo prima casa. Per queste categorie il fondo garantirà il 50% della quota capitale del finanziamento, che potrà essere elevato fino all'80% se si ha un ISEE che non supera i 40.000 euro all'anno. Cambiamo completamente argomento, parliamo di demografia, perché sono stati anticipati i dati del dossier natalità 2026, volere o potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Sono stati presentati a un evento dove hanno partecipato tra l'altro Gigi De Palo, che è il presidente della Fondazione per la Natalità, Francesco Maria Kelly, presidente dell'Istat, e Valeria Wittenberga, che è il direttore generale dell'INPS. E la notizia, per dare solo questa, poi ci saranno approfondimenti, ve lo posso già dire, sulla Sole 24 Ore che trovate in edicola domani. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, è il nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è a 1,14 figli per donna, anche qui in calo. Inoltre, e questo poi sarà oggetto anche di approfondimento domani

0: c'è l'osservatorio sulla montagna estiva di JFC, che l'ANSA ha riportato in anteprima, stima 7,8 milioni di arrivi, con una crescita del 14,4% rispetto all'estate precedente, alla ricerca del fresco. Allora, a questo punto andremo a sentire il collega Domenico Palmiotti, vediamo cos'è successo un po' in questo eterno cantiere, eterno tormentone dell'Ilva. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Intanto do il benvenuto e ringrazio Domenico Palmiotti, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno Domenico, grazie di aver accettato l'invito.
1: Buongiorno Mauro, buongiorno agli ascoltatori.
0: Per chi non so, non avesse davvero avuto occasione di apprenderlo, ma c'è stata questa decisione, questa sentenza della sezione specializzata in materia di impresa della Corte d'Appello di Milano, che accogliendo un ricorso di un'associazione di genitori, un gruppo di cittadini di Taranto, ha detto: qui o entro 90 giorni voi fermate le emissioni, o se no dovete cessare di fatto l'attività. I sindacati e il governo hanno subito chiarito che questo significa che l'Ilva deve chiudere sostanzialmente. Oggi c'è stato un incontro che già era previsto tra il governo e i sindacati, abbiamo delle voci, in particolare una l'avete già ascoltata nel corso del giornale radio, le prossime ve le faremo ascoltare, e abbiamo delle voci dei sindacalisti che hanno incontrato il governo. Il governo da parte sua, come già vi ho ricordato in apertura di puntata, nel decreto legge 133, quello stesso delle accise, ha messo lì altri soldi per il finanziamento dell'Ilva. Domenico, se sei d'accordo farei ascoltare le dichiarazioni dei sindacalisti in uscita dall'incontro con il governo di quest'oggi.
1: Sì, certo.
2: Abbiamo ottenuto da parte del governo che non si entrasse in una logica in cui ci si arrende rispetto a una situazione, oppure è un modo per scappare da responsabilità che devono essere esercitate. Quindi il fatto che il governo abbia condiviso di costruire con noi una proposta straordinaria che affronti i temi che vengono posti a partire dal decreto della Corte, ma che affronti il tema della salvaguardia industriale del sito, la chiusura noi la respingiamo totalmente. L'abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
0: E questa era la voce di Ferdinando Uliano, segretario generale della FIM CISL. Abbiamo anche la voce di Michele De Palma, segretario generale della FIOM, della CGIL. Quindi
3: il governo, che per quanto ci riguarda andremo a 8 ore di sciopero e assemblee con le lavoratrici e lavoratori, perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ci ha risposto aprendo ad un confronto che durerà nel mese di agosto, ma noi a quel tavolo ci staremo fino a quando vedremo che ci sono le condizioni per raggiungere questo tipo di obiettivo. Le lavoratrici e lavoratori sapranno nel corso delle prossime ore che il governo e i commissari terranno sospese azioni unilaterali fino alla conclusione del confronto che ci sarà con le organizzazioni sindacali. Per cui c'è un mese di tempo per poter avere quegli elementi di garanzia che servono a salvaguardare la siderurgia, l'occupazione e il salario delle persone.
0: Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore, mi viene da dire esperto della materia, perché oramai bisogna essere il vologi, no? Via via siete diventati tu e altri colleghi degli specialisti in questa tormentatissima vicenda. Ma allora che succede? I sindacati l'hanno detto chiaramente, non se ne parla assolutamente di chiudere Ilva, però la decisione della Corte d'Appello di Milano non sembra lasciare grandi margini.
1: Allora, ecco, nelle voci che hai mandato ci sono due notizie. La prima è che i sindacati faranno prossimamente 8 ore di sciopero, la seconda è che non partiranno le azioni preliminari alla fermata dell'area a caldo. Però la fermata dell'area a caldo è un provvedimento, è una decisione stabilita dalla Corte d'Appello di Milano col decreto di ieri, e questa decisione non è evitabile. Bisognerà pure vedere se poi l'azienda vorrà impugnare questa decisione.

0: in corte di Cassazione e con gli strumenti che appunto l'ordinamento le consente. Tra l'altro di una possibile impugnazione non si è parlato nemmeno nel vertice di oggi. Quindi lo sciopero, come dicevi tu, non alla smobilitazione dell'Ilva, però la notizia, la conclusione su cui poi sindacati, governo si sono ritrovati è quella di lavorare ad un piano straordinario. Che significa piano straordinario? Diciamo subito che questo piano straordinario per il momento esiste solo come nome, come titolo, però è un piano che va costruito nei contenuti e una prima riunione si svolgerà già martedì prossimo al MIMIT. Cosa deve servire questo piano? Questo piano deve servire a individuare le azioni da fare, gli strumenti da mettere in campo per tutelare i lavoratori, proteggerli dal punto di vista sociale, quindi ammortizzatori sociali, ma anche altri strumenti che ne accompagnino, come dire, la fuoriuscita dal perimetro produttivo e soprattutto nuovi investimenti nell'area di Taranto. Perché questo? Perché se l'area a caldo è destinata a chiudere, e questa è una prospettiva difficilmente evitabile, visto il disposto della Corte d'Appello di Milano, bisogna mettere in campo delle soluzioni che assorbano la manodopera in uscita. Era già previsto che l'Ilva avrebbe avuto esuberi, anche con i forni elettrici, con la decarbonizzazione, l'Ilva avrebbe perso un bel po' di occupazione, ma adesso con la chiusura dell'area a caldo questo ridimensionamento occupazionale sarà ancora sarà maggiore, sarà più incisivo. Di qui appunto la necessità di pensare a delle alternative. Il cammino non è facile, è abbastanza complicato e lo stesso sottosegretario Mantovano, che oggi ha presieduto il vertice dove c'erano i ministri Urso, Giorgetti, Calderone, ha fatto un appello alla responsabilità comune, perché appunto bisogna trovare delle soluzioni condivise. Oggi non si è parlato dei possibili pretendenti di Ilva, fra i due che erano in corsa, l'americano Flax e l'indiano Jindal. Jindal era un passo
1: tra l'altro scusami, ti interrompo solo per dire che appunto Jindal ha detto che non si defila anche dopo il decreto il 27 luglio, cioè continua a essere interessata ad acquisire Ilva. Poi però come sempre bisognerà capire a quali condizioni. Prego Domenico,
0: certo,
1: scusami.
0: Jindal ha confermato il suo interesse, però l'Ilva non può essere affidata a Jindal, perché la gara che è stata lanciata ad agosto 2025 prevedeva che si vendesse un'area a caldo a Taranto e diverse aree a freddo tra Taranto, Genova e Novi Ligure. Adesso questo tipo di azienda è destinata a non esistere più fra 90 giorni e quindi di qui la necessità di rifare il bando di gara, ma di qui anche la necessità di mettere in piedi un piano che consenta al governo di gestire il terremoto occupazionale e sociale che si determinerà su tanto, e quindi strumenti di sostegno, ammortizzatori sociali, ma soprattutto nuovi investimenti. Hanno detto i sindacati: ci sono 90 giorni di tempo, prendiamoceli tutti per trovare soluzioni condivise e soprattutto concrete. Tu hai mandato in onda le voci appunto di De Palma della FIOM e di Uliano della Wilm.
1: Sì.
0: Davide Sperti, segretario della Wilm, ha detto: abbiamo visto in tanti anni tanti decreti per l'ex Ilva, adesso ne vogliamo uno solo, quello per i lavoratori e per la città di Taranto. È il momento della concretezza e non si possono più sprecare parole o fare proclami.
1: Allora, ricordo solo, ringraziandoti Domenico, qui parliamo di poco meno di 10.000 dipendenti, per parlare solo di dipendenti diretti in Italia del gruppo ex Ilva, e di questi di poco meno di 10.000, intorno a 8.000 sono quelli di Taranto. Penso siano cifre ancora, ancora queste le cifre in gioco. Poi bisognerebbe calcolare anche tutto l'indotto, però insomma l'emergenza già si configura su questi, giusto?
0: Certo, i numeri sono sicuramente rilevanti, perché come dicevi tu poco meno di 10.000 persone sono solo i diretti, ed è chiaro che una ristrutturazione, un rimpicciolimento dell'ex Ilva, una delle cose che determina di sicuro è la perdita di tanti posti di lavoro. E quindi come si gestisce questa perdita di posti di lavoro, come si evita che le persone, come dire, si ritrovino senza salario, senza stipendio? Di qui questo piano straordinario. Però, ripeto, al momento è solo un titolo.
1: È solo un titolo, va tutto scritto, esatto. Va.

0: va tutto scritto, va tutto costruito, bisogna trovare le cose da fare, bisogna individuare le responsabilità, chi fa cosa, e soprattutto trovare le risorse, il che non è affatto una cosa semplice, certo, e facile.
1: Grazie, grazie Domenico, grazie Palmiotti, e andiamo a sentire un po' come va il meteo.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
8: Tempo in diretta.
9: Ben trovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera instabile con temporali anche intensi sulla Sicilia centro-occidentale e in provincia di Salerno e Potenza. Soleggiato e caldo sul resto delle regioni, con punte di 37 gradi in Umbria. Domani giornata prevalentemente soleggiata, caldo in ulteriore aumento, con picchi di 39 gradi sulle città del centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Focus Economia.
1: Bentornati a Focus Economia. Apriamo l'altro capitolo del decreto legge 133. Vi ho detto che è una puntata ispirata alla Gazzetta Ufficiale, quella di oggi. Sull'Ilva abbiamo sentito come stanno evolvendo le cose anche dopo l'incontro tra il governo e i sindacati svoltosi proprio oggi. Vi posso segnalare che comunque torneremo a parlare di Ilva qui a Radio 24, lo farà Andrea Ferro con il collega Paolo Bricco a effetto estate dopo le 19.30, in onda dalle 19.30 in poi. Paolo Bricco a effetto estate da Andrea Ferro. Invece adesso apriamo il capitolo carburanti. Allora, lo sconto in soldoni è 17 centesimi al litro fino al 6 agosto e poi si vedrà. La dico un po' così, un po' brutale, però non credo che il collega e amico Gianni Trovati potrà correggere molto. Insieme a Gianni Trovati do il benvenuto anche a Gabriele Masini, che è direttore di Staffetta Quotidiana. Comincio dal collega Gianni. Allora, tu hai scritto oggi sconto da 17 centesimi fino al 6 agosto sul gasolio e poi la verifica, ecco, era più elegante dire così, però forse il senso non era sbagliato, anche dire poi si vedrà. Gianni, buongiorno.
16: Buongiorno a voi. No, il senso è corretto, in soldini, più che in soldoni, si tratta di 125 milioni di euro, 12,5 milioni al giorno, perché questo sconto dura 10 giorni e Si vedrà, perché da un lato è complicato, diciamo, prevedere l'andamento del prezzo del petrolio e quindi del prezzo dei carburanti, perché lo scenario geopolitico cambia tutti i giorni e anche più volte al giorno, tant'è vero che ieri, mentre il governo si riuniva per approvare lo sconto sulle accise, il petrolio, il prezzo del petrolio era crollato perché Trump aveva, come dire, fatto dichiarazioni di grande apertura. Poi Trump è facile alle dichiarazioni di apertura, come è facile alle promesse, alle minacce di escalation, e quindi è complicato, diciamo, vedere che cosa succede nei prossimi giorni. Altrettanto complicato è però trovare le coperture, come dimostra tutto il dibattito di ieri.
1: Allora, guarda, io intanto ne approfitto per dire, oggi il petrolio 81,73, il WTI 87,22, parliamo di dollari al barile per il Brent, quindi diciamo lontano da queste cifre anche psicologiche dei $100 al barile, però la sostanza è che queste accise mobili, e lo leggevo con interesse nel tuo articolo oggi sul Sole 24 Ore, questo mito dell'accisa mobile si è rivelato un pochino un'arma spuntata, insomma non è che poi metta a disposizione chissà che, a prescindere dal fatto che per avere tanto dalle accise mobili bisognerebbe avere molto, una crescita forte di IVA, e quindi costerebbe tutto di più, e allora non so se augurarmi che ci possa funzionare bene l'accisa mobile, oppure non ho capito niente.
16: Sì, no, e così questo è un fatto matematico, diciamo che il dibattito politico digerisce poco le vicende matematiche, almeno una parte consistente del dibattito politico digerisce poco i fatti matematici anche quando sono elementari, tant'è vero che di accise mobili si è parlato per una settimana, si è chiesto, si sono fatte delle accise mobili la bandiera della proposta politica, poi a conti fatti le accise mobili valgono per a finanziare gli sconti di oggi e di domani, già diciamo dopodomani non valgono più, e quindi per gli sconti degli altri 8 giorni coperti dalle misure di ieri si è dovuto trovare soldi nelle altrettanto mitologiche pieghe del bilancio, nelle pieghe del bilancio sono stati trovati un po' di fondi dalle sanzioni antitrust, e poi i fondi del MEF, elegantemente chiamato per gli interventi strutturali di politica economica, che in verità è un cuscinetto da cui si pesca quando è necessario e non ci sono alternative. La prossima volta, cioè la settimana prossima, quando martedì il Consiglio dei Ministri si riunirà di nuovo e tornerà a valutare, come dicevamo prima, si riporrà il problema quasi identico, verosimilmente sul mese di agosto ci saranno un po' più di accise mobili perché i prezzi di luglio sono stati, certo, un po' più alti, ma niente di particolarmente gigantesco.
1: Potrebbero durare 4 giorni, dici tu, o 5,
16: esatto,
1: giorni, insomma.
16: Esatto. Invece di 25 milioni saranno 120.
1: Mm. Ecco, scusami, le sigarette, l'ultima domanda che ti faccio, poi ti lascio tornare.
16: Grazie, non fumo più. Ma detto questo, no, le sigarette niente, era stata tratta nel ventaglio delle coperture ipotizzate. Ieri c'è stato quella di aumentare le accise sulle sigarette, che in effetti in Italia sono tra le più basse a livello europeo, per compensare la diminuzione delle accise sulla benzina. La cosa non è piaciuta né al vice premier Matteo Salvini, che ha smesso anche lui di fumare, né ad Antonio Tajani, che non ha fumato mai, ma che come dire pare allergico a qualsiasi, almeno a parole, a qualsiasi aumento di imposte, quindi si sono trovati altri fondi. Anche quel tema potrebbe tornare d'attualità settimana prossima, perché va bene le pieghe del bilancio che sono sempre molto generose, tuttavia è un bilancio che ormai è abbastanza stiracchiato e quindi di pieghe ne ha poche.
1: Gianni, ti ringrazio, continueremo a leggerti, ad ascoltarti sul Sole 24 Ore e a Radio 24. Grazie Gianni Trovati. E io passo allora a Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana. Dottor Masini, buongiorno, benvenuto, grazie.
17: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, abbiamo capito che le prospettive di bilancio non sono particolarmente rose per lo sconto, e l'andamento complessivo del sistema è in grado di in qualche modo sopportare, anche incamerare qualche ulteriore scossone, oppure come dire, non appena l'amministrazione americana oppure l'Iran dicono qualcosa di sbagliato siamo soggetti a pagare di più? Già qualche associazione di consumatori ha calcolato che pagheremo 1 miliardo in più o meno per il pieno quest'estate.
17: Purtroppo, come diceva il collega Trovati prima, anche il sistema energetico è molto stiracchiato come bilancio pubblico, perché comunque i fondamentali sono ancora tutti molto rialzisti, le scorte petrolifere sono ai minimi storici, abbiamo tantissima capacità di raffinazione che è fuori uso, le raffinerie che sono state bombardate sia in Medio Oriente sia in Russia rifornivano comunque soprattutto di gasolio il mercato mondiale, e tutta capacità che è fuori uso e quindi c'è meno prodotto in giro. La Cina ancora non ha ricominciato a comprare petrolio come faceva prima del 28 febbraio, ma prima o poi ricomincerà, e questo sarà un altro elemento rialzista. Quindi tutti i fondamentali di mercato sono tutti rialzisti, tengono il mercato molto teso, molto estremamente sensibile a qualsiasi sollecitazione, anche diciamo emotiva, in queste ore proprio. Il presidente Trump è in riunione con il premier israeliano Netanyahu e tutti sono pronti alla nuova sorpresa, al nuovo annuncio che determinerà il quadro lì in Medio Oriente.
1: Ecco, una cosa che ci chiediamo noi che non ci occupiamo tutti i giorni, tutti i momenti, come lei, come tanti altri del settore, ma perché siamo così spaventati? In fondo abbiamo visto il petrolio, anche oggi lo ricordavo il Sole 24 Ore, anche a $125 al barile, qui parliamo di $80-90, insomma non sembrerebbe così preoccupante la situazione, invece vediamo che subito il rialzo dei prezzi alla pompa è immediato.
17: In questo caso entra in gioco proprio l'elemento della raffinazione, perché ovviamente il pieno si fa di benzina o gasolio e non di greggio, e quindi nel momento in cui c'è un collo di bottiglia, una strozzatura tra il greggio, ce n'è tantissimo nel mondo di petrolio, da tantissime aree geografiche anche meno problematiche del Golfo in questo momento, nel momento in cui però i impianti di raffinazione vengono a mancare, vanno offline e quindi non riescono più a rifornire il mercato, ecco che il differenziale tra il petrolio e i prodotti raffinati schizza alle stelle, siamo ai record, ai massimi storici dei margini di raffinazione e quindi ne risente proprio il prodotto che noi mettiamo nei nostri serbatoi, che sono il gasolio soprattutto, ma anche la benzina. Insomma, ricordiamoci che in Italia il parco circolante di auto private è fatto soprattutto di auto a benzina, sono circa 20 milioni secondo l'ultima fotografia dell'ACI, contro 16-17 milioni di auto a gasolio, e la benzina sfiora i 2 euro e non gode di nessuno sconto sull'accisa.
1: Qualcuno dice dovremmo limitarci a dare il sollievo, un po' di timore e pudore a chiamarle agevolazioni, ma il sollievo solo alle categorie che usano il carburante per lavorare, ai camionisti, tanto per parlare di una categoria più esposta di altre. La vostra, prego, con i numeri cosa ci consiglierebbero?
17: Sicuramente sono misure che avrebbero anche un effetto lenitivo anche sugli effetti a cascata, nel senso dell'inflazione nel sistema economico generale, perché interrompono la trasmissione dei rialzi su tutta la catena del trasporto e quindi anche delle merci che vengono trasportate per lo più su gomma. C'è da dire che l'autotrasporto già gode di una protezione in questo senso dal rialzo dei prezzi del gasolio, pagano comunque un'accisa più bassa, hanno alcune agevolazioni che sono state rinnovate anche con questo ultimo decreto legge. Sicuramente misure più mirate sono più efficaci, sono molto meno spendibili sicuramente dal punto di vista politico e del dibattito pubblico, soprattutto alla vigilia del primo grande esodo di agosto.
1: Certo, no, questo effettivamente è una considerazione non più tanto numerico-statistica, ma invece proprio di convenienza di comunicazione, mettiamola così, in modo elegante. Grazie, sì. Grazie a Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana. Grazie mille, buon lavoro.
17: Grazie
1: Gabriele.
17: Grazie.
1: E noi andiamo a sentire un po' com'è il traffico.
18: Strade in diretta. Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Vediamo le notizie più importanti. Sull'autostrada del Sole, nel percorso emiliano in direzione Milano, si registrano 10 km di coda per un camion che ha preso fuoco tra Modena Nord e Reggio Emilia. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda e per lo stesso motivo si è formata una coda in uscita a Modena Nord per chi proviene da Bologna. Inoltre, in direzione opposta verso Bologna, 3 km di coda per curiosi nello stesso tratto. Sempre per mezzi in fiamme, sulla A4 Serenissima, nel percorso Lombardo, code pari a circa 6 km tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Infine, in Toscana, per un mezzo in avaria sulla 11 Firenze Mare, si viaggia in coda tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo qui tra un'ora circa. Buon viaggio.
15: Focus Economia.

0: ultima parte di Focus Economia e andiamo a dare un'occhiata ai mercati, direi però un'occhiata prospettica ai mercati, cioè cerchiamo di capire che sta succedendo, che cosa potrebbe succedere questa settimana. Lo facciamo con la dottoressa Donatella Principe, che è Head of Global Strategy di Intermonte, tra pochissimo in collegamento con noi. Intanto vi anticipo che rispetto a una giornata in cui le borse europee avevano tutte più o meno sofferto, anche sull'onda della pessima chiusura di quelle orientali, di quelle asiatiche, poi alla fine solo Milano ha finito per chiudere in negativo, mentre altre piazze sono riuscite a ribaltare il risultato. È uno meno 0,66 per il FTSE MIB, abbiamo Francoforte più 0,27 e Parigi più 0,63, e diciamo che andamenti praticamente sulla pari la Madrid e così via. E in questo momento sia il Dow Jones, scusate, il Standard & Poor's e sia il Nasdaq sono comunque in territorio positivo. Allora, la paura è passata subito o invece abbiamo qualche motivo di preoccupazione? Do il benvenuto a Donatella Principe. Grazie, dottoressa.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, come dicevo, all'inizio c'è stata molta preoccupazione perché questo calo mostruoso, il termine forse un po' esagerato, magari voi operatori siete abituati, ma quando uno vede meno 10% per quanto riguarda la Corea del Sud, ecco che un non addetto ai lavori si spaventa. Però pare che poi in fondo l'Europa si sia spaventata all'inizio, ma poi si sia ripresa. Quanto è forte la preoccupazione che viene dall'Asia e che sembra tutta collegata a questioni relative alla tecnologia, quindi intelligenza artificiale, filiera della tecnologia, produzione dei semiconduttori, terre rare, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Allora, in questo momento la Corea è il mercato che esprime in maniera più esasperata tutti quelli che sono i temi che stanno dominando i mercati finanziari mondiali. Il tema dell'intelligenza artificiale, in particolare il passaggio di testimone da una focalizzazione sugli attori dell'intelligenza artificiale dei data center, i famosi hyperscaler, a chi fornisce la tecnologia a questi hyperscaler, e cioè i fornitori di chip, e insieme i temi della concentrazione delle scommesse e della speculazione. Dico questo perché non tutti forse sanno che il mercato coreano è fatto di 80 titoli, ma sull'indice due soli titoli attivi nei settori dei semiconduttori, Samsung e Skynix, pesano per il 58% dell'indice. Vuol dire che quando succede qualcosa a questi titoli si muove, e muove in maniera anche importantissima, l'indice. Quindi già investire in Corea vuol dire avere un portafoglio molto concentrato. Come se non bastasse, l'autority coreana ha consentito il lancio di ETF che hanno come sottostante un singolo titolo, che sono cresciuti enormemente di dimensione, quindi danno un'idea di quella che sia la speculazione, spesso perché questi ETF sono a leva. E quindi noi abbiamo il cocktail perfetto di un tema che attira l'attenzione degli investitori in un mercato guidato dal FOMO, Fear of Missing Out, non mi voglio assolutamente perdere l'opportunità del secolo, un bombardamento di notizie che vanno oggi in una direzione positiva e domani in una direzione negativa, tutti gli investitori concentrati sullo stesso tema all'interno di un mercato altamente concentrato su pochi titoli, il cocktail perfetto per avere un'elevata volatilità.
0: Scusi, io insisto però sul punto: se davvero dobbiamo ritenere che Seoul sia un po' la sentinella più avanzata, dobbiamo pensare che quindi quello che vediamo succedere a Seoul potrebbe poi estendersi complessivamente anche ad altri mercati? Oggi pare di no, però dalle premesse che lei ha posto, certo, quello è un mercato molto, molto debole da questo punto di vista, soffre subito, però non è che anche in prospettiva possiamo essere tranquilli, mettiamola così.
1: In realtà i primi segnali che qualcosa anche sul più grande mercato tecnologico del mondo, cioè quello americano, stia succedendo esistono. Noi abbiamo tutti i cosiddetti hyperscaler, delle grandi società tecnologiche che stanno costruendo data center, che se vado a vedere la loro performance, al di là di tanta volatilità, nell'ultimo anno non si sono praticamente mossi. Prima hanno fatto un grosso movimento al rialzo e adesso sono penalizzati al ribasso dagli investitori. Inizialmente c'era stato un passaggio di testimone dal tema degli hyperscaler al tema dei produttori di semiconduttori, ma adesso anche questi sono entrati in una fase di flessione. Perché? Perché se io metto in discussione la capacità di questi hyperscaler di sostenere a lungo questo ciclo impressionante di investimenti che stanno mettendo in campo, sempre più ricorrendo all'indebitamento, inizialmente comincio a punire gli hyperscaler, poi comincio a punire tutta la filiera e quindi arrivo anche nel settore dei semiconduttori. Vorrei dare soltanto un paio di numeri. Queste società hyperscaler americane, quindi sto parlando di pochi titoli in un solo mercato, avevano iniziato l'anno dicendo che avrebbero fatto 485 miliardi di dollari di investimenti. Il mercato riteneva che fosse troppo e li ha puniti sia sulla performance azionaria che sulla performance corporate. Invece di fare un passo indietro, queste società nel primo trimestre hanno rilanciato a 650 miliardi e adesso siamo già arrivati alla cifra astronomica di 730 miliardi, e l'anno prossimo sarà sfondato in un anno la soglia di 1.000 miliardi di investimenti.
0: Detto molto male, mi perdoni, dottoressa Principe, questi signori si stanno indebitando grandemente confidando di ripagare questo tipo di investimenti, ma gli scossoni che arrivano dall'Asia sembrano dirci che servirebbe un po' di prudenza. Però io voglio mettere lì un dato invece positivo. Oggi si è saputo che Apple ha superato i 5.000 miliardi di dollari di valore per la prima volta, quindi il settore, come dire, è tutt'altro che in contrazione, verrebbe da pensare.
1: Apple fa un po' storia a sé, perché se andiamo a guardare gli ultimi mesi era stata inizialmente penalizzata perché, a differenza delle Amazon, delle Google, delle Microsoft, non si era buttata a pesce in questo tema dell'investimento in data center, aveva preferito concentrarsi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Adesso che noi abbiamo il tema degli hyperscaler e dei data center che viene messo in discussione, il mercato si rende conto che quello che aveva penalizzato come un restare indietro di Apple potrebbe in realtà rappresentare un punto di forza, perché mentre Apple si concentrava su una determinata catena del valore, i suoi concorrenti in intelligenza artificiale bruciavano miliardi nell'intelligenza artificiale, nel business dei data center. Praticamente si stima che il capitale libero, il free cash flow che queste aziende avevano a oltre 220 miliardi prima che venisse lanciato ChatGPT, andrà in negativo l'anno prossimo. Hanno già accumulato 1.350 miliardi di debiti, almeno quelli che ci hanno detto, perché della settimana scorsa uno studio di Nikkei che dice che in realtà hanno debito occulto per altri 1.600 miliardi. Quindi sono delle cifre da tenere in seria considerazione, perché uno dei motivi per il quale si diceva questo andamento della tecnologia è diverso dalla bolla delle dot-com del 2000 e che queste sono macchine da utili che si finanziano attraverso i loro capitali. Sono sicuramente delle macchine da utili, anche se gli utili non li fanno prevalentemente nell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale anzi sta bruciando capitale, e solo l'anno scorso queste aziende hanno visto crescere le loro emissioni di debito di oltre l'800% e raddoppieranno rispetto alle masse dell'anno scorso anche quest'anno.
0: Le chiedo solo una conferma: in queste condizioni direi che un risparmiatore, un investitore prudente deve guardare quanto mai alla diversificazione, in attesa di quello che potrebbero fare le banche centrali. Questa settimana è anche una settimana importante per le banche centrali, e chiudiamo con questo minuto e mezzo magari dedicato a questo tema.
1: Tre banche centrali del G7 che si riuniscono questa settimana, più alcune dei paesi emergenti, le più importanti: Federal Reserve, Bank of Japan, Bank of England. Per tutti sono attesi tassi fermi. L'appuntamento più importante è della Fed, perché detta il ritmo a tutto il mercato e perché sarà la prima vera importante decisione presa da Walsh. Quindi due cose da guardare: quale sarà il livello di consenso del board e come Walsh giustificherà la decisione presa dal board, visto che non è un fanatico della forward guidance.
0: E per quanto riguarda invece l'Unione Europea, cioè venendo in casa nostra, perché questa è anche la settimana del dato dell'inflazione, no? Che è atteso in rialzo.
1: La BCE la scorsa settimana si è presa una pausa perché ha dovuto tenere un meeting in un momento difficilissimo in cui c'era un'impennata del prezzo del petrolio a causa delle innevate tensioni in Medio Oriente. Ha preferito aspettare il meeting di settembre prima di prendere una decisione, avendo già deciso a giugno di alzare di 25 punti base il costo del denaro. Purtroppo il dato di venerdì dovrebbe confermare nuovamente una salita dell'inflazione sulla soglia del 3% e quindi il mercato scommette praticamente con una certezza che a settembre la BCE dovrà fare un altro intervento. Il vero problema è se sarà poi l'ultimo rialzo di questo ciclo o se il protrarsi della crisi in Medio Oriente e in più il ritorno della guerra fredda dei dazi non costringeranno la banca centrale a dover fare un ulteriore intervento prima della fine dell'anno.
0: Grazie mille Donatella Principe, Head of Global Strategy di Intermonte, grazie di essere stata nostra ospite, grazie delle indicazioni che ci ha dato. Noi torniamo domani, ora la linea va, dopo qualche breve stacco pubblicitario, a Maria Pira Ceci per il giornale radio.

0: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Zanzara Tour, avanti tutta.
5: Io mi rassegno al peggio.
6: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
7: Sono le 18.
8: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Zelensky incontra Trump, abbiamo parlato di Patriot e diplomazia, dice il presidente ucraino, ora alla Casa Bianca è la volta del premier israeliano Netanyahu. Si cercano dispersi in un centro commerciale, in una cartiera, dopo la forte scossa di terremoto in Giappone, danneggiati ponti e autostrade. L'annuncio di Malagò, Mancini è il nuovo CT della Nazionale Azzurra, Ranieri, direttore tecnico. Per la scherma, doppio oro per fiorettisti e spadiste ai mondiali di Hong Kong. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. A Washington il presidente americano Trump, lo dicevamo nei titoli, ha incontrato il leader ucraino Zelensky, poi sarà la volta del premier israeliano Netanyahu. Ci aggiorna in diretta Alessandro Arona.
1: Buon pomeriggio Piera, è durato circa un'ora l'incontro fra Trump e Zelensky, subito dopo quello fra Trump e Netanyahu, entrambi a porte chiuse. Zelensky ha parlato in un post su X di un buon incontro e ha allegato foto con larghi sorrisi a fianco di Trump nello studio Ovale. Il presidente e io, scrive Zelensky, abbiamo discusso di licenze per la produzione dei Patriots e di come rilanciare il processo diplomatico. Sono grato agli Stati Uniti per il loro fermo sostegno. Clima positivo dunque, con un Zelensky decisamente più forte, con più carte da giocare, direbbe Trump, rispetto a un anno fa. Il rapporto fra Trump e Netanyahu è invece molto teso, con la guerra all'Iran voluta dal premier israeliano e dalla quale Trump non riesce a uscire. I colloqui in corso con l'Iran, ha detto Trump dopo lo stop ai bombardamenti da sabato scorso, sono molto buoni. Netanyahu spinge invece per riprendere i bombardamenti in modo massiccio e Trump ha mostrato in questi giorni irritazione per il pressing pubblico del premier israeliano. Alle 21 italiane, conferenza stampa di Zelensky e dichiarazioni alla stampa di Trump. Nessuna uscita invece per Netanyahu.
0: Grazie, grazie ad Alessandro Arona. Trump, che intanto ha annunciato che risarcirà le navi danneggiate durante la guerra con i beni congelati dell'Iran. Teheran, da parte sua, ha risposto che, minacciando i paesi che accetteranno questo meccanismo, e li minaccia di non far passare le loro navi dallo stretto di Hormuz. Proseguono intanto i colloqui al Cairo sulla seconda fase dell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza, con Egitto e Giordania che esprimono preoccupazione per l'escalation nei territori occupati. Il ministro della difesa Israel Katz ha dato ordine per occupare un altro campo profughi, seguendo il modello adottato con i campi profughi di Jenin, Tulkarem e Nur Hasham, oggetto di devastanti operazioni dell'IDF dagli inizi del 2025. Almeno una vittima e un centinaio di feriti, ma il bilancio del violento terremoto che ha colpito il Giappone è destinato a peggiorare. La scossa di magnitudo 7.1 che ha colpito la regione di Kumamoto, nel sud del paese, intorno alle 16.30, quando da noi erano le 9.30 del mattino, ha causato un'esplosione in un grande magazzino nella città di Kashima, dove 30-40 persone risultano disperse. Crollata la ciminiera di una cartiera nella città di Yatsushiro, e anche qui risultano dei dispersi. Danneggiati ponti e autostrade, sospesa la circolazione dei treni, 40.000 persone sono senza elettricità sull'isola di Kyushu. Per il calcio, il ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico, la scelta di Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia, l'arrivo imminente di un terzo dirigente a coordinare l'attività di tutte le nazionali. Queste le scelte del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo i colpi di scena degli ultimi giorni e al termine del Consiglio federale svoltosi a Roma. Domani alle 18 la presentazione ufficiale di Mancini e Ranieri. E intanto le più grandi soddisfazioni arrivano da altri sport. Dario Ricci.
2: Buonasera, è grande Italia sulle pedane di Hong Kong, dove si stanno svolgendo i mondiali di scherma. Oggi grandissimo doppio oro per le nostre squadre. Prima i fiorettisti, Guillaume Bianchi, straordinaria la sua ultima prova, quella che ha portato alla vittoria, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, che hanno battuto i padroni di casa di Hong Kong per una sola stoccata, 45-44, dopo un'eccezionale rimonta. Erano stati sotto gli azzurri anche di 8 stoccate. Poi è bloccato alle spadiste Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo, che hanno sconfitto l'Estonia per 31-30, rintuzzando in questo caso la rimonta delle estoni. Italia nettamente in testa al medagliere con 3 ori e 4 argenti azzurri, che promettono di non fermarsi qui.
0: Grazie a Dario Ricci. Un'ultima notizia: il colosso farmaceutico Johnson & Johnson ha offerto 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere le cause legali promosse per il borotalco che avrebbe causato il cancro alle ovaie, pur ribadendo che le accuse sono prive di fondamento scientifico. 76.000 richieste di risarcimento sono arrivate in questi anni. È tutto per questo GR24, ci ritroviamo alle 19.00.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.
0: Come stai? E non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
3: Cari amici, buonasera, benvenuti, bentrovati. Siamo a Radio 24, io sono Paolo Ruffini, bentrovati a Come stai? Non rispondete tutto bene. Oggi siamo in versione intervista malincomica. 331-5755-721 per mandare i vostri messaggi su WhatsApp, messaggi vocali su WhatsApp. Oggi abbiamo un'intervista malinconica con due persone a cui voglio un bene dell'anima, due amici strepitosi, ma adesso c'è la nostra sigletta. L'intervista malincomica di oggi è con Ale e Franz. Grazie.
4: Ciao Paolo, come stai?
3: Grazie. Io sempre meglio, la mia risposta è sempre meglio.
4: La conosciamo.
3: Esatto.
5: Sempre meglio.
3: Voi come state?
4: Ma dai, si tira avanti. Ho paura di rispondere.
3: Come rispondete voi di solito a come stai?
5: Lui dà delle risposte, mi dice, ma come, sembra uno che è appena uscito da un intervento. Sai che se, quando sei quella fase della convalescenza, come va? Ma, insomma, come va? Come dire, vediamo se i punti tengono, posso anche andar bene.
3: Invece come rispondi, Fra, di solito?
5: Ma effettivamente, sentendo la sigla, la tua trasmissione, mi rendo conto che bisognerebbe avere davvero il coraggio di dire come si sta, no? Però anche chi te lo può, perché anch'io chiedo, ciao, come stai? Però onestamente non te ne frega un cazzo, perché cioè, se fosse che uno ti dice, guarda, mi sono separato, non riesco a pagare gli alimenti, cioè ti apre un, certo. È una frase abusata, ma di una superficialità.
3: Sei pazzesca.
5: Io voglio da adesso in poi dire
3: la verità.
5: Allora, devi sapere che una volta, non so se Ale te lo ricordi, io mi ero separato la prima volta e mi ricordo che uno aveva detto una cosa tipo, ah sì, mi ricordo che con tua moglie, ti ricordi Ale, che io mi ero alzato ed ero andato via.
4: Avevo fatto
5: apposta, no? Questo aveva detto una cosa, ah sì, mi ricordo che tua moglie... Io senza dire niente mi sono alzato e sono andato via. E a lei gli aveva detto, no cazzo.
4: Allora, ma sei matto a toccare questo argomento.
5: Perché ha toccato quel discorso? Cioè, ma non sai che quanto sta male lui? Che erano già passati tanti anni, sì, quindi era uscito... eravamo usciti reciprocamente dolorosamente come una separazione, però quella sua reazione, ti ricordi?
4: Sì, no, l'abbiamo mortificato, poverino.
3: Senza mettervi d'accordo.
4: No, senza mettervi d'accordo.
3: Questa ormai è la sintonia, sì, è la sintonia che si crea tra di voi, che c'è.
5: Però è vero, il come stai? Come stai?
4: No, bisogna avere il coraggio, come dice Franz, di dire, allora, andiamo via un fine settimana e ti racconto.
3: Esatto. No, perché poi noi abbiamo rilevato spesso che, per esempio, nei testi d'inglese c'è già la risposta, cioè how are you? Fine, thanks and you. Cioè devi rispondere tutto a posto e te. Non so se ci avete fatto caso, ma nei testi scolastici d'inglese è già scritta anche la risposta.
4: Una dittatura.
3: Cioè diventa una formalità.
5: Risponderò dicendo perché me lo chiedi.
3: È bella che questa.
5: Perché se me lo chiedi vuol dire che puoi far qualcosa per cambiare la mia condizione?
4: Oppure anche quelli che ti dicono ti vedo bene.
3: Ti vedo bene.
4: Magari rispetto, tu stai malissimo.
5: Rispetto a quando e rispetto a chi?
4: Esatto, esatto.
5: Sono due le domande.
4: Non sono i canoni, esatto.
3: Esatto, che poi dopo la riflessione è che quando qualcuno nota qualcosa di te è perché sta attento a quella cosa, no? Cioè no, quando uno ti certo. dice sei dimagrito, di solito è una persona che sta attenta al peso.
4: Certo.
3: Sempre,
5: poi
3: sempre
5: adesso
3: così.
5: È aperto un discorso che adesso a distanza di anni possiamo toccare, che arrivavano da me e mi dicevano Madonna Ale, non sta bene, dimagrita.
3: Esatto.
5: E dico perché stava bene che era 107 kg. Secondo te stava bene prima. Ah. Però c'era tutto sto mondo.
4: Beh, c'era anche un vizio di fondo, nel senso che continuavano ad andare delle immagini di 3-4 anni prima, delle repliche, cioè esatto. ovviamente uno mi vedeva, però io nel frattempo piano piano sono dimagrito, non è che sono dimagrito in una notte, cioè capito? Quindi la gente mi vedeva poi magari il giorno dopo, capito? Dicevo, ma cazzo, hai guardato una roba di 4 anni fa, cioè, sì. ci mancherebbe altro.
3: Come sei invecchiato, minchia, se vedi roba di 20 anni fa, certo. cioè,
5: rispetto a cosa?
3: Esatto.
5: O quelli che mi dicono sei meglio dal vivo, io ho due risposte. Una è meglio dal vivo che da morto.
3: Esatto.
5: E la seconda è cambia il televisore. Se mi vedi meglio dal vivo, forse è il televisore che è vecchio, devi metterlo a posto, perché mi truccano pure quando sono là. Non posso quindi, essere meglio dal vivo.
3: Le risposte sono: Ale, tiriamo avanti.
4: Tiriamo avanti, sì, andiamo avanti. Avanti tutta.
3: Avanti, ecco. Tutta.
4: Dai, avanti tutta.
3: Molto crucianiana che questi
4: Dai,
3: studi.
4: Sì,
3: avanti tutta.
4: Lo dice spesso lui.
3: E invece te, Fra, dici.
5: Ma io rispondo, ma in realtà. Davvero dentro me mi parte una roba che dico, cosa facciamo? Ci sediamo e iniziamo a parlare? No.
3: E allora vai per ermetismo e dici, bene. Tutto bene.
5: Devo imparare a dire anche cose tipo meglio dell'altra volta.
3: Esatto.
5: Così voglio vedere se questo mi domanda perché come stavi l'altra volta.
4: Però c'è anche chi stramba, e a volte lo faccio anche io sulla risposta, no? Che dici, ciao, come stai? Ma tu come stai?
3: Esatto.
4: Ma tu come stai? Cioè, perché non vuoi raccontare nulla, allora dici, no, ma tu come stai?
5: Che poi noi abbiamo anche il doppio passaggio, perché la gente non chiede a me, Franz, o ad Ale, ma chiede come sta Ale.
3: Esatto.
5: Se vedono me, come sta Ale e dov'è Ale?
3: Esatto.
5: Sempre.
4: O anche direttamente col plurale, come state? Cioè, dici, mi danno del voi, come lo danno anche a lui. Mi danno del voi, sì, sì, è vero.
5: E lì abbiamo tante risposte.
3: Cioè?
5: La più classica è, sì. cioè, è in macchina, io esatto. dico, ma oppure anche seriamente dico, talvolta dico, è morto. A me capita di dire, è morto. Allora vedi questo, no,
4: esatto.
5: No, ma gli dico, ma perché? Oppure.
3: Non lo sapevi?
5: Non hai saputo.
4: Bravo. Io dico sempre così. Non hai saputo. Cosa sta benissimo. Franz, non hai saputo. Cosa sta benissimo.
5: Perché poi noi si apre il mondo di quelli.
4: Allora, sì, è bello vedere le facce di chi stanno per schiacciare una, capito, una M e ci rimangono malissimo, no?
5: Di quelli che ci vedono e dicono vi seguiamo, io ti seguo da sempre, recentemente mi è capitato di questo che mi ha detto guarda ti seguo da sempre, ho visto tutti i tuoi film, sì, qual è che ti è piaciuto di più? Il 7 e l'8, porca puttana. Ma cazzo, gli ho detto
3: spiccare piccone,
5: ma cazzo, esatto. È lontano il salto. Cioè, già mi confondi con lui, ma addirittura non mi hai riconosciuto in un film. E lo sai cosa, come ha chiuso? Perché poi ci sono i geni. No, ma io non l'ho neanche visto quello.
3: Allora, ma scusa.
4: Sì, sì, no, vabbè.
3: Comunque, abbiamo già fatto 10 minuti su come stai. Questa la dice Luca su questa trasmissione, sì. che è liberissima. Qui i comici sono liberi di far ridere o di non far ridere, di fare esattamente quello che vogliono. Lo dico anche per consolare Ale, questo è lo studio della Zanzara, quindi puoi dire pestare una merda serenamente, senza pestare una M.
4: Scusa,
3: no. Cioè, fai a tuo buon cuore.
4: Va bene, adesso che lo so.
3: Queste mura, se potessero parlare,
4: esatto, se potessero
3: insomma,
4: parlare.
3: Direbbero delle cose
4: ci
3: molto
4: peggio. Ci capita spesso di ascoltarla, perché insomma, quando siamo poi in giro, in macchina, in tour, ci piace.
3: Fortunatamente Cruciani è in ferie, adesso siamo nel pieno dell'estate e vi ringrazio a maggior ragione di essere qui, ma la cosa bella che noi vorremmo fare insieme è proprio approfondire un pochino questa sensazione, un pochino della comicità e di tutta la malinconia che c'è dietro la comicità che voi secondo me esprimete, ma non è ovviamente un giudizio, a parte che vi voglio un bene dell'anima e mi commuovo guardandovi negli occhi dicendolo, perché
5: si sta arrampicando sui muri, Paolo.
3: No, non è vero, non è vero,
5: ma no,
3: non è vero, ma vi voglio veramente bene e parleremo di tante cose anche insomma spero importanti, parleremo del sociale, di tante anche cose che vi impegnano e che ci riguardano e che ci accomunano, però la prima domanda che vi vorrei fare è quanto è importante, e io un pochino lo so, forse conosco un pochino meglio Franz di te Ale, ma quanto è importante anche sapere l'importanza della risata, no? Cioè alla fine io so che siete due persone estremamente sensibili e non è possibile che una persona sensibile non stia male qualche volta, no? E la cosa che secondo me è molto affascinante per chi ci ascolta è sapere come gestisce un comico il dolore, come gestisce un comico le difficoltà. colleghi che sono passati e sono, si sono messi a sedere al posto vostro ci raccontano, mi hanno raccontato di tante volte in cui magari avevano degli spettacoli e magari hanno subito un lutto quel giorno, o di colleghi che ci raccontano magari come hanno vissuto il lavoro durante una separazione, durante un momento difficile. Volevo sapere com'è stato per voi la gestione del lavoro in relazione al dolore che sicuramente sarà avvenuto nell'arco di una carriera così lunga.
4: Beh, quello sì, è stato inevitabile, perché in 30 anni, che insomma 32 anni, insomma le cose capitano separazioni, poi hai fatto proprio degli esempi, cioè perfetti,
3: è ovvio,
4: separazioni
3: è
4: più di una, lutti, vabbè, ovviamente purtroppo anche quelli, e vabbè, ci siamo stati vicini, per fortuna siamo anche in due, cioè è anche una fortuna quella, cioè nel senso che comunque ci si conforta e si va avanti a lavorare cercando di, ovviamente quando vedi l'altro cadere un po', cerchi di sollevarlo, insomma cerchi anche di, col lavoro a volte si possono superare tantissimi ostacoli, no? E poi soprattutto, parlavi di risata, quando sei in quella serata che devi iniziare lo spettacolo, dove è difficile iniziarlo alla prima risata, per fortuna, sembra quasi una frase fatta, però è veramente così, lo sai anche tu Paolo e lo sa anche Franz ovviamente, appena senti la prima risata il tuo cervello si lega a quello e quindi per fortuna riesci ad andare avanti e ti dimentichi per quelle due ore di, insomma, di quel peso, lasci un attimo quel peso in camerino, ecco, diciamo così.
5: Eh sì, noi facciamo un lavoro che è meraviglioso il nostro, non solo perché siamo a contatto con la gente, ma perché ridiamo noi.
3: Certo.
5: Noi da contratto, io e Ale, ogni giorno scrivendo ridiamo. Questo ti porta, secondo me, a vedere la risata in modo diverso. Innanzitutto con il valore terapeutico della risata. Io dico sempre che ai bambini a scuola si insegnano tante cose fondamentali, per amor di Dio, non attaccatevi alla cultura, è fondamentale, anzi è una delle poche cose che ti puoi elevare al mondo. Però non si insegna a ridere, a prendersi un po' con leggerezza, all'autoironia, alla capacità di non creare castelli dove non ci sono. E noi che facciamo questo mestiere abbiamo l'autoironia. Il povero Ale, se avesse dovuto incazzarsi per ogni battuta che gli ho fatto sui capelli e su tante altre cose.
4: Ah sì.
5: Però
4: sarei già in Turchia per un trapianto.
5: Anche solo stamattina ne abbiamo scritte altre.
4: Ah, sì.
5: Però e lui le fa le stesse cose su di me. E quindi è un modo di approccio. Quando lo fai per lavoro, e questo è paradossale, ti trovi a dare un peso anche alla risata. Non si può ridere per tutto e non si può ridere sempre, perché la risata non è superficialità. È un discorso
3: sottile,
5: è leggerezza, ma non è superficiale. Certo. Una persona che ride non è una volta si diceva il riso abbonda sulla bocca. Ecco, io non sono d'accordo.
3: Neanch'io.
5: Assolutamente. Ah. Anzi, per ridere bisogna essere intelligenti, per capire anche dove non ridere. Io mi sono trovato in contesti anche con collega in cui mi sono sentito in imbarazzo al di fuori del palco, contesti in cui sentivo magari da amici battute completamente fuori luogo, di chi non capisce che la risata deve portare allegria. È come un'onda che condividi, ma quando separa o quando ti fa scattare o quando ti chiude il cuore e c'è qualcosa che non va, non si ride di tutto, non si ride per tutto e bisogna saper ridere. Un comico penso che lo sappia fare, la sappia riconoscere.
3: E qual è una domanda un po' retorica ormai, il limite, se esiste, qual è? È derivato dalla sensibilità, dipende dal contesto, dipende dal soggetto?
5: Per me dipende dalla sensibilità. Io dico sempre che siamo cresciuti, noi, soprattutto la nostra generazione, guardando Jerry Lewis. Jerry Lewis era un ragazzo disabile, in Italia si chiamava Picchiatello, però non abbiamo mai riso di lui, ma abbiamo sempre riso con lui, e questa è una grande differenza. Noi ridevamo del modo in cui Jerry Lewis guardava il mondo, tra virgolette il disagiato era di Martin, che era di fianco a lui, che non riusciva a stare dietro e inciampava, staglio olio, non erano due persone centrate, perché sennò uno non avrebbe mangiato il cappello dell'altro, ma ridavamo insieme a lui di come affrontavano il mondo con questa leggerezza. Oggi invece è diventato il contrario, oggi invece è diventato puntare il dito e mettere in imbarazzo una persona che è diversa da te, ma un comico non fa questo. Io stesso sulla panchina non sono pienamente centrato per le risposte, certo, per gli atteggiamenti che do, per l'amor di Dio sto molto attento alla mia linea, e lo faccio con molto
3: distanza. Stralunato,
5: però
3: sì,
5: la mia leggerezza ed è bellissimo. Io credo che poi col tempo ce l'hanno fatta analizzare. È bellissimo.
4: Io gli do credito, certo, non me ne vado via. Non lo,
5: che non
4: certo,
5: si è mai alzato.
4: Non lo uccido definitivamente. Non gli do mai il colpo di grazia. È un sopportarlo.
5: Perché se fossi davvero così, arriva uno, ti dà una risposta, magari ti alzi e te ne vai. Certo. Amici, Ale, noi ce lo siamo detti.
4: C'è una condivisione, insomma.
5: Certo. Cioè, Ale non si alza mai. Quindi, nella nostra testa ci siamo sempre detti: forse che lui è più solo di me. Perché comunque accetta la compagnia di uno che sta lì e che gli rompe le palle, ma forse è l'unica compagnia che ha, perché ce lo siamo detti, perché non ti alzi e non vai via? Ma lui non si alzerebbe mai, non si alzerebbe mai, si alza per motivi di tempi e a un certo punto dobbiamo chiudere e anche quando si alza è un arrivederci.
3: Sì, certo, certo.
4: Sì, esatto, perché si tocca un certo limite, allora no, dopo questa me ne vado, ma ci rivediamo, cioè

0: clip della panchina.
1: Sa che ieri ho visto un documentario sull'India? Madonna, interessantissimo, bellissimo. Ehi, sono rimasto a bocca aperta.
2: E guardi, lei rimanere a bocca chiusa è impossibile,
1: No, ma doveva vedere che roba. Ma lo sai che in India adorano le mucche? È l'animale sacro, nessuno le può toccare, nessuno le può toccare. Sapeva che i primi abitanti dell'India anticamente si chiamavano Hindu? Perché erano in due, si vede.
2: Sì. È proprio quello, l'etimologia, come diceva prima. Anche le sette, quando le formano, sono da sette.
1: Da sette.
2: Non possono essere in otto.
1: Anni, certo. Erano indù. Poi si sono chiamati indiani con gli anni. Indiani, si vede. Pure che è passato il tempo. Non lo so, però, cazzata, non sono sicuro. Indiani con gli anni. Insomma, quante cose si imparano. Interessantissima l'India, mamma mia. Mi piacerebbe andare in India.
2: Anche a me piacerebbe.
1: Andare in India?
2: No, no, che ci andasse lei.
0: Io devo dire, a Zeligon quest'anno ci siamo divertiti tantissimo. Io vi ringrazio infinitamente di avermi messo su quella panchina insieme a voi.
3: Grazie a te perché ci siamo divertiti, abbiamo trovato poi delle dinamiche.
0: Com'è nata la panchina? Come vi è venuta in mente?
3: Ma sei un po', diciamo, avuto un'evoluzione da un'idea che inizialmente non era proprio così in teatro, poi man mano scrivendola sono uscite proprio delle dinamiche, appunto, tipo il saluto iniziale, come l'esempio che faceva prima Franz, tanto mi stavo aspettando, sì, come si aspetta un infarto, queste robe qui. E poi anche, voglio dire, si è delineato ovviamente il personaggio di Franz, il mio, le risposte, e alla fine siamo arrivati a Zelig, che dovevamo quella settimana registrare due puntate, e abbiamo provato a cambiare, passare dal noir, da Gene Fitz, i due gangster, certo, che facevamo. Abbiamo fatto questo tentativo e la cosa è funzionata, insomma.
0: Molto. Senti, ci ascoltiamo una canzone. Ale, tu ci hai portato Enzo Iannacci.
3: Sì.
0: Parlare con i limoni.
3: Sì. È una canzone che noi abbiamo cantato tantissimo, abbiamo fatto vari spettacoli dove un po' abbiamo citato i vari Gaber e Iannacci, essendo di qui, essendo di Milano, insomma, e questa canzone ci è particolarmente, ci siamo particolarmente affezionati.
0: Ce la sentiamo volentieri.
4: Io e te, che guardi le mie rughe, io e te.

ma è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, ma è proprio necessario poi, variare uno, vario, vario, vario come me. Che bella quella canzone.

0: Enzo Iannacci, Parlare con i limoni, canzone scelta da Ale, bellissima, grazie.
1: Oh, grazie a te, Paolo.
0: Senti, ti rigiro un pochino la domanda che stavamo facendo prima con Franz sul limite e sul contesto della battuta, no? Di cui oggi ci si interroga tanto. Oggi ci sono ragazzi molto giovani che non possiamo chiamare cabarettisti perché si offendono. Bisogna chiamare stand up comedian.
1: Esatto,
0: si arrabbiano un po'. Io lo trovo un bel complimento invece cabarettista.
1: Ma sì, ma infatti, quello è poi alla fine.
2: Perché oggi si parla in inglese, ma quello sono.
0: Esatto, cioè, nel senso,

0: No, ma scusa, mi intrometto, ma allora, con ovviamente tanto rispetto perché ce ne sono tanti bravi, però cioè, c'è poca attenzione alla storia, perché quello che fanno questi ragazzi lo faceva Paolo Rossi 40 anni fa.
1: Che Walter, cioè, Chiari.
0: Walter Chiari, c'era quello. Cioè, cioè, adesso sembra un'innovazione, ma ragazzi, c'era 40 anni. Cioè, Paolo Rossi si arriva al derby con quelli che gli mettevano la pistola davanti. E quello erano i veri, con un fascio di luce e vai, e porta a casa la serata. E in tempi in cui era difficile dire certe cose, sdoganare certe cose.
1: Sì, sì, sì. Ma giusto, ormai sai, noi che siamo un po' più grandi dobbiamo anche riconoscere ragazzi un po'.
0: No, cioè, no, ma ce ne sono di bravi.
1: Detto
0: questo, ci sono ragazzi bravissimi.
1: Chi ti
0: bravissimi.
1: Piace? Chi ti piace di...
0: Ma io con i nomi, di lì come sono messo.
2: No, ma malissimo. Franzo con i nomi è messo.
1: Cioè, dai, messo chi gli piace? Chi segue?
0: No, i nomi non riesco, non ricordo nomi. Non lo sai. Beh, per però... esempio, c'è quel ragazzo, come si chiama? Quel ragazzo, c'è un ragazzo disabile che mi piace tantissimo.
1: Ah, ho capito. Ho capito chi
0: si chiama, che conosco,
1: che è lucchese?
0: Sì,
2: sì, sì, quello toscano.
0: Ora, intelligente, come
1: è bravissimo, è toscano, è meraviglioso. E ora lo, facciamo una cosa, fermiamoci un secondo, nel frattempo lo cerchiamo e torniamo tra pochissimo sempre con l'intervista manicomica dalle Franz.
3: Posso dire una cosa? Sono il tipo di persona che se mi fate una domanda e non so qual è la risposta, vi dico chiaro e tondo che non la so. Ma potete scommettere che so come trovarla una risposta. E che la troverò la risposta. Mi seguite?
4: Chris, che cosa direbbe lei se uno si presentasse a un colloquio senza nemmeno una camicia? E io lo assumessi. Che cosa direbbe lei?
3: Che magari indossava un gran bel paio di pantaloni.
5: Come stai?
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Dall'Asia arriva una nuova scossa al tech che contagia anche l'Europa, con i listini che resistono a eccezione di Milano, che chiude a meno 0,69%. Fanno meglio Parigi più 0,6% e Francoforte più 0,5%. Gli investitori tornano a interrogarsi sulla tenuta del settore dell'intelligenza artificiale, facendo così scattare le vendite sui titoli tech. Sull'azionario infatti a Piazza Affari sono pesanti ST meno 3% e Prismia meno 4,3%, giù anche i titoli Oil, con Eni che cede l'1,7%, Tenaris l'1,8% e Saipem crolla a meno 8,8%. A contribuire al tonfo della società guidata da Alessandro Puliti, però, sono soprattutto i conti e il taglio della guidance sull'EBITDA 2026. Si mettono invece in evidenza i titoli Healthcare, con Diasorin più 5,3% e Amplifon più 3%, bene anche Campari a più 3,4%. Continua la frenata del petrolio, con il Brent sotto gli $85 al barile. Martina Sorigo da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
1: Come stai? Siamo sempre qua su Radio 24 con Ale Franz, la nostra intervista malincomica oggi, e sentiamo come stanno Ale e Franz. Stiamo parlando di tante cose importanti e il nome del comico con disabilità che citava Franz prima è Francesco Fanucchi, che è un grande comico toscano e che Franz tu segui volentieri tra sì. Le nuove leve dei comici.
0: Mi piace molto lui.
1: Molto bravo, molto bravo. Però prima dell'interruzione, Ale, ti avevo chiesto un pochino sì. anche tu come la vedevi sul limite, il famoso limite della risata.
2: Ma secondo me non deve turbare nessuno, non deve bullizzare la risata. Cioè, quando arriva a bullizzare, a turbare, ripeto, comincia. Cioè, io non me la sento di arrivare a quel limite. Quindi ci siamo sempre fermati prima di quel limite, di arrivare ad offendere o a mettere in difficoltà qualcuno, a creare un imbarazzo. Vabbè, l'imbarazzo no, lo puoi fare, ma se non porta danni, ma turbare una persona, non è giusto secondo me, perché la risata è una cosa così bella, deve farti felice.
1: Mi ricordo, ti avevo visto forse in un podcast in Gurulandia, che avevi fatto un bel esempio di una battuta sull'Africa, mi sembra che avevi fatto un riferimento ad una battuta che faceva più riflettere piuttosto che prendere in giro, no?
2: Sì, era una battuta che avevo sentito di un comico, adesso però vabbè, me la ricordo così, però era come, sai perché... non si mandano medicine in Africa perché non c'è l'acqua, cosa ne mandi a fare? Ecco, questa esatto. che è una battuta molto cruda, adesso l'ho semplificata, però c'era una costruzione, era anche un po' più pesa, è più bella di come l'ho fatta io. Fa riflettere, nel senso che fa riflettere il fatto che tu non è che fai una battuta fine a se stessa, nel senso che comunque crei uno scenario, spieghi uno scenario e quindi ti fai delle domande poi. Capito? E quindi sotto questo aspetto mi piace la ricerca dello stand-up o del monologhista, cabarettista, se c'è una intelligenza di questo tipo, mi piace. Se ti apre uno scenario, però sul quale poi devi riflettere, cioè ti fa riflettere.
1: Devi arrivare allora,
2: esatto, questo mi piace.
1: All'allegoria, no? Esatto, devi esatto, arrivare ai livelli esatto. di La vita è bella, di Chaplin. Io mi ricordo quando vidi La vita è bella, rimasi, tanti anni fa, e io mi ricordo quando Benigni passava che voleva dire alla gente scansatevi, e se Beva facesse il saluto fascista e tutti lo salutavano, cioè io già ho detto caspita che idea, no?
2: Sì, sì.
1: Però quanto ti fa riflettere quella cosa, quanto quel film non scherza, no?
2: Certo.
1: Sulla seconda guerra mondiale, sull'olocausto, ma scherza attraverso quell'evento, dandoti un brivido di pace, di bellezza e di meraviglia.
0: Il problema
1: di
0: è che adesso,
1: no?
0: Lo diciamo, tu lo sai bene, chi ha mestiere vede le cose, vede ogni lavoro in un'ottica diversa, e talvolta adesso vedi della gente che sul palco fa delle cose che sono decise a tavolino, e quello non è bello, perché se adesso ci mettiamo noi tre di battute cattive ne troviamo 100, ma non hai niente da dire. Allora non mi piace quando sento una battuta, e sono d'accordissimo con quello che dice Ale, però se ti metti solo con l'idea di pensare delle cose che possono andare contro tendenza o crearti lo scoop sui social, ne trovi 100, però sei vuoto. E talvolta tanti oggi seguono questa strada, che è la più semplice, che magari ti fa specie sentire, però c'è proprio dietro niente. E quello
1: anche perché, ragazzi, Raimondo Vianello faceva un black humor,
2: mamma mia,
1: incredibile, cioè era veramente cattivo, però cacchio quanta cultura c'era dietro quelle battute, no? Oppure tu hai citato Jerry Lewis, sai che c'è questo film che io non vedo l'ora di vedere, che lui ha voluto ritirare da
0: sì anche io l'ho sentito,
1: Day the Clown Cried,
0: che lui faceva un capolazzista,
1: e lui faceva un clown ebreo che accompagnava i bambini nelle camere a gas, e a un certo punto il film prevede poi il fatto che lui l'ultima volta che accompagna i bambini in queste camere a gas prima di essere gasati, di essere uccisi, praticamente entra anche lui ed è l'ultimo a morire, li fa ridere fino alla fine. E questo film
0: ne ho sentito parlare anch'io.
1: Esatto, che pare che sia un film che lui definiva orrendo, l'ha voluto bruciato tutte le copie, ne sono rimaste 30 e secondo il suo testamento sarebbero uscite a un ora forse da qualche parte è stato pubblicato. Sì, sì, sì, sì, è una storia pazzesca, la trama pazzesca, è incredibile.
2: Mamma mia.
1: E, allora ragazzi, io vi faccio ascoltare adesso un piccolo frammento dove ci sono delle suggestioni e poi le commentiamo insieme.
17: Ricorda che questa esperienza umana è temporanea. Arrivi col nulla, passi la vita a inseguire tutto e alla fine te ne vai di nuovo senza niente. I soldi, le auto, la casa, tutte le cose per cui ti sei stressato, le promozioni per cui hai sacrificato la salute, niente di tutto questo verrà con te. Allora qual era il punto? Ci esauriamo a collezionare cose che non ci seguiranno mai oltre la porta d'uscita. Assicurati che la tua anima guadagni più delle tue mani. Assicurati di aver vissuto, non solo accumulato. Assicurati di aver amato profondamente, non solo lavorato senza fine. Le cose che non puoi misurare sono quelle che contano davvero. Le tue mani saranno vuote quando te ne andrai. Assicurati che la tua anima non lo sia.
1: Ecco, questo è un pensiero, no? È un pensiero di come alla fine, no, ci penso anch'io molte volte, voi avete un grandissimo successo, è da tanti anni che avete tanto successo. E quello che penso anch'io a volte guardandomi allo specchio è, ok, posso avere tutto, tanto? E cosa mi rimane, no? Alla fine penso che alla fine si faccia anche conti un pochino con quello che è importante nella vita. Per cui la domanda che vorrei farci è, cos'è davvero importante nella vita? Cioè, che cos'è poi quella cosa che forse non si può comprare e che ci rimane davvero? Cioè, a che cosa avete dato valore voi? Mi viene da pensare subito all'amicizia, che credo che vi leghi e che credo che sia una sinergia professionale e umana, no?
0: Certo.
1: Al di là di questo,
0: ma cos'è? Sono tante le cose. Anche sì. Mi guardo allo specchio e mi vedo molto fortunato, non da un punto di vista materiale, anche se quello è contato. Io sono cresciuto in una famiglia molto semplice, avevamo l'essenziale, non avevamo niente di più, avevamo l'essenziale. Se guardo la vita di mio papà, io sono stato molto fortunato e mi sono permesso qualche lusso. Però se guardo il mio lavoro, mi ha dato anche la possibilità di vivere esperienze che altrimenti non avrei potuto vedere. E i soldi non è la prima cosa che mi ha dato il mio lavoro. Innanzitutto mi ha dato la possibilità di esprimermi, tirare fuori una parte di me che non sapevo neanche esistesse. Poi mi ha fatto incontrare tante persone. Mi dà la possibilità di diventare strumento per realizzare i progetti, strumento per avvicinarmi a delle persone. Forse anche con la mia popolarità, con un sorriso, riesco ad arrivare ovunque. Quindi mi apre qualunque porta. Poi sei tu che devi decidere che porta vuoi che ti apra. Non ho certo aperto quelle di un concessionario di Ferrari, ho aperto quelle di tante comunità e ho avuto la possibilità di avvicinarmi a tanta gente. Quindi questa cosa porto con me? Materiale non porto niente, ma a livello umano io ho speso bene la mia vita. Sono molto contento di come sta andando e di quello che mi ha dato la mia vita, anche il mio lavoro, che è faticoso, molto faticoso, è un lavoro difficilissimo il nostro, però io sono molto contento. Quando mi guardo allo specchio sono fortunato e ringrazio il Signore ogni istante.
2: Il Signore sono io, eh?
0: Sì, sì. Il Signore con la S maiuscola è Lui, quello con la S maiuscola è più su.
1: E che dici?
2: Ma io dico, no, condivido tutto quello che ha detto Franz, nel senso che è veramente un lavoro fortunatissimo. Arriviamo da due situazioni familiari molto simili, famiglie molto semplici, però nel senso che poi ci hanno anche aiutato, ci hanno appoggiato, nel senso nessuno ci è venuto contro, erano contenti di quello che stavamo facendo e abbiamo fatto. E cosa dire? Secondo me, allora, la cosa più importante nella vita forse è l'onestà, nel senso l'onestà e la bontà, la generosità, questa che io punto, spero, cioè cerco di puntare come quello, come per realizzarmi come persona, come uomo. E spero sempre, ho sempre il desiderio di potermi fidare delle persone. Io spero che si potrà arrivare un giorno a fidarsi delle persone, perché la cosa più brutta che io soffro nella vita è quello di a volte non poter fidarmi di una persona, che se ci pensi è assurdo, perché siamo tutti qui, siamo tutti di passaggio e siamo tutti qui dove dovremmo aiutarci e sostenerci. Quindi il fatto di non potermi fidare di una persona ma avere sempre la diffidenza è una cosa che mi piace pochissimo, quindi certo. Mi piacerebbe arrivare a un punto dove fidarmi di tutti.
1: E poi c'è da lì c'è anche il vostro super impegno nel sociale, no? Condividiamo questa cosa di lavorare tanto nel sociale e di divertirci molto con persone, con attori, con amici che hanno anche disabilità, no? Com'è nata questa passione, questa attenzione?
0: È il discorso che facevamo prima. Abbiamo la fortuna di avere tanta popolarità e se la analizzi bene può essere fine a se stessa, oppure può essere uno strumento che ti apre delle porte, esattamente quello che dicevamo prima. Quindi abbiamo capito come poteva essere utile la nostra popolarità, è diventato un veicolo per raggiungere persone in difficoltà e anche per raccogliere fondi. Noi abbiamo una onlus piccolissima, ci occupiamo di piccolissimi progetti, però chi prendiamo in carico non lo lasciamo, e quando ci arriva un messaggio di una mamma con una bambina autistica che ci dice grazie perché non sarei arrivata a fine mese, non avrei potuto pagare le spese mediche alla nostra famiglia, allora capisci che quei due sulla panchina fanno qualcosa in più che non solo una risata alla gente che ha pagato un biglietto.
1: Come si chiama la Hollus?
2: Alle France and Friends.
1: Come si chiama lo spettacolo che dall'anno scorso portate in teatro invece?
2: Capitolò.
0: Allora,
2: Capitolò.
0: I titoli degli spettacoli ha sempre pensati Ale, perché sulle parole lui è
2: ho avuto un colpo sempre fortuna.
1: Sì. Ora ce lo racconti, ci fermiamo un secondino e tra poco si torna con Ale Franz.
18: Perché sono salito quassù? Chi indovina?
19: Per sentirsi alto.
18: No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare.
5: Come stai?
10: Strade in diretta.
20: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. La notizia più importante giunge dal percorso emiliano dell'Autostrada del Sole. Tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano si registrano al momento circa 10 km di coda per un camion che ha preso fuoco. Il traffico defluisce su due corsie ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Per lo stesso motivo si è formata una coda in uscita sia a Modena Nord che a Modena Sud per chi proviene da Bologna. In direzione opposta, tra Reggio Emilia e il bivio per l'autobrennero verso Bologna, 3 km di coda per curiosi. Il traffico è quello tipico sui restanti percorsi italiani. Un saluto da Lorenzo Zappullo e buon viaggio.
5: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
1: Eccoci qui su Radio 24, sempre con Ale Franz. Come stai? Non rispondere tutto bene. Stiamo parlando di tante cose importanti. E prima dell'interruzione ci stavi dicendo, Ale, che sei tu che scegli i titoli dei vostri spettacoli teatrali, veramente?
0: Tutti no, i titoli, beh,
2: non c'è neanche di scelto. Ci mettiamo lì, capitolo, perché è scritto capitolo, l'apostrofa HO. Okay. Quindi ha una doppia lettura, che è un capitolo. E l'ho capito
1: certo,
2: oh.
1: Certo,
2: e
1: certo.
2: Quindi insomma ci piaceva un po' questo gioco di parole, uno perché veramente non sapevamo come chiamarlo, è un capitolo della nostra carriera, quindi insomma è uscito questo.
1: E lo spettacolo è cos'è, com'è? Raccontacelo un attimo.
2: Allora, lo spettacolo è qua dobbiamo stare un po' attenti, perché nel senso che è uno spettacolo dove non si può spoilerare, perché è giocato molto su un atteggiamento che ha Francia nei miei confronti, nel senso che noi arriviamo sul palco, parliamo e lui mi dice c'ho una sorpresa, e c'è una sorpresa che va un po' a scombinare insomma le mie aspettative, cioè le aspettative è anche, voglio dire, quel che dovevamo fare, avremmo dovuto fare, perché c'era un accordo diverso.
0: Praticamente un po' metà teatro.
2: Esatto, un po' metà teatro. Okay. Lui ha cambiato tutto, mi cambia tutto.
1: Okay.
2: E quindi insomma va visto.
0: Salutiamo Alberto Ferrari, che è uno degli
1: autori.
2: Regista, autore.
1: E vedo già ci sono online dei biglietti, andateli già a prendere. Vedo che c'è Cagliari già per febbraio e marzo, dal 4 marzo al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. E affrettatevi, perché vedo, caspita, vendono già i biglietti per marzo.
0: Capito? Questa che non li abbiamo presi noi.
1: Esatto. Piacenza, Trento, Firenze al Puccini, Asti al Teatro Alfieri, Mantova al Teatro Sociale. Quindi andate e correte a vedere.
0: Roma, finiamo la tournée a Roma, all'Ambra Jovinelli.
1: Esatto. Bello. Andate a prendere questi biglietti perché mi sa che vanno a ruba. E questa, ecco, un'altra cosa che secondo me gli ascoltatori non sanno è il nostro grande guaio. Noi che amiamo il teatro e facciamo teatro, che il teatro si programma un anno prima.
2: Sì.
1: Poi dopo magari arrivano gli amici della televisione e ci dicono ok, allora la prossima settimana registriamo.
0: Salutiamo Giovanni Vernassa, che è il nostro distributore.
1: Il nostro distributore teatrale. E poi dopo magari arrivano, no, quelli ti dicono allora ragazzi, il prossimo mese c'è un film e vi vogliono. Oppure parte, no, Zelig, abbiamo deciso di fare una nuova edizione di Zelig. E tu dici, ma minchia, ma io...
0: No, poi ti trovi a fare le doppie, fare gli spettacoli. L'anno scorso abbiamo fatto... l'anno scorso in incastri...
2: Lo sai anche tu, Paolo, perché l'abbiamo fatto insieme. Quindi.
0: Ma l'incastro degli incastri è stato che eravamo a Trieste.
2: No.
0: Abbiamo fatto lo spettacolo a Trieste. Sì. Abbiamo preso la macchina, siamo andati a Sanremo. Quindi abbiamo fatto sera, perché eravamo al festival che abbiamo cantato con Gigliani.
2: Da
0: Sanremo, per riuscire a cantare, abbiamo dovuto spostare uno spettacolo. Quindi abbiamo fatto la doppia Bellinzona il giorno dopo. E da Bellinzona siamo arrivati a Zelig. Quando ci hai visto che eravamo un po' stanchini, siamo arrivati a Zelig a fare la registrazione.
1: Sì. Madonna. Ecco, io quindi voglio dire a tutti gli amici che ci stanno seguendo, le amiche che ci stanno, quando a un certo punto vedete che ci sono degli spettacoli a teatro che sono rimandati, quando leggete motivi tecnici è perché a volte non riusciamo a spiegarvi di più, però ci sono dietro degli incastri cinematografici e televisivi che ci strizzano. Sì, e poi perché devi scegliere, ed è bruttissimo dire no, è più importante la televisione, è più importante il teatro. Io vi assicuro che sia io che ora, anche non voglio parlare per voi, però so quanto amate il teatro e noi al teatro ci teniamo tantissimo.
2: Tantissimo.
1: È che come quando si tratta di Zelig si parla anche del lavoro di tanti altri colleghi. E come si fa, no?
0: Certo, poi il teatro ha un minimo di flessibilità che la televisione non ha.
1: Esatto.
0: È
1: quello il casino, è quello un casino davvero.
2: Quello è veramente l'anno scorso è stato veramente da salti mortali. L'anno scorso sì, siamo proprio arrivati affaticati.
1: Allora ragazzi, io ho una situazione stramba, nel senso che ho in redazione Laura Faggin, che ha trovato una clip del film che citavamo di Jerry Lewis, The Day the Clown Cried, e mi hanno detto che sono l'ottimo Gianluca Papa, mi dice che sono 30 secondi, e allora prego Annina in regia, così saluto tutti insieme a Veronica Serafini, di agevolare la clip, così ce l'ascoltiamo un attimo.
19: Tell me, you're mad. They're babies, they're just babies, why?
21: We are fighting tomorrow's battles now, and we are sure to win.
19: Fight? Battles against children?
21: Yes. Oh yes, of course. But the adult mind can be induced to do anything, like forgetting. The children remember everything. Now, we don't want them growing up remembering and maybe one day turning on us, do we?
1: Il film è quello che vi avevo appena citato. Questa è una clip dove racconta appunto che viene dedicato al clown di accompagnare questi bambini fino alla camera gas. E la cosa incredibile è che però la critica è devastante nei confronti del film. Leggo qui da Wikipedia che c'è un critico che ha visto un montaggio provvisorio e dice: come molte di queste opere, le premesse o il concetto sono migliori del risultato finale stesso. Vedere il film è stato un'esperienza terrificante e drammaticamente sbagliato, e pare che Jerry Lewis si sia vergognato di questo film, capito? Pensa a te, quando si parla molto del nostro lavoro, anche della frustrazione di vedere dei risultati che magari non corrispondono a quello che volevi.
0: Poi tu che hai fatto molto più cinema di noi, sai bene che il film è difficile, perché teatro non va una roba, la sistemi il giorno dopo. Il cinema non va una roba, te ne accorgi sei mesi dopo, e dopo due anni che magari ci lavori, che scrivi, che sistemi.
2: Quello è.
0: E quindi quello è un grande problema.
1: No, voi al cinema avete fatto cose importanti, a un certo punto c'è stato un momento anche super acceso, avete fatto un film che io amo moltissimo, si chiama Mi fido di te, e abbiamo una piccola clip da farvi ascoltare.
22: Occhio, eh? Occhio cosa? Non si può fumare. No, non lo dico per me, a me non dà fastidio. Se dovesse entrare qualcuno rischia la multa.
23: Perché sto fumando? Eh? È accesa? Vedi il fumo? Se faccio così mi scotto. Ah, che male. Mi ustio, son matto. Ma che cazzo vuoi?
1: La terza stella è venuto prima di...
2: No, sì, prima proprio,
1: prima,
2: scusami,
1: mi,
2: scusami,
1: prima la terza
2: sì.
1: stella, poi Mi fido di te.
2: Esatto.
1: Qual è stato quel momento al cinema? Cioè, è stata una bellissima esperienza, penso, no?
2: Sì, sì.
1: Sempre con Alberto Ferrari, mi sbaglio?
0: No, con Massimo Venier.
1: Massimo Venier.
2: Scusami, la terza stella con Ferrari, sì.
1: Ok.
2: E poi Massimo Venier.
1: Massimo Venier, Mi fido di te.
2: Esatto, okay, sì. Ok. Che è del 2006, quindi... Anzi, 2007, è uscito nel 2007, 2006. Quindi c'ha 19 anni.
1: Caspita.
2: Girato nel 2006 e uscito nel 2007, già 20 anni.
1: Com'è stata quell'esperienza di cinema lì? Beh, per voi penso bellissima. Poi avete fatto anche altri film.
2: Sì, poi abbiamo fatto delle varie partecipazioni.
1: Mi ricordavate Comedians di Salvatores, dove c'è un film dove c'è un condensato un pochino tutto quello che stiamo dicendo, la difficoltà di essere attori, di essere comedian.
0: La difficoltà di essere attori, la difficoltà, Natalino Balasso era il professore di questa scuola di recitazione e spiegava come non si potesse ridere di tutto, come non si potessero toccare certi argomenti, e poi nel finale i suoi alunni lo smentivano prendendo battute semplici pur di essere presi al provino di questa trasmissione televisiva. Quindi era molto bello, il testo è molto bello.
1: C'era
0: molto
1: anche Christian De Sica.
2: Esatto,
1: sì,
2: ed era lui quello che diciamo, la terra promessa era Christian De Sica, nel senso che arrivava lui e faceva un discorso annullando proprio tutta la teoria, quella diciamo più etica di Natalino, del maestro di questi ragazzi, di questi comici, e lui diceva: no, bisogna far ridere con qualsiasi mezzo. E quindi insomma annullava
0: lì,
2: un po'.
0: Proprio sul tema che tratti tu in questi incontri, in queste interviste, Christian ha mostrato questo aspetto di malinconia, come dici te, devastante, di una bravura fuori dalle regole,
1: incredibile,
0: è di una bravura. E poi parlavamo, ci raccontava anche di suo papà, e lui diceva: ma anche per voi è la stessa cosa, quanto è difficile far ridere e quanto invece è facile essere naturali e far arrivare sentimenti profondi, ma la risata è difficile far arrivare la risata. Se ci pensi, è un tilt emotivo. Tu puoi essere arrabbiato, camminare per strada, vedere uno che dà una testata a un palo e ridi in un secondo, perché è un tilt, tilt emotivo, è una reazione incontrollata del cervello, mentre l'aspetto più drammatico lo puoi costruire.
1: E poi hai un effetto sonoro, cioè la risata è un successo o un fallimento sonoro tangibile, immediato,
2: certo,
1: no?
2: Certo.
1: Non so se vi sarà capitato qualche volta anche
0: tocco i coglioni, agli esordi. Comunque fa sempre bene.
1: Ma no, ma voglio dire, ci sarà stata qualche volta che vi aspettavate magari una reazione quando facevate le serate, i primi tempi, immagino,
0: ma
1: no?
0: Ma certo.
1: Cioè, qualche momento
0: una volta ti ricordi, Ale, quella volta al Cavianca, che c'erano tre in sala. Com'è che è andata? C'erano tre seduti a aspettare, perché era bella, quella era l'esperienza, quella bella. C'era prima la band, poi il cantante e poi arrivava il momento di comicità. Quindi racconto.
2: A volte il mago anche.
0: Il mago.
1: Dove eravate?
2: Al Cabianca, che era un locale famosissimo di Milano, sui Naviglio, in via Ludovico il Moro. E quindi iniziamo, ci sono tre sul pubblico. Ci presenta Ale Franz, uno va via. Giusto?
0: Forse uno è andato via alla fine della musica, sono diventati due. Ha presentato Ale Franz, uno è andato via, è rimasto uno.
2: Siamo saliti noi, abbiamo cominciato a parlare, è andato via anche quello.
0: E quindi noi ci siamo
1: è rimasto nessuno.
0: Ci siamo guardati,
2: ma senza riuscire a dire nulla,
0: non c'è nessuno. E allora è arrivato il proprietario.
1: Ma questo è l'incubo di Chaplin e luci della ribalta.
0: Il proprietario cosa ci ha detto? Il proprietario:
2: voi state qua, se io vi pago,
0: vi ho pagato qui per 40 minuti,
2: state qua 40 minuti. Ma è molto educatamente, non in modo...
1: E voi avete fatto silenzio sul palco, davanti a nessuno?
2: Beh, ci è capitato sempre lì una volta di sentire, poi era uno spettacolo che avevamo già fatto lì, e quindi era uno spettacolo che funzionava, facciamo questo spettacolo,
0: sala piena,
2: ridono, senti che ridono pochissimo, ma proprio in tre, tra l'altro poca gente, cioè non ride un cazzo di nessuno. Alla fine finiamo, aspetta, noi voglio dire mortificati, arriva Rudy, il proprietario, ci dice: stati bravissimi, stai prendendo in giro, non ha riso nessuno. Ma che cazzo, qua sono tutti francesi.
1: Ci tutti. Fermiamo un attimino, si torna tra poco. L'intervista malinconica. Che bellezza questa.
0: Questa è la gavetta vera.
1: Questa è la gavetta vera.
3: Madonna. Per quello che vale, non è mai troppo tardi. O nel mio caso
4: troppo presto. Per essere quello che vuoi essere, non c'è limite di tempo. Comincia quando vuoi. Puoi cambiare o rimanere come sei. Non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio. Spero che tu viva tutto al meglio. Spero che tu possa vedere cose sorprendenti. Spero che tu possa avere emozioni sempre nuove. Spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi. Spero che tu possa essere orgogliosa della tua vita. E se ti accorgi di non esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero.
16: Come stai?

0: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
7: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
6: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
7: Io sono Paolo Benanti.
6: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
7: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
8: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
9: Sono le 19.
10: GR24, il Sole 24 Ore.

0: La Casa Bianca fa sapere, incontri positivi quelli fra Trump e Zelensky, poi quello con il premier israeliano Netanyahu. Si cercano dispersi in un centro commerciale, in una cartiera, dopo la forte scossa di terremoto in Giappone, danneggiati ponti e autostrade. L'annuncio di Malagò, Mancini è il nuovo CT della Nazionale Azzurra, Ranieri direttore tecnico, domani la conferenza stampa. È in vigore il nuovo taglio deciso dal governo sulle accise del gasolio, ma lo sconto al distributore ancora non si vede. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La diplomazia, o quel che resta della diplomazia, oggi in scena alla Casa Bianca, prima l'incontro del presidente Trump con quell'ucraino Zelensky, poi faccia a faccia con il premier israeliano Netanyahu. Sentiamo Alessandro Arona.
1: Buonasera Piera, sono stati entrambi a porte chiuse alla Casa Bianca gli incontri fra Trump e Zelensky, prima e poi fra il presidente americano e Netanyahu. Alle 21 italiane sono in programma una conferenza stampa di Zelensky e dichiarazioni alla stampa di Trump, nessuna uscita invece da parte di Netanyahu. Zelensky ha diffuso su X le foto del suo incontro con Trump, entrambi con larghi sorrisi nello studio ovale, e ha scritto che è stato un buon incontro. Il presidente e io, scrive Zelensky, abbiamo discusso di licenze per la produzione di Patriots e di come rilanciare il processo diplomatico. Clima positivo dunque, con un Zelensky decisamente più forte e ben accolto rispetto allo scorso anno. Il rapporto fra Trump e Netanyahu è invece molto teso, con la guerra all'Iran spinta dal premier israeliano e dalla quale Trump non riesce a uscire. I colloqui in corso con l'Iran, ha detto Trump, sono molto buoni, pur dicendosi pronto a riprendere gli attacchi se non ci sarà un accordo. Netanyahu spinge per bombardamenti massicci contro un regime che appare più forte di prima, e Trump ha mostrato in questi giorni irritazione per il pressing pubblico del premier israeliano. Sapremo qualcosa in più dalle dichiarazioni di Trump in serata. A te Piera.
0: Grazie ad Alessandro Arona. Intanto i colloqui al Cairo sulla seconda fase dell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza con Egitto e Cisgiordania, che esprimono preoccupazione per l'escalation nei territori palestinesi. Il ministro della difesa Israel Katz ha dato istruzione per occupare un altro campo profughi. Al microfono di Katia Caramelli, padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole della custodia di Terra Santa.
2: Non è possibile vivere sempre nel pericolo e nell'insicurezza. Abu Mazen ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire in questa tragica situazione. Un appello forte. Dobbiamo chiedere la responsabilità delle organizzazioni internazionali, perché la situazione è veramente drammatica a Gaza. Si muore durante una tregua che è iniziata ad ottobre. Manca tutto. Medicine, cibo, acqua. La gente muore di fame, di caldo, di malattia, anche di malattie che potrebbero essere curate facilmente.
0: E in materia militare, governo italiano diviso sulla questione dei prestiti europei SAFE per gli investimenti nazionali in difesa.
3: Si spazientisce l'Europa sulla questione dei prestiti SAFE e sulla difesa, in merito ai quali si è riacceso nelle ultime ore e per l'ennesima volta il dibattito politico in Italia. Dobbiamo procedere alla firma dell'accordo di prestito perché dobbiamo erogare i fondi per dare il via al progetto, afferma un portavoce della Commissione, spiegando che c'è bisogno di chiarezza al più presto. Insomma, non si può aspettare fino a dicembre, e in effetti il tira e molla del governo assume contorni paradossali considerato che si trascina da mesi. L'ultima puntata vede il ministro degli esteri Tajani annunciare che l'esecutivo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE e il governo deciderà entro fine anno cosa utilizzare. Parole in linea con quelle del ministro della difesa Crosetto, che definisce SAFE uno strumento di finanziamento della spesa militare non aggiuntivo di quella prevista a bilancio, per cui in Italia SAFE è un'alternativa ai bot. Va ricordato che il tasso di interesse variabile per la Polonia si attesta poco sopra il 3%. Dalla Lega arriva la gelata col senatore Borghi: non c'è alcuna decisione sull'utilizzo o meno di SAFE, deciderà il Parlamento sulla base dei dati di opportunità e convenienza. Dall'opposizione l'accusa al governo di essere nel caos, di inscenare un balletto indecoroso, peggiore di quello sull'allenatore della nazionale. I prestiti safe erogabili da Bruxelles possono arrivare fino a 150 miliardi mediante l'emissione di obbligazioni. I prestiti chiesti e non allocati, come potrebbe essere il caso italiano, saranno redistribuiti tra i paesi che ne hanno fatto richiesta. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in effetti, come diceva Sergio Nava, sono stati giorni davvero molto confusi. Oggi invece è stato sciolto il nodo del CT della Nazionale.
4: Il ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico, Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, l'arrivo imminente di un terzo dirigente tra i papabili, Gianfranco Zola, a coordinare l'attività di tutte le nazionali. Queste le scelte del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo i colpi di scena degli ultimi giorni e al termine del Consiglio federale svoltosi a Roma.
5: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini, e questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
4: Insomma, dopo l'addio di Paolo Maldini e Leonardo in seguito all'affossamento della candidatura di Andrea Pirlo per il legame col colosso russo delle scommesse Fombet, Malagò ha preso le sue decisioni, confermando obiettivi a brevissimo termine. A fine settembre in Nations League ci aspettano Belgio e Francia, e sul lungo periodo rifondare il calcio azzurro per ritornare ai mondiali nel 2030 ed essere protagonisti agli europei condivisi con la Turchia nel 2032. Dario Ricci, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
0: E a proposito di panchine, Zinedine Zidane è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio francese al posto di Didier Deschamps. Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo fare, ha detto Zinedine. In questi anni ho ricevuto altre offerte dai club, ma le ho rifiutate tutte per aspettare la nazionale. E ci spostiamo dal calcio, andiamo invece ad uno sport che ci sta regalando grande soddisfazione. Una giornata trionfale per l'Italia, mondiali di scherma di Hong Kong, squadre azzurre che conquistano l'oro nel fioretto maschile e nella spada donne. Strutture antisismiche e l'abitudine alle scosse poco hanno potuto oggi in Giappone, dove si è verificato un forte terremoto.
6: La scossa è arrivata intorno alle 16.30, alle nostre 9.30 del mattino, con una potenza tale da spaventare persone abituate ai terremoti e formate per affrontarli e da danneggiare edifici e infrastrutture, nonostante le stringenti norme antisismiche imposte dalla legge giapponese. Di magnitudo 7.1 con ipocentro a 10 km di profondità, la scossa, che ha colpito la regione di Kumamoto, nel sud del paese, ha provocato un'esplosione in un grande magazzino della città di Kashima. 4 persone tratte in salvo, si cercano ancora, ormai al buio, altri dispersi. Alcuni media parlano di 20-30 persone intrappolate nel mall, mentre diversi dispersi si registrano anche nella città di Atsushiro dopo il crollo della ciminiera di una cartiera. Crollate le mura esterne dello storico castello di Kumamoto, alcuni ponti e diversi tratti autostradali sono stati gravemente danneggiati, sospesi voli e linee ferroviarie, l'allarme tsunami è rientrato, ma si teme per nuove scosse di analoga entità. 50.000 le utenze senza elettricità, secondo il Guardian circa 100.000 persone nell'area colpita hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. La CGIL chiede l'estensione dello stop al lavoro nelle ore più calde. Esiste già un'ordinanza in tal senso, ma che non cita le serre. Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto dopo che la Corte d'Appello di Milano ha ordinato lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni a causa delle emissioni inquinanti. Oggi l'incontro a Palazzo Chigi fra governo e sindacati.
7: Un piano straordinario per l'ex Ilva di Taranto dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo perché inquina e costituisce un rischio ambientale con le polveri sottili e l'amianto. È la conclusione a cui ha approdato il vertice di oggi a Palazzo Chigi. Il piano dovrà individuare strumenti di tutela per i lavoratori che rischiano di diventare esuberi, nuovi ammortizzatori sociali e soprattutto nuovi investimenti per l'area di Taranto. L'obiettivo del piano straordinario lo riassume Davide Esperti, segretario generale Wilm.
8: Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
7: Intanto sarà rifatta la gara per la vendita dell'ex Ilva. Avendo l'area a caldo di Taranto il destino segnato ed essendo tecnicamente impossibile rimuovere l'amianto presente in 90 giorni, il nuovo bando di gara riguarderà la sola area a freddo. Infine, indette prossimamente dai sindacati, 8 ore di sciopero. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
0: Si attende la decisione del Tribunale di Torino sui due giovani tedeschi fermati in flagranza differita domenica dopo gli scontri nei cantieri dell'alta velocità in Valsusa. La procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, le accuse sono devastazione, saccheggio e lesioni in concorso. Dal confine con la Francia a quello con l'Austria è stato completato oggi l'abbattimento simultaneo del diaframma delle due gallerie ferroviarie principali che collegano l'Italia e l'Austria sotto il passo del Brennero. Si tratta di una tappa fondamentale verso il completamento dell'opera e il rafforzamento del corridoio ferroviario europeo scandinavo-mediterraneo. È in vigore da mezzanotte il nuovo taglio deciso dal governo sulle accise del gasolio, ma non sulla benzina. Per l'automobilista un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma lo sconto al distributore ancora non si vede.
9: Prezzi dei carburanti ancora sotto i riflettori alla vigilia delle grandi partenze estive, mentre la benzina verde continua a correre, il gasolio sul quale è intervenuto il governo con il taglio delle accise di 17 centesimi al litro ha cominciato a registrare i primi seppur minimi cali ai distributori, di cui l'invito del Codacons al governo a vigilare con la massima attenzione affinché lo sconto fiscale venga interamente traslato sui consumatori. C'è da dire che un ritardo nell'adeguamento c'era stato anche in occasione dei precedenti interventi per via delle giacenze da smaltire, un intervento che viene comunque considerato dalle associazioni un pannicello caldo. Per Federconsumatori il governo ha sfidato l'uragano con un ombrellino, una risposta insufficiente anche per le opposizioni che chiedono di riattivare subito lo strumento delle accise mobili e di introdurre bonus per le fasce più deboli. Per la maggioranza misure tempestive e responsabili saranno in vigore fino al 6 agosto, mentre il 4 ci sarà un consiglio dei ministri per valutare nuovi interventi. Intanto, secondo un'analisi di facile.it, considerando anche l'attuale sconto, la spesa extra per carburanti per gli italiani ad agosto sarebbe comunque vicina a 1 miliardo di euro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: È tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Anna Elena Riva. Vi lascio a Come stai?
10: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
15: Come stai? Non rispondere tutto bene. L'intervista Malincomica oggi è con Ale Franz. Stiamo parlando di tante cose, beh, simpatiche, di comicità, di vita, di tante cose belle. E, dunque, adesso però bisognerebbe parlare anche un po' d'amore. Ogni tanto vi faccio sentire uno spunto, poi lo commentiamo insieme.
16: C'è un vecchio detto che dice: se ami davvero qualcuno, lo ami due volte. La prima è semplice. Sono le farfalle nello stomaco, i sorrisi, la versione più luminosa che mostra al mondo. Poi il tempo passa e le maschere cadono. Emergono paure, silenzi e ferite. Ed è lì che molti scelgono di andare via. Ma se resti, se continui a scegliere quella persona anche quando non è più facile, allora nasce il secondo amore, quello vero. Perché dire ti amo dopo aver visto le sue parti più difficili non è più solo un sentimento, è una promessa.
17: Com'è il vostro rapporto col ti amo?
18: Quanto tempo hai?
17: Beh, no.
18: Vai Ale, parti tu, vuoi finire l'estate, è tua.
17: È bella, no? Il ti amo.
19: Ma no, ma è sempre... è quel bastardo, ha detto tu, parla tu, mi ha detto.
18: Vai, cazzo. Vai tu, dai.
19: Vado io.
18: Dai.
19: Allora...
18: Hai una musica sotto serena?
19: No, no, devo dire una cosa che penso che man mano che si va avanti con l'età si semplifica, ma si... Io ho capito una cosa, che l'amore è quello, e allora incondizionato, io ho tre figli.
15: Quanti anni hanno?
19: Hanno 27, 24 e quasi 15. Penelope l'hai conosciuta, ti ricordi che hai fatto quella cosa?
15: Certo.
19: E devo dire che questo è l'amore incondizionato, cioè proprio l'amore vero che quando li guardi i tuoi occhi dicono ti amo. Cioè il tuo corpo dice ti amo quando li tocchi, quando li guardi, insomma, quando ci parli. E questa è la cosa più, penso, più forte che ho provato a livello di amore. E poi vabbè, c'è quello con le donne, ovviamente ci siamo passati tutti, ci sono passato più volte purtroppo. L'ho detto un sacco di volte, però quando l'ho detto l'ho sempre creduto. Poi vabbè, magari le cose sono andate a finire.
15: Sì, ma l'impendimento è importante.
19: Amo, sì,
18: adesso
19: esatto.
18: Prima di dirlo chiama l'avvocato.
19: Okay, esatto. Vai. Mi ami? Tutto bene.
15: Tutto bene. come stai? Diventate tipo
19: esatto,
15: come stai?
19: Esatto.
15: Franz.
18: Ma cosa ti posso dire? È una domanda difficile a 60 anni, dovevi farla quando ne avevamo 20. Cosa ti posso dire?
15: Vabbè, il ti amo è sempre bello da dire. Io lo dico a mia mamma ora.
18: Ma, ah sì, io lo dico, io l'amore della mia vita è la mia zia che ha 95 anni. E gli dico sei la luce dei miei occhi.
15: Nel senso, non è ora necessariamente legato a... ti amo, vedi?
18: No, ti amo, sì.
15: Ai figli magari dici ti voglio bene, però...
18: Nei rapporti di coppia è una frase... Allora... Quanto tempo hai?
15: Vai.
18: Ma no, ma nel senso che non credo, anch'io avendo passato varie fasi come Ale, non credo più in sentimenti leggeri come l'innamoramento, mi fa proprio incazzare. Avendolo vissuto è proprio un fuoco di paglia. E ve lo dico ragazzi, stateci molto lontani dagli innamoramenti perché sono i colpi di fulmine, sono tutte minchiate. Ora a 60 anni credo nella costruzione di un amore, come diceva Fossati, ma come anche la frase che tu hai messo sotto, solo quando riuscirai a amare i suoi limiti, perché i limiti ci sono e i difetti ci sono e escono e devi aspettare che escano quelli e prima escono, e io sono molto bravo a far vedere i miei subito dopo un'ora che ci conosciamo, prima escono meglio è, e allora io sono alla ricerca, e sono stato single per 6 anni e non volevo più niente, avevo chiuso, poi il Signore mi ha fatto conoscere una nuova persona che poverina sta lì nonostante tutto perché voglio provare a amare davvero per la prima volta.
15: Ora faccio il bastardo e ti dico il nome di una persona che ami. Dio.
18: Sì, guarda. Quello è l'amore incondizionato. Io non ho figli e io ripongo molto nella fede. Senza la fede la mia vita non sarebbe la stessa. Non avrei conosciuto Ale, per lui è stata una coincidenza, per me invece è stato un dono del Signore. Cos'è che ti tocchi i coglioni?
15: Mica no, no, no, no, no, no, no, no, siamo no,
18: scusa, no, sta facendo ritmo,
15: molto bella questa cosa.
19: No, no, no,
15: è una cosa bellissima.
19: Oh. Certo, assolutamente, stavo ascoltando con attenzione.
18: La dirò anche al tuo funerale.
19: Grazie, sarà un po' difficile.
18: No. Perché muoio prima io.
19: Esatto.
15: Allora, una cosa molto bella. Allora, tu la vedi così, cioè tu...
19: Io posso citare una cosa, scusa, visto che si parla di morte, dico una cosa che ho sentito dire da il Dio, visto che hai citato Dio, della comicità, che era Renato Pozzetto,
15: cioè
19: quando gli hanno chiesto se uno dei due dovesse morire cosa farebbe l'altro, e Renato ha risposto: se uno dei due morisse io andrei a vivere a Parigi. Fantastico, cazzo di dire uno così.
15: Allora, e Franz, cosa
18: per cui c'è quello è il mio grande amore, per chiudere.
17: Sì, esatto. No, volevi, sì, scusami, sì. Volevi completare.
18: No. Quello è quella, la fede, la fede.
17: La fede.
18: Un grande dono, se ce l'hai, io ce l'ho.
17: Io sempre quel sassolino che tu mi hai portato da
18: Medjugorje. Uno ha visto l'apparizione della Madonna.
17: Esatto, ce l'ho sempre lì, ce l'ho sempre lì da una parte. Allora, tu hai portato due brani, quale preferisci? Sì.
18: Allora, hanno un significato diverso. Allora, forse tutte e due sono molto giusti con
17: scegliene
18: questa trasmissione.
17: Scegliene uno, senza dire l'altro.
18: Ti porto il Barbone del Naviglio, allora.
17: Il Barbone del Naviglio.
18: Anzi, aspetta che voglio anche cercare il
17: Barbone dei Navigli, Franco Spelta interpreta la celebre canzone milanese Il Barbone dei Navigli. Io non la conosco.
18: Aspetta, intanto... che però prima posso dire, prima sì. dirti. Allora, Il Barbone dei Navigli, anche Ale, è una cosa a cui sì. tutte e due siamo legati, perché noi avevamo un carissimo amico che si chiamava Claudio, che era senza tetto, un homeless, che viveva in Piazza San Babila, a cui eravamo molto, molto, molto, molto legati. Era una persona eccezionale. Di valore, di una forza, di una dignità, di un'educazione. E quando noi eravamo al Teatro Nuovo, che era in San Babila, prima passavamo sotto
17: quanto manca.
18: Passavamo da lì sotto e invitavamo gli amici a stare un po' al caldo, e quindi venivano. Con Claudio è nata un'amicizia meravigliosa. La foto che io ho su WhatsApp, quella mano che stringo, è la mano di Claudio, che io avevo conosciuto facendo un giro in strada con l'arca e andando a portare, e siamo diventati amicissimi. E poi io l'ho accompagnato proprio fino all'ultimo respiro, perché poi lui si è ammalato. Io, grazie a Vidas, sono riuscito a portarlo, e quando lui si è trovato in Vidas sul letto all'interno di questa struttura, di questa camera, io un giorno ho chiamato un medico e gli ho detto: ma siamo sicuri che è terminale? Perché questo uomo sta... E lui mi ha detto: è il periodo più bello della mia vita. Avevo una casa, avevo gli amici, mi ha detto: guarda che stasera vuoi vedere la televisione o il film da vedere. E si è proprio spento gli ultimi... si è proprio spento passando i momenti più belli della sua vita, alla fine, con una gioia. E lui ci cantava questa canzone. Allora, una volta, pensa, noi facevamo uno spettacolo ai tempi primali, l'accennato, parlavamo di Iannacci, portavamo, inscenavamo, avevamo avuto questa idea. Alcune canzoni belle, come il Portava e Scar del Tennis, ci piaceva l'idea di scriverci la storia, prendendo la canzone e scriverci la storia. Abbiamo scritto la storia di questo barbone a cui appariva l'angelo custode, che faceva un bilancio della sua vita, e poi l'angelo custode diceva: ricordati che l'angelo si vede una volta sola nella vita. E quando andava via, Paolo Iannacci ci ha fatto un regalo, perché avevamo la voce.

0: con la nebbia l'era il posto.
1: Sta raccontando di un uomo che va sul naviglio e si sta buttando.
0: Per massa elevamo.
1: Dice: è il posto ideale per uccidermi e togliermi un grande peso.
0: Scarsa la luce, un silenzio mortale.
1: Poca luce, silenzio.

0: buttare dal naviglio parte una voce.
1: Ue vigliac,
0: guardami. È 10 anni che vivo qui sotto. È 10 anni che vivo senza una casa.

0: È meglio fare il barbone che crepare. Senti,
1: una roba son sicuro,
0: una cosa sono sicuro. Chi si uccide non va in paradiso. Dammi retta, vai a dormire. Sei giovane per morire.
1: Fanno
0: lo stupido.
2: Che sensibilità che c'ha Franz, è pazzesco, è un uomo che c'ha un'anima, un cuore. No, ma Ale, tu, cioè, siete complementari, cioè siete due persone che hanno una sensibilità complementare, secondo me.
3: Sì,
2: cioè
3: sì.
2: Lui ha proprio questa, cioè io lo vedo adesso che si commuove raccontando questa cosa, cioè di come si commuove anche pensando davvero alle persone più fragili, davvero, no? Io mi assomiglia molto. Mi assomiglia tantissimo in questo.
3: È vero.
2: Tantissimo.
0: Poi va dato merito al grande lavoro che stai facendo, Paolo.
2: Io mi commuovo.
0: Ti dico una cosa, non so se l'hai già visto. Sono entrato a Zara in Corso Buenos Aires e mi ha accolto un commesso down con un sorriso. Mi ha portato in giro per tutto il negozio. Io ho detto, ma il cromosomo, ma porca miseria, ma dammelo anche a me. Se il risultato portato fino alla fine, ma dove vai, perché sono sti pantaloni per mio fratello, quanti anni compie, me lo saluti, è stato lì, mi ha fatto il pagamento e gli ho scritto subito una recensione dicendo ma com'è cambiato. Poi adesso non voglio parlare, però un negozio un po' fighettino, un po', certo, dove il clima, mamma mia, ma che marce in più hanno, ed è solo umanità, la paura, la mancanza di paura di sorridere e di aprirsi al prossimo, solo questo è una marcia.
3: È vero.
2: Ma noi abbiamo preso, secondo me, ora mi viene in mente anche un altro, un grande artista, veramente un genio riconosciuto, che è Giorgio Gaber, che voi avete frequentato spesso, il premio Gaber, eccetera, eccetera. Caspita, cioè quella sensibilità che secondo me non è né antica né moderna, ma è proprio umanità, no? Mm-hmm. Cioè riuscire ad avere una lente interessante sul mondo che ci circonda, che forse è la cosa che... oggi, appunto, se proprio vogliamo fare una piccola critica all'epoca moderna, un po' di social, un po' di cose che sono un po' gratuite e fine a se stesse, no? Questo è un po' il concetto.
3: Certo, certo.
2: Cioè, quando tu metti a disposizione quello che fai per creare cose belle e sensibili, penso che sia sempre bello. Allora, ragazzi, vi faccio scegliere una carta e leggetela.
0: Ale è uno stronzo, perché mi ha fatto questa roba? Perché mi ha scritto Ale uno stronzo?
3: Sei di picche.
2: No, ma che sei di picche? Vai, leggi, Fra. Cosa c'è scritto?
0: Se fossi consapevole, cioè totalmente presente nell'adesso, tutta la negatività si dissolverebbe quasi all'istante. Non potrebbe sopravvivere alla tua presenza. Questa me la dai che ci rifletto tutta notte.
2: Te la lascio.
0: È bella questa.
2: Te cosa c'hai, Ale? Dimmi un po'.
3: Cavolaccio, ragazzi, se pensi spesso e se ti sei identificato con la tua mente che si proietta in una immaginaria situazione futura creando paura.
2: Questa è un po' la

0: Supercazzola però è bella.
1: Però è bellissima. Già ho paura.
0: Cioè,
1: paura.
0: Poi pensa te.
1: E se non hai modo di reagire a una situazione simile perché non esiste. È un fantasma mentale.
0: È vero.
1: Cazzo, che bella.
0: Tienila.
1: Se me la regali la tengo.
0: Te la regalo.
1: Bellissimo.
0: Beh, è una bella suggestione. Queste sono delle carte di Eckhart Tolle che ho trovato e che sono un po' ispirazionali. Ma perché secondo me c'è proprio bisogno. Io non so se, ora siamo quasi in chiusura, non so se vi capita anche a voi, e appunto torno al grande tema della sensibilità, di svegliarvi a volte la mattina sentendo un po' un peso necessario di questo mondo che comunque, caspita, cioè... Io non so, allora, la mia grande domanda è: ma 50 anni fa le cose andavano peggio? Forse no, ma si sapeva di meno, non lo so, non te lo so dire. È che io a volte appena accendo il telefono o accendo il televisore, cioè sento solo delle brutte notizie che mi impoveriscono, capito? È per questo che io cerco, anche tramite amici e colleghi, e veramente vi sono profondamente grato di essere qui, di cercare di dare agli ascoltatori e a chi ci segue dei valori un po' più forti, un po' più positivi, un po' più energetici, no? Parlando di cose che secondo me sono di larga condivisione.
2: Ma sai, 50 Beh. Anni fa i nostri nonni erano preparati al peggio perché l'avevano vissuto, noi ce lo siamo dimenticati, e quindi loro uscivano dalla guerra, erano come se fossero preparati, sapevano che c'era anche quello, noi ce lo siamo dimenticati, che è la cosa peggiore, perché quello che sta succedendo adesso nel mondo è preoccupante. È preoccupante il fatto che non si riesca a arginare un fenomeno che è puramente economico, perché di fatto ci sono solo interessi economici dietro, e che ci va di mezzo sempre solo la povera gente, e questo è dolorosissimo. Non so che mondo lasceremo, però io sono vecchio, tra un po' me ne vado.
1: E io invece mi sento uno stronzo al mattino a volte, perché veramente, cioè, guarda, hai toccato una cosa che io spesso mi vivo. Purtroppo, dico purtroppo perché l'esito non è positivo poi. Cioè, nel senso che mi alzo al mattino e dico: ma cazzo, ma c'è chi sta dicendo no a sta cosa? C'è chi si incazza? C'è chi protesta? C'è chi agisce? C'è chi fa? E poi mi guardo e dico: ma tu che cazzo stai facendo? Niente. Però dico, e come faccio io ad arrivare a quelle cose adesso? Come faccio? Mi sento uno stronzo.
0: Lo so, però da una parte c'è quell'impotenza, dall'altra noi, tornando proprio, chiudendo il cerchio, abbiamo la fortuna di fare sto lavoro che cerca anche un po' di migliorare la qualità del sorriso.
2: Noi dobbiamo combattere la nostra guerra, Paolo, dobbiamo partire da non combattere la nostra guerra, non rispondere mandando a fanculo quello che ti suona in macchina, perché bravo. Se sposti, quello è poco, ma se noi fossimo Trump, l'equivalente di quello sarebbe bombardare uno Stato, quindi dovremmo imparare nel nostro piccolo a non combattere le nostre guerre. Se riuscissimo a lasciare andare, cambierebbe il mondo.
0: Questo bravissimo, bravissimo. Io dico sempre il contrario di quello che ci suggeriscono, cioè uno dice sempre lascia perdere, invece io dico lascia vincere. Hai vinto te.
1: Sì, sì, certo.
0: Hai vinto
1: sì,
0: te.
1: Sì, la cosa
0: io
1: più
0: ti
1: giusta.
0: Lascio vincere, proprio bandiera bianca, chi se ne frega, pienamente d'accordo. Però se mi pesti un piede ti chiedo scusa io.
2: Che diceva vince chi molla.
0: Vince chi molla, Niccolò Fabbri.
2: Sì.
0: Bellissimo, bellissimo. E, ragazzi, allora, io vi ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te, Paolo.
0: So che stamani avete scritto, e, mi dite, per chiudere così, anche per regalare, per salutarci con un sorriso, una battuta che potete dirci che avete scartato, o comunque una battuta.
2: No, scartato no, però stamattina c'era una battuta che abbiamo letto, che ci ha scritto, che non è nostra però.
0: Vai.
2: Di Claudio Fois, sempre sulla filina un po' della cattiveria che abbiamo reso. Due ne ha scritte alcune, una è bellissima, diceva: io sono cresciuto molto educato, pensare che mio papà non mi ha mai dato una sberla, mi faceva picchiare dal vicino.
0: l'altra
2: quella di quelle che vanno al provino.
1: Aspetta, ricordamela.
2: Tante attrici raccontano nelle interviste che non volevano fare questo lavoro.
1: Ah no, dillo, questa cosa non me la ricordo, scusa, sì, che poi prendono, ok, però sì, come sì, no, dille tu che ce la sei.
2: Tante attrici dicono, lenci le interviste, e le attrici dicono: ma io non volevo fare questo lavoro, accompagnavo un'amica. È successo anche al Papa.
1: Ah, cioè, cazzo, bellissimo.
0: Grazie.
2: Accompagnavo un amico.
1: Grazie a te, Paolo.
0: Ale Franz, grazie infinite, ragazzi. Grazie. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ci si sente ancora qua su Radio 24. Un bacio grande, state bene.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: È italiana?
6: Sì.
5: È affidabile?
6: Sì.
5: Rispetta l'ambiente?
6: Sì. Indovina chi è?
5: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
6: Nasce.
7: Cresce.
5: Resta con te.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta... Borse in diretta.
11: La nuova scossa al tech in Asia contagia anche l'Europa, con i listini che resistono, ad eccezione del FTSE MIB di Milano che chiude in calo dello 0,69%. L'ondata di vendite non risparmia nemmeno Wall Street, dove i titoli del settore sono passati in correzione a seguito del tracollo dei produttori globali di chip. Sullo sfondo resta il conflitto in Medio Oriente, con il mercato che continua a scommettere su una soluzione diplomatica. Prosegue così la frenata del prezzo del petrolio, con il Brent attorno agli $85 al barile e il WTI in area $80. In calo anche il gas naturale sui €56 al megawattora. L'andamento del greggio si riflette anche sull'azionario di Piazza Affari, con i cali di Eni e Tenaris, mentre Saipem crolla a meno 8,8% dopo i conti e il taglio della guidance sulle EBITDA 2026. Vendite, come detto, anche sui tech, con ST e Prysmian in negativo, mentre al contrario si mettono in evidenza i titoli dell'Healthcare, di Azorin e Amplifon, e il Food con Campari. Stefania Blasioli da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19:36, quasi 37, effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24. Buonasera da Elisabetta Fusconi e Valentina Ternullo in redazione, da Gianmarco Ferronato in regia e da Andrea Ferro al microfono. 349-238-6666, il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Siamo in estate, in realtà ormai da anni siamo dentro un inverno che si prolunga, è quello demografico. Nel 2025 sono nati 355.000 bambini, mai così pochi, il 3,9% in meno rispetto all'anno precedente. Nel 2000 le nascite erano state poco più di 543.000 e parliamo appunto di 25 anni prima, quindi già dentro una tendenza in deciso calo. Pensate, nel 1964 nacquero 1.335.000 bambini, record assoluto. Rispetto al dato del 2025, la differenza quindi è ben di 1 milione. Dato contenuto nel dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e presentato oggi Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità. Buonasera, bentrovato a Radio 24.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, come si dice, i numeri parlano e noi cosa possiamo dire?
2: Noi possiamo dire che se non cambia qualcosa il paese va veramente in crisi, perché la natalità, uno potrebbe immaginare, meno siamo meglio stiamo, ma è esattamente il contrario. La natalità si porta con sé un problema dal punto di vista del sistema pensionistico che non reggerà, un problema ancora più grande dal punto di vista del sistema sanitario, un problema per quanto riguarda il prodotto interno lordo. Quindi o facciamo un'alleanza, non solo il mondo della politica, ma il mondo delle imprese, delle banche, dei sindacati, delle associazioni, ma anche il mondo dei media, oppure molto probabilmente dovremmo immaginarci un paese molto diverso, non tra 100 anni, ma tra 5, 6, 7 anni.
1: Leggo che il 62% degli italiani, chiaramente leggo questo dato dal vostro rapporto, rinuncia ai figli per difficoltà economiche, sociali, e sostanzialmente anche questo cristallizza quello che possiamo capire nella nostra quotidianità.
2: E questo è il dato che a mio modo di vedere dovrebbe spingerci a cambiare, invertire la tendenza, perché un conto è, sai, non si fanno figli perché non si vogliono più figli, e ci può stare, perché non si tratta di convincere nessuno a cambiare le loro scelte, no? Nessuno deve convincere qualcun altro a fare figli, ma quando tu vedi che il 62% degli italiani rinuncia per questioni economiche, e se andiamo a vedere, ad esempio, c'è un dato anche che abbiamo così l'Istat ha tirato fuori, che se si realizzassero le intenzioni dichiarate delle donne italiane, in Italia nascerebbero il doppio dei bambini, perché nel 2025 le donne che intendevano avere figli erano 760.000 e invece sono nati 355.000, che è meno della metà. Allora tu capisci che dentro c'è la risposta, bisogna cercare di togliere tutti gli impedimenti che impediscono appunto alle donne, ai giovani, di realizzare i loro sogni lavorativi e familiari.
1: Tra i dati che sono rimbalzati dal vostro rapporto c'è anche quello che riguarda il tasso di fecondità. Ecco, ragioniamo anche su questo.
2: Tasso di fecondità, e qua diciamo vado un po' oltre i dati Istat, perché poi parlando anche con i medici è anche un problema medico, perché alzandosi l'età del primo parto, ormai quasi 32 anni, è chiaro che poi i figli diventano di meno, i figli non se ne fanno due ma se ne fa uno soltanto. L'inquinamento sta producendo anche tutta una serie di problematiche per quanto riguarda la fertilità maschile, ma soprattutto c'è un discorso relativo agli anni passati. Siamo entrati in una trappola demografica, nel senso che sono diminuite comunque anche le donne in età fertile, quindi se anche tutte le donne volessero fare figli, comunque ormai siamo in un gap difficile da recuperare. Oggi siamo arrivati all'1,14, che è il minimo storico italiano.
1: Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, grazie. Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia e statistica sociale alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, buonasera anche a lei.
3: Buonasera.
1: Allora, come diceva De Palo, meno bambini significa conseguenze pesantissime per il futuro del nostro paese.
3: Sì, perché da un lato ovviamente la longevità dobbiamo considerare un aspetto positivo, quindi si vive sempre più a lungo, quindi questo aumenta la popolazione anziana, quindi se c'è una cosa sicura nel nostro futuro è che la popolazione appunto over 65, ma anche quella grande anziana, cioè over 80, andrà ad aumentare. E però, questo è quello che inguaia di più il nostro paese, più degli altri con cui ci confrontiamo, va a ridursi la popolazione in età lavorativa. Noi già adesso abbiamo una platea di occupati che ha una consistenza crescente soprattutto nella fascia over 50, che ha superato anche la fascia under 35 e la fascia tra i 35 e i 49 anni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che poi quella fascia lì di over 50 nei prossimi 10-15 anni si sposterà in età anziana, quindi in pensione, e quindi avremo un vuoto all'interno della popolazione lavorativa che vorrà dire meno infermieri, meno ingegneri, meno possibilità di far crescere aziende, organizzazioni, ma anche di dare sostenibilità al sistema di welfare del nostro paese. Quindi diventa veramente tutto molto complicato, però dobbiamo anche pensare alle cause, ovvero cioè la bassa natalità, diciamo che è quella che va ad alimentare il processo che poi crea squilibri, che è quello del degiovanimento. E il degiovanimento non è solo una riduzione delle nascite, ma è anche il fatto che molti giovani si spostano dal sud verso il nord, dal nord verso l'est, dall'area interna verso i grandi centri, e quindi va anche a produrre squilibri territoriali rilevanti, e porta appunto al fatto che molti giovani italiani non solo rinunciano ad avere figli in Italia.

0: ma se ne vanno all'estero per cercare opportunità. Quindi la questione è questa, cioè un paese che mette al centro dei propri processi di sviluppo le scelte positive delle nuove generazioni di autonomia, di accesso alla casa, di entrare nel mondo del lavoro, di avere quindi anche salari adeguati, di sentirsi valorizzati, e a quel punto decideranno veramente, non rinunceranno, decideranno di rimanere nel nostro paese, decideranno di formare una famiglia e avere figli, decideranno di partecipare a un paese che inverte la tendenza, che è quella di vedere un futuro positivo, perché finché si vedrà un futuro negativo, la scelta più impegnativa nei confronti del futuro che avere un figlio è quella che va a ridurre.
1: Certo, c'è una questione economica, ma c'è anche evidentemente una questione psicologica. Ecco, nel corso del tempo i vari governi, quindi di qualsiasi colore, di qualsiasi formazione, hanno sempre così a parole messo al centro la questione, al centro della parola intendo, la questione dell'inverno demografico, però poi alla fin fine quei tentativi per affrontare la questione si sono rivelati inefficaci. Si parla della necessità di un patto sociale al di là di quello che possa fare la politica.
0: Sì, perché appunto la questione è al centro il paese complessivamente, quindi riguarda quello che può fare la politica, che ovviamente ha la responsabilità maggiore, ma riguarda la possibilità di un investimento nel paese che devono fare le nuove generazioni assieme alle aziende, assieme alle organizzazioni, assieme alle realtà sociali. Deve essere un paese in cui i giovani possono contare e non trovarsi ai margini, quindi riguarda anche il loro peso politico, il peso nelle decisioni pubbliche e anche la possibilità di poter cambiare il mondo del lavoro, quindi di poter anche portare una propria idea di lavoro, di aspettative, di come costruire un futuro all'interno del paese in collaborazione ovviamente con le altre generazioni e unendo quindi uomini e donne, nord e sud, italiani e nuovi italiani, deve essere un paese che si unisce, e questo vuol dire appunto avere una prospettiva comune di un destino che si vuole realizzare assieme, ed è mettendo assieme le potenzialità del paese che si esce da questa crisi di futuro.
1: Grazie, crisi di futuro, potremmo dire il titolo di questa parte della nostra seconda puntata della stagione 2026 di Effetto Estate. E ora la storia di una donna, di una mamma, che ha dato un esempio originale di come ci si può attrezzare per conciliare famiglia e lavoro. Lo definirei un atto di coraggio. È la storia di una commerciante di Bari, più precisamente del quartiere Poggio Franco. Si chiama Marika Mirizzi, è collegata con noi. Buonasera anche a lei.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, da quello che ho letto nell'articolo pubblicato qualche settimana fa sull'edizione di Bari del Corriere della Sera, articolo a firma di Tina Raucci, lei ha fatto una scelta precisa che è riassunta un po' nel cartello che ha esposto davanti al negozio. Ha scritto: questo negozio non ha orari fissi perché Marika è mamma, grazie per la comprensione. Dicevo, un atto di coraggio, lei ha due figli, no?
2: Certo, sì, ne ho due. Una di quasi 4 anni e Ismail, il primo genito, di 6 anni.
1: Ecco, quindi lei ha detto: io non voglio rinunciare al lavoro, non voglio chiaramente rinunciare al ruolo fondamentale di mamma, e quindi in qualche modo il cliente si deve così adeguare a queste esigenze che non vengono imposte chiaramente per una ragione, per un capriccio, ma per una necessità. Ma l'ha pensata questa, come gli è venuta?
2: Questo dovrebbe valere per tutte le mamme dovrebbero avere il tempo di abbracciarsi i propri figli, di allattare i propri figli, di coccolarli, di giocare con loro, ma purtroppo questa è una realtà che non esiste. Io personalmente ho dovuto riprendere a lavorare 10 giorni dopo il parto, perché essendo una libera professionista, per cui insomma non c'è nessuno che mi assicuri un introito, per cui poi insomma, arrivata ad un certo punto, la scelta di mettere il cartello fuori al negozio è proprio perché mi sono resa conto che stavo togliendo del tempo prezioso ai miei figli e che la mia priorità era quella di essere mamma prima di tutto, e soprattutto in questa fase così importante dei miei figli, che sono così piccoli, è fondamentale che io sia al loro fianco, che passi del tempo con loro.
1: Ecco, lei ha scritto nel cartello: grazie per la comprensione, c'è stata?
2: Beh, sì, tantissima, soprattutto appunto dal pubblico femminile, perché ovviamente condividendo.

0: e provando un po' tutte le stesse emozioni, la stessa situazione e disagio, per cui insomma c'è stata molta comprensione. Le persone contrariate erano davvero poche.
1: Qualcuno dice che è anche un modo per fare buona pubblicità al commerciante mamma, cioè della serie: io vado in quel negozio perché so che c'è una mamma che sta attenta ai propri figli e in qualche modo voglio manifestare la mia solidarietà, la mia comprensione. Qualcun altro invece ci scrive: beh, evidentemente questa commerciante ha un buon giro d'affari, può permetterselo.
0: No, assolutamente no. Tra l'altro io gestisco i miei figli completamente da sola, per cui quando io manco in negozio c'è un disagio anche economico per me. È una questione di scelta, perché poi d'altronde ad ogni modo dovrei pagare una ludoteca o una babysitter, quindi insomma è un com'è un cane che si morde la coda, è un circolo vizioso, per cui nasce proprio dall'esigenza e dalla necessità di stare con i miei figli. Io posso affiggere magari il cartello fuori al negozio, magari una persona che è stipendiata o ha un lavoro statale può permettersi di chiedere
1: Certo,
0: un
1: un
0: congedo,
1: congedo,
0: maternità, quello che sia. Io
1: certo.
0: invece perdo guadagno, ecco. La mia assenza al lavoro mi porta comunque a una mancanza di denaro.
1: Ecco, l'ultima cosa, questa flessibilità in cosa consiste? Magari chiuderla un'ora e mezza prima, dopo, oppure interrompere l'attività?
0: Allora, in realtà la mattina riesco ad essere abbastanza regolare con gli orari per via del fatto che comunque c'è la scuola che mi aiuta. Il pomeriggio, invece, se mia figlia non sta bene o se ci sono altre necessità o devo accompagnare i miei figli in un luogo e devo esserci necessariamente io perché, ripeto, sono una mamma sola, per cui insomma nasce la necessità di mancare.
1: Certo.
0: E poi c'è da sottolineare il fatto che il mio lavoro non è delimitato all'area, cioè al negozio. Io essendo un'artigiana, per cui le mie ore di lavoro poi si protraggono anche nell'ambiente domestico, per cui mi ritrovo a volte a cucire a casa di notte, a disegnare i bozzetti la sera, per cui insomma in realtà non ci sono degli orari fissi.
1: Ah, chiaro, chiaro, d'altronde lei l'ha scritto, orari flessibili. Grazie Marika Mirizzi, commerciante di Bari, tanti messaggi, qualcuno dice non guardiamo il passato, qualcuno sottolinea che comunque i liberi professionisti pagano meno tasse, qualcuno ironizza e le mamme cinesi sorridono, insomma una raffica di commenti, ora non ho il tempo di leggerli tutti, chiaramente continuate comunque a mandarli al 349-238-6666. Andiamo a parlare di temi sociali, in qualche modo di famiglia, con lo sguardo ora però rivolto agli anziani. Pochi bambini, sempre meno badanti. Lo spunto arriva dal Veneto, leggiamo sulla Tribuna di Treviso, articolo di Federico Murzio. Nella regione in 3 anni 3.000 badanti meno, e in realtà, questo lo aggiungiamo noi, abbiamo così consultato qualche dato, a livello nazionale ce ne vorrebbero sempre di più, visto che sta per invecchiare la fascia dei cosiddetti boomers. Parliamo di badanti ma anche di colf. Nel 2022, quindi o meglio nel 2029, quindi tra 3 anni, ce ne vorranno ben 2 milioni e 211 mila. Andrea Zini è presidente di Assindatcolf. Buonasera, ben trovato a Radio 24.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori, grazie
1: Allora, come leggiamo questi dati, c'è un fabbisogno crescente e in Veneto mancano le badanti, ma presumo non sia solo un caso veneto.
2: No, quel dato è l'estrapolazione regionale degli ultimi dati che nella seconda metà di giugno l'INPS ci ha narrato del 2025. Sostanzialmente negli ultimi 3 anni a livello Italia sono diminuite di 180.000 badanti, quelle registrate all'INPS, quelle regolarmente iscritte e per i quali le famiglie versano i contributi. Non è possibile che se ne siano andate perché, come diceva giustamente, gli anziani degli anni 50, 60, 70, quelli del boom economico, arriveranno presto ad avere 70, 80 e anche 90 anni, e quindi siamo ancora in espansione massima degli anziani che hanno bisogno. Questo dato rispetto alla diminuzione ci dice che ci sono degli accorgimenti diversi. Normalmente il nero, ma molto spesso purtroppo, come sentivo anche per la mamma che deve gestire i figli, succede che una donna della famiglia sacrifica molto spesso in parte, come è successo alla signora, molto spesso in toto, la propria professionalità per accudire gli anziani. Ecco, su questo tema credo che occorra fare delle riflessioni attente, perché da un lato è vero che molte sono in nero e quindi molte possono essere ripescate, più di 1.200.000 secondo noi sono le lavoratrici del settore in nero, la metà, più della metà sono badanti certamente, ma dall'altro lato occorre rendere più attrattivo il settore, perché basse retribuzioni, orari impegnativi, stress anche fisici, psicofisici, lo rendono sicuramente un lavoro non attrattivo, anche se molte professionalità nascono in questo contesto e quindi molti lavoratori sarebbero tendenzialmente portati, risolvendo quei problemi, ad accudire persone in domiciliarità. Dico domiciliarità perché non solo le persone non autosufficienti, ma anche gli anziani, anziani soli, quelli che tenderanno alla non autosufficienza, sono la stragrande maggioranza del nostro problema di invecchiamento.
1: Ecco, scusi se la interrompo, le badanti poi sono sostanzialmente straniere, alle italiane piace poco fare questo mestiere?
2: Beh, a maggior ragione le motivazioni che dicevo prima distraggono o allontanano le lavoratrici italiane, però dalle indagini che facevamo nel 2019, prima del Covid, reputavamo ci fosse 1.200.000 lavoratrici in nero del settore. Di queste lavoratrici in nero del settore solamente 200.000 erano irregolari e l'altro 1.500.000 erano italiane, 500.000 erano straniere, ma regolari sul territorio italiano. Quindi, come dire, c'era una volontà di non essere messa in regola sia dalla parte dei lavoratori che da parte dei datori di lavoro. Perché? Perché manca l'aiuto dello Stato, sia nei servizi ma anche nel sostegno. Per i bimbi è nato qualche anno fa l'assegno universale, quindi viene dato a tutte le mamme che hanno figli e al padre. Nel 2023, con l'insediamento di questo governo, per proposta del governo precedente, peraltro, è stata varata la legge sulla non autosufficienza, che prevede una prestazione universale per la non autosufficienza. Ecco, questa prestazione, se decollasse, se fosse implementata seriamente in fase sperimentale, pochi soldi, parametri ristretti, era prevista nell'anno scorso, fosse erogata a circa 25.000 soggetti, l'hanno richiesta in 6.500, se ci sono dei parametri troppo stretti, ma bisogna trovare anche le risorse.
1: E beh, chiaro, e in questo tempo certo non è semplice, grazie, si tratta chiaramente di scelte politiche. Grazie ad Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, ex Ilva. Oggi vertice a Palazzo Chigi, vertice convocato da settimane, sul quale ieri però è piombato un po' come un cataclisma il decreto della Corte d'Appello di Milano, decreto che ha stabilito che entro 90 giorni va fermata l'attività dell'area caldo di Taranto a causa delle emissioni di polveri sottili e della presenza di amianto. Paolo Bricco, il Sole 24 Ore, ciao, ben trovato.
3: E buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, ti chiedo subito due cose. Cosa è emerso da questo vertice e poi in 90 giorni cosa si può fare?
3: Ma allora, dal vertice è emerso l'ennesima ritualità del tavolo. In Italia quando un problema non viene risolto si apre il tavolo. Sì. Purtroppo è una roba, è un meccanismo pavloviano della politica, della pubblica amministrazione, dei sindacati. Allora va detta una cosa per andare al dunque. Sì. Il dunque è il seguente. La magistratura ieri ha emesso un provvedimento che impone la chiusura di fatto dell'area caldo. Però va detto che l'area a caldo è assolutamente già uscita dal perimetro della futura Ilva, perché l'area caldo è fuori da ogni ipotesi di business plan del governo, è fuori da ogni idea dell'Europa che non vuole più l'acciaio a ciclo integrale, e quindi semplicemente la magistratura di Milano ha ribaltato un tavolo che però aveva già le quattro gambe segate. Quindi il punto è questo, è una sorta di operazione verità involontariamente condotta dalla magistratura e con la prospettiva che soltanto un pezzettino microscopico della ex Ilva rimarrà in piedi con i forni elettrici. Questo vuol dire che anziché 12.000 addetti a Taranto, a Novi Ligure, a Cornigliano ce ne saranno forse 3-4.000. Ecco, qualunque proprietà pubblica, privata ci sia nel futuro, il succo della questione è questa.
1: Ecco, gli indiani hanno detto che non cambia nulla, in sostanza non cambierebbe
3: sì,
1: nulla.
3: Gli indiani dicono che non cambia nulla, ma esattamente per questo, perché in ogni caso la prospettiva del ciclo integrale ormai è uscita, come dire, dall'orizzonte del futuro dell'Ilva ormai da almeno un anno e mezzo, due. Questo non è mai stato detto in maniera chiara, esplicita, né dal governo nella vita pubblica, né dai sindacati ai loro iscritti e ai lavoratori, né dalla pubblica amministrazione locale ai cittadini tarantini di Genova e di Novi Ligure. E l'esito di questa situazione è davvero surreale, perché in qualche maniera l'accelerazione mostruosa impressa dalla magistratura ieri con quel provvedimento di decisione di chiudere entro 90 giorni l'area caldo, di fatto in realtà ha evidenziato quello che tutti sapevano, cioè che l'area caldo non esiste più nei progetti degli indiani, non esiste più nei progetti del governo, non esiste più nei progetti dell'Europa, e soltanto che nessuno l'aveva ancora detto con questa forza conclamata. Adesso il problema è che i sindacati, gli amministratori locali pugliesi, piemontesi e liguri, i vescovi, tutti coloro i quali stanno nelle comunità locali si dovranno gestire questo enorme problema di avere da 12.000 lavoratori impiegati continuativamente in una produzione strategica per il paese, sottolineiamolo,
1: chiaro.
3: Da 12.000 si andrà a 3-4.000. Quindi, come dire, la seconda manifattura d'Europa che avrebbe bisogno di quell'acciaio non lo avrà. E appunto a questo punto tutti dovranno fare i conti con quello che si sa da tempo. In qualche maniera la magistratura di Milano ha soltanto detto che il re era nudo. Ma il fatto che non ci fossero più i vestiti addosso era evidente da tempo.
1: Chiaro. Questa metafora ci ha ben descritto quello che accade, soprattutto quello che accadrà. Paolo Bricco, Il Sole 24 Ore, grazie. 21:01:20, ci fermiamo e poi, anzi 20:01:22, ci fermiamo e poi riprendiamo dopo poco.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo!
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Effetto estate.
1: 20.03 e 14 secondi, a breve ricapitoleremo le notizie, diciamo questo GR informale. Prima un messaggio che ci arriva da Taranto, lo scrive Francesco: sono un ragazzo di 21 anni, senza Ilva siamo morti, avete detto 12.000 lavoratori, sono quelli interni, non viene mai incluso l'indotto, che sono al pari, se non di più. Giustamente bisogna tenere conto anche di questo impatto occupazionale. Indotto vuol dire imprese, artigiani, servizi, insomma la situazione a livello numerico è molto chiara, come abbiamo sentito poco fa anche dal nostro collega. Allora veniamo a questo GR informale, come lo chiamiamo. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. L'abbiamo prenotato, ha poi precisato, su insistenza della Lega, che avverte deciderà il Parlamento. Mentre la maggioranza si divide, le opposizioni incalzano, la Commissione fa sapere non c'è tempo da perdere, l'autunno ultima deadline. Roberto Mancini dunque il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. E il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze, la coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata domani. Roberto è la persona giusta, non c'è molto tempo, dice l'ex numero uno del CONI, e intanto la Francia presenta Zidane al posto di Deschamps, una grande gioia, aspetto da 5 anni questa panchina, le sue parole. In Italia si fanno sempre meno figli, lo abbiamo sentito in apertura di questa puntata. Nel 2025 ne sono nati solo 355.000, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. E quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore di questa stagione, attese a partire da domani temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. Il caldo non dà tregua anche nel resto d'Europa, in Spagna 13 regioni in stato d'allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati dai campeggi della Gironda. Probabilmente a causa dell'afa, un bracciante è morto oggi in una serra a Pachino nel Siracusano. E ora la pagina di esteri. Giuseppe Dentice, analista di OSMED, Osservatorio Mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Buonasera, bentrovato a Radio 24.
15: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Allora, oggi un paio di incontri importanti da parte di Donald Trump, prima Netanyahu, poi Zelensky. Parliamo prima dell'incontro con Netanyahu. Ha detto Trump: c'è stata qualche piccola divergenza, ma siamo vicini. È così la questione degli F-35 alla Turchia, in qualche modo è sistemato, comunque esce un po' di scena, oppure le cose vanno diversamente rispetto alle dichiarazioni ufficiali?
15: Beh, diciamo che le dichiarazioni ufficiali servono sempre un po' a svelenire un po' questo clima, che in realtà è più teso di quanto non sembri. Dico questo perché la questione non è solo legata ovviamente al discorso F-35 e Turchia, ma ha a che fare con tante divergenze che in realtà esistono con Donald Trump, tra Netanyahu e lo stesso Trump, rispetto alla Siria, rispetto alla Libia, rispetto al dossier iraniano, per non parlare poi di Gaza e della Cisgiordania. Quindi si può solo in questo senso fare un po' una cernita dei problemi che esistono e soprattutto delle tante divergenze. La questione però è una questione meramente politica. Trump sappiamo che è volubile, non è in grado di mantenere una posizione ferma, E questo, diciamo così, potrebbe essere un vantaggio per Netanyahu, che in un certo senso è stato in grado di influenzare tante scelte di questa amministrazione, fino appunto al lancio dell'operazione militare.

0: contro l'Iran. Qual è il problema? È che quella operazione si è dimostrata inconcludente e ha avuto anche una ripercussione in termini di immagine e reputazione per lo stesso Trump negli Stati Uniti, in Medio Oriente e soprattutto ha messo gli Stati Uniti e lo stesso Trump in una posizione di debolezza, una posizione di debolezza che in realtà sconta anche lo stesso Netanyahu, soprattutto sul piano interno, considerando che si sta giocando gran parte della sua sopravvivenza politica nelle prossime elezioni di fine ottobre in Israele. Quindi questo incontro è servito un po' a cercare di serrare le fila e tirare un po' una sorta di linea retta che serve a entrambi per definire, diciamo così, quelli che sono i punti di convergenza e che possono in un certo senso anche garantire una sorta di linea comune in Medio Oriente, non ultimo perché se ne è parlato tanto soprattutto negli Stati Uniti, forse un po' meno in Italia, però la questione per esempio del nucleare saudita che apparentemente sembrava una cosa fatta, poi anche qui verosimilmente c'è stata una fortissima influenza israeliana, tanto che Trump ha un po' cambiato le carte in tavola, condizionando il tutto all'ingresso dell'Arabia Saudita negli accordi di Abramo. Per dire cosa? Che sono tanti i problemi e soprattutto sono tante le divergenze ed è difficile a questo punto, con una guerra regionale di tipo sistemico e con tanti conflitti che hanno un'incidenza enorme, insomma, trovare una sorta di punto comune che possa mettere le parti, diciamo così, su una retta via.
1: Ecco, invece sul fronte ucraino l'incontro con Zelensky l'estate scorsa ce ne sono stati tanti.
0: Molto più turbolento, ecco.
1: Sì, però di fatto poi c'era stata anche qualche speranza che era aleggiata appunto in quelle settimane nel cuore della nostra estate, poi purtroppo non è accaduto nulla. Ecco, cosa mi dice di quello che può essere successo oggi tra i due?
0: Beh, diciamo che qui il tutto è in divenire, il tutto è in divenire perché si lega anche un po' a quello che è stato il viaggio dello stesso Zelensky pochi giorni fa in realtà a Londra, dove ha incontrato il nuovo premier britannico Burnham e sostanzialmente gli inglesi hanno promesso una copertura militare molto più efficace e potente contro gli attacchi missilistici russi. Da questo punto di vista, quello che è andato a fare il presidente ucraino a Washington è sostanzialmente di richiedere l'impegno e il supporto operativo americano attraverso Patriot e soprattutto attraverso F-35, che in questo senso servirebbero soprattutto a garantire la difesa aerea, ma anche la capacità di poter eventualmente contrattaccare più in profondità gli stessi russi. Ora, non abbiamo ancora informazioni, diciamo così, abbastanza sicure, però sembra che l'incontro sia stato abbastanza proficuo e, a differenza dei toni di qualche mese fa, ecco, sembrano segnalarsi dei punti di vicinanza. Punti di vicinanza che forse sono anche in un certo senso condizionati o favoriti da quello che potrebbe essere uno scenario, anche qui magari in Italia se ne parla poco, ma all'estero si fa un gran chiacchierare del possibile, diciamo così, collegamento tra la guerra in Ucraina e quella in Iran, specie se fossero confermate le notizie dell'attacco ucraino nel Mar Caspio contro, diciamo così, un convoglio russo che sembrava trasportare armi in Iran. Questo per dire cosa? Che si rischia di creare una sorta di connessione tra i due conflitti che avrebbe in questo caso delle conseguenze molto più globali di quelle che già non vediamo, ma soprattutto in questo senso potrebbe essere quella carta che non è uscita in realtà a Netanyahu, ma potrebbe in realtà uscire allo stesso Zelensky, di riuscire, come dire, a tirare in ballo Trump dalla sua parte senza compromettere, diciamo così, gli interessi ucraini. Quindi questo è uno di quegli elementi che bisogna monitorare, perché la situazione, ripeto, è in costante evoluzione e potrebbe avere degli effetti in realtà anche per la stessa Europa.
1: E poi comunque c'è un quadro geopolitico che investe l'economia del mondo.
0: Assolutamente sì, Hormuz, gli effetti sono abbastanza evidenti, già lo vediamo alla pompa della benzina, ma per non parlare dei prezzi al dettaglio per i singoli consumatori. Quindi

0: è una situazione già abbastanza complessa, ecco.
1: Sì, Hormuz, il rischio del blocco del Mar Rosso, e poi questa, come si dice, c'è l'argent che fa la guerra, un vecchio adagio che vale sempre.
0: Però in questo caso mi sento di dire che paradossalmente, proprio per noi europei, più che Hormuz il problema è il Mar Rosso, e noi l'abbiamo già conosciuto come un problema durante la battaglia, cioè la battaglia, la campagna navale lanciata dagli UTI nel 2023-25, diciamola così, quando sostanzialmente era stato totalmente bloccato il traffico in entrata e in uscita nel Mar Rosso. Quindi una, come dire, in questo senso connessione tra Hormuz e Mar Rosso avrebbe degli effetti dirompenti sull'economia, e a cascata tutti gli effetti poi si scaricherebbero dal punto di vista economico, strategico, politico, su tutti noi, europei in primis, che dipendiamo fortemente da quel braccio di mare. Quindi è una situazione che secondo me è per certi versi in maniera molto più impattante il Mar Rosso rispetto allo stesso stretto di Hormuz, benché poi, insomma, qui nessuno vuole sminuire, ma
1: no, certo,
0: insomma,
1: certo,
0: ci troviamo nel mezzo di un conflitto mondiale con situazioni che sono in costante evoluzione.
1: Grazie, grazie per questa analisi a Giuseppe Dentice, analista di OSMED, Osservatorio Mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. E ora alleggeriamo un po' i temi nel segno tradizionale, usuale, di effetto estate, cioè mischiare gli argomenti a diporto tra l'attualità, insomma i fatti grandi e poi anche i fatti piccoli, le voci, le storie. Allora parliamo di pesci. In Cilento fare il bagno, secondo le cronache locali, può comportare qualche rischio. Per intenderci, all'orizzonte questa volta non c'è l'immancabile squalo. Ogni estate, quantomeno spesso d'estate, qualcuno dice di averlo avvistato, e poi si innesca poi tutto questo cancan qui, e si dice al posto dello squalo ci sarebbero pesci mordaci, e a farne le spese sono già stati due bagnanti, siamo nel Cilento, quindi uno a Palinuro, l'altro a Pioppi, appunto sono stati feriti a morsi. Francesco Tirolongo, ittiologo dell'Università di Catania, buonasera, ben trovato a Radio 24.
2: Buonasera, buonasera.
1: Allora, che succede? Veramente ci sono questi carnivori?
2: Allora, diciamo, sono diversi i pesci che possono mordere le persone. Ovviamente qui stiamo parlando non dei soliti grandi predatori, quindi non di squali, ma quelli accusati sono appunto i pesci balestra, che per qualche motivo, anche sul fatto che durante il periodo, diciamo, riproduttivo, effettivamente questa specie tende a essere più aggressiva semplicemente per difendere il nido. Quindi può capitare che se ci si avvicina troppo, allora loro cercano di allontanare anche il subacqueo intruso. Però questo è un conto. Poi il fatto sui veri morsi documentati, che abbiamo documentato noi con una pubblicazione del 2024, quello che possiamo dire con certezza è che il sarago maggiore
1: è buono, il sarago,
2: può causare queste, sì, fra l'altro appunto è una specie buona da mangiare, e poi soprattutto in questi ambienti, in queste spiagge affollate, sono soprattutto gli sparidi come famiglia, come raggruppamento di pesci, quelli comunemente più presenti in queste acque molto basse, quindi parliamo di saraghi, parliamo di mormore, parliamo di occhiate. Fatto sta che probabilmente l'aumento delle temperature, che è anche correlato col metabolismo che cambia nelle specie, lo rende più rapido, quindi può stimolare questa aggressività. Una cosa è quando lo fanno i piccoli pescetti, un fenomeno, diciamo, anche abbastanza comune ormai da diversi anni, se ne parla. Una cosa è quando lo stesso comportamento continua a essere mantenuto anche da esemplari più grandi, così come nel nostro studio del 2024 abbiamo documentato in diversi punti d'Italia, sia al sud che al nord, che alcune persone sono state ferite da morsi di sarago.
1: Sono ferite tra virgolette gravi? No.
2: Allora, sicuramente non sono ferite che mettono a rischio la salute dell'uomo, sono piccole ferite. In un caso la ferita è stata un attimino più cospicua al polpaccio di una donna, ma c'è anche da dire che spesso queste ferite, questi morsi vengono inflitti su micro lesioni preesistenti, possono essere sovunture di zanzare, la pelle un po' più screpolata, oppure una piccola proprio vera e propria lesione dove il pesce si accanisce perché gli viene più facile sostanzialmente staccare.
1: Conosce il punto debole,
2: quindi assolutamente nessun allarmismo, nessun rischio. E poi ad oggi, ripeto, anche se potenzialmente lo possono fare, non abbiamo nessuna prova che siano stati i pesci balestra a mordere queste persone.
1: Lei propende la sua pista, la porta a pensare Sara che... Ecco, parlava del cambiamento climatico, riscaldamento del mare. Chiaramente in questi anni abbiamo conosciuto nuove specie che una volta leggevamo solo sui libri.
2: Sì. Ormai nei nostri mari ci sono tante appunto cosiddette specie aliene, specie che provengono da altri mari che prima non c'erano. Un esempio, forse uno dei più discussi ormai ultimamente, è il pesce scorpione, che si è parecchio diffuso nelle acque meridionali italiane, in particolare nello Ionio, che ha questi aculei veleniferi che possono causare delle ferite molto dolorose all'uomo. Ma anche qui per i bagnanti non c'è nessun rischio particolare, perché è una specie che predilige substrati rocciosi, e poi è un pesce che non attacca, quindi solamente a scopo difensivo. La categoria più esposta sono i pescatori, che se lo ritrovano nelle reti, e allora devono stare attenti, visto che gli aculei sono molto lunghi, quando lo vanno a maneggiare.
1: Quando tirano sulle reti. Ecco, l'ultima cosa, il protagonista di questi anni, protagonista per modo di dire, è stato il granchio blu. Ci sono novità su questo fronte?
2: Allora, purtroppo non ci sono delle novità molto positive, nel senso che l'invasione di cui si è tanto discusso a partire dall'estate 2023 è ancora in corso, quindi il danno è stato fatto negli allevamenti delle vongole, ancora la specie è molto, molto presente ed è una problematica per le vongole, che è stata la specie più impattata da un punto di vista economico in quelle aree. Ora, ad esempio, molti pescatori, per limitare il danno, si sono attrezzati con delle barriere antigranchio, le chiamiamo così, che in qualche modo parzialmente sembrano funzionare, però fatto sta che il problema ancora c'è.
1: Grazie a Francesco Tiralongo, ittiologo dell'Università di Catania. Ci fermiamo per un minuto scarso.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
5: Effetto estate.
1: 20, 21, 32 secondi nel racconto dell'estate bestiale. Ora spazio alle regine indiscusse delle nostre montagne, delle nostre campagne. Parliamo delle mucche. Ispirano pace, regalano un prodotto fondamentale, il latte. Eppure succede che la loro presenza possa non essere sempre del tutto gradita, anzi proprio per niente. Accade a Serina, nella Bergamasca. Il primo cittadino di Serina è Michele Villarboito, è collegato con noi. Buonasera, bentrovato.
6: Buonasera a voi, grazie.
1: Grazie a lei allora per aver accettato l'invito. Ecco, ci racconti cosa sta succedendo, cosa è successo. Non parliamo di nulla di grave, però è una storia bella d'estate.
6: Bene, certo, grazie a voi. Allora, sono state postate delle polemiche sul fatto che non rispondevo o non volevo incontrare chi si lamentava per la presenza delle mucche e il suono dei campanacci nei prati e nei pascoli nei dintorni qui di Serina, e che alcuni villeggianti poi hanno lasciato Serina infastiditi dal rumore. Ecco, è vero, non li ho voluti incontrare. Cioè, in realtà la mia porta è sempre aperta per tutti i cittadini e per tutti gli ospiti, ma il punto non è la mancanza di disponibilità all'ascolto,

0: forse non solo quando si parla di mucche e di uomini, questo forse varrebbe un po' sempre, ma ahimè vale sempre meno, considerazione personale. Ecco, ma i campanacci, qualcuno ci scrive, ma è proprio necessario che le mucche debbano muoversi con il campanaccio?
1: Allora, innanzitutto, sempre in maniera ironica, ho sì. detto che le mucche non si sono mai lamentate del campanaccio. Ecco, comunque sia, l'alternativa è la cultura proprio dell'accoglienza e della consapevolezza. Cioè, non possiamo e non vogliamo mettere i silenziatori alle mucche. Le campane servono agli allevatori per identificare il bestiame e anche proteggerlo proprio dai predatori. La soluzione sta proprio nel riscoprire il valore di questi suoni, capisce? Cioè, quindi consiglio ai villeggianti di guardare un po' al campanaccio, ma non come un disturbo, perché noi il campanaccio, che in bergamasco si dice la cioca, non è e non lo consideriamo un rumore, è un suono, ma come alla prova che si trovano in un luogo sano, autentico, no? Custodito dalle mani dei nostri agricoltori. E quindi se proprio il sonno è così leggero, il mio consiglio, sempre su questa locandina, ho detto va bene, un paio di tappi per le orecchie nei primi giorni aiuta, magari in attesa di abituarsi alla vera voce delle nostre Alpi, insomma,
0: è che giusto,
1: sono
0: la voce,
1: le mucche e i campanacci.
0: E qua è certo, chiarissimo, è la voce della vostra terra,
1: bravissimo,
0: del vostro territorio.
1: Bravissimo.
0: E fortunati voi che sentite questa voce, io francamente sono infastidito da altri rumori in genere. Ecco,
1: viviamo
0: visto che
1: in un bel ambiente.
0: Visto che siamo in orario di cena, magari al nord hanno già finito, al sud devono ancora iniziare, però ne approfitto, qual è il formaggio tipico, visto che ci sono tante mucche del vostro territorio?
1: Ma guardi, noi qui nei nostri dintorni abbiamo diversi tipi di formaggi. Il nostro tradizionale della nostra valle è il formaggio de mutte, il formaggio di monte. Poi abbiamo tanti altri.
0: Com'è questo formaggio? Ce lo faccia assaggiare alla radio, che caratteristiche?
1: Ma guardi, dipende dalla stagionatura, chiaramente può avere una pasta più tenera o una pasta più stagionata, quindi come dire, è un qualcosa veramente di incredibile al sapore. Tanto è vero che, se mi permette di dirle, una mail che ho ricevuto, perché ne ho ricevuto tantissime di mail ma anche di messaggi, no? Addirittura qualcuno mi ha suggerito di distribuire i tappi delle orecchie all'ingresso del paese e io ho risposto sempre in maniera chiaramente moderata e ironica che preferisco distribuire una fetta di formaggio all'ingresso del
0: sarebbe,
1: paese.
0: Un'iniziativa promozionale mica male.
1: Dopo quella, chiaro che il campanaccio lo si sente meno. Insomma, con una buona fetta di formaggio.
0: Sì, masticando
1: poi ci sono
0: il formaggio.
1: Altri tipi di formaggi, insomma. C'è il Taleggio della Val Taleggio, che è una laterale nostra della Val Brembana. Noi siamo Val Cerina, laterale di Val Brembana, c'è la Val Taleggio, vabbè, formaggio Taleggio è conosciuto in tutto il mondo.
0: Certo,
1: c'è il formaggio Branzi. Ecco,
0: vabbè, sì, dobbiamo venire a verificare però tutto questo, no?
1: Il
0: cronista deve accertare le notizie, quindi inevitabilmente dovremmo fare una capatina dalle sue parti, d'accordo? Vengo
1: grazie,
0: con tutta la squadra di Effetto Estate. Grazie per questa storia, per questa testimonianza da Serina. Siamo nella Bergamasca, era Michele Villarboito. E ora la pagina sportiva. C'è un'Italia che ai mondiali partecipa sempre e non di rado li vince pure. È l'Italia della scherma. E oggi è stata una giornata davvero trionfale. I mondiali di Hong Kong, altri due ori. E allora ci colleghiamo con Hong Kong, dove ora è notte, ma è una notte di stelle azzurre. Il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, collegato con noi. Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, si naviga nell'oro, una giornata storica per la scherma, potremmo dire per lo sport italiano.
2: Beh, direi per lo sport italiano, perché oggi un doppio oro è arrivato e ha reso questa giornata veramente memorabile. I ragazzi del fioretto maschile 45-44 contro il padrone di casa, con Bianchi che ha fatto una rimonta incredibile, ha chiuso con una parata risposta veramente da grande campione. E le ragazze che hanno battuto l'Estonia, rivale storica, è stata la Santuccio bravissima, perché nonostante ha subito la rimonta è rimasta fredda, lucida e ha piazzato negli ultimi 6 secondi le due stoccate che poi hanno portato alla vittoria. E con l'oro ieri di Martina Favretto siamo in testa del medagliere, e ricordo che abbiamo pure tanti argenti importantissimi, come quello di Filippo Macchi, di Arianna Rigo, di Davide Di Vero, di Giulia Rizzi. Insomma, un grande mondiale fino ad ora.
0: E non è ancora finita.
2: Domani c'è la spada maschile.

0: d'Europa in carica, la sciabola femminile, poi ci sarà, chiuderanno gli sciabolatori e le fiorettiste, per cui ancora un medagliere che spero possa essere veramente rimpinguato.
1: Ecco, in questi giorni non si parla tanto di scherma, si parla di nazionale e si dice il calcio mangia tutti gli altri sport. Ecco, questa è una condizione che purtroppo ancora mina la visibilità, la mediaticità di questi sport.
0: Purtroppo sì, devo dire con una punta di amarezza che è veramente un peccato, perché riconoscendo il fatto che ovviamente è lo sport più importante, popolare, siamo appena chiusi i mondiali, non stiamo parlando nemmeno di calcio giocato, stiamo parlando di dinamiche politiche, extracampo. Perché bene, se il calcio giocato mette in ombra magari altri sport, alla fine ha un impatto di massa così devastante che uno dice ci può anche stare. Se veramente dinamiche politiche extracalcistiche mettono in ombra risultati, gesta epiche come quelle dei nostri allievi, dei nostri azzurri che stanno facendo in questi giorni a Hong Kong, ecco là, secondo me è ingiusto per i ragazzi che passano ore e anni ad allenarsi e a studiare come fanno anche i calciatori.
1: Ecco, ora le faccio la domanda quella più banale che si fa in queste situazioni, ma visto che è lo sport più medagliato, qual è il segreto della scherma italiana?
0: Ma guardi, ne parlavo oggi, io penso che sia veramente anche un discorso culturale, no? Un discorso culturale di a parte gli artigiani della scherma che sono i maestri italiani nelle sale, nelle periferie d'Italia che forgiano partendo dai 7-8 anni col talento italico che veramente, anzi noi stiamo esportando in giro per il mondo perché abbiamo anche molti maestri, diciamo, per dire la nazione di Hong Kong che ha maestri italiani, per dirne una, visto che siamo qua a parlarvi da Hong Kong, e poi una cultura che è presente anche in altri sport, ci mancherebbe, però veramente è eccellente la scherma, ve ne dico una, la quinta della squadra del Fioretto è Alice Volpi che sta facendo gruppo, è qua assolutamente a seguire la squadra ed è una bicampionessa del mondo, è assolutamente a disposizione del gruppo e senza fare storie aspetta il suo turno e sono sicuro che arriverà nei prossimi anni. È questo il bello della squadra di scherma. Gente che lavora in silenzio, gente che magari cresce senza grandi clamori e che sa il valore del sacrificio e il valore di una medaglia che non porta magari tanti soldi, ma ti fa star bene con te stesso perché rivedi poi un percorso che hai fatto e un percorso di valori.
1: Insomma, questo è lo sport. Grazie a Luigi Mazzone, presidente della Federscherma, che ci ha parlato da Hong Kong. Buonasera.
0: Grazie a voi, buonasera a tutti.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: La nuova scossa al tech in Asia contagia anche l'Europa, con i listini che resistono, ad eccezione del FTSE MIB di Milano che chiude in calo dello 0,69%. L'ondata di vendite non risparmia nemmeno Wall Street, dove i titoli del settore sono passati in correzione a seguito del tracollo dei produttori globali di chip. Sullo sfondo resta il conflitto in Medio Oriente, con il mercato che continua a scommettere su una soluzione diplomatica. Prosegue così la frenata del prezzo del petrolio, con il Brent attorno agli $85 al barile e il WTI in area $80. In calo anche il gas naturale sui 56 euro al megawattora. L'andamento del greggio si riflette anche sull'azionario di Piazza Affari con i cali di Eni e Tenaris, mentre Saipem crolla a meno 8,8% dopo i conti e il taglio della guidance sulle EBITDA 2026. Vendite, come detto, anche sui tech con ST e Prysmian in negativo, mentre al contrario si mettono in evidenza i titoli dell'Healthcare di Azorin e Amplifon e il Food con Campari. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
8: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Effetto estate.
2: Ultimi 10 minuti scarsi di effetto estate. Allora parliamo della nazionale di calcio, o meglio del commissario tecnico. La fumata oggi è bianca, potremmo dire azzurra. Mancini dunque è il nuovo commissario tecnico, la nomina oggi durante il Consiglio federale, l'annuncio da parte di Malagò, domani ci sarà la presentazione ufficiale. Allora andiamo a Roma, il nostro inviato Dario Ricci. Ciao, buonasera, ben ritrovato Dario.
3: Eccoci qua, sì, allora. In realtà a Milano, ma insomma idealmente a Roma, perché è quello il cuore dove stanno avvenendo le cose. Ma parlerei intanto di commissario vecchio nuovo, no? Perché come è noto Mancini torna dopo il trionfo di Wembley, dopo il record di imbattibilità stabilito sotto la sua gestione per la squadra azzurra, ma anche dopo il flop nella qualificazione mondiale. Ahimè, non è rimasto, non era stato né prima né dopo, né sarebbe stato poi dopo l'unico a fallire questo obiettivo, come ben sappiamo, e dopo la grande fuga del Ferragosto 2023, quando lasciò quasi d'improvviso, ma per motivi piuttosto noti, dissapori, dissidi sorti col presidente federale Gravina, e la fuga verso l'Arabia Saudita dai petrodollari, tra l'altro fuga estemporanea che durò non moltissimo. Tutti i motivi che l'hanno, che però non hanno ostacolato un suo ritorno convulso e complicato, come ben sappiamo, in tandem, ecco, questa in qualche modo è una sorpresa, anche se poi anche qui una certa strategia sviluppatasi negli ultimi mesi è apparsa abbastanza evidente, si può ricostruire con quel Claudio Ranieri che, uscito in male modo dal ruolo di consulente, di super consulente della Roma guidata da Gasperini in panchina, che ha conquistato la Champions League, ebbene dopo qualche mese di anonimato riappare ora come nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. A questi due, e chiudo, Andrea, si dovrà affiancare, lo ha preannunciato Malagò, nelle prossime ore di fatto un terzo dirigente, e lo stesso Malagò ha detto che potrebbe essere anche quel Gianfranco Zola che sta ricoprendo il ruolo di vicepresidente della Lega Pro a fianco di Matteo Marani. Ebbene, quel Gianfranco Zola che dovrebbe essere lui o chi per lui il coordinatore in grado di raccordare il lavoro di tutte le squadre azzurre, di tutte le nazionali azzurre.
2: Ecco, cosa cambia proprio a livello di impostazione generale rispetto a Maldini, Leonardo e Virlo, e poi invece questo altro terzetto? Da buon intenditori di cose pallonare, proprio strategicamente cosa cambierà per la nazionale?
3: Allora, quello che ha detto Malagò è che non cambia nulla, nel senso che c'è comunque un progetto a brevissimo termine, perché lo ricordo, il 25 settembre per la Nations League ospitiamo a Roma il Belgio, il 2 ottobre facciamo visita alla Francia a Parigi, bastano i nomi delle nostre avversarie, a completare tra l'altro il girone di Nations c'è la Turchia di Vincenzo Montella, che comunque ai mondiali ci è andata pur deludendo, quindi brevissimo termine è quello di far bene con il materiale umano e con il progetto tecnico che si potrà sviluppare. Malagò ha ricordato che da qui a quelle partite, soprattutto la prima, la nazionale svolgerà due allenamenti, e quindi questo insomma è tanto per chiarezza. Sul lungo periodo sempre Malagò ha detto che il progetto rimane lo stesso, cioè quello di ritrovare una nazionale competitiva per agguantare i mondiali 2030, obiettivo primario, e poi essere protagonista 2 anni dopo in quegli europei che organizzeremo insieme alla Turchia. Questo è quanto ha detto Malagò.
2: Ecco, ma tu avvisi invece, domanda, rispondo, la filosofia di gioco, cosa sotto quel profilo, cosa in realtà non sono due cose uguali.
3: Ma allora, chiaramente quello che avevano in mente Mancini e Leonardo, Maldini e Leonardo, non lo sapremo mai, perché non l'abbiamo visto, se non la scelta di Pirlo, naufragata sullo scoglio Fombet, e che era assolutamente sulla carta una scommessa, perché la carriera di Andrea Pirlo dal punto di vista
2: dell'allenatore, certamente, no? Molto diversa.
3: Certo, poi Ecco, esattamente. Sicuramente sarebbe stata, secondo me, una gestione più collegiale. Secondo me sarebbe stata una sorta di triumvirato a disegnare un po' tutta la filiera e anche la gestione della Nazionale A, perché chiaramente Mancini ha risultati, passato, personalità diversa, non puoi andargli a picchiettare sulle spalle e suggerirgli il nome del terzino destro, faccio l'esempio banalissimo, però credo che con Claudio Ranieri ci potrà essere un lavoro che dovrà necessariamente essere simbiotico. I nomi non sono nuovi, però Ranieri è il grande, uno dei grandi nomi tutelari del nostro calcio. Mancini su quella panchina ha già saputo far bene, al netto poi anche dei due rigori falliti nella qualificazione al Mondiale 2022, in quel caso sempre da Jorginho, ma che risultarono pure decisivi. Quindi guardiamo con fiducia, considerando una cosa, caro Andrea, che peggio di così non potrebbe andare.
2: Certo,
3: quindi
2: non possiamo che risalire su questo.
3: Ecco, capito, sarebbe difficile. Da questo punto di vista abbiamo margini di miglioramento, perché stiamo con le toppe, come direbbero illustri commentatori.
2: Diciamo che i cicli ci sono anche nel calcio e speriamo che appunto ritorni il ciclo buono. Grazie a Dario Ricci. E ora lo Spazio Festival. Ieri eravamo in Toscana, oggi andiamo nelle Marche, andiamo a Pesaro, dove sabato ha preso il via Tatuaggi, storie del Mediterraneo. Guido Guerzoni, curatore della mostra, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera.
2: Allora, da quello che posso aver capito nella preparazione del programma, questo è un viaggio nel tempo e in una pratica, sostanzialmente, i tatuaggi.
1: Sì, è un viaggio che parte dalle origini più remote, ma trattandosi poi di un fenomeno ubiquo, visto che è presente in tutti i 6 continenti, ci siamo concentrati per una volta sulla sua contestualizzazione mediterranea, vale a dire, abbiamo sempre pensato che il tatuaggio fosse una pratica esotica, propria di popolazioni selvagge, remote, l'isola del Pacifico, in realtà anche qui ci si tatuava, anzi le prime evidenze, la mummia di Simila alla fine è stata trovata in Italia, e quindi abbiamo deciso di provare a riportare in un ambito europeo, mediterraneo e italiano una pratica che spesso è immaginata molto lontana e selvaggia.
2: Cioè un simbolo di protezione con tanti significati?
1: Sì, perché poi c'è una ragione in più che spiega la centralità di Loreto e delle Marche in questo discorso. Il tatuaggio ha sempre avuto una funzione apotropaica, protettiva, ma spesso anche proprio di professione di fede, quindi aveva una chiara impronta devozionale. Il santuario di Loreto è il primo luogo in cui in Italia è documentata la pratica di pellegrini che vanno sin dalla prima età moderna a farsi tatuare, così come accadeva a Betlemme e Gerusalemme. Prima dell'arrivo di una parola polinesiana, tatuaggio, che era tatu, il tatuaggio era chiamato il marchio di Gerusalemme, il Jerusalem Mark, quindi la dice lunga sull'origine religiosa e devozionale di questa pratica.
2: Ecco, oggi forse stiamo ragionando un po' in generale, un po' una banalizzazione però del tatuaggio, diciamo un po' un'esagerazione.
1: Sì, il tatuaggio oggi non esprime più una fede, un'appartenenza a una subcultura, un messaggio di protezza, ma è diventato anzi quasi una forma di conformismo. Oggi tutti si tatuano di tutto, soprattutto in Italia non ci sono più differenze né di genere né di età, quindi uno può iniziare a tatuarsi a 70 anni e averne 7 a 25. Quindi c'è stata una sovversione rispetto ad anni in cui, per dire, i calciatori, sentivo il collegamento prima, venivano convocati in nazionale se avevano i capelli lunghi. Oggi non c'è calciatore di grido o giocatore dell'NBA che non sia coperto di tatuaggi. È evidente che è diventato per molti ragazzini un tema, proprio uno status symbol o un role model, a volte perdendo anche i significati più profondi. Scriversi per il resto della propria vita sulla propria carne, ecco.
2: Certo. Allora, ricapitoliamo, diciamo, le modalità di visita della mostra, dove, fino a quando?
1: La mostra è stata inaugurata presso i Musei Civici di Pesaro e rimarrà aperta sino a gennaio. È stata aperta e è stata inaugurata sabato scorso.
2: Benissimo, allora invitiamo a chi è interessato appunto a recarsi a Pesaro per conoscere un po' più da vicino la storia dei tatuaggi, grazie a Guido Guerzoni, curatore della mostra Tatuaggi Storie del Mediterraneo. E arriviamo in fondo alla seconda puntata di questo nuovo ciclo di Effetto Estate, il tempo di ringraziare Elisabetta Fusconi e Valentina Ternullo in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a domani 19:30 Effetto Estate.

0: Strade in diretta.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per le conseguenze di un camion in fiamme, per fortuna ora spento, code in diminuzione, al momento ancora pari a 5 km sull'autostrada del Sole nel percorso emiliano, nel tratto compreso tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione Milano. Sempre in Emilia Romagna si viaggia in coda per incidente sulla A14 tra Castel San Pietro e Imola in direzione Taranto. Un saluto da Lorenzo Zappullo, Strade in diretta, tornerà alle 21.45, intanto buon viaggio.
2: Per Agnelli, l'attualità della musica, di Manuel Agnelli.
3: Ho il piacere di confermarvi che siete tornati all'ascolto di Leoni per Agnelli. Io sono progettualmente Manuel Agnelli e vi posso annunciare che questa settimana ci sarà un artista contemporaneo nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel.
3: L'artista in questione è Stefano Pilia, un grande esploratore di suoni che, guarda un po' il caso, è anche un mio amico ed è stato mio sodale negli After Hours e anche in altro, per esempio Lazarus, che abbiamo fatto a teatro e lo spettacolo di David Bowie. Stefano ha suonato anche con il Massimo Volume, soprattutto con il Massimo Volume, ma è un musicista talmente eclettico che ha avuto la fortuna e il merito di suonare anche con Mike Watt, per esempio, con Paul McCartney, bastardo lui, e John Paul Jones fra gli altri. Definire Stefano Pilia soltanto un musicista rock vorrebbe dire fargli un torto. Per esempio, Stefano, ciao.
7: Ciao Manuel.
3: Tu sei appena tornato dal Messico, che cosa hai combinato lì in Messico?
7: Sono stato invitato da un musicista italiano che vive a Città del Messico ormai da molti anni, ed è anche un curatore, in collaborazione con l'Istituto di Cultura Italiano ha iniziato a costruire una rassegna in cui mette in relazione un musicista italiano con un artista, un messicano, e presentano un progetto di improvvisazione. E sulla base di questo primo incontro poi si sono declinate tutta una serie di altre date, una specie di piccolo tour per Città del Messico, incontrando vari musicisti e musiciste della scena locale. E poi ho fatto anche un po' di turismo.
3: Ecco, questo musicista si chiama
7: Marco Albert.
3: Ah, ok.
7: Poi di data in data c'erano musiciste o musicisti diversi con cui collaboravamo, e ogni sera era un'improvvisazione diversa, completamente dei blind date sostanzialmente.
3: Certo, certo. No, allora ti chiedo questo per sviluppare attraverso le tue esperienze un discorso che mi interessa moltissimo, cioè, per dirlo in breve, raccontare che fuori dai confini del mainstream e dell'industria ci sono mondi da scoprire, esistono tanti modi diversi di intendere la musica e la composizione, esistono altrettanti modi di considerare il suono come di concepire lo strumento. Tu rappresenti un po' tutto questo, no?
7: Ma sì, è quello che dici, assolutamente vero. Non so se io lo rappresento, però sicuramente è il mio percorso da musicista, più che essere, diciamo, inerente a un linguaggio particolare, un contesto particolare, è più proprio con una ricerca larga, ecco, a partire soprattutto e innanzitutto dall'approccio con il suono, no? Prima che con
3: certo.
7: Una tradizione.

0: o la letteratura di uno strumento.
1: Certo. No, probabilmente il pubblico non ha un'idea precisa di cosa significhi fare un concerto di improvvisazione, perché per fare un buon concerto di improvvisazione bisogna avere una grande preparazione, avere una confidenza massima con la musica e con lo strumento, no? Apparentemente il concerto di improvvisazione viene preso come facciamo le cose a caso e vediamo che cosa succede. È così fino a un certo punto, chiaramente.
0: Certo, sicuramente c'è una ricerca, una tensione, no? Un anelito di libertà in qualche modo, ma c'è tantissima ricerca formale in realtà. Chiaramente conosci molto bene gli strumenti che usi, i suoni che produci, e poi c'è questa idea di costruire un'idea formale in modo istantaneo, no? In relazione ad altri. Piano piano si scoprono proprio delle cose che funzionano, delle cose che non funzionano. E quindi si viene a creare un po' anche una sorta di linguaggio della forma. Ecco,
1: Certo.
0: sembra paradossale, ma invece è così. L'improvvisazione, che quando ben funziona, è perché ha dietro delle figure formali, ecco, che si realizzano mentre si suona assieme. E per quello ci vuole un po' di esperienza, sicuramente. Non è una cosa
1: Io
0: che si fa.
1: ho avuto la fortuna, come tu sai, di suonare due tour con Damo Suzuki nel suo progetto, come moltissimi altri musicisti hanno fatto, hanno avuto la fortuna di fare, e lui aveva in mente il concetto di composizione istantanea, no? Più che di improvvisazione, per cui lontana dall'improvvisazione jazz, cioè si costruivano dei pezzi musicali veri e propri che avevano magari una struttura, delle ripetizioni e partivano da, dei riff o dei brani o delle melodie, per quanto strane, bizzarre, abbastanza distintive, e non si improvvisava alla maniera del free jazz, no? Si costruiva proprio un pezzo. Io l'avevo trovato veramente molto interessante, anche quello con un'idea di libertà pazzesca, ma anche con un'idea di costruzione musicale poi alle spalle.
0: Esattamente, esattamente. Infatti anche a me questa definizione di composizione istantanea è quella che, a cui mi sento più affine. Detto che io poi non mi sento neanche in realtà un improvvisatore, ogni tanto mi capita di farlo perché tanti musicisti che fanno ricerca in qualche modo, si ritrovano poi diciamo, a portare avanti anche questo tipo di pratica, no? Anche perché è una pratica che permette anche delle grandi possibilità di incontro. E questa è una cosa molto
1: C'è
0: interessante.
1: comunque la parte teorica dietro che invece è molto importante, no?
0: Sì. Ora, i primi credo che hanno un po' usato questo termine di composizione istantanea sono proprio stati il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, no? Questo gruppo dove c'erano Macchi, Morricone, insomma in Italia, che sono stati un pezzo di avanguardia importantissima, e loro venivano soprattutto dalla composizione più che dall'improvvisazione. Chiaramente il Novecento ha scardinato anche così tanti aspetti, e quindi c'è un modo di costruire musica improvvisando, ecco.
1: Senti, trovo super interessanti le tue idee sulla composizione come necessità di creare, quindi sulla concezione dell'atto creativo come conseguenza di considerazioni filosofiche, direi, no? Quasi.
0: Sì, credo che per me la musica sia sempre stato un mezzo per poter dire altro, poter cercare o comprendere altro. È una cosa che è un po' anche capitato che sia così, ecco.
1: Quindi tu pensi a un'idea di musica come etica prima ancora che estetica, giusto?
0: Sì, penso proprio di sì. Penso che, diciamo, l'estetica sia un po' una conseguenza di un discorso etico, di un discorso filosofico, no? Di istanze, di indagini. Poi chiaramente questi poli si informano, l'uno informa l'altro, no? Nel crescere di questa ricerca, di questa pratica. Però per me parte da lì, ecco, più che da un voler aderire a un'estetica. Ecco, alla fine sono cresciuto con il punk e ho iniziato a suonare per questa ragione qua, che chiaramente ha delle connotazioni estetiche, ma ha dietro soprattutto un'attitudine, un discorso politico e filosofico anche. In quel caso è estremamente legato al sociale, al culturale, a un'idea politica, sì, diciamo. Poi forse per me è diventata una cosa più, una ricerca forse anche più filosofico, anche spirituale in qualche modo.
1: Assolutamente. E sai anche suonare Rothschild degli Iron Maiden, anche piuttosto
0: Assolutamente.
1: bene, che prima o poi faremo.
0: Esatto.
1: Anche lì. Senti, come primo brano hai scelto invece A New Kind of Water dei This Heat, una band inglese particolarissima che è avanguardia punk, riferimenti a Canterbury e manipolazione dei nastri, ha avuto un ruolo direi profetico, no?
0: Assolutamente, dei veri avanguardisti in questo senso. Era un gruppo che usava lo studio e le macchine, diciamo i nastri, le macchine per registrare come dei veri e propri strumenti compositivi, cosa che poi magari hanno fatto anche gruppi come i Talk Talk dopo, no? Negli anni 90, con l'avvento, e quindi hanno iniziato ad arrangiare i brani utilizzando quel mezzo lì in un modo creativo e compositivo. E i This Heat, secondo me, sono una, diciamo, una sintesi incredibile di quella musica acusmatica, elettroacustica che usava la musica concreta, ad esempio di francese, di Pierre Schaeffer, mischiata con il punk e il rock con un'attitudine completamente furiosa anche.
1: Ci ascoltiamo New Kind of Water dei This Heat.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Sono le 21.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Girandola di incontri alla Casa Bianca, il presidente americano Trump vede Netanyahu e Zelensky. Nuovo scontro interno al governo sulla richiesta dei fondi europei per la difesa SAFE da Bruxelles, l'invito a decidere al più presto. Calcio, Mancini torna alla guida della nazionale, Claudio Ranieri, direttore tecnico. Buonasera da Sergio Nava, il premier israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati col presidente americano Trump. Col premier israeliano si tratta del primo faccia a faccia da quando il rapporto tra i due si è incrinato per le divergenze sull'approccio da adottare nei confronti dell'Iran. Il premier israeliano vuole che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nella guerra, così Trump prima dell'inizio dell'incontro, e poco fa Netanyahu in un video diffuso online ha dichiarato: ho concluso da poco un incontro eccellente con Trump. Quando dico eccellente non intendo in senso superficiale, ma una conversazione all'insegna della piena collaborazione e anche dell'obiettivo comune, garantire che l'Iran non possieda armi nucleari e altri obiettivi. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, così il ministro degli esteri italiani. L'abbiamo prenotato, ha poi precisato su insistenza della Lega che avverte deciderà il Parlamento. Mentre la maggioranza si divide e le opposizioni incalzano, la Commissione europea avverte: non c'è tempo da perdere. In Italia si fanno sempre meno figli, nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore estiva, attesa a partire da domani temperature fino a 40 gradi. Il caldo non dà tregua anche nel resto d'Europa, in Spagna 13 regioni in stato d'allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati dai campeggi della Gironda. Calcio, Roberto Mancini, nuovo OCT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, è il nuovo corso azzurro scelto dal presidente Figici Malagò. Dopo un mese di turbolenze tra la scelta del tandem Maldini-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. E sempre per lo sport, altra giornata trionfale per l'Italia ai mondiali di scherma a Hong Kong, squadre azzurre che conquistano l'oro nel ferretto maschile e nella spada donne. Sentiamo Guillermo Bianchi, protagonista della vittoria dei fiorettisti contro Hong Kong.
7: Siamo super contenti di questa vittoria, siamo campioni del mondo. In questo bellissimo palazzetto Hong Kong c'era veramente tantissima gente che ci tifava contro. Può essere bello, può essere meno bello, comunque c'è la gente.
8: Può essere.
7: Siamo veramente super contenti.
5: 21 e 3 minuti è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna alle 22.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio...

0: Finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
1: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così. Io
0: Io sono Paolo Benanti.
1: sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
0: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La Resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
12: Io sono Antonio Talia.
11: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
12: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
11: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
13: Leoni per Agnelli.
14: Voi siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io che sono pur sempre Emanuele Agnelli, sono in compagnia di Stefano Pilia. Parlando di musica, Stefano, tu fai spesso riferimento alla geometria e alle relazioni numeriche.
15: Sì. Diciamo che ho iniziato componendo musica sullo strumento, no? Anzi, sono proprio dal basso, sono passato alla chitarra, e la chitarra era una sorgente di suono, anche un portale compositivo, no? E quindi provavo le cose esplorando in questo modo. Poi a un certo punto ho iniziato a notare che le cose che più mi interessavano avevano in qualche modo delle proprietà simmetriche, formali, quindi per esplorare un po' più a fondo queste questioni ho sentito la necessità di lasciare lo strumento e di iniziare a scrivere sulla carta, quindi appunto elaborando delle architetture musicali, delle architetture armoniche partendo dai numeri, quindi da serie numeriche o dei principi di simmetria. In particolare negli ultimi lavori ho usato molto la serie di Fibonacci come vettore per la costruzione di questi brani. La serie di Fibonacci è una serie numerica che approssima la spirale logaritmica, che è un modello matematico geometrico che descrive molti aspetti in natura, no? Dalla formazione delle galassie, al modo di disporsi dei semi all'interno delle corolle dei fiori, ai gusci delle lumache, ma anche alla forma del nostro orecchio. Mi interessava quindi molto cercare di costruire una musica che avesse sotto, dietro, come fondamento dei principi universali, e quindi usare questo tipo di approccio poetico e metodologico per costruire dei brani che fossero un po' anche delle, avessero dietro una forma rituale o meditativa attorno a un qualcosa che ci può accomunare.
14: Senti, ma tu trovi che in alcuni brani anche di musica classica, in Bach o qualche altro compositore, diciamo, conosciuto, si possa risalire allo stesso tipo di metodo? Cioè della matematica, non dico nella maniera banale in cui tutti dicono musica e matematica, ma c'è questo riferimento all'universo, a dei codici matematici che si trovano?
15: Sì, in Bach ad esempio ci sono degli studi molto articolati su questo tema, no? In quanto la sua musica abbia comunque delle forti relazioni matematiche. Non si sa se lui ad esempio facesse questo con un'intenzione consapevole o se semplicemente seguisse attraverso una profonda conoscenza armonica anche in modo intuitivo degli aspetti di simmetria o di coerenza, cioè, su...
14: Sta di fatto che li ritrovi però poi se analizzi la sua musica, giusto?
15: Sì, certo. Sì.
14: Questo è super interessante. Senti, tu sei diplomato al conservatorio, sei un artista, appunto, come potete sentire tutti, molto colto, ma anche musicista che è partito dal punk, no? Ne parlavamo prima. Quindi è il punk che ti ha dato la scossa, diciamo.
15: Assolutamente.
14: Che è il contrario della teoria e della preparazione, in realtà, no?
15: Sì, in qualche modo il punk è tutto istanza, tutto desiderio, è anche una forma, insomma, no? Attratti a quella naività del dadaismo, no? Questa sì. Però devo dire, anzi, io non sono cresciuto in una famiglia di musicisti o di gente che ascoltava musica in modo particolare, a parte ricordo che stavo in fissa da bambino con la Nannini e Battiato, ma a parte questo non girava tanta musica, ed è stato quando alle medie, come è successo a tanti, mi hanno passato qualche cassetta con punk e rock and roll, e lì mi si è accesa proprio una fiamma, ed era quello che mi ha conquistato, era proprio l'attitudine, era quello che ha vinto su tante cose. Poi, ripensando a tante cose, mi sono accorto che la relazione con il suono, quella era una cosa che c'era già da bimbo, però il discorso musicale è arrivato dopo.
14: No, hai toccato un concetto fondamentale, cioè l'attitudine, che al di là delle considerazioni storiche e di genere musicale, per me è proprio l'attitudine che determina poi il percorso artistico, no? Se tu suoni solo per dimostrare quanto sei intelligente, quanto sei figo, quante acrobazie tecniche sei in grado di produrre, alla fine difficilmente produci qualcosa di sensato. Certo, se sei un genio sì, ma se non sei un genio produci un sacco di scoregge alla fine. Non credi?
15: Sono d'accordo. Cioè, la cosa secondo me interessante è essere al servizio di qualcosa, no? Al servizio di un'idea, di un concetto, o nel caso di molti musicisti classici, ad esempio, al servizio di reinterpretare e ripresentare una musica del passato. Sì. Quindi, in questo senso, per me, ecco, esattamente, la musica solo come affermazione dell'ego o della personalità diventa molto, o della bravura tecnica, è una musica poco interessante, un'arte poco interessante. Non so neanche se sia arte a quel punto, anzi probabilmente non lo è.
14: Assolutamente d'accordo. Tu hai scelto il prossimo brano di una suora etiope. Ci racconti un po' di lei?
15: Emaoi Tsege Mariam Gebru, che è arrivata all'età di 99 anni, è morta nel 2023. Studiò, il padre era un diplomatico, lei studiò in Svizzera pianoforte, violino, se non erro, e poi ha vissuto una vita completamente monacale, nella quale però ha continuato a suonare il piano e a e a comporre, registrandosi spesso nella sua cella o comunque nel suo convento con un registratore a cassetta, e ha realizzato della musica meravigliosa che è un po' dentro senti la musica, certa musica classica, ma senti anche tutto quell'africanismo etiope, non solo, il sapore del, anche del blues in qualche modo. Mm-hmm.

0: C'è stato questo disco nel 2016 che Mississippi Records stampò e in qualche modo è stata riscoperta.
1: Fantastico. Ascoltiamocelo allora un pezzo, The Song of the Sea di Emma Hoyts e Mariam Gebru.

24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa

0: esplosione nucleare, e anche però ha un'idea di musica come atto politico. Penso che, per quanto sia stato un movimento nato per così dire dal basso, il punk abbia molti punti di contatto con le avanguardie artistiche, ne parlavi prima, soprattutto con i Dada, con i movimenti di avanguardia dei primi del Novecento, che infatti non solo dai punk ma anche poi dal post-punk e dalla wave sono stati ripresi in lungo e in largo. Anche pensiamo ai Bauhaus, per esempio, anche come tipo di estetica, la grafica, il tipo di fotografia.
1: Certo, assolutamente, c'è una forte affinità. Non a caso poi, secondo me, dopo questa prima fase del punk ci sono state tutta una serie di musicisti che, anche tantissima della musica elettronica che ascoltiamo oggi, secondo me ha dietro un po' una sintesi, una sincresi di questi mondi, no? Il mondo delle avanguardie e quell'approccio del punk. È proprio uno statement che secondo me ha permesso di trovare nuove vie, ecco, e di rendere autorevole la possibilità creativa in qualche modo, e dare all'atto creativo un senso politico.
0: E poi distruggere un po' di formule che erano diventate stantie anche nel modo di produrre la musica, anche quella popolare, facendo la parte anche degli agitatori culturali, degli agitatori sociali, non per forza politicizzati, però insomma è un atto politico anche,
1: certo,
0: questo, no?
1: Assolutamente, anche il modo di produrre la musica, di diffonderla, di essere in relazione, la nascita di tutta quella rete di etichette indipendenti, no? Mm-hmm. Discografiche, che erano proprio fatte su una collaborazione diretta tra le persone, è un tessuto che nasceva dal basso, si auto-organizzava, si autogestiva, cercava di costruire il proprio futuro in qualche modo, no? In termini artistici. E questa, certo, autodeterminazione è, credo, un valore molto importante.
0: Assolutamente. Tu hai collaborato con Marta Salogni, che è un personaggio interessantissimo, che è stata ospite di questo programma l'anno scorso. Cosa ci racconti di quella collaborazione?
1: Ci siamo incontrati un paio d'anni fa durante le registrazioni del disco di Silvia Tarozzi, che è una violinista compositrice italiana che ha fatto un disco di canzoni, e Silvia chiamò Marta per registrare. Ci trovammo davvero molto bene. Maple Death e Canicola, che sono una etichetta discografica e una casa editrice, mi hanno proposto di presentare un progetto in collaborazione con qualcuno, per cui ho chiesto a Marta se le andava di fare un lavoro assieme, e lei ha accettato di buon grado, e quindi abbiamo un po' lavorato, io con la chitarra, lei con i suoi nastri. Stiamo ultimando in questi giorni un lavoro che dovrebbe uscire quest'anno su Maple Death, ma abbiamo già suonato dal vivo a Venezia, sull'isola della Giudecca, per queste Cosmo Session, e poi suoneremo a Jazz Is Dead il 29 maggio.
0: Senti, ma una curiosità personale, ma tu come ti poni rispetto alla tecnologia? Cioè, perché tu sei un musicista, appunto, sei diplomato, suoni gli strumenti veramente però per riprodurre un certo tipo di suoni, per creare, come ti pone rispetto alle possibilità che ci dà la tecnologia oggi, quindi di riprodurre dei suoni, di avere degli effetti che in realtà non sono prodotti da strumenti acustici o naturali o suonati veramente? È una parte creativa che ti può interessare oppure no?
1: Lo è moltissimo la musica, anzi proprio quando mi chiedono ma tu che musicista sei, per me, se devo trovare una categoria, io mi definisco come un musicista o un compositore elettroacustico, no? Okay. Che è tutta quella musica che parte proprio dall'idea di compositiva, di registrare il suono e di manipolare, modulare, certo, e di comporre attraverso la registrazione, no? È una tecnica analoga a quella che si è fatta con il cinema, no? Nell'atto di fissare l'immagine e poi di costruire un prodotto artistico attraverso il montaggio. Chiaramente il cinema ha dietro come forma d'arte una narrativa che viene dalla letteratura, non la musica elettroacustica, non necessariamente, diciamo, però in questo senso il fatto di fissare dei suoni sul nastro determina proprio una qualcosa che non c'era mai stato prima, no?
0: Certo. Senti, cosa mi dici del tuo lavoro con Francesco Dillon invece e Riccardo Vanche?
1: Ecco, questo è proprio

0: esattamente in questo senso un lavoro profondamente elettroacustico, nel senso che usiamo la chitarra, il violoncello. Francesco è un violoncellista eccezionale del quartetto Prometeo che tu hai anche invitato a Ossigeno anni fa. Riccardo Vanche è anche lui un pianista eccezionale, un musicista elettronico anche. Loro avevano questo duo che si chiama Amuleto. Noi ci conosciamo da tanti anni. Qualche anno fa è nato il desiderio di fare qualcosa assieme. Lo abbiamo fatto a distanza, ultimato a distanza, appunto scambiandoci un po' i materiali. Quindi anche la tecnologia in questo senso ha svolto anche un aspetto di grande facilitazione. E lavora proprio su questi concetti, quindi sull'idea di registrare dei suoni e di manipolarli.
1: Super interessante Stefano, siamo arrivati alla fine della puntata per cui ringrazio Stefano Piglia, grazie Stefano per essere stato con noi.
0: Grazie, Manuel.
1: Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggia alla parte tecnica. Ci diamo da risentirci come di consueto ascoltando un brano di un artista di carne fresca. Questo è Davide Amati con la sua musica. Ciao a tutti.

0: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 29 luglio. L'anticiclone africano è sempre più forte, mentre una goccia fresca influenza ancora la Sicilia. Tempo ampiamente soleggiato, salvo più nubi sulle Alpi, anche con qualche rovescio irregolare sui confini lombardi e altoatesini. Sulla Sicilia temporali pomeridiani localmente forti. Caldo in deciso aumento. Scarica l'app de ilmeteo.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti Greci! Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
4: Perciò ci vuole la scallullante. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
5: E io se ciò fa!
6: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
7: I podcast originali di 24 ore podcast.
8: Il 1954 prese avvio sull'onda di una giovane voce femminile, impostata e suadente, seduttiva e melliflua quanto basta, quella di Fulvia Colombo. Fulvia aveva un padre dirigente della Fiera di Milano, ciò che le aveva permesso di studiare, di diplomarsi in pianoforte e tentare qualche passo nella carriera d'attrice. Già nel 1949 aveva cominciato a lavorare come annunciatrice per la Radio Audizioni Italiane, come avrebbe continuato semplicemente a chiamarsi per un quinquennio la RAI. Dal 1954 Radio Audizioni Italiane mutò in RAI Radio Televisione Italiana, perché proprio dagli studi milanesi dove lavorava Fulvia ci si era dati da fare a sperimentare le tecniche di trasmissione televisiva, novità pressoché assoluta nel nostro paese. E all'inizio del 54 si era pronti a cominciare. Così il 3 gennaio alle 11 del mattino, era domenica, Fulvia, elegantemente agghindata, si mise in posa, attese lo sfumare del finale del Guglielmo Tell di Rossini adottato come sigla giornaliera e al cenno concordato del cameraman pronunciò 13 parole destinate a proprio modo a divenire famose, perché da quel momento il mondo prese a cambiare.
9: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
8: Sono Paolo Colombo, insegno storia all'Università Cattolica di Milano. Il mio romanzo Un sogno così, edito da Feltrinelli, racconta la storia di una famiglia, la mia, nell'Italia degli anni 50. Carlo e Liliana si innamorano e si costruiscono un futuro incrociando sul proprio cammino piccole e grandi vicende di quell'epoca. Ne potete ascoltare alcune in questo podcast, prodotto da Il Sole 24 Ore, si chiama Un sogno così. Terzo episodio, la nascita della RAI e Carosello, storie di lungimiranza. Pochi secondi dopo lo storico annuncio di Fulvia Colombo, andò in onda una chissà quanto elettrizzante telecronaca dell'inaugurazione dello studio televisivo di Milano e dei ripetitori di Torino e Roma. Viene realmente da pensare che si aveva a che fare con un'altra Italia e con altri italiani, se li si poteva intrattenere con l'inaugurazione di un trasmettitore televisivo. E come se ne sarà mai potuta imbastire una telecronaca? Ma a essere onesti e storicamente rigorosi è impossibile valutare. Le trasmissioni andavano di fatto in diretta e non venivano registrate, cosicché non siamo in grado di sapere con certezza come andò, non potendo rivedere nessuna delle immagini di quel giorno, non le cerimonie delle ore 11, ma nemmeno la decisiva performance di Fulvia. E se, quanto a quest'ultima, qualcuno conserva invece memoria di qualche sua riproposizione in TV o la ritrovasse in quello straordinario, immenso magazzino che oggi il web, sappia che ha a che fare con un falso storico. 10 anni dopo quel 3 gennaio 1954, un grande giornalista come Ugo Zatterin pensò bene di celebrare la ricorrenza replicando di nuovo quell'annuncio, registrandolo e poi riproponendolo. Però in quel video lo studio televisivo in stile anni 50 è posticcio. Fulvia ha i capelli cotonati come un tempo, ma ha ormai 38 anni e chissà se le famigerate 13 parole erano state poi esattamente proprio quelle. Vedi come va con la storia? Che quando scavi sotto un evento, scopri quasi sempre domande invece che risposte. E quando infine ti fermi, ti ritrovi con più dubbi che certezze. E ogni documento storico ti spalanca la vista su prati aperti di comprensione. Ma appena oltre, nasconde quasi sempre in sé ombrose valli da esplorare, boschi intricati a proteggere segreti e sentieri incerti che vanno chissà dove. Se vuoi la verità, non entrare nei campi elisi della storia. Così nel palinsesto di quel giorno potremmo in fondo dir qualcosa solamente del film che venne trasmesso alle 17:30, Le miserie del signor Travet, diretto da Mario Soldati, con un'ottima interpretazione di quel versatile attore che era Carlo Campanini e la partecipazione di Gino Cervi, che sarebbe poi stato chiamato a dare corpo a Peppone Bottazzi nelle pellicole con Don Camillo. Alle 14:30 partì invece la prima vera e propria trasmissione televisiva della storia italiana. Si chiamava Arrivi e partenze e la conducevano Armando Pizzo, dignitosissimo giornalista Rai che però scomparve presto nella percezione del pubblico, e Mike Bongiorno, che invece appese il cappello e non si tolse più di lì per decenni e decenni. E poi il pomeriggio sportivo alle 15:45, il telegiornale dopo il film e, in serata, una commedia di Goldoni. Carlo, il protagonista della nostra storia, non vide niente di tutto questo, perché nel 1954 aveva appena 23 anni e aveva aperto da pochi mesi un piccolo negozio di ferramenta nel quartiere popolare milanese del Giambellino. Stava per sposarsi e doveva tirare la cinghia, molto stretta. Neppure si sognava di potersi permettere un televisore. Un televisore costava quasi $500,000 di lire, più o meno come un'automobile. Lo stipendio medio di un anno. Roba da gente ricca, mica come lui. In realtà, capirete quindi bene, praticamente nessuno vide niente di tutto questo. Gli abbonati Rai quel giorno erano appena 90 e si può supporre che non tutti e 90 si misero davanti allo schermo, né che tutti gli schermi si scoprissero realmente in grado di ricevere e restituire le immagini trasmesse nel primo giorno di pionieristico tentativo di emissione. Vero pure che davanti a un singolo apparecchio potevano essere state invitate più persone e un abbonamento non significava un solo spettatore. Ma comunque è inutile perdersi nelle minuzie statistiche. Gli italiani erano 48 milioni e 90 ipotetici spettatori garantivano un audience dello 0,000002%. Un anno dopo però gli abbonamenti sarebbero già stati 24.000. E molti riportavano esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, addirittura cinema, che capitava interrompessero la proiezione per permettere agli spettatori di assistere alla trasmissione televisiva preferita. E sì, perché la fascinazione di avere a portata di mano, addirittura a casa, se ce lo si poteva permettere, il teatro, il varietà, l'opera, il cinema stesso, e poi notiziari giornalistici, l'intrattenimento per i bambini, lo sport in diretta e sa Dio cos'altro si sarebbero potuti inventare, beh, era davvero irresistibile. Così i numeri degli abbonamenti lievitarono, il prezzo degli apparecchi scese, i televisori cominciarono a far capolino negli appartamenti. L'esercito degli spettatori si ingrossava ogni giorno e si pose il problema di come sfruttarlo. Una gigantesca onda di pubblicità, onda neppur tanto anomala perché del tutto prevedibile, stava montando già alle spalle di Fulvia Colombo nel momento stesso di quel primo annuncio. E subito, invece di lasciarsene supinamente travolgere, se ne intuì la pericolosità e si cominciò a discutere di come contenerla e smorzarne il devastante impatto. Addirittura qualcuno propose di alzare barriere robuste a sufficienza per rintuzzarla e tenerla del tutto lontana dai nostri palinsesti. Ci misero 3 anni. 3 anni a pensarci su. Mica niente. Eppure avevano dinanzi una strada spianata, già battuta, agevole, fin ovvia da imboccare. Gli americani, loro, la praticavano da tempo. Le trasmissioni sponsorizzate.
5: La pasta dentifricia Tal dei Tali, ottima per un sorriso irresistibile, presenta...
8: Più una trasmissione ha successo, più si paga. Ma è anche vero l'inverso, che più si paga, più quella trasmissione ha probabilità di avere successo. Si possono assoldare le star e si mettono insieme spettacoli altrimenti inarrivabili. Poi naturalmente si richiama il prodotto anche in chiusura e in seguito si comincia a farlo pure nel corso della trasmissione e infine si prende a vendere gli intermezzi pubblicitari al miglior offerente e i dollari girano vorticosi e chi li ferma più? Così gli americani, dopo averla battuta e spianata quella strada, l'ampliarono 2, 3, 4, 5 corsie. Ne fecero un'enorme autostrada con infiniti raccordi e viadotti, capace di arrivare pressoché ovunque in quel loro immenso paese e persino di valicare i loro stessi confini. E nel farlo rasero al suolo qualunque cosa si opponesse, perché ci videro il business, il successo, la modernità, un pezzo di quel loro contraddittorio manifesto destino. Gli italiani, quella volta almeno, no, non li seguirono. Non si fidarono di quella highway che appariva piana e sicura, ma che sospettarono potesse trasformarsi in un rovinoso declivio. Pensarono invece che la propria doveva essere una contenuta strada costiera, capace di seguire il proprio tortuoso modo di essere, in qualche misura rispettosa degli spazi naturali della vita umana, mai troppo rumorosa, non eccessivamente affollata, almeno un poco divertente e solare. I dirigenti Rai chiamarono quella strada Carosello, che è infatti parola di origine napoletana, indicava secoli fa una sorta di giocosa e incruenta battaglia cavalleresca e poi una giostra fatta per il divertimento dei ragazzi. E la introdussero con una sigla animata semplicissima, per l'appunto fin puerile, che su un cinguettante trillare di mandolino avrebbe evocato oggetti e luoghi simbolo dell'italianità. A dirlo ben chiaro, che quello era uno spazio spiccatamente italiano. Uno spazio di una decina di minuti, suddiviso in 4 comparti, 2 minuti e 15 secondi ciascuno per 4 prodotti, marche, ditte da pubblicizzare. Le réclame, come con termine assai più suadente ancora le si chiamava, sarebbero state presenti solo lì e con limitazioni rigide ben definite. Al massimo 30 secondi potevano essere riservati alla pubblicità vera e propria e il nome del prodotto non poteva essere ripetuto, fosse a voce o per scritto, più di 6 volte. E il restante minuto e 45 secondi? Beh, che si creasse un veloce spettacolino, fosse o meno funzionale a veicolare il messaggio.

0: vantaggio promozionale, chi se ne importa? Che se la vedessero i committenti. E attenzione, si badasse bene a non replicarlo oltre la prima volta. Lo sketch doveva essere sempre nuovo e diverso, a evitare i deleteri danni che un martellamento scriteriato di slogan può generare alla mentalità collettiva. Erano bastati 20 anni di invadente e ripetitiva propaganda fascista e si poteva anche evitare di ritrovarsi nella stessa situazione, seppur con tutt'altro stile obiettivo. Ma tutto questo, appunto, 3 anni dopo, nel 1957. Che sfida per creatori, registi, sceneggiatori. A ritmo incalzante occorreva produrre idee, storie, scenette, contenendo dove possibile i costi ma coinvolgendo attori e attrici, subrette cantanti, volti noti e personaggi famosi. E se personaggi famosi non se ne potevano avere, occorreva crearli, ideando serie di episodi che rendessero riconoscibile e convincente il testimonial. Ne vennero, come inevitabile, risultati del tutto dimenticabili, assieme però a trovate assolutamente magistrali, rimaste nell'immaginario collettivo per decenni. Slogan che diventarono veri e propri tormentoni, come diremmo oggi. Modi di dire che confluirono nel linguaggio comune.
1: Ava come lava. E no, su Derica non si può. E mo, mo plen. Etichetta nera, il brandy che crea un'atmosfera. Contro il logorio della vita moderna. L'olio sasso lo voglio qui, sul tavolo. Basta la parola. Omsa, che gambe. Con quella bocca può dire ciò che vuole.
0: Eccetera, eccetera. E in quell'esiguo spazio chiamato Carosello prosperò una generazione di pubblicitari, attori, maestranze televisive, sceneggiatori davvero fuori del comune, versatili oltre ogni limite, capaci di destreggiarsi in una giungla di barriere e divieti. Registi come Ermanno Olmi o Sergio Leone, attori come Vittorio Gassman, Tino Scotti, Macario, Ugo Tognazzi, autori del livello di Carletto Manzoni a scrivere sceneggiature e chi più ne ha più ne metta. Verità storica obbliga ad anticipare che dietro a tutto questo agiva anche una pelosa e nevrotica censura. Incombeva un bigottismo pervasivo, gravava un senso del pudore irragionevole e soffocante. Si precisava la lunghezza minima delle gonne e la trasparenza massima dei collan. Non si poteva pubblicizzare biancheria femminile, neanche solo parlare di cose presupposte ripugnanti come sudore, forfora o depilazione. Eppure gli italiani ben sudavano e seminavano forfora sulle spalle delle giacche e le italiane si depilavano, e anzi una immagine sempre più stereotipata della femminilità inculcata dalla TV stessa le spingeva a farlo. Ma parlarne, no, non si poteva. Né si poteva anche solo alludere ad alcunché di vietato. E restò poi famosa la interminabile diatriba tra i funzionari Rai e il notissimo e acuto creativo intorno alla battuta del pistolero messicano che, pubblicizzando caffè, avrebbe dovuto esclamare nel bel mezzo del deserto:
1: «E es che non se vede un cactus?»
0: Inutile argomentare, la battuta fu censurata e amen. Va pure detto che il Carosello italiano corrispondeva nella pratica a un regime di monopolio che consentiva alla SACIS, la società consociata che produceva pubblicità per la RAI, di dettare le tariffe a proprio piacimento. E certo non le tenne basse. Ma di più, la SACIS poteva, per così dire, ricattare, passatemi il termine, gli inserzionisti, obbligandoli ad acquistare spazi a prezzi salatissimi per le loro reclame su giornali prestabiliti. Spesso quasi di nessun interesse dal punto di vista del marketing, ma capaci di arrivare in vari modi a esercitare pressioni. Insomma, si finanziavano quotidiani e riviste su pretesa di questo o quell'uomo politico, di questo o quel partito. E così la pubblicità di un sensualissimo rossetto poteva occupare le pagine dell'austero e socialistissimo Avanti. Quindi, non era una faccenda tutta rose e fiori. Però quando dopo 3 anni di rimuginamenti e discussioni venne infine stipulata la convenzione con il Ministero delle Poste, nella quale si stabiliva che la pubblicità fosse contenuta
1: nelle forme più convenienti per non recare pregiudizio alla bontà dei programmi.
0: Ma pensateci un po'. Scoccò un piccolo lampo di genio, e quando si vietarono opere che presentassero, cito testualmente,
1: disonestà, vizio o delitto in maniera atta a suscitare compiacenza o imitazione,
0: oltre che
1: volutamente volgari, truci, ripugnanti, terrificanti.
0: Beh, schiacciate sotto il macigno di un senso del pudore confuso e retrogrado e di una morale miope e bigotta, si diede comunque respiro a una brillante intuizione e a una grande idea, che la pubblicità era davvero una terribile arma di tragica efficacia nel generare compiacenza e imitazione, e che dunque quel che le si consentiva di promuovere risultava decisivo per il formarsi della nazione. E sotto sotto si pensava che quella nazione dovesse conservare un minimo di dignità. Sì, di dignità. Un minimo di pudore, un minimo di decenza, un minimo di scanzonatura, un minimo di semplicità, un minimo di buona educazione, un minimo di senso civico. Un minimo di dignità, appunto. E ci si convinse che tutto questo potesse passare attraverso la costruzione di uno spazio riservato e protetto che non lasciasse tracimare un possibile pericoloso virus di contaminazione. Erano giusto buone intenzioni, si dirà, e le buone intenzioni lastricano vie dirette all'inferno. Ma questo obbliga a concludere che non possano mai avere altri scopi, altri traguardi? E di tutto questo, pensate, si ragionava già nel 1957. Hai ascoltato Un sogno così, un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore, scritto e letto da me, Paolo Colombo. Cura editoriale Andrea Franceschi. Registrazioni e sound design Giorgio Baù. Design director Laura Cattaneo. Illustrazioni Giorgio De Marinis. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Producer Daniele Vaschi. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale di Alessandra Scaglioni e Daniele Bellasio.
2: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
10: Ogni giorno, da 25 anni, salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000. Trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
11: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
12: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto.

0: diretto, naturalmente, su Radio 24.
1: Sono le 22.
2: GR 24, il sole 24 ore.
1: Girando la d'incontri alla Casa Bianca, il presidente americano Trump vede Netanyahu e Zelensky incontro eccellente, dice il premier israeliano. Nuovo scontro interno al governo sulla richiesta dei fondi europei per la difesa SAFE da Bruxelles, l'invito a decidere al più presto. Calcio, Mancini torna alla guida della nazionale, Claudio Ranieri, direttore tecnico. Buonasera da Sergio Nava, il premier israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati col presidente americano Trump. Col premier israeliano si è trattato del primo faccia a faccia da quando il rapporto tra i due si è incrinato per le divergenze sull'approccio da adottare nei confronti dell'Iran. E in serata anche il primo commento di Netanyahu, appena concluso un incontro eccellente con Trump. Quando dico eccellente non intendo in senso superficiale, ma una conversazione all'insegna della piena collaborazione, con l'obiettivo comune di garantire che l'Iran non possieda armi nucleari e anche altri obiettivi. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 paesi europei prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, così il ministro degli esteri Tajani, l'abbiamo prenotato, ha poi precisato Tajani, su insistenza della Lega che avverte deciderà il Parlamento. Mentre la maggioranza si divide e le opposizioni incalzano, la Commissione europea avverte non c'è tempo da perdere. Ore di paura in Giappone, un potente sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del paese facendo scattare anche l'allerta tsunami. Un primo bilancio è di almeno un morto e una quarantina di feriti, ma le vittime potrebbero essere di più. A preoccupare la situazione nel centro commerciale Aeon Mall nel comune di Kashima, prefettura di Kumamoto. A seguito del sisma si è infatti verificata un'esplosione nella struttura, il tetto è crollato, il centro commerciale è circondato da detriti, alcune persone sono rimaste intrappolate. Calcio, Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, è il nuovo corso azzurro scelto dal presidente Figici Malagò per la nazionale dopo un mese di turbolenze. Tra la scelta del tandem Maldini-Leonardo, il sogno Guardiola poi sfumato e la bufera su Pirlo. E sempre per lo sport, altra giornata trionfale per l'Italia, mondiali di scherma di Hong Kong, squadre azzurre che conquistano l'oro nel fioretto maschile e nella spada donne. Sentiamo Arianna Errigo, protagonista della vittoria delle spadiste.
3: Abbiamo cercato e ricercato questo titolo, ci siamo ritrovate tante volte in finale, l'anno scorso quarto posto che ci bruciava, sapevamo dopo le Olimpiadi che potevamo assolutamente vincere questo titolo, è arrivato 2 anni dopo le Olimpiadi e siamo super orgogliose, io sono super orgogliosa delle mie compagne.
1: 22 minuti e 53 secondi in questo istante, tutto per questa edizione, GR24 si aggiorna alle 23.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.

Buon pomeriggio, benvenuti a Focus Economia. Come sapete, questa prima settimana del palinsesto estivo di Radio 24, la conduzione di Focus Economia è affidata a me e naturalmente con molto piacere vado a segnalarvi di cosa parleremo in questa puntata. In realtà, in questa puntata preparata insieme a Livia Caivano e grazie alla regia di Anna Elena Riva, potremmo anche dire che ci siamo ampiamente ispirati alla Gazzetta Ufficiale, perché la Gazzetta Ufficiale di quest'oggi, anzi scusate, datata ieri, visibile nella tarda serata di ieri e recante un provvedimento in vigore dalle ore zero di oggi, riporta questo decreto legge 133. Il decreto legge 133 del 27 luglio contiene sostanzialmente due articoli importanti, in tutto sono quattro. Il primo articolo è quello per l'agognata riduzione del prezzo del gasolio al distributore, quindi riduzione delle accise sfruttando le cosiddette accise mobili. Il secondo articolo riguarda uno stanziamento che era previsto e che non è da collegare alla decisione della Corte d'Appello di Milano per Ilva. Ripeto, era già previsto che arrivasse questo stanziamento, poi ne parleremo più diffusamente. Il terzo articolo sono disposizioni finanziarie, cioè dove si sono trovati i soldi per poter fare questo contenimento parziale, perché sappiamo che è parziale, lo abbiamo scritto e sentito insomma in tutti i modi durante la giornata di oggi, del prezzo del carburante alla pompa. Ecco che allora il decreto, articolo 3 di questo decreto molto stringato, proprio dispone come si trovano le risorse per questo primo intervento. Poi c'è un articolo 4 che disciplina l'entrata in vigore e dice sostanzialmente che il decreto è operativo da oggi. Su questo subito c'è da dire che il sindacato dei benzinai, la FEGICA, è intervenuta dicendo: guardate che non tutti i distributori si sono allineati al decreto, perché ci sono stati dei ritardi, così hanno specificato i sindacati dei benzinai, nel trasmettere le nuove indicazioni, le nuove normative in vigore. Non so se gli automobilisti, chi è in questo momento in giro o ha dovuto fare rifornimento quest'oggi, si è accorto che mancava, per così dire, lo sconto, non si è potuto giovare dello sconto. Come sapete, i numeri per comunicare con Focus Economia restano quelli abituali: il 349-238-6666 è il numero per inviare i vostri messaggi, sms e whatsapp, se volete anche raccontare appunto com'è stato il debutto di queste nuove disposizioni di contenimento dei prezzi per quanto riguarda la giornata di oggi. Giornata che poi vedrà un altro approfondimento relativo all'Ilva, come vi dicevo, quindi passiamo all'articolo 2 del decreto legge 133 e poi andremo naturalmente ad analizzare le questioni relative ai mercati finanziari. Mercati finanziari che, se avete seguito gli aggiornamenti dati da Deborah Rosciani ai tempi abituali, nei momenti abituali, ecco, sapete che oggi la giornata è stata caratterizzata da potenti ribassi, da robusti ribassi nelle borse asiatiche, e il tutto si lega, per dir così, al grande e ricorrente dubbio su gli investimenti mostri in intelligenza artificiale saranno realmente remunerativi. Il sistema si sta davvero spingendo avanti su basi solide oppure sta azzardando investimenti e quindi debiti troppo elevati da potersi poi ripagare in termini normali? Ne parleremo con una specialista che è Donatella Principe, la dottoressa Donatella Principe, Head of Global Strategy di Intermonte. Con lei analizzeremo naturalmente anche complessivamente l'andamento dei mercati e le prossime giornate di questa settimana.

settimana finanziaria. A questo punto chiederei ad Anna Elena Riva se non è, come dire, non abbiamo cambiato niente, si può mettere uno stacchetto apposito specifico a Concio, così che andiamo a dare qualche notizia importante della giornata di oggi.

0: Vi ringrazio per l'attenzione con cui mi seguite, ci seguite, e in effetti più di uno dice: guardate che la maggior parte non ha abbassato i prezzi, non ho visto prezzi ribassati. Qualcun altro pessimista dice: qui nel giro di 4 giorni lo sconto sarà integrato nel prezzo nuovo. E qualcun altro invece solleva un tema, dice: ma lo sconto poi va a finire per agevolare chiunque, a prescindere dal mestiere che fa, cioè usa l'auto per diletto o usa l'auto per lavoro, usa i mezzi di trasporto per lavoro. E effettivamente è un tema che viene sollevato, se l'avete visto oggi, questa mattina sul Sole 24 Ore, anche dal commento di Davide Tabarelli, che dice: questo tipo di interventi andrebbe un po' modulato, anche tra le altre cose, dice anche altre cose su questo provvedimento, ma dice andrebbe modulato proprio guardando in primo luogo a chi deve utilizzare l'automobile e non a chi potrebbe anche non utilizzarla. Notizie, diciamo, di natura diversa, prima di aprire il nostro primo tema, cioè l'Ilva, prima di occuparci di Ilva. C'è stato un botta e risposta, per dir così, sui fondi SAFE. Da una parte l'Unione Europea, nella situazione ideale, questa è stata la dichiarazione di un portavoce della Commissione, nella situazione ideale vogliamo che l'Italia mantenga i 14,9 miliardi di SAFE come annunciato oggi. Questo è uno sviluppo positivo, ma dobbiamo procedere alla firma dell'accordo di prestito perché dobbiamo erogare i fondi, così ha detto il portavoce della Commissione Europea. Ha detto: c'è bisogno di chiarezza, se qualcosa dovesse cambiare saremmo in una situazione ancora più urgente perché dovremmo riallocare i fondi. Ha risposto Tajani, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha precisato che il governo ha prenotato questi 14,9 miliardi di risorse SAFE e deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, e questo in linea con le parole del collega della difesa Crosetto, che non è stata ancora presa una decisione su quanto utilizzare di questi 14,9 miliardi. Una informazione di puro servizio per quanto riguarda il fisco, perché alla fine di questa settimana, 31 luglio, vanno in scadenza le rottamazioni, perché le rottamazioni sono due. Da una parte abbiamo la rottamazione cosiddetta quater, la quale va a scadenza con la sua 13ª rata entro venerdì, ma per questa 13ª rata è possibile giovarsi della tolleranza dei 5 giorni rispetto alla scadenza. Quindi per la rottamazione quater, quella avviata con la legge di bilancio del 2020 per il 2023, per questa rottamazione quater e per quelli che sono stati riammessi a questa definizione agevolata, allora sarà possibile versare entro il 5 agosto. E non sarà, sarà considerato comunque tempestivo il versamento entro il 5 agosto. Attenzione invece per chi ha aderito alla rottamazione quinquies, quella successiva, perché il 31 luglio è un termine da rispettare a meno che non abbiate previsto di pagare tutto in un'unica soluzione. Solo in questo caso ci sono i 5 giorni di tolleranza. È tutto spiegato molto attentamente oggi sulle pagine di Norme e Tributi, è tutto spiegato anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Rottamazione, di ADER, come si dice in sigla, e queste sono le date da ricordare se avete questo tipo di versamenti in corso. Attenzione, perché dalle rottamazioni si decade anche solo se non si paga l'ultima rata e si sono pagate le precedenti. Visto che abbiamo pagato di un pagamento, parliamo invece di un'agevolazione. Dal 3 agosto entreranno in vigore, quindi da lunedì prossimo, nuove tutele per le persone che hanno disabilità gravi da parte del fondo Prima Casa Consap. Ci sono, come sapete, Consap gestisce questo fondo di garanzia per la prima casa per conto del Ministero dell'Economia, e sono state introdotte dalla legge 116 del 2 luglio, che ha convertito un decreto legge di maggio, alcuni ampliamenti delle categorie prioritarie per accedere a questo fondo per l'acquisto della prima casa. In estrema sintesi, potranno beneficiare di queste nuove misure persone con disabilità permanente. Parliamo della nota legge 104, quindi è quella che deve essere la disabilità, insomma, a cui si riferisce, e anche i componenti di nuclei familiari nei quali convivano da almeno 2 anni familiari con disabilità permanente, figlio, figlia, fratello, sorella di chi richiede l'accesso al fondo prima casa. Per queste categorie il fondo garantirà il 50% della quota capitale del finanziamento, che potrà essere elevato fino all'80% se si ha un ISEE che non supera i 40.000 euro all'anno. Cambiamo completamente argomento, parliamo di demografia, perché sono stati anticipati i dati del dossier natalità 2026 Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Sono stati presentati a un evento dove hanno partecipato tra l'altro Gigi De Palo, che è il presidente della Fondazione per la Natalità, Francesco Mariachelli, presidente dell'Istat, e Valeria Wittenberga, che è il direttore generale dell'INPS. E la notizia, per dare solo questa, poi ci saranno approfondimenti, ve lo posso già dire, sulla Sole 24 Ore che trovate in edicola domani. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, è il nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è a 1,14 figli per donna, anche qui in calo. Inoltre, e questo poi sarà oggetto anche di approfondimento domani sul Sole 24 Ore, praticamente 2 italiani su 3 dichiarano che non avranno altri figli perché rinunciano per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Ultima notizia prima di passare al collegamento con il collega Domenico Palmiotti. Una notizia un po' più leggera: il caldo porta le persone a preferire la vacanza in montagna. Voi direte, non è sorprendente? No, è vero, però lo confermano i numeri, perché ci sono oltre 79 milioni di presenze, il più 5,8% sul 2025. Lo dice l'osservatorio sulla montagna estiva di JFC, che l'ANSA ha riportato in anteprima, stima 7,8 milioni di arrivi, con una crescita del 14,4% rispetto all'estate precedente, alla ricerca del fresco. Allora, a questo punto andremo a sentire il collega Domenico Palmiotti, vediamo cos'è successo un po' in questo eterno cantiere, eterno tormentone dell'Ilva. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Intanto do il benvenuto e ringrazio Domenico Palmiotti, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno Domenico, grazie di aver accettato l'invito.
1: Buongiorno Mauro, buongiorno agli ascoltatori.
0: Per chi non avesse davvero avuto occasione di apprenderlo, ma c'è stata questa decisione, questa sentenza della sezione specializzata in materia di impresa della Corte d'Appello di Milano, che, accogliendo un ricorso di un'associazione di genitori, gruppo di cittadini di Taranto, ha detto: qui o entro 90 giorni voi fermate le emissioni, o se no dovete cessare di fatto l'attività. I sindacati e il governo hanno subito chiarito che questo significa che l'Ilva deve chiudere sostanzialmente. Oggi c'è stato un incontro che già era previsto tra il governo e i sindacati, abbiamo delle voci, in particolare una l'avete già ascoltata nel corso del giornale radio, le prossime ve le faremo ascoltare, e abbiamo delle voci dei sindacalisti che hanno incontrato il governo da parte sua, come già vi ho ricordato.

0: Ricordate, in apertura di puntata, nel decreto legge 133, quello stesso delle accise, ha messo lì altri soldi per il finanziamento dell'Ilva. Domenico, se sei d'accordo, farei ascoltare le dichiarazioni dei sindacalisti in uscita dall'incontro con il governo di quest'oggi.
1: Sì, certo.
2: Abbiamo ottenuto da parte del governo che non si entrasse in una logica in cui ci si arrende rispetto a una situazione, oppure è un modo per scappare da responsabilità che devono essere esercitate. Quindi il fatto che il governo abbia condiviso di costruire con noi una proposta straordinaria che affronti i temi che vengono posti a partire dal decreto della Corte, ma che affronti il tema della salvaguardia industriale del sito, la chiusura noi la respingiamo totalmente. Abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
0: E questa era la voce di Ferdinando Uliano, segretario generale della FIM CISL. Abbiamo anche la voce di Michele De Palma, segretario generale della FIOM, della CGIL. Quindi.
3: Governo, che per quanto ci riguarda andremo a 8 ore di sciopero e assemblee con le lavoratrici e lavoratori, perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ci ha risposto aprendo ad un confronto che durerà nel mese di agosto, ma noi a quel tavolo ci staremo fino a quando vedremo che ci sono le condizioni per raggiungere questo tipo di obiettivo. Le lavoratrici e lavoratori sapranno nel corso delle prossime ore che il governo e i commissari terranno sospese azioni unilaterali fino alla conclusione del confronto che ci sarà con le organizzazioni sindacali. Per cui c'è un mese di tempo per poter avere quegli elementi di garanzia che servono a salvaguardare la siderurgia, l'occupazione e il salario delle persone.
0: Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore, mi viene da dire esperto della materia, perché oramai bisogna essere il vologi, no? Via via siete diventati, tu e altri colleghi, degli specialisti in questa tormentatissima vicenda. Ma allora che succede? I sindacati l'hanno detto chiaramente, non se ne parla assolutamente di chiudere Ilva, però la decisione della Corte d'Appello di Milano non sembra lasciare grandi margini.
4: Allora, ecco, nelle voci che hai mandato ci sono due notizie. La prima è che i sindacati faranno prossimamente 8 ore di sciopero, la seconda è che non partiranno le azioni preliminari alla fermata dell'area a caldo. Però la fermata dell'area a caldo è un provvedimento, è una decisione stabilita dalla Corte d'Appello di Milano col decreto di ieri, e questa decisione non è evitabile. Bisognerà pure vedere se poi l'azienda vorrà impugnare questa decisione in Corte di Cassazione e con gli strumenti che appunto l'ordinamento le consente. Tra l'altro, di una possibile impugnazione non si è parlato nemmeno nel vertice di oggi. Quindi lo sciopero, come dicevi tu, non alla smobilitazione dell'Ilva, però la notizia, la conclusione su cui poi sindacati, governo si sono ritrovati è quella di lavorare ad un piano straordinario. Che significa piano straordinario? Diciamo subito che questo piano straordinario per il momento esiste solo come nome, come titolo, però è un piano che va costruito nei contenuti, e una prima riunione si svolgerà già martedì prossimo al MIMIT. Cosa deve servire questo piano? Questo piano deve servire a individuare le azioni da fare, gli strumenti da mettere in campo per tutelare i lavoratori, proteggerli dal punto di vista sociale, quindi ammortizzatori sociali, ma anche altri strumenti che ne accompagnino, come dire, la fuoriuscita dal perimetro produttivo, e soprattutto nuovi investimenti nell'area di Taranto. Perché questo? Perché se l'area a caldo è destinata a chiudere, e questa è una prospettiva difficilmente evitabile, visto il disposto della Corte d'Appello di Milano, bisogna mettere in campo delle soluzioni che assorbano la manodopera in uscita. Era già previsto che l'ILVA avrebbe avuto esuberi, anche con i forni elettrici, con la decarbonizzazione, l'ILVA avrebbe perso un bel po' di occupazione, ma adesso con la chiusura dell'area a caldo questo ridimensionamento occupazionale sarà ancora sarà maggiore, sarà più incisivo. Di qui appunto la necessità di pensare a

0: E in, a quali condizioni? Prego, Domenico,
1: certo,
0: scusami.
1: Gindal ha confermato il suo interesse, però l'Ilva non può essere diciamo affidata a Gindal, perché la gara che è stata lanciata ad agosto 2025 prevedeva che si vendesse un'area a caldo a Taranto e diverse aree a freddo tra Taranto, Genova e Novi Ligure. Adesso questo tipo di azienda è destinata a non esistere più fra 90 giorni e quindi di qui la necessità di rifare il bando di gara, ma di qui anche la necessità di mettere in piedi un piano che consenta al governo di gestire il terremoto occupazionale e sociale che si determinerà su tanto, e quindi strumenti di sostegno, ammortizzatori sociali, ma soprattutto nuovi investimenti. Hanno detto i sindacati: ci sono 90 giorni di tempo, prendiamoceli tutti per trovare soluzioni condivise e soprattutto concrete. Tu hai mandato in onda le voci appunto di De Palma della FIOM e di Uliano della Wilm, sì. Davide Sperti, segretario della Wilm, ha detto: abbiamo visto in tanti anni tanti decreti per l'ex Ilva, adesso ne vogliamo uno solo, quello per i lavoratori e per la città di Taranto. È il momento della concretezza e non si possono più sprecare parole o fare proclami.
0: Allora, ricordo solo, ringraziandoti Domenico, qui parliamo di poco meno di 10.000 dipendenti, per parlare solo di dipendenti diretti in Italia del gruppo ex Ilva, e di questi di poco meno di 10.000, intorno a 8.000 sono quelli di Taranto. Penso siano cifre ancora, ancora queste le cifre in gioco. Poi bisognerebbe calcolare anche tutto l'indotto, però insomma l'emergenza già si configura su questi, giusto?
1: Certo, i numeri sono sicuramente rilevanti, perché come dicevi tu poco meno di 10.000 persone sono solo i diretti, ed è chiaro che una ristrutturazione, un rimpicciolimento dell'ex Ilva, una delle cose che determina di sicuro è la perdita di tanti posti di lavoro. E quindi come si gestisce questa perdita di posti di lavoro, come si evita che le persone, come dire, si ritrovino senza salario, senza stipendio, di qui questo piano straordinario. Però ripeto, al momento è solo un titolo,
0: è solo un titolo, va tutto scritto,
1: va tutto costruito, bisogna trovare le cose da fare, bisogna individuare le responsabilità, chi fa cosa, e soprattutto trovare le risorse, il che non è affatto una cosa semplice,
0: certo,
1: e facile.
0: Grazie.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
9: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Focus Economia.
0: Bentornati a Focus Economia. Apriamo l'altro capitolo del decreto legge 133. Vi ho detto che è una puntata ispirata alla Gazzetta Ufficiale, quella di oggi. Sull'Ilva abbiamo sentito come stanno evolvendo le cose, anche dopo l'incontro tra il governo e i sindacati svoltosi proprio oggi. Vi posso segnalare che comunque torneremo a parlare di Ilva qui a Radio 24, lo farà Andrea Ferro con il collega Paolo Bricco a Effetto Estate dopo le 19.30, in onda dalle 19.30 in poi. Paolo Bricco a Effetto Estate da Andrea Ferro. Invece adesso apriamo il capitolo carburanti. Allora, lo sconto in soldoni è 17 centesimi al litro fino al 6 agosto e poi si vedrà. la dico un po' così, un po' brutale, però non credo che il collega e amico Gianni Trovati potrà correggere molto. Insieme a Gianni Trovati do il benvenuto anche a Gabriele Masini, che è direttore di Staffetta Quotidiana. Comincio dal collega Gianni. Allora, tu hai scritto oggi: sconto da 17

0: 7 centesimi fino al 6 agosto sul gasolio. E poi la verifica, ecco, era più elegante dire così, però forse il senso non era sbagliato, anche dire poi si vedrà. Gianni, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. No, il senso è corretto, in soldini, più che in soldoni, si tratta di 125 milioni di euro, 12,5 milioni al giorno, perché questo sconto dura 10 giorni e si vedrà, perché da un lato è complicato, diciamo, prevedere l'andamento del prezzo del petrolio e quindi del prezzo dei carburanti, perché lo scenario geopolitico cambia tutti i giorni, anche più volte al giorno, tant'è vero che ieri, mentre il governo si riuniva per approvare lo sconto sulle accise, il petrolio, il prezzo del petrolio era crollato, perché Trump aveva, come dire, fatto dichiarazioni di grande apertura. Poi Trump è facile alle dichiarazioni di apertura, come è facile alle promesse, alle minacce di escalation, e quindi è complicato, diciamo, vedere che cosa succede nei prossimi giorni. Altrettanto complicato è però trovare le coperture, come dimostra tutto il dibattito di ieri.
0: Allora, guarda, io intanto ne approfitto per dire, oggi il petrolio 81,73 il WTI, 87,22, parliamo di dollari al barile per il Brent, quindi diciamo lontano da queste cifre anche psicologiche dei 100 dollari al barile, però la sostanza è che queste accise mobili, e lo leggevo con interesse nel tuo articolo oggi sul Sole 24 Ore, questo mito dell'accisa mobile si è rivelato un pochino un'arma spuntata, insomma non è che poi metta a disposizione chissà che, a prescindere dal fatto che per avere tanto dalle accise mobili bisognerebbe avere molto, una crescita forte di IVA, e quindi costerebbe tutto di più, e allora non so se augurarmi che ci possa funzionare bene l'accisa mobile, oppure non ho capito niente.
1: Sì, no, e così questo è un fatto matematico, diciamo che il dibattito politico digerisce poco le vicende matematiche, almeno una parte consistente del dibattito politico digerisce poco i fatti matematici anche quando sono elementari, tant'è vero che di accise mobili si è parlato per una settimana, si è chiesto, si sono fatte delle accise mobili la bandiera della proposta politica, poi a conti fatti le accise mobili valgono per a finanziare gli sconti di oggi e di domani, già diciamo dopodomani non valgono più, e quindi per gli sconti degli altri 8 giorni coperti dalle misure di ieri si è dovuto trovare soldi nelle altrettanto mitologiche pieghe del bilancio, nelle pieghe del bilancio sono stati trovati un po' di fondi dalle sanzioni antitrust, e poi i fondi del MEF, elegantemente chiamato per gli interventi strutturali di politica economica, che in verità è un cuscinetto da cui si pesca quando è necessario e non ci sono alternative. La prossima volta, cioè la settimana prossima, quando martedì il Consiglio dei Ministri si riunirà di nuovo e tornerà a valutare, come dicevamo prima, si riporrà il problema quasi identico, verosimilmente sul mese di agosto ci saranno un po' più di accise mobili perché i prezzi di luglio sono stati, certo, un po' più alti, ma niente di particolarmente gigantesco.
0: Potrebbero durare 4 giorni, dici tu, o 5,
1: esatto,
0: giorni, insomma.
1: Esatto. Invece di 25 milioni saranno 120.
0: Ecco, scusami, le sigarette, l'ultima domanda che ti faccio, poi ti lascio tornare.
1: Grazie, non fumo più. Ma detto questo, no, le sigarette niente, era stata tratta nel ventaglio delle coperture ipotizzate. Ieri c'è stato quella di aumentare le accise sulle sigarette, che in effetti in Italia sono tra le più basse a livello europeo, per compensare la diminuzione delle accise sulla benzina. La cosa non è piaciuta né al vice premier Matteo Salvini, che ha smesso anche lui di fumare, né ad Antonio Tajani, che non ha fumato mai, ma che come dire pare allergico a qualsiasi, almeno a parole, a qualsiasi aumento di imposte, quindi si sono trovati altri fondi. Anche quel tema potrebbe tornare d'attualità settimana prossima, perché va bene le pieghe del bilancio che sono sempre molto generose, tuttavia è un bilancio che ormai è abbastanza stiracchiato e quindi di pieghe ne ha poche.
0: Gianni, ti ringrazio, continueremo a leggerti, ad ascoltarti sul Sole 24 Ore a Radio 24. Grazie Gianni Trovati. E io passo allora a Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana. Dottor Masini, buongiorno, benvenuto, grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, abbiamo capito che le prospettive di bilancio non sono particolarmente rose per lo sconto, e l'andamento complessivo del sistema è in grado di in qualche modo supportare anche incamerare qualche ulteriore scossone, oppure come dire, non appena l'amministrazione americana oppure l'Iran dicono qualcosa di sbagliato, siamo soggetti a pagare di più? Già qualche associazione di consumatori ha calcolato che pagheremo 1 miliardo in più, più o meno, per il pieno quest'estate.
2: Purtroppo, come diceva il collega Trovati prima, anche il sistema energetico è molto stiracchiato come bilancio pubblico, perché comunque i fondamentali sono ancora tutti molto rialzisti, le scorte petrolifere sono ai minimi storici, abbiamo tantissima capacità di raffinazione che è fuori uso, le raffinerie che sono state bombardate sia in Medio Oriente sia in Russia rifornivano comunque soprattutto di gasolio il mercato mondiale, è tutta capacità che è fuori uso e quindi c'è meno prodotto in giro. La Cina ancora non ha ricominciato a comprare petrolio come faceva prima del 28 febbraio, ma prima o poi ricomincerà e questo sarà un altro elemento rialzista. Quindi tutti i fondamentali di mercato sono tutti rialzisti, tengono il mercato molto teso, molto estremamente sensibile a qualsiasi sollecitazione, anche diciamo emotiva in queste ore proprio. Il presidente Trump è in riunione con il premier israeliano Netanyahu e tutti sono pronti alla nuova sorpresa, al nuovo annuncio che determinerà il quadro lì in Medio Oriente.
0: Ecco, una cosa che ci chiediamo noi che non ci occupiamo tutti i giorni, tutti i momenti, come lei, come tanti altri del settore, ma perché siamo così spaventati? In fondo abbiamo visto il petrolio, anche oggi lo ricordavo, solo 24 ore, anche a $125 al barile, qui parliamo di $80-90, insomma non sembrerebbe così preoccupante la situazione, invece vediamo che subito il rialzo dei prezzi alla pompa è immediato.
2: In questo caso entra in gioco proprio l'elemento della raffinazione, perché ovviamente il pieno si fa di benzina o gasolio e non di greggio, e quindi nel momento in cui c'è un collo di bottiglia, una strozzatura tra il greggio, ce n'è tantissimo nel mondo di petrolio, da tantissime aree geografiche anche meno problematiche del Golfo in questo momento, nel momento in cui però impianti di raffinazione vengono a mancare, vanno offline e quindi non riescono più a rifornire il mercato, ecco che il differenziale tra il petrolio e i prodotti raffinati schizza alle stelle, siamo ai record, ai massimi storici dei margini di raffinazione e quindi ne risente proprio il prodotto che noi mettiamo nei nostri serbatoi, che sono il gasolio soprattutto, ma anche la benzina. Insomma, ricordiamoci che in Italia il parco circolante di auto private è fatto soprattutto di auto a benzina, sono circa 20 milioni secondo l'ultima fotografia dell'ACI, contro 16-17 milioni di auto a gasolio, e la benzina sfiora i 2 euro e non gode di nessuno sconto sull'accisa.
0: Qualcuno dice dovremmo limitarci a dare il sollievo, ho un po' di timore e pudore a chiamarle agevolazioni, ma il sollievo solo alle categorie che usano il carburante per lavorare, ai camionisti, tanto per parlare di una categoria più esposta di altre. La vostra, prego, con i numeri cosa ci consiglierebbero?
2: Sicuramente sono misure che avrebbero anche un effetto lenitivo anche sugli effetti a cascata nel senso dell'inflazione nel sistema economico generale, perché interrompono la trasmissione dei rialzi su tutta la catena del trasporto e quindi anche delle merci che vengono trasportate per lo più su gomma. C'è da dire che l'autotrasporto già gode di una protezione in questo senso dal rialzo dei prezzi del gasolio, pagano comunque un'accisa più bassa, hanno alcune agevolazioni che sono state rinnovate anche con questo ultimo decreto legge. Sicuramente misure più mirate sono più efficaci, sono molto meno spendibili sicuramente dal punto di vista politico e del dibattito pubblico, soprattutto alla vigilia del primo grande esodo di agosto.
0: Certo, no, questo effettivamente è una considerazione non più tanto numerico-statistica, ma invece proprio di convenienza di comunicazione, mettiamola così, in modo elegante. Grazie, sì. Grazie a Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana. Grazie mille, buon lavoro.
2: Grazie
0: Gabriele.
2: Grazie.

0: Ultima parte di Focus Economia e andiamo a dare un'occhiata ai mercati, direi però un'occhiata prospettica ai mercati, cioè cerchiamo di capire che sta succedendo, che cosa potrebbe succedere questa settimana. Lo facciamo con la dottoressa Donatella Principe, che è Head of Global Strategy di Intermonte, tra pochissimo in collegamento con noi. Intanto vi anticipo che rispetto a una giornata in cui le borse europee avevano tutte più o meno sofferto, anche sull'onda della pessima chiusura di quelle orientali, di quelle asiatiche, poi alla fine solo Milano ha finito per chiudere in negativo, mentre altre piazze sono riuscite a ribaltare il risultato. È uno meno 0,66 per il FTSE MIB, abbiamo Francoforte più 0,27 e Parigi più 0,63, e diciamo che andamenti praticamente sulla pari la Madrid e così via. E in questo momento sia il Dow Jones, scusate, il Standard & Poor's e sia il Nasdaq sono comunque in territorio positivo. Allora, la paura è passata subito o invece abbiamo qualche motivo di preoccupazione? Do il benvenuto a Donatella Principe. Grazie, dottoressa.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, come dicevo, all'inizio c'è stata molta preoccupazione perché questo calo mostruoso, il termine forse un po' esagerato, magari voi operatori siete abituati, ma quando uno vede meno 10% per quanto riguarda la Corea del Sud, ecco che un non addetto ai lavori si spaventa. Però pare che poi in fondo l'Europa si sia spaventata all'inizio, ma poi si sia ripresa. Quanto è forte la preoccupazione che viene dall'Asia e che sembra tutta collegata a questioni relative alla tecnologia, quindi intelligenza artificiale, filiera della tecnologia, produzione dei semiconduttori, terre rare, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Allora, in questo momento la Corea è il mercato che esprime in maniera più esasperata tutti quelli che sono i temi che stanno dominando i mercati finanziari mondiali. Il tema dell'intelligenza artificiale, in particolare il passaggio di testimone da una focalizzazione sugli attori dell'intelligenza artificiale e dei data center, i famosi hyperscaler, a chi fornisce la tecnologia a questi hyperscaler, e cioè i fornitori di chip, e insieme i temi della concentrazione delle scommesse e della speculazione. Dico questo perché non tutti forse sanno che il mercato coreano è fatto di 80 titoli, ma sull'indice due soli titoli attivi nel settore dei semiconduttori, Samsung e Skynix, pesano per il 58% dell'indice. Vuol dire che quando succede qualcosa a questi titoli si muove, e muove in maniera anche importantissima, l'indice. Quindi già investire in Corea vuol dire avere un portafoglio molto concentrato. Come se non bastasse, l'autority coreana ha consentito il lancio di ETF che hanno come sottostante un singolo titolo, che sono cresciuti enormemente di dimensione, quindi danno un'idea di quella che sia la speculazione, spesso perché questi ETF sono a leva. E quindi noi abbiamo il cocktail perfetto di un tema che attira l'attenzione degli investitori in un mercato guidato dal FOMO, Fear of Missing Out, non mi voglio assolutamente perdere l'opportunità del secolo, un bombardamento di notizie che vanno oggi in una direzione positiva e domani in una direzione negativa, tutti gli investitori concentrati sullo stesso tema all'interno di un mercato altamente concentrato su pochi titoli, il cocktail perfetto per avere un'elevata volatilità.
0: Scusi, io insisto però sul punto: se davvero dobbiamo ritenere che Seoul sia un po' la sentinella più avanzata, dobbiamo pensare che quindi quello che vediamo succedere a Seoul potrebbe poi estendersi complessivamente anche ad altri mercati? Oggi pare di no, però dalle premesse che lei ha posto, certo, quello è un mercato molto, molto debole da questo punto di vista, soffre subito, però non è che anche in prospettiva possiamo essere tranquilli, mettiamola così.
1: In realtà i primi segnali che qualcosa anche sul più grande mercato tecnologico del mondo, cioè quello americano, stia succedendo, esistono. Noi abbiamo tutti i cosiddetti hyperscaler, le grandi società tecnologiche che stanno costruendo data center, che se vado a vedere la loro

0: performance, al di là di tanta volatilità, nell'ultimo anno non si sono praticamente mossi. Prima hanno fatto un grosso movimento al rialzo e adesso sono penalizzati al ribasso dagli investitori. Inizialmente c'era stato un passaggio di testimone dal tema degli hyperscaler al tema dei produttori di semiconduttori, ma adesso anche questi sono entrati in una fase di flessione. Perché? Perché se io metto in discussione la capacità di questi hyperscaler di sostenere a lungo questo ciclo impressionante di investimenti che stanno mettendo in campo, sempre più ricorrendo all'indebitamento, inizialmente comincio a punire gli hyperscaler, poi comincio a punire tutta la filiera e quindi arrivo anche nel settore dei semiconduttori. Vorrei dare soltanto un paio di numeri. Queste società hyperscaler americane, quindi sto parlando di pochi titoli in un solo mercato, avevano iniziato l'anno dicendo che avrebbero fatto 485 miliardi di dollari di investimenti. Il mercato riteneva che fosse troppo e li ha puniti sia sulla performance azionaria che sulla performance corporate. Invece di fare un passo indietro, queste società nel primo trimestre hanno rilanciato a 650 miliardi e adesso siamo già arrivati alla cifra astronomica di 730 miliardi e l'anno prossimo sarà sfondato in un anno la soglia di 1.000 miliardi di investimenti.
1: Detto molto male, mi perdoni, dottoressa Principe, questi signori si stanno indebitando grandemente confidando di ripagare questo tipo di investimenti, ma gli scossoni che arrivano dall'Asia sembrano dirci che servirebbe un po' di prudenza. Però io voglio mettere lì un dato invece positivo. Oggi si è saputo che Apple ha superato i 5.000 miliardi di dollari di valore per la prima volta, quindi il settore, come dire, è tutt'altro che in contrazione, verrebbe da pensare.
0: Apple fa un po' storia a sé, perché se andiamo a guardare gli ultimi mesi era stata inizialmente penalizzata perché, a differenza delle Amazon, delle Google, delle Microsoft, non si era buttata a pesce in questo tema dell'investimento in data center, aveva preferito concentrarsi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Adesso che noi abbiamo il tema degli hyperscaler e dei data center che viene messo in discussione, il mercato si rende conto che quello che aveva penalizzato come un restare indietro di Apple potrebbe in realtà rappresentare un punto di forza, perché mentre Apple si concentrava su una determinata catena del valore, i suoi concorrenti in intelligenza artificiale bruciavano miliardi nell'intelligenza artificiale e nel business dei data center. Praticamente si stima che il capitale libero, il free cash flow che queste aziende avevano a oltre 220 miliardi prima che venisse lanciato ChatGPT, andrà in negativo l'anno prossimo. Hanno già accumulato 1.350 miliardi di debiti, almeno quelli che ci hanno detto, perché della settimana scorsa uno studio di Nikkei che dice che in realtà hanno debito occulto per altri 1.600 miliardi. Quindi sono delle cifre da tenere in seria considerazione, perché uno dei motivi per il quale si diceva questo andamento della tecnologia è diverso dalla bolla delle dot-com del 2000 e che queste sono macchine da utili che si finanziano attraverso i loro capitali. Sono sicuramente delle macchine da utili, anche se gli utili non li fanno prevalentemente nell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale anzi sta bruciando capitale e solo l'anno scorso queste aziende hanno visto crescere le loro emissioni di debito di oltre l'800% e raddoppieranno rispetto alle masse dell'anno scorso anche quest'anno.
1: Le chiedo solo una conferma: in queste condizioni direi che un risparmiatore, un investitore prudente deve guardare quanto mai alla diversificazione, in attesa di quello che potrebbero fare le banche centrali. Questa settimana è anche una settimana importante per le banche centrali, e chiudiamo con questo minuto e mezzo magari dedicato a questo tema.
0: Tre banche centrali del G7 che si riuniscono questa settimana, più alcune dei paesi emergenti, le più importanti: Federal Reserve, Bank of Japan, Bank of England. Per tutti sono attesi tassi fermi. L'appuntamento più importante è della Fed, perché detta il ritmo a tutto il mercato e perché sarà la prima vera importante decisione presa da Walsh. Quindi due cose da guardare: quale sarà il livello di consenso del board e come Walsh giustificherà la decisione presa dal board, visto che non è un fanatico della forward guidance.
1: Grazie mille Donatella Principe, Head of Global Strategy di Intermonte, grazie di essere stata nostra ospite e grazie delle indicazioni che ci ha dato. Grazie, Focus Economia torna domani.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
7: Buonasera, bentornati a Smart City. Si chiamano concentratori solari luminescenti e ne abbiamo parlato altre volte. Si basano sulla capacità di certe nanoparticelle oppure di certi coloranti di assorbire e riemettere la luce. Quando questi materiali si trovano dispersi in una lastra di materiale trasparente, per esempio vetro oppure plexiglass, questa luce che viene riemessa viaggia lungo la lastra, rimanendo intrappolata però al suo interno, fino quindi a raggiungere il bordo, dove se si mettono, diciamo, dei piccoli pannelli fotovoltaici è possibile intercettare questa luce e trasformarla in elettricità. Da tempo si lavora su questi oggetti con l'obiettivo di creare dei pannelli fotovoltaici, diciamo, semitrasparenti, che possano quindi essere integrati per esempio in vetrate, in pensiline e oggetti di questo genere. Ebbene, di recente un team di ricercatori dell'Università di Pisa, in collaborazione con il CNR, ICOM di Firenze e la Federico II di Napoli, ha mostrato come sia possibile produrre, diciamo, questi pannelli fotovoltaici trasparenti anche da plastica riciclata. E allora partiamo da qui per fare il punto su questa tecnologia con l'aiuto di Andrea Pucci, che è professore di chimica industriale dell'Ateneo Pisano. Benvenuto a Smart City.
8: Grazie, grazie per l'invito, buonasera a tutti.
7: Ecco, intanto non so se vuoi aggiungere qualche dettaglio sul funzionamento appunto di questi concentratori solari luminescenti.
8: Hai sembrano, detto benissimo.
7: Quando uno li guarda sembrano delle finestre colorate con l'evidenziatore, scusa se...
8: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Il principio è esattamente lo stesso, ecco, ci sono degli evidenziatori. Questi coloranti, detti anche fluorofori, sono in grado appunto di assorbire la radiazione solare e di riemetterla appunto. La riemettono all'interno del dispositivo e il dispositivo appunto concentra la radiazione solare sui bordi dello stesso, e sui bordi appunto, posizionando efficacemente delle celle fotovoltaiche, è possibile convertire la luce concentrata in corrente elettrica. In questo caso noi utilizziamo coloranti fluorofori organici, generalmente appunto colorati di arancione, rosso, che possono dare appunto anche un colore, un aspetto estetico al dispositivo stesso.
7: Ecco, su RSC Applied Polymers, quindi rivista scientifica internazionale, avete dimostrato che è possibile produrli anche da plastica riciclata. Ecco, perché appunto il materiale, il grosso della massa di questi dispositivi è composto dal materiale trasparente, lasciami dire, tipicamente il plexiglass.
8: Esatto, sì, una delle caratteristiche principali di questo materiale plexiglass, che è completamente trasparente, è il fatto che può essere facilmente riciclato. Scarti di produzione oppure appunto plexiglass danneggiato a fine lavoro possono essere appunto riciclati efficacemente per riottenere appunto la piccola molecola di partenza, che può essere ripolimerizzata per generare appunto nuovamente il dispositivo nella forma finale. Questo è estremamente vantaggioso se uno pensa appunto a tutta la regolamentazione europea per limitare appunto l'emissione di nuova anidride carbonica.
7: Ecco, tanto che la Royal Society of Chemistry vi ha, come dire, selezionato per una collezione di progetti che è dedicata agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Pucci, ci ricordi quali sono le possibili applicazioni su cui sta ragionando per questi materiali e anche quali sono però i principali limiti che si stanno cercando di superare?
8: L'applicazione principale va nella direzione di incrementare la diffusione del fotovoltaico nel contesto urbano. Come sappiamo, non tutti gli edifici possono essere coperti da pannelli fotovoltaici e questi pannelli semitrasparenti potrebbero appunto incrementare la quantità di corrente prodotta dai nostri edifici.
7: Laddove serve trasparenza fondamentalmente.
8: Esatto,
7: quindi, no?
8: Esatto. E grazie appunto a questa trasparenza un'altra applicazione che oggi va molto è quella anche nel settore agrivoltaico, ovvero serre innovative, serre fotovoltaiche, dove selezionando opportunamente la natura del colorante disperso all'interno del dispositivo, parte della luce viene trasmessa per la crescita delle piante e parte della luce viene raccolta dalle celle fotovoltaiche per generare corrente elettrica. Certamente c'è ancora da lavorare per garantire la massima efficienza e prestazione di questi concentratori solari luminescenti, ma anche appunto la vita del concentratore stesso, visto appunto che i coloranti nel corso del tempo tendono a sbiadire.
7: Quindi il vostro pannello, diciamo un pannello realizzato con questi materiali, tende a perdere efficienza,
8: tende a perdere colore nel corso degli anni, però c'è una vita che ad oggi per 5 anni è più che vantaggiosa e valida per un'applicazione.
7: Allora, grazie Andrea Pucci. Domani noi continuiamo a parlare di questa tecnologia che può essere applicata anche nel campo delle telecomunicazioni. Tra l'altro parleremo di un progetto in cui il materiale è stato fornito, caro Pucci, proprio da voi. Grazie per intanto.
8: Grazie a voi. Buonasera.
7: Cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Sono le 23.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
9: Girando la rincontri alla Casa Bianca, il presidente americano Trump vede Netanyahu e Zelensky, incontro eccellente, così il premier israeliano. Chiude contrastata Wall Street, Dow Jones più 1,03%. Calcio, Mancini torna alla guida della nazionale e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Buonasera da Sergio Nava, il premier israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con il presidente americano Trump. Col premier israeliano è stato il primo faccia a faccia quando il rapporto con Trump si è incrinato per le divergenze sull'approccio da adottare nei confronti dell'Iran. Il commento successivo di Netanyahu online è stato positivo. Ho appena concluso un incontro eccellente con Trump. Quando dico eccellente non intendo in senso superficiale, ma una conversazione all'insieme del sostegno reciproco e di un obiettivo comune: garantire che Teheran non possieda armi nucleari, neanche altri obiettivi. Il governo apre sul SAFE, fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 stati europei prestiti a tassi agevolati per investimenti in difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, così il ministro degli esteri italiani l'abbiamo prenotato, ha poi precisato su insistenza della Lega che avverte e deciderà il Parlamento. E mentre la maggioranza si divide e le opposizioni incalzano, la Commissione europea avverte: non c'è tempo da perdere. Chiude in altalena Wall Street, Dow Jones più 1,03%, Nasdaq che perde lo 0,22%, mentre l'S&P 500 avanza dello 0,22%. Sport, calcio, Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico. Questo nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò. Dopo un mese di turbolenze tra la scelta del tandem Maldini-Leonardo, il sogno sfumato di Guardiola e poi la bufera su Pirlo. Sempre per lo sport, altra giornata trionfale per l'Italia ai mondiali di scherma a Hong Kong, squadra azzurra che conquistano l'oro nel fioretto maschile e nella spada donne. Luigi Mazzone, presidente della Federazione Italiana Scherma, sul doppio oro dell'Italia, intervistato da Andrea Ferro a Effetto Estate. Sentiamo.
10: Gli artigiani della scherma, che sono i maestri italiani nelle sale, nelle periferie d'Italia, che forgiano partendo dai 7-8 anni, col talento italico che veramente, anzi, noi stiamo esportando in giro per il mondo, perché abbiamo anche molti maestri, diciamo, per dire, la nazione di Hong Kong che ha maestri italiani, per dirne una, visto che siamo qua a parlarvi da Hong Kong. E poi una cultura che è presente anche in altri sport, ci mancherebbe, però veramente è eccellente la scherma, ve ne dico una, la quinta della squadra di Fioretto è Alice Volpi, che sta facendo gruppo, è qua assolutamente a seguire la squadra ed è una bicampionessa del mondo. È questo il bello della squadra di scherma, gente che lavora in silenzio, gente che magari cresce senza grandi clamori e che sa il valore del sacrificio e il valore di una medaglia.
9: 23:03 è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna a mezzanotte.

La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Grateful Dead sono stati tra i gruppi più influenti del rock e sono stati così riconoscibili anche dal punto di vista iconografico che i due colori base del loro logo, il blu e il rosso, sono addirittura entrati di recente nel sistema di classificazione Pantone. Occhio alla prima coloratissima installazione multimediale della storia. Come sempre c'è la mia pagina Facebook e Instagram e l'email ultrapop@radio24.it e il podcast a fine puntata. E a proposito di colori, Blue Monday.

Monday, il classico degli inglesi New Order, riletto in questa chiave Latin Soul dagli spagnoli Los Fulanos, un lunedì blu, sofferto con il blu che in particolare nella cultura anglosassone viene spesso associato a stati emotivi come la tristezza, a stati d'animo come la malinconia e soprattutto si porta presso significati simbolici che arrivano da molto lontano. Leggevo che tra il 1700 e il 1800 ad esempio si era consolidata in Inghilterra la tradizione marittima secondo cui una linea blu sullo scafo e una bandiera blu contrassegnavano una nave in lutto per la scomparsa di un capitano, da qui appunto l'espressione feeling blue, sentirsi triste. Dal 1700 in poi si parlerà anche di diavoli blu, di blue devils, cioè demoni che si credeva causassero sentimenti di massimo sconforto. Vedevo sull'Enciclopedia Britannica che per blue devils si intendevano in particolare le allucinazioni provocate da astinenza da alcol e che questo uso molto popolare nell'Ottocento anche negli Stati Uniti porterà in seguito all'abbreviazione, attenzione, The Blues, da cui possibilmente anche il nome dell'omonimo genere musicale, incentrato come si sa su brani in cui il senso di perdita e l'esplorazione del dolore sono spesso ricorrenti e soprattutto un genere incardinato sulle cosiddette note blu, quelle note diciamo un po' tra una nota e l'altra che piegano tra virgolette, cioè il suono, rendendolo più sofferto. Quindi storie molto immaginifiche e anche abbastanza complesse. E poi c'è un blu che batte tutti gli altri blu. New Street Adventure, Let Me Loose. Let me-

Let Me Loose, New Street Adventure, da What Kind of World, l'ultimo album appena uscito del gruppo inglese. Qui entrano in scena un blu e un rosso che battono tutti gli altri blu e tutti gli altri rossi, e sono appena entrati nel sistema di classificazione Pantone, o Pantone come dicono in inglese. Tutti e due i colori sono stati pensati per omaggiare i Grateful Dead, tra i gruppi di riferimento della psichedelia e della controcultura americana anni 60 e 70, una band supportata nel tempo da una moltitudine di fan, i cosiddetti Deadheads, sempre presenti e che per loro hanno attraversato in lungo e in largo gli Stati Uniti e non solo. Anche se il gruppo si è sciolto nel 95 dopo la morte del leader Jerry Garcia, e anche se da allora ci sono state varie tipologie di reunion con nomi diversi e con varie combinazioni di musicisti, Deadheads non sono mai cambiati, e grazie a loro i colori del logo del gruppo, in pratica un tondo metà blu e metà rosso con dentro un teschio bianco visto dall'alto, a sua volta diviso in cima da una saetta in una metà rossa e una blu. Proprio grazie ai Deadheads quei colori hanno continuato a esistere, presenti ovunque, su bandane, magliette, tatuaggi, adesivi, su macchine e furgoni. E ora la Pantone ha appunto ufficialmente definito gli standard cromatici e relative formule per ottenere quei colori ovunque nel mondo, e non succede spesso in ambito rock, anzi mai. Ian Kay, I'm Gonna Make You Love Me, dopo il brano una piccola pausa, e torna Ultra Pop qui su Radio 24. Remember.

0: ultra pop.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 29 luglio. L'anticiclone africano è sempre più forte, mentre una goccia fresca influenza ancora la Sicilia. Tempo ampiamente soleggiato, salvo più nubi sulle Alpi, anche con qualche rovescio irregolare sui confini lombardi e altoatesini. Sulla Sicilia temporali pomeridiani localmente forti. Caldo in deciso aumento. Scarica l'app de ilmeteo.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

spooky, il brano dei Classics 4 nella versione di Dusty Springfield rielaborata da Goji Berry, remixer e produttore greco. Si diceva dei Grateful Dead, lo storico gruppo rock della psichedelia americana e in particolare dei due colori che caratterizzano il logo della band, un rosso tonalità rubino molto presente e un blu profondo ceruleo. Ora, come detto, sono entrati nel variegato codice Pantone come Grateful Red e qui non ci voleva il genio per inventarsi il nome, e come Steely Blue, che viene da steel, rubare, e questo perché uno storico doppio album del gruppo si intitolava Steel Your Face, con la frase messa sotto al logo del gruppo che occupava tutta la copertina, e lì era un trionfo di rossi e blu, anche se però la Pantone, per stabilire gli standard cromatici e le relative formule per ottenere quei colori, ha utilizzato la scansione di quel vortice prismatico, qualcuno magari se lo ricorda, che campeggia sulla copertina di un altro disco, un live precedente, History of the Grateful Dead, Volume 1, Bird's Choice. Torno un istante ai Deadheads, tra i fan più accaniti in assoluto, perché veramente meritano, un esercito hippie e post-hippie che non ha mai mollato la band, una vera capsula del tempo, sempre uguali a se stessi in qualsiasi anno e occasione. Grateful Dead non li ho mai visti dal vivo, è un gruppo che non mi ha mai fatto impazzire, però i Deadheads in azione andavano sicuramente visti. Conosco persone che hanno visto la band sia negli anni 70 che all'inizio degli anni 90 e ancora lo raccontano, e sono racconti pazzeschi, improvvisazioni musicali dilatatissime e interminabili, con questa folla sterminata dentro e fuori dagli stadi, una miriade di camper, famiglie, bambini scatenati, t-shirt in stile tie-dye, quelle per capire, con macchie di colore che ad esempio Joe Cocker e Janis Joplin indossavano sul palco di Woodstock, Janis addirittura con un intero vestito tie-dye, e poi gli inevitabili blu e rossi nelle loro varie sfumature che ai concerti dei Dead non sono mai mancati. Charlatans Crashing In.

singolo che insomma non è che voli altissimo, almeno secondo me, e qui bisogna specificare la nazionalità, perché considerando che si sta parlando di Grateful Dead e dintorni, beh, negli anni 60 c'erano anche i Charlatans di San Francisco con il loro folk rock molto psichedelico. Ovviamente con l'arrivo dei nuovi colori è subito partito il circo del merchandising, per cui chi è interessato trova tutto su store.dead.net, store.dead.net. Basta andare nella sezione collezioni speciali Pantone e lì ci sono magliette, felpe, tazze, spille, barattoli di vernice blu e rossa, ovviamente, e altro. Pensa che viaggio lunghissimo si sono fatti quei colori e dove sono approdati. Tutto era nato da un'idea di Owsley Stanley, lo storico tecnico del suono del gruppo, a cui serviva un'immagine e dei colori che identificassero dal vivo l'attrezzatura del gruppo, distinguendola da quella di altre band. Raccontava che aveva visto un segnale stradale diviso da una barra bianca in due metà, arancione e rossa, e che magari sostituendo l'arancione con il blu e inserendo il disegno di un fulmine poteva venire fuori un logo molto riconoscibile. A quel punto aveva chiesto all'artista Bob Thomas di inserire anche un teschio che rimandasse simbolicamente al nome Grateful Dead. Il resto è storia. Mama Told Me Not to Come, il classico di Randy Newman nella versione che i Three Dog Night porteranno al primo posto in classifica in America nel 70. Questo è un Bombs remix. Dietro il nome ci sono i Fort Knox 5, DJ e produttori di Washington. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti Greci. Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
2: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
3: E io non se ciò fa.
4: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto.

0: ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre, per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.

Amin Bird, Ada Morge, attrice e cantante tedesca, di recente è uscito il suo nuovo album Pure Good Vibes. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Certo non è male la storia dei colori di riferimento del logo dei Grateful Dead, il rosso e il blu entrati nel sistema Pantone. Prima accennavo a Owsley Stanley, che oltre a pensare al logo del gruppo, oltre ad essere stato il primo privato a produrre enormi quantità di LSD per cui verrà arrestato, è stato anche il progettista del famosissimo impianto sonoro dei Dead, una roba mostruosa, un vero wall of sound, un muro del suono che solo a pensarci ti saltano le piccole orecchie. Parliamo agli inizi degli anni 70 di una media di oltre 600 altoparlanti a concerto, alimentati da un minimo di 48 amplificatori da 600 watt ciascuno, con tutte le difficoltà del caso per trasportarli e montarli. Servivano ad esempio regolarmente 4 tir e 2 squadre di lavoro, insomma una robina seria che stresserà molto il gruppo, che per un po' a metà anni 70 smetterà di fare concerti. È comunque durata poco l'astinenza, perché sono tra le band che si sono più esibite dal vivo, più o meno 2300 concerti, e appresso sempre i più fan di tutti, i Deadheads di cui sopra, e questo perché c'è molto amore. Roscoe and Barbara, Could This Be Love?

Could This Be Love, Roscoe Gordon e Barbara Kerr, marito e moglie, pezzo spettacolare, sempre a proposito di colori che magari a qualche deadhead sarebbero potuti anche piacere, anche se non sono certo i rossi e i blu a cui sono abituati. Beh, ci sono, anzi c'erano, i colori degli 11 mosaici di Flushing Meadows, il parco nel Queens a New York, quello in cui si gioca lo US Open di tennis. Purtroppo quest'estate sono stati demoliti per ragioni di sicurezza. Chi li ha visti sa di cosa si parla: erano grandi medaglioni a pavimento deteriorati dall'inclemenza del tempo, in pratica saltavano le tessere del mosaico e le persone potevano inciampare. Stavano lì dal 98 e si trovavano intorno al David Dinkins Circle, la piccola piazza accanto al Tennis Center, piazzetta che peraltro omaggia Dinkins, il primo sindaco afroamericano di New York. Prima di essere uno dei parchi più noti della città, quella era un'area paludosa che nel 1939 verrà bonificata per ospitare in quell'anno l'esposizione universale. Poi nel 1964 ospiterà anche una seconda esposizione. I medaglioni celebravano i due eventi e due in particolare erano fondamentali, almeno per me: quello ricavato da un ritratto di Andy Warhol del 64 dell'urbanista newyorkese Robert Moses, ideatore del parco, e quello che omaggiava il padiglione del 39, il sogno di Venere di Salvador Dalí, uno dei momenti più eccentrici e visionari nella storia dell'arte moderna applicata all'architettura e al design da esposizioni. Il padiglione era stato ideato dall'artista e sarà un guizzo surrealista contestatissimo, uno shock per l'epoca, per i visitatori e non solo. In punti diversi sulla facciata tendente al rosa c'erano manichini, seni giganti, una Venere di Botticelli, modelle in carne e ossa e varie allusioni erotiche. I biglietti si compravano in un botteghino, fantastica questa, a forma di testa di pesce, e si entrava passando attraverso due lunghe gambe femminili di cartapesta. Dentro c'erano due ambienti principali: una sala dei sogni con pareti, pavimento e soffitto ricoperti di stoffe morbide, specchi deformanti e superfici curve per dare la sensazione di trovarsi dentro un sogno liquido. Venere era impersonata da una modella a seno nudo addormentata su un divano e immersa nei suoi sogni, e tutto intorno suoni distorti e profumi. E poi c'era la sala subacquea, e qui voliamo altissimi. Let me tell ya, gli Spitfires.

Let Me Tell Ya, gli inglesi Spitfires da MK2, il nuovo album con cui sono appena tornati. In realtà, a parte Billy Sullivan, cantante, chitarrista e leader del gruppo da sempre, il resto del quartetto è tutto nuovo di zecca, quindi più che il sesto album, questo forse è il primo di una nuova incarnazione, appunto la MK2. Non si piange, ma alcuni brani spingono e anche bene. Torno un istante al mosaico di cui sopra, dedicato a Dalí, che omaggiava il Sogno di Venere, questo padiglione surrealista ideato dall'artista in occasione dell'esposizione universale del 1939 a New York. Al cuore della struttura soprattutto la sala subacquea, l'Underwater Room, la parte più famosa e più fotografata di quella che è considerata una delle prime installazioni multimediali della storia, con queste modelle che nuotavano o si muovevano sott'acqua vestite da sirene, ninfe o figure mitologiche. Erano immerse in due grandi vasche tra luci colorate filtrate attraverso tessuti e vetri ondulati. Pensa che visione e soprattutto che impatto estetico. Per alcune l'indicazione era di fare movimenti lentissimi come fossero state statue viventi. I visitatori guardavano da dietro dei vetri curvi e anche a loro sembrava di essere sott'acqua. Diciamo psichedelia pura prima della psichedelia, i Grateful Dead prima dei Grateful Dead, una specie di cabaret acquatico surrealista in cui si fondevano arte, sogno ed erotismo, che non era solo uno schiaffo al moralismo americano, ma che cozzava anche e soprattutto con l'estetica avveniristica e pulita di quella esposizione.

letteralmente sconvolti. Del padiglione smantellato nel 1940 non resta più nulla, ci sono però foto e bozzetti al Museo Dalí in Florida e a Figueres in Spagna e anche in rete. Sidney Burns, Standing on Solid Ground, e qui si balla pesante.

Standing on Solid Ground, Sidney Burns, un classico del Northern Soul più contemporaneo. Burns è stato un componente dei Rotary Connection, gruppo interetnico americano anni 60 di soul psichedelico. Era il gruppo della grande vocalist Minnie Riperton. E a proposito di colori, torno un istante al Flushing Meadows, il parco nel Queens, a New York, dove tra i mosaici a pavimento c'era appunto anche il medaglione che riproduceva il ritratto di Robert Moses realizzato, come detto, da Andy Warhol per l'esposizione del 64. Moses aveva progettato il parco nel 1939 in occasione della prima esposizione ed è stato uno dei più influenti e controversi urbanisti e funzionari pubblici nella storia degli Stati Uniti, in particolare nella città e nello stato di New York. A lui si devono autostrade, parchi e spiagge pubbliche e ponti come quello di Verrazzano. In pratica gran parte delle infrastrutture moderne di New York sono state opera sua. È stato però una figura anche molto controversa e autoritaria, celebrato da un lato per aver modernizzato New York e aver reso accessibili ai cittadini molte aree verdi e infrastrutture, era il commissario ai parchi, e dall'altro anche aspramente criticato per aver demolito interi quartieri popolari per costruire quelle autostrade, spesso dislocando intere comunità, ovviamente le più marginalizzate, tra cui quella afroamericana, e favorendo di fatto l'utilizzo dell'automobile a scapito del trasporto pubblico. Ecco, questa è la cornice, e comunque pieno di libri che lo ricordano, e qui entra in scena Andy Warhol, dopo Lemon Electric Green Lambo.

0: Electric Green Lambo dal nuovo album uscito prima dell'estate a nome Dope Lemon Progetto, arrivato al quinto disco dell'australiano Angus Stone. Suoni molto liquidi e dilatati sarebbero stati perfetti per l'installazione di Dalí, si diceva di Robert Moses e del ritratto che gli farà Andy Warhol in occasione dell'esposizione universale del 64. Philip Johnson, notissimo architetto, lo aveva chiamato e gli aveva chiesto di realizzare un'opera per il padiglione dedicato allo stato di New York che lo stesso Johnson aveva ideato. Warhol accetta e sarà la sua unica opera pubblica. E cosa si inventa? Crea un murale su cui campeggiavano le foto segnaletiche delle 13 persone più ricercate dall'FBI, il suo 13 Most Wanted Men. Interviene all'istante il governatore di New York, che prima dell'apertura al pubblico lo fa subito cancellare. Si pensa che, poiché molti criminali erano di origine italiana, temeva che l'opera poteva offendere la comunità italoamericana e di conseguenza lui perdere voti. Warhol però era convinto che dietro questa mossa ci fosse Moses, presidente dell'Esposizione Universale, con cui non era mai andato d'accordo. Moses era un burocrate del potere, Warhol l'incarnazione dell'ironia, della provocazione e della libertà d'espressione. Accetta comunque di realizzare una seconda opera e stavolta crea un murale in cui campeggiavano 25 immagini identiche serigrafate di Moses che rideva, esattamente quello che si vedeva nel mosaico smantellato di Flushing Meadows. Ovviamente anche il nuovo murale verrà censurato e coperto con vernice. Possibilmente non era piaciuto a Moses, ma non si sa. Occhio a quello che arriva, un omaggio al verde oliva.
1: Sits and thinks that it's drab. Sure does. Sits and thinks about its olive drab drab. Doesn't know that it is about to be named color of the year by those with a nose for the new, by the passionate few. Yeah, olive is definitely in. Everything that can possibly mean anything, anywhere, at least for a year, has got to be olive. Did you hear that, olive? Did you know what it means? Oh, olive. There'll be olive cars and olive trucks and olive chickens and olive ducks and olive socks and olive garters and olive brakes and olive starters. Olive sorry, olive please, olive whatnots and olive trees. Olive trees? What a quaint notion. Olive tree.
0: Olive Kenordin, artista con una voce incredibile, i suoi dischi erano versificazioni jazz, più esattamente li chiamava world jazz. Ha anche fatto il doppiatore e la sua voce è finita spesso in tanti spot pubblicitari, ma soprattutto era un grande amico di Jerry Garcia e dei Grateful Dead, che in occasione di una loro trasmissione in radio in onda per il Capodanno del 90 lo chiameranno per fargli fare il conduttore. Olive è dentro Colors, disco fondamentale in cui ogni pezzo celebra un colore. A proposito di quanto detto prima, un album che gli era stato commissionato da un'azienda americana di vernici, Konishi, The Spellbinder, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Sì, ma appuntamento con Ultra Pop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: È mezzanotte.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Zelensky incassa il sostegno di Trump alla Casa Bianca, incontro molto positivo anche per Netanyahu, piena intesa sul no al nucleare iraniano. Nuovo scontro interno al governo sulla richiesta dei fondi europei per la difesa SAFE da Bruxelles e l'invito a decidere al più presto. Si cercano dispersi in un centro commerciale e in una cartiera dopo la forte scossa di terremoto in Giappone, danneggiati ponti e autostrade. Calcio, Mancini, nuovo CT della Nazionale Azzurra, Ranieri, direttore tecnico, oggi la conferenza stampa. In primo piano le notizie dall'estero. Il presidente americano Trump ha incontrato alla Casa Bianca a porte chiuse il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi, ha fatto sapere Washington. Ma se Zelensky può vantare una considerazione e un appoggio certamente superiore a un anno fa, fra Trump e Netanyahu si partiva dalle recenti tensioni sulla guerra all'Iran. Sentiamo allora, facciamo il punto, anzi, nel servizio.
5: La Casa Bianca ha definito positivo e produttivo l'incontro fra Trump e Netanyahu dopo le reazioni irritate del presidente americano nei giorni scorsi per il pressing pubblico di Netanyahu affinché la guerra all'Iran sia conclusa con nuovi massicci bombardamenti. Netanyahu, in un video sui social, ha definito il colloquio eccellente, piena collaborazione verso l'obiettivo comune di impedire all'Iran di avere armi nucleari. I colloqui con l'Iran stanno andando bene, aveva detto Trump, minacciando però di riprendere gli attacchi in caso di mancanza di accordo. Dall'Iran arrivano intanto segnali della ferma volontà di mantenere un controllo sulla navigazione a Hormuz. Il ministro degli esteri, Araghchi, ha discusso con i colleghi di Oman e Arabia Saudita e dall'Oman è arrivata la proposta di mediazione per una gestione congiunta dello stretto fra Oman e Iran, con pedaggio non obbligatorio ma volontario sul modello del canale di Malacca fra Indonesia, Malaysia e Singapore. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Proseguono intanto i colloqui al Cairo sulla seconda fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza, con Egitto e Giordania che esprimono preoccupazione per l'escalation nei territori palestinesi occupati in Cisgiordania, a Gaza e Gerusalemme Est. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi per offrire ai 27 stati membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, così ha detto il ministro degli esteri italiani. L'abbiamo prenotato, ha successivamente precisato su insistenza della Lega che avverte e deciderà il Parlamento. Mentre la maggioranza si divide e le opposizioni incalzano, la Commissione europea avverte non c'è tempo da perdere. Strutture antisismiche e l'abitudine alle scosse poco hanno potuto ieri in Giappone, dove si è verificato un forte terremoto, decine i dispersi. Il servizio.
6: La scossa è arrivata intorno alle 16.30, alle nostre 9.30 del mattino, con una potenza tale da spaventare persone abituate ai terremoti e formate per affrontarli e da danneggiare edifici e infrastrutture, nonostante le stringenti norme antisismiche imposte dalla legge giapponese. Di magnitudo 7.1 con ipocentro a 10 km di profondità, la scossa, che ha colpito la regione di Kumamoto, nel sud del paese, ha provocato un'esplosione in un grande magazzino della città di Kashima, 4 persone tratte in salvo, si cercano ancora, ormai al buio, o altri dispersi. Alcuni media parlano di 20-30 persone intrappolate nel mall, mentre diversi dispersi si registrano anche nella città di Atsushiro dopo il crollo della ciminiera di una cartiera. Crollate le mura esterne dello storico castello di Kumamoto, alcuni ponti e diversi tratti autostradali sono stati gravemente danneggiati, sospesi voli e linee ferroviarie, l'allarme tsunami è rientrato, ma si teme per nuove scosse di analoga entità. 50.000 le utenze senza elettricità, secondo il Guardian circa 300.000 persone nell'area colpita hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Resta critica la situazione incendi nella Gironda, nel sud-ovest francese, dove i roghi sono riesplosi 14 volte. Migliore invece la situazione nel centro della Spagna, dove è stato autorizzato il rientro nelle abitazioni per circa 34.000 persone in 8 comuni della Comunità de Madrid e in 5 di Avila. Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto dopo che la Corte d'Appello di Milano ha ordinato lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni a causa delle emissioni inquinanti. Sentiamo.
0: Un piano straordinario per l'ex Ilva di Taranto dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo perché inquina e costituisce un rischio ambientale con le polveri sottili e l'amianto. È la conclusione a cui ha portato il vertice di oggi a Palazzo Chigi. Il piano dovrà individuare strumenti di tutela per i lavoratori che rischiano di diventare esuberi, nuovi ammortizzatori sociali e soprattutto nuovi investimenti per l'area di Taranto. L'obiettivo del piano straordinario lo riassume Davide Esperti, segretario generale Wilm.
7: Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
0: Intanto sarà rifatta la gara per la vendita dell'ex Ilva. Avendo l'area a caldo di Taranto il destino segnato ed essendo tecnicamente impossibile rimuovere l'amianto presente in 90 giorni, il nuovo bando di gara riguarderà la sola area a freddo. Infine, indette prossimamente dai sindacati, 8 ore di sciopero. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
3: Si attende la decisione del Tribunale di Torino sui due giovani tedeschi fermati in flagranza differita domenica dopo gli scontri nei cantieri della TAV in Valsusa. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Le accuse sono devastazione, saccheggio e lesioni in concorso. Chiudiamo con lo sport calcio. Dopo giorni di incertezza e polemiche è stato sciolto finalmente il nodo del nuovo CT della Nazionale.
8: Il ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico, Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, l'arrivo imminente di un terzo dirigente, tra i papabili Gianfranco Zola, a coordinare l'attività di tutte le nazionali. Queste le scelte del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo i colpi di scena degli ultimi giorni e al termine del Consiglio federale svoltosi a Roma.
9: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini, e questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
8: Insomma, dopo l'addio di Paolo Maldini e Leonardo in seguito all'affossamento della candidatura di Andrea Pirlo per il legame col colosso russo delle scommesse Fombet, Malagò ha preso le sue decisioni confermando obiettivi a brevissimo termine. A fine settembre in Nations League ci aspettano Belgio e Francia e sul lungo periodo rifondare il calcio azzurro per ritornare ai mondiali nel 2030 ed essere protagonisti agli europei condivisi con la Turchia nel 2032. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Cari amici, buonasera, buonasera, benvenuti, bentrovati. Siamo a Radio 24, io sono Paolo Ruffini, bentrovati a Come stai? Non rispondete tutto bene? Oggi siamo in versione intervista malincomica. 331-5755-721 per mandare i vostri messaggi su WhatsApp, messaggi vocali su WhatsApp. Oggi abbiamo un'intervista malinconica con due persone a cui voglio un bene dell'anima, due amici strepitosi, ma adesso c'è la nostra sigletta.

0: E l'intervista malincomica di oggi è con Ale e Franz. Grazie.
1: Ciao Paolo.
2: Ciao,
1: come stai?
0: Grazie. Io sempre meglio, la mia risposta è sempre meglio.
1: La conosciamo.
0: Esatto.
2: Sempre meglio.
0: Voi come state?
1: Ma dai, si tira avanti. Ho paura a rispondere.
0: Come rispondete voi di solito a come stai?
2: Lui dà delle risposte, vedi, ma come, sembra uno che è appena uscito da un intervento. Sai che quando sei quella fase della convalescenza, come va? Vediamo se i punti tengono, posso anche andare bene.
0: Invece come rispondi?

0: fa di solito.
1: Ma effettivamente, sentendo la sigla, la tua trasmissione, mi rendo conto che bisognerebbe avere davvero il coraggio di dire come si sta, no? Però anche chi te lo può, perché anch'io chiedo, ciao, come stai? Però onestamente non te ne frega un cazzo, perché cioè, se fosse che uno ti dice guarda mi sono separato, non riesco a pagare gli alimenti, cioè ti apre un, certo. È una frase abusata, ma di una superficialità.
0: Sì, è pazzesca.
1: Io voglio da adesso in poi dire
0: la verità.
1: Allora, devi sapere che una volta, non so se Ale te lo ricordi, io mi ero separato la prima volta e mi ricordo che uno aveva detto una cosa tipo ah sì, mi ricordo che con tua moglie, ti ricordi Ale, che io mi ero alzato ed ero andato via.
0: Avevo fatto
1: apposta, no? Questo aveva detto una cosa, ah sì, mi ricordo che tua moglie... Io senza dire niente mi sono alzato e sono andato via. E a lei gli aveva detto no cazzo.
2: Cara, non sei matto a toccare questo argomento.
1: Che ha toccato quel discorso. Cioè, ma non sai che quanto sta male lui. Che erano già passati tanti anni, sì, quindi era uscito. Eravamo usciti reciprocamente dolorosamente come una separazione. Però quella sua reazione, ti ricordi?
2: Sì, non l'abbiamo mortificato, poverino.
0: Senza mettervi d'accordo.
1: No, senza mettervi d'accordo.
0: Eh beh, questa ormai è la sintonia. Sì, è la sintonia che si crea tra di voi. Che c'è. Che
1: però
0: c'è.
1: È vero, il come stai? Come stai?
2: No, bisogna avere il coraggio, come dice Franz, di dire: allora, andiamo via un fine settimana e ti racconto.
0: Esatto. No, perché poi noi abbiamo rilevato spesso che, per esempio, nei testi d'inglese c'è già la risposta, cioè how are you? Fine, thanks and you. Cioè devi rispondere tutto a posto e te. Non so se ci avete fatto caso, ma nei testi scolastici d'inglese è già scritta anche la risposta.
2: Una dittatura.
0: Cioè diventa una formalità.
1: Risponderò dicendo perché me lo chiedi.
0: È bella che questa.
1: Perché se me lo chiedi vuol dire che puoi far qualcosa per cambiare la mia condizione?
2: Oppure anche quelli che ti dicono ti vedo bene.
0: Ti vedo bene.
2: Magari rispetto, tu stai malissimo.
1: Rispetto a quando e rispetto a chi?
2: Esatto.
1: Sono due le domande.
2: Sono i canoni. Esatto.
0: Che poi dopo la riflessione è che quando qualcuno nota qualcosa di te è perché sta attento a quella cosa, no? Cioè, no, quando uno ti dice sei dimagrito, di solito è una persona che sta attenta al peso.
2: Certo.
0: Sempre
1: adesso
0: così.
1: Hai aperto un discorso che adesso a distanza di anni possiamo toccare. Che arrivavano da me e mi dicevano: Madonna, Ale, non sta bene, dimagrito.
0: Esatto.
1: E dico: perché stava bene che era 107 kg. Secondo te stava bene prima. Però c'era tutto sto mondo.
2: C'era anche un vizio di fondo, nel senso che continuavano ad andare delle immagini di 3-4 anni prima, delle repliche, cioè ovviamente uno mi vedeva. Però io nel frattempo piano piano sono dimagrito, non è che sono dimagrito in una notte. Cioè, capito? Quindi la gente mi vedeva poi magari il giorno dopo, capito? Dicevo: ma cazzo, hai guardato una roba di 4 anni fa, ci mancherebbe altro.
0: Come sei invecchiato? Minchia, se vedi roba di 20 anni fa,
1: rispetto a cosa?
0: Esatto.
1: O quelli che mi dicono sei meglio dal vivo, io ho due risposte. Una è meglio dal vivo che da morto.
0: Esatto.
1: E la seconda è cambia il televisore. Se mi vedi meglio dal vivo, forse è il televisore che è vecchio, devi metterlo a posto, perché mi truccano pure quando sono là. Non posso
0: quindi
1: essere meglio dal vivo.
0: Le risposte sono: Ale, tiriamo avanti.
2: Tiriamo avanti, sì, andiamo avanti. Avanti tutta.
0: Avanti, ecco. Tutta.
2: Dai, avanti tutta.
0: Molto crusciniana che questi studi.
2: E
0: invece te, Fra, dici.
1: Ma io rispondo, ma in realtà davvero dentro di me mi parte una roba che dico. Cosa facciamo? Ci sediamo e iniziamo a parlare? No.
0: E allora vai per ermetismo e dici bene. Tutto bene.
1: Devo imparare a dire anche cose tipo meglio dell'altra volta.
0: Esatto.
1: Così voglio vedere se questo mi domanda perché come stavi l'altra volta.
2: Però c'è anche chi stramba, e a volte lo faccio anche io sulla risposta, no? Che dici: ciao, come stai? Ma tu come stai?
0: Esatto.
2: Ma tu come stai? Perché non vuoi raccontare nulla, allora dici: no, ma tu come stai?
1: Che poi noi abbiamo anche il doppio passaggio, perché la gente non chiede a me, Franz, o ad Ale, ma chiede come sta Ale.
0: Esatto.
1: Se vedono me, come sta Ale e dov'è Ale?
0: Esatto.
1: Sempre.
2: O anche direttamente col plurale, come state?
0: Cioè,
2: mi danno del voi, come lo danno anche a lui. Mi danno del voi, sì, è vero.
1: E lì abbiamo tante risposte.
0: Cioè?
1: La più classica è, cioè, è in macchina, io dico, ma oppure anche seriamente dico, talvolta dico è morto. A me capita di dire è morto. Allora vedi questo. No,
2: esatto.
1: No, ma gli dico, ma perché? Oppure
0: non lo sapevi?
1: Non hai saputo.
2: Bravo. Io dico sempre così: non hai saputo. Cosa sta benissimo? Franza, non hai saputo. Cosa sta benissimo?
1: Perché poi noi si apre il mondo di quelli.
2: Però sì, è bello vedere le facce di chi stanno per schiacciare una, capito, una M, e ci rimangono malissimo, no?
1: Di quelli che ci vedono e dicono: vi seguiamo, io ti seguo da sempre. Recentemente mi è capitato di questo che mi ha detto: guarda, ti seguo da sempre, ho visto tutti i tuoi film. Sì, qual è che ti è piaciuto di più? Il 7 e l'8, porca puttana. Ma cazzo, gli ho detto,
0: spicare piccone.
1: Ma cazzo, è lontano il salto, cioè già mi confondi con lui, ma addirittura non mi hai riconosciuto in un film.

0: E lo sai cosa, come ha chiuso? Perché poi ci sono i geni. No, ma io non ho neanche visto quello.
1: Allora, ma scusa.
2: Sì, sì, no, vabbè.
1: Comunque, abbiamo già fatto 10 minuti su come stai. Questa la dice lunga su questa trasmissione, sì, che è liberissima. Qui i comici sono liberi di far ridere o di non far ridere, di fare esattamente quello che vogliono. Lo dico anche per consolare Ale, questo è lo studio della Zanzara, quindi puoi dire pestare una merda serenamente, ah, senza okay, pestare una M. Scusa. Cioè, fai a tuo buon cuore.
2: Va bene, adesso
1: queste
2: lo so.
1: Mura, se potessero parlare, esatto, se potessero parlare. Insomma, direbbero delle cose
2: ci
1: molto
2: capita peggio. Spesso di ascoltarla, perché insomma, quando siamo poi in giro in macchina, in tour, ci piace.
1: Fortunatamente Cruciani è in ferie, adesso siamo nel pieno dell'estate, vi ringrazio a maggior ragione di essere qui, ma la cosa bella che noi vorremmo fare insieme è proprio approfondire un pochino questa sensazione, un pochino della comicità e di tutta la malinconia che c'è dietro la comicità, che voi secondo me esprimete, ma non è ovviamente un giudizio, a parte che vi voglio un bene dell'anima e mi commuovo guardandovi negli occhi dicendolo, perché
0: si sta arrampicando sui muri, Paolo.
1: No, non è vero, non è vero,
0: ma no,
1: non è vero, ma vi voglio veramente bene e parleremo di tante cose anche, insomma, spero importanti, parleremo del sociale, di tante anche cose che vi impegnano e che ci riguardano e che ci accomunano. Però la prima domanda che vi vorrei fare è: quanto è importante, e io un pochino lo so, forse conosco un pochino meglio Franzia di te, Ale, ma quanto è importante anche sapere l'importanza della risata, no? Cioè, alla fine io so che siete due persone estremamente sensibili e non è possibile che una persona sensibile non stia male qualche volta, no? E la cosa che secondo me è molto affascinante per chi ci ascolta è sapere come gestisce un comico il dolore, come gestisce un comico le difficoltà. Colleghi che sono passati e si sono messi a sedere al posto vostro ci raccontano, mi hanno raccontato di tante volte in cui magari avevano degli spettacoli e magari hanno subito un lutto quel giorno, o di colleghi che ci raccontano magari come hanno vissuto il lavoro durante una separazione, durante un momento difficile. Volevo sapere com'è stato per voi la gestione del lavoro in relazione al dolore che sicuramente sarà avvenuto nell'arco di una carriera così lunga.
2: Beh, quello sì, è stato inevitabile, perché in 30 anni, che insomma 32 anni, insomma, le cose capitano separazione, poi hai fatto degli esempi, cioè perfetti,
1: è ovvio,
2: separazione
1: è ovvio.
2: Più di una, lutti, vabbè, ovviamente purtroppo anche quelli, e vabbè, ci siamo stati vicini, per fortuna siamo anche in due, cioè anche una fortuna quella, cioè nel senso che comunque ci si conforta e si va avanti a lavorare cercando di ovviamente quando vedi l'altro cadere un po', cerchi di sollevarlo, insomma cerchi anche di, col lavoro a volte si possono superare tantissimi ostacoli, no? E poi soprattutto parlavi di risata, quando sei in quella serata che devi iniziare lo spettacolo, dove è difficile iniziarlo alla prima risata, per fortuna, sembra quasi una frase fatta, però è veramente così, lo sai anche tu Paolo e lo sa anche Franz ovviamente, appena senti la prima risata il tuo cervello si lega a quello e quindi per fortuna riesci ad andare avanti e ti dimentichi per quelle due ore di, insomma, di quel peso, lasci un attimo quel peso in camerino, ecco, diciamo così.
0: Noi facciamo un lavoro che è meraviglioso il nostro, non solo perché siamo a contatto con la gente, ma perché ridiamo. Noi,
1: certo.
0: Noi da contratto, io Ale, ogni giorno scrivendo ridiamo. Questo ti porta, secondo me, a vedere la risata in modo diverso. Innanzitutto con il valore terapeutico della risata. Io dico sempre che ai bambini a scuola si insegnano tante cose fondamentali, per amor di Dio, non attaccatemi, la cultura è fondamentale, anzi è una delle poche cose che ti può elevare al mondo. Però non si insegna a ridere, a prendersi un po' con leggerezza, all'autoironia, la capacità di non creare castelli dove non ci sono. E noi che facciamo questo mestiere abbiamo l'autoironia. Il povero Ale, se avesse dovuto incazzarsi per ogni battuta che gli ho fatto sui capelli e su tante altre cose,
2: ah, sì.
0: Però
2: sarei già in Turchia per un trapianto.
0: Ma anche solo stamattina ne abbiamo scritte altre,
2: ah, sì.
0: Però e lui le fa le stesse cose su di me, e quindi è un modo di approccio. Quando lo fai per lavoro, e questo è paradossale, ti trovi a dare un peso anche alla risata. Non si può ridere per tutto e non si può ridere sempre, perché la risata non è superficialità, È un discorso
1: è leggerezza.
0: È leggerezza, ma non è superficiale. Certo. Una persona che ride non è, non è. Una volta si diceva il riso abbonda sulla bocca. Ecco, io non sono d'accordo.
1: Neanch'io.
0: Assolutamente. No. Anzi, per ridere bisogna essere intelligenti per capire anche dove non ridere. Io mi sono trovato in contesti, anche con collega, in cui mi sono sentito in imbarazzo al di fuori del palco. Contesti in cui sentivo magari da amici battute completamente fuori luogo di chi non capisce che la risata deve portare allegria. È come un'onda che condividi, ma quando separa o quando ti fa scattare o quando ti chiude il cuore e c'è qualcosa che non va. Non si ride di tutto, non si ride per tutto e bisogna saper ridere. Un comico penso che lo sappia fare, la sappia riconoscere.
1: E qual è una domanda un po' retorica ormai, il limite, se esiste, qual è? È derivato dalla sensibilità, dipende dal contesto, dipende dal soggetto?
0: Per me dipende dalla sensibilità. Io dico sempre che siamo cresciuti, noi soprattutto la nostra generazione, guardando Jerry Lewis. Era un ragazzo disabile, in Italia si chiamava Picchiatello, però non abbiamo mai riso di lui, ma abbiamo sempre riso con lui, e questa è una grande differenza. Noi ridevamo del modo in cui Jerry Lewis guardava il mondo, tra virgolette, il disagiato era di Martin, che era di fianco a lui, che non riusciva a stare dietro e inciampava, stagli olio. Non erano due persone centrate, perché sennò uno non avrebbe mangiato il cappello dell'altro, ma ridavamo insieme a lui di come affrontavano il mondo con questa leggerezza. Oggi invece è diventato il contrario, oggi invece è diventato puntare il dito e mettere in imbarazzo una persona che è diversa da te. Ma un comico non fa questo, io stesso sulla panchina non sono pienamente centrato per le risposte, certo, per gli atteggiamenti che do, per l'amor di Dio sto molto attento alla mia linea e lo faccio con molto
1: di stralunato,
0: però sì, la mia leggerezza ed è bellissimo, che non è che poi col tempo ce l'hanno fatta analizzare, è bellissimo.
2: Io gli do credito, certo, non me ne vado via,
0: non si è mai alzato,
2: non lo uccido definitivamente, non gli do mai il colpo di grazia, è un sopportarlo,
0: perché se fossi davvero così, arriva uno, ti dà una risposta, magari ti alzi e te ne vai. Certo. Ale, noi ce lo siamo detto,
2: c'è una condivisione, insomma.
0: Certo. Cioè Ale non si alza mai, quindi nella nostra testa ci siamo sempre detti: forse che lui è più solo di me, perché comunque accetta la compagnia di uno che sta lì e che gli rompe le palle, ma forse è l'unica compagnia che ha, perché ce lo siamo detti, perché non ti alzi e non vai via. Ma lui non si alzerebbe mai, non si alzerebbe mai, si alza per motivi di tempi e a un certo punto dobbiamo chiudere, e anche quando si alza è un arrivederci.
1: Sì, certo.
2: Sì, esatto, pure che si tocca un certo limite, allora no, dopo questa me ne vado, ma ci rivediamo, cioè c'è sempre un ci rivediamo, sì, no? Nel movimento, nell'azione,
0: e se vai a analizzare anche la prima battuta, è sempre un'attesa, scommetto che mi aspettava, è tanto che mi aspetta, oggi non dovevo venire, sono in ritardo. Quindi questa è gente che si dà un appuntamento e torna lì, e anche se sono in ritardo lui sta lì, cioè non va via.
1: La panchina sono due solitudini che si appoggiano.
2: Sì, volendo guardare, sì, è vero, come dice Franz, insomma, forse anche io tra i due sono il più solo, perché lui forse è quello che racconta di più, e forse è quello che frequenta più persone, anche più luoghi e più, insomma, più...
1: C'ha più vita.
2: Ha più vita, è più dinamico.
1: Tu stai lì a leggere,
2: sì,
1: il giornale.
2: Esatto.
1: Ce ne ascoltiamo un frammento, una piccola clip della panchina.
3: Sa che ieri ho visto un documentario sull'India? Ecco. Madonna, interessantissimo, bellissimo. Ehi, sono rimasto a bocca aperta.
4: Guardi, lei rimanere a bocca chiusa è impossibile, eh?
3: No, ma doveva vedere che roba. Ma lo sai che in India adorano le mucche? È l'animale sacro, nessuno le può toccare. Sapeva che i primi abitanti dell'India anticamente si chiamavano Hindu? Perché erano in due, si vede.
4: È proprio quello, l'etimologia, come diceva prima. Anche le sette, quando le formano, sono da sette. Non possono essere in otto.
3: Anni, certo, erano indù. Poi si sono chiamati indiani con gli anni. Indiani, si vede. Pure che è passato il tempo. Non lo so, però non sono sicuro. Indiani con gli anni. Insomma, quante cose si imparano. Interessantissima l'India, mamma mia. Mi piacerebbe andare in India.
4: Anche a me piacerebbe.
3: Andare in India?
4: No, che ci andasse lei.
1: Io devo dire, a Zeligon quest'anno ci siamo divertiti tantissimo. Io vi ringrazio infinitamente di avermi messo su quella panchina insieme a voi.
2: Grazie a te, perché ci siamo divertiti, abbiamo trovato poi delle dinamiche.
1: Com'è nata la panchina? Come vi è venuto in mente?
2: Ma si è un po', diciamo, avuto un'evoluzione da un'idea che inizialmente non era proprio così in teatro, poi man mano scrivendola sono uscite proprio delle dinamiche, appunto, tipo il saluto iniziale, come l'esempio che faceva prima Franz, tanto mi stavo aspettando, sì, come si aspetta un infarto, queste robe qui. E poi anche, voglio dire, si è delineato ovviamente il personaggio di Franz, il mio, le risposte, e alla fine siamo arrivati a Zelig, che dovevamo quella settimana registrare due puntate, e abbiamo provato a cambiare, passare dal noir, da Gene Fitz, i due gangster, certo, che facevamo, abbiamo fatto questo tentativo e la cosa è funzionata, insomma.
1: Molto. Senti, ci ascoltiamo una canzone. Ale, tu ci hai portato Enzo Iannacci.
2: Sì.
1: Parlare con i limoni.
2: Sì. È una canzone che noi abbiamo cantato tantissimo, abbiamo fatto vari spettacoli dove un po' abbiamo citato i vari Gaber e Iannacci, essendo di qui, essendo di Milano, insomma, e questa canzone ci siamo particolarmente affezionati.
1: Ce la sentiamo volentieri.
5: Io e te, che guardi le mie rughe, io e te.

0: Enzo Iannacci, Parlare con i limoni, canzone scelta da Ale, bellissima, grazie.
1: Oh, grazie a te,
0: Paolo. Senti, ti rigiro un pochino la domanda che stavamo facendo prima con Franz sul limite e sul contesto della battuta, no? Di cui oggi ci si interroga tanto. Oggi ci sono ragazzi molto giovani che non possiamo chiamare cabarettisti perché si offendono. Bisogna chiamare stand up comedian.
1: Esatto, si arrabbiano
0: un po'. Io lo trovo un bel complimento invece cabarettista.
1: Ma sì, ma infatti, quello è poi la fine.
2: Perché oggi si parla in inglese, ma quello sono.
0: Esatto, cioè, nel senso.
2: No, ma scusa, mi intrometto, ma allora, ovviamente tanto rispetto perché ce ne sono tanti bravi, però. Cioè, c'è poca attenzione alla storia, perché quello che fanno questi ragazzi lo faceva Paolo Rossi 40 anni fa.
0: Che Walter Chiari,
2: c'era quello. Cioè, adesso sembra un'innovazione, ma ragazzi, c'era 40 anni. Cioè, Paolo Rossi saliva al derby con quelli che gli mettevano la pistola davanti. E quello erano i veri, con un fascio di luce e vai, e porta a casa la serata. E in tempi in cui era difficile dire certe cose, sdoganare certe cose.
0: Sì. Ma giusto, ormai sai, noi che siamo un po' più grandi dobbiamo anche riconoscere ragazzi un po'.
2: No, cioè, no, ma ce ne certo, sono di bravi.
0: Detto
2: questo, ci sono ragazzi bravissimi.
0: Chi ti
2: bravissimi.
0: Piace? Chi ti piace di.
2: Ma io con i nomi, di lì come sono messo.
1: No, ma malissimo. Franz, con i nomi è messo.
0: Cioè, dai, messo chi gli piace? Chi segue?
2: No, i nomi non riesco, non ricordo
0: non
2: nomi.
0: Lo sai.
2: Beh, ad esempio, però... c'è quel ragazzo, come si chiama? Quel ragazzo. C'è un ragazzo disabile che mi piace tantissimo.
0: Ah, ho capito. Ho capito chi
2: si chiama, che conosco,
0: che è lucchese?
2: Sì,
1: quello toscano.
2: Ora, intelligente, come
0: è bravissimo, è toscano, è meraviglioso. E ora lo, facciamo una cosa, fermiamoci un secondo, nel frattempo lo cerchiamo e torniamo tra pochissimo sempre con l'intervista manicomica dalle Franz.
3: Posso dire una cosa? Sono il tipo di persona che se mi fate una domanda e non so qual è la risposta, vi dico chiaro e tondo che non la so. Ma potete scommettere che so come trovarla una risposta. E che la troverò la risposta. Mi seguite?
4: Chris, che cosa direbbe lei se uno si presentasse a un colloquio senza nemmeno una camicia? E io lo assumessi. Che cosa direbbe lei?
3: Che magari indossava un gran bel paio di pantaloni.
5: Come stai?
0: Come stai? Siamo sempre qua su Radio 24 con Ale Franz e la nostra intervista malincomica oggi, e sentiamo come stanno Ale e Franz. Stiamo parlando di tante cose importanti e il nome del comico con disabilità che citava Franz prima è Francesco Fanucchi, che è un grande comico toscano e che Franz tu segui volentieri tra le nuove leve dei comici.
2: Mi piace molto lui.
0: Molto bravo, molto bravo. Però prima dell'interruzione, Ale, ti avevo chiesto un pochino anche tu come la vedevi sul limite, il famoso limite della risata.
1: Ma secondo me non deve turbare nessuno, non deve bullizzare la risata. Cioè, quando arriva a bullizzare, a turbare, ripeto, comincia. Cioè, io non me la sento di arrivare a quel limite. Quindi ci siamo sempre fermati prima di quel limite di arrivare ad offendere o a mettere in difficoltà qualcuno, a creare un imbarazzo. Vabbè, l'imbarazzo no, lo puoi fare, ma se non porta danni. Ma turbare una persona, non è giusto, secondo me. Perché la risata è una cosa così bella, deve farti felice.
0: Mi ricordo, ti avevo visto forse in un podcast in Gurulandia che avevi fatto un bel esempio di una battuta sull'Africa, mi sembra che avevi fatto un riferimento ad una battuta che faceva più riflettere piuttosto che prendere in giro, no?
1: Ah, sì, era una battuta che avevo sentito di un comico, adesso però vabbè, me la ricordo così, però era come, sai perché... non si mandano medicine in Africa perché non c'è l'acqua.

0: qualcosa ne mandi a fare. Ecco, questa, esatto, che è una battuta molto cruda, adesso l'ho semplificata, però c'era una costruzione, era anche un po' più pesa, è più bella di come l'ho fatta io. Fa riflettere, nel senso che fa riflettere il fatto che tu non è che fai una battuta fine a se stessa, nel senso che comunque crei uno scenario, spieghi uno scenario e quindi ti fai delle domande poi, capito? E quindi sotto questo aspetto mi piace la ricerca dello stand up o del monologhista, cabarettista, se c'è una intelligenza di questo tipo, mi piace. Se ti apre uno scenario, ti fa uno scenario però sul quale poi devi riflettere, cioè ti fa riflettere.
1: Devi arrivare, allora,
0: esatto, questo mi piace.
1: All'allegoria, no?
0: Esatto,
1: devi,
0: esatto,
1: arrivare ai livelli,
0: esatto,
1: di La vita è bella, di Chaplin. Io mi ricordo quando vidi La vita è bella, rimasi, tanti anni fa, e io mi ricordo quando Benigni passava, che voleva dire alla gente scansatevi, e sembrava facesse il saluto fascista e tutti lo salutavano. Cioè, io già ho detto, caspita, che idea, no?
0: Sì, sì.
1: Però quanto ti fa riflettere quella cosa, quanto quel film non scherza, no?
0: Certo.
1: Sulla seconda guerra mondiale, sull'olocausto, ma scherza attraverso quell'evento, dandoti un brivido di pace, di bellezza e di meraviglia.
2: Il problema è che adesso,
1: no?
2: Lo diciamo, tu lo sai bene, chi ha mestiere vede le cose, vede ogni lavoro in un'ottica diversa, e talvolta adesso vedi della gente che sul palco fa delle cose che sono decise a tavolino, e quello non è bello, perché se adesso ci mettiamo noi tre di battute cattive ne troviamo 100, ma non hai niente da dire. Allora non mi piace quando sento una battuta, e sono d'accordissimo con quello che dice Ale, però se ti metti solo con l'idea di pensare delle cose che possono andare contro tendenza o crearti lo scoop sui social, ne trovi 100, però sei vuoto. E talvolta tanti oggi seguono questa strada, che è la più semplice, che magari ti fa specie sentire, però c'è proprio dietro niente. E quello,
1: anche perché, ragazzi, Raimondo Vianello faceva un black humor,
0: mamma mia,
1: incredibile, cioè era veramente cattivo, però cacchio quanta cultura c'era dietro quelle battute, no? Oppure tu hai citato Jerry Lewis, e sai che c'è questo film che io non vedo l'ora di vedere, che lui ha voluto ritirare da
2: sì, anche io l'ho sentito,
1: The Day the Clown Cried,
2: che lui faceva un capolazzista,
1: e lui faceva un clown ebreo che accompagnava i bambini nelle camere a gas, e a un certo punto il film prevede poi il fatto che lui, l'ultima volta che accompagna i bambini in queste camere a gas prima di essere gasati, di essere uccisi, praticamente entra anche lui ed è l'ultimo a morire, li fa ridere fino alla fine. E questo film,
2: ne ho sentito parlare anch'io,
1: esatto, che pare che sia un film che lui definiva orrendo, l'ha voluto, bruciato tutte le copie, ne sono rimaste 30, e secondo il suo testamento sarebbero uscite a un, ora forse da qualche parte è stato pubblicato. Sì, è una storia pazzesca, la trama
0: pazzesca,
1: era incredibile.
0: Mamma mia.
1: E, allora ragazzi, io vi faccio ascoltare adesso un piccolo frammento dove ci sono delle suggestioni e poi le commentiamo insieme.
3: Ricorda che questa esperienza umana è temporanea. Arrivi col nulla, passi la vita a inseguire tutto e alla fine te ne vai di nuovo senza niente. I soldi, le auto, la casa, tutte le cose per cui ti sei stressato, le promozioni per cui hai sacrificato la salute, niente di tutto questo verrà con te. Allora qual era il punto? Ci esauriamo a collezionare cose che non ci seguiranno mai oltre la porta d'uscita. Assicurati che la tua anima guadagni più delle tue mani. Assicurati di aver vissuto, non solo accumulato. Assicurati di aver amato profondamente, non solo lavorato senza fine. Le cose che non puoi misurare sono quelle che contano davvero. Le tue mani saranno vuote quando te ne andrai. Assicurati che la tua anima non lo sia.
1: Ecco, questo è un pensiero, no? È un pensiero di come alla fine, no, ci penso anch'io molte volte. Voi avete un grandissimo successo, è da tanti anni che avete tanto successo. E quello che penso anch'io a volte guardandomi allo specchio è: ok, posso avere tutto, tanto? E cosa mi rimane, no? Alla fine penso che alla fine si faccia anche conti un pochino con quello che è importante nella vita. Per cui la domanda che vorrei farci è: cos'è davvero importante nella vita? Cioè, che cos'è poi quella cosa che forse non si può comprare e che ci rimane davvero? Cioè, a che cosa avete dato valore voi? Mi viene da pensare subito all'amicizia, che credo che vi leghi e che credo che sia una sinergia professionale e umana, no?
2: Certo.
1: Al di là di questo,
2: Ma cos'è? Sono tante le cose. Anche sì. Io mi guardo allo specchio e mi vedo molto fortunato, non da un punto di vista materiale, anche se quello è contato. Io sono cresciuto in una famiglia molto semplice, avevamo l'essenziale, non avevamo niente di più, avevamo l'essenziale. Se guardo la vita di mio papà, io sono stato molto fortunato e mi sono permesso qualche lusso. Però se guardo il mio lavoro, mi ha dato anche la possibilità di vivere esperienze che altrimenti non avrei potuto vedere. E i soldi non è la prima cosa che mi ha dato il mio lavoro. Innanzitutto mi ha dato la possibilità di esprimermi, tirare fuori una parte di me che non sapevo neanche esistesse. Poi mi ha fatto incontrare tante persone. Mi dà la possibilità di diventare strumento per realizzare i progetti, strumento per avvicinarmi a delle persone. Forse anche con la mia popolarità, con un sorriso, riesco ad arrivare ovunque. Quindi mi apre qualunque porta. Poi sei tu che devi decidere che porta vuoi che ti apra. Non ho certo aperto quelle di un concessionario di Ferrari, ho aperto quelle di tante comunità e ho avuto la possibilità di avvicinarmi a tanta gente. Quindi questa cosa porto con me? Materiale non porto niente, ma a livello umano io ho speso bene la mia vita. Sono molto contento di come sta andando e di quello che mi ha dato la mia vita, anche il mio lavoro, che è faticoso, molto faticoso, è un lavoro difficilissimo il nostro. Però io sono molto contento. Quando mi guardo allo specchio sono fortunato e ringrazio il Signore ogni istante.
0: Il Signore sono io, eh?
2: Sì, sì. Il Signore con l'S maiuscola è lui, quello con l'S maiuscola è più su.
1: E che dici?
0: Ma io dico, no, condivido tutto quello che ha detto Franz, nel senso che è veramente un lavoro fortunatissimo. Arriviamo da due situazioni poi familiari molto simili, famiglie molto semplici, però nel senso che poi ci hanno anche aiutato, ci hanno appoggiato, nel senso nessuno ci è venuto contro, erano contenti di quello che stavamo facendo e abbiamo fatto. E cosa dire? Secondo me, allora, la cosa più importante nella vita forse è l'onestà, nel senso l'onestà e la bontà, la generosità, questa che io punto, spero, cioè, cerco di puntare come quello, come per realizzarmi come persona, come uomo. E spero sempre, ho sempre il desiderio di potermi fidare delle persone. Io spero che si potrà arrivare un giorno a fidarsi delle persone, perché la cosa più brutta che io soffro nella vita è quello di a volte non poter fidarmi di una persona, che se ci pensi è assurdo, perché siamo tutti qui, siamo tutti di passaggio e siamo tutti qui dove dovremmo aiutarci e sostenerci. Quindi il fatto di non potermi fidare di una persona ma avere sempre la diffidenza è una cosa che mi piace pochissimo. Quindi certo, mi piacerebbe arrivare a un punto dove fidarmi di tutti.
1: E poi c'è, da lì c'è anche il vostro super impegno nel sociale, no? Condividiamo questa cosa di lavorare tanto nel sociale e di divertirci molto con persone, con attori, con amici che hanno anche disabilità, no? Com'è nata questa passione, questa attenzione?
2: È il discorso che facevamo prima. Abbiamo la fortuna di avere tanta popolarità e se la analizzi bene può essere fine a se stessa, oppure può essere uno strumento che ti apre delle porte, esattamente quello che dicevamo prima. Quindi abbiamo capito come poteva essere utile la nostra popolarità, è diventato un veicolo per raggiungere persone in difficoltà e anche per raccogliere fondi. Noi abbiamo una onlus piccolissima, ci occupiamo di piccolissimi progetti, però chi prendiamo in carico non lo lasciamo. E quando ci arriva un messaggio di una mamma con una bambina autistica che ci dice grazie perché non sarei arrivata a fine mese, non avrei potuto pagare le spese mediche alla nostra famiglia, allora capisci che quei due sulla panchina fanno qualcosa in più che non solo una risata alla gente che ha pagato un biglietto.
1: Come si chiama la Hollus?
0: Ale France and Friends.
1: Come si chiama lo spettacolo che dall'anno scorso portate in teatro invece?
0: Capitolò.
2: Allora, Capitolò. I titoli degli spettacoli ha sempre pensati Ale, perché sulle parole lui è
0: insuperabile. Sempre fortuna.
1: Sì. Ora ce lo racconti, ci fermiamo un secondino e tra poco si torna con Ale Franz.
4: Perché sono salito quassù? Chi indovina?
5: Per sentirsi alto.
4: No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare.
6: Come stai?
1: Eccoci qui su Radio 24, sempre con Ale Franz. Come stai? Non rispondere tutto bene? Stiamo parlando di tante cose importanti. E prima dell'interruzione ci stavi dicendo, Ale, che sei tu che scegli i titoli dei vostri spettacoli teatrali, veramente?
5: Tutti no, i titoli,
0: non c'è neanche
5: scelto.
0: Ci mettiamo lì, capitolo, perché è scritto capitolo, l'apostrofa H.O. Okay. Quindi ha una doppia lettura, che è un capitolo. E l'ho capito,
1: certo.
0: E quindi insomma ci piaceva un po' questo gioco di parole, uno perché veramente non sapevamo come chiamarlo, è un capitolo della nostra carriera, quindi insomma è uscito questo.
1: E lo spettacolo è cos'è, com'è? Raccontacelo un attimo.
0: Allora, lo spettacolo è... qua dobbiamo stare un po' attenti, perché nel senso che è uno spettacolo dove non si può spoilerare.
1: Ah.
0: Perché è giocato molto su un atteggiamento che ha Francia nei miei confronti, nel senso che noi arriviamo sul palco, parliamo, e lui mi dice c'ho una sorpresa, e c'è una sorpresa che va un po' a scombinare insomma le mie aspettative. Cioè, le aspettative è anche, voglio dire, quel che dovevamo fare, avremmo dovuto fare, perché c'era un accordo diverso.
5: Praticamente un po' metà teatro.
0: Esatto, un po' metà teatro. Lui ha cambiato tutto, mi cambia tutto.
1: Okay.
0: E quindi insomma va visto.
5: Salutiamo Alberto Ferrari, che è
1: un regista, un amico. E vedo già ci sono online dei biglietti, andateli già a prendere. Vedo che c'è Cagliari già per febbraio e marzo, dal 4 marzo al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, e affrettatevi perché vedo, caspita, pigliano già i biglietti per marzo.
5: Capito.
1: Hai capito?
5: Che non li abbiamo presi noi.
1: Esatto. Piacenza, Trento, Firenze al Puccini, Asti al Teatro Alfieri, Mantova al Teatro Sociale. Quindi andate e correte a vedere
5: Roma. Finiamo la tournée a Roma, all'Ambra Iovinelli.
1: Esatto. Bello. Andate a prendere questi biglietti, perché mi sa che vanno a ruba. E questa, ecco, un'altra cosa che secondo me gli ascoltatori non sanno è il nostro grande guaio. Noi che amiamo il teatro e facciamo teatro, che il teatro si programma un anno prima.
0: Sì.
1: Poi dopo magari arrivano gli amici della televisione e ci dicono ok, allora la prossima settimana registriamo.
5: Salutiamo Giovanni Vernassa, che è il nostro distributore.
1: Il nostro distributore teatrale. E poi dopo magari arrivano, no, quelli ti dicono allora ragazzi, il prossimo mese c'è un film e vi vogliono. Oppure parte, no, Zelig, abbiamo deciso di fare una nuova edizione di Zelig. E tu dici, ma minchia, ma io...
5: No, poi ti trovi a fare le doppie, fare gli spettacoli. L'anno scorso abbiamo fatto... L'incastro...
0: Lo sai anche tu, Paolo, perché l'abbiamo fatto insieme. Quindi.
5: Ma l'incastro degli incastri è stato che eravamo a Trieste.
0: No.
5: Abbiamo fatto lo spettacolo a Trieste. Sì. Abbiamo preso la macchina, siamo andati a Sanremo. Quindi abbiamo fatto sera, perché eravamo al festival che abbiamo cantato con Gigliacco.
0: Da
5: Sanremo, per riuscire a cantare, abbiamo dovuto spostare uno spettacolo, quindi abbiamo fatto la doppia Bellinzona il giorno dopo. E da Bellinzona siamo arrivati a Zelig. Quando ci hai visto che eravamo un po' stanchini, siamo arrivati a Zelig a fare la registrazione.
1: Madonna. Ecco, io quindi voglio dire a tutti gli amici che ci stanno seguendo, le amiche che ci stanno, quando a un certo punto vedete che ci sono degli spettacoli a teatro che sono rimandati, quando leggete motivi tecnici è perché a volte non riusciamo a spiegarvi di più, però ci sono dietro degli incastri cinematografici e televisivi che ci strizzano.
0: È
1: e
0: vero.
1: Poi perché devi scegliere, ed è bruttissimo dire no, è più importante la televisione, è più importante il teatro. Io vi assicuro che sia io che ora, anche non voglio parlare per voi, però so quanto amate il teatro, e noi al teatro ci teniamo tantissimo,
0: tantissimo.
1: È che come quando si tratta di Zelig si parla anche del lavoro di tanti altri colleghi. E come si fa, no?
0: Certo,
5: poi il teatro ha un minimo di flessibilità che la televisione non ha.
1: Esatto.
5: Sono...
1: È quello il casino. È quello un casino davvero del nostro.
0: Quello è veramente l'anno scorso è stato veramente da salti mortali. L'anno scorso sì, siamo proprio arrivati affaticati.
1: Allora ragazzi, io ho una situazione stramba, nel senso che ho in redazione Laura Faggin, che ha trovato una clip del film che citavamo di Jerry Lewis, The Day the Clown Cried, e mi hanno detto che sono l'ottimo Gianluca Papa, mi dice che sono 30 secondi, e allora prego Annina in regia, così saluto tutti insieme a Veronica Serafini, di agevolare la clip, così ce l'ascoltiamo un attimo.
6: Enemy. Humane. They're babies. They're just babies. Why?
7: We are fighting tomorrow's battles now, and we are sure to win.
6: Fight? Battles against children?
7: Yes. Oh, yes, of course. But the adult mind can be induced to do anything, like forgetting. The children remember everything.

0: Now, we don't want them growing up remembering and maybe one day turning on us, do we?
1: Il film è quello che vi avevo appena citato. Questa è una clip dove racconta appunto che viene dedicato al clown di accompagnare questi bambini fino alla camera a gas, e la cosa incredibile è che però la critica è devastante nei confronti del film. Leggo qui da Wikipedia che c'è un critico che ha visto un montaggio provvisorio e dice: come molte di queste opere, le premesse o il concetto sono migliori del risultato finale stesso. Vedere il film è stato un'esperienza terrificante e drammaticamente sbagliato, e pare che Jerry Lewis si sia vergognato di questo film, capito? Pensa a te, quando si parla molto del nostro lavoro, anche della frustrazione di vedere dei risultati che magari non corrispondono a quello che volevi.
2: Poi tu che hai fatto molto molto molto più cinema di noi, sai bene che è difficile, perché teatro non va una roba, la sistemi il giorno dopo. Il cinema non va una roba, te ne accorgi 6 mesi dopo, e dopo 2 anni che magari ci lavori, che scrivi, che sistemi.
3: Quello è.
2: E quindi quello è un grande problema.
1: No, voi al cinema avete fatto cose importanti, avete, a un certo punto c'è stato un momento anche super acceso, avete fatto un film che io amo moltissimo, si chiama Mi fido di te, e ci abbiamo una piccola clip da farvi ascoltare.
4: Occhio,
5: occhio cosa? Non si può fumare?
4: No, non lo dico per me, a me non dà fastidio. Se dovesse entrare qualcuno rischia la multa.
5: Perché sto fumando? È accesa, vedi il fumo? Se faccio così mi scotto. Che male, mio stio, sono matto. Ma che cazzo vuoi?
1: La terza stella è venuto prima?
3: Prima
1: la terza stella, poi mi fido di te.
3: Esatto.
1: Qual è stato quel momento al cinema? Cioè, è stata una bellissima esperienza, penso, no?
3: Sì.
1: Sempre con Alberto Ferrari, mi sbaglio?
2: No, con Massimo Venier.
3: Scusami, la terza stella con Ferrari, sì.
1: Ok.
3: E poi Massimo Venier.
1: Massimo Venier, mi fido di te.
3: Esatto.
1: Okay.
3: Sì. Okay. Che è del 2006, quindi. Anzi, è uscito nel 2007, quindi ha 19 anni.
1: Caspita.
3: Girato nel 2006 e è uscito nel 2007, già 20 anni.
1: Com'è stata quell'esperienza di cinema lì? Beh, per voi penso bellissima. Poi avete fatto anche altri film.
3: Sì, poi abbiamo fatto delle varie partecipazioni.
1: Mi ricordavate Comedians di Salvatores, dove è un film dove c'è un condensato un pochino tutto quello che stiamo dicendo, la difficoltà di essere attori, di essere comedian.
2: La difficoltà di essere attori, la difficoltà. Natalino Balasso era il professore di questa scuola di recitazione e spiegava come non si potesse ridere di tutto, come non si potessero toccare certi argomenti, e poi nel finale i suoi alunni lo smentivano prendendo battute semplici pur di essere presi al provino di questa trasmissione televisiva. Quindi era molto bello, il testo è molto bello.
1: C'era
2: molto
1: anche Christian De Sica.
3: Esatto,
1: sì,
3: ed era lui quello che diciamo, la terra promessa era Christian De Sica, nel senso che arrivava lui e faceva un discorso annullando proprio tutta la teoria, quella diciamo più etica di Natalino, del maestro di questi ragazzi, di questi comici, e lui diceva: no, bisogna far ridere con qualsiasi mezzo. E quindi insomma
2: e annullava anche lì, un po' proprio sul tema che tratti tu in questi incontri, in queste interviste. Christian ha mostrato questo aspetto di malinconia, come dici te, devastante, di una bravura fuori dalle regole,
1: incredibile,
2: è di una bravura. E poi parlavamo, ci raccontava anche di suo papà, e lui diceva: ma anche per voi la stessa cosa, quanto è difficile far ridere e quanto invece è facile essere naturali e far arrivare sentimenti profondi, ma la risata è difficile fare arrivata la risata. Se ci pensi è un tilt emotivo, tu puoi essere arrabbiato, camminare per strada, vedere uno che dà una testata a un palo e ridi in un secondo, perché è un tilt, tilt emotivo, è una reazione incontrollata del cervello, mentre l'aspetto più drammatico lo puoi costruire.
1: Hai un effetto sonoro, cioè la risata è un successo o un fallimento sonoro tangibile. Immediato,
3: certo,
1: no?
3: Certo.
1: Non so se vi sarà capitato qualche volta anche
2: i coglioni, comunque fa sempre bene.
1: Ma voglio dire, ci sarà stata qualche volta che vi aspettavate magari una reazione quando facevate le serate, i primi tempi, immagino,
2: ma
1: no?
2: Ma certo.
1: Cioè, qualche momento
2: una volta ti ricordi, Ale, quella volta al Cabianche che c'erano 3 in sala. Com'è che è andato? C'erano 3 seduti a aspettare, perché era bella, quella era l'esperienza, quella bella. C'era prima la band, poi il cantante e poi arrivava il momento di comicità. Quindi racconto.
3: A volte il mago anche.
2: Il mago.
1: Dove eravate?
3: Al Cabianca, che era un locale famosissimo di Milano, sui Naviglio, in via Ludovico il Moro. E quindi iniziamo, ci sono 3 sul pubblico. Ci presenta Ale Franz, uno va via. Giusto?
2: Forse uno è andato via alla fine della musica, sono diventati 2. Ha presentato Ale Franz, uno è andato via, è rimasto uno.
3: È rimasto uno. Siamo saliti noi.

0: E abbiamo cominciato a parlare, è andato via anche quello.
1: E quindi noi ci siamo
2: guardati. È rimasto guardati. Uno.
1: Sì, no, no, è rimasto nessuno.
0: Zero, zero.
1: Noi
0: zero.
1: Ci siamo guardati e
0: ma senza riuscire a dire nulla.
1: Cioè, c'è nessuno. E allora è arrivato il proprietario.
2: Ma questo è l'incubo di Chaplin e luci della ribalta.
1: Il proprietario cosa ci ha detto, il proprietario?
0: Voi state qua. Se io vi pago.
1: Vi ho pagato qui. Per 40 minuti.
0: Per 40 minuti. Qua, 40 qua, 40 minuti. Minuti. Ma molto educatamente, non in modo.
2: E voi avete fatto silenzio sul palco? Sì. Davanti a nessuno?
0: Davanti a nessuno. Beh, ci è capitato sempre lì una volta di sentire. Poi era uno spettacolo che avevamo già fatto lì. E quindi era uno spettacolo che funzionava. Facciamo questo spettacolo.
1: Sala piena.
0: Sala piena, strapiena. Ridono in. Senti che ridono pochissimo, ma proprio in tre, tra l'altro. E poca gente, cioè, non ride un cazzo di nessuno. Alla fine finiamo, aspetta, noi voglio dire mortificati. Arriva Rudy, il proprietario, ci siete stati bravissimi. Se stai prendendo in giro, non ha riso nessuno. Ma che cazzo qua? Sono tutti francesi.
2: Ci tutti. Fermiamo un attimino, si torna tra poco l'intervista malinconica. Che bellezza questa.
1: Questa è la gavetta vera.
2: Questa è la gavetta vera. Come stai? Non rispondere tutto bene. L'intervista malinconica oggi è con Ale Franz. Stiamo parlando di tante cose, beh, simpatiche, di comicità, di vita, di tante cose belle. E, dunque, adesso però bisognerebbe parlare anche un po' d'amore. Ogni tanto vi faccio sentire uno spunto, poi lo commentiamo insieme.
3: C'è un vecchio detto che dice: se ami davvero qualcuno, lo ami due volte. La prima è semplice. Sono le farfalle nello stomaco, i sorrisi, la versione più luminosa che mostra al mondo. Poi il tempo passa e le maschere cadono. Emergono paure, silenzi e ferite. Ed è lì che molti scelgono di andare via. Ma se resti, se continui a scegliere quella persona anche quando non è più facile, allora nasce il secondo amore, quello vero. Perché dire ti amo dopo aver visto le sue parti più difficili non è più solo un sentimento, è una promessa.
2: Com'è il vostro rapporto col ti amo?
1: Quanto tempo hai?
2: Beh, no.
1: Vai Ale, parti tu, vuoi finire l'estate, è tua.
2: È bella, no? Il ti amo.
0: Ma no, ma è sempre... è quel bastardo, ha detto tu, parla tu, mi ha detto.
1: Vai,
0: cazzo.
1: Vai tu, dai.
0: Vado io.
1: Dai.
0: Allora...
1: Hai una musica sotto serena?
0: No, no, devo dire una cosa che penso... che man mano che si va avanti con l'età si semplifica, ma io ho capito una cosa, che l'amore è quello, e allora incondizionato, io ho tre figli.
2: Quanti anni hanno?
0: Hanno 27, 24 e quasi 15. Penelope l'hai conosciuta, ti ricordi che hai fatto quella cosa?
2: Certo.
0: E devo dire che questo è l'amore incondizionato, cioè proprio l'amore vero che quando li guardi i tuoi occhi dicono ti amo, cioè il tuo corpo dice ti amo, quando li tocchi, quando li guardi, insomma quando ci parli, e questa è la cosa più, penso, più forte che ho provato a livello di amore. E poi vabbè c'è quello con le donne, ovviamente ci siamo passati tutti, ci sono passato più volte purtroppo, l'ho detto un sacco di volte, però quando l'ho detto l'ho sempre creduto. Poi vabbè, magari le cose sono andate a finire
2: sì, ma lì per lì è importante,
0: ti amo, sì,
1: adesso
0: esatto.
1: Prima di dirlo chiama l'avvocato.
2: Okay,
0: esatto. Mi ami? Tutto bene.
2: Tutto bene. come stai? Diventate tipo
0: esatto,
2: come stai?
0: Esatto.
2: Franz.
1: Ma cosa ti posso dire? È una domanda difficile, a 60 anni, dovevi farla quando ne avevamo 20. Cosa ti posso dire?
2: Vabbè, il ti amo è sempre bello da dire. Io lo dico a mia mamma ora.
1: Sì, io lo dico, io l'amore della mia vita è la mia zia che ha 95 anni. E gli dico sei la luce dei miei occhi.
2: Nel senso, non è ora necessariamente legato a ti amo, vedi,
1: ti amo, sì.
2: Ai figli magari dici ti voglio bene, però
1: nei rapporti di coppia è una frase. Allora, quanto tempo hai?
2: Vai.
1: Ma no, ma nel senso che non credo, anch'io avendo passato varie fasi come Ale, non credo più in sentimenti leggeri come l'innamoramento, mi fa proprio incazzare. Avendolo vissuto è proprio un fuoco di paglia. E ve lo dico ragazzi, stateci molto lontani dagli innamoramenti, perché sono i colpi di fulmine, sono tutte minchiate, tutte minchiate. Ora a 60 anni credo nella costruzione di un amore, come diceva Fossati, ma come anche la frase che tu hai messo sotto, solo quando riuscirai a amare i suoi limiti, perché i limiti ci sono e i difetti ci sono e escono e devi aspettare che escano quelli, e prima escono, io sono molto bravo a far vedere i miei subito dopo un'ora che ci conosciamo, prima escono meglio è. E allora io sono alla ricerca, e sono stato single per 6 anni e non volevo più niente, avevo chiuso. Poi il Signore mi ha fatto conoscere una nuova persona che, poverina, sta lì nonostante tutto, perché voglio provare a amare davvero per la prima volta.
2: Ora faccio il bastardo e ti dico il nome di una persona che ami. Dio.
1: Eh sì, guarda. E quello è l'amore incondizionato. Io non ho figli. E io ripongo molto nella fede. Senza la fede la mia vita non sarebbe la stessa. Non avrei conosciuto Ale. Per lui è stata una coincidenza. Per me invece è stato un dono del Signore. Cos'è che ti tocchi i coglioni?
4: Mica no, no, no, no, no, no, no,
2: stiamo facendo niente.
1: Scusa, no, sta facendo ritmo.
2: Molto bella questa cosa.
0: No, no, no,
2: è una cosa bellissima.
0: Bellissima, oh. Certo, certo, assolutamente. Stavo ascoltando con attenzione.
1: La dirò anche al tuo funerale.
0: Grazie. sarà un po' difficile.
1: No. Perché muoio prima io.
0: Esatto.
2: Allora, una cosa molto bella. Allora, ma tu la vedi così?
0: Io posso citare una cosa, scusa, visto che si parla di morte, dico una cosa che ho sentito dire da il Dio, visto che hai citato Dio, della comicità, che era Renato Pozzetto, cioè, quando gli hanno chiesto se uno dei due dovesse morire, cosa farebbe l'altro? E Renato ha risposto: se uno dei due morisse, io andrei a vivere a Parigi. Fantastico. Cazzo di dire uno così.
2: Allora, e Franz, cosa...
1: Per cui quello è il mio grande amore, per chiudere.
2: Sì, esatto, no, volevi, sì, scusami, sì. Volevi completare.
1: No, no, no, quello è quello, la fede è la fede.
2: La fede.
1: Un grande dono, se ce l'hai, io ce l'ho.
2: Io sempre quel sassolino che tu mi hai portato
1: da Međugorje.
2: Međugorje.
1: Uno ha visto l'apparizione della Madonna.
2: Esatto, ce l'ho sempre lì, ce l'ho sempre lì da una parte. Grazie.
1: Un amico,
0: grazie a te, Paolo.
2: Ale Franz, grazie infinite, ragazzi. Grazie. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ci si sente ancora qua su Radio 24. Un bacio grande, state bene.
5: R24 di mezzanotte.
6: Zelensky incassa il sostegno di Trump alla Casa Bianca, incontro molto positivo anche per Netanyahu, piena intesa sul no al nucleare iraniano. Nuovo scontro interno al governo sulla richiesta dei fondi europei per la difesa SAFE da Bruxelles e l'invito a decidere al più presto. Si cercano dispersi in un centro commerciale e in una cartiera dopo la forte scossa di terremoto in Giappone, danneggiati ponti e autostrade. Calcio, Mancini, nuovo CT della Nazionale Azzurra, Ranieri direttore tecnico, oggi la conferenza stampa. In primo piano le notizie dall'estero. Il presidente americano Trump ha incontrato alla Casa Bianca a porte chiuse il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi, ha fatto sapere Washington. Ma se Zelensky può vantare una considerazione e un appoggio certamente superiore a un anno fa, fra Trump e Netanyahu si partiva dalle recenti tensioni sulla guerra all'Iran. Sentiamo allora, facciamo il punto, anzi, nel servizio.
7: La Casa Bianca ha definito positivo e produttivo l'incontro fra Trump e Netanyahu dopo le reazioni irritate del presidente americano nei giorni scorsi per il pressing pubblico di Netanyahu affinché la guerra all'Iran sia conclusa con nuovi massicci bombardamenti. Netanyahu, in un video sui social, ha definito il colloquio eccellente, piena collaborazione verso l'obiettivo comune di impedire all'Iran di avere armi nucleari. I colloqui con l'Iran stanno andando bene, aveva detto Trump, minacciando però di riprendere gli attacchi in caso di mancanza di accordo. Dall'Iran arrivano intanto segnali della ferma volontà di mantenere un controllo sulla navigazione a Hormuz. Il ministro degli esteri, Araghchi, ha discusso con i colleghi di Oman e Arabia Saudita, e dall'Oman è arrivata la proposta di mediazione per una gestione congiunta dello stretto fra Oman e Iran, con pedaggio non obbligatorio ma volontario sul modello del canale di Malacca fra Indonesia, Malaysia e Singapore. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Proseguono intanto i colloqui al Cairo sulla seconda fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza, con Egitto e Giordania che esprimono preoccupazione per l'escalation nei territori palestinesi occupati in Cisgiordania, a Gaza e Gerusalemme Est. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi per offrire ai 27 stati membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, così ha detto il ministro degli esteri italiani. L'abbiamo prenotato, ha successivamente precisato su insistenza della Lega, che avverte deciderà il Parlamento. Mentre la maggioranza si divide e le opposizioni incalzano, la Commissione europea avverte non c'è tempo da perdere. Strutture antisismiche, l'abitudine alle scosse poco hanno potuto ieri in Giappone, dove si è verificato un forte terremoto, decine i dispersi. Il servizio.
4: La scossa è arrivata intorno alle 16.30, alle nostre 9.30 del mattino, con una potenza tale da spaventare persone abituate ai terremoti e formate per affrontarli e da danneggiare edifici e infrastrutture, nonostante le stringenti norme antisismiche imposte dalla legge giapponese. Di magnitudo 7.1 con ipocentro a 10 km di profondità, la scossa, che ha colpito la regione di Kumamoto, nel sud del paese, ha provocato un'esplosione in un grande magazzino della città di Kashima. Quattro persone tratte in salvo, si cercano ancora, ormai al buio, altri dispersi. Alcuni media parlano di 20-30 persone intrappolate nel mall, mentre diversi dispersi si registrano anche nella città di Atsushiro dopo il crollo della ciminiera di una cartiera. Crollate le mura esterne dello storico castello di Kumamoto, alcuni ponti e diversi tratti autostradali sono stati gravemente danneggiati, sospesi voli e linee ferroviarie, l'allarme tsunami è rientrato, ma si teme per nuove scosse di analoga entità. 50.000 le utenze senza elettricità, secondo il Guardian circa 300.000 persone nell'area colpita hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Resta critica la situazione incendi nella Gironda, nel sud-ovest francese, dove i roghi sono riesplosi 14 volte. Migliore invece la situazione nel centro della Spagna, dove è stato autorizzato il rientro nelle abitazioni per circa 34.000 persone in 8 comuni della Comunità de Madrid e in 5 di Avila. Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto dopo che la Corte d'Appello di Milano ha ordinato lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni a causa delle emissioni inquinanti. Sentiamo.
5: Un piano straordinario per l'ex Ilva di Taranto dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo perché inquina e costituisce un rischio ambientale con le polveri sottili e l'amianto. È la conclusione a cui ha approdato il vertice di oggi a Palazzo Chigi. Il piano dovrà individuare strumenti di tutela per i lavoratori che rischiano di diventare esuberi, nuovi ammortizzatori sociali e soprattutto nuovi investimenti per l'area di Taranto. L'obiettivo del piano straordinario lo riassume Davide Esperti, segretario generale Wilm.
8: Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
5: Intanto sarà rifatta la gara per la vendita dell'ex Ilva. Avendo l'area a caldo di Taranto il destino segnato ed essendo tecnicamente impossibile rimuovere l'amianto presente in 90 giorni, il nuovo bando di gara riguarderà la sola area a freddo. Infine, indette prossimamente dai sindacati, 8 ore di sciopero. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
6: Si attende la decisione del Tribunale di Torino sui due giovani tedeschi fermati in flagranza differita domenica dopo gli scontri nei cantieri della TAV in Valsusa. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Le accuse sono devastazione, saccheggio e lesioni in concorso. Chiudiamo con lo sport calcio. Dopo giorni di incertezze e polemiche è stato sciolto finalmente il nodo del nuovo CT della Nazionale.
9: Il ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico, Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, l'arrivo imminente di un terzo dirigente, tra i papabili Gianfranco Zola, a coordinare l'attività di tutte le nazionali. Queste le scelte del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo i colpi di scena degli ultimi giorni e al termine del Consiglio federale svoltosi a Roma.
10: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini, e questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
9: Insomma, dopo l'addio di Paolo Maldini e Leonardo in seguito all'affossamento della candidatura di Andrea Pirlo per il legame col colosso russo delle scommesse Fombet, Malagò ha preso le sue decisioni, confermando obiettivi a brevissimo termine. A fine settembre in Nations League ci aspettano Belgio e Francia, e sul lungo periodo rifondare il calcio azzurro per ritornare ai mondiali nel 2030 ed essere protagonisti agli europei condivisi con la Turchia nel 2032. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Io sono Antonio Losito e quest'estate capiremo insieme chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito. Dal 1 agosto, il sabato alle 20 e la domenica alle 9, su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Rieccoci, ben ritrovati. Per tutta l'estate alle 15 l'appuntamento è con Grand Tour, con il riascolto di alcune, insomma, delle puntate che durante l'ultima stagione ci hanno portati in giro per l'Italia, per cui buon viaggio.
2: Il nostro giro in Campania parte da un luogo che davvero non è negli itinerari turistici e non. Non ancora almeno, ma forse lo sarà presto, perché a Maddaloni l'amministrazione pubblica ha scommesso e continua a scommettere e investire sulla cultura come strumento di rigenerazione sociale ed economica e anche urbana. La prima Biennale delle Arti, inaugurata un anno fa, a cui ne seguirà un'altra. Parliamo di questo evento e di cosa sta succedendo a Maddaloni con il direttore artistico Luca Molinari.
3: Maddaloni ha deciso di rinascere, diciamo così, una bella addormentata, una delle tante belle addormentate italiane, che ha un patrimonio monumentale, paesaggio, storico e artistico importante, quasi invisibile anche agli occhi dei suoi abitanti, e che attraverso un'amministrazione molto virtuosa, devo dire, ha deciso di puntare sulla cultura come elemento di rigenerazione urbana, sociale, economica di un tessuto che vuole rilanciarsi in maniera importante.
2: E che cosa è successo praticamente?
3: Praticamente è successo che circa un anno e mezzo fa il sindaco e la sua amministrazione mi hanno contattato per immaginare insieme una nuova biennale. Negli anni Ottanta erano state fatte due biennali internazionali della grafica a Maddaloni, in un momento veramente molto particolare, anche due edizioni interessanti, e diciamo, dopo tanto tempo la nuova amministrazione voleva un po' riprendere il filo di questa azione culturale. Io ho rilanciato a mia volta dicendo che era importante ripensare lo strumento e quindi di immaginarsi un festival biennale diffuso che avesse la capacità di utilizzare tutti i luoghi storici della città, che sono tantissimi, quindi alcuni dei luoghi più importanti, dove invitare artisti, architetti, designer, illustratori, autori contemporanei, italiani, europei, a produrre delle opere e a fare delle mostre che permettessero sia alla popolazione locale che poi alla popolazione campana almeno, di venire a Maddaloni lungo un mese e mezzo di lunghi weekend, dove vedere questi eventi, partecipare anche ad altre occasioni di momento di comunitario, culturali, insomma, che coinvolgesse anche tante comunità locali che hanno trovato un'occasione importante per trovarsi e produrre delle cose anche localmente.
2: Immagino che sia andata bene, perché voi state già lavorando a, se ho capito bene, un'edizione successiva.
3: Sì, è andata benissimo, devo dire, è benissimo sotto tanti punti di vista. Tieni conto che in questo caso l'amministrazione è stata l'attore principale, quasi unico anche dal punto di vista economico dell'investimento, ci ha creduto moltissimo, ha coinvolto le sue realtà locali, sia l'amministrazione che alcuni virtuosi capaci di entrare subito in sintonia con questo progetto, che tra l'altro si chiama AMA, cioè che vuol dire Arti più Maddaloni più Architettura, quindi un acronimo divertente, un po' pop, che indicasse subito cosa volevamo fare. Alla prima edizione abbiamo più o meno calcolato che almeno 7-8 mila persone sono passate in quei 5 fine settimana, l'evento ha avuto una copertura nazionale molto importante, e quindi anche in termini, come dire, di conoscenza da parte del resto del mondo, diciamo, di Maddaloni e del suo patrimonio, è andata benissimo. Non solo, come dire, il sindaco e l'amministrazione hanno deciso di lanciare proprio poche settimane fa la nuova edizione, che si terrà nel 27, sarà un AMA 2, e troveremo poi, stiamo lavorando al nuovo titolo, diciamo, che al nuovo tema di fondo, ma nel maggio del 26, nel maggio di quest'anno, avremo una specie di aspettando AMA 2, in qualche modo, una specie di lungo fine settimana in cui avere già degli eventi pubblici che utilizzeranno altri luoghi storici della città che nel frattempo sono in fase di recupero, e che in qualche modo preparino una specie di trailer in tempo reale di quello che avverrà l'anno dopo. Insieme il comune sta dando vita a una fondazione che in maniera, come dire, indipendente porterà avanti la produzione di questo evento e anche di altre cose su cui il comune intende puntare.
2: posso chiederti di raccontarci un po' Maddaloni, perché per chi conosce un po' la Campania, come dicevi giustamente tu all'inizio, Maddaloni non è mai stato un luogo di richiamo, diciamo.
3: Certo, certo.
2: Quindi,
3: certo.
2: Nasce anche un po' la curiosità di capire quali sono questi edifici storici, questi luoghi, questi punti di cui tu parlavi, che invece possono attirare e anche giustamente l'attenzione del visitatore.
3: Come no? Allora, Maddaloni ha una storia molto antica, etrusca prima, romana, in maniera abbastanza importante, poi un centro medievale, diciamo barocco importantissimo, perché era un principato dove, come dire, una serie di signori locali napoletani, anche feudatari del territorio, realizzarono decine e decine di architetture barocche molto importanti. E Maddaloni poi conosce una specie di momento di messa in attesa, diciamo così, con la costruzione della Reggia di Caserta, che è la città lì vicino, che in qualche modo con la costruzione della Reggia sposta tantissimi artigiani, moltissima popolazione da Maddaloni verso Caserta. Quindi comincia, come dire, una fase di decadimento economico, soprattutto, e sociale, di centralità, che prima era molto forte. Ma guarda, ti do un solo esempio che è veramente clamoroso. La mostra di AMA 1 era ospitata al Convitto Nazionale Giordano Bruno, che attualmente è un sistema di licei, ma in questo Convitto Nazionale Giordano Bruno, che era un monastero gesuitico, esiste la più grande, come dire, tela voltata dipinta su tessuto del mondo, cioè è una specie di sala lunga circa 80 metri, coperta da una tela fissato come se fosse un affresco, ma che in realtà è una tela dipinta della lunghezza di 80 metri, realizzata da due allievi di Luca Giordano, che all'inizio del Settecento realizzarono questo oggetto incredibile, che anche oggi è veramente sorprendente, e che attualmente è la più grande tela dipinta voltata nel mondo. Quindi già basterebbe solo questo per andare a visitare Maddaloni, perché è veramente un luogo incredibile. Oltre a questo, Maddaloni ha un museo civico molto ben fornito delle antichità, della parte antica, diciamo, della Maddaloni romana, etrusca e, diciamo, tardo antica. Ha un museo archeologico nazionale importante, che è attualmente in fase di recupero molto, molto, molto significativo, e ha tutta una serie di piccole e medie chiese d'origine barocca, soprattutto con una qualità di produzione artigianale, di pitture e di affreschi veramente sorprendente. Per cui, da una parte abbiamo alcuni, appunto, monumenti straordinari, tipo il Convitto, ma dall'altra abbiamo un policentrismo di piccoli e medi palazzi e chiese barocche di qualità altissima.
2: Se tu dovessi scegliere un angolo di Maddaloni che ti colpisce particolarmente ogni volta che vai?
3: Ma guarda, una delle grandi scoperte che abbiamo fatto, e in cui abbiamo installato due video, uno di Adrian Pace e l'altro di Francesco Iodice, è la chiesa di San Giovanni Battista, che ha una cripta, diciamo, del culto dei morti seicentesca, che è veramente sorprendente, con questi gessi che parlano della vanitas, con queste figure veramente

di qualità altissima, in cui abbiamo proprio inserito una videoproiezione di Adrian Paci molto potente, molto bella. E quella è stata una scoperta che, tra l'altro, ha portato anche al recupero del giardino della chiesa, del piccolo chiostro che è stato ripulito e che ha sorpreso tutti gli abitanti da Maddaloni, che fino a poco tempo prima lo vedevano come quasi un deposito di materiale. Ecco, diciamo, la rigenerazione passa anche attraverso queste azioni che poi restituiscono alla città qualcosa che rimane, no? Gli allestimenti sono stati fatti per essere rimontati, l'affresco di Francesco Bosoletti sul Palazzo del Comune è esistente, ogni anno noi produrremo un nuovo murale, un nuovo affresco che in qualche modo arricchirà la città, quindi noi lavoriamo perché la maggior parte dello sforzo fatto rimanga in maniera permanente la generazione, questo, non generare un evento che consuma tutto in poche settimane, ma lavorare sulla, diciamo, quella che si definisce oggi la legacy, no? Materiale e immateriale, attraverso cose che si lasciano e anche un senso di appartenenza della popolazione a un patrimonio che prima era quasi invisibile ai loro occhi.

0: Da Maddaloni ci spostiamo in costiera perché non si può prescindere dalla costiera. Il poeta e scrittore Renato Fucini scrisse che il giorno del giudizio per gli amalfitani che andranno in paradiso sarà un giorno come tutti gli altri. E noi ci fermiamo proprio a un passo da Amalfi, nel piccolissimo borgo di Atrani. Con noi il consigliere comunale Antonio Napoli.
1: Siamo in provincia di Salerno, nella costiera amalfitana. Noi ci troviamo proprio al centro in realtà della costiera, tra Minori e Amalfi. Siamo praticamente attaccati al comune di Amalfi.
0: Ci descriva un po' Atrani, che è un borgo molto molto piccolo.
1: Sì, in effetti siamo il comune più piccolo d'Italia, siamo solo 0,12 km quadrati e ci troviamo al centro di due montagne praticamente, e in questa insenatura si è sviluppato il nostro borgo, che per l'appunto è molto molto piccolo.
0: Però pur essendo molto molto piccolo è anche molto molto bello.
1: Sì, assolutamente, infatti ovviamente facciamo parte del patrimonio dell'UNESCO come tutta la costiera amalfitana. Abbiamo veramente tante tante cose da vedere. La nostra storia è molto legata a quella di Amalfi, soprattutto per quanto riguarda il passato, poiché Atrani e Amalfi erano due città gemelle ed erano le uniche che si potevano fregiare del titolo di città durante il periodo della Repubblica Marinara. Anzi, ad Atrani veniva, tra virgolette, incoronato il duca di Amalfi nella chiesa attuale di San Salvatore de Birecto, che prende proprio questo nome dal tipico copricapo che indossava il capo della Repubblica Marinara.
0: Atrani immagino si sviluppi un po' come tutti i borghi della costiera, si arrampica un po', giusto?
1: Sì, siamo una città verticale, visti gli spazi molto ridotti, i nostri avi hanno dovuto, per forza di cose, cercare di recuperare più spazio possibile. Ci sono un'infinità, un dedalo di vicoli e viuzze che poi si aprono su dei piccoli o grandi slarghi. Abbiamo una sola piazza principale, che è la piazza Umberto I, che è il cuore del nostro paese, della vita sociale, e poi appunto tanti tanti vicoli che sorprendono i tanti visitatori che ci onorano della loro presenza ogni anno. Quindi è una scoperta, ogni passo è una scoperta da Atrani.
0: Lei prima ci ha nominato una delle chiese, ci sono anche altri monumenti, diciamo, importanti?
1: Assolutamente sì, sia dal punto di vista religioso che, diciamo, per quanto riguarda l'arte civile. Chiaramente è impossibile non menzionare la collegiata di Santa Maria Maddalena, che è la chiesa madre del nostro comune. Poi c'è appunto San Salvatore de Birecto, che ha questo valore importante dal punto di vista storico. Poi c'è il cimiterino di San Michele, che è un vecchio cimitero rupestre, poiché è incastonato in una cavità naturale che era utilizzato fino a prima dell'epoca napoleonica. E poi, in ultimo, ma non per questo meno importante, c'è il santuario di Santa Maria del Bando, che è arrampicato su uno dei costoni rocciosi ed è veramente un piccolo gioiello. È un po' difficoltoso arrivarci, poiché sono 750 scalini, ma veramente ne vale la pena, poiché è veramente un gioiello.

0: Gran Turo seconda parte, siamo in Campania, a pochi chilometri da Napoli, Portici, che qualcuno ricorda per la densità abitativa, una volta la più alta d'Italia, e molti altri ricordano perché la prima tratta ferroviaria italiana fu proprio la Napoli-Portici, voluta dai Borbone. A Portici c'è anche il Museo Ferroviario di Pietrarsa, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, che conserva la storia dei treni a partire dalla prima locomotiva Bayard fino al dopoguerra. Noi parliamo di Portici, com'era e com'è, con la guida turistica Roberta Aviglia.
1: Siamo a pochi minuti di auto, sono circa 7 chilometri da Napoli, quindi quasi al centro proprio del golfo di Napoli.
2: Siamo tra l'altro a due passi anche dal Vesuvio.
1: Sì, infatti Portici si affaccia da un lato sul mare e gode di un porto borbonico storico che si chiama Granatello, dall'altro lato invece nella zona alta anche alcuni tratti della città sono un po' in pendenza, proprio perché si sviluppa, come tanti altri comuni vesuviani, sulle falde proprio del Vesuvio.
2: Torniamo un po' indietro del tempo, poi magari diremo anche due parole su quello che è Portici oggi. Come nasce Portici?
1: Allora, le origini proprio sul nome sono un po' incerte. C'è una tradizione che dice che il nome Portici riguardi la presenza di veri e propri portici, quindi una serie di arcate, oppure dal nome di un antico romano, perché siamo comunque anche nei pressi di Ercolano, la città degli scavi e dei primi ritrovamenti sempre da parte dei Borbone, dei re, l'ultima dinastia che ha governato a Napoli al sud, degli scavi dell'antica città sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ritrovata ancora prima di Pompei. Ecco perché è importante anche dal punto di vista storico, per la presenza di questa reggia, che era una residenza di vacanze di re, voluta dal re Carlo di Borbone e la moglie Maria Amalia di Sassonia, tra l'altro che la scelsero proprio qui a Portici per la posizione privilegiata, da un lato appunto sul mare e dall'altra sul Vesuvio, ed è particolarmente connessa poi anche alla storia del ritrovamento di questi scavi, perché è a pochi passi da dove si trova la reggia di Portici, che un contadino stava cercando dell'acqua nel suo pozzo e si imbatté nel teatro romano dell'antica Ercolano, e quindi il re, invaghito di questi marmi bianchi che ne venivano fuori, acquistò subito il terreno e diede l'avvio alla prima campagna di scavo europeo.
2: Soffermiamoci un momento sulla reggia di Portici, sì, perché forse è una reggia che viene un po' sottovalutata.
1: Sì, infatti è considerata tra virgolette tra le residenze minori, però non è minore né per bellezza né per importanza. Ha subito vicende diverse rispetto al Palazzo Reale di Napoli, oppure alla Reggia di Caserta o al Palazzo di Capodimonte, tutte residenze borboniche. Però è meno conosciuta perché poi dall'inizio del Novecento divenne scuola superiore dell'agricoltura, e poi ci abita, possiamo dire, l'Università Federico II di Napoli con la facoltà di agraria, e quindi la destinazione d'uso è cambiata, e si può dire che non sono tantissimi anni che è ritornato il suo interesse museale, perché è stato aperto il piano nobile alla visita, quindi si può anche visitare proprio come museo, però rimane comunque anche università, quindi vive queste due vite, queste due facciate di polo museale, non soltanto storico ma anche dei musei delle scienze agrarie, e facoltà proprio di studi, che è un ramo della Federico II che poi ha sede a Napoli.
2: Veniamo invece alla Portici di oggi, perché comunque ci sono degli scorci di portici, soprattutto da dove si può vedere il mare, che veramente sono suggestivi.
1: Sì, Portici ha vissuto un primato per tanti anni per densità di abitativa, però adesso il numero di abitanti è sceso sui 50.000, considerata la superficie, che è di circa 4 km e mezzo quadrati, quindi prima erano

0: di poter passeggiare proprio sul lungomare. Lo chiamano anche waterfront, ormai lo si chiama un po' in tutti i modi, e si può dire che è una delle risorse principali della città al momento.
1: Il giro si chiude ad Avellino. Con la nostra Livia Cornaggio, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo Irpino.
2: Oggi andiamo ad Avellino a scoprire un museo che non solo ha una lunga storia, ma che ha oggi una struttura estremamente articolata e ricchissima, ed è il Museo Irpino. La sua origine risale al 1828, quando Giuseppe Zigarelli decide di allestire un museo che potremmo definire domestico all'interno della propria residenza, con reperti prevalentemente archeologici. Da lì in poi la storia del nostro museo è una storia di costante crescita. Passa di mano in termini di proprietà pubblica diverse volte, si sposta in sedi diverse e nel 1934 viene finalmente costituito in forma ufficiale di Museo Irpino. Dopo tutti questi passaggi, il nostro museo nel 1966 trova finalmente la propria sede definitiva presso il Palazzo della Cultura di Avellino, che è un bell'edificio neorazionalista. E con gli anni 90 del secolo scorso si allarga poi, anche con le proprie esposizioni e attività, agli spazi del complesso monumentale del carcere borbonico. E su questo edificio va aperta una parentesi, perché si tratta di una struttura particolare che, iniziata a edificare nel 1827, si rifaceva in termini progettuali ai principi dell'architettura utilitaristica che prevedeva degli edifici collettivi, diciamo, composti da un corpo centrale, che si definiva panoptico perché permetteva il totale controllo visivo sia della struttura che dei detenuti, corpo centrale nel quale convergevano dei bracci indipendenti. La struttura dell'ex carcere, che ancora oggi vediamo, è a pianta esagonale con cinque bracci e con l'edificio centrale che è invece a pianta circolare e che è collegato al resto della struttura e alle mura perimetrali da una serie di camminamenti. Tutto il complesso poi è circondato da un ulteriore alto muro perimetrale che è ulteriormente protetto da un fossato. Nel complesso borbonico trovano oggi spazio componenti importanti del Museo Irpino: il lapidario, la pinacoteca, la sezione scientifica e quella risorgimentale, un auditorium, degli spazi destinati alle mostre temporanee e il recentissimo percorso espositivo Irpini a memoria ed evoluzione, che, come il nome stesso indica, è una sorta di narrazione tra passato e presente del territorio che circonda e ospita il nostro museo. Il Palazzo della Cultura, invece, sede originaria del museo, ospita oggi soprattutto la sezione archeologica, che si estende per 2000 metri quadri, ma anche la sezione presepiale che, tanto per dare una dimensione, ospita oltre 400 presepi di tutte le epoche e ha degli spazi molto ampi dedicati a videoteca, mediateca e fonoteca. Come spesso succede in musei di ampio respiro, descriverne sinteticamente l'esposizione è sostanzialmente impossibile. Una cosa però che del Museo Irpino va sottolineata è come la sezione archeologica costituisca davvero una ricognizione ricchissima ed esaustiva delle diverse fasi di insediamenti che si sono succeduti in Irpinia, a partire dalla preistoria e sino a tutta l'età romana. Una sezione che personalmente io trovo estremamente interessante è poi quella espressamente dedicata all'Irpinia, che ha l'obiettivo di raccogliere ed esporre reperti che riescano a raccontare la natura e le diverse sfaccettature di quella che è a tutti gli effetti una terra di mezzo. Si tratta di un'affascinante carrellata attraverso una storia umana che ha reso peculiare un territorio che, per sua stessa collocazione geografica, rischiava di essere schiacciato tra la pianura campana e il tavoliere pugliese, e che invece è stata capace nel corso dei secoli di costruirsi e mantenere un'identità affascinante, forte e definita.
1: La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma tra pochissimo torniamo per raccontarvi ancora tanta Campania.
3: Grand Tour a ruota libera.

0: te più sincera, la pace arriverà.
1: E siamo in Campania in questo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera. Oggi vi presentiamo un progetto, anzi un itinerario molto ambizioso, diciamo anche in linea con quello che è lo spirito di questa trasmissione, perché lo potremmo anche definire un Gran Tour della Campania. Si chiama Campania Pedale, sono 1000 chilometri che attraversano tutta la regione, ma ci facciamo raccontare meglio dal direttore del Napoli Bike Festival, Luca Simeone. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Alessandra, un piacere.
1: Allora Luca, che cos'è questo percorso?
2: Campania Pedala è questo numero tondo di questi 1000 chilometri, nasce da oltre 10 anni di lavoro, investigazione sui territori e percorsi ciclabili della nostra regione. È diventato un prodotto unico che abbiamo cominciato a presentare nel 2026 nelle fiere a cui abbiamo partecipato, tra cui la Fiera del Cicloturismo, la BMT a Napoli, l'Outdoor Festival, un prodotto cicloturistico made in Campania che ti dà la possibilità appunto di pedalare in sicurezza su percorsi con strade secondarie, anche sterrate in alcuni casi, per scoprire un territorio meraviglioso. Soprattutto le aree interne della Campania sono un mix unico di borghi, di paesaggi, di aree naturali, e poi il tutto si innesta con una storia, con le grandi città, l'attraversamento di Napoli piuttosto che di Salerno. Però è un mix che con l'andare della bici ti permette in pochi chilometri di cambiare completamente scenario, che poi è quello che fa impazzire i cicloturisti e quindi non rende il percorso per nulla monotono. Se a questo poi ci aggiungi le soste enogastronomiche, diciamo è un prodotto che spacca, diremmo noi.
1: Senti, quindi voi di fatto avete cucito questo itinerario, avete perlustrato tutte le varie possibilità di raccordo tra tutte le 5 le province campane, quindi proponendo un prodotto, un itinerario cicloturistico che poi può essere percorso con tutte le tipologie di bicicletta. E quindi ovviamente 1000 chilometri magari possono un po' spaventare, però avete anche, come dire, pensato a come poter raccordare questi vari percorsi con l'intermodalità, con il treno.
2: Allora sì, tutti i percorsi partono da Napoli per la ragione che dicevi anche tu della comodità di essere raggiunta in treno, quindi è da lì esplorare in base alle proprie esigenze. I 1000 chilometri nascono dalla somma di questi 4 percorsi che noi abbiamo strutturato, il più lungo e il più esteso che è di circa 380 chilometri, a cui abbiamo dato questo nome Vesuvio Gravel, perché è consigliabile farlo con una bici gravel, perché si svolge su strade sia asfaltate sia sterrate, ma uno sterrato totalmente fattibile, e il Vesuvio e la bussola, perché questo grande anello che si spinge a nord fino alle città normanne di Sessarunca, Teano, Pietraverano, girando per Caserta e poi sotto alle pendici del Partenio per poi ritornare a Napoli, il Vesuvio è sempre presente e come ciliegina sulla torta nella parte finale di questo percorso, che è anche diventato un bike trail che noi proponiamo, la prossima edizione si terrà il mese di maggio dal 22 al 24, si scalerà anche il Vesuvio e quindi si raggiungerà quota 1000. Oltre al Vesuvio Gravel abbiamo una proposta che invece si concentra soprattutto su Napoli e Salerno, il coast to coast appunto Napoli-Salerno, che è di circa 120 km con il passaggio meraviglioso in costiera sorrentina da Amalfitane, e poi abbiamo 2 proposte che vi faranno scoprire Napoli in una modalità insolita, perché in pochi immagino che Napoli abbia una dimensione rurale, boschiva, ed invece è così, perché con Napoli obliqua, con la possibilità di salire dal centro della città al punto più alto, a 456 metri sul livello del mare, nel parco urbano dei Camaldoli, in 7 chilometri, da lì poi si aprono lo spettacolo delle colline metropolitane, e poi abbiamo la nostra chicca, la Vulcanica, questa ciclostorica napoletana, che è un un giro regale per la nostra città con i quartieri più belli, panoramici come Posillipo, Chiaia, piuttosto che quelli più autentici e veri, la Sanità, i quartieri spagnoli, concludere sempre con il mare come protagonista, quindi prima il litorale di Pozzuoli e poi quello di Bagnoli e di Napoli. Quindi la somma di questi quattro percorsi forma questo Grand Tour, come tu l'hai sottolineato, mi fa molto piacere questa lettura, il Grand Tour della Campania, che è fruibile fondamentalmente tutto l'anno, in base al chilometraggio che ognuno si sente di fare, con una serie di servizi che possono essere scelti dal cicloviaggiatore, ma quindi c'è veramente tutto per pedalare nella nostra splendida regione.
1: Bene, grazie Luca Simeone, tutte le informazioni.
2: Tutto è racchiuso sul nostro sito napolibikefestival.it, troverete le mappe, troverete i link ai nostri percorsi, alle nostre tracce, perché ovviamente poi chi vuole percorrere durante l'anno piena autonomia, basta che si prende la traccia, si scarica il GPX e viaggia libero. Mi raccomando, raccontateci feedback perché ci fa sempre piacere sapere come vi siete trovati nella nostra regione.
1: Grazie Luca, grazie, buona bici, ciao!

0: giudizio elettorale. E ora seguiamo un fiume ricco di storia che nasce in Molise. Il Rocchetto Volturno corre per 175 chilometri attraversando anche la Campania e sfociando nel Mar Tirreno. È il fiume Volturno e la ciclovia corre lungo quest'argine per 145 chilometri tra campagne, borghi, resti archeologici e paesaggi naturali anche poco conosciuti. Un percorso frutto soprattutto della passione, dell'impegno di singoli, volenterosi, di associazioni, un impegno che viene soprattutto dal basso e che andrebbe valorizzato perché presenta ancora delle criticità. Carlo Scatozza, responsabile FIAB Caserta, coordinatore regionale FIAB Campania, buon pomeriggio.
1: Ciao Alessandra, grazie, un saluto a tutti.
0: Cosa possiamo raccontare di questo itinerario? Quali sono le sue caratteristiche principali?
1: Sì, innanzitutto si tratta di 145 chilometri su strade interpoderali a basso traffico, quasi tutte strade che servono ovviamente al mondo dell'agricoltura. Una percorribilità medio facile, perché poi seguendo il corso di un fiume, è ovvio che tranne le asperità, i primi 5-6 chilometri dalle sorgenti, da Rocchetta al Volturno, sicuramente ha uno sviluppo in leggera discesa. È un'idea molto bella che è venuta tra l'altro nel 2011 a una persona straordinaria che è Salvatore Capasso, grande appassionato di escursionismo e di cicloturismo, ma anche stato anche il patron di Banca Capasso, una banca di territorio ad Alife, che praticamente ha finanziato la cartellonistica fino a capo con diverse centinaia di cartelli, avvalendosi poi tra l'altro del contributo di un attivo di volontariato delle associazioni. È una ciclovia che avrebbe potuto essere già da molto tempo un volano importante per il cicloturismo nell'area nord della Campania. Purtroppo, alla grande passione di mecenati che hanno messo anche appunto i propri soldi, non è corrisposto, diciamo, un impegno da parte dei comuni attraversati, che probabilmente non hanno colto, diciamo, l'opportunità, almeno quasi tutti.
0: Ecco, quindi quali sono le principali criticità?
1: Sono in territorio molisano innanzitutto. La partenza a Rocchetta Volturno è molto bella e suggestiva alle sorgenti, però dopo, andando avanti in Molise, per esempio, abbiamo una strada che collega Cerro Volturno con Coglio Volturno, ha un asfalto che sarebbe anche buono, ma con dell'erba che ci cresce sopra. E poi c'è un altro problema in Molise, in cui uno dei tratti maggiormente suggestivi, diciamo, è reso non fruibile alla diga di Paspaccata, perché sostanzialmente c'è un cancello chiuso da qualche anno dal consorzio di bonifica. Questo fa in modo che si debba deviare per circa 3 km, diciamo, su strade a largo scorrimento. Poi, arrivando nel Casertano da Capriati al Volturno, devo dire che intercettando anche un pezzo di Eurovelo 5, sostanzialmente fa stradine molto, molto a basso traffico, perché sono strade che servono per lo più l'agricoltura, e attraverso borghi come Capriati al Volturno, Gioia Sannitica, alla zona di Ruviano, poi Castel Campagnano, Piana di Monteverna, arriva a Capua. La cosa bella di questa ciclovia, che noi tra l'altro percorreremo 28, 29 e 30 agosto in un cicloviaggio che organizziamo all'interno dell'offerta di ciclovacanze di FIAB Campania e Calabria, lo organizzeremo così come abbiamo fatto l'anno scorso, proprio per vivere al meglio la cultura dell'agroalimentare e della natura lungo il fiume.
0: Questa e anche natura, per sensibilizzare, diciamo che sì. Voi lanciate anche un po' un appello come FIAB affinché questa ciclovia possa essere maggiormente valorizzata.
1: Sì, infatti, per far sì che possa esserci una nuova cartellonistica nei decenni, identitaria, diciamo, anche del posto, che i tanti comuni attraversati, oltre una ventina, possano sentirsi parte di questa ciclovia e fare anche delle connessioni poi ciclabili con i centri storici dei propri comuni. Ci sia un'attenzione maggiore alla manutenzione delle strade, anche in una versione per ciclisti, e che ci sia poi tra l'altro la risoluzione di alcuni problemi. Ecco, noi speriamo che anche con Provincia di Terni, Regione Molise, alcuni comuni, aprire un tavolo affinché si possa restituire l'accesso, diciamo, ad alcuni punti davvero molto belli.
2: Grand Tour a passo libero.

0: quindi il nostro viaggio radiofonico alla scoperta oggi della Campania non si è ancora esaurito, proseguiamo infatti ora a passo lento e lo facciamo raccontando un cammino che ha appunto la Campania come suo punto di partenza e di sviluppo per poi continuare attraversando la Basilicata e concludersi in Puglia, esattamente a Barletta. Parliamo del cammino di Guglielmo, un itinerario storico, spirituale e anche naturalistico che ci facciamo raccontare oggi da Angelo Verderosa, cofondatore nonché coordinatore del progetto. Buongiorno Angelo.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora partiamo dal nome, innanzitutto chi era Guglielmo?
1: Ma Guglielmo è un giovane curioso del mondo, un pellegrino, un eremita che a 14 anni parte dalla sua città che è Vercelli e che all'epoca era un crocevia tra la linea per Santiago e lungo la Francigena, e a 14 anni si incammina verso la tomba di San Giacomo Apostolo. Era il 1099, parliamo di 900 anni fa, e Guglielmo probabilmente, vorremmo dimostrare, saper dimostrare questa tesi, è uno dei primi santi o forse il primo santo che si rega in pellegrinaggio a San Giacomo. San Francesco arriverà 100 anni dopo. Perché Guglielmo e non San Guglielmo? Perché a noi interessa il giovane, interessa la sua capacità di meravigliarsi, di percorrere le vie del mondo. Dopo arriva a Roma e a Roma segue l'Appia per imbarcarsi verso la Terra Santa, sogno che non riesce poi a realizzare, di questo magari ve ne parlerò dopo. Quindi è il giovane al centro di questo cammino che lo porta poi a divenire santo e santo patrono dell'Irpinia, che è la terra in cui io abito e da cui vi sto parlando.
0: Ecco, com'è nata l'idea di strutturare questo cammino, appunto? E quando anche?
1: Ma ormai 15 anni fa un gruppo di amici si incuriosisce, si interessa alla poca notorietà di uno dei pochi santi patroni di un territorio. San Guglielmo è patrono dell'Irpinia e non di uno dei 120 comuni dell'Irpinia. E allora abbiamo cominciato a scavare, a capire le radici, come sono sopravvissute tra le due abbazie da lui costruite, fondate, la prima a Montevergine, la seconda a Sant'Angelo dei Lombardi, che è l'abbazia del Goleto. E poi io, che ho una passione per la cartografia, per la geografia, ogni tanto sulle carte dell'IGM il 25.000 del 1954 ogni tanto trovavo Pozzo di San Guglielmo, Fontana di San Guglielmo, Albero di San Guglielmo, cioè la toponomastica dopo 900 anni ci restituiva il suo nome, e qui pochi in provincia erano a conoscerlo, se non nei luoghi, diciamo, più strutturalmente organizzati come i complessi religiosi che vi ho nominato poco fa. Ecco, quindi questa curiosità di capire chi era questo santo che veniva da Vercelli e che poi ha scelto questo territorio per cristianizzare nel XII secolo quella che qui era ancora una civiltà, diciamo, non ancora vicina allo spirito cristiano. Ecco.
0: Quindi avete riunito un po', insomma, questi punti lungo questo viaggio a piedi, 320 chilometri, ricordiamo, diviso in 15 tappe, di cui 7 si sviluppano appunto in campagna, no? Quasi la metà.
1: Sì. Sì, man mano, allora ecco, i due punti certi erano le due abbazie, no? Sì. Di cui questo codice del XIII secolo, la leggenda della vita del santo, attribuisce a lui la costruzione. Addirittura le spoglie di Guglielmo sono nell'abbazia del Goleto fino al 1807 e poi traslate a Montevergine. Però poi abbiamo trovato un eremo di San Guglielmo a Ciusano di San Domenico, poi abbiamo trovato il convento di San Leonardo fondato da un discepolo di San Guglielmo a Monte Marano, e così man mano avanti fino a raggiungere la Basilicata, dove la sua presenza è stata molto forte. Per 5 anni ha abitato a Melfi, il primo miracolo l'ha compiuto ad Atella in Basilicata. Teniamo l'abbazia di Santa Maria di Pirno, che è straordinaria, a 1000 metri di altitudine, in località di San Fele, in località Pirno, e così quindi inanellare. Il filo, il tracciato, il sentiero è venuto fuori da solo man mano. Ovviamente l'abbiamo percorso e collaudato più volte per evitare l'asfalto, per cercare dove dormire. Su tutti i paesi i nostri treni attraversati in via di spopolamento, e quindi questa è una bella possibilità di riscatto, una risorsa. Quando i gruppi arrivano e le persone del posto, gli anziani, si sentono orgogliosi di queste presenze, questa È una cosa molto commovente.
0: Sì. Il cammino può essere, insomma, raccontiamo spesso qui a Grand Tour, anche un'opportunità anche per questi piccoli centri, no? In qualche modo.
1: Sì, questo è... a me piace tutta l'energia che si è scatenata, i pochi ragazzi che sono rimasti, le associazioni che si sono venute fuori, i comitati, i protocolli d'intesa che abbiamo scritto con i ristoratori, gli albergatori. Pensate, forse questo è l'unico cammino in Italia che ha organizzato delle accoglienze nelle tappe in alberghi, 3 stelle ovviamente, ma compreso la cena, il pernottamento, la colazione a 55 euro. Tutti hanno voluto scommettere, normalmente fanno 75-80, ma per chi esibisce la credenziale e arriva lungo l'arco della settimana, ci sono tutti allineati su questa offerta che mi sembra
0: ottima,
1: diciamo, straordinaria.
0: Ecco, cosa è piaciuto e cosa piace ai camminatori che hanno intrapreso questo viaggio a piedi?
1: Ma diciamo, io mi rendo conto che è un po' difficile avvicinare il camminatore alla figura del santo, diciamo, lui ci porta, il cammino dell'anima è questo, ci ha ispirato, ci guida e ci dà occasione di visitare, di ripercorrere i suoi luoghi sulle sue tracce. Però che cosa piace? Piace una campagna inedita, interna, sconosciuta ai più, ma è fatta di montagne. Camminiamo nelle prime 7 tappe su un'altitudine che va da 1270, scende a 800, risale a 1200 sui laghi del Laceno, cammina in crinale e poi comincia a seguire il fiume Ofanto. Quindi una montagna e una campagna che sono straordinarie. E piace il fatto che ogni 15-20 chilometri trovi un piccolo borgo di 500, 600, 1000 abitanti dove puoi trovare accoglienza.
0: Allora, questo quindi in pochi minuti il nostro racconto di questo viaggio a piedi. Sappiamo poi che c'è anche un percorso ciclabile tra l'Irpinia, Basilicata e Puglia. Per tutte le informazioni potete visitare il sito www.camminodiguglielmo.it. Grazie ad Angelo Verderosa, buon cammino.
1: Grazie a voi molto.
0: A questo punto, ultime battute di questa puntata di Grand Tour, aumentiamo la velocità dei nostri passi, passiamo dal cammino alla corsa e lo facciamo andando alla scoperta del Vesuvio Ultra Trail, un evento di trail running, quindi di corsa sui sentieri, che si svolgerà il prossimo 19 settembre all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio, sicuramente un contesto suggestivo. Tante le distanze proposte e anche le modalità per scoprire questo territorio veramente unico che raccontiamo oggi in compagnia di Giuseppe Miranda, patron dell'evento. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno, buongiorno a te e a voi tutti.
0: Allora, un'edizione 2026 che innanzitutto cambia periodo anche perché, diciamo, per tutelare l'ambiente.
2: Sì, siamo, volendo usare una parola un po' forte, costretti, ma piacevolmente costretti a questo punto per il rispetto di alcune norme nazionali, la Vinca, una legge sulla tutela ambientale, di evitare il periodo di fioritura, di nidificazione. Quindi avevamo una data già storicamente già nota, che era quella di maggio, del mese di maggio, però rispettiamo l'ambiente, noi facciamo questa attività, questo sport anche per questo, e quindi essendo in un parco piccolo vediamo questa esperienza di settembre come va, noi speriamo bene.
0: Una nuova sfida anche per voi. Allora, ci capita talvolta di raccontare eventi di corsa che hanno un forte legame con il territorio e quando anche diventa una modalità, un pretesto per avere uno sguardo diverso, e Vesuvio Ultra Trail mi sembra sia uno di questi, con anche tante distanze diverse proposte. Raccontaci un po'.
2: Beh, noi nella logica di una gara che è partita tanti anni fa e quindi come sfida per portare questa disciplina, il trail running, al sud praticamente, dove è piuttosto, abbiamo una storia di mare più che di montagna, quindi ci siamo inventati al sud, non al nord, dove aveva già una storia, il trail ha una grossa storia, anche grazie agli amici e alla collaborazione di una gara regina che è quella, la LUT, la Lavaredo Ultra Trail. Chiaramente ci siamo inventati di portare nel contesto del Vesuvio, che come tu ben sai è un'icona internazionale, questa disciplina, cercando di avvicinare il più possibile il popolo della corsa, che era soprattutto qua al sud, quelli che fanno corsa la fanno soprattutto su strada. E diciamo che pian piano siamo partiti da una garetta di pochi chilometri, 17 chilometri, non mi dilungo, fino ad arrivare a quelle che sono le varie distanze di quest'anno, che sono praticamente una gara cosiddetta ultra, la 65 chilometri, poi c'è una gara di 43 chilometri, una di 21 chilometri e una di 12 chilometri per invogliare praticamente chi non si è mai affacciato a questa disciplina, il trail running. Per finire una camminata che segue un po' le orme della 12 chilometri per favorire quello che invece è un processo che è andato man mano incrementandosi, che è quella della camminata in questo poi favoloso scenario che è il Parco Nazionale del Vesuvio, e il Vesuvio in quanto tale. E quindi giochiamo su più fronti cercando di incrementare il più possibile questa attività, questa disciplina, che come tu hai detto fa parte un pochettino del nostro territorio, perché la nostra montagna è viva da secoli.
0: Infatti, tracciato appunto tocca i punti più spettacolari, iconici, potremmo dire, del Parco Nazionale del Vesuvio, tra cui il Gran Cono e le creste del Monte Somma. Cosa si prova a correre su un vulcano attivo, tra l'altro?
2: Ma per intanto la sensazione è che tutti hanno riportato, tutti quelli che sono venuti a correre nelle precedenti edizioni, la sensazione più bella è quella di correre sulla cresta un po' di un vulcano, l'unico attivo sull'entroterra, diciamo così, in Europa, e vedere che lui è vivo, perché si vedono le fumarole che escono. È una sensazione, diciamo, piacevolmente stupenda, ma al tempo stesso lascia un attimino così sconcertati, sapere che stai correndo, almeno nella parte più iconica, su quello che è vivo in realtà. Poi il vulcano e il Vesuvio è la parte centrale del cratere, ma le gare si svolgono nell'interno di un vecchio cratere che è il Somma Vesuvio, che ha una storia sua poi tutta millenaria, e da questo punto proprio sulla cresta dei gognoli del Monte Somma puoi avere un'immagine favolosa, perché un colpo d'occhio favoloso, perché praticamente ti ritrovi il cratere al centro come un ombelico, a destra lo spettacolo del Golfo di Napoli, a sinistra quella del Golfo di Castellammare con la penisola sorrentina e tutto il suo fascino. Quindi è una cosa che ti porti nel cuore.
0: Ecco, l'abbiamo accennato anche prima, per noi che parliamo spesso di trekking, di cammini, c'è l'opportunità appunto di vivere il Vesuvio anche a passo lento durante il weekend della gara con il Vesuvio Walking. Tra le varie distanze leggo una curiosità, forse tra le righe, no? La 21 km Spartacus Trail, che è una storia particolare.
2: Sì, perché il territorio ha anche una sua storia, una storia che parte addirittura dall'epoca romana. Noi infatti siamo la partenza della manifestazione sotto un palazzo medicio, ma al di sotto del quale presumibilmente c'è una storia di una villa augustea. Addirittura si parla che in Apud Ottaviano sia morto addirittura Ottaviano Augusto, quindi per cui parliamo di una storia romana. E qui la prima battaglia servile di Spartaco, che tutti conoscono, praticamente questo schiavo ribelle, la prima battaglia servile avvenne proprio in questa Carcava, cioè che è una specie di conca naturale, vecchio vulcanetto, dove Spartaco sconvinse una legione intera romana di 300 uomini. Quindi era stato calcolato male la cosa, e quindi effettivamente c'è questo fascino anche di attraversare, proprio in partenza, dopo appena 2 chilometri, attraversare la Carcava dove si svolse questa battaglia servile.
0: E quindi il prossimo 19 settembre la nuova edizione del Vulcano Ultra Trail, e vista insomma la data abbiamo anche tutto il tempo per prepararci ad affrontare le varie distanze, anche solo per camminare, come abbiamo capito, lungo i sentieri, lungo questo luogo unico. Vi ricordo il sito vesuvioultratrailmarathon.it, dove potete trovare tutte le informazioni. Grazie a Giuseppe Miranda, a presto.
2: Grazie a te e a voi tutti, un saluto, vi aspettiamo al Vesuvio.
0: Per oggi il nostro viaggio si ferma qui, ma torneremo domani, sempre alle 15, per continuare il nostro Grand Tour in giro per l'Italia. Buona serata!

0: GR24 di mezzanotte.
1: Zelensky incassa il sostegno di Trump alla Casa Bianca, incontro molto positivo anche per Netanyahu, piena intesa sul no al nucleare iraniano. Nuovo scontro interno al governo sulla richiesta dei fondi europei per la difesa SAFE da Bruxelles e l'invito a decidere al più presto. Si cercano dispersi in un centro commerciale e in una cartiera dopo la forte scossa di terremoto in Giappone, danneggiati ponti e autostrade. Calcio, Mancini, nuovo CT della Nazionale Azzurra, Ranieri direttore tecnico, oggi la conferenza stampa. In primo piano le notizie dall'estero. Il presidente americano Trump ha incontrato alla Casa Bianca a porte chiuse il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi, ha fatto sapere Washington. Ma se Zelensky può vantare una considerazione e un appoggio certamente superiore a un anno fa, fra Trump e Netanyahu si partiva dalle recenti tensioni sulla guerra all'Iran. Sentiamo allora, facciamo il punto, anzi, nel servizio.
2: La Casa Bianca ha definito positivo e produttivo l'incontro fra Trump e Netanyahu dopo le reazioni irritate del presidente americano nei giorni scorsi per il pressing pubblico di Netanyahu affinché la guerra all'Iran sia conclusa con nuovi massicci bombardamenti. Netanyahu, in un video sui social, ha definito il colloquio eccellente, piena collaborazione verso l'obiettivo comune di impedire all'Iran di avere armi nucleari. I colloqui con l'Iran stanno andando bene, aveva detto Trump, minacciando però di riprendere gli attacchi in caso di mancanza di accordo. Dall'Iran arrivano intanto segnali della ferma volontà di mantenere un controllo sulla navigazione a Hormuz. Il ministro degli esteri, Araghchi, ha discusso con i colleghi di Oman e Arabia Saudita e dall'Oman è arrivata la proposta di mediazione per una gestione congiunta dello stretto fra Oman e Iran, con pedaggio non obbligatorio ma volontario sul modello del canale di Malacca fra Indonesia, Malaysia e Singapore. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Proseguono intanto i colloqui al Cairo sulla seconda fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza, con Egitto e Giordania che esprimono preoccupazione per l'escalation nei territori palestinesi occupati in Cisgiordania, a Gaza e Gerusalemme Est. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi per offrire ai 27 stati membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, così ha detto il ministro degli esteri italiani. L'abbiamo prenotato, ha successivamente precisato su insistenza della Lega che avverte deciderà il Parlamento. Mentre la maggioranza si divide e le opposizioni incalzano, la Commissione europea avverte non c'è tempo da perdere. Strutture antisismiche, l'abitudine alle scosse poco hanno potuto ieri in Giappone dove si è verificato